0: Bello, bello, un'emozione, un sentimento, qualcosa di quasi magico, anche perché tante volte non servono le parole, ma gli sguardi, l'emozione, la voglia di stare assieme, la voglia di raccontarsi. È stata veramente un'esperienza unica, meravigliosa, veramente meravigliosa.
1: Bello, sì, è stato bello anche per noi, nonostante il risultato, insomma, prima non avesse proprio così portato all'entusiasmo
0: al di là, completo. Al di là della partita, di tutto, sì. A parte non si fanno mai i festeggiamenti dopo una partita, non ci sono mai nel calcio, però eravamo tutti lì facendo gli scongiuri, ma purtroppo il calcio è spietato, non guarda in faccia a nessuno, nemmeno in quel momento dove i sentimenti erano tutti veramente di gioia, di grande desiderio di stare assieme. Però, mi sembra che adesso la Fiorentina sembra che si stia riprendendo.
1: Ecco, sì, guardi, le faccio sfruttando anche l'assist che mi ha dato sulla partita, ma non voglio chiederle cosa ne pensa di Grosso, voglio chiederle anche in base alla sua esperienza, cioè com'è possibile aver visto da una settimana all'altra la partita contro Frosinone e Torino e poi invece la Fiorentina contro il Venezia, che sembrava una squadra sinceramente totalmente diversa, eppure Vanoli ha scelto praticamente gli stessi 11 che aveva scelto Grosso una settimana prima, eppure la Fiorentina era sempre la stessa, ma l'atteggiamento era totalmente diverso. Succede? Oppure magari secondo lei è un fuoco di paglia e poi alla fine i problemi che c'erano prima riemergeranno?
0: Ma succede, ma per capire cosa è successo è abbastanza difficile, soprattutto all'inizio di una stagione, poi magari la condizione è arrivata in questo momento, oppure Paolo è riuscito a trovare le parole giuste al momento giusto e magari dei concetti che magari erano iniziati ma non erano stati completati, ecco, non so come dire. È una squadra completamente diversa, probabilmente anche in funzione allo sviluppo, e quindi siamo tornati tutti a dire che Paratici aveva fatto un grande mercato, perché all'inizio si era messo in discussione anche questi giocatori. Secondo me sono giocatori molto molto interessanti, molto potenzialmente forti, e quindi è una rivoluzione. Quando è una rivoluzione ci vuole tempo, non bisogna aver paura, bisogna avere pazienza, ma soprattutto capire le qualità di questi giocatori. Sarà adesso la bravura di Paolo di metterle insieme e trovare questo equilibrio. Ma l'unica cosa che posso dire da un punto di vista tecnico, un suggerimento, visto che magari qualcosina avevamo fatto anche noi da un punto di vista, diciamo, di un centrocampo tecnico, devi vedere una Fiorentina che pressa in avanti. Paolo sicuramente lo sa, se pressano in avanti questi giocatori danno qualcosa in più, e quando devono rincorrere che diventa un po' un problema per loro, e quindi potrebbe essere questo il tema più importante.
1: No, e tra l'altro, se penso alla partita di Venezia, quello ha dato subito nell'occhio è stato proprio questo, che la Fiorentina aveva il baricentro 15 metri più avanti rispetto a quanto faceva prima. Le chiedo se le piace questa Fiorentina, nel senso che ci ha già espresso la qualità che vede nei calciatori, ma quella è sotto l'occhio di tutto, D'Angia, Mastantuono, Aulaia, Atta, eccetera eccetera, però i dubbi semmai sono sul fatto che lei lo sa meglio di me, perché io cito spesso anche le sue Fiorentine e sono curioso di sapere che cosa ne pensa. Cioè, non era una Fiorentina fatta da 11 o 13 campioni, era fatta da 2 o 3 giocatori che magari avevano anche il colpo di classe superiore, però era soprattutto una squadra fatta di uomini al posto giusto e al di là con valori giusti, però che si amalgamavano bene insieme. Poi si finisce su un concetto un po' banale, però senza andare poi sui singoli calciatori, lei aveva questo tipo di squadra. Il mio timore è che la Fiorentina invece abbia potenzialmente anche tantissimi giocatori di grande qualità, ma un po' poco funzionali l'uno per l'altro.
0: Ma qui è la bravura del tecnico, dello staff, di valorizzare le qualità tecniche. Sono tante. Allora, per mettere assieme un gruppo di squadra devi dare dei concetti ben precisi. Ognuno deve sapere cosa deve fare, ma soprattutto quello che non deve fare. Cioè, è abbastanza chiara la cosa. Faccio un esempio: se un centrocampista, Fagioli o chi per esso, si libera, Chi è davanti non deve mai venire incontro, deve creare uno spazio in avanti, e quindi è quello che non hanno fatto contro il Frosinone, e quelli che non hanno fatto contro il Torino. Si liberava un centrocampista o un difensore, non c'era nessun movimento, quindi devi dare dei compiti ben precisi. Devi attaccare la profondità, devi creare una superiorità numerica anche in breve tempo, non è che devi essere superiore per tanto tempo, ma quel poco tempo riesci a sfruttare le qualità individuali di questi giocatori, che sono molto ma molto interessanti.
1: Stefano?
2: Ecco Cesare, tu che sei un grande cantautore del calcio, ti domando, in questa squadra chi può essere o chi deve essere leader? Intravedi qualcuno che possa avere caratteristiche in tal senso?
0: Ma guarda, è un gioco che non mi è mai piaciuto, perché ad esempio i leader sono quelli che sono persone che sono dei riferimenti, quindi nello spogliatoio, durante la preparazione della settimana, lì sono leader. Poi in campo il leader deve essere il gioco, deve essere la consapevolezza di quello che stanno facendo tutti. Chiaro che se hai un giocatore o due di esperienza possono dire: oh, calma un attimo, ragioniamo, aspetta un attimo, oppure incrementiamo questo pressing, continuiamo a farlo in maniera ancora più forte. Ecco, però questo se non ce l'hai, nel tempo lo possono acquisire tanti giocatori, quei giocatori che sono entrati mentalmente nel progetto Vanoli. Allora ascoltate l'allenatore, cosa vi chiede di fare, e fatelo. Allora a questo punto, anche in poco tempo, la squadra può diventare una grande squadra con una personalità forte da un punto di vista del gioco. Faccio un esempio: il Como che giocatori ha di leader? Nessuno. È il gioco il leader. È il gioco che hanno condiviso, le scelte che condividono, le cose che devono fare e cose che non devono fare. Io lo penso così.
2: E onestamente, Cesare, dove può arrivare questa Fiorentina? Dando una risposta tra l'euforia e, come dire, la nostra tendenza.
0: L'euforia va bene, sappiamo come vive Firenze. Questa è una squadra, adesso la dico, anche grossa, potenzialmente può arrivare nelle prime sei, potenzialmente. Lo dico, dobbiamo avere quell'entusiasmo e quella consapevolezza che nel momento che i tifosi capiscono che questa squadra è squadra, allora sì, questi ragazzi giovani ti daranno ancora molto di più, molto di più.
1: Mister, io la sento molto fiduciosa anche su Vanoli, no? Perché poi la domanda che non posso non farle è: che cosa ne pensa del fatto che sia stato scelto Vanoli per insomma sostituire Grosso dopo l'inizio devastante di stagione? Perché il curriculum secondo me è anche buono dal punto di vista dei risultati ottenuti, però non, qualcuno, già anche prima l'ascoltatore ci ha chiamato e ci ha detto: ma non è una squadra così forte, in vita sua non l'ha mai allenata, poi magari era collaboratore di Conte, le ha viste. Beh, è l'uomo giusto secondo lei per questa Fiorentina?
0: Allora, per quello che ha fatto l'anno scorso ha dimostrato di avere capacità, serietà, abnegazione, carattere, determinazione, tutte queste caratteristiche che avrà anche adesso. Io penso che con questi giocatori, con queste qualità, è quasi un sogno. Quindi questi sogni, esatto, si devono realizzare, li devi sentire, li devi plasmare. Per me potrebbe essere l'anno veramente importante anche per lui. È una squadra che tanti allenatori vorrebbero allenare, sono sincero, perché c'è tutto, c'è la voglia di riscatto, c'è entusiasmo, ma soprattutto ci sono qualità tecniche, qualità fisiche di ripartenza. Bisogna trovare un equilibrio, ovviamente sì, però l'entusiasmo ci deve essere sempre. E ripeto, se riesci a fare ancora una partita, due di quelle che dici: ok, ci siamo sulla strada giusta, poi il pubblico ti porta veramente in alto.
1: Può essere il Napoli? Faccio una domanda sulla prossima partita domenica. C'è il Napoli, come la vedi?
0: Può essere il Napoli, certo, ma tutte le partite devono essere oggi, cioè, chiaro, arriva il Napoli, si va a Napoli e devi fare la partita, ma Sì, ripeto, quelle due piccole cose. Questa squadra deve pressare in avanti, punto. Deve alzare il baricentro, deve pressare in avanti. Se è, come si dire, posizionata, che aspetta, allora diventa molto vulnerabile.
1: Stefano, avevi un'altra?
2: Sì, e allora avevo questa curiosità, perché oltre alla squadra possiamo osservare una proprietà che appare particolarmente entusiasta, molto presente. Cesare ha avuto proprietà sia presenti in alcune fasi e poi man mano sempre più assenti. Allora ti chiedevo intanto, tu che vivi molto la città, hai avuto modo di incontrare Joseph Commisso?
0: Ma io l'avevo conosciuto qualche anno fa, era un ragazzo molto silenzioso, un ragazzo che comunque era presente. È chiaro che poi, secondo me, quando si parla di rivoluzione, in questo momento c'è stata una rivoluzione tecnica e probabilmente piano piano ci sarà una rivoluzione strutturale, perché in questo momento sono 3-4 persone in società e la proprietà intanto deve andare in America, quindi io penso che Paratici si riuscirà a completare anche questo aspetto.
2: Magari con Prandelli dentro la Fiorentina?
0: No, assolutamente, no, assolutamente, non sto dicendo.
1: Per noi è sì, mister.
2: Magari.
0: No, a me piacerebbe, parliamo, intanto stiamo parlando.
2: Sia tra noi.
0: Siamo dei tifosi e parliamo, io parlo da tifoso, a me piacerebbe vedere, non so, il Commisso che diventa il patron e un presidente che può essere Battistuta, può essere, non so, Boer Cavallero, Giovanni Galli, Amoroso, cioè giocatori che hanno fatto storia, che hanno personalità, carisma, eccetera, e potrebbe essere strutturata così, chiaro, però ognuno fa i propri progetti in base a quello che ha in testa. Io non so la famiglia Commisso e Paratici cosa hanno idea da un punto di vista strutturale della società.
1: Guardi mister, prima di salutare faccio anche una domanda tattica proprio sulle scelte, perché vedo è giorni che viene chiesto a tutti, non possono chiederlo a un grande esperto di calcio come lei, se Ulahi e Fagioli possono giocare insieme, perché c'è questa domanda che veniva fatta a grosso fin da praticamente inizio agosto. Ora le prossime da fare saranno a Vanoli, secondo lei possono giocare insieme?
0: Allora la condizione è che devi pressare in avanti, se non pressi in avanti e rimangono fermi allora diventa un problema. Sono due giocatori tecnicamente molto forti l'uno contro uno, sono due giocatori che hanno personalità tecnica e quindi assolutamente sì. Mi ricordo questa domanda, ricordo un po' quando avevo proposto il centrocampo con Liverani, Montolivo e Kuzmanovic, e mi dicevano ma un centrocampo così è troppo leggero. E anche noi avevamo avuto questo dubbio e tuttora è attuale. Abbiamo detto chiaro, sono tre giocatori che se devono rincorrere possono far fatica, ma se devono pressare davanti sono bravi tecnicamente, quindi saranno bravi anche a pressare.
1: Guardi, prima ha fatto l'esempio dei
2: Liverani, Montolivo, Kuzmanovic, mi ricordo quella fu una grande discussione.
1: Sì.
2: Immagino, se ne parlo tanto.
1: Tu Stefano non avrai mai fatto polemica, né sicuramente ti sarai tenuto.
2: Ma io rispettando moltissimo la qualità dell'allenatore di Prandelli, tendenzialmente mi schieravo da quella parte lì.
1: Bene, mi sembra.
2: Perché mi sembra anche più logico da parte di. Io faccio il giornalista, se facevo l'allenatore.
1: Sì, col senno
2: stava
1: di
2: anche meglio.
1: Però guardi, e tra l'altro, se non sbaglio, prima facevamo un briefing un po' con Stefano e chiudo con questa domanda che secondo me è molto interessante. Lei, tra l'altro, di recente sono venuto anche a un suo evento alla RAI in cui parlava del rapporto tra il giornalismo e il mondo del calcio. E se non sbaglio, gli hanno fatto una domanda anche su come vedono gli allenatori, i giornalisti e in generale il mondo del pallone che parla. Perché io immagino, mister, lei, come tutti gli allenatori penseranno, ma noi abbiamo studiato, facciamo H24, stiamo sul campo, sappiamo benissimo come possiamo rispettare anche le opinioni di chi non è nel nostro ruolo. Quindi sono curioso di sapere, secondo lei, come.
0: No,
1: come?
0: Guarda, io la penso in maniera un po' diversa, nel senso che mi è sempre piaciuto avere nel mio staff, nel mio gruppo, delle persone che non mi davano sempre ragione, ma mi devono mettere in difficoltà, perché il ragionamento si amplia, diventa molto più interessante capire. E il giornalista è lo stesso, non c'è cattiveria, c'è la voglia di dire cosa pensa, e magari certe volte la pensa in maniera uguale alla tua, o magari ti fanno riflettere, perché no? E poi se c'è la possibilità si giustifica anche o si spiega anche determinate scelte. A me piaceva mettere a corrente la mia società a fine settimana, cosa avevo preparato per la partita, perché quando le persone arrivano impreparate alla gara, dopo succede di tutto, ma i miei dirigenti erano preparati, perché io il venerdì dicevo chi giocava, come giocavamo e perché giocavamo così. E la stessa cosa secondo me andrebbe fatta dai giornalisti, perché no? Molto spesso, ti ricordi Stefano, si diceva 5 minuti nostri, si metteva giù le penne e si parlava liberamente, certo, di come avevamo preparato la partita, di come avevamo fatto le scelte in un certo modo, quindi per mettere a corrente del perché. Chiaro che se uno non sa nulla e arriva la domenica e dice ma perché gioca questo e non gioca quell'altro, alla gente bisogna dare delle spiegazioni.
1: Guarda mister, io le faccio veramente una domanda anche un po', ma si rivede un po' in Fabregas? Perché lo dico perché veniamo da giorni in cui è emerso che Fabregas fa questo con il board del Como, lo ha rivelato il presidente 24 ore prima, gli fa sapere qual è il piano gara, così
0: allora
1: che
0: sa... Abbiamo fatto 20 anni fa, ma poi ci hanno detto che eravamo vecchi, quindi forse
1: sì,
0: eravamo un po' troppo avanti.
1: Forse
2: sai il carisma,
0: forse eravamo un po' troppo avanti.
2: Il carisma è quello che accomuna il Fabregas Prandelli. Carisma in greco vuol dire dono. I greci pensavano che fosse dato dagli dèi, ed è appunto la capacità di farsi ascoltare, di farsi seguire. Questo è il grande.
0: No, c'è l'idea che abbiamo sempre avuto di calcio, è che il gruppo, lo staff con la società deve essere veramente unito in tutte le scelte. Come ad esempio io immagino la scelta di cambiare allenatore. Paratici, Ferrari e la famiglia Commisso abbiano deciso assieme, non c'è una persona che decide, però sarebbe un grosso problema. Le scelte vanno sempre condivise, quelle belle e quelle cattive, però vanno condivise. E la stessa cosa nella gestione: se io condivido la scelta dei giocatori, io darò sempre il 1000 per 1000, così come lo staff, così come i dirigenti. Si farà discussioni, sì, anche accese sui ruoli, sul perché si va su certi giocatori e perché su altri, perché l'allenatore ha una visione. Però non si può dire che le squadre non sono allenabili, le squadre sono tutte allenabili, bisogna cercare di avere le conoscenze giuste, di aver fatto anche delle esperienze, perché chi ha fatto il settore giovanile, come ho fatto io, ho fatto 10 anni il settore giovanile, non hai il tempo di, cioè non puoi nemmeno comprare nessuno, chi ti arriva, è lì che deve avere la capacità creativa nel cercare di mettere i giocatori al posto giusto.
1: Mister Cesare Prandelli, che le dico,
2: grazie.
1: Un onore,
2: grazie,
1: un piacere, scusi
2: piacere
1: se l'abbiamo tenuta troppo a lungo, ma è davvero un piacere.
0: Un abbraccio a tutti.
2: Ciao,
0: grazie, un abbraccio a tutti, grazie.
1: E grazie mille davvero a Cesare Prandelli.
2: Prandelli,
1: insomma,
2: ragazzi, ce l'abbiamo nel cuore, io ce l'ho nel cuore, è un amico, è una parte importante della mia vita professionale, ma anche umana. E quindi è sempre un piacere ascoltarlo. Tra l'altro parla di calcio in una maniera accessibile ma affascinante. Se lo dovessi definire come uomo, è uno di quegli uomini forte e dolce allo stesso tempo, quelli che piacciono molto alle donne di solito. Forte e dolce, autorevole ma anche languido quando deve essere languido.
1: E comunque a Firenze, insomma, si è visto forse gli anni più belli.
2: Quegli anni sono stati begli anni.
1: O oggi o ieri ho visto, perché la Fiorentina ha ricondiviso i video e me le sono guardato, ricorreva diciamo l'anniversario della vittoria contro il Lione con 2 gol di Gilardino.
2: Quella era la versione, prima dicevo, una proprietà prima entusiasta, gli anni della Valle entusiasti erano quelli di inizio millennio. Poi piano piano, per tante ragioni, alcune immobiliari, è scemato quell'entusiasmo.
1: Sì, guarda, era
2: della Valle sono stati
1: oggi doppietta di Gilardino contro il Lione, meravigliosa, contro un Lione in maglia giallo fosforescente.
2: Le figure splendide che la Fiorentina andava facendo in Europa, quell'Europa importante, contro grandi squadre anche, e non sfigurava mai.
1: Sì, infatti finì 2-2.
2: Aveva una grande dignità la Fiorentina, e aveva anche qualità.
1: Assolutamente. Bene.
2: Possa emularla un giorno questa Fiorentina che nasce in quest'anno così strambo?
1: Sì. Tra l'altro è vero, cioè non si chiederebbe neanche la luna, perché non è che quella Fiorentina lottasse per lo scudetto, quella Fiorentina lottava però per il quarto posto e ci rendeva orgogliosi ogni partita che giocava.
2: Però quella, ricordati che è la Fiorentina che prende la penalizzazione, ma torna in,
1: certo,
2: in Champions
1: anche
2: sul campo, cioè sì, fa le imprese, le fa.
1: Sì, lì non si torna in Champions, in Coppa UEFA, però comunque partendo da un meno 19 poi è diventato meno 15, insomma lo...
2: Non è che non facesse le imprese, quando vai contro il Liverpool fai un'impresa. È vero, non ha vinto grandi, non ha vinto purtroppo, proprio perché i Della Valle a un certo punto cambiarono, il loro entusiasmo scemò.
1: Questo è vero, vero è che fare per almeno due anni, se non tre, di seguito la Champions League è comunque una vittoria per Firenze.
2: Per Firenze, poi, sì, o almeno deve essere vissuto così.
1: Poi è vero che negli
2: infatti
1: anni 80, anni
2: più.
1: 90, insomma, si è vissuto dei fasti anche qui a Firenze, lottava per lo scudetto.
2: Gli anni
1: 80, anno,
2: 90
1: però...
2: erano diversi anche per tutto il paese, signori.
1: Certo.
2: Era un altro vivere.
1: Assolutamente. Bene, Aldo da Bergamo è stato molto soddisfatto, ha detto grazie di cuore per averci fatto sentire Cesare, siete sempre i migliori. Sono d'accordo soprattutto sull'essere migliori.
2: Abbiamo avuto piacere.
1: E anche Vladimiro è d'accordo con te, Prizio, per lui uno dei migliori allenatori della storia viola. Ma io vi dirò che secondo me è anche uno dei migliori allenatori della storia d'Italia. Lo so che la dico grossa, ma con l'Italia intanto l'ultimo mondiale che abbiamo fatto, pur male, ma lui fece una scelta con Balotelli, gli andò male e l'abbiamo fatta a un Pratelli.
2: E
1: a Parma prima.
2: Fra parentesi, oltre a tutto questo, una persona per bene, una persona veramente per bene, che badate, non solo nel calcio, arrivo a dire nella vita, non è così facile incontrare.
1: Guarda, a inizio di questo blocco, poi siamo andati subito a Cesare Prandelli, però te avevi detto, seguendo un po' il giochino delle canzoni, no? Chi siamo noi? Io ho la risposta di Luca: Prizio e Guccini e Galassi e Ivan Graziani.
2: Beh, no, direi... no, Galassi ve lo dico io che musica è.
1: No, ma perché...
2: Galassi è la musica di
1: perché
2: chiesa.
1: Mi devi infamare.
2: Vediamo se sblocco.
1: Sono i canti gregoriani.
2: Qualcuno. Vediamo se sblocco ricorda quello. Symbolum 77. Tu sei la mia vita, altro io non ho.
1: Dai, però.
2: Tu sei qui.
1: Dai, ma scusa, ma tra Ivan Graziani, con tutto il bene, poi sono, cioè, canzoni bellissime anche quelle di chiesa. Io preferisco Ivan Graziani, se posso scegliere.
2: Credo, bella,
1: certo. Se posso scegliere.
2: Però te mi sai più.
1: Ora penso a una canzone per infamarti. Durante la pausa, Stefano, ci dobbiamo fermare, ma Gariscalvento non finisce qui e quindi voi restate con noi.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola. 18:38 di nuovo in diretta a Garisca al Vento con Giacomo Galassi, con Stefano Brizio. Siamo un po' in ritardo.
2: Bella volta,
1: però
2: oggi,
1: sì, dovevamo dare lo spazio che meritava Cesare Prandelli, che insomma si è sbottonato anche abbastanza. Sì. Direi può far anche sognare quando dice: la dico grossa, ma secondo me questa Fiorentina può entrare nelle prime sei.
2: Quando
1: dice
2: che
1: bisogna pressare in avanti,
2: a tre,
1: quando ricordava il suo centro,
2: Liverani, Montolivo, Kuzmanovic.
1: Sì.
2: Allora, giochiamo. Liverani, Fagioli.
1: Sì.
2: Liverani, Fagioli.
1: Sì, un po' diversi, ma sicuramente quello gli assomiglia di più.
2: Il lancione. Liverani aveva un lancio di una precisione incredibile.
1: Con quel mancino. Sì.
2: E Montolivo a ta. E Kuzmanovic, Ulai.
1: Lo deve fare Ulai.
2: È meglio Ulai, però.
1: È diverso, ti direi.
2: Era, a me non dispiaceva Kuzmanovic, però Ulai, onestamente, mi sembra meglio.
1: Ha delle altre. Sai, per ora ha fatto vedere molto poco, però sicuramente ha le stimmate di uno e può fare meglio di Kuzmanovic, che sì, poi nella sua carriera
2: Pupo,
1: è andato all'Inter.
2: Pupo,
1: ma
2: come era il Pupo?
1: Sì, Pupo dopo un mese alle Maldive. Sì, che non è male. La battuta ci aveva fatto un amico nei paragoni che stiamo facendo tra i vari protagonisti della Fiorentina e o degli artisti nello specifico, o anche solo dei generi musicali. Chiederei a Stefano Carlesi se possiamo ripartire da due WhatsApp audio, che ne abbiamo lasciati tanti.
2: Vai
1: dietro. Vai Stefano, nel nostro. Ci abbiamo due WhatsApp audio?
3: Ciao Radio Firenze Viola. A me piacerebbe avere una squadra che quando un compagno segna, non dico che anche il portiere, ma praticamente tutti lo devono andare ad abbracciare, come vedo spesso come fa la Roma, come fa l'Inter, cioè il Como, cioè squadre che magari dovremmo anche un attimo guardare con un certo tipo di occhio. Invece io ho riguardato anche i gol col Pisa e obiettivamente, se riguardate i gol, vedete la squadra che praticamente stanno fermi, cioè in pochi esultano, cioè gli altri neanche alzano le braccia. Ecco, questo mi ha un po' colpito. E spero che Vanoli in tre settimane riesca a creare un gruppo coeso, convinto, e che sappia sacrificarsi l'un per l'altro e che esulti tutto assieme.

0: aggredire. A Gabriele direi, risponderei così però: non puoi obbligare nessuno ad amarti. Le manifestazioni di affetto sono qualcosa che deve venire dal cuore, dalla spontaneità. Non si può obbligare una squadra se lo sente, se sente un obiettivo comune. Magari lo fa spontaneamente, quando segna qualcuno ci si abbraccia. Ecco, ma deciderle a tavolino queste cose più diventa fastidioso.
1: Sì, poi
0: non funzionano.
1: Bisogna dire anche che è vero che i gol a Venezia erano importanti, però è più probabile che anche il portiere corra a festeggiare quando segni, banalmente, non lo so, la prossima partita con il Napoli, rispetto a quanto fatto anche col Pisa in Coppa Italia.
0: Voi fate andare avanti la Fiorentina,
1: ecco,
0: bene.
1: Esatto,
0: poi
1: esatto.
0: Vedrete che scendono
1: che
0: anche,
1: si festeggia tutti.
0: Che scendono anche quelli dagli spalti a festeggiare.
1: Assolutamente, anche gli ex tornano
0: sì,
1: a festeggiare. Allora, Stefano lo vedrei bene anche come un Augusto Daolio, indimenticabile cantante dei Nomadi.
0: Dei Nomadi, bellissimo.
1: Assolutamente. Voglio una Fiorentina Lit FIBA da 17 re. Questo è Francesco.
0: Più bello.
1: Poi, Jay, secondo me l'allenatore non è più il problema. Vanoli ha superato i problemi che aveva grosso con questa rosa. Ora lo spogliatoio è col mister di turno. A questo punto la squadra renderà per il suo valore a prescindere dal mister. E come sempre nel calcio, se non ci sono problemi di spogliatoio con l'allenatore, dipenderà tutto dal reale valore dei calciatori. E quindi si torna al lavoro di Paratici.
0: E il valore per ora, per quel che abbiamo visto, è alto. È alto della Fiorentina. Perché la Fiorentina ha davvero tanta qualità. Guarda, se devo trovare una lacuna qualitativa nella Fiorentina, forse la potrei trovare in difesa. Però Vieri sta venendo su. Piano piano ci mette un po' di più.
1: Bisognerà capire anche se giocherà da terzino sinistro o da centrale.
0: No, io dico da centrale.
1: Però in realtà anche nelle indicazioni a tre giorni dal Napoli
0: si adatta, se deve adattarsi, ma
1: sì.
0: Lui si sente un centrale.
1: E anche l'errore che fa sul secondo gol del Venezia, lui va a chiudere l'attaccante loro perché probabilmente nella sua testa è ancora centrale, ma ci mancherebbe altro. Però è vero che, insomma, se oggi ci immaginiamo la Fiorentina contro il Napoli, ci immaginiamo una difesa con Jimenez, Dragusin, Ranieri e Vieri. L'unica cosa che io posso lasciare è che possa valutare Ranieri come terzino sinistro e Vieri centrale, però vediamo, perché per ora non pare questa l'idea.
0: Poi davanti le potenzialità sono infinite. Stantuono con Salves, le due punte,
1: Gie che
0: ha colpito tutti, perché veramente io non so, secondo me a Torino si mangiano i gomiti per aver mandato via un
1: giocatore.
0: Però
1: ce l'hanno
0: così
1: spiegato, dovevano fare una plusvalenza.
0: Ah, bene, bene.
1: Il mercato, avevano solo offerte per Ngie e per Cacciamani, e in più di mezzo c'è entrato anche la gente. Ieri ce lo diceva Antonio Buongiorno. Va bene, andiamo avanti con i messaggi. Grande Sid, Punk's Not Dead, Sid Vicious, immagino il riferimento sia quello. Fagioli è il guardiano del faro anni 70. Ti dice qualcosa? Bene, il barocco italiano sono Vivaldi e Tartini. Questo invece è quello che ci scrive Giacomo.
0: Arcangelo Corelli anche.
1: Per me,
0: sicuramente quelli sono i nomi più importanti.
1: Per voi Pellegrino può diventare il nuovo Gilardino? Per me un po' sì, che ne dite? Dice Fede.
0: Mi sembra un po' presto, come aspettiamo, Pellegrino sta facendo bene, ma Gilardino è stato uno di quelli che ha segnato di più.
1: Per me la Viola è come la Fusion, gli Weather Report con Jacopo Pastorius al basso, unici. O anche del Funky alla James Brown.
0: Level 42, la Fusion anche.
1: Bene.
0: Col bassista che sleppava.
1: Sleppava.
0: Cioè suonava in una maniera.
1: Certo.
0: Non si suonava
1: esatto.
0: Strappava e percuoteva.
1: Sono un bassista mancato, devi sapere.
0: Sì. Sai che il bassista nei gruppi è sempre stato quello più difficile da trovare.
1: Lo so, e lo sai che io ho smesso di suonare il basso perché invece non avevo nessuno con cui suonarlo.
0: No, che tristezza.
1: Poi vabbè, avevo anche altri impegni, però sì, per un annetto mi sono dilettato con il basso. Sentiamoci due WhatsApp audio, vai, che il tempo sta scadendo.
2: Stefano, buonasera. Mi sembri un po' troppo severo nei confronti dei

0: Classici, ora pessima figura, ok, ha sbagliato, ma le pessime figure sono altre. Diciamo che ha dato un sintomo di estrema intelligenza, cambiando e ritornando sui suoi passi, quindi ammettendo l'errore. Vorrei sapere da te cosa ne pensi invece di Tedesco e di Sartori. Anche Sartori ha fatto una pessima notizia. Le critiche di cui parli per Grosso sono arrivate da voci che comunque possono essere criticate a sua volta. Per Sartori invece critiche non ne ho sentite.
1: Ma siamo una radio.
2: C'è un altro, ce ne ascoltiamo un altro.
3: Ciao Firenze Viola. La Fiorentina musicalmente la paragono ai London Beat. Ciao, forza Viola, Igor da Firenze.
2: Grande Igor, risponde al primo.
1: Intanto ci occupiamo di Fiorentina.
2: Come mai non hai parlato la mattina alla sera dell'esonero di Tedesco?
1: Il discorso fa una pessima figura, era una risposta ad un tifoso che diceva l'ha fatto apposta. Può essere tutto una macchinazione per far sì, per prendere poi Vanoli di nuovo? Dico, mi sembra difficile che uno si assoggetti a una figura brutta per poi prendere Vanoli. Lo prende subito e ha risolto la faccenda.
2: In più ha ammesso che Sartori non ci fa una bellissima figura neanche qui.
1: Nessuno
2: però
1: fa una bella figura quando esonera. arriva a esonerare, perché è la dichiarazione di del fallimento di un progetto. Poi ciò non significa che poi nella pessima figura il modo di levarsene sia un modo intelligente, nessuno lo nega, però arrivare a dire no, non dite neanche che ha sbagliato, l'ha detto lui, lo ha detto nei fatti che ha sbagliato, perché non credo che oggi, tornando indietro, risceglierebbe Grosso.
2: Non credo neanche io. Dodò e Tribalistas, te le ricordi Tribalistas?
1: Dodò mi ricordo, musica etnica.
2: Mi pare sì, credo fossero loro.
1: Musica etnica.
2: Fiorentina Creedence Clearwater Revival, questo è Alessandro da Prato. Il prossimo allenatore a essere esonerato sarà Allegri dopo la Fiorentina, questo è l'auspicio, credo, di Fede il Camion, ma diciamolo sottovoce. Italiano uguale i Prodigi, non so se li conosci i Prodigi, musica elettronica veramente.
1: Mi ricordo qualcosa, ma
2: bella,
1: non
2: bella, però Giovanni,
1: non
2: mi
1: posso
2: piace
1: dire di conoscere.
2: Mi piace. Mi auguro che la Viola assomigli alla musica elettronica anni 70 e Kraftwerk, Jean-Michel Jarre e Giorgio Moroder. Prizio, non è che la musica barocca che non ti viene in mente è Puppe a pera del grande Nutiti di Francesco 90. Non è male. Poi Mastantuono e Avril Lavigne uomo, questo è Lorenzo. Montella e la Tarantella, questo è Piero.
1: Possiamo dire una cosa, è piaciuto il sondaggio, chiamiamolo così, divertissement di oggi, è piaciuto. Mi faccio i complimenti da solo, posso?
2: Poi, assolutamente, noi possiamo anche ascoltarci tre WhatsApp audio, vai, aumentiamo il ritmo. Okay.
3: Senti che ricordi mi ha sbloccato Stefano, dai su sbattiamoci, ma potevi dirmelo anche tu. Che ti chiami Massimo,
1: è uno scherzo pessimo.
3: Bei esempi.
4: Io mi mangio un pretz e poi mi bevo uno spritz mentre parlo con un pritz.
3: Oh belli, sono Daniele. La Fiorentina non è paragonabile ai CCCP, all'inizio denigrati, e ora Giovanni Lindo Ferretti lo conosca veramente. Speriamo.
1: Tra l'altro, di Giovanni Lindo Ferretti vi segnalo un paio di libretti che sono usciti in questi anni, molto molto curiosi. Io li ho letti con piacere. Lui si è ritirato nella sua Cerreto Alpi, vive coi suoi cavalli, vive tra meditazione, preghiera e natura. E io lo trovo un personaggio molto stimolante dal punto di vista culturale, oltre che artistico.
2: Bene, mi è piaciuto molto il mood di questi vocali, tutti uno dopo l'altro, il Pritz, lo Sfritz, l'amico che cantava. Bello, è così che secondo me dovrebbe essere la radio, e questo dovrebbe farvi, no, sentire e farvi provare la radio. Forse la musica barocca che cerca Stefano sono le quattro stagioni di Vivaldi. Ciao Daniele, e sì, l'hai citata, la primavera di Vivaldi. Poi Pet Shop Boys e Simply Red. Quando negli anni 90 entravo nelle auto degli amici, partiva subito la ricerca fra le varie cassette da mettere nello stereo, e se c'erano quelle dei sopracitati le prendevo e le volavo fuori dal finestrino. Era l'unico utilizzo utile che meritavano. Forza Viola sempre. Quindi Tommy non è un grande fan dei Pet Shop Boys. Simone da Pratomagno, il coro che si sente spesso allo stadio sulla base di Viola tutta quanta la curva canterà per te, Viola devi vincere, nasce dalla base di Go West dei Pet Shop Boys.
1: Sì,
2: saluti dei... Ah, ma senti te, questo è molto bello. Sin City è un bellissimo fumetto, la canzone dei Pet Shop Boys è It's a Sin.
1: It's a Sin.
2: It's a Sin.
1: Ma vedi come... Ma hanno... Però sono puntuali, eh? Sono puntuali gli ascoltatori, eh? Cioè ascoltano con attenzione. Quando ti devono correggere lo fanno in modo preciso.
2: I Pet Shop Boys facevano musica elettronica fatta di sequencer, strumenti e batterie finte, musica altamente mediocre. La loro salvezza era la voce del cantante, particolare, assolutamente riconoscibile. Senza di lui non avrebbero suonato nemmeno la sagra del Pinolo.
1: Tutta tastiera, sì, era tutta tastiera.
2: Smettete di fare sondaggi se possono coesistere Olai e Fagioli. Numero uno lo pensava grosso, numero due uno è un regista, l'altro è un futuro importante incontrista, ancora non lo sa, ma Vanoli lo sa molto bene. Non capisco, da questo messaggio mi pare che Paolo ci voglia far capire se secondo lui possono giocare insieme, però per grosso no. Poi credo che sia un aggravante, cioè nel senso il fatto che grosso non vedesse qualcosa credo possa pensare invece fosse giusta, però grosso invece non li vedeva insieme Ulai e Fagioli. La Fiorentina con la varietà di giocatori che ha può essere paragonabile ai New Order, che abbinavano rock, dance ed elettronica. La schedina era un bel momento di socialità, tranne per chi la compilava in gran segreto, perché nel suo subconscio, inconscio, temeva di dividere il 13 con qualche altro scommettitore.
1: Che magari lo vedeva, sì, o con il ricevitore che si ricordava. C'era un film al bar dello sport con Lino Banfi e Jerry Calà in cui il ricevitore si ricorda tutta la schedina che fa 13.
2: E ci credo, mi verrebbe da dire. Potrete essere anche i prodigi, ma sicuramente non siete i prodigi. Questo direi possiamo essere tutti d'accordo. E poi ci sentiamo altri due WhatsApp audio. Vai, poi facciamo l'ultima serie.
5: No, secondo me con Palladino è stato fatto un grosso, ma grosso errore. Anche della curva Fiesole, anche se io per 20 anni ho avuto l'abbonamento di curva Fiesole, io sono uno della curva Fiesole, ma è stato fatto un errore enorme dalla curva Fiesole attuale nel contestarlo. Un allenatore che fa 65 punti, sesto in Serie A, primo finché non si fa male Bove, con tutti i scarti o quasi, perché Ken prima di Palladino non aveva fatto nulla. Alcuni dicono ma c'erano Adli e Cataldi. Sì, e Adli e Cataldi adesso dove sono? Se non erano scarti ora primeggiavano, invece no.
2: Ce ne fai sentire un altro?
6: Buonasera, sento che tanti tifosi sono perplessi ancora su Ndur. Ndur pare che domani verrà convocato in nazionale, ma è il miglior centrocampista che la Fiorentina ha a disposizione. È un giocatore moderno e universale, può giocare nei due e anche più avanti come Atta e con Carls. Tra l'altro Ndur ha fisico, tecnica e visione di gioco. Un giocatore che sicuramente, se non tra un anno, tra due, verrà venduto 60 milioni. Quindi attenzione a parlare male di Ndur. Buona serata.
1: Io, come dire, sommessamente mi dichiaro non d'accordo, ma è la mia opinione. Qui davvero parliamo di opinioni e di gusti. Io anzi credo che nella manciata dei centrocampisti della Fiorentina, se debbo indicare l'anello debole, io penso proprio a Ndur, pur riconoscendo che è un giocatore in crescita e magari ha ragione il nostro amico, fra qualche tempo verrà venduto con una plusvalenza, non so se 60 milioni, ma sicuramente guadagnandoci. Però se devo guardare al centrocampo mi sembrano altri giocatori imprescindibili al momento.
2: Bene, io proporrei un ultimo treno di vocali. Quanti ce ne può far sentire, signor Carlesi? Vai, ultimi due. Sì.
7: Su Montolivo a Ta, come paragone, mi si è acceso quattro spie alla macchina. Ludendo della miseria.
8: Ascoltando prima l'intervento di Cesare, mi è venuta in mente una cosa. Io credo che per migliorare la situazione della squadra, della piazza, della società, un po' di tutto l'ambiente, bisognerebbe istituzionalizzare una mezz'ora al giorno a reti unificate di Cesare Prandelli, che parla a tutte le radio di Firenze, perché con una mezz'ora al giorno dei suoi discorsi miglioriamo tutti, perché lui è veramente una persona eccezionale.
1: Mi dichiaro d'accordo.
2: Belle parole, insomma, siamo belle. Contenti anche di aver
1: avuto. Tant'è che abbiamo cercato di, come dire, di stimolarlo sul futuro ingresso nella Fiorentina. Io lo vedrei benissimo come uomo, come consigliere anche del presidente, come uomo.
2: Sì, noi abbiamo smesso di ripeterlo perché se no lo diciamo in continuazione, ma insomma l'augurio che Cesare Prandelli possa entrare al Viola Park con Prandelli, qualsiasi ruolo da lui voluto.
1: Che vive tra l'altro a Firenze, è rimasto a Firenze a vivere e si è diventato fiorentino d'elezione, è una risorsa di questa città e di questa società. Ma questo lo devono capire al Viola Park. Noi possiamo dirlo, ma al Viola Park devono capirlo. E forse ci avranno anche pensato, ci staranno pensando, perché no?
2: Va bene, caro Stefano Prizio, il tempo a nostra disposizione è terminato. Lasciamo lo spazio ad Alessandro Di Nardo e al suo quasi ufficiale. Poi ci sarà l'altra metà della Viola, la trasmissione sulla Fiorentina femminile. Quindi, insomma, come sempre, Radio Firenze Viola non vi lascia da soli. Noi, caro Stefano, ci vediamo settimana prossima.
1: Bene, io vi ringrazio tutti. Mi sono divertito oggi. Credo sia stata una puntata interessante.
2: Credo anch'io, soprattutto lo spero che lo pensiate voi all'ascolto. Io ringrazio anche Stefano Carlesi per la cura della parte tecnica di queste due ore insieme, che torneranno domani alle 17 con il sottoscritto Giacomo Galassi e con Chiara Andrea Bevilacqua qui in studio. Buona serata con Radio Firenze Viola.
1: Alla prossima. Radio
9: Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio
10: Firenze Viola. Che si compra?
11: Nel frattempo è cominciata la sfida al calcio d'inizio della Fiorentina. Lavoro di Indur per Pellegrino. E questo è il rigore. Questo è il rigore.
12: Non è così.
13: E invece sì.
11: No. Devi dare il rigore, Marinelli. E invece non l'ha dato.
14: C'è più nessuno che parla.
15: Non caschiamo dal pero. Non c'è spazio per nessuno. Non è ancora detta l'ultima parola.
11: Gonçalves 3-0.
16: Non volevo chiederti come mette in campo sta Fiorentina, perché bisognerebbe giocare in 12.
17: E tifosi, noi siamo dei fenomeni.
18: Il giovane deve saper essere inserito col contagocce, a meno che non sia un fenomeno.
19: Linee aperte tutto il giorno, questa radio è fenomenale.
20: E almeno che uno non sia un fenomeno.
21: Di Nardo, un fenomeno.
22: Di Nardo, un fenomeno.
23: E il fantasista di Radio Firenze Viola.
24: Lo sapete voi che Napoli è bella?
25: Chi si compra?
2: Questa conclusione così
26: si avvicina al Napoli, quindi cioè, nell'archivio scritto, lo so, però scritto Napoli e lì avevano fuori Spalletti e diceva: lo sapete che Napoli è bella?
2: Certo, bravo Spalletti.
26: Sempre. Per le copertine numero uno.
2: Resto, uno dei numeri uno, dai.
26: Sì, sì,
2: c'è
26: sì,
2: anche
26: sì,
2: Allegri che ci dà tanto Sarri.
26: Beh, sono tutti alla fine, hanno a che fare tutti con Napoli. Cioè, gli allenatori da un punto di vista mediatico degli ultimi anni, più pimpanti, più frizzanti, sono tutti passati da Napoli.
2: È vero, noi un po' meno.
26: Tante qualità negli allenatori degli ultimi anni della Fiorentina, straordinari, carità, bravissimi, eccezionali. Mediaticamente, ecco, un po' blandi, un po' soporiferi.
2: Sì, bravo, stavo per usare lo stesso termine perché
26: dai,
2: quello è
26: un pochino, camomilla, come la tonina.
2: Speriamo di non esserlo anche noi, per voi soporiferi. Buongiorno a tutti, questo è Chi si compra, Radio Firenze Viola. Francesco, benvenuti, l'avete sentito.
26: Eccoci qua.
2: Pietro Lazzarini vi sta parlando, Stefano Cherubini a curare la parte tecnica, a tutti voi carichi a pallettoni. 348-7513933 055-77111171 se volete chiamarci in diretta, carichi a pallettoni, ma vi voglio sentire davvero carichi a pallettoni. Cioè, intanto la domanda, diciamo,
19: anzi il titolo che abbiamo dato alla puntata di oggi è Caccia alla terza prova. Che uno dice, ma che vuol dire caccia alla terza prova? Come si dice, no? Due indizi, il terzo indizio fa una prova. Quindi il terzo indizio è Napoli, non Napoli in quanto città bellissima, come dice Spalletti, ma il Napoli che la Fiorentina affronterà alle 12.30 domenica. Perché c'è, no? Da una parte c'è il sapore, il gusto di una squadra che in una settimana, cioè dal lunedì passato alla partita di Venezia, ha cambiato immediatamente volto, ed è la verità, perché insomma, Venezia e Frosinone non è che fanno due campionati differenti, poi Frosinone è partito meglio, per carità, però poi se si va a vedere gli effettivi non è che il Venezia sia tanto più scarso del Frosinone, quindi c'è stato effettivamente un cambio di passo della Fiorentina che tutti abbiamo sottolineato, applaudito. Ora siamo a discutere di nuovo di temi come Ulai e Fagioli possono giocare insieme, i voti a Ulai, anche quello del Corriere Fiorentino di Benvenuti, dai, Corriere Fiorentino di Benvenuti, quindi
26: proprio di proprietà,
19: Di proprietà di Benvenuti, l'ha scelto lui il voto, non è vero. Abbiamo detto ieri è stato motivo di discussione, però siamo tornati a discutere anche di cose divertenti a livello tattico, come giocare, c'è abbondanza. Come affrontare il Napoli? E chi meglio del dottor Allegri in Benvenuti per raccontarci come.
26: Tutti i segreti
19: del Napoli di Allegri, che ha diversi problemini. Bisogna oggettivamente dirlo, perché non ha McTominay, probabilmente non ci sarà nemmeno Anghissà, almeno questo ho capito, che pare non essere destinata al recupero nemmeno quello che è stato uno dei protagonisti degli ultimi anni del Napoli. Quindi ecco, noi cercheremo di entrare dentro a questo concetto di come giocare con il Napoli, come ottenere la riprova che questa squadra ha cambiato passo, no? Perché è oggettivo che se la Fiorentina dovesse fare, partiamo da una buona prestazione, poi c'è il risultato, però se dovesse confermare una buona prestazione contro il Napoli sarebbe la riprova che effettivamente l'innesto di Vanoli ha portato un giovamento che può essere continuativo e non solo istantaneo nel momento del cambio. Ci sono tanti dubbi anche per l'attacco, chi può giocare meglio contro il Napoli, che mediana schierare, quindi ecco, ripartiamo da qui, vi vogliamo carichi a pallettoni, tanto se siete convinti già che la Fiorentina abbia voltato pagina, chi invece magari è più guardingo, cosa vi aspettate, che cosa sperate di vedere nella partita contro il Napoli, quale giocatore confermereste nelle ultime settimane, insomma tema molto ampio che ci rivolge a questa partita che sarà purtroppo, mi viene da dire, l'ultima prima di 3 settimane di sonnolenza, almeno personale, perché poi c'è Bembe che invece guarderà Benin, Burkina Faso, guarderà Isole Faroe, Svezia, guarderà che cosa ci potrebbe essere, Thailandia.
26: Iniziano anche le partite di qualificazione alla Coppa d'Africa del 2028.
19: Che secondo te si sono mai incrociate Thailandia e Lesotho?
26: No, ecco. ma con mai il nuovo mai. Corso delle amichevoli FIFA che si basano più
19: conference internazionali.
26: Esatto, attenzione, perché magari appunto un 3 settimane di sosta potrebbero esserci anche accoppiamenti folli,
19: ma sì, tipo non lo so, Gibilterra Panama, roba del genere.
26: Sì,
19: dai.
26: Appunto, l'aspetto che tutti ovviamente speriamo di poter vivere quanto più possibile è queste amichevoli intercontinentali, dove il microstato europeo affronta il microstato asiatico, per esempio. Quindi insomma,
19: siamo tutti lì in attesa. Guarda, io sono tutto un fremito, c'ho Bordoni a
26: pensare. Che la svolta FIFA sia in quella direzione. Ora stanno ristrutturando di nuovo la Nations League, ma benissimo, ok. Speriamo che in un prossimo futuro ci possa essere spazio appunto per Gibilterra, Haiti,
19: Indonesia, Nuova Zelanda.
26: Io sono qui in attesa. E sicuramente queste 3 settimane saranno lunghe. Fortunatamente rispetto al recentissimo passato, ma anche, mi viene da dire, anche al mondiale, dove c'era un giocatore della Fiorentina impegnato, cioè Pongracic.
19: Beh, ora no, ora ce ne sono un po' di più.
26: Vediamo, 3, 4,
19: no,
26: che comunque
19: come 3 o 4?
26: Troppo pochi? Di più?
19: Allora, te li dico, te li annuncio. Fagioli è un dubbio, ti annuncio quelli che sono sicuri. Masta, Bono.
26: Uno.
19: Un Mastrantonio. Poi c'è Dragusin.
26: 2.
19: Ulai.
26: 3.
19: Gie.
26: Sì, ora lui fa l'under 21, quindi è l'under 21. Va bene, allora, hai ragione. Va bene. Allora allarghiamo anche Andur. Certo. Va bene.
19: Alla fine, la Fiorentina non li avrà questi ragazzi per prepararsi. Quindi c'è Gie, c'è Andur. Forse Fagioli. Poi aspetta, perché Valdepeñas under 21 Spagna? Potrebbe anche essere una chiamata. Sì, ora sì. Non lo so, magari vediamo. Non credo che sia. Non so se l'ha mai fatta, francamente. Quindi non so se sarà possibile. Beto.
26: Vecchio Beto Guinea con la Guinea Bissau. Bissau. Molto bene, molto bene.
19: Iniziano a essere diversi, sì, non sono proprio pochi poi.
26: Tra l'altro, nel reparto che come ben sai mi sta più a cuore, cioè il centrocampo, ne resterà solo Brescia. Uno Brescianini per ovvi motivi, ecco.
19: Bene, no?
26: Non benissimo.
19: Si allena però, da solo, anche lui carica pallettoni. Tra l'altro, tema di spalla, la vostra amichevole internazionale e non perdereste mai. Però deve essere solo solo risposte sbagliate, cioè nel senso è che lo so che se mi rispondete appunto Indonesia, Nuova Zelanda non la guardereste mai, però ecco, quella una partita da amichevoli internazionali che vi incuriosirebbe leggendo il tabellino, il titolo, insomma, anche una questione magari geopolitica. Non rispondete Iran Stati Uniti perché o Palestina Israele, perché è chiaro che siano risposte su cui tra l'altro fare poca ironia visto ciò che sta accadendo. Ecco, però ironicamente su altre situazioni io sarei curioso di sapere le vostre preferenze. Prima ne ho dette due o tre belline, eh? Lesotho con chi l'ho fatto giocare?
26: Forse era con la Thailandia.
19: Thailandia Lesotho è tanta roba.
26: Io guarderei sinceramente.
19: Ma sì, per vedere,
26: voglio dire,
19: in che stadio
26: sto già guardando il fischio d'inizio di Andorra Malta di giovedì, voglio dire.
19: Però Andorra Malta.
26: Non so, però sai, è la Lega D della Nations League, quindi comunque c'è la curiosità di vedere chi va al piano di sotto.
19: È quella.
26: Sì, c'è dubbio. Ma infatti io sto vivendo anche con grande con poca serenità questo periodo senza conference, perché la conference comincia dopo e quindi niente, continuiamo ad aspettare in vano.
19: Comunque qualche cosa curiosa potrebbe venire fuori. Lettonia, Sudafrica, cioè queste cose
26: sono tutte amichevoli meravigliose, tra l'altro.
19: Ah sì, io ti sto dando,
26: cioè sono tutte idee da inoltrare via PEC
19: alla FIFA
26: @amichevolififa.com, ecco.
19: Potrei fare
26: gianni.infantino@gmail.com, ecco.
19: Visto che Gianni detto Infantino ha una grande rilevanza nel nostro paese, ha un grande appoggio nel nostro paese, fittizio o reale che sia, magari trovo anche il modo di parlarci e gliele propongo. Posso fare l'organizzatore di amichevoli internazionali.
26: E pensa che manca un mese all'inizio della conference. Io so, cioè questo mese,
19: ancora un mese?
26: Ancora un mese, comincio a metà ottobre.
19: Vedi, allora nel frattempo ti scaldi con questa possibilità di scegliere queste amichevoli straordinarie, stravaganti. Purtroppo la Groenlandia non può essere compresa in questo.
26: No. La Groenlandia è stata impegnata in queste settimane in Turchia per preparare un evento meraviglioso che si terrà nel 2027, che si chiama Island Games, se non erro organizzato dalle Faroe.
19: Definiamole
26: le Olimpiadi
19: delle isole nordiche,
26: sì. E ovviamente
19: in Islanda, Groenlandia,
26: ci sono 27 isole rappresentate. In più sport, quindi c'è il tiro con l'arco, l'atletica, il badminton, il basket.
19: Sono i giochi dei vichinghi, insomma.
26: Esatto. E sono le isole, per esempio.
19: Il lancio del tronco.
26: Guarda, qui ci sono le 24 confermate. Per esempio, oltre a Islanda, Faroe, c'è Gibilterra, ci sono le Falkland, ci sono le Cayman, Bermuda.
19: Non nordiche.
26: Non solo, isole. No, isole in generale. Le British Virgin Islands.
19: La Sardegna non è invitata?
26: No. C'è Menorca, c'è l'isola di Wight, l'isola di Man, bene. Bermuda.
19: Ti sei già accreditato?
26: Mamma mia.
19: Dove le disputeranno?
26: Faroe.
19: Puoi andare.
26: Dal 3 al 9 luglio 2027.
19: Devi prenotare ora,
26: Sì. Sì.
19: E quindi accreditati.
26: Ma sarebbe una settimana,
19: ma
26: comunque
19: il taglio del tronco lo faranno?
26: Qui su Wikipedia non c'è traccia.
19: Vabbè,
26: di
19: il taglio del tronco lo faranno.
26: No, però
19: il lancio del formaggio?
26: Lancio del formaggio potrebbe essere in stand-by. Però c'è il beach volley.
19: Però bello, che potremmo andare inviato con Niccolò Ceccarini.
26: Sì, sarebbe a quel punto un sogno che veramente si realizza.
19: Ma non so per chi, però va bene.
26: Infatti, sono quelle frasi che uno dice che poi sa che non è così.
19: Perché lì per lì magari ti prende anche bene. Poi quando ci sali nell'autobus che porta all'aereo, neanche in aereo.
26: Anche perché per me sarebbe una storia seria, cioè sarebbe un evento da seguire con attenzione, con emozione.
19: Però il calcio non c'è, si è detto.
26: No, c'è anche il calcio.
19: Andare,
26: lo mandiamo a seguire la nazionale della Groenlandia impegnata negli altri sport, quelli più vicini a lui, tanto è lui stesso ad ammettere non guardo le partite, quindi voglio dire, mandiamola a seguire il badminton.
0: Beh, penso come te.
26: Grazie Cecca, ben trovato.
0: Benissimo, detto questo, non so se i nostri ascoltatori stanno già ruzzando, io spero di sì, perché comunque alterniamo come sempre momenti ironici a quella che è anche l'avvicinamento alla partita. Oggi tra l'altro prevista, a parte pioggia, hanno scelto infatti giorno giusto per organizzarsi una come si chiama? Una sadata, probabilmente un punto una grande asado, cioè una grigliata argentina al Viola Park, quindi perché poi giocano alle mezzogiorno e 30, quindi oggi si allenano alle mezzogiorno e 30 e poi mangeranno allegramente prima della conferenza stampa di oggi che ci saranno Beto e Ngie.
26: Non ci sarò.
0: Non ci sarai, no. Questo è un peccato per tutti.
26: Dice,
0: a Beto potevi chiedere quale amichevole vorresti giocare con la Guinea-Bissau, allora sarebbe divertente. Però ecco, detto questo, quindi una giornata già distensiva di per sé, no? Già il fatto che possano pensare dopo un inizio pessimo di poter organizzare un qualcosa di così leggero, evidentemente c'è anche un'area diversa all'interno dello spogliatoio. Ti immagini dopo la sconfitta di Torino fare un asado il giovedì prima della partita?
26: Al massimo,
0: dopo,
26: Al massimo avrebbe potuto diventare il patto dell'asado.
0: No, ma tanto lo vedrai, lo sai che sì, domani la prime foto che ci sono, anzi domani, stasera il patto dell'asado è già su tutti i siti. Detto ciò,
26: spero però non c'è bisogno di scrivere il patto.
0: Come no?
26: Beh, sono due vittorie.
0: Ma sarà così, il
26: a prescindere,
0: patto per il Napoli, il patto per il Napoli.
26: Patto per il Napoli.
0: Arrivando,
26: bloccherò tutti.
0: Bravo, blocca tutti. Tranne Firenze Viola.
26: No, certo.
0: Detto questo, quindi al dottor Benvenuti, in attesa di leggere i messaggi che arrivano copiosi, che Napoli dobbiamo aspettarci?
26: Allora, guarda, ti dico, me lo sono un po' studiato perché al
0: non
26: di là
0: avevo
26: di,
0: dubbi.
26: Al di là della presenza di Allegri, ovviamente, cioè è un, come dire, una calamità naturale a seguire le partite del Napoli, ma no, soprattutto perché siccome ci sono alcuni aspetti che ormai sono anche abbastanza così nel DNA di questo meraviglioso paese quando si parla di calcio, allora sono voluto andare un po' a vedere se davvero questo Napoli aveva iniziato la stagione sul solco del difensivismo allegriano vero o presunto, e che però va comunque aggiornato di partita in partita, di volta in volta. Cioè uno può anche essere un allenatore difensivo e difensivista e non necessariamente però esserlo poi con lo sviluppo delle partite. La realtà dei fatti è che, per esempio, su alcuni dati statistici emerge che il Napoli, analizzando solo le prime 8 dell'anno scorso,
0: sì,
26: non è una squadra in realtà così tanto difensiva e così tanto blocco basso come si solitamente dipingono le squadre di Allegri. Per esempio, un dato che è secondo me molto indicativo è quello del baricentro medio, cioè mediamente il Napoli è una squadra che si pone tanto bassa o rispetto alle altre, perché ovviamente va contestualizzato, è una squadra che mantiene anche in fase di non possesso una posizione non così asserragliata nella sua area. Ecco, in questo inizio di stagione meglio del Napoli hanno fatto solo Roma, Inter e Juventus tra le big, nel senso di squadre che come baricentro medio stanno ad aggredire l'avversario. Ovviamente non è la caratteristica del Napoli, non è che in 6-7 andranno nella metà campo della Fiorentina, anche perché il Napoli ce lo aspettiamo con molto pallone tra i piedi. La Fiorentina di Vanoli a Venezia, ne abbiamo parlato già anche nei giorni scorsi, ha fatto registrare il peggior dato del possesso palla del suo campionato, poi ha vinto 4-2, il che vuol dire che
0: accompagnato da un grandissimo sticazzo.
26: Quindi però la questione è, siccome per grosso era un problema dire ma il possesso palla, questa squadra è verticale, voglio dire, la retorica e l'ipocrisia di fondo, so che a queste parti non si può parlare mai di risultato perché sennò arrivano quelli ma la Juve ci insegna la bellezza del risultato, ma anche a Firenze sarebbe bello imparare un po' alla bellezza del risultato, ad accarezzarla. E quindi voglio dire proprio quello, cioè che tutti i discorsi fatti per grosso almeno in prima battuta varranno anche per Vanoli contro certe squadre, perché la Fiorentina ad oggi non ha ancora la struttura per dire vado col Napoli e impongo la mia partita. Quello che può sicuramente fare è sfruttare una cosa che per le squadre di Allegri è molto strana, cioè la capacità di farsi imbucare, di farsi male, spesso anche da solo, perché il Napoli ha combinato degli orrori difensivi in questa prima parte di stagione, molto anomali, molto legati anche al fatto che non ha la difesa titolare. Ha giocato quasi sempre Rafa Marin accanto a Rachmani, e nelle idee del Napoli non c'era quella di far giocare certo Rafa Marin così tante partite. Ma del resto si è fatto male Buongiorno, si sono fatti male tanti altri giocatori, anche in un certo senso per quello che è stato l'incipit della stagione del Napoli, da Alisson Santos a Anguissa, passando per McTominay, passando anche per Meret, che almeno inizialmente avrebbe dovuto essere il portiere titolare. Il Napoli non ha tante soluzioni, anche perché lo stesso Badiashile, che era stato uno dei pochissimi acquisti in estate del Napoli, è ancora ben lontano dalla condizione ideale. Quindi anche a livello di panchina il Napoli non è una squadra profonda, ha commesso delle ingenuità difensive piuttosto anomale. Ovviamente se si va a vedere l'undici e anche le soluzioni che può avere dalla panchina, non tantissime, ma quelle due tre sì, perché comunque anche col Bologna escono Vergara e Politano, e entrano Noah Lang e Favasuli, cioè no, non sono proprio nomi banali. Però ecco, per quello che ha fatto vedere la Fiorentina, io dico soprattutto a Venezia, ora massimo rispetto per il Pisa, però era un Pisa B, io guardo più a quello che è successo col Venezia, ripartirei più che altro da lì. Ecco, è un Napoli che arriva con ancora degli aspetti da dover consolidare. Il secondo tempo col Bologna è stato molto positivo, molto positivo. Però ci sono delle armi a disposizione, perché è una squadra fin qui, ripeto, anche se il giudizio su Allegri è sempre lo stesso da 10 anni, perché tanto nessuno guarda le partite ma solo le etichette da affibbiare ai singoli, secondo me è un Napoli fin qui anche poco allegriano secondo le concezioni canoniche, e quindi ci sono degli aspetti sorprendenti da un lato, positivamente parlando, dall'altra negativamente parlando. Però ecco, se la Fiorentina sarà verticale come è stata anche col Venezia, contro il Napoli, contro questo Napoli, ci sono delle chance.
0: Quindi, riassumendo,
26: quindi lasciamo la palla al Napoli. Se io fossi Vanoli, e fortunatamente non lo sono, così, non mi andrei neanche troppo a cercare di
0: imporre,
26: sì, ma anche di irretire il possesso del Napoli. Tanto voglio dire, a maggior ragione dovessero giocare Gilmour e Lobotka, quindi fare il 4-2-3-1, e il Napoli vorrà avere il pallone il più possibile. Ma la Fiorentina è stata costruita, almeno ad oggi, contro queste squadre a metà settembre, per non averlo tanto il pallone. Contro questo genere di squadre, se sono ancora un po' da così da consolidare, va benissimo giocare in verticale. E quindi secondo me uno come NGE, per esempio, può essere un'arma da valutare molto attentamente, magari anche a gara in corso, voglio dire. Poi in questo momento sta facendo tutto per partire dal primo minuto, però uno con quelle caratteristiche lì a gara in corso stuzzica.
0: Beh, io davanti a questa presentazione ovviamente ottima, come di consueto, di Francesco, mi viene da fare due o tre ragionamenti.
26: Facciamoli.
0: Il primo è che in questa partita non è il tempo di provare Fagioli o Lai a fare i due vertici.
26: Concordo.
0: Bassi, diciamo, ed un 4-2-3-1, ma tendenzialmente forse non è neanche il momento di vederli in un trittico.
26: Ma io sai come la penso. Ora la Fiorentina è stata costruita con un solo, cioè con un ruolo mancante, perché sono in 5 per 3 posti, quindi dobbiamo dirci chiaramente, il rischio di vederli insieme c'è.
0: Però forse non sarebbe la partita più adatta.
26: No, esatto, io rimanderei l'argomento il più possibile.
0: Cioè, no, però per fare un calcolo, diciamo, tattico su quello che ci hai raccontato ora, io giocherei con la mediana vista col Venezia. Quindi Fagioli a Ta Andur, con un Lai pronto a subentrare, ovviamente.
26: Sperando che ovviamente a Ta
0: stia bene,
26: sia al top.
0: E questa è la prima. La seconda è che proprio dal Venezia riprenderei anche il tridente offensivo. Cioè, sulla base di ciò che ci hai raccontato, Beton, Gie sono quei giocatori che servono per creare verticalità, no? Nel momento in cui sei pronto per lanciare nello spazio i giocatori, questi due sono quelli perfetti. E Mastantuono invece è il giocatore su cui a fare affidamento per far salire la squadra, per l'uno contro uno, per il tiro da fuori. Quindi ecco, diciamo che dalla cintola in su, dopo ciò che ci hai raccontato, io non toccherei nulla. In difesa confermerei l'idea di giocare con un terzino bloccato, decidete quale
26: anche
0: dei due voi.
26: Lì agisce Di Lorenzo, hanno tante soluzioni, che siano Politano a gara in corso, Favasoli può anche, cioè ha tante varietà lì, e la Fiorentina anche a tutti i fan di Valdepeñas lì ha un problema oggi. Poi magari tra tre mesi Valdepeñas diventa Teo Hernández. Oggi direi che non ha,
0: vabbè,
26: niente,
0: ha giocato
26: di
0: male l'altro giorno, dai.
26: Sai perché non ha giocato male l'altro
0: perché
26: giorno?
0: Perché giocava contro il Pisa.
26: E perché Rau giocava dall'altra parte.
0: Ah, vabbè, quello.
26: A sinistra, nel suo lato, diciamo che aveva pericoli meno, così, ridondanti. Poi a me Valdepeñas non è piaciuto neanche col Pisa, non tanto quanto João Mario.
0: 5 e mezzo, quindi?
26: João Mario anche 5, sinceramente. Cioè, io ho la sensazione di João Mario con Vanoli lo vedremo sempre meno. Poi magari, vabbè, mi sbaglio, ma
0: può darsi, eh.
26: Cioè che nelle gerarchie mentali,
0: c'è
26: di Vanoli con distacco, e che alla lunga
0: l'alternativa sarà Dodò.
26: Sì.
0: Va bene, vedremo.
26: D'altra parte lì sono tre scelte, dire.
0: Non c'è dubbio, alla fine farà deve prendere,
26: quindi,
0: delle decisioni.
26: Qualcuno diventerà di solito c'è il terzo portiere, qui, esatto, qui c'è il terzo terzino destro, ecco.
0: E invece a sinistra Vieri, Ranieri, Ragusin, li faresti giocare così?
26: Sì, sì, senza
0: e
26: dubbio.
0: E con Jimenez a destra? Beh, quindi confermiamo in toto la squadra,
26: sì,
0: di
26: poi
0: Venezia.
26: Poi te l'ho detto, al massimo, siccome GE a gara in corso è devastante e ha Ignonto, che è un po' quella variabile che ti fa anche comodo, perché può giocare a sinistra, può giocare a destra, il buon Pedro Gonçalves mi sembra valutabile anche nell'arco di una partita intera solo dopo la sosta, deve allenarsi, deve ritrovare il ritmo partita, non gioca, lo abbiamo sempre detto, non gioca da maggio. Quindi sostanzialmente la Firenze lo ha ritrovato con dei mesi, non dico di inattività, però era fuori dal progetto dello Sporting, quindi dopo la sosta ci sarà tempo e modo. Ecco, ho letto anche qualcuno ora si interrogava con questo un GE come si fa a trovare spazio per Gonçalves.
0: Ma perché? Ma,
26: allora, a parte il fatto che ora Gonçalves, al di là del gol, è comunque ingiudicabile, cioè è un ragazzo che non giocava da maggio, che ha saltato in parte il ritiro,
0: che però mi sembra molto consapevole di questo.
26: Esatto, quindi
0: cioè, ieri
26: dire,
0: a me è sembrato un ragazzo veramente che arriva da una realtà di alto livello,
26: certo,
0: e
26: certo,
0: che parla da giocatore di alto livello,
26: cioè è uno che ha fatto la Champions tutti gli anni e che tutti gli anni ha lottato da protagonista per vincere il campionato portoghese. Ora non è, cioè non è un dramma arrivare sapendo di non giocare da quattro mesi
0: e ti doveva aspettare, ecco, due mesi prima di essere protagonista.
26: Sembra più un problema nostro che dopo aver visto un GE fare bene, oddio, no, sono in due ma siamo in quattro, come si fa, chi gioca, oddio,
0: che poi è la cosa più bella di questa Fiorentina, ecco, il fatto di avere sei giocatori tutti diversi in attacco, ma e quindi tutte le volte potranno essere cambiati tutti e tre,
26: sì,
0: perché col fatto che c'è cinque cambi, tre cambi per l'attacco, uno diciamo per il centrocampo tendenzialmente e uno per i terzini di solito, perché poi dipende dal grado di fatica che un terzino mette a disposizione, basta, ne avanzano, cioè
26: è così,
0: e puoi cambiare tutti e tre gli attaccanti, quindi io non ho nessuno a patema. E tra l'altro mi incuriosisce molto, beh, non oggi, come abbiamo detto, non per il Napoli, una Fiorentina che nel tempo si possa sviluppare con Ulai, Fagioli a fare i due giochisti del centrocampo in un centrocampo a due, e poi vedere negli altri ruoli come dipanarsi, perché Attà può fare tre quarti, lo può fare Pedro, lo può fare Mastantuono, esterno ci può giocare in Gie, dall'altra parte Gnonto, di punta sceglietela voi, cioè ci sono talmente tante soluzioni, evviva! Non capisco qual è il patema.
26: Il patema è quello che ogni partita diventa l'occasione per passare dalla Serie A alla Serie D, dalla Champions alla retrocessione, da i singoli sono belli, i singoli sono brutti, Paratici ha fatto un mercato super, Paratici è un disastro e viceversa. Marco il Moviolista dice a tutti, ragazzi è un messaggio tutti, per tutti. Gonçalves non è un esterno all'Angie. E qui, caro Marco, premio GAC, perché
0: cioè, oggi l'hai vinto.
26: Sì. Valdepeñas a 19 anni. Calma, speriamo in un'identità e qualità della squadra di Vanoli che con sapienza lo faccia crescere. Tutto bello, Marco. Poi ci sono da schierare le formazioni. Io condivido quello che scrive su YouTube Flowrider 888. Pagina di Firenze Viola. Contro il Napoli, Vanoli deve trovare la contromossa su Di Lorenzo, Politano e Favasulli subentrante. Vieri non lo vedo ancora pronto. E io aggiungo anche lo stesso Valdepeñas. Poi, se tra 3 mesi, se tra 5 mesi, se tra 1 anno diventerà quello che tutti ci auguriamo, saremo tutti contenti.
0: E allora, però, diciamo così: se Valdepeñas non è pronto perché sta crescendo, ha bisogno di un po' di tempo per ambientarsi, per poi è un 2007,
26: certo,
0: non è che si sta
26: però
0: parlando.
26: Voglio dire, l'errore fatto in campionato
0: contro Torino,
26: ecco, cioè è una roba che io sì, bello, speriamo in un'identità e qualità della squadra, ma è un errore, direbbe qualcuno,
0: personale,
26: inaccettabile,
0: sì, ma poi cioè, del singolo certo non
26: gli sbagli
0: la
26: proprio la lettura in un modo anche piuttosto banale, e quindi sì, che tu abbia 19 anni o 40 anni è un errore,
0: esatto,
26: calma, vale per tutti.
0: E poi vabbè, si è detto Valdepeñas così, se Vieri, per l'ascoltatore, ma questo mi sembra che tu stia dicendo un po' la stessa cosa, anche lui non potrebbe essere, non è così pronto per una partita del genere, chi gioca?
26: Sono finite le alternative.
0: No, nel senso, Ranieri, cioè, scusami se mi permetto, non a te ovviamente, lo dico urbi et orbi, per me Vieri almeno ha una caratteristica che lo può imporre meglio di Valdepeñas per esperienza, anche se non è così tanta di più, e meglio di Ranieri, l'atletismo. Perché Vieri non è lento, pur essendo un centrale, o nascendo centrale, fisicamente è forte, nell'uno contro uno secondo me è un buon giocatore. L'altro giorno col Pisa si è fatto scherzare da Petagna, ma perché ha battezzato la palla fuori, secondo me. Cioè lui stava immaginando se la palla fosse evidentemente più veloce, perché lì si fa uccellare sulla linea di fondo. È un errore, sarebbe stato un errore inaccettabile se fosse andata in rete poi l'azione, però poi non è andata, va bene. Però per me Vieri è l'unico che può fare quel tipo
26: ad
0: di
26: oggi
0: gioco,
26: sì,
0: contro Di Lorenzo, contro
26: Politano,
0: Favasulli, quelli che volete, perché giocando a 3 e mezzo c'è anche, diciamo, il supporto poi dei due compagni, dei centrali, del centrocampista di riferimento. Insomma, penso che, e di là magari con Jimenez serve per mettere un po' di pressione offensiva, no?
26: No, assolutamente, infatti era quello che ipotizzavamo anche in estate, quando c'era ancora il buon Fabio Grosso, che era quello che lui aveva fatto anche al Sassuolo, cioè l'esterno in quel caso di destra bloccato e quello di sinistra di spinta. Qui è il contrario. Però d'altra parte i terzini poi a sinistra sono finiti, quindi non è che c'è tanta alternativa. C'è invece un'alternativa nel futuro,
0: sì,
26: perché Tommy dice: Benve, ottavi di Coppa Italia di categoria, centro storico Le Boschi versus Fortis Juventus.
0: È già previsto?
26: Abbiamo il nostro derby di calcio minore da celebrare. La domanda è solo quando e dove, caro Tommy.
0: No, allora, ieri il centro storico Le Boschi ha pareggiato 2-2 contro il Firenze Ovest e è passato, quindi. Perché fanno i triangolari,
26: sì,
0: per passare, quindi
26: ora
0: è passato.
26: Vedere...
0: Evidentemente si conosce già l'avversario, che sarà la fortissima Fortis.
26: Mamma mia,
0: da giocare dove, però?
26: Ora vediamo se riesce a trovare.
0: Se si gioca in casa, te lo porto
26: entro il 2090. Allora.
0: No,
26: vediamo,
0: se si gioca a centro storico dei Boschi Fortis Juventus, cercherò in tutti i modi di portare Benve.
26: Allora, 4 novembre.
0: No, sarà già fuori dalla...
26: Credo in casa delle Boschi.
0: Dai,
26: credo, Poi Tommy, che è il regista occulto...
0: Si va?
26: Ma io volentieri.
0: Si potrebbe andare,
26: Ovviamente a quel punto dobbiamo poi dividerci lì, perché
0: no,
26: io
0: te non ti dividi, vieni con me.
26: Con la curva
0: delle Boschi, ti fai prendere la zuppa da tutti i miei amici delle Boschi, tutti gli ascoltatori.
26: Con la sciarpa però bianco-verde a quel punto, però.
0: Vabbè, quello
26: io sono proprio faccio arachiri, cioè kamikaze puro.
0: Ma se vieni con me non ti
26: dividi. Sì, ma poi voglio dire, ora
0: ci abbracciamo.
26: No, ma poi voglio dire, cioè, Coppa Italia di promozione secondo turno il 4 novembre.
0: Cosa sarà, un mercoledì, immagino. Cioè, solitamente sarà un giorno infrasettimanale.
26: Sì, solitamente sì, solitamente le fanno.
0: Allora, a vedere. Ed è proprio un mercoledì. Mercoledì da Leoni, ce lo segniamo su questo calendarietto.
26: A quel punto, voglio dire, ma vogliamo metterlo Di Nardo in studio con
0: Ludovico live?
26: Con Ludovico Mauro collegato fuori dall'impianto, grandi interviste ai protagonisti.
0: Che poi in notturna sarà di sicuro, quindi alle 20:45, 20:30.
26: Grande prepartita a partire alle 20, collegamenti con gli opinionisti per parlare la storia della Fortis, Le Boschi, insomma io sarei assolutamente...
0: Ci siamo, me lo sto già segnando.
26: Anche perché ovviamente, poi voglio dire, non essendoci la conference, a lungo andare a livello infrasettimanale ci sarà da trovare qualcosa di cui occuparci. Sempre da YouTube, Lorenzo Bolognesi si domanda e ci domanda: ma Attacchi sarà contro il Pisa? Era in tribuna, se non sbaglio, era in tribuna, ma a livello assolutamente di precauzione, quindi ad oggi le sensazioni sono positive. Poi ovviamente bisognerà capire se al 100%, se non al 100%, ma questo lo può sapere solo l'allenatore. E comunque siamo ancora giovedì, quindi è molto lontana la partita ancora, cioè ci sono tanti allenamenti di mezzo più che altro. Secondo Attilio Grimaldi, il problema era grosso e non Paratici, che ha fatto una campagna acquisti fantastica. Concentriamoci col Napoli, sempre forza viola. Pablo dice: grazie a Dio Ken è stato venduto. Però io vorrei chiedere
0: siamo
26: a Pablo per quale motivo, cioè qual è, cui prodest, dicevano i latini, a chi giova in questo momento continuare a guardare quello che fa o non fa Ken? Cioè Ken si sta inserendo in una nuova realtà, già particolarmente oliata, con una bella concorrenza come Dovikas là davanti, sta crescendo a livello di minutaggio, fa la Champions. Io voglio dire, mi sembra che alla fine si possa dire tutti contenti. Ken ha trovato una realtà che probabilmente lo soddisfa anche di più. La Fiorentina ha preso i soldi che voleva, ha trovato un sostituto e ha fatto 3 gol nelle ultime 3 partite. Io, questo fatto di andare sempre a vedere gli altri, tra l'altro non è che Ken stia vivendo un momento da dire oh mio Dio, cioè si sapeva che sarebbe stato un ingresso molto graduale nel Como.
0: Non mi sembra che Como le stia patendo l'assenza, diciamo.
26: Quindi voglio dire, mi sembra vada bene a tutti. Però niente, bisogna andare a dire grazie a Dio che ne è stato venduto.
0: Ma un audio?
26: Ma io direi anche due, perché c'è Stefano. Due? Fa sì con la testa. No, uno, dice uno, dice non uno, volare. Vabbè, mamma mia.
3: Ragazzi, buongiorno, sono Jacopo D'Abrozzi. Ciao, io Jacopo. Non ci capisco nulla di calcio. Però mi date un parere su Vieri, perché quando l'ho visto entrare contro il Pisa,
26: buone nostro,
3: di contro dell'avversario, cioè ho visto andare addosso a Petagna nell'area di rigore del Pisa, cioè Petagna si era spinto fino alla sua area di rigore e lui addosso a fargli fallo, cioè a non farlo respirare. Io lo trovo una cosa bellissima.
0: Allora, io rispondo per quanto mi riguarda, poi risponde Francesco. Che Vieri abbia un modo di difendere diverso da quello che abbiamo visto negli ultimi anni mi sembra chiaro. È un ragazzo fisicamente in una forma straordinaria, anche perché ha iniziato prima la preparazione, quindi adesso è nel pieno della sua forma. Fisicamente, insomma, enorme. A Petagna, a parte quell'episodio di cui dicevo prima, lo ha distrutto mentalmente, cioè secondo me Petagna è uscito con il mal di capo l'altro giorno, perché se lo ritrovava dappertutto fino all'area di rigore del Pisa fondamentalmente. Ha chiaramente, questi sono i pregi, ha anche dei difetti, non è che ha solo pregi, purtroppo. Se avesse solo pregi sarebbe Lucio, sarebbe, citami, Marquinhos,
26: sì. Aldair.
0: Dimmi te che giocatore. Quindi i difetti quali sono? Che questo suo aspetto di essere cresciuto nel calcio brasiliano lo porta delle volte a essere un po' spavaldo con la palla tra i piedi, che tatticamente è ancora un po' acerbo, nonostante giochi di ruolo, perché ha giocato sia terzino che centrale, e poi è un po' irruento, perché l'altro giorno la partita è stata una partita di wrestling, perché l'arbitro, come si chiamava, Marinelli, sì, si è divertito a lasciar correre qualsiasi tipo d'azione, e quindi giustamente ci si adegua. No? Cioè, io quando giocavo a pallone, i primi 10 minuti vedevo come la prendeva l'arbitro. Se l'arbitro era un pochino più di maniera larga, anch'io magari ero più fisico nel gioco, e lui ha sfruttato questo aspetto. Quando troverà un arbitro magari un pochino più in linea con quello che è stato il modo di arbitrare degli ultimi anni, potrebbe patirne. però a me piace, cioè in generale è uno dei giocatori che più ho scoperto in modo piacevole, cioè penso che siccome ha un modo di porsi molto, un atteggiamento molto positivo ma non paraculo, cioè non è Dodò e non è però neanche indolente, ha un atteggiamento giusto come ce l'ha Pellegrino, per dire, cioè sono giocatori che mi sembrano molto propensi anche al lavoro. Io credo che con Vanoli giocherà tante partite.
26: Poco da aggiungere se non il fatto che fin qui lo abbiamo visto all'opera contro attaccanti di
0: medio-basso livello.
26: Quindi anche a livello fisico, dovesse giocare, già avere davanti un Højlund è una sfida già più probante. Sempre vediamo ovviamente dovesse se giocare, gioca, se gioca la centrale.
0: Se gioca Ranieri, certo.
26: Lungo messaggio di Viola Luke, che come tanti è rimasto un po' sorpreso dalle dichiarazioni di Eddie Gonsalves, che ha detto mi sento un numero 10. Però Viola Luke ha fatto una cosa che mi fa battere il cuore. Dice: le sue dichiarazioni mi hanno spinto a cercare la sua mappa di calore. E dice: in sintesi ho trovato tre quarti offensiva, si muove spesso tra le linee avversarie per ricevere palla, tende ad accentrarsi partendo da esterno, da agire da trequartista avanzato, in fase di non possesso copertura media con rientri per aiutare il centrocampo, quindi con lui in campo dovremmo giocare con il 4-2-3-1. E poi c'è un emoji pensierosa. Ora io ho visto grande, ora non panico, però sorpresa per quello che ha detto ieri il buon Pedro.
0: A me non ha sorpreso molto.
26: Allora, la storia di Pedro Gonsalves è quella che lui ha descritto. Cioè, quando lui dice mi sento, come si dice in Portogallo, numero 8, lui dice quello che poi è diventato negli anni, per esempio, Bruno Fernandes. Cioè, un giocatore con quelle caratteristiche di, definiamolo box to box, anche se poi Bruno Fernandes è diventato anche altro. E infatti ad inizio carriera Pedro Gonsalves era quello. Poi in realtà con lo Sporting lui partiva largo, ma con caratteristiche diverse aveva, diciamo, la tendenza sempre a entrare dentro il campo. Infatti ieri lui parla anche in una risposta, dice di far sì che i compagni possano occupare gli spazi lasciati da lui stesso quando entra dentro il campo. Ma non è che la Fiorentina ora è obbligata per far giocare Gonsalves a passare al 4-2-3-1, può tranquillamente fare il 4-3-3 con il portoghese che parte da sinistra, ma avrà per forza di cose un giocatore che entra dentro il campo, che si butta in area di rigore, che va a cercare la conclusione. Non è un esterno, ma questo lo sapevamo fin dall'inizio, non è un esterno che va sul fondo, non è un esterno da cross, dai, ragazzi, però come non è Mastantuono,
0: ma l'ABC,
26: però ecco, quindi io non ieri ho letto tanta sorpresa per le parole di Pedro Gonsalves, ma il fatto che lui si senta un 10 non vuol dire allora lui deve fare il trequartista e quindi, come si diceva qualche anno fa per Saponara, può giocare solo con Marco Giampaolo perché era l'unico all'epoca e faceva il 4-3-1-2. Ecco, non la vivrei, ecco, è un fatto semplicemente di caratteristiche di interpretazione del ruolo, per cui la Fiorentina può passare 4-2-3-1 ma può rimanere anche 4-3-3 molto serenamente, ecco. Marco dalla Svizzera dice: sarebbe bello parlare dei giocatori che abbiamo in prestito, per esempio Kouadiot, che è titolare al Monza in Serie A, che mi ricordi sono anni che non abbiamo un giovane in prestito in Serie A. Ora sugli anni io questo non, cioè a memoria non,
0: un giovane dice,
26: un giovane in prestito in Serie A,
0: Sottile al Cagliari.
26: Sì, forse da lì
0: sono passati 5-6 anni, quindi sì, in quel momento si poteva definire giovane, no? Era un 99.
26: Assolutamente. Ma no, Kouadiot è una nota assolutamente positiva. Del resto lo sappiamo, Juric con i giovani ci sa fare.
0: Sì, anche nell'allenamento vedo.
26: Sì, e ora c'è un nuovo problema al Monza. Perché uno? No, uno in particolare.
0: Uno è la classifica.
26: Sì, però sai, comunque c'è chi è a zero, quindi comunque noi siamo a uno.
0: Siamo forti.
26: Siamo forti. No, l'altro problema è che c'è una bagarre in corso tra il comune del centro sportivo del Monza, che non è Monza, è un
0: Monzello.
26: Il Monzello di un comune lì nei pressi, che ha messo un ripetitore Iliad a tipo 10 metri da un campo d'allenamento, e quindi è scoppiata una bagarre tra il comune stesso, che rivendica questo intervento, e il Monza stesso. Quindi sto seguendo anche sui social del Monza, è scoppiato un po' di botte e risposte. Mi appassiona molto perché non ha alcun senso.
0: Beh, certo.
26: Il Monza ha pubblicato un'immagine dell'allenamento volutamente, dove si vede questa antenna che svetta lì fuori dal centro sportivo.
0: Forse per questo Juric non riesce a trovare la quadra.
26: E quindi, voglio dire, abbiamo già trovato non gli infortuni, non un mercato pieno di under 18, ma l'antenna di Iliad.
0: Bello.
26: Poi abbiamo anche un po' di amichevoli dei sogni. Allora,
0: questi sono belle, eh?
26: Ender sogna Botswana Bhutan. Questa è una bella...
0: è un incrocio particolare.
26: Poi c'è chi, come Neri da Pistoia, chiede San Marino con chi gioca, e quindi chi sono io per non rispondere?
0: Ma chi se ne frega?
26: Però voglio dire, San Marino è un po' il nostro riferimento.
0: Cherubini, ma chi se ne frega?
26: Sarà facile trovare. No, ma secondo me Stefanino in realtà è interessato. E ora ti rispondo, Neri.
0: Stefanino, te fai arrivare un po' di audio, mi raccomando, con la tua verve.
26: Io guarderei molto volentieri il derby Bora Bora Filippine.
0: Però quello è un credo sia assistita la partita Bora Bora Filippine. Se Bora Bora ha una nazionale di calcio, l'avranno giocato, dai.
26: Sì, quindi
0: non si sa,
26: non si
0: mai
26: sa, ecco.
0: Dovremmo avere un amico segretario della FIFA che ci risponde,
26: sai,
0: in tempo
26: poi,
0: reale.
26: Allora, Bora Bora fa parte della Polinesia francese, quindi della Francia, e quindi è un derby, sì, geografico, ma
0: cioè, quindi chi nasce a Bora Bora gioca nella Francia?
26: Sì, sì, sì, tecnicamente può. Comunque leggo che c'è un campionato, ma soprattutto c'è la competizione internazionale di canoe polinesiane.

0: stivali.
1: Vabbè,
0: salutiamo i pisani che dovranno mettersi gli stivali. Allora.
1: Certo.
0: Sono stato a vedere gli Highland Games in Scozia. Secondo me apprezzeresti, Benve, ma anche Feb e Pietro con una bella birra si divertirebbero.
2: Una?
0: E la soprattutto
2: è una?
0: Spiegami e spiegaci cosa nel fanno? Dettaglio cosa fanno, cosa sono. Quando c'è, con che cadenza. Perché,
2: guarda, io ho anche in previsione nei prossimi 2 o 3 anni di tornare in Irlanda, che è un mio pezzo di cuore.
0: Segnalate a Peter attività irlandesi sportive assurde.
2: No, non sportive assurde, c'è il calcio gaelico che ancora non sono potuto andare a vedere e vorrei andare a vedere, perché in Irlanda è quasi importante come il calcio. Cioè il calcio ovviamente ha una sua rilevanza nazionale, ma il calcio gaelico, che per chi non lo sapesse è quello sport stranissimo, si gioca un po' ibrido, calci, piedi, mani, porta da calcio e pali da rugby.
1: Bellissimo,
2: quindi
1: bellissimo.
2: È una cosa un po' particolare, che non vi saprei spiegare perché non so le regole. So solo che quando sono stato più di un mese in Irlanda, tutte le volte dicevo ora vado, e spesso tra l'altro gli stadi erano pieni, stadi veri, non lo stadio della Trave, cioè, per spiegare.
0: Poi Fede dal camion, con l'attacco della Fiorentina nessuna squadra che viene a Firenze torna a casa senza aver subito nemmeno un gol. E Fede ha detto nessuna, quindi noi insomma ce lo segniamo, ecco questo. Mentre l'amico chiedeva prima di San Marino, allora le 4 partite durante la sosta di San Marino sono dal 26 settembre al 6 ottobre contro Finlandia, Albania, Bielorussia e Albania. E quindi ci saremo, ecco, con tutto
2: il nostro entusiasmo. Sì. Sì.
0: Poi Andrea giocherebbe con Mastantuono, Pellegrino e Gnonto nel primo tempo, e poi, se la partita lo richiede, dentro Beto e Ngie. Mentre c'è chi, come Fabio del gruppo Caffè Sport Borghetti, si domanda: ma come si fa a rinunciare a Olai in questo momento? È in forma, un entusiasmo pazzesco, e contro un Napoli che ha un centrocampo fisico è importante avere gente di gamba. Però Fabio, in realtà è un messaggio questo non aggiornato, perché tu dici il Napoli ha un centrocampo fisico. McTominay infortunato, Anguissa anche dovesse esserci lontanissimo dal 100%. Quindi il centrocampo del Napoli dovrebbe essere Gilmour, Lobotka e qualche metro più avanti De Bruyne.
2: Quindi in realtà
0: fisico no.
2: Però allora forse si può valorare la tesi e si può giocare anche con l'AI.
0: So, però il problema è che se ne fai una questione di
2: possesso
0: palleggio,
2: palla, diventa un casino. Rischi di essere messo un po' nel mezzo.
0: Io penso che la soluzione migliore sia, sperando ovviamente che Attà sia tutto a posto.
2: Attà, facciamo Andur.
0: Sì.
2: Andur, scusami, ora mi è venuto un flash perché è stato oggetto di discussione.
0: Sì.
2: Cioè, questo tuo sì già mi fa prevedere una risposta.
0: No, lo sai, perché a me Andur non è che proprio.
2: No, però diciamo, riuscendo a svestire i panni del fan o non fan di Andur. La partita col Pisa
0: 5 e mezzo,
2: addirittura
0: 5 e mezzo.
2: Ma non è vero, ma perché? Cioè, per me ha fatto un primo tempo da 5 e mezzo, un secondo tempo da 6 e mezzo.
0: Io ti dico, ha fatto un primo tempo da 5 e un secondo da 6.
2: E quindi 5 e mezzo. Io invece non sono così.
0: No, poi,
2: a me nel secondo tempo mi è piaciuto.
0: È anche vero che comunque
2: quando ha giocato a 2 mi è piaciuto.
0: La stima e la massima
2: di
0: considerazione
2: tutti.
0: A parte di tutti. Quindi potrebbe quasi dire Endure altri 10.
2: Ora
0: sì, forse
2: secondo
0: è troppo.
2: Secondo me nel futuro non credo
0: no,
2: andrà così.
0: No, ecco, tanto salutiamo Tonelli.
2: Sì. Con il pigiama, grande Tonels.
0: Sì, perché
2: ora
0: è tornato ora dai suoi voli intergalattici, dalla Spagna, che tutti poi finiscono in Spagna.
2: Poi ha fatto dei versi, è venuto alle 3,
0: sì.
2: Sei arrivato alle 3 di notte stamani? No, ha fatto sì, e c'aveva una gestualità particolare.
0: Mi dispiace che nella sosta non ci saranno né Fagioli né Olai per poter lavorare sul centrocampo a 2 e provarli insieme. Detto questo, so che Attà sulla 3/4.
2: Pensavo fosse una tua valutazione.
0: No, stavo interpretando il messaggio di Alessandro. So che Attà sulla 3/4 perde una delle caratteristiche migliori, ma un giocatore con quella tecnica secondo me ha i mezzi per starci.
2: Sì,
0: e quindi
2: sì.
0: 4-2-3-1 con Ulai e Fagioli, 3/4 con GE, Attà, Mastantuono e Pellegrino. Lo vedreste?
2: Sì,
0: ci sta. Magari, ecco, non con il Napoli e magari dopo la sosta.
2: Il problema è che questa sosta è una sosta farlocca per fare delle previsioni tattiche.
0: Sì.
2: Possiamo

0: essere contenti per Vanoli, che riuscirà a rimettere un po' in sesto giocatori un po' a mezzo. Penso a Ta, penso a Gonsalves, penso a Ranieri magari, no? Pongracic, no, Pongracic non si sa se va o non va, era tra le riserve, stiamo aspettando la chiamata definitiva della Croazia. Però ragazzi, si inizia a vedere che poi è il bello delle squadre forti. Le squadre forti, quando c'è la nazionale, hanno giocatori in giro per il mondo. Se uno vuole le squadre scarse, fa la fine della Fiorentina un po' un Graciccio rappresentante al mondiale, e alla fine funziona così. Quindi ora la Fiorentina avrà tanti fuori, non potranno esserci grandi lavori dal punto di vista tattico, rimetteranno in piedi quelli che hanno bisogno di un miglioramento fisico, e poi quando tornano si ripartirà, c'è poco da fare.
1: D'altra parte, voglio dire, se
0: siamo
1: hai
0: questi.
1: Sì, poi se hai una rosa internazionale aumentano le chance di averne,
0: esatto,
1: diversi.
0: Perché quando avevi tanti giocatori italiani, che per tanti era un plus, ne avevi zero fondamentalmente, esatto, in nazionale, tra l'altro, perché a parte Ndur è andata a fare quella passeggiatina con Baldini,
1: sì,
0: insieme a
1: Comuzzo,
0: Fortini.
1: Sì, sì, era un under 21 travestita.
0: Ma anche Gnonto?
1: È
0: preconvocato, eh?
1: Secondo me un po' prestino per confermarlo, però fu Mancini stesso a chiamarlo.
0: Però preconvocato, questo ti posso dare per certo.
1: Questo,
0: questa
1: chissà, che poi magari forse resterà solo il pre, oppure se ne andrà il pre resterà il convocato,
0: oppure,
1: e quindi sarà un altro.
0: Magari per le prossime partite, anche perché queste convocazioni sono un po' strane, perché sono quattro partite da giocare.
1: Sì, tre settimane di
0: Ma
1: sosta.
0: Come sei contento?
1: No, sogno, perché poi ci sono anche amichevoli, però sono tutte partite che hanno una valenza, anche se la Nations League... Però
0: guarda,
1: comunque
0: io
1: cosa
0: ne penso, io andrei in ferie lunedì mattina e tornerei venerdì.
1: D'accordo, capisco. No, lo capisco, lo rispetto, lo accetto.
0: E che ridi,
1: però...
0: Tonelli? Se la ride, Tonelli, è contento. Ma guarda,
1: comunque 25 allora, settembre Montenegro Cipro, vi segnalo. Ecco, una bellissima, il 26 settembre Faroer Kazakistan, trasferta non semplicissima per noi kazaki, contro noi delle Faroe, perché sono tutti derby per me. E c'è anche Islanda Estonia, questa è una grande occasione per noi islandesi, per tornare a fare punti. Dopodiché Luca da Sesto Fiorentino, ragazzi, io farei giocare De Gea in porta, Jimenez, Dragusin, Ranieri, Vieri, Fagioli, Ulai, poi Gie, Atta o Gonsalves, se Atta non sta bene, Mastantuono alle spalle di Pellegrino, 4-2-3-1. Cosa ne pensate? Ne pensiamo quello che avete detto anche prima, cioè che con il Napoli, Fagioli e Ulai insieme...
0: Comunque ricordatevi che fondamentalmente il 4-2-3-1 è uno di quei moduli che Vanoli utilizza. Perché alla fine ha questo modo spesso durante le partite di trasformare il 4-3-3 o questo presunto 4-3-3 in 4-4-2 con le ali che giocano rientrando, eccetera. Quindi il 4-4-2 e 4-2-3-1 sono molto simili. Stesso discorso vale per il 4-3-3, perché tutto cambia in base al posizionamento del trequartista, perché se è un trequartista seconda punta può diventare 4-4-2, se è un trequartista centrocampista diventa un 4-3-3. Quindi facciamoci poche seghe mentali, come si suol dire, e cerchiamo di capire, soprattutto secondo me gli uomini che possono fare la differenza.
1: Fa sempre la differenza Marco Tonelli.
0: No, ora non esageriamo.
1: No, infatti, un WhatsApp audio, vai Tonali.
2: Sì, buongiorno, scusate, una domanda, sì, così, una curiosità, secondo voi potrebbe andare la cosa, nel senso, Mastantuono convocato in nazionale, per cui gioia infinita, tutto bello, perché a questo punto se è stato convocato vuol dire ci vedono veramente qualcosa di superiore. Non è che però poi lui, vista la giovane età, vista la convocazione, visto tutto, dopo le pressioni, dopo in partita si risparmia in tutti i sensi per poter essere pronto per la nazionale argentina?
1: Ora, facciamo un piccolo passo indietro ricordando molto rapidamente, mentre Pietro se ne va, la storia di Mastantuono. Allora, detto che questo è un audio figlio di tutta la narrazione su Ken l'anno scorso, bla bla bla bla, Mastantuono cresce e fa il suo esordio nel River Plate, così
0: non ce la fa.
1: Un filino di pressione l'avrà avuta.
0: Dai,
1: poi passa per una cifra record, giovanissimo, al Real Madrid. e fa un anno anche complesso, pieno di pressioni, di delusioni a livello di collettivo, un disastro. Lui trova poco spazio. Ora il problema per lui è gestire la nazionale argentina e la fiorentina, peraltro nazionale argentina che al di là del fatto che siamo anche in una fase conclusiva del percorso di Messi, quindi c'è anche un'attenzione di un certo tipo più spostata su altri giocatori, cioè non è che Mastantuono è chiamato a gestire l'eredità di Messi e deve far bene nella finale della Coppa America contro il Brasile. No, ecco, ora siccome all'orizzonte non ci sono partite da dentro o fuori per un paese intero, ecco, e penso che la risposta sia già arrivata forte e chiaro. Oltretutto ha già esordito Mastantuono in nazionale, cioè non è una novità che Mastantuono sia nel giro della nazionale, quindi ecco, io vivrei serenamente ricordando appunto che è un ragazzo.
0: Poteva andare in Under 21 se non andava nella
1: uno che a 18 anni gioca nel River Plate, anzi a 17 gioca nel River Plate e a 18 gioca nel Real. Ora, con tutto
0: sarà
1: il rispetto,
0: problema quello?
1: Sarà un problema gestire, tra l'altro l'Argentina a proposito di amichevoli come di consueto, perché è una nazionale molto attenta diciamo anche alla parte economica, organizza delle amichevoli contro nazioni bislacche. In questo momento le prossime amichevoli sono Bolivia, Burkina Faso e Benin.
0: E dove giocano?
1: Perché spesso tutte giocano in Argentina, se non erro. Tutte in Argentina.
0: Spesso addirittura vengono in Europa a giocare proprio per non dare fastidio ai giocatori, tra l'altro.
1: Sono tutte in Argentina e sono tutte contro nazionali di livello bassissimo. Ora, il problema per Mastantuono sarà la pressione di queste amichevoli, oppure nel corso della stagione, quando ci saranno altre soste, non sapere come dividere l'impegno tra Argentina, Bolivia e Genoa Fiorentina. Ora, vabbè, dai. Andiamo avanti.
0: Ma no, ma io non è che mi fa disperare pensare tutte le volte ci sono i retropensieri.
1: Sì, sì, sì,
0: cioè
1: sì,
0: a me quello che mi infastidisce è che questi ragazzi devono essere sempre colti da retropensieri. Il retropensiero sulla nazionale, il retropensiero sulla moglie, il retropensiero sulla nonna, il retropensiero. Cioè, ragazzi, dovete medesimarvi come se. Poi certamente un livello totalmente diverso dal punto di vista economico, ma sono umani, fanno quello che fanno gli umani, ma poi sono professionisti, gente abituata. Cioè potrei capire un qualcosa sulle pressioni a Valdepeñas, che è cresciuto nel Real Madrid, Castiglia, e che ha fatto solo una partita con il Real Madrid degli adulti prima di arrivare alla Fiorentina, e uno dice magari subisce un po' di pressioni. Ci può anche stare, perché comunque è un ragazzo che sta nascendo ora da un punto di vista professionale. Ma Mastantuono, ragazzi, è da quando c'aveva 16 anni e ne parlavano di un fenomeno. Saranno le pressioni di Borgabugiano il problema di Mastantuono. Dai ragazzi, se no davvero
1: no tridente, ma coprirsi a centrocampo anche per coprire la nostra difesa che subisce gol e poi ripartire.
0: Quindi,
1: in contropiede.
0: Copertina? Pleddino?
1: Sì, un pleddino, anche se stai giocando a mezzogiorno e mezzo, il rischio mentre Tonelli se la ride.
0: Il rischio c'è.
1: Il rischio è più che altro la sudata suprema. Francesco da Parma, grandi Pietro e grandi Benve, spero sinceramente lo facciate davvero, vorrei essere con voi, ma a questo punto appoggio l'iniziativa diretta su Radio Firenze Viola. Ma parliamo di
0: il Centro Storico dei Boschi, Fortissimo.
1: Okay, okay. Poi tra i nuovi acquisti quello che mi ha deluso di più per ora è Attà, che caro Pecora non è un messaggio sbagliato, perché da grandi poteri derivano grandi responsabilità e anche grandi aspettative.
0: Però c'è questo problema e
1: effettivamente sì, anche per quello l'inizio di Attà è stato meno
0: impattante.
1: Sì, sì, sì.
0: Però c'è ecco, c'è quello che si è capito, sentivo anche ieri Andrea Giannattasio che lo raccontava nel corso di Palla al Centro, che questo problemino però continuativo gli ha dato fastidio, quindi per un giocatore che comunque fa anche, no, della velocità, dello spunto più che della velocità, un'arma, insomma, ci può stare che sia un po' indietro. Deluso forse è troppo, però certo se le aspettative sono altissime può essere anche deludente quello che abbiamo visto fino ad oggi.
1: Chiudiamo prima del break con Ale da Sesto che dice: quello che ho notato di Vieri di positivo è che in fase di possesso verticalizza quasi sempre ai piedi per farlo. Ma infatti anche dal Brasile i feedback erano esattamente quelli, cioè un giocatore che ama,
0: la vede la palla in verticale
1: anche troppo, per cui magari in Italia dovrà alla lunga anche un po' scendere a compromessi. Ecco, il margine di tempo e manovra che ha nel Brasileirão non potrà averlo in Serie A. Poi la Fiorentina ancora, dopo la Roma, per quanto abbia vissuto sulle montagne russe, non ha più affrontato squadre di livello, per quanto abbia poi vissuto di sconfitte pesantissime, un esonero, quindi tutto bello l'entusiasmo delle ultime due, come tutto giusto l'angoscia delle precedenti due sconfitte, però ecco, il Napoli è probante su tanti altri aspetti, come ben sa Marco Tonelli, ecco.
0: Bene il Milan, intanto
1: guarda, sono molto contento del Benfica. Sì, sì, no, sono molto contento del Benfica perché mi piace tantissimo il Benfica quest'anno.
0: Il Benfica,
1: quindi...
0: di Amorim. Ah no.
1: C'è Milan. L'ottimo Marco Silva, che a me sarebbe così, non, sempre negli universi paralleli che mi faccio, che non esistono, in cui la Fiorentina è allenata da allenatori stranieri, con massimo rispetto per Vanoli, gli auguro di rimanere a vita la Fiorentina. Però ecco, Marco Silva,
0: ma come hanno fatto a prendere questo gol? Vabbè,
1: tante belle statuine in mezzo
0: il
1: all'area,
0: secondo gol è roba da
1: e tra l'altro
0: guarda lì 2, 4, 6, 8 contro 1, sì. Pam,
1: e la
0: go.
1: Prende lui e Tonelli esulta, perché ovviamente sappiamo tifoso del Benfica, certo. Non per antipatie rossonere.
0: Vabbè.
1: Però ecco il Benfica stuzzicante come squadra, sì. Viva il campionato portoghese.
0: Ci fermiamo un attimo, tra poco ancora insieme chi si compra sul lato Firenze Viola. Radio Firenze
3: Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
0: Radio Firenze Viola. Torniamo in diretta, seconda ora insieme, chi si compra, Radio Firenze Viola, Francesco benvenuti, Pietro Lazzarini, tutti voi all'ascolto, anche Marco Tonelli a curare la parte, a gestire, insomma, lì a fare la parte tecnica, e poi appunto tutti voi, 348-75-1393, 055-77-11171 se volete parlarci in diretta, vi ricordo che ci potete seguire chiaramente con la nostra app, lo potete fare sul browser, potete farlo sul canale 92 in DAB e anche su YouTube, perché siamo anche lì. E tra l'altro arrivano tante domande e noi cercheremo poi di leggerle, di rispondervi, come facciamo puntualmente alla casella di posta, chiamata così non si sa perché, ma da quando ero 20 anni fa ho iniziato a fare la radio, tutti la chiamano casella di posta, in realtà è la messaggistica di WhatsApp
1: o la messaggeria, bene. Come la chiamava,
0: tra l'altro, certo. Lo sai che sto pensando,
1: eccoci,
0: di lanciare un nuovo modo, perché quando io ero
1: di stare al mondo
0: non posso importi una cosa del genere. Quando ero nella mia precedente esperienza a Lady Radio, fu il momento in cui nacquero i WhatsApp audio.
1: Sì.
0: È stato un momento straordinario.
1: Beh, bello, una grande rivoluzione
0: per la radio, secondo me, sì. È veramente qualcosa che dà un plus, no,
1: sì,
0: a quello,
1: sì,
0: che facciamo quotidianamente.
1: Dai, una immediatezza, anche una fidelizzazione molto più facile,
0: bravo,
1: da gestire.
0: Molto bene. Ecco, io quello che vorrei provare a fare, tramite una vastissima platea come quella che abbiamo, e che abbiamo ovviamente anche da un punto di vista della messaggistica, tanti messaggi audio arrivano tutti i giorni, tanti messaggi scritti, è quella di provare a chiedere ai nostri ascoltatori se vogliono provare ogni tanto a mandarci, invece che un audio, è presente che con WhatsApp si può fare l'auto video,
1: sì,
0: per mandare un messaggio. Ecco, mi piacerebbe, quindi io lancio anche questa proposta, la lanceremo magari nei prossimi giorni anche un po' in un modo più forte, durante la sosta ci proviamo, però se c'è qualcuno che dice io ogni tanto li mando, per esempio i miei amici ogni tanto li mando a presa del giro, no? È divertente.
1: Facciamo anche una raccomandazione agli ascoltatori, ovviamente ora non mettetevi la cravatta, ma neanche in condizioni
0: pietose,
1: ecco, vabbè, cioè, voglio dire,
0: comunque a quel punto non lo passeremo, poi nel senso se mandate,
1: però sai il rischio, vuoi scioccare Tonelli,
0: ecco,
1: che li vede
0: delle immagini che non sono congrue, ci sono anche le sedie apposite, però nel senso, invece di mandare il semplice audio, se mandate un video con il formato semplice che WhatsApp vi dà come possibilità di fare per stare con noi in modo anche diverso, e noi ovviamente poi lo mandiamo in diretta, essendo una radio, ma essendo anche una TV e comunque una radio visual, secondo me è un qualcosa che sarebbe ganzo, sarebbe il modo di entrare nella terza versione della connessione tra gli ascoltatori e la radio, no? C'è stato sempre la messaggistica, è stato il primo evento grande dopo le telefonate degli anni 70, poi c'è stato gli WhatsApp audio, adesso noi proviamo a entrare nel futuro, anticipare i tempi e chiedervi di mandare anche i vostri video,
1: e affidiamo tutto
0: cazzo
1: a Tonelli,
0: certo, poi sono cazzi di Tonelli e io lancio il sasso, lui deve poi arginare il fiume,
1: però sai, ora in questo momento comunque lui lo vedo anche più sereno, perché ieri il Valencia ha vinto,
0: ah, sì, eh?
1: anzi ieri l'altro ha vinto la prima partita del campionato dopo un inizio shock,
0: ha detto, ha fatto il gesto, mi direi ieri l'altro, eh?
1: sì però insomma una vittoria importante dopo il caos, l'esonero dell'allenatore, dell'amministratore legato,
0: lo
1: insomma.
0: Sai che mentre io stavo parlando potevi chiamare il primo ospite, lo
1: ma
0: sai,
1: aspettava questa chiamata sul Valencia da due giorni,
0: il comunque. Primo che ci manda un video da mandare in onda come se fosse WhatsApp audio vince un adesivo.
1: Sì, un adesivo. Che comunque
0: o
1: non
0: è una colazione. Dove non arriverà? Basta prenderlo. E discorso
1: deve passare lui a prenderlo.
0: Io non glielo mando. Ora l'adesivo un po' somiglia.
1: Cioè, Tonelli potrebbe anche se da Corriere.
0: Anche se poi. Guarda, io tanti dei nostri ascoltatori poi li trovo al Franchi.
1: Vedi, quindi appunto uno potrebbe mettere un gazebo fuori.
0: Ora gazebo, magari no, un ombrellino. Si fa l'ombrellino come in Formula 1.
1: Bene, ci pensa poi Tonelli. Ci pensa poi Tonelli a fare ovviamente.
0: Comunque decidete voi cosa vincete, io ve lo un caffè, una colazione, un adesivo, quello che volete, io ci sono.
1: Elia Jeremy dice che Gonçalves per le sue qualità balistiche e visione di gioco potrebbe essere il nostro Çalhanoğlu. Ora io ragazzi ci andrei molto piano. Lui ha detto qual è stata l'evoluzione e la sua evoluzione in carriera. Ora io non andrei a scomodare peraltro un'evoluzione tattica che è stata anche completamente diversa rispetto a quella di Gonçalves. Quindi mi sembra un po' avventata, anche perché la visione di gioco di Gonçalves è rimasta molto più avanzata nella sua attuazione rispetto a quella di Çalhanoğlu, che invece si è abbassato rispetto a come lo vedevamo giocare in Germania. Però sicuramente l'evoluzione, ecco, quella sì, di Gonçalves è un argomento di raro interesse, come direbbe qualcuno.
0: Allora, però noi siamo pronti per diciamo coinvolgere nella nostra discussione un amico di Radio Firenze Viola, un dirigente che conosce benissimo non solo il mercato ma anche la piazza di Napoli e tutte le piazze della nostra Serie A, ovvero il direttore Beppe Cannella. Buongiorno direttore.
1: Buongiorno.
4: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Grazie a lei come sempre di rispondere alle nostre chiamate. Beh, io intanto le vorrei chiedere a bruciapelo come ha visto questo stravagante e in negativo inizio di stagione della Fiorentina. È già passato un allenatore, ne è arrivato un altro, per fortuna adesso respiriamo un'aria diversa, c'è anche entusiasmo nella partita contro il Pisa, uno stadio pieno, forte, rumoroso, però ecco, abbiamo vissuto altri momenti di angoscia sportiva in questo inizio di stagione e già un esonero con poi il ritorno di Vanoli in panchina.
4: Io negli altri due inviti mi ero espresso molto a favore di Grosso e di Paratici, resto di quel parere, però il calcio ci insegna, mi insegna e vi insegna che è sempre quello che non deve accadere accade, forse è bello per questo. Mai avrei immaginato un inizio così, anche se lo scetticismo veleggiava, no? Ti ricordi che più volte io ho difeso Grosso?
0: Sì, sì.
4: Perché avevo immaginato, immagino ancora, che la scelta di Paratici era per un'affinità e una conoscenza ai tempi della Juventus. Poi qualcosa non è andato e non bisogna più, come dire, pensare a quello che è stato. La Fiorentina con il ritorno di Vanoli, scelta ponderata e giusta, lo dicono le due partite che ha fatto, è la ritrovata energia da parte del club, del gruppo, era la strada giusta. Che dire, gli impegni poi si succederanno, adesso non è che erano tutti blocchi prima, sono diventati di nuovo campioni, è una squadra giovane, bisogna aiutarla, aspettarla e cercare di individuare tatticamente come è meglio possibile utilizzarli. Vanoli ha una esperienza recente di quello spogliatoio e magari si farà aiutare nell'integrare questi nuovi, anche giocatori che arrivano da altri campionati, affinché possano mentalizzare bene che cos'è il campionato italiano. Ci vuole in tutte le partite. Guarda, ieri ho visto il Milan deprimente. Se non hai l'energia giusta, se non hai la volontà giusta, non vai da nessuna parte con la qualità. Il calcio si è un po' livellato in basso.
1: Direttore, a proposito di questo, adesso sulla strada della Fiorentina arriva un Napoli che sta cercando di gestirsi anche tra i tanti infortuni, l'arrivo di un nuovo allenatore come Massimiliano Allegri. In questo inizio di campionato è stato comunque anche molto discusso, lei che cosa ha visto di positivo e invece cosa ha visto ancora con un pesante cartello di lavori in corso per quanto riguarda il Napoli?
4: Il Napoli di questa stagione e la prossima è in una fase di ristrutturazione. la proprietà ha molti giocatori datati che sono a scadenza alla ricerca dell'ultimo contratto importante. Sono tutti giocatori che hanno un buon curriculum, faccio un esempio Anguissa e Bruin, per cui se non gli fai l'offerta giusta e non hanno la volontà giusta rischi di perderli e di passare nell'anonimato quest'anno. È un campionato difficile per il Napoli, la scelta di Allegri è proprio, si è basata su questo, avere esperienza nella gestione. Andando sul campo il Napoli rischia di specchiarsi con la grande qualità che ha, ma poi la bravura di Allegri qual è? Di dare quelle sterzate giuste, come dicevo prima, nell'energia, facendo giocare i Vergari, i Palazzulli, che sono giocatori che sognano quello che stanno facendo, e alla qualità aggiungono quella vigoria che tutti i club devono avere, altrimenti tutti diventano presuntuosi e battibili.
0: Ecco, le caratteristiche del Napoli le abbiamo anche enunciate prima, è una squadra che comunque mantiene il possesso, ma che ha però anche alcune difficoltà in questo inizio di stagione a difendersi, diciamo, dalle imbucate verticali, chiamiamole così. È una squadra che ogni tanto è un po' svagata a livello difensivo. La Fiorentina, che veleggia su queste piccole ali ancora molto come si può dire delicate di entusiasmo dopo queste due vittorie, come può mettere in difficoltà una squadra come il Napoli, che fa un altro campionato a livello di obiettivi e oggettivamente anche, insomma, come tanti effettivi, è una rosa più forte di quella viola?
4: Sì, resta la rosa sulla carta più forte, perché il Napoli dall'inizio del ritiro che si trova a difendere senza i titolari, Buakema, gli altri titolari importanti che ha perso strada facendo, Buongiorno, e per cui queste situazioni la fanno diventare meno rapida e veloce di quella che poteva essere con le scelte iniziali. Poi c'è un centrocampo, chiaramente ogni domenica il buon Allegri deve trovare qualcosa, perché tra infortuni e defezioni non ha mai schierato quello che aveva in mente, e quindi, come dici tu, se la Fiorentina, che di positivo in queste due gare ha fatto vedere le ripartenze l'uno contro uno, c'è da aspettarsi un Napoli molto guardingo e col tallo indietro per non farsi imbucare. Poi dopo, sai, ogni partita l'episodio te la può decidere. Sono anche curioso di vedere alla terza partita Viola come affrontano gli avversari, però ripeto e voglio sottoscrivere, far capire a tutti che se non hai la grinta giusta, la verve giusta, non vai da nessuna parte, sia dall'una che dall'altra parte.
1: Direttore, in un momento appunto di grande difficoltà come quella che il Napoli ha vissuto, soprattutto nelle prime partite anche a livello di disponibilità, è emerso, direi soprattutto poi nel secondo tempo con il Bologna, anche Costantino Favasuli, che è un tema che lega le due formazioni, visto anche il suo passato giovanile con la Fiorentina, poi un percorso che lo ha visto fare, diciamo, una strada tipicamente italiana, cioè tanti anni in Serie B, addirittura tre, uno più positivo dell'altro, e poi adesso a 22 anni approdare al Napoli. Ecco, le chiedo un pensiero su questo ragazzo, anche su quello che è stato poi il percorso che alla fine lo ha condotto fino al Napoli.
4: Mi spiace, perché bravo il Napoli da cavalassolo, però la Fiorentina la primavera, il settore giovanile, io ero a Modena e prendevo i capezzi Bernardeschi, che erano venuti in via a fare esperienza, ha sempre avuto dei giocatori della struttura, diciamo, a livello altissimo. Peccato che poi purtroppo con tutti questi stranieri, che io tra virgolette non maledico ma non mi piacciono, perché molti non meritano il nostro campionato, dare spazio a questi ragazzi è un peccato, vederli poi andare in giro, perché Amatucci si fa rispettare all'estero, Favasulli avete visto dove è arrivato, e queste sono cose che dispiacciono. Io sono sempre stato a vedere i campionati primavera, e fidatevi, se i miei colleghi avessero avuto insieme agli allenatori il coraggio di farli giocare, non saremmo a livello nazionale a questi livelli. Non mi meraviglia che quando arrivano in club importanti in Serie A facciano i loro doveri, perché lo sanno fare.
0: Ecco, in un flash, poi la salutiamo direttore Peppe Cannella, visto che ha toccato questo tema, la Fiorentina ora proprio nelle giovanili, dopo aver vinto lo scudetto l'anno passato, ha strambato, no? Su, tra l'altro, idea diretta di Paratici insieme al direttore Angeloni, e ha scelto Andrea Azzoli, che è un tecnico che tutt'altro nell'ultimo periodo legato alla primavera, ma molto legato alle giovanili nella sua fase precedente da allenatore. Ecco, con lei non ne abbiamo mai discusso, però visto proprio che ha grande attenzione sui percorsi giovanili del nostro calcio, questa è un'idea che le è piaciuta, che non le è piaciuta, al di là dei risultati, la Fiorentina sta patendo un po' da quel punto di vista, ma i risultati della primavera devono essere poi la crescita dei giovani. Ecco, affidare la primavera a Andrea Azzoli, che tipo di scelta è stata secondo lei?
4: Ah, per esperienza, per qualità, per tutto il percorso che ha avuto, è incredibile, parlo del campo, della tattica e soprattutto della tecnica individuale, enorme. La stessa cosa Angeloni, ha un'esperienza incredibile in quel settore, però oggi i giovani sono cambiati. Andatevi a vedere l'intervista che ha fatto Pisacane al Cagliari, e con quanta attenzione, con tutti gli stranieri che hai, l'approccio con questi ragazzi, che poi nelle giovanili vanno in una fascia di età delicatissima, dalla fanciullezza incominciano ad essere uomini, ragazzi che strutturalmente sono ben diversi da come è cresciuto Angeloni, come sono cresciuto io, Paratici e soprattutto Andrea Azzoli. Bisogna capire che hai di fronte dei ragazzi fragili, che non amano molto comunicare direttamente, che sono molto social e che bisogna trovare la chiave giusta. Se tu a questo riesci ad abbinare poi la capacità di campo che hanno i dirigenti attuali del settore giovanile, il prodotto non può essere che migliore.
1: Beppe Cannella, grazie mille direttore, è sempre un piacere averla qui a Radio Firenze Viola, alla prossima.
4: Il piacere è mio, buon lavoro a tutti.
0: Grazie direttore, a presto.
1: E alla prossima. Allora, ci sono tanti messaggi, anche WhatsApp audio, vedo anche qualche nota video, quindi attenzione, mi raccomando, non l'eleganza, perché nessuno chiede e pretende eleganza, però...
0: Sei pronto a lavorare,
1: stile,
0: Tonelli?
1: Originalità, qualità, cioè dovete essere comunque
0: siamo
1: tanto
0: nel futuro,
1: brillanti
0: comunque, ragazzi,
1: quanto con i WhatsApp audio.
0: Siamo nel futuro.
1: Allora, vediamo chi ha rotto il ghiaccio, come ha rotto il ghiaccio. Vediamo.
5: Saluti da Berlino. Volevate il video? Che bel ragazzo, eh. Ciao.
0: Decidici, levi l'audio, non si sa.
1: Siamo spariti.
0: C'è sotto l'audio.
1: Grazie a te.
0: Però grande chi è?
1: Lorenzo da Berlino.
0: Lorenzo,
1: si parte bene.
0: Tra l'altro ci ha fatto vedere Berlino, quindi siamo partiti benissimo. Ottimo. Quindi Lorenzo, io mi appunto che quando ci sarà possibilità di darti un bel adesivo, quello che avremo nel futuro, spero presto, anche da regalare ai nostri ascoltatori. Quindi evviva. Avete visto? Non è tanto complicato, eh? Cioè, nel senso, uno è a casa, è fuori, è molto istantaneo. Cioè, la messaggistica video di WhatsApp è divertente, perché uno mentre cammina può tranquillamente riprendersi e dire: oh ragazzi, come state? A me è capitato, no? Di mandare un video molto banale. Uno dice: manda un concetto che manderebbe con l'audio, lo manda col video. Divertente. Io credo che siamo già nel futuro. Avanti tutta!
1: Il problema è, come detto,
0: ma che sei il problema è Tonelli. No, pensavo tu fossi così preoccupato dal.
1: No, assolutamente. No, anzi, sono esaltatissimo da Chris da Campi, perché ci segnala due partite.
0: Ma lui perché è interessato, lo so io.
1: Per
0: che
1: palati
0: cosa.
1: Raffinati.
0: Certo.
1: Allora, la prima è in programma il 23 settembre, Gibilterra contro Sao Tomé
0: El
1: Principe. Dopodiché abbiamo il 24 Isole Salomone, questo è un derby oceanico però contro Vanuatu, quindi voglio dire, questa già meno originale.
0: No, credo che si siano incontrate tante volte.
1: A maggior ragione ora, considerando che non c'è neanche più l'Australia nella confederazione oceanica.
0: Dove l'hanno spostata? Ah, giapponese e asiatica.
1: Sì. E poi aggiunge, a proposito invece della nota video, no vi prego, immaginate un videomessaggio, qui un po' di dissing tra gli ascoltatori, ci piace sempre, un videomessaggio di Walter da Roma, che salutiamo, magari
0: perché?
1: Risponderà
0: con
1: in
0: video?
1: Canottiera e mutande, ma
0: perché? Non mi ha fantozzi poi Walter
1: dalla sua poltrona foderata di plastica.
0: Ma ragazzi,
1: Walter, hai tutta la facoltà e anche il dovere di rispondere
0: con ironia,
1: certo,
0: perché qui siamo a fare ironia,
1: mi raccomando. Duccio da Firenze dice invece io giocherei a specchio, loro con due bassettini di qualità e un fantasista, noi uguale con un Ulai Fagioli a ta, metto Ulai su De Bruyne e lo massacra. Io non credo che la Fiorentina in questo momento, Duccio, possa permettersi di essere così sfrontata, ma ognuno...
0: Vabbè, però è un'idea, nel senso, ma ci può stare assolutamente.
1: Fede il patron, come sempre d'accordo col Benve. Gli voglio bene, ma continuo a considerare Endur un miracolato. Per me è da alta serie B, stop. Tra l'altro ti dirò, caro Fede, che il mio pupillo, a proposito di alta serie B, Luca Mazzitelli, finalmente ha trovato squadra, è andato al Palermo.
0: Ora siamo tutti più sereni.
1: Siamo tutti più sereni, più tranquilli. Continuo a pensare alla Fiorentina, ma anche un giocatore alla Mazzitelli.
0: Sì, però non Mazzitelli.
1: Non Mazzitelli, ma alla Mazzitelli, sì, ci tengo molto a ribadirlo. Il Matic di turno, per fare un nome che ora è tornato in
0: di moda.
1: Di moda. E che ora magari in Dur da alta serie B, no, però una via di mezzo tra queste qualità che in molti gli riconoscono e su cui ho tante perplessità, ma il calcio è bello perché è vario.
0: Perché è vario.
1: Poi credo che un ascoltatore abbia sbagliato a inoltrare al numero di Radio Firenze Viola un messaggio con sue cose private, Vincenzo, quindi caro Vincenzo ora ti scriverò anche in privato perché non credo fosse quella la tua intenzione. Ale dalla Val di Sieve, Benve, ma tutte queste partite delle nazionali improponibili dove le trasmettono? Questa purtroppo è una domanda a cui non c'è risposta, o meglio la risposta è dipende, qualche amichevole potrebbe magari essere trasmessa anche su qualche canale in streaming, quindi è, diciamo, usufruibile un po' in tutto il mondo, però dipende dai singoli casi, dipende dai singoli diritti. Penso, non sono sicuro, penso Sky abbia i diritti di trasmissione di qualche partita in Nations League, però
0: non queste,
1: non
0: belle,
1: quelle improbabili, ecco. E lui aggiunge Ulai e Fagioli devono giocare titolari da qui alla fine del campionato, e non è detto che non ci si arrivi, cioè,
0: no, ma...
1: però il presente
0: dice altro.
1: Dice altro. Poi dopo la sosta chi vivrà vedrà, come direbbe Max Allegri. Poi due messaggi di Lore. Le Boschi Fortis live sul canale YouTube di RFV. Telecronaca Pietro Lazzarini, commento tecnico Francesco Benvenuti, sarebbe meglio della Champions. E poi lui sogna un 4-4-2. Ah. De Gea, Jimenez, Dragusin, Pongra, Ciccianieri.
0: Sì.
1: Gnonto, Fagioli, Ulaingie.
0: Sì.
1: Beto Pellegrino.
0: Ah.
1: Mi sembra un 4-2-4 più che un 4-4-2, Però perché non sognare,
0: perché
1: caro
0: no?
1: Lore?
0: Tanto si sta parlando in libertà.
1: E quindi se Mastantuono si risparmia in vista della nazionale, poi la nazionale non la vede. Dido, non fa una grinza, cioè è tutto sacrosanto. Cioè è ovvio, se lui inizia a dire no, non metto il piede perché poi per Argentina, Paraguay non mi chiamano,
0: poi
1: non lo chiamano.
0: In un contesto dove gli attaccanti non ci sono, vero? Gli argentini ce l'hanno poi gli attaccanti da poter chiamare.
1: Misteri. Mentre su YouTube 4-2-3-1 per il Napoli, questo è un ascoltatore che vorrebbe De Gea, Jimenez, Dragusin, Pongracic, Ranieri, Fagioli, Indur, Mastantuono, Attangi e Pellegrino. Quindi Ranieri terzino, non Vieri con Pongracic a fare il centrale.
0: Con Dragusin.
1: Con Dragusin.
0: Una coppia non mi piace, però.
1: A me continua a non piacere Dragusin, ma credo che sia inamovibile. Poi, anche lì.
0: Lo scopriremo
1: sì, assolutamente. Poi. Mastantuono va in nazionale e noi si gioca venerdì con il Genoa. Quando è previsto il ritorno? Non escludo il ritorno, come c'era scritto in quella famosa, quel famoso epitaffio.
0: Intanto non so l'ultima partita, hanno ragione, se ce l'hai, perché se sono tre può darsi che rientri con qualche giorno d'anticipo, perché sono quattro.
1: Allora, sì, anche perché l'Argentina in questo momento ha solo amichevoli all'orizzonte, dovrebbero essere tre, l'ultima il 6 ottobre.
0: 6 ottobre e noi si gioca esattamente il 10.
1: Quindi
0: tornerai
1: il 7
0: sera? L'8 sarà a Firenze. Sì, ci avrà due giorni, ma c'è stato di peggio.
1: Ma voglio dire, questo capita. Questo capita
0: ma
1: per.
0: Il 10 si gioca noi?
1: Il 10.
0: E quindi è sabato, non è venerdì.
1: Esatto. Quindi lui gioca il 6 alle 22 italiane.
0: Sabato alle 15 si gioca.
1: Sì. Quindi lui gioca il 6 alle 22 italiane. quindi ripartirà il 7 pomeriggio, arriverà
0: pronto, all'8 mattina all'orario,
1: l'8 mattina
0: dai.
1: È qui,
0: come tutti, gli fa due allenamenti e via.
1: Però questo succede anche a Lautaro, a tutti, esatto, gli argentini del mondo, ecco. Bella, ecco Roberto, forse abbiamo un vincitore sull'amichevole dei sogni.
0: Sì.
1: Tibet contro Vaticano. Questa mi piace. Bello. Non so come ti sia venuta in mente, Roberto, ma ti metto anche
0: come?
1: Un cuoricino.
0: È una questione religiosa, no?
1: Però voglio dire, brillante, mi è piaciuta, bravo, estrosa.
0: E ora poi si può aprire tutti gli altri capitoli.
1: Certo, certo. Mastantuono si risparmia per andare a giocare 3 partite amichevoli con la nazionale. Fate pace con voi stessi e con il cervello, per piacere. Questo è Luca. Poi abbiamo un allenatore che sa fare solo una cosa. Può chiamarsi allenatore? Perché Massimo da Mestre manda un allegato, una foto della Gazzetta con un virgolettato di Amorim che dice: disorganizzati e poco attenti, la rosa forse non adatta a me. E quindi ce l'ha con gli allenatori che sanno fare solo una cosa. Un discorso un po' lungo da fare. Giovanni dalla Svezia dice: Benve Pietro, un po' come Totti con Zeman nel 2012, parlo di Gonsalves.
0: Sì.
1: Faceva sulla carta l'attaccante di sinistra, ma poi giocava da 10. Sì, comunque ragazzi, cioè, questo fatto che Gonsalves abbia detto di sentirsi un 10 non toglie che lui negli ultimi anni allo Sporting abbia fatto l'esterno a sinistra del 4-3-3. Poi lui può sentirsi un 10, può entrare dentro il campo. L'ultimo cross che ha fatto aveva 6 anni. Non capisco quale sia il problema.
0: Guarda, non sai, non te l'avevo detto, dove è questa cosa? Perché mi sa che si è fatto la trasmissione prima che succedesse. Sassuolo Juventus hanno giocato il lunedì, vero?
1: Sì.
0: Ma è da inchiesta.
1: È da inchiesta la partita.
0: Ma perché non è un'inchiesta? No, i 3-2 da inchiesta hanno giocato, dai.
1: Allora, devo dire...
0: No, te dimmi, allora, dimmi che non ci hai pensato.
1: Allora, dico questo.
0: Poi mi dici la spiegazione razionale. No. Però dimmi che non hai pensato, allora, si sono messi d'accordo per pigliare il terzo gol.
1: Allora, devo dire che...
0: scusate, mi sono
1: l'ultima
0: fermato,
1: azione
0: ma ho visto le
1: difensiva
0: immagini
1: della Juventus e le parole di Spalletti, devo dire... che dice la squadra mi ha preso troppo alla lettera per cercare di vincere, e poi vedere quello che è successo è la fotografia del disarmo della Juventus di oggi.
0: Va bene.
1: E tra l'altro, guarda, siccome l'unico,
0: però non hai risposto a ciò che ti ho detto.
1: No, ho provato molta come posso dirti, mi ha esaltato il Sassuolo, che giustamente anche per il livello del Sassuolo, voglio dire, vive le partite di questo tipo a viso aperto, lo ha sempre fatto, e questo attacco frontale a Federico, perché io mi ricordo tutti i WhatsApp audio, dice: avete visto il Sassuolo gestisce anche il post grosso senza problemi, ma gestisce anche il post carnevali senza problemi, o comunque con una struttura che consente a Aquilani di entrare in corsa e fare benissimo, consente a Palmieri di gestire una responsabilità più grande e fare benissimo, consente a questo ragazzo che vediamo ora sul monitor, Barcolà, che sarà il prossimo la prossima grande
0: milionario.
1: Cosa, perché è un altro che ora vado a vedere, non mi ricordo di che anno è, un 2007 Bacolà, 2007, preso per 2 spiccioli dal Sassuolo e che rivenderà non si sa a quanto, preso dal Marsiglia l'anno scorso. Allo stesso modo mi viene da dire che se la Juventus vuole ancora essere degna di chiamarsi Juventus, non può permettersi di un rientro con 2 giocatori, di cui uno Douglas Luiz, che fino a qualche mese fa doveva andarsene, perché la Juve rischia di non entrare in Champions neanche quest'anno. Questo è il livello.
0: Scusate la digressione, ma era...
1: No, è che poi il monitor ci propone.
0: Ogni tanto
1: sempre...
0: ci fa qualche.
1: Non ci ha ancora proposto i gol dell'Europa League. Stiamo vedendo il Milan 100 volte.
0: Io voglio un altro video entro la fine della trasmissione, dopo quello di Lorenzo da Berlino.
1: Ragazzi, sappiate che in anteprima vi osserva Tonelli.
0: No,
1: cioè,
0: e soprattutto
1: una cosa più bella di così.
0: State entrando nel futuro. Se non lo capite, io, ragazzi, è un assist per entrare nel futuro.
1: Vi ricordo in tutto questo che il Lione ieri ha vinto 2-1 in casa dell'Anderlecht.
0: Chi se ne frega?
1: Però è l'Europa League e non c'è la Conference.
0: Che cavolo ce ne frega?
1: Sai perché ce ne frega? Chi gioca nel Lione?
0: E tanti giocatori.
1: Tesman, titolare.
0: Vai
1: ieri.
0: Vai
1: con un altro WhatsApp audio.
6: Buongiorno ragazzi. Perdere in casa con Torino e Frosinone a noi nel campionato ci pesa, perché
0: certo,
6: 2 partite perse con squadre abbastanza tristi, e ora bisogna vincere con 2 squadre tra le prime 7,
0: vabbè, ci si proverà
6: per riportarsi in pari. Quindi Napoli è la prima occasione, anche se non sarà facile. A me non si voglia vincere con Inter, Roma, ma è così il campionato.
0: Roma,
6: non si può pensare di aver perso due partite con due squadre tristi in casa e ora di ripartire a velocità, alla velocità nostra.
0: Hai ragione,
6: Federico.
0: È vero, è la verità. Noi aspettiamo la partita in Napoli con la speranza di provare anche a vincerla questa partita. Cioè, io non capisco, ieri c'era qualche ascoltatore che mandava messaggi, allora adesso si pareggia con Napoli, siamo tutti contenti. Io ora, è chiaro che a seconda dell'andamento della partita anche il pareggio contro un Napoli può essere un risultato da accogliere, no? Ma nel giorno prima io perché mi devo mettere con l'idea di pareggiare? Cioè, una Fiorentina che, ripeto, ha delle ali fragili, ma delle ali d'entusiasmo ce l'ha adesso, sono rinate queste ali, sono fragiline, sono fatte di cartapesta, però possono dare una bel volto a questa Fiorentina, quindi per strutturarla, per metterci legnetti, per farla volare. Non capisco per quale motivo bisogna dire va, si pareggia, cioè, che poi ovviamente si può anche perdere. Molto secondo me sarà bisognerà considerare come giocherà la Fiorentina prima di tutto, ma perché non deve provare a vincere contro il Napoli, che ripeto non è una squadra che è informissima, una roba pazzesca fuori da ogni logica. È una partita che la Fiorentina si deve giocare a tutti gli effetti.
1: Poi abbiamo Fabio che scrive: finalmente il Deportivo A Corugna ha perso la prima partita in Liga, così qualcuno smetterà di parlare ancora della cessione di Amatucci senza averlo mai visto giocare. E poi dice: lunedì c'è stata fatta una mezza trasmissione, secondo me non va fatto l'errore di rimpiangere le cessioni e guardare avanti dando fiducia a questo gruppo dirigenziale.
0: Vabbè, cioè, se te fai dai una trasmissione a Dimitri Conti lunedì, non è che puoi pretendere non faccia mezza trasmissione.
1: Ma scusa, però Fabio, quello voglio dire, tra l'altro in un palinsesto così lungo
0: ci può stare.
1: Oltretutto, ecco, non te lo do come consiglio amichevole: non provare mai più, ora qui non c'è Dimitri, ma a rivolgerti a Dimitri dicendo che parla della cessione di Amatucci senza averlo mai visto giocare, perché potrebbe esplodere come lo Stromboli. Quindi io consiglio amichevole, ecco, qui tra di noi va bene. Tra l'altro ricorda che parli con un amatucciano, molto meno infuocato rispetto
0: lui è infuocata bestia, ecco. Sì.
1: Poi Matt, molto bene Matt. Allora abbiamo un po' di messaggi di Matt. Fagioli e Ulain un 4-2-3-1 molto rischioso, io per Andresso andrei su un centrocampo a 3, provando però insieme Ulain, Fagioli e Attà, un centrocampo educato come piace al dottor Benvenuti. Sì, ora non è che, cioè, dice è molto rischioso un centrocampo Fagioli e Ulain un 4-2-3-1 e poi però li mette insieme con Attà, che magari sarà un po' meno rischioso ma non al riparo da qualunque tipo di rischi. E poi aggiunge: Benve, io ti ci vedo nella tua cameretta col poster di Mazzitelli mentre bevi una tisana al ginepro e ti guardi con gli occhi lucidi la tua mappa di calore. È una bellissima immagine.
0: Bello,
1: devo dire, guarda,
0: sì.
1: Grazie di averla condivisa con noi. Poi Gianni si domanda perché Sabatini ci dà sempre contro. Non so che cosa abbia detto Sandro Sabatini, né dove né Gianni, perché debba chiederlo a noi.
0: Esatto.
1: Sappiamo
0: bene,
1: cosa dirti.
0: Bene.
1: Andrea, possiamo seguire su Flight Radar i voli delle nazionali nelle prossime amichevoli in giro per il mondo? Questa è una bellissima idea. Potrebbe
0: su
1: partire
0: Flight Radar,
1: una nuova wave, una nuova ossessione. Invece che i voli per i giocatori acquistati che devono arrivare a Firenze, i voli di rientro per i giocatori impegnati con la nazionale, sarebbe veramente bellissimo. Se c'è un altro video, Tonali, secondo me sì, e io così io ne vedo uno, poi tu mi dici di no.
0: Bello,
1: questa è vita vera, ragazzi, qui abbiamo Grappino che è opera sua,
0: è uno spazio.
7: E poi vado l'ascolto. Ciao Grappino.
1: Ottimo,
0: grande Grappino, ci
1: ottimo.
0: Fa vedere.
1: Ottimo.
0: Che capolavoro.
1: Qui siamo live.
0: Ma siamo nel futuro, te l'ho già detto. Live. Cioè, da ora in poi io voglio che questa cosa prenda piede.
1: Però
0: perché
1: siamo partiti troppo bene,
0: Troppo Berlino, arriverà anche altre. Vabbè,
1: arriverà di tutto.
0: Ci proveremo.
1: Un amico dice e si augura Tibet contro Vaticano, naturalmente partita amichevole, ma ci mancherebbe altro.
0: Vorrei vedere.
1: Vanoli deve essere molto, molto bravo a trovare la quadra quando dovrà giocare contro squadre che tengono a chiudersi sotto la linea della palla, come ha fatto il Pisa nel primo tempo. Sì, infatti Matteo, la questione è proprio quella, cioè la Fiorentina ha avuto la, cioè il calendario ha proposto alla Fiorentina il Venezia, che è una squadra che non si destreggia da piccola, ma è una squadra molto propositiva, molto barra troppo arrembante, e poi una squadra di Serie B, tra l'altro un po' rimaneggiata e un po' in versione 2.0, quindi è, mancano i test, quelli principali, che sono la classica squadra più debole che si copre e la squadra più forte, dominante, che viene a imporre il suo potere, il suo peso, ecco. Quindi del resto Vanoli ha solo due partite, di cui uno di coppa. Poi mister Schadenfreude, cioè Damiano, saranno state anche squadre tristi, ma a me i tifosi del Frosinone e culone mi parevano parecchio allegri, perché prima un amico ha detto, chi era, forse Federico, abbiamo perso punti contro due squadre tristi. Ad oggi anche la Fiorentina è stata triste fino a due partite fa.
8: Molto triste.
1: Sì, quindi voglio dire, occhio a parlare degli altri, perché magari c'è chi sta meglio. Bacolà ha pagato 10 milioni, non proprio due spicci. Vero, Manuel?
8: Però è un 2007.
1: È un 2007. E poi va messo anche in, così, in paragone, in parallelo, il valore attuale e il valore del domani. Io penso che, cioè, dire che 10 milioni sono spicci è una valutazione che io faccio immaginando quanto possa già valere tra sei mesi.
8: E la penso fine della che, stagione, ecco, dai.
1: Quindi
8: anche solo fossero 20, ha già raddoppiato il valore, no?
1: Tanta roba questo giocatore, mi piace molto. Per me ci sono parecchie opzioni, dice un amico che non si firma. Dal centrocampo in su avremo schieramento con due mediani, schieramento con tre centrocampisti. Nel primo caso Attà può essere tra i tre offensivi dietro il centravanti, con Vanoli che ha l'imbarazzo della scelta per tutti i giocatori d'attacco, con GE, Mastantuono, eccetera eccetera, e perfino Parisi quanto tornerà. Ma Grosso si è reso conto di che occasione ha buttato nel cesso? C'è l'imbarazzo della scelta là davanti, è più pericolosa la fase difensiva. Ragazzi, ora Grosso può essere il male assoluto, però voglio dire, lui ha perso un'occasione, ma io aspetterei un attimo a dire che allora Vanoli invece l'ha colta e ci ha traghettato verso
8: il futuro, ecco, come i video messaggi.
1: Esatto, per ora non lo sappiamo, per ora non lo sappiamo, e non è detto che tutti siano idonei a tutti gli scenari competitivi. Se no, allora Xabi Alonso ha perso una grande occasione a allenare il Real Madrid, o la lista potrebbe essere infinita, voglio dire, Slot ha perso una grande occasione a allenare il Liverpool, ma si può scendere anche di livello, su allenatori che hanno fatto proprio male, magari sono rimasti tre mesi.
8: Juric ha perso l'occasione a allenare la Roma?
1: No, perché ora col Monza cercherà di fare il suo, è tornato al suo livello,
8: sapevo, e lui non aveva perso l'occasione.
1: Walter non l'ha presa proprio bene, direi, la battuta dell'ascoltatore di prima. La risposta che ci ha scritto non posso leggerla, perché va un po' in là. Ecco, va un po' in là.
8: Però, come avevamo detto, Walter, te hai ragione a rispondere. Se... cerca un po' di ironia, Walter. Cerca un po' di ironia. Capisco la credine, però un po' di ironia.
1: Su YouTube Ruben Cappellini Purple dice Ndur è scarso.
8: Vedi.
1: Benissimo. C'è chi gli dice sono d'accordo, ma purtroppo lo mettono per forza. È molto divisivo.
8: Per forza.
1: Massimo da Firenze dice su Amatucci c'è il 50% sulla rivendita.
8: No, 20%.
1: Quindi Massimino mio, no. Poi Sabatini ha detto che il Napoli vincerà 3-1. Cioè, quindi un pronostico uguale ce l'ha contro la Fiorentina.
8: Però vabbè, ultimamente quello che dice viene il contrario, quindi che continua, appunto, che continui a farlo.
1: Poi Parisi quando rientra? Fine anno? Novembre?
8: No, dai, io credo alla fine della sosta saremo il 10, si è detto. Ci vorrà un altro novembre. Dai, io dico novembre.
1: Poi non sappiamo se Vanoli ha fatto bene a cogliere l'occasione, ma sappiamo che Grosso questa occasione l'ha persa. Questo è in dubbio, questo è certo.
8: Non c'è...
1: però l'occasione l'ha persa. E voglio dire, tornare su questa cosa, sul tema anche dell'allenatore stesso, ci sono certe situazioni che non sono ora non so perché mi viene solo in inglese, fit, cioè non calzano, non...
0: Anche te, anche ieri lo diceva, non, Viviano diceva, too fit, si dice too fit.
1: Vedi, non mi viene, cioè...
0: Calzare a pennello.
1: Sì, non era un abito evidentemente idoneo per grosso, però non è... Cioè, voi la mettete, secondo me, troppo sul fatto che questa occasione l'ha persa. Secondo me non è tanto un discorso di dire... non ha dimostrato il suo valore, è proprio un qualcosa che alla fine si è rivelata un abito troppo piccolo, troppo grande, secondo dei punti di vista, comunque scomodo, non vestibile da Fabio Grosso, e quindi è giusto essere andati avanti e viva, viva così. Poi, quanto ci chiede il Sassuolo per Bacolà prendere a gennaio? Io penso, Duccio, il Sassuolo in questo momento non si ponga nemmeno la questione, perché ha iniziato a grattare la superficie,
0: ma infatti,
1: del giocatore,
0: ma poi
1: quindi
0: dovrebbe farlo.
1: Non penso abbia nessuna intenzione di fare qualunque apertura a gennaio. Credo che ci sia un altro video, Tonellino 3-4. Ma io penso di sì. Poi se te mi dici di no, va bene, prendo A.
0: Perché non guardi bene?
1: Ah, ok.
0: Ah,
1: okay,
0: non
1: okay.
0: È Rome. Ah, okay, non okay. Si può mandare.
1: Vedi, vabbè. Perché io lo sapevo.
0: Che qualcuno mandava qualcosa e non doveva mandare.
1: Ma infatti,
0: mandare.
1: Cioè,
0: il video
1: Tonelli...
0: deve essere autobiografico, ragazzi.
1: Ma poi voi pensate veramente con un filtro.
0: Come Tonelli.
1: Come Busquets Tonelli, come Rodri Tonelli, voi possiate riuscire a entrare? Forse sì. Forse
0: no,
1: sì. Tonelli distrutto da una sconfitta dell'Inter potrebbe anche così.
0: Però è divertito dal video.
1: Sì,
0: no?
1: Perché l'ha visto in anteprima, magari se l'ha anche visto tutto. Poi Federico dice: sono d'accordo con Sabatini, perdiamo col Napoli e perdiamo anche alla ripresa. Marassi sarà difficilissima.
0: Bene. D'accordo. Bravo Federico.
1: Benissimo.
0: E viva l'ottimismo.
1: Andiamo con un altro WhatsApp audio, Tunelend.
9: Buongiorno.
0: Sì. Buongiorno.
9: Secondo me qui in Napoli un po' zoppo, sì. Si gioca in casa. Secondo me sta spartano. Sto meglio che col Pisa.
1: Meglio che col Pisa.
0: Addirittura. Quindi, ragazzi, vedete comunque Firenze è proprio l'equilibrio. Sì. Non torna di casa. Siamo passati dalla Serie B di nuovo a. Vediamo, si va in Champions, sì, sì. Non c'è verso, via.
1: Simone Romano: non sappiamo quando vedremo Fagioli o la insieme, ma spero di vedere poco insieme Endure e Brescianini.
0: Vabbè, ci sta.
1: Poi Cristiano dice Marocco contro Spagna, non credo sia il momento di fare una
0: cosa
1: del genere.
0: E credo però ci siano dei progressi calcistici sicuri.
1: Poi gli Islands Game, primo settembre, lancio del tronco, tiro alla fune, corsa con il kilt,
0: bello.
1: Il tutto con cornamuse e birra.
0: Bello. Via, devo prendere il biglietto, ma è già passato.
1: Infatti, magari prossimo però anno. Ci saranno più tappe. Cioè, detta
0: dici?
1: Così, boh, sembrerebbe.
0: Sembra un festival a me.
1: Non si è capito, però è un altro ascoltatore l'ha scritto.
0: Ah, vedi?
1: Poi abbiamo John da Firenze. Per me da sempre il titolare è Matteo.
0: Bene, che tra l'altro, non è stato motivo di discussione oggi.
1: Che è stato anche, però, l'oggetto del tweet di Niccolò Ceccarini. Nel,
0: Matteo.
1: Matteo,
0: puntini.
1: Di solito i puntini lasciano. Quindi dire spazio a un'interpretazione che però lì dopo un gol non c'era.
0: Ma poi come se lui fosse sempre stato un tifoso di Pellegrino.
1: Sì. O come se non lo so, Matteo, punti di punti. Mi sono scordato di chiederglielo ieri.
0: Cioè,
1: ora non
0: meno
1: ho più
0: male,
1: voglia. Sì, infatti
0: male.
1: Non ho più voglia. Contro il Napoli penso sia più utile Beto, anche visto il minutaggio della Coppa Italia con GE, Mastantuono e Sterling.
0: Ci può stare.
1: Mi ricordo già un'altra volta contro di noi Anguissa non era al 100%, non avrebbe dovuto giocare, salvo poi giocare e farci morbidi.
0: Beh, capito, speriamo di no, se no ragazzi, davvero.
1: GE può giocare un attaccante centrale?
0: No, può, secondo me
1: sì,
0: può,
1: però,
0: ma non c'ha motivo. Cioè.
1: Ah, perché lui vorrebbe un tridente Mastantuono, GE, Gonçalves.
0: Ma no, ragazzi, non mi fai prendere dal fatto che GE ha fatto un'ottima partita. GE deve avere spazio,
1: infatti,
0: per farlo.
1: Cioè,
0: e lo spazio spesso e volentieri ci si crea partendo da laterale. Tra l'altro, per i detrattori di Ndur come Francesco Benvenuti, il gol di GE nasce da una palla recuperata da Ndur. Tanto per.
1: Sì, vero, giusto. Ribadiamolo, giusto.
0: Tanto per dire. Che...
1: Marco da Sesto, squadra da 4-3-2-1 come il Milan di Ancelotti. Se riesce a far coesistere a Taffa, Giolio, la IFA, un capolavoro come Seedorf, Pirlo, Gattuso. Il problema sarà l'equilibrio e la difesa, forse non capace di sostenere questo centrocampo. Io toglierei il forse. Andrea da Scandicci, che è l'ascoltatore, era stato a vedere gli Highland Games in Scozia, dice: sono feste tradizionali celtiche scozzesi folli. In origine servivano ai vari clan per capire chi fosse il guerriero più forte, ma oggi sono diventati solo dei mega festival all'aperto. La cosa più famosa sono le gare di forza. Ci sono questi bestioni rigorosamente in kilt che si sfidano lanciando tronchi d'albero giganti o martelli pesantissimi o altre varie prove.
0: Bello.
1: Poi di contorno botte di musica con cornamuse, gente che fa balli tipici, fiume di birra, insomma una mega celebrazione della loro cultura.
0: Bello, bello.
1: Bella, bella storia.
0: Andrò a cercarla e cercherò un biglietto per... magari per i 40 anni mi ci faccio portare.
1: Fabrizio da Montesperto gli dice: un anno fa precisamente oggi mi sposavo a Peccioli e mi sposavo in viola, e ci manda anche l'allegato proprio per dimostrare questo. Cosa volete di più? Per tutto il resto c'è la Fiorentina. Fabrizio da Montesperto. Matrimonio in viola,
0: bello, sì. A Peccioli.
1: Poi Tonelli, detto Tonali, andiamo con un altro.
0: O si va con una bella.
1: Si va con il treno? Dice: dai, vai, ci fidiamo.
10: Quando si parla di obiettivi, ci si dimentica sempre di citare la Coppa Italia. 25 anni fa eravamo tra i primi nell'Albo d'Oro, poi lentamente ci stanno superando tutti. Ecco, senza Coppa Europea, cominciamo a dire che, a prescindere dai.

0: Zelanda, Sudafrica di calcio, vedere che viene fuori, ma ci sarà stato, insomma, lo ricordo. Comunque mi garberebbe vederla anche dal punto di vista calcistico. Forza Viola.
1: Il mio sogno un giorno è quello di vedere, anzi di ascoltare Bembe inviato e che fa la cronaca, sai, di quelli che fanno rotolare le forme di formaggio.
2: Bello.
1: Lì sì. Quelle colline
2: sono anche in Italia,
1: Nord Europa,
2: infatti.
1: Quelli che buttano per l'aria il tronco e si spezzano tutti in quella maniera. Questo è il mio sogno, vederti lì bello, Dio mono, come il sole, che ci racconti
2: il mio sogno.
1: È vero, il sogno
3: comincia a diventare veramente un mistero, cioè qua l'acqua da tantissimi non piace, gioca titolare con tutti da quando era nell'under 19 nazionale, non l'ha mai tolto nessuno, compreso tecnici come Baldini, da tutti ritenuto bravissimo, e quindi cosa è abbastanza misteriosa. C'è da dire sempre che si gioca meglio Ondur quando la Fiorentina gioca meglio, però potrebbe essere anche che la Fiorentina gioca meglio quando Ondur gioca meglio. Quindi potrebbe essere anche questo, forse ci sfugge.
2: Quasi un dubbio filosofico. Puoi farlo, ma anche non farlo.
3: E poi insomma si può già con tutti i Rabanotti.
4: Benve, domanda secca di fantacaccio. Dai. Ken o Robinson del Monza questa fine settimana?
5: Ma che le bene bastante, uno vada in Argentina, faccia 12 gol, 3 partite e torni in qua affogata bestia, si porti via anche il Napoli d'inerzia. Forza Mastantuono.
6: Buongiorno, ho sentito che Endur è stato convocato per la nazionale Under 21.
2: Sì.
6: Alla faccia di tutti gli pseudo tifosi che hanno scelto lui ora come obiettivo per le critiche, visto che Mandragora è stato venduto.
7: Ciao ragazzi, sono i Jack, domenica sarò assente in curva House October Fest.
2: Bravo,
7: però spero vivamente che i miei compari della Fiesole, qualunque sia l'esito della partita, si facciano sentire, stiano vicino ai ragazzi, perché si è fatto bene queste due partite e certo è un avversario di un certo tipo, ci sarà da sistemare tante cose, ma ora è un momento da stare vicini, perché si sta vedendo qualcosa, sta nascendo davvero qualcosa. E nulla, forza Viola.
2: Sei forte, Jack.
8: Guarda, io dico Robinson, Monza, Sassuolo e Frosinone Como, quindi metterei Robinson. Secondo me Ken a livello fantacalcistico ingranerà dopo la sosta, ancora non gli darei fiducia. Poi c'era un'altra risposta che però mi sono perso.
2: Vabbè, la ritroverai strada facendo.
8: Ah no, anche forse perché l'amico Chris in sostanza ha descritto la possibilità di commentare Takeshi's Castle, ecco, quello che
2: sì, un incrocio.
8: Una cosa un pochino più seria, anche se devo dire tra una cosa seria e Takeshi, preferisco Takeshi tutta la vita.
2: Comunque potremmo farlo io, te, Cecca e Niccolò Santi. Mia, sarebbe divertente. Un nuovo Jalapas in versione nero verdi. Comunque qualcuno me lo canta quando mi incrocia, quindi ti dico purtroppo che ha fatto breccia.
8: Tra l'altro volevo anche dire all'ascoltatore, certo uno può puntare a vincere la Coppa Italia, penso nessuno sia mai partito dicendo la Coppa Italia fa schifo. Il lato del tabellone della Fiorentina vede il Napoli, poi potenzialmente l'Atalanta e poi potenzialmente una tra Roma e Juventus.
2: Beh, però non trova l'Inter, che forse
8: che
2: la
8: trovi in
2: più
8: finale magari, ecco.
2: Vabbè, vediamo. Bene, grazie a tutti. Chi si compra torna domani con Bembe e con Fabio.
8: Vero.
2: Io prendo qualche ora di stop, ma non è un problema per voi assolutamente, perché trovate una coppia super. E niente, adesso c'è Viola Amore Mio. Vi ricordo che alle 3:30 ci saranno anche le conferenze stampa di Beto e NGE, quindi tante cose da raccontare anche oggi. Restate con noi qui su Radio Firenze Viola. Ciao.
9: Radio Firenze Viola.
10: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
11: Lansanfreid Jim McChain. No, non è un tentativo di evocare Satana, bensì la città inglese in cui in un plumbo pomeriggio d'ottobre di 65 anni fa vennero fondati i New Saints. Che New Saints allora non erano, che sono gallesi appunto ma giocano in Inghilterra, che incrociano la propria storia con il Liverpool e che danno come premio partita al migliore in campo una bottiglia di gin. Una squadra insomma che trasuda Conference da tutti i pori e che andiamo a conoscere partendo dall'anno e dal luogo di fondazione appunto.

0: Unsprayed, quella roba lì che abbiamo detto all'inizio. Per chi non lo sapesse, il Galles è il paese scioglilingua per eccellenza, tanto che per farvi capire, a pochi chilometri dall'Unsprayed, eccetera eccetera, ci troviamo, e qui mi devo avvalere di un supporto tecnologico,
1: Clan Viapeth Gwyngith Gegareth Wendrobeth Lentisilio Gogogok.
0: Giuro, si chiama così ed è il paese col nome più lungo d'Europa. Ma insomma, eravamo al New Saints, un nome particolare da squadra del dopo catechismo, un nome che nasce un po' per caso. Sì, perché il club viene fondato come Lansprade FC, poi però nel 1996, un anno dopo aver vinto la Welsh League Cup, si vende per 250.000 sterline a una società informatica, la Total Network Solutions, cambiando il nome in Total Network Solution FC, TNS, ricordatevi questa sigla. La società rimane a Lansprade, maglia bianco-verde, drago e leone come simbolo, insomma tutto molto gallese. Però disputa i propri incontri a Oswestry, in Inghilterra. La sede infatti è Lansprade, a pochi passi dal confine, anzi a un ponte di distanza dall'Inghilterra. Dall'altra parte di questo ponte c'è Oswestry. Nel 2003 l'Oswestry Town, altra squadra posseduta dalla TNS, sta per fallire e l'azienda decide di fonderla con l'altro club in suo possesso, spostando la sede della società che ne nasce in Inghilterra, dove tuttora gioca le proprie gare casalinghe al Park Hall, letteralmente un parco pubblico con anche delle gradinate da 3.000 spettatori, quanto lo stadio Curva Fiesole del Villa Park insomma. Però poi anche la TNS come società crolla e questa squadra aziendale rimane insomma con un nome di un'azienda che non c'è più. Da Total Network Solutions FC nel 2006 si passa a The New Saints FC. Il motivo? Beh, probabilmente azzardiamo per mantenere la sigla su stemma e attrezzature, però non lo sappiamo con certezza. Certo che è affascinante l'anacronismo che porta con sé questa scelta da azienda informatica a cricca religiosa a inizio 2000, chapeau. La parabola dei New Saints si incrocia anche con quella del Liverpool per una storia senza senso. Nella stagione 2004-2005 i Reds vincono la Champions League, sì quella della finale di Istanbul contro il Milan, ma arrivano quinti in Premier, quindi in teoria fuori dalla futura Champions che non prevedeva la partecipazione di default del club campione in carica. Che succede? Succede che il TNS, si dice perché l'allora proprietario era un grande tifoso dei Reds, offrono il loro posto del poco scomodo perché da campioni del Galles entravano in scena al primissimo turno nei preliminari di Champions League proprio a Liverpool, ma solo a condizione che la squadra, allora allenata da Rafa Benitez, riesca a batterli. Alla fine poi la UEFA trova un posto ai preliminari per il Liverpool e poi, ironia della sorte e dell'urna di neon, i Reds pescano proprio i TNS, doppio 3-0 andata e ritorno per due partite che rimangono comunque scolpite nel cuore dei biancoverdi. Parlavamo comunque di Coppa di Galles e dei preliminari di Champions e quindi va detto, questo è un club che nonostante la giovane età nasce appunto a fine anni 50 nel contesto ultra periferico del calcio gallese detta legge. 16 campionati nazionali, record del Galles, 9 Coppe di Galles e altri trofei minori. Abituati a essere eliminati quando in Italia ancora non ci sono i servizi del telegiornale che ci vietano di uscire nelle ore più calde, stavolta i New Saints ce l'hanno fatta eliminando prima i moldavi del Petro Kub e poi i lituani del Panevizis. Certamente non gli Space Jam. Insomma, anche per il cammino fatto recentemente, questa è una storia che trasuda Conference League e anche qualche liquore pesante. Infatti, perché la stellina di una rosa che nel compenso vale 2 milioni e mezzo, per capirsi Kwame se la potrebbe comprare più o meno con un anno di stipendio, è Sion Bradley, 4 gol in campionato e già 4 titoli di MVP. Questo potrebbe essere un problema per lui e per la sua cirrosi epatica, visto che alla fine di ogni partita il migliore in campo dei New Saints riceve una boccia di gin distillato che spesso e volentieri viene divisa coi tifosi. Eppure anche in questa dimensione intima e familiare del calcio, lontano dalla realtà che conosciamo, ecco però una spruzzata di crudo cinismo capitalista dei tempi che viviamo. Perché bene sì, Brad Young, beniamino di casa e eroe della scorsa stagione chiusa da invincibili per i New Saints, in estate se n'è andato all'Al Orba, in Arabia Saudita, per 250.000 euro, cessione record nella storia del club. Peccato per lui che non si potrà godere la trasferta di Firenze e magari seguirà da casa dal suo salotto in marmo Fiorentina New Saints. Ancora una volta, viva la Conference League!

0: Radio Firenze Viola.
1: Ogni estate, con cadenza regolare, tutti gli organi di informazione tornano a ricordarci le stesse cose: che bisogna idratarsi bene, di non uscire nelle ore più calde e che la Fiorentina sta facendo un nuovo tentativo per Andrea Cistana. È estate ed è quella meravigliosa stagione dell'anno in cui nascono e muoiono i tormentoni di mercato. Notizie ripetute con la stessa frequenza del singolo di Baby K che ci cullano in questi tre mesi. Sogni, suggestioni, spesso vere e proprie boutade che ci aiutano ad affrontare il vuoto cosmico di questi mesi senza calcio giocato. Con questa serie di brevi podcast a cura di Radio Firenze Viola ripercorriamo alcuni colpi di mercato rimasti solamente in potenza. Io sono Alessandro Di Nardo e questo è Quasi Ufficiale, un podcast di Radio Firenze Viola sui colpi di mercato sfumati. Partiamo. Iniziamo questo viaggio onirico negli what if di mercato con un nome luccicante che è quello di Zlatan Ibrahimovic. Sì, perché forse non ve lo ricordate, ma c'è stato un passato non troppo remoto in cui Ibra è stato accostato alla Fiorentina.

0: nel cassetto delle suggestioni, appunto, di mercato. Una nomenclatura che viene usata forse per non usare termini spiacevoli come sparata o bufala. Insomma, dicevamo di Ibrahimovic alla Fiorentina, affare che non si è fatto, ma secondo molti si poteva fare. E si poteva fare precisamente a inizio estate 2019, era appunto il giugno 2019, esattamente 4 anni fa. Rocco Commisso era da pochi giorni diventato il presidente della Fiorentina, mentre l'asso svedese, per parlare dell'altro protagonista della storia, dopo un anno da Annababo a Los Angeles Galaxy, sentiva già il richiamo del calcio europeo. Ecco, probabilmente dall'associazione di questi due fatti e dalla bella storia che si poteva scrivere da sola, col facoltoso imprenditore italiano che si porta dagli State, il campionissimo negli ultimi anni della sua carriera sportiva, come fosse una bottiglia preziosa per una cena importante da amici, nasce una bolla di mercato che si scoppia da sola nel giro di pochi giorni. In quei giorni però la notizia, per così dire, sta in piedi e a Firenze osserviamo le classiche avvisaglie del colpaccio di mercato. Escono fuori indiscrezioni, audio, WhatsApp, addirittura testimonianze di tassisti che affermano come sia già tutto pronto per il trasporto del fenomeno svedese dall'aeroporto di Pretola al centro sportivo. Parla di una presentazione ovviamente in pompa magna, come ovvio che sia, con l'annuncio che sarebbe stato dato durante i tradizionali fuochi di San Giovanni, il 24 giugno per l'appunto, uno spettacolo pirotecnico che sarebbe stato impreziosito dalla gigantografia di Ibra in un quadro molto hollywoodiano e che pensavamo si confacesse al nuovo proprietario della Fiorentina, ovvero Rocco Commisso. I titoli sono i soliti quando ci sono notizie del genere, mai sbilanciati ma possibilisti e che strizzano l'occhio alle fantasie più recondite. Ibra Fiorentina, ecco perché si può, clamoroso, la Fiorentina apre per Ibrahimovic, eccetera eccetera. Nel concreto, se andiamo a guardare queste notizie, c'è poco, forse c'è stato qualche contatto tra la dirigenza viola e l'allora agente del calciatore, ovvero Mino Raiola. Il gancio da sfruttare sarebbe stata, come detto, la volontà di Ibrahimovic, che allora aveva 37 anni suonati ed aveva comunque scoperto di essere ancora competitivo ad alti livelli, di tornare in Europa per l'appunto, o meglio in Italia, dove oltre alla Fiorentina ci sta pensando anche il Bologna, di un altro italo-americano, o meglio italo-canadese, come Joey Saputo. Lo scoglio mastodontico su cui si infrangono tutti questi sogni d'inizio estate è ovviamente legato al compenso economico che andrebbe garantito a un campione come Zlatan Ibrahimovic, che a LA guadagnava più di 6 milioni l'anno, cifra che per l'MLS del tempo era record e ovviamente era inconciliabile con l'attenzione certosina al bilancio che i tifosi fiorentini poi impareranno essere una delle virtù di Commisso. Fatto sta che alla fine il taxi prenotato da Pretola rimane lì, così come la maglia numero 11 che si dice fosse stata già prenotata, e rimane lì anche la possibilità di comporre una coppia vintage ma di livello planetario con Ribéry. Pensate un po', Zlatan Ibrahimovic e Frank Ribéry alla Fiorentina, roba da fantacalcio nel vero senso della parola. La Fiorentina infatti non proverà neanche ad avvicinarsi ad Ibra, anche se un presunto ritorno di fiamma sembrava potesse esserci a dicembre del 2019, quando l'account Twitter del club gigliato pubblica un tweet per l'appunto con una foto di Ibra con sulle spalle una maglia della Fiorentina con la didascalia "Ciao Ibra, non vediamo l'ora di vederti di nuovo in Italia". Ecco, da lì di nuovo i social e i tifosi in delirio per qualche ora prima che Commisso spenga i bollenti spiriti, chiuda definitivamente la storia dicendo "Ibrahimovic, basta e avanzo io come vecchio", in una battuta che però comunque confessa la volontà della Fiorentina di non comprare un giocatore di quel calibro e di quell'età. A monte è facile interpretare il tweet come un mero augurio di rientro in Italia, forse la volontà di cavalcare l'immagine di Ibra che comunque sui social e su internet va sempre forte, e quindi lo svedese alla fine tornerà in Serie A, sì, in quei giorni a gennaio 2020, ma per tornare nuovamente al Milan per la seconda volta. Il resto, come si suol dire, è storia. Alla fine i viola punteranno tutto su un calciatore che è cresciuto nel mito di Ibra e quando lo incontrerà sul campo dirà che è stato appunto il suo idolo, ovvero Dusan Vlahovic. Zlatan Ibrahimovic e Fiorentina non si incroceranno veramente mai, anche se probabilmente l'ultima grande partita della carriera, Ibra la gioca proprio qui al Franchi nel novembre 2021, quando in una gara vinta 4-3 dalla Fiorentina di Italiano, lo svedese segna la sua ultima doppietta, mettendo a segno, pensate, il 10° ed 11° gol in carriera a quella che in una sorta di mini illusione collettiva di qualche anno prima poteva essere addirittura la sua squadra. Quasi Ufficiale è un prodotto ufficiale di Radio Firenze Viola. Se avete consigli e richieste su altre storie e intrighi di mercato, scriveteci al 348 75 13933. Ciao!
1: Oh, grande Tommaso.
2: Pietro.
1: Allora?
2: Male, sono sempre in il traffico, mi sei rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
1: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
2: Ma davvero?
1: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
3: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Nick, notizie, analisi, curiosità.
6: No, ragazzi, non sto capendo. Voi in questo momento mi avete telefonato per...
5: La trasmissione di approfondimento sul calciomercato.
7: Nero verdi, nero verdi, siamo forti.
8: Ci siamo, eccoci qua, la trasmissione viola più nero verde di tutto il nostro palinsesto, Nick e Nick, insieme fino alle 17, Niccolò Santi che vi sta parlando e come sempre in nostra compagnia, quasi tra pochissimo, il direttore supremo Niccolò Ceccarini, però aspettiamo ad annunciarlo per l'appunto. Siamo in diretta anche sul nostro canale YouTube, come ogni giorno, la cui domanda la sveleremo tra poco. Niccolò Ceccarini, eccoci, ciao Cecca.
9: Ciao, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti, ciao.
8: Allora, la domanda, dicevo, su YouTube è: Vanoli in conferenza, cosa vorreste sapere? Perché appunto domani al 99%, usiamo questa percentuale, ci sarà la conferenza di Vanoli. Da capire l'orario, però più o meno metà pomeriggio, credo probabilmente durante Nick e Nick, quindi vi faremo sentire le parole di Vanoli. Voi diteci che cosa vorreste sapere dal tecnico viola. 348-75-13933 per i messaggi scritti e vocali e per intervenire in diretta 055-77-111-71. C'è Stefano Cherubini al coordinamento tecnico che vi risponderà e vi commuterà in diretta con noi, appunto. Cos'è, Grassina? Che succede? È il primo punto?
9: Non lo so cosa sta succedendo, non lo so.
8: Che qui si festeggia,
9: Ah. Sì. Primo punto, abbiamo parlato ieri, tanta roba.
8: Finalmente.
9: Quindi voglio dire, adesso, ora c'è il derby con lo Scandicci, domenica,
8: tutto
9: attenzione.
8: Tutto in discesa adesso, vero?
9: Ma non lo so, la discesa sicuramente l'ghiacciaio di Grassina, perché sapevo, tra l'altro cosa ci aspettiamo domani dalla conferenza stampa di Vanoli? Che lui annuncia che fa la settimana bianca a Grassina.
8: Sì, ecco, questo devo dirvi la verità, ecco, potrebbe essere un tema di discussione, così come ti devo dire, Cecca, sono venuto qui in gondola oggi, sì, lo ammetto, sono venuto in gondola.
9: Perché... Grazie all'aiuto di Mario Tenerani, che come sappiamo a Venezia ne ha noleggiata almeno un paio per arrivare all'isola di Sant'Elena.
8: Sì, ecco. Esatto, sì. Sì, mi ha aiutato lui, sono venuto in gondola perché ci sono 3 metri d'acqua, ora per fortuna no, perché si sta un po' asciugando, ma cioè, è stata una bella tempesta oggi su Firenze.
9: Sì, qui 2 metri di neve, a 3008 c'erano 2 metri di neve.
8: Sì. Immagino, sì, ghiacciaio di Grassina e tutte cose. Beh. Va bene, allora Cecca, che cosa ti aspetti dalla conferenza di Vanoli domani? Si capirà qualcosa dal punto di vista tattico? Anche perché, insomma, io per esempio leggevo stamani in rassegna stampa la possibilità che Vieri giochi come terzino sinistro al posto di Valdepeñas. Io mi domando perché, alla fine dopo il Napoli ci sarà una sosta lunga 2 settimane, io aspetterei quegli esperimenti, no?
9: Ma più che un esperimento, forse è una questione che Vieri spinge meno, potrebbe spingere meno, potrebbe essere più posizionato a livello arretrato e quindi magari gli potrebbe dare una certezza in più. Io la voglio leggere da questo punto di vista, cioè senza stare a fare tanti discorsi è meglio l'uno o meglio l'altro. Evidentemente forse Vieri, che sta un po' più sull'uomo perché è abituato a fare anche il difensore centrale, potrebbe tenere, diciamo, la linea un po' più corretta e quindi dare meno spazio in una zona di campo dove magari Napoli potrebbe avere anche delle possibilità per far male alla Fiorentina. Io la leggo in questa chiave qui, poi tanto naturalmente domani non penso che lui anticiperà nulla sulle sue mosse di formazione, anche perché giustamente non vuole dare vantaggi al collega Allegri, questo è quanto che possiamo dire, però ci sta, ecco, ci sta che possa giocare Vieri a sinistra con Dragusin e magari Ranieri coppia centrale e a destra João Mario.
8: Dragusin sarà interessante capire, perché aveva avuto quel problema contro il Pisa, che però diciamo è stato gestito già per tempo, quindi ci hanno detto l'Alveola Park che tanti problemi non ce ne sono, filtra ottimismo in realtà per il Napoli, da capire se partirà dal primo minuto, perché c'è questa possibilità che appunto riguarda i due centrali dell'anno scorso, e cioè Pongracic e Ranieri, quindi si paventa questa possibilità, e dico paventa perché non è che sia una coppia che è mai esaltato, ecco, l'anno scorso, però ecco, ci sta che Dragusin parta dalla panchina. Domani magari un'indicazione su questo ce la può dare Vanoli, non che parta magari dicendoci sarà titolare, sarà, però quantomeno se c'è o meno contro il Napoli domenica, tra le altre cose, vabbè.
9: Ce lo potrebbe dire, sì, ce lo potrebbe, o quantomeno potrà dire Dragusin sta bene, per cui è a disposizione. Penso che più di questo non gli si potrà strappare, ecco, sì, credo. Sì.
8: Senti, poco fa ci sono state un paio di conferenze stampa a proposito, no? Che sono state quelle di Ngie, da te soprannominato Nige, e Beto, ok?
9: Sì.
8: Beto ha detto di sentire grande fiducia, perché lui chiaramente viene anche come calciatore che contende il posto a Pellegrino, il quale Pellegrino doveva essere l'alternativa a Ken, quindi in poche parole sono il futuro, il post Ken, l'immediato post Ken, sia lui che Pellegrino, e ha detto Beto che sente grande fiducia da parte di tutti, quindi in realtà non è che ci sia questo timore reverenziale, cioè comunque vengono a sostituire un attaccante che in una stagione ha saputo segnare 25 gol. Ora, sotto la lente di ingrandimento in realtà non c'è tanto Beto quanto Pellegrino. Pensa te, Cecca, e qui siamo blasfemi ovviamente, ha iniziato meglio Pellegrino di Batistuta alla Fiorentina, perché Batistuta segnò 2 gol alle prime 5 gare e Pellegrino è già a 3 gol, quindi questa cosa che cosa ti porta a dire?
9: No, assolutamente nulla. Niente, non si, certo, può fare il minimo paragone, perché sì, effettivamente qui siamo nella blasfemia più totale, più completa, quindi eviterei di fare paragoni sull'avvio di campionato di un giocatore rispetto a un altro, anche perché credo che poi, voglio dire, Batistuta avesse una personalità, è un modo di trascinare compagni che per me Pellegrino in questo momento non ha assolutamente, quindi c'è anche una differenza da questo punto di vista, dal punto di vista, no, dell'aspetto psicologico e del riferimento per la squadra. Però Pellegrino è un centravanti vero, e io sono convinto che lui pian pianino dimostrerà a tutti quelli che hanno pensato che venisse qui che fosse un acquisto sbagliato, che non lo è.
8: Sì, e tra l'altro mi viene da dire che per quanto non ci siano ad oggi delle gerarchie ben precise, ben delineate, però a suon di prestazione di livello e soprattutto di gol, che è ciò che deve fare un attaccante, credo che si stia guadagnando la titolarità a Pellegrino man mano e strada facendo, insomma, nonostante tutto, anche se in realtà lui è stato pagato anche più di Beto, perché Beto sono più o meno 18 milioni più 2 di bonus, quindi al massimo arriva a 20, mentre Pellegrino tra una cosa e l'altra 22 e mezzo più 2 e mezzo di bonus arriva a 25, quindi in realtà, ecco, sembrava che fosse stato pagato tanto. Lo stesso vale per Gie, altro giocatore che oggi si è presentato in conferenza stampa, e poi in realtà strada facendo si capisce che questi erano i reali valori dei calciatori che la Fiorentina ha comprato. Per esempio, cioè, si parla di paragoni, no? A proposito, Gie ha parlato del paragone con un certo Leao, e tu, mi sono ispirato a Leao, il paragone con lui dà fiducia. Tu ci vedi una somiglianza, un parallelismo, sperando che ovviamente poi il percorso sia migliore rispetto a quello di Leao?
9: Beh, lo strappo e la progressione sono abbastanza simili, poi chiaramente c'è l'aspetto dei gol che devono mettere poi la parola fine a un eventuale paragone, o soprattutto a quello che può essere la caratteristica di un calciatore. Per me lui su queste cose qui è simile, molto simile. Leao ha una bella partenza, no? Quando dice di partire poi anche in progressione è bravissimo, forse diciamo sullo stretto Gie è ancora meglio, perché comunque sì, ha subito, diciamo, questo gioco di gambe, questo doppio passo, questa partenza, questo scatto bruciante. Poi sulla corsa chiaramente sono molto simili. Ecco, io credo che sia Leao che lo stesso Gie però abbiano ancora qualcosa, anche se l'età passa per tutti, però non sono dei grandi goleador, e questo è un dato di fatto, cioè per un esterno magari fare qualche gol in più sarebbe importante.
8: Senti, qui parallelamente ci chiedono ovviamente del Grassina, dice Andrea, il Cecca martedì aveva predetto l'1-1 di Prato Grassina, ufficiale è uno sciamano, ma è vero? Non me lo ricordavo sta cosa?
9: Ma non me lo ricordavo neanche io, no, ho detto magari si riuscisse a fare un pareggio sarebbe già tanta roba, ma non mi sembrava aver detto proprio l'1-1, sinceramente è un pronostico che io non avevo fatto e che magari se qualcuno mi vuole riconoscere era più una speranza eventualmente piuttosto che una certezza. Però abbiamo detto una bella partita ieri del Grassina, ho sentito diverse fonti che mi hanno raccontato che comunque il Grassina si è fatto valere e che alla fine a questo punto è meritato, ecco.
8: Assolutamente. Poi ci scrive Urbano, che non è Cairo, dice: vorrei avere notizie per poter prenotare le settimane bianche sui Monti Grassinesi. Io ho un'offerta delle montagne antelliane, quindi devo decidere.
9: Quindi naturalmente vai a sciare sull'erba.
8: Ah sì, addirittura?
9: C'è una differenza di base. Se vai sulle montagne di quel paese, naturalmente scierai sull'erba tutto l'anno. Se vieni qui, sci tutto l'anno sulla neve, ognuno fa quello che vuole. Chiaramente i nostri prezzi sono un po' più cari, questo è abbastanza evidente, perché le strutture che abbiamo creato negli ultimi anni sono di primissimo livello. Tra l'altro, proprio ieri, ecco, mi ha chiamato la Brignone proprio per avere l'ulteriore conferma che sia tutto a posto. Ho detto: guarda, non ti preoccupare, la neve è bellissima, puoi venire qua per un'altra grande stagione.
8: Bene, bene, senti, io ricevo e ti inoltro un'immagine fatta come sempre da un ottimo Chris da Campi, con un'ottima intelligenza artificiale, in cui figuri te, ecco qua te l'ho appena mandata, con i capelli di Neck, una maglia nero-verde ovviamente, che intoni l'inno del Sassuolo. Questo, so che ti fanno piacere queste cose, per cui te l'ho mandata.
9: Poi lo so, e tra l'altro guarda, sono carico perché domani abbiamo l'anticipo, noi.
8: Ah sì? Cioè?
9: Certo, mi sembra che si giochi a Monza, no? Domani.
8: Ah sì? Guarda, ora non tengo la contabilità delle partite del Sassuolo.
9: Domani c'è Monza-Sassuolo, una partita noi, per quanto riguarda la zona salvezza, importantissima, 20:45, tutti davanti al Brianteo, ci siamo già dati appuntamento, c'è chi parte alla Lombardia, chi da Manchester,
8: sì, intanto,
9: chi arriva addirittura dalla Groenlandia.
8: Stiamo facendo vedere in visual il Cecca, il Necca. Necca, ecco, è bello. Come
9: esatto. Necca. Sì, sì. Tra l'altro c'è anche il Sassuolo Club Luna, che ha deciso di venire per questa trasferta, e insomma sono partito una settimana fa, perché sai, con lo shuttle non è che sia proprio comodissimo, però ecco, sì. Atterraggio nella zona di Malpensa intorno alle 17.
8: Sì. Va bene, allora io farei una cosa, andiamo con un primo messaggio vocale, sentiamo cosa dicono gli ascoltatori, vai.
10: Io
8: vai.
10: Da Vanoli vorrei sapere se possono giocare insieme Ulai e Fagioli, e magari anche Attà, un centrocampo in questo modo che potrebbe sembrare un centrocampo votato all'attacco, è chiaro che deve essere supportato dalla difesa, soprattutto dagli esterni, magari un esterno bloccato, e poi anche dagli esterni alti che si sacrificano a rientrare anche a difendere. Io vorrei sapere questo, e poi vorrei sapere se si dice Grassina o Grassina.
8: Soprattutto questa è interessante, Grassina o Grassina?
9: Non ci sono dubbi, si dice Grassina. Poi per quanto riguarda il centrocampo, per me qualche volta si vorrebbe vedere anche Fagioli con Ulai e con Attà, perché praticamente tanta qualità messa bene insieme in campo, tutti i palleggiatori, tutta gente che comunque sia dal tuo al pallone, e che chiaramente non c'è poi la cosiddetta diga di centrocampo da questo punto di vista, però è anche vero che magari potrebbe essere una soluzione in certe partite per nascondere il pallone agli avversari e per verticalizzare immediatamente, perché è vero che puoi rischiare di faticare, perché magari se trovi dei centrocampisti strutturati, fisici, puoi andare un po' in difficoltà, ma ci sono delle partite che ti possono anche permettere di tenere il pallone, di gestirlo come credi, velocemente, e poi di verticalizzare. Secondo me non è da escludere varie forme di centrocampo nella Fiorentina.
8: Senti, c'è Massimo da Firenze, ci scrive: ma come mai, edulcoro, come mai quando dite sciocchezze le capisco e rido, ma quando invece dite cose serie mi sembrano sciocchezze? In questi giorni vi seguo dall'Inghilterra.
9: Io di bischierate le dico dalla mattina alla sera, ma su questo non ci sono dubbi. Ma anche, cioè, io non so quanto mai, forse l'ultima volta che sono stato serio risale all'esame di maturità nel 1989, era luglio 1989, un Cecca 44 di punteggio finale, l'ultima volta in cui sono stato serio nella mia vita.
11: Penso come te.
8: Sì, anche io sinceramente.
9: Grande Cecca, sempre forte Cecca, ma lavora ancora in questa radio?
11: Senti, questa è una grande esclusiva.
8: Ma nell'89, nell'89, perdonami, quindi praticamente un anno prima del disastro, del pasticciaccio brutto di Piazza Savonarola, in quel caso, cioè Baggio, giusto?
9: Ma il trasferimento, no, l'ultimo anno di Baggio alla Fiorentina fu l'89-90,
8: appunto,
9: no? Mi sembra.
8: Quindi un anno prima, no?
9: Sì, un anno prima. sì, un anno brutta prima, storia, che dobbiamo fare?
8: Eh no, questo non fa bene al calcio, vabbè.
9: Non fa bene nemmeno al Cecca, perché comunque sia il Cecca si era appena maturato, quindi aveva ottenuto la maturità, e quindi gol.
8: Ecco. Gol, sì. Va bene, cosa volete sapere da Vanoli? 348-75-13933, telefonateci in diretta allo 055-77-111-71. Sentiamo un altro messaggio vocale, vai!
12: Nicche, buon pomeriggio, Dev da Firenze. Stamani sono andato su a fare un trekking per il ghiacciaio. E ho incontrato Salvatore, il cacciatore. E ho detto, ma che tu fai? Gli aveva cacciato un l'arco e la freccia, un alce e un capriolo. Ho fatto, ma te sei grullo? Gli ho detto, ma qui se ti becca Giuseppino, il guardia caccia, t'apre come un cofeino. Ho detto, ma che sei grullo? Sta fermo, gli ho detto. Gli ho dato un paniere di funghi, ho detto, copri, nascondili per bene, perché qui se no, e t'aprano. E t'aprano in due. E mi ha detto, no, ma io devo fare l'asato per il Viola Park, oggi c'è la grigliata.
8: Surreale, surreale.
9: Ti rendi conto, l'asato. Qualità, sì, sì. Però sulla montagna di Grassina si trova di tutto.
8: No, è che non c'è nessuno che cita i lupi di Grassina, forse perché sono talmente mansueti che non se ne accorgono i nostri ascoltatori.
9: Sì, sì, sì, sono ormai, voglio dire, degli animali domestici, sono ormai, sì, sono diventati domestici.
8: Che mangiano i croccantini.
9: Già capito, sì, poi la sera vanno a letto presto, pigliano la camomilla, sì, sì. Cioè tutto un lavoro del genere.
8: Sì, no, bello perché ha appena aperto la porta Tommaso Loreto ci sente parlare di croccantini, di lupi mansueti, e d'altra parte che cosa vuoi? Eccoci, vabbè, è il momento, dai, è il solito momento. Però se non hai le cuffie come lo puoi sentire, Cecca? Par, vabbè.
13: Home field review.
8: Sì.
13: Cioè uno butta un occhio qui, apre la porta e sente parlare di croccantini.
8: Sì, sì, è per i lupi di Grassina che sono mansueti e quindi loro si sì,
13: ho capito. Va croccantini bene. Rigorosamente di che colore?
8: Che colore, Cecca?
9: Ma io prendo quelli che vendono nei grandi magazzini, quindi non lo so, non ci ho mai fatto caso.
8: Ho capito, grandi magazzini, e quindi sarà nero-verde, suppongo.
13: Nero-verdi, certo. Siamo forti, nero-verdi.
8: Senti, vuoi parlare, sì, con Cecca? Ora
13: non sono lo squalo, ecco. Balena, ma aspetta, o via, arrivederci.
8: Va bene, perfetto. Grazie a Tommaso Loreto.
9: Devo dirti che i croccantini non cantano l'inno del Sassuolo, ma penso che verranno prodotti quelli per i bambini, in cui naturalmente uno tocca, si entra a fare Berardi è il mio, sì, campione, sì, sì. È per tutti uno squadrone, Sassuolo sei campione.
8: Vabbè, che si deve fare. Senti, c'è Fra, ma poi il bello è che io ricevo e leggo, non è che sai, dice Fra, buonasera Nix, volevo sapere quali eventi sono in programma per Capodanno sul ghiacciaio di Grassina, so che i biglietti vanno a ruba e vi volevo ringraziare per tempo.
9: Anzi, ragazzi, c'è una sciaspolata incredibile, e poi c'è la lucchettata di mezzanotte, certo. Cioè a mezzanotte tutti ai 4400 metri del ghiacciaio di Grassina ci troviamo tutti con i lucchetti, e chi riesce a lucchettare più oggetti rispetto agli altri vince la settimana bianca sulla nostra, diciamo, montagna, che ricordiamolo si può andare tutto l'anno, cioè non è che uno deve per forza andare a febbraio, marzo o a Natale, cioè può andare tranquillamente anche a fare, dicevo, faccio la prima settimana di settembre, certo, sul ghiacciaio, certo. C'è questa possibilità, sì.
8: Qui continuano ad accadere cose, e ci manda una foto un nostro ascoltatore, che è Gianni, di un esterno basso e un esterno alto. Fondamentalmente sono un giocatore di statura bassa e un giocatore di statura alta, e quindi sì, questi sono gli esterni bassi e alti della foto. Va bene. Poi c'è Gianfranco che scrive: comunque a Grassina c'è un bel monte. Sì, va bene.
9: Perché in effetti c'è anche voglio dire, la squadra del Belmonte.
8: Sì, ma poi sono affari tuoi.
9: Si chiama Belmonte.
8: No, però io capisco che tu poi ti leggo i messaggi, no, e traccheggi. No, sono affari tuoi, perché io te li leggo e te li commenti da solo, perché questo è tutta farina del tuo
9: sacco.
8: Ma io
9: sono orgoglioso, voglio dire. Questo, diciamo, è la trasmissione più nero-verde sulla Fiorentina, com'è?
8: Questa è la trasmissione viola più nero-verde di tutto il palinsesto.
9: Ecco, esatto, mi sembra doveroso questa precisazione.
8: Gol. Farei una cosa, sì, ascoltiamo un altro vocale, vai.
14: Buonasera Nick e Nick, io da Vanoli sarei molto curioso di sapere una cosa da tanto tempo, non in qualità proprio di Vanoli, ma in qualità di allenatore che ha allenato anche in Inghilterra, mi sembra che fosse il secondo di Conte.
8: Sì.
14: Volevo sapere come mai se in Inghilterra corrono più di noi, se in Inghilterra le partite sono più intense, corrono per 90 per tutta la durata della partita. Come mai da noi non possiamo adottare gli stessi sistemi di allenamento?
8: Cecca, secondo te?
15: Ma non lo so, la partita da noi ci sono molti spezzettamenti e poi c'è tanto recupero, io non lo so per quale motivo, magari c'è anche un modo di dirigere le partite diverso rispetto a quelle italiane in cui si lascia più correre l'azione, poi magari c'è anche un'educazione diversa dei calciatori che evitano di fare troppe simulazioni, evitano magari di perdere molto tempo e le partite sono più veloci e dico anche più divertenti, ecco.
8: Ti devo dire che l'arbitro di Fiorentina-Pisa mi è sembrato tentare, no, un avvicinamento a quel tipo di mentalità, nel senso che non fischiava mezzo fallo, anche se erano tutti falli palesi, però se vuole andare verso quella direzione, magari far giocare anche di più, può darsi che stiano adottando questo tipo di metodo, non lo so, mi sembra che in effetti si giochi di più ultimamente, non so se mi piace, devo dire la verità, però si vedrà, ecco, se continueranno così. C'è Jack77 che dice: ma è vero che gli Oasis fanno una tappa extra al Palaforum di Grassina, è vero?
15: Sì, c'è anche Rosso Ramazzotti che ci ha chiesto se poteva chiudere il tour qui e noi gli abbiamo detto no, prima viene Marco Masini, abbi pazienza, certo. Anche perché Ramazzotti, essendo tifoso della Juventus, non poteva passare avanti a un tifoso della Fiorentina e quindi abbiamo lasciato tutto per Marco, ecco.
8: Sì, poi Leo da Maastricht dice: volevo sapere se sono stati messi teloni per coprire la neve al Monumental di Grassina e se quindi si giocherà regolarmente la prossima partita in casa.
15: Sì, ma nevica in quota, non nevica in pianura, cioè voglio dire, il fenomeno della nevicata in pianura non esiste, cioè noi abbiamo la quota all'interno della quale si può sciare sempre, ma non è che agli 0 metri o ai 150 metri si debba per forza di cose aspettarsi la neve. La neve è in quota, questo perché siccome qualcuno dice ci sono le fake news, cioè sulla montagna di Grassi, ecco, smontiamo anche questo mito, qui non c'è nessuna fake news, qui in pianura c'è la temperatura giusta, in quota c'è la temperatura neve.
8: Sì, poi è l'unica zona, l'unica località, diciamo, in cui quando sorge il sole fa buio, giusto?
15: Sì, poi tra l'altro è l'unica località in cui quando te giri pagina c'è il mare e poi la rigiri e c'è la montagna. Sì. Ragazzi, d'altra parte qui, cioè voglio dire, non è un caso che Eugenio Gianni passi le vacanze anche lui da qui, da noi. Vedrai, c'ha tutto qui a disposizione del Presidente della Regione perché deve uscire.
8: Va bene, allora, dunque, i vostri messaggi al 348-75-13933, telefonateci in diretta, fateci compagnia a 055-77-111-71. Non so se abbiamo un altro messaggio vocale. Vai.
16: Oh, Scicca, abbi pazienza, ma l'asado di Grassina è che l'è solo salsiccia e rosticciana, giusto?
8: Cecca.
15: No, abbiamo anche la scamerita. Quando va detto, va detto. C'è una scamerita buona con un filino di pepe. È una cosa eccezionale. Tra l'altro Niccolò Santi è venuto la sera a mangiarla e poi non è più andato via, ma solo per un motivo, perché aveva lucchettato il motorino. Cioè, quindi se no sarebbe ritornato a casa facile, ecco, sì.
17: E Costa ci va.
8: Certo che ci va, scusa, stavo aspettando esattamente quello. Sì, va bene. Allora, no, ti leggo anche qualche altro messaggio che ovviamente è in tema Fiorentina, no? Daniele Del Cabana ci scrive: grazie ragazzi, perché a 60 anni ho capito che Firenze, essendo ai piedi del ghiacciaio di Grassina a 4400 metri, non è sul livello del mare, bensì una delle città più alte del mondo. State riscrivendo la geografia.
15: Bene, perché d'altra parte noi siamo qui per questo, no? E quindi a maggior ragione. Però anche qui c'è un errore, perché Firenze è rimasta dove era, Grassina è rimasta dove era, e poi a un certo punto un giorno è nata la montagna di Grassina. È un po' come la deriva dei continenti, no? Sono quegli episodi che succedono nella storia dell'umanità, e qui si è innalzata questa montagna fantastica. Dove naturalmente voi potete vedere tutto, te l'ho già detto, da qua si vedono anche i pinguini di Ushuaia nelle giornate cioè ora che il cielo è terzo si vedono i pinguini di Ushuaia.
8: E se come dire, porgete l'orecchio, secondo me potete anche udire i famosi DJ che suonano all'Ushuaia, no? Giusto?
15: Sì, quella però diciamo quella si può vedere tranquillamente con gli occhiali da sole, perché da lì vedere Ibiza è proprio una passeggiata di salute. Vedere l'Argentina è un pochino più complicato e ci sono gli occhialini apposta, che peraltro poi possono, cioè, diamo in dotazione la prima settimana gratis, dalla seconda in poi 5 euro.
8: Senti, a proposito di cose assurde, possibile nuova tappa all'estero per Giuseppe Iachini? Sappi che l'ha contattato il Ludogorets, con il quale Ludogorets, il tecnico ex della Fiorentina, ha già avviato i primi contatti, per cui occhio, perché a Ludo Goretz si potrebbe, sai com'è, gioca, ecco, potrebbe iniziare a giocare anche il Ludo Goretz. Che ne pensi?
9: Ma il Ludo Goretz da non confondersi con il Ludovico Mauro, quindi no, naturalmente certo. È un club che diciamo così della zona di Bagnaripoli e che potrebbe essere comunque allenato da Beppone Nostro Iachini. No, Ludo Goretz però se ci fosse la possibilità sarei contento per Beppe, perché
8: Bulgaria,
9: comunque è una vabbè, però è una scelta comunque di allenare all'estero e avrebbe la possibilità anche di fare qualcosa di interessante, anche perché poi comunque alla fine Ludo Goretz è una squadra che ha fatto anche le coppe, non dimentichiamocelo.
8: Certo. R68 ci scrive: il peggio è che siete al naturale, senza condizionamento da alcol o altro, bravi voi, e ci manda un bel applauso. Sì, so che comunque questa cosa ti onora. Poi sì. Ci scrivono Stefano 69, dice: buon pomeriggio Nicolò, ma è vero che volete fare diventare Grassino un principato come Monaco?
9: Ma direi di sì, in realtà noi siamo già nazione, partecipiamo alle qualificazioni europee e mondiali come Grassina, come nazione, quindi voglio dire siamo già un po' avanti rispetto a questo, però sì, diciamo che ora dobbiamo essere riconosciuti anche dalla FIFA, ma siamo già abbastanza, la FIFA cioè ci ha dato una deroga, però noi comunque siamo già nazione di Grassina.
8: Bene, sì. Bene, parlavamo di Asado ovviamente perché ci riferivamo al pranzo che c'è stato oggi tutti insieme appassionatamente al Viola Park, perché i giocatori stanno facendo gruppo, poi ha lanciato anche una, ovviamente una battuta, no, quella che ha fatto Vanoli in conferenza stampa dopo il Pisa, dice: devo tirare le orecchie a Pellegrino perché aveva promesso una grigliata, però non l'ha ancora organizzata, non l'ha ancora offerta ai suoi compagni. Devo dirti che si sta creando un bel gruppo, che non è una cosa banale, perché tu mi insegni, storicamente vincono non tanto le squadre più forti quanto quelle più coese. Se in questo momento la Fiorentina è cresciuta di livello, la qualità è superiore rispetto all'anno scorso, mi sembra che si stia anche creando un gruppo, cosa che con Grosso non era successa, questo va detto.
9: Sì, assolutamente, sono d'accordo con te. Non è scattata la scintilla con Fabio Grosso, ma probabilmente forse non è scattata la scintilla nemmeno fino in fondo con Paratici. Questo aspetto sicuramente ha un po' inciso anche sulla squadra e io credo che alla fine, oggi rivedendo la situazione, no, a posteriori, sia stata presa la scelta più giusta. Mio malgrado, perché comunque mi dispiace che un allenatore sia stato mandato via dopo 3 giornate, perché non credo che Grosso sia questo, però sai, se le cose partono male finiscono comunque peggio, e quindi è stato giusto probabilmente interrompere il rapporto dopo 3 giornate, perché vedendo quello che stiamo vedendo adesso non c'erano più margini per continuare, questo va detto, ecco.
8: Assolutamente. Allora andiamo in pausa, mi raccomando, scriveteci 348 75 13933 per intervenire in diretta, 055 77 111 71. A tra poco con Nick e Nick.
18: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
18: Radio Firenze Viola.
8: Radio Firenze Viola, Nick e Nick, Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini, Grassina, Nero Verdi, Gol, Vavrò, insieme fino alle 17 per parlare di Fiorentina. Le ho dette tutte, così per racchiudere insieme, no? Questo è il nostro repertorio. Devo dirti,
9: però non è Vavrò, sarebbe un Vavrò.
8: Così. Sì, è vero. Faremo dei campionamenti ad hoc, ho deciso, ci penserò io. Detto questo, scriveteci 348 75 13933, i vostri messaggi scritti e vocali, e per intervenire in diretta vi aspettiamo allo 055 77 111 71. Questa è la trasmissione più partecipata del palinsesto, mi sento di dire, nonché la migliore dell'etere, ma italiano in generale, ecco. Allora,
9: ed è per questo che a breve verrà chiusa, ma questo fa parte, diciamo così, del mood normale che succede in Italia, però va bene lo stesso, noi andiamo avanti felici e sereni.
8: Vavrò. No, volevo dirti, oggi ha parlato Gonzalo Rodriguez ai canali ufficiali del Club Viola. Gonzalo, che ha fatto parte di una delle Fiorentine più belle degli ultimi anni, probabilmente quella che ho vissuto più intensamente, la Fiorentina di Montella, il primo triennio di Montella, il primo Montella di fatto, che poi tornò il primo anno di commisso e fece decisamente peggio, anzi era già tornato qui della Valle, perché era subentrato in corsa a Pioli, che si dimise nel 2019, arrivò Montella, che poi rimase con commisso appena arrivato nel 2019, però chiaramente quello migliore è stato nel 2012, 13, 14 e 15, e arrivò anche Gonzalo Rodriguez in quell'anno di rifondazione che fu appunto l'estate 2012, e ha raccontato qualche aneddoto del suo passato, dice intanto dice non si aspettava, no, questo legame con Firenze che poi si è creato. Ha detto: quando siamo arrivati con Borca Valero, quello più importante era lui e io venivo come secondo. Ora essere qua e sentirmi così amato dai tifosi non me lo immaginavo proprio. C'è stato un momento in cui non avevo nemmeno la squadra. La Fiorentina è venuta e mi ha preso. Sono arrivato come uno sconosciuto e alla fine essere così amato dai tifosi non me lo sarei immaginato. Poi ha parlato anche della prima partita, che fu un Fiorentino-Udinese allo Stadio Franchi, 2-1 se non sbaglio finì. E poi c'è un aneddoto che riguarda lui e Borca Valero. Dice: non avevamo la macchina, abitavamo insieme in un albergo, uscimmo per strada e non ci salutava nessuno finché non arrivò Lezzerini che ci chiamò un taxi, se no non avremmo saputo come tornare a casa. Vedi la semplicità alle volte, perché secondo me, vabbè, al di là di questo evento, calciatori come Borca Valero, come Gonzalo Rodriguez sono rimasti nel cuore, oltre che per il loro valore incommensurabile come calciatori, ma anche per quello umano, perché erano ragazzi in quegli anni lì, insomma, di Fiorentina, che si palesarono subito come semplici, normali. Io penso che Mastantuono sia quel tipo di profilo, francamente, per parlare, no, per fare un parallelismo con un calciatore di adesso. Però ecco, non so se anche tu percepisci questo tipo, no, di paragone che ci può stare magari.
15: No, no, è vero, perché comunque quella Fiorentina lì partì in ritiro con Montella, non c'era praticamente quasi nessuno nella squadra, poi via via arrivarono tutti i giocatori più adatti al gioco di Montella. Questo fu un colpo col Villarreal di andare a prendere Borca Valero e Gonzalo Rodriguez, perché il sottomarino giallo era retrocesso e quindi fu un'occasione. Lì fu bravo Edoardo Massià insieme a Pradè, ma più Edoardo perché comunque conosceva molto bene la situazione del club spagnolo, prese questi due giocatori e sicuramente poi hanno fatto la fortuna della Fiorentina, perché una centrocampo, uno in difesa, sicuramente hanno dato quel qualcosa in più che ha permesso a quella squadra di arrivare sempre nelle primissime posizioni per 3 anni di fila. Ricordiamo, la Fiorentina è arrivata quarta, quindi ha fatto uno straordinario lavoro con Vincenzo Montella. Peccato non essere mai andati in quel periodo storico in Champions League, perché purtroppo per colpa del ranking ne andavano solo 3.
8: Sì, e tra l'altro Gonzalo l'ha detto, è uno dei suoi grandi dispiaceri, no? Non essere riuscito ad andare in Champions League, così come il rammarico più grande ha detto è stato la Coppa Italia, perché nel 2014 a maggio la Fiorentina perse contro il Napoli, partita anche rocambolesca per i disordini che ci furono prima. Però in generale, in effetti, quello che dice Gonzalo Rodriguez è vero, cioè quella squadra meritava un trofeo, è assolutamente così. Poi anche la Champions League lasciamo perdere, io ricordo bene che successe nel 2013 con il Milan che scavalcò all'ultimo la Fiorentina al terzo posto con
15: delle modalità. Andò a vincere a Siena, mi sembra.
8: Era tutto un rigore, no? Balotelli era sempre per terra. Ecco, quei falli lì furono parecchio strani. Comunque, concludendo, tu ricordavi del Villarreal, era un periodo in cui stava affondando il sottomarino giallo e quindi la Fiorentina beneficiò anche di questo, paradossalmente. E Gonzalo Rodriguez racconta in questa intervista ai canali ufficiali della Fiorentina che lui veniva da giocatore che aveva fatto la Champions al Villarreal, ma dice: quando arrivi a Firenze devi comunque dimostrare. La gente, finché non dimostri in campo che puoi fare bene, non ti conosce. E dopo, quando ho sentito l'amore dei tifosi, non solo dentro il campo ma anche per strada, lo sentivo per qualsiasi cosa facessi. Quindi
15: diciamo, che è la verità poi. E poi è la verità, assolutamente sì, perché poi è quello che è assolutamente successo. Quindi
8: sì, assolutamente, per questo che dicevo di Mastantuono, perché secondo me può arrivare, diciamo, a quel tipo di, secondo me, di legame con Firenze. Mi sembra un ragazzo semplice, l'unica cosa che ha per la testa magari la chitarra, che è assolutamente un bel hobby, diciamo. Allora, 348-75-13933 per i messaggi scritti e vocali che ci state mandando, e per telefonarci in diretta 055-77-111-71, le linee sono apertissime. Allora, leggiamo qualche messaggio. Ci scrive Marco, dice: salve Nicolò, ma il nuovo Gran Premio Formula 1 di Grassina, mi sai già dire qual è il circuito dove lo vanno a fare? Grazie. Certo.
15: Allora, io credo che, vedendo un po' anche la situazione internazionale, quindi non so se in Qatar, in quella zona lì del mondo, ci sia la possibilità di finire il Gran Premio di Formula 1 quest'anno. Noi abbiamo dato la disponibilità insieme a Imola, e quindi ora stiamo aspettando la decisione della Federazione Internazionale, che francamente tra Grassina e Imola io non avrei dubbi, però sai, non possiamo certamente fare pressioni.
8: Va bene. Allora, 055 77 111 71. Ciao Walter, benvenuto.
15: Walter da Roma.
19: No, no, io sono Walter da Galata, Turchia. Qua sono 17:41.
8: Addirittura.
19: Non so da voi in Italia. Credo ci sia solo un'ora differenza.
8: Sì, sì, ci sono, c'è un'ora di fuso orario. Sono le 16:40 da noi, esatto.
19: Sì. Bene, allora volevo dire che qua c'è comunità di Levantini, forse voi nota questo, e i Levantini taluni sono membri dei Lupi Grigi, i Lupi Grigi che sono diversi da quelli di Grassina, ma sono accomunati dalla stessa bandiera, il verde che è la bandiera dell'Islam e il nero che è la bandiera di coloro che sono dediti alla guerra non islamica ma dei Lupi Grigi. E voi con Ariak Cha sapete bene che cos'erano i Lupi Grigi. Qui i Lupi Grigi hanno una loro musica, ve la faccio sentire, poi lascio a voi ogni commento.
8: Sì.
19: Ma questo è il tema di guerra dei Lupi Grigi.
8: Chissà che canzone è, sentiamo. Cosa stiamo diventando? Vabbè, grazie Walter, grazie per il tuo intervento.
20: Grazie,
8: devo dire,
20: grazie.
8: Sì, sì. Questo non era una... cioè, io direi che siamo su scherzi a parte, giusto Sheikha? Perché
20: ma io sono rimasto zitto perché non so cosa aggiungere, dovrei guardare quello che naturalmente è successo. Però
8: ce lo meritiamo.
20: Andiamo avanti.
8: No, ce lo meritiamo tutti. Io te lo dico, ce lo meritiamo e continuiamo a meritarcelo perché insomma è esattamente ciò che seminiamo e che quindi raccogliamo. Senti, no, al di là di queste prese di che secondo me insomma credo fosse non fosse altro che questo, ti volevo dire Sheikha che stanno arrivando tantissimi messaggi insomma su questo ghiacciaio di Grassina che continua a spopolare, però io ascolterei prima un vocale magari se ce l'abbiamo sulla Fiorentina, poi continuiamo anche su Grassina, so che è un argomento comunque di discussione.
20: Certo.
21: Ma il discorso ti dà vantaggi, ma allora scusa, se domani Vanoli fosse furbo dice va bene dai domenica c'ho questa formazione qui e per esempio mette Vieri e poi domenica fa giocare invece Valdepeñas, e lo potrebbe fare a sorpresa se non volesse da vantaggi, cioè dai, il discorso di da vantaggi gli sta in piedi, giù ragazzi.
8: Cecca.
20: No, però secondo me gli allenatori su queste cose si stanno un po' attenti, non è che vogliono, magari hanno un dubbio e non vogliono, perché dovrebbero dire che allo stesso tempo non avrebbe un senso però dire gioca, che ne so, Vieri piuttosto che Valdepeñas, perché se Valdepeñas poi va a leggere che Vanoli ha detto che gioca Vieri va a allenarsi il giorno dopo in una maniera un po' diversa, quindi non ha nessun interesse un allenatore a dare un'anticipazione, ma non solo per l'avversario ma anche per il suo gruppo, perché così li tiene tutti sulla corda. Io leggo questa spiegazione piuttosto che lo dice il nostro ascoltatore.
8: No, può darsi, dopodiché sarebbe comunque un comportamento sbagliato, se come giustamente dici il giocatore sapendo che
20: ma è normale,
8: non scenderà in campo se allenasse un po' alla meno.
20: No, quello non voglio dire che uno però va a allenarsi con una testa diversa, cioè dice cavolo, questo ha già deciso, mi sono allenato bene tutta la settimana e questo dice gioca quest'altro. Cioè, non è nell'interesse dell'allenatore far questo, l'allenatore deve tenere tutta la squadra sulla corda per cercare naturalmente di tenere tutta l'attenzione massima sempre in vista della partita. Poi la formazione la dà il giorno stesso, quantomeno diciamo la sera stessa, però cioè se lui domani, che è venerdì, gioca domenica, dice che gioca, ne so, Valdepeñas, gioca Beto, gioca quello e quell'altro, per quale motivo, voglio dire, dovrebbe fare una cosa del genere? È inconscio quello che voglio dire io, non è uno che lo fa apposta, ma è inconscio che uno va a allenarsi e dice porca miseria, eppure mi sono allenato bene tutta la settimana, ha scelto lui, magari uno gli girano anche le palle, cioè diciamo le cose come stanno, quindi non ha nessun senso che un allenatore anticipi le sue scelte.
8: No, ci può stare, è plausibile come dici tu. Invece ti volevo dire che ha parlato la gente di Dragusin, no, a proposito di Dragusin sapremo qualcosa di più in giornata, anche sulla sua condizione fisica, e ha parlato a Calcio Napoli 24 Live, ha detto questo inizio era un po' normale, me lo aspettavo, Dragusin è stato fermo un anno e mezzo, ha avuto bisogno di un po' di partite per riprendere il ritmo, adesso spero di poter vedere il vero Dragusin, non credo che con Vanoli cambierà qualcosa per lui, si trova bene e ha fatto bene da quando è arrivato mister Vanoli, è arrivato a Firenze per restare, è in prestito con obbligo di riscatto dopo 20 partite, dubito che non le giochi, e è arrivato con l'idea di restare e di impattare sulla Fiorentina, ha esperienza in Serie A, in Inghilterra, ha vinto l'Europa League, ha tante esperienze ma ancora 24 24 anni. Dragusin, peraltro, è stato anche vicino al Napoli, ha detto: siamo stati vicini, poi nella vita succede. Domenica è una partita importante contro una squadra importante come gli azzurri, proverà a fare del suo meglio. Sicuramente gli è rimasto un po' in mente il Napoli, ma adesso siamo alla Fiorentina e darà il 100% per vincere. In quel momento lo volevano anche il Bayern Monaco e il Tottenham. Parlai con Aurelio De Laurentiis, era il 2023. Ah, quindi era quell'anno lì che lo voleva il Napoli, dice, no? Parlai con il presidente, dicemmo anche al Bayern che saremmo andati in Inghilterra perché il suo sogno era giocare in Premier League. Non è andata così bene, ma fa parte della vita. Quindi domenica giocherà contro la squadra che poteva essere appunto una sua maglia, poi non è stata, è andato al Tottenham e oggi è un calciatore della Fiorentina. Ci ascoltiamo un altro messaggio vocale, poi mi raccomando 055 77 111 71, non chiamate a questo punto, non chiamate per favore.
0: Ciao Nick e Nick, voglio accendere un po' la trasmissione. Ti ho sentito Santi dire che si vede come tocca il pallone Fagioli, altro che indurre, tutte belle cose. Vai. Però ora spero che con il Napoli ci faccia vedere Fagioli cos'è. Quando passa chissà, non faccio quando arriva Coné che il vento lo sposta, capito? Perché sennò è inutile che ci abbiano il tocco di palla, se no giocano nel circo.
2: Ma infatti in tutto il mondo la Schifrin è soprannominata lo stambecco di Grassina, lo sanno tutti, può fare. Ciao Lorenzo.
8: Eh sì, sì, in questa è chiusura. No. No, io rispondo sì. Per
20: rispondi te su Fagiolino, dai.
8: No, no, per quanto mi riguarda questo ovviamente. Però non ho mai detto che non serva un calciatore che dia equilibrio al reparto, e per me quel calciatore è Ulai, è per questo che devono giocare insieme, a mio modesto parere, ma mi sembra un po' a parere di tutti, perché lo chiediamo da settimane per non dire mesi, per cui ci sta che Fagioli, che è un calciatore per 80% qualità, 20% quantità, venga completato da Ulai, che probabilmente è 50-50, perché Ulai è anche tanto qualitativo oltre che quantitativo, però evidentemente i due si incastrano bene, Cecca, e ti dirò di più, li vorrei vedere in un centrocampo che comprenda anche Attà, al di là di tutto, no?
20: Ma secondo me possono giocare insieme, quello sì, te l'ho già detto, una volta mi piacerebbe vedere un centrocampo con Fagioli, Ulai e Attà, magari in un contesto di partita un po' più sbilanciata, dove chiaramente c'è meno filtro, ma se anche c'è meno filtro, però c'è più qualità e quindi più profondità della manovra della Fiorentina, perché sono tutti giocatori, cioè uno può partire in accelerazione da solo, l'altro può fare il lancio, Ulai è bravo anche nel fraseggio breve, quindi secondo me hanno tutti caratteristiche di convivenza, però dipende sempre dall'avversario e dalla partita e dal contesto e dal momento della partita.
8: Carmine da Viterbo, ciao.
22: Ciao, buonasera. Sento che tutti adesso volano alto, tutti entusiasti che abbiamo battuto il Real e il PSG e quindi siamo pronti per lo scudetto. Io invece sto tanto coi piedi per terra, perché anche la prima mezz'ora col Pisa non mi è sembrato che la difesa fosse così impeccabile. E Dragusin, di cui tu prima leggevi le dichiarazioni della gente, ma sarà che si è ripreso. A me sembra una statua, ma lei credo lo stia ancora cercando, forse non si è manco accorto che ci ha giocato contro. Adesso sì, ma un po' meglio, però io sono un po' perplesso e vorrei non sognare troppo, visto quello che è successo negli anni scorsi, visto anche tante volte in cui anche dopo le 8 vittorie di Palladino sembravamo destinati. Cioè, tutte le volte qui subito gli entusiasmi, adesso abbiamo battuto il Venezia e il Pisa e sembra che siamo pronti per la Champions. Non so cosa ne pensate voi.
8: Ok, grazie Carmine per la telefonata. Devo dire che fino a questo momento noi siamo abbastanza inattaccabili, visto che per tre quarti d'ora abbiamo parlato del Grassina invece che saltare la Fiorentina.
20: No, però quindi credo che la risposta l'abbia data Vanoli. Ci saranno alti e bassi, quindi se un allenatore dice ci sono alti e bassi, vuol dire che non si sente

0: Ma guarda, intendiamoci, dal mio punto di vista io sono d'accordo, cioè per me hai ragione Carmine, nel senso è giusto non esaltare troppo il momento che sta vivendo la Fiorentina, perché se prima era assurdo in negativo, ecco adesso non è che è diventato calcio spettacolo, calcio champagne. Anche io ho bene in testa cos'è stato il primo tempo contro il Pisa, e ringrazio il cielo che hai un attaccante come Pellegrino. Sono contento francamente che Pellegrino sia un attaccante della Fiorentina, perché sta dimostrando caparbietà e cinismo. Il cinismo è fondamentale, cioè lui ti ha sbloccato una partita che viveva dell'inerzia, della sua stessa inerzia, che è una cosa pericolosissima, perché quando queste partite così piatte, noiose, quando si verificano, il rischio è poi di prendere quel gol che ti butta giù il morale, e invece al contrario la Fiorentina l'ha fatto. Quindi secondo me c'è una Fiorentina pre-Venezia e post-Venezia, ed è tutto legato all'atteggiamento.
1: Eh sì, e comunque quello, assolutamente d'accordo con te. E comunque è una Fiorentina ancora che deve guarire, in fase di guarigione, non è certo guarita definitivamente, perché se poi incappi in una brutta partita col Napoli, una sconfitta, poi io sono già pronto a scommettere che vivremo una settimana, allora sì, però anche Vanoli era partito bene, ma poi però col Napoli ha sbagliato, ha fatto questo, cioè tanto è così, sì, sì. È così, quindi naturalmente non verrebbero fuori dubbi su Vanoli, ma l'ha preparata male, perché comunque sia il Napoli sì, in quel punto è debole, invece ha fatto giocare quello e quell'altro, poi se vince, ha visto Vanoli numero uno per distacco, serviva lui, grande parati, cioè, tanto funziona così. E invece bisogna fare step by step, passo dopo passo, cercando di fare le cose più semplici e più normali possibili e portare a casa più punti possibili in un modo o nell'altro. Questa è la ricetta.
0: Sentiamoci gli ultimi messaggi vocali della trasmissione, vai.
2: Buonasera Nick e Nick, Matteo 74 da Firenze. Prima una domanda per Cecca. Ma un amichevole in queste 3 settimane di sosta, la Fiorentina non potrebbe fare coi Grassina? Anche per trovare la preparazione ai nuovi arrivati? E poi un'altra domanda. Cecca, anzi a tutte e due faccio questa domanda. Ma la Fiorentina per caso sai se ha intenzione di comprare un nuovo centrocampista per gennaio? E se sì, avete in mente qualcuno? Ciao e forza Viola.
3: Come... Ciao ragazzi, Maurizio D'Asteano. Ma su Booking non trovo i ghiacciaio, i tindollè. Su che sito lei?
0: Hai ragione.
4: Sì, io cerco, ma il rifugio in cima su i ghiacciaio. Ma che fanno bomboloni come hanno fatto per quest'estate in Trentino? Ecco, voglio sapere se c'è altre specialità. Ecco, oh. Grazie.
5: La montagna di Grassina è gemellata con Hammarby Backen, che è in pratica la collinetta che c'è a Stoccolma dove si scia. Collina fatta di immondizia e ricoperta poi di erba. In tutti e due i posti nevica bianco, ma non è neve. Ciao Flavione dalla Svezia.
6: Benissimo. Ciao Nick e Nick Cerba da Scandicci. Allora se vuoi venire a Scandicci da Grassina, mettevi col bacco e la pelliccia, perché le sotto zero e a Scandicci sotto zero. Cecca, ma te lo ricordi l'Albor Grassina?
1: Certo, me lo ricordo.
6: Io metto il torna Grassina. Ciao Cecca.
7: Sì, ciao ragazzi. Ieri avevo sentito l'ascoltatore che parlava della pescaia di Grassina. Io non ero a conoscenza, sono andato subito su Wikipedia, ho letto che addirittura in certi periodi dell'anno si possono vedere i salmoni che risalgono sì, certo, il fiume sì. fino al ghiacciaio. Ma sì. Dicevo Nick, ma quando sono i periodi dell'anno che si può vedere? Perché non c'era scritto, guardavo tutto l'articolo fino in fondo, reafferma NN, non so che sia, e poi subito sotto c'era scritto che Parati ci aveva smentito tutto, però sì. Quando è che si possono vedere i salmoni? Facci sapere.
8: Ragazzi, se continuate a diciamo sparare castronerie su questa roba qua, su Grassina, sul Sassuolo, Nero Verde, così è normale che poi vi arrivano queste telefonate.
0: Certo, certo.
8: Un po', insomma, a presa di chi.
0: E ce le meritiamo, giusto? Tutte.
8: Vabbè,
0: tutte.
8: Comunque, forza Viola.
0: Senti Cecca, ma al di là di questo bombardamento finale, giusto, che ti ripeto ci meritiamo, ti risulta che la Fiorentina stia pensando di acquistare un centrocampista, che poi non ho capito, per gennaio si intende prima, fra gli svincolati, non ho ben capito che cosa intendesse l'ascoltatore.
1: No, non credo si riferisse agli svincolati, assolutamente no, penso che lui si riferisse al

0: fatto, visto che comunque uno dei dissidi probabilmente tra Grosso e Paratici è stato il centrocampista che lui voleva e che non è arrivato, anche numericamente la Fiorentina ne ha 5. Io credo che il ragionamento del nostro amico fosse riferito al fatto: ma la Fiorentina ha bisogno di un Matic, per esempio, per gennaio, di un giocatore come questo? Questa è una domanda, secondo me, che potrebbe non essere sbagliata, perché forse potrebbe anche servire, ma secondo quello che ho capito dipenderà molto da come la Fiorentina arriverà a gennaio. Se ci sarà un'ambizione per poter fare un passo in avanti, potrebbero pensarci a prendere un altro giocatore. Se invece, voglio dire, la Fiorentina non è in corsa, secondo me, per determinati obiettivi, potrebbero anche lasciar perdere. Dico potrebbero lasciar perdere, perché poi il poter lasciar perdere dipende anche se non hai infortuni, se non hai problematiche di altra natura. Quelli li devi sempre mettere in conto. Risponde al primo ascoltatore dicendo: un amichevole col Grazia, e noi facciamo triangolare con Barcellona e Real Madrid, per cui non credo sia più possibile. Ecco.
1: Sì, sì, ma poi si è detto che il prossimo ritiro estivo sarà Grazia, no, perché non sono più sostenibili le temperature di bagno a Ripoli, per cui.
0: Sì, no, la struttura ce l'abbiamo, volendo. Cioè, quindi, se loro ce lo chiedono, io lo sai che il presidente commisso qui può venire quando vuole, noi gli offriamo tutta la nostra struttura perché se lo merita. Ecco.
1: Bene, grazie davvero Niccolò Ceccarini. Ciao, a presto.
0: Grazie a voi, un saluto a tutti. Ciao, Nico. Ciao, ciao, ciao.
1: Adesso noi diamo la linea a Gary Scalvento, come sempre in conduzione Giacomo Galassi. Grazie a Stefano Cherubini al coordinamento tecnico. Da Niccolò Santi è tutto. Ciao.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
3: Tutto ciò che fa Fiorentina
2: è su Radio Firenze Viola.
4: Nemmeno il bollo. Il prossimo anno paghiamo anche quello, Luca Calamai.
5: Ha fatto palla
4: palo,
5: lo dite. È vicino, è vicino.
4: Ma guarda,
5: eravamo... anche fa due in più.
4: Sì, alla fine ci stavamo interrogando sulle novità in arrivo per il 2027. Non sì. Vi esaltate, perché non so quanti come me hanno la scadenza del 30 settembre per il bollo auto, ma per il 26. Il 27, notizia di ieri, ce lo condonano, però se avete una macchina anti 95, quindi,
5: e qui invece il limite era 88, giusto?
4: Mi sembra di sì.
5: Ti ha fatto palo.
4: Tetto 615, sì, che arrivederci.
5: Niente, si paga.
4: Va bene, i cavalli buoni, quelli si contano all'arrivo, per il momento sembra averli comunque Vanoli, che sta facendo muovere la macchina viola, è riuscito a infilare due vittorie consecutive. Siamo nel bel pieno, direi, dell'abbondanza di idee, perché ho visto un po' ovunque questo 4-2-3-1 che rimbalza un po' nella testa anche del tecnico. È chiaro che il test in arrivo, quello con Napoli, non è proprio dei più morbidi, quindi probabilmente ne parleremo dopo la sosta, no? Di cambiare modulo, eccetera. Certo, però ieri abbiamo sentito Gnonto e Gonsalves, oggi sentiamo Beto Ingie. Questa abbondanza offensiva mi sembra sia il motore delle speranze generali.
5: Ricchezza.
4: Giustamente, perché sono tutti interessanti, sono tutti peraltro già andati in gol, cioè il solo Ngie che non ha trovato il gol, poi Massantuono tripletta, Pellegrino è a 3 gol, Gnonto e Gonsalves hanno timbrato in Coppa Italia, quindi ci siamo, hanno già quasi tutti rotto il ghiaccio.
5: No, io faccio proprio un confronto, no? Poi la sosta ci aiuterà anche a farli con più calma e più cose. Se te pensi, Tommasi, le parti offensive l'anno scorso era composto da Ken, Piccoli, Harrison, Solomon, Gudmundsson, va bene? 5. Oggi c'hai Pellegrino, Beto, Mastantuono, Gonsalves, Ngie e Gnonto. Al di là del fatto che ne hai 6, mentre l'anno scorso, senza voler offendere nessuno, Piccoli dava la sensazione del poco, già Beto, sinceramente, che io vedo in questo momento dietro a Pellegrino, mi dà più fiducia di Piccoli.
4: Ma poi, con il massimo rispetto, Harrison, figuriamoci,
5: è il peggio di quelli che abbiamo avuto.
4: Ma nemmeno Solomon ti comunicava cosa ti comunica, per esempio, Ngie.
5: Solomon è peggio di Ngib, ma peggio anche di Gonzalez, se sì, cerchiamo un modo diverso di interpretare.
4: Può essere l'ognonto
5: non parlo
4: del gruppo.
5: Di, non parlo nemmeno di, no, di Mastantuono, naturalmente. Quindi, se noi paragoniamo non un giocatore, ma un reparto, quindi una ricchezza di reparto, meglio l'anno scorso, meglio quest'anno dell'anno scorso. Ecco, poi sentivo stamani a Buongiorno Firenze, Andrea ha fatto, dite qual è il tridente preferito, ho partecipato anch'io a questo sondaggio, quello per giocare contro il Napoli, andrei con Mastantuono, Pellegrino, in G.
4: Mastantuono, Pellegrino, in G.
5: Però Tommaso, facevo questa riflessione, prendi l'altro.
4: Beh sì, sono
5: d'accordo. Prendi quello di riserva. Gnonto, Beto, Gonsalves.
4: È già interessante, perché
5: reparto
4: hai
5: che sì, è meglio di tanti reparti offensivi di Serie A.
4: Anche se devo dirti che ieri io ci ripensavo, Gonsalves comunque ti apre una strada interessante, perché lui ti ha detto si sente più centrale, quasi trequartista, quindi come dire, perché poi in tutto ciò noi non contiamo nemmeno Ouattà,
5: che lo, però, lo metto tra centrocampisti,
4: però gli viene concesso giustamente con quei piedi di andare davanti.
5: Però se io ripensavo alle parole di Gonsalves, no, Gonsalves ieri ti ha detto io non sono un esterno puro d'attacco, il gioco mi troverei meglio in una posizione più centrale, però ti ha anche detto però l'idea di Vanoli è il 4-3-3, quindi è chiaro che ne hanno parlato, è chiaro che si sono confrontati, cioè, se l'idea fosse di andare subito su un modulo diverso non avrebbe risposto così, avrebbe detto poi farà Vanoli i suoi
4: sì,
5: scelti.
4: Sì, invece lui ha, ho detto, io penso
5: ha tenuto
4: sarà
5: a chiarire che in questo momento
4: materiale della sosta, quelle 4, tre settimane 4, scarse che ci divideranno tra Fiorentina, Napoli e Genoa Fiorentina. Nel frattempo, a dispetto del meteo, ma insomma già un'oretta fa, prima che arrivassero tuoni e fulmini, al Viola Park si è dato vita a quell'asado, a quella grigliata che era stata anticipata. Ci aveva anche scherzato sopra Vanoli, ti ricordi martedì sera ha detto oh, Pellegrino ha sbandierato questa grigliata, ancora non ho visto nulla, e hanno scelto questa giornata, lo ha raccontato nei dettagli il nostro Andrea Giannattasio, perché già dall'8:30 portavano roba per organizzare tutta la grigliata, e alla fine l'allenamento a 12:30 tutti insieme dall'1 in poi, il tempo immagino di mangiare, poi sono scappati perché su Firenze è arrivata,
5: sì, e lo ripeto,
4: è arrivata l'acqua,
5: io ho avuto il piacere di,
4: è bello,
5: di vivere
4: cose belle,
5: per loro è un modo di socializzare, la grigliata è un modo di socializzare. E ti ripeto, io sono stato a Buenos Aires, ci sono 5-6 procuratori che praticamente gestiscono 300 giocatori, quelli importanti, e la loro tradizione, la loro abitudine è almeno un giorno a settimana, di solito lo fanno il lunedì quando è fermo il campionato, si ritrovano
4: tutti
5: sui giocatori, ma anche di squadre diverse, e fanno questa grigliata di carne che per me è dura perché è cotta tanto, la cuociono tanto, anche perché hanno un taglio diverso da noi fiorentini, il concetto di bistecca per loro non esiste, loro hanno
4: come si chiama,
5: un taglio profondamente diverso, e stanno lì, parlano, si raccontano del turno di campionato, io ho fatto questo, c'è un modo di socializzare, poi per carità si ritrovano in campo e ognuno prova a vincere,
4: cioè, l'omo, il bife de chorizo e così via, a me viene sempre in mente, chiedermi perché, Javier Zanetti, perché lo facevano sempre ai tempi dei clan argentini,
5: esatto,
4: dell'Inter, vedevi sempre queste immagini.
5: Va bene,
4: fanno gruppo, diventano ancora più compatti, uniti, lo spogliatoio si fa squadra, è quello che serve.
5: È quello che serve nel presente, ma fammi dire soprattutto nel futuro, perché noi abbiamo applaudito l'idea di andare ad aggredire una fascia di età tra i 20-22 e quindi con il progetto di costruire un qualcosa che possa poi crescere, no? E tutto questo parte però dalla capacità di questo gruppo di giocatori di fare squadra anche fuori dal campo. Sono quasi tutti nuovi, E quindi questo può essere un dato molto importante, e anche in questo io ci vedo la mano di Vanoli. Ora però io non vorrei nemmeno che Vanoli fosse descritto una specie di messia, che quello che tocca fa tutto. Sta lavorando, lui sta facendo calcio, cioè quello che sta facendo, ragazzi, sono cose normali, è l'abitudine. Mi sembra tutto molto anormale quello che non veniva fatto prima,
4: cioè.
5: Ma questa è un'altra storia, sinceramente ci interessa pochissimo. Allora, siete con Tommaso Loreto e Luca Calamai a Palla al Centro, 348 7513 933 per i vostri messaggi audio e scritti. Saremo come sempre con grande piacere 2 ore insieme agli ascoltatori, sì, di Lady Radio, per loro il 3925727775. Aspettiamo oggi più
4: anche
5: che
4: per
5: mai
4: sostenerli, perché so che stamani avevano Costantino Nicoletti, quindi devono essere
5: devastati.
4: Provati,
5: devastati.
4: Sì.
5: Chiamateci al 055 771 171. Due cose ancora. La prima, l'ultima mezz'ora sarà la conferenza stampa, come diceva, sì, Tommaso Loreto, quindi vi proporremo la conferenza stampa degli altri due, di altri due giocatori nuovi, quindi anche qui grande curiosità e grande attesa. Poi ti devo dire, Tommaso, che stamani Pietro Lazzarini ha lanciato un'idea, un qualcosa che io trovo molto divertente, proprio perché il concetto che accompagna, io parlo da amico della direzione ovviamente, ma è il pensiero loro naturalmente, perché me l'hanno detto, di fare sempre più famiglia. Nel fare più famiglia
4: facciamo l'asado anche noi, no?
5: Dei WhatsApp, peccato, in video, in cui in 30 secondi ci mandate un video in WhatsApp con un vostro saluto, un vostro pensiero, un vostro raccontarci come vivete insieme a noi, ma soprattutto parlando di Fiorentina, in modo che poi, tra l'altro, vi potreste anche rivedere poi sul canale, direttamente sul canale 92 del Digitale Terrestre, oltre a risentirvi, insomma, tutto ciò che ci fa diventare più banda, più tribù, più cosa, a me piace tantissimo. Quindi complimenti a una direzione che ha sempre nuove proposte e nuove idee. Abbiamo Stefano in cabina di regia, mi fa un cenno che
4: abbiamo il primo ospite,
5: un grande allenatore,
4: Mister Malotti.
5: Così,
6: ciao, buonasera a tutti.
4: Così di tattica ne parliamo.
5: Mister, te cosa facevi?
4: Fare
5: la pizzata, gli argentini fanno l'asado, te per fare gruppo che facevi?
6: Sai, quella è una formula alla vecchia maniera, diciamo che le scene da questo punto di vista funzionano, ma funzionano sempre in maniera limitata. Poi alla fine quello che devi fare è la prevenzione, e la prevenzione, la migliore prevenzione che conosco io è quella che parte dai valori veri,
5: certo,
6: da far capire ai ragazzi che sono con te, che sono il posto giusto, che devono amare quello che stanno facendo e il posto dove sono. Quello è la maniera, credo, migliore per trasmettere un senso di unità, di appartenenza. È chiaro, è inutile tu farci una scena se poi alla prima problematica ognuno tira acqua in suo mulino.
5: Non c'è dubbio.
6: Senti
5: mister, senza entrare nello specifico, perché noi facciamo riflessioni che non vogliono essere né condanne né per nessuno, però ultimamente io trovo tra gli allenatori un momento di difficoltà, diciamo comunicativa, uso questo termine. Allora,
4: mica ti riferirai a quell'allenatore del Milan, che è passato da 10 a incompleto.
5: Io partirei da grosso, cioè, perché grosso comunque precedenza. Il passaparola, che comunque è diventato realtà e verità, perché non è mai stato smentito né da grosso né dagli amici di grosso, del concetto di una squadra inallenabile. E già questo per me mi lascia senza parole, perché la vostra abilità sta nell'allenare chi vi danno, poi se ve li danno quelli volete bene, ma l'inallenabile, certo, non mi torna. Oggi a Mourinho ho letto 3 cose: in campo non eravamo ordinati, e chi li deve ordinare? Non siamo entrati concentrati, chi li deve far concentrare? Penso che potrebbe essere una rosa non adatta a me,
4: parzialmente inadatta. 2 settimane fa disse mercato da 10,
5: quindi confusione totale. E
4: ho fatto una partita,
5: ripeto, senza entrare nello specifico, perché ogni storia ha il suo perché, ma non trovi che ci sia un po' di confusione nel vivere il ruolo di allenatore in questo momento? Forse li facciamo troppo importanti, non lo so.
6: Io credo che probabilmente le responsabilità sono sempre pesanti da trasportarsi con le proprie spalle. quindi a volte il peso della responsabilità può far uscire dichiarazioni che secondo me sono improprie, nel senso che sono inadatte, sono inopportune, perché un allenatore, la sua rosa, i suoi giocatori, finché sono con lui
5: sono più forti, prende
6: la strada, va sempre, tutta la vita, cioè davanti all'opinione pubblica le difendi fino alla morte, poi in privato il direttore sportivo tu può anche dire questo non è adatto per me, questo non è, ma mai fa trapelare nella rosa i giocatori che hai problematiche di questo tipo, perché altrimenti non arriverai mai a quel connubio che ci deve essere, a quello che in realtà te devi trasmettere fra giocatore e allenatore, indipendentemente da quali siano le tue idee. Cioè i ragazzi alla fine non possono ragionare con 20 teste, devono ragionare con una testa sola.
5: Esatto.
6: Anche se quell'idea è sbagliata, anche se quell'idea fosse la più impropria possibile per quella squadra, poi tutti devono andare nella stessa direzione, tutti devono ragionare così. Dal momento che io dico che questi giocatori non sono adatti per seguire il mio pensiero, poi come certo faccio ad andare dai ragazzi e chiedergli di seguire qualcosa?
4: Se dai momento il io
6: non tu sei adatto.
5: Ma infatti
4: mi viene in mente Grosso dopo Roma che utilizzò il termine ragazzotti
5: sì,
4: e poi questo forse è sempre stato un grande limite di Italiano, si può dire. Ti ricordi quante volte Italiano in quei tre anni dopo le partite magari tendeva un po' a scaricare sui singoli anche nelle parole del dopogara?
5: Sì sì, ma comunque ora ripeto, io non voglio fare un caso, faccio proprio discorso di carattere generale.
6: Ma quello che tu dici è vero, perché ripeto, purtroppo tendere a dire cose che non ti riguardano in maniera diretta è normale che scarica poi l'attenzione su altre problematiche, e secondo me un allenatore non dovrebbe tirare fuori dal momento. È come se io andassi a dire in famiglia ci sono problemi perché le mie figliole sono due deficienti che non ascoltano quello che dico, cioè la stessa cosa. Poi come potrebbero le mie figliole stimarmi,
5: no, esatto, cioè, esatto,
6: seguirmi? Quindi a prescindere, io sono contrario hai fatto che un allenatore possa andare addirittura direttamente su singoli, ancora peggio che sul gruppo, a meno che te questo giocatore non tu lo voglia scaricare, cioè non tu lo voglia più perché si è comportato male, perché fa l'opposto, perché vive dei problemi della rosa. Allora io il giocatore non lo voglio più, posso andare anche in sala stampa e dire alla società deve fare una scelta, o vuole Caio o sì, tieni, altrimenti io non faccio più l'allenatore. Anche direttamente una cosa così la può dire,
5: non c'è
6: però
5: dubbio.
6: Deve essere un'esclusione totale, completa di un individuo, altrimenti secondo me, ripeto, è un errore gravissimo, è un errore che, come hai fatto notare ultimamente, si vede molto spesso e si sente molto più di prima. Prima i giocatori erano quasi figli per gli allenatori,
5: certo,
6: poi
5: certo
6: succede sempre meno. È vero che il calcio è cambiato, è vero che i giocatori non hanno più l'appartenenza di prima, però secondo me fino a giocatori con te, te come allenatore sei obbligato a difendere le scelte in cui momento sono state fatte.
5: E sei obbligato a difendere e obbligato a trovare il modo migliore per farli rendere.
6: Perché
5: qui sembra che un allenatore abbia solo uno spartito, un allenatore che ha solo uno spartito.
6: Bene, ma io te lo faccio, ti faccio una domanda all'incontrario, va bene? Cioè, mettiamo l'opposto, mettiamo che io una domenica
5: sì,
6: chiedo a un centrocampista, come ti posso dire, con propensioni offensive, di starmi davanti alla difesa e di difendere. Allora il giocatore in teoria mi potrebbe dire no, perché questo rientra
5: nel mio
6: modo di giocare. O tu mi fai giocare così o non gioco. È la stessa cosa.
5: Sì, no.
6: Come tu puoi pretendere di chiedere delle responsabilità un allenatore, la prima capacità che deve avere un allenatore, indipendentemente dall'idea, dal modo che ha di giocare, è quello di far rendere al massimo, attraverso le proprie caratteristiche, i giocatori. Chiuso. Se un giocatore mi rende più a giocare, da perché lo devo fare per forza a giocare sulla riga di fallo laterale se lì non rende. Ma l'allenatore
4: perché,
6: è un po'
4: mister, perché tua... magari vogliono far vedere la loro idea e portare avanti,
6: sì, ma vedi,
4: la loro immagine, più che quella di squadra.
6: Ma io ti dico la mia idea: l'allenatore che non parte dal presupposto che alla fine, comunque tu la riceri, comunque tu la metta, i veri protagonisti e sono i giocatori. Poi l'allenatore ha la sua importanza fondamentale, perché ha un'importanza incredibile nell'andamento, certo, di una squadra allenatore. Certo. Non piace retta discorsi a quelli di a tutti gli allenatori sono uguali. No, tutti gli allenatori non sono uguali. C'è una differenza incredibile fra un allenatore e un altro. Ma però alla fine, quando arrivi su quel campo, quando l'arbitro sta per fischiare l'inizio della partita, te sei fuori dal campo, in campo ci sono i giocatori,
4: non c'è dubbio.
6: Quindi i protagonisti sono loro. E l'allenatore pensa con presunzione di credere che comunque il vero, l'unico protagonista è lui, sbaglia.
4: Non c'è dubbio,
6: in partenza, ha perso in partenza, perché la presunzione non paga mai. Te senza giocatori non vai da nessuna parte. Tu puoi essere che tu vuoi, Mourinho, Ancelotti, ti pare, poi sono giocatori e giocano in campo. Se non tu puoi entrare in campo, prendere la palla e buttarla in porta, quello lo fanno i giocatori.
4: Non c'è
6: quindi
4: dubbio.
6: Ti devi affidare ai giocatori, indipendentemente da quali sono le tue idee. E la capacità non è solo trasmettere un'idea di gioco, ma fa capire ai giocatori che attraverso quell'idea loro rendano di più.
5: Certo, non c'è dubbio. Allora, mister Marotti spesso è entrato in corso d'opera, poi anche delle volte per scelta sua, perché cerca di trovare il giusto equilibrio tra tutta la sua vita, e che dentro questa vita c'è anche il pallone, ma non c'è solo il pallone. Allora, ecco, io ti chiedo una riflessione su Vanoli, anche qui, ripeto, chiedendo una sensazione, perché come sensazione il Vanoli che ho visto in queste prime settimane, stiamo veramente parlando di settimane, mi sembra molto diverso dal Vanoli che avevo visto nel Vanoli 1. Lo trovo più centrato, anche più coraggioso in certe scelte, più bravo nella comunicazione. Ripeto, stiamo parlando di due partite, quindi grande attenzione. Però anche te hai la sensazione di un Vanoli che è entrato il concetto della squadra, gli ha detto per me è come un foglio bianco, col concetto di mettere tutto in gioco?
6: La sensazione che ho ascoltato è quella che mi sembra che abbia più sicurezze, ma chiaramente il fatto che l'hanno richiamato a lui ha dato forza,
4: sì.
6: Questa forza che gli è venuta dalla chiamata, dalla nuova chiamata, e che chiaramente per lui è stata una piccola vittoria essere richiamato,
4: certo.
6: Perché chiaramente è stato un fallimento totale che è stato chiamato al posto suo, quindi per lui è già una piccola vittoria. Questa piccola vittoria gli ha dato sicuramente forza, gli ha dato sicuramente l'idea che possa essere dentro di lui l'allenatore giusto per il posto giusto, e quindi questo dentro di sé è un'acquisizione di cose, e poi qualcosa ti lasciano, ti danno, non c'è dubbio. Al coraggio, io credo che il coraggio in un allenatore, perché ora va di moda, tutti masticano questa parola, tutti, bisogna avere coraggio, poi in realtà casomai fanno un gol, vanno un vantaggio 1-0,
4: tutti dietro,
6: usano il pullman davanti alla difesa. Quindi io credo che il coraggio, indipendentemente da dove alleni, chi hai allenato, chi hai avuto, il coraggio, questo te lo infonde la natura.
4: Cioè
6: questa è una cosa naturale,
4: personale. Ce l'hai o non ce l'hai. Sì, sì.
6: No, come ti ho detto prima, non è che tutti gli allenatori sono uguali. Quindi vedo che da quel punto di vista lì non penso che ci possa stupire più di tanto. Ti fa un esempio, l'ho sentita proprio ieri, mi sembra, la conferenza stampa, quando diceva che per ora possano far giocare tutti insieme i giocatori di qualità, perché ancora non siamo pronti. Cioè, onestamente la trovo ipocrisia questa, perché io credo che lui nella sua idea di calcio, e non dico che sia sbagliato,
4: no, per carità,
6: nella sua idea di calcio, secondo me lui tanti giocatori di qualità tutti insieme non li farà mai giocare, perché non rientra nella sua idea di calcio. Quando si parla di equilibrio, l'equilibrio non è mica dettato solamente dalle caratteristiche dei giocatori, l'equilibrio è dettato dal modo di stare in campo, dall'idea di calcio e tutto questo. perché se te tu tieni la palla, tipo un esempio, 80 minuti l'equilibrio tu ce l'hai, perché la palla tu ce l'hai sempre,
4: però
6: quindi tu hai equilibrio, cioè quindi all'equilibrio è un'altra parola, tipo è la di coraggio, tu ti sì. vuole equilibrio, ci vuole equilibrio, diciamo mica il circo, che vuol dire la parola equilibrio, cioè è insensata, perché te tu puoi difendere anche con 5 difensori puri, mettili lì e che vuol dire, e tu puoi subire gol, cioè non è in quanti difendi, è come,
5: non c'è dubbio.
6: L'equilibrio è dettato dalla maniera in cui se ti comporti in campo. La verità è che lui quel calcio lì non lo ama, sono sicuro, quindi non lo farà mai giocare. Inutile in conferenza stampa vi dia che ora siamo pronti per giocare in quella maniera, lui non lo sarà mai pronto per fare un certo tipo di calcio. Ripeto, questo non vuol dire che possa essere un buon allenatore,
5: no, ma non c'entra nulla, c'entra per carità,
6: domeniche, ma rientra nella sua identità di uomo, di allenatore. Non sarà mai un coraggioso da questo punto di vista, io parlo calcisticamente, poi nella vita può essere,
5: ma
6: anche
5: per carità, ma certo,
6: però calcisticamente non credo mai che ritrovi quel coraggio che probabilmente uno si può aspettare per vedere un certo tipo di calcio. Non credo che ce lo farà mai vedere, certo. Da questo punto di vista. Poi sicuramente alla squadra gli darà condizione fisica, gli darà mentalità, gli darà tutto quello che tu credi, ma è normale, è un calcio dove prima si pensa a difendere e poi si pensa ad attaccare, cioè Vanoli non penserà mai che la fase difensiva ti deve servire per attaccare, cioè io difendo per andare a attaccare, non difendo per non prendere gol, che sono due concetti totalmente diversi, sono
5: esatto.
6: opposti.
5: Esatto.
6: Questo è il mio pensiero, poi per
4: certo. la no, ma mister... guarda, a Venezia hai vinto facendo 4 gol, ma mi sembra non più del
5: 35% di possesso di palla, appunto, ma quello è il suo calcio.
4: Dice,
5: prima
4: ma...
5: di salutarti,
6: ma già l'idea che metta un difensore terzino sinistro, schianti lì e lo tenga fermo lì, è un'idea che chiaramente ti dà la sensazione di questo coraggio dove tu vuoi trasmettere un'identità a tutti a far risultato. In questo momento questo è necessario. Fiorentina, questo è giusto per la Fiorentina? Bene, allora fa bene a farlo, però poi non mi venga a dire coraggio.
5: No, no, ma è chiarissimo. Mister, prima di salutarti e ringraziarti, ti dico che la Fiorentina ha grandi ricchezze davanti. Oggi faceva un giochino Andrea Giannattasio, che c'è a destra c'è Bastantuono e Gnonto, in mezzo al campo c'è Pellegrino e Besto, a sinistra c'è Gonçalves e Ngi. C'è di questi, in questo reparto un tridente.
4: Io ti ripeto anche a ta.
5: E a,
4: io
5: a ta, ci però, a me ta esterno non lo
4: una
5: puoi
4: gamba
5: mettere,
4: di attà tienimela nel gruppo degli offensivi.
5: C'è un tridente che ti convince più di altri in questo momento?
6: Allora, partiamo dal presupposto. Io credo che la Fiorentina abbia buone qualità dappertutto quest'anno.
5: Sì.
6: Se integrate, Fiorentina quest'anno può far bene, se integrate, indipendentemente da quello che dia Grosso, da quello che si dia, io credo che la Fiorentina i giocatori per fare un calcio discreto ce l'abbia. Davanti le soluzioni possono essere diverse, è chiaro, quello che si è visto fino ad oggi, io davanti chi non toccherei, logicamente uno ci ha già fatto tre gol in una partita, come tu fai a metterlo in discussione, okay? E poi è il valore aggiunto, è quello, è il giocatore che da tanti anni a Firenze si vede, e quindi tutta la vita puntare su di lui.
5: Quindi Mastantuono, per capirci, no?
6: Ma è il classico giocatore che ti può levare in una situazione di difficoltà, ma quello se l'ha vista anche con il Frosinone,
5: sì.
6: E il classico giocatore nelle domeniche ti va tutto storto, tira fuori, tira fuori la giocata e ti cambia la partita. Quindi l'altro è questo ragazzo che abbiamo preso a Torino. Onestamente io gli intravedo delle qualità che mi piacciono, che amo in quel tipo di giocatore lì. Davanti, che se ne dia, io l'ho visto una volta giocare con l'Udinese, l'ho visto una volta giocare in una partita in Inghilterra. A me in quelle due occasioni che l'ho visto, a me onestamente non mi dispiaciuto.
5: Sì.
6: L'altro trova la porta, che è la maggiore qualità che tu possa chiedere a un attaccante, e mi sembra che quello ce l'abbia. Quindi secondo me le alternative quest'anno per Vanoli sono diverse, se si pensa che fino a 2 anni fa ci aveva Zola. Quindi mi sembra che da questo punto di vista
5: siamo migliorati. Allora grazie davvero, mister. Grazie a mister Malotti, grazie di cuore. Allora la prima mezz'ora è volata via, ma mister Malotti è un fuoriclasse assoluto. Nel ricordarvi i contatti 348 753 933 per gli ascoltatori di radio,
4: domanda preferita
5: 3925 727 7775.
4: Perché non nomini mai Sottil nel gruppo? Se lo scrivono.
5: Ma non era a Lecce l'anno scorso, Sottil. Ah, ora? No, ma è fuori rodo.
4: Valerio, scrivo. Perché non nominate mai Sottil?
5: Non credo che si alleni con la Filò, che sarà a parte. Allora, linea Stefano e poi torniamo.
2: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola.
8: Ma il giovedì c'è il mercato a Vicchio, ora è passate le 2:30, insomma se l'è ancora aperto.
9: Lo stadio. Ma l'Universale quando lo riaprano a burraciuga gli
4: vabbè, saggezza popolare. Non lo so quando lo riapriranno, quando l'Universale non lo riapriranno mai.
5: Perché?
4: Più. Non credo, io non l'ho nemmeno vissuto, io sono giovane per l'Universale, però
5: burraciuga è bello, però
4: conosco il mito, ecco, varie leggende, compresa questa foto meravigliosa di una vespa, no, che esce da questo.
5: Comunque
4: cinema.
5: Se hai visto, ti hanno mandato delle foto?
4: Ma se vi dico, c'è Piloni, dice hai ragione Tolo, li vedo tutte le mattine Piloni, ma è il cantiere, hai ragione Ernesto, poi
5: va bene, grande. Comunque prima o poi la finiremo la curva, io mi sento di dirti che la curva Fiesole,
4: no, ecco, poi sì, la finiremo. Poi uno fa mente locale e dice bene, quindi poi è finito, no, poi c'è da fare l'altra e c'è da fare tutta la parte di maratona. Fra l'altro ne parlavamo martedì nella diretta della partita, c'è poi già questa, sono brevemente documentato, profilatura si chiama in legno delle sedute in maratona, e serve per la profondità delle nuove sedute, quindi c'era anche stato un accenno ai polemia, ma insomma non è che avremo le sedute in legno in maratona, è semplicemente una metodologia necessaria per la nuova profondità delle sedute.
5: Poi ci avranno a fare tutti i lavori sotto la parte dello stadio, perché lì ci dovrebbe andare gli spogliatoi, insomma. Va bene, ora
4: con calma.
5: Comunque, con durante calma. La sosta,
4: però va avanti.
5: Parleremo di tutto,
4: va
5: anche
4: avanti.
5: Di questa qua.
4: Comunque, la cosa positiva è che va avanti. Va avanti. Ve lo dico più o meno dal residente, settimana dopo settimana c'è sempre.
5: Bello, bene. Allora, abbiamo sentito alcuni messaggi, soprattutto in burriacciuga. Dico a Stefano di andare a preparare il prossimo collegamento. Vi ricordo che siamo in attesa nell'ultima parte, quindi dalle 3:30 ci sarà la conferenza stampa di Beto e
4: Gigi,
5: quanto mi piace.
4: È che fra l'altro è convocato anche lui nazionale under 21 svedese,
5: quanto mi piace,
4: quindi anche lui andrà via, mentre ti dico che dall'allenamento di questa mattina a Napoli Anguissa continua a parte
5: e stai fino a domenica a parte, dai.
4: Sì, ma per me alla fine lo recupera, ecco.
5: Però se sta a parte,
4: certo,
5: bene.
4: Oggi non era in gruppo, quindi può essere un centrocampo.
5: Oggi siamo a giovedì,
4: rivisto,
5: ragazzi,
4: quello del Napoli. La grande domanda è come sarà il centrocampo Viola, e quindi qui abbiamo bisogno
5: di un esperto in materia, oltre che essere un grande procuratore, un ex giocatore. Quindi salutiamo e ringraziamo Daniele Amerini. Ciao Daniele.
10: Ciao a tutti, buon pomeriggio.
4: Ciao Daniele.
5: Facendo come sempre una premessa, ovviamente, cioè non è né noi né tantomeno Daniele Avellini vuole intervenire su quelle che sono le scelte di Vanoli, E poi è evidente, come spesso lo stesso Daniele Amelini ricorda, che poi c'è anche il gusto personale del giocatore, di chi valuta, in questo caso il detto giocatore, perché insomma Daniele Amelini centrocampista è stato un giocatore importante, ora è un uomo di calcio, quindi nessuno si deve offendersi. Cerchiamo di ragionare su un reparto, Daniele, che sembra un reparto ancora con che debba ancora trovare un'identità
4: con i suoi titolari.
5: Allora la prima domanda che ti chiedo è: hai la sensazione che potrebbe funzionare un centrocampo a due con Fagioli e Ulai? Io qualche dubbio ce l'ho, te lo confesso, però ti chiedo a te, che sei, come direbbe Tenerani, e fai Cassazione.
10: No, si è già secondo me affrontato anche altre volte questo tipo di discorso. È chiaro che fisicamente puoi soffrire, però Ulai è un trottolino, è un cattivo, anche è un aggressivo, no? Quindi nella fase di conquista palla, comunque di pressione, ti dà anche tanto. È chiaro che con Fagioli e Ulai da solo in mezzo, a livello di struttura che ormai oggigiorno abbiamo visto, i centrocampi sono costruiti su giocatori di 1,90 m,
5: guarda Andur,
10: su certe dinamiche puoi soffrire, no?
5: Ecco, allora io ho l'idea, vai.
10: No, però se riesci a fare la partita, secondo me Ulai e Fagioli, quando stanno bene, la Fiorentina tiene il ritmo alto, tiene la palla, secondo me possono far bene insieme.
5: No, ma che, allora, che i due possono giocare insieme, sì. La domanda è se intorno a questo si può costruire un progetto tattico.
4: Anche perché Daniele, a quel punto eliminiamo Attà, o lo immagini più alto? Perché ragazzi, Attà è un altro importante lì,
10: Attà a me per esempio piace,
5: ma in che ruolo?
10: Attà è comunque un po' anarchico, no? A volte tiene troppo la palla, quindi secondo me per esempio il tre quarti lo può fare,
5: lavoriamo. Daniele, diciamo che noi in questo momento abbiamo capito che la Fiorentina può avere due idee tattiche, no? L'idea tattica del 4-2-3-1, l'idea tattica del 4-3-3,
4: che è quella
5: di partenza. In questi due moduli, dove lo vedi a te, ma soprattutto dove secondo te potrebbe funzionare meglio?
10: 4-2-3-1 secondo me nel centrale delle tre mezze punte, o comunque dei due esterni della mezza punta, secondo me ci sta bene.
5: Non ha bisogno di campo lui per partire, cioè
10: ma lui è bravo a palla addosso, quindi deve essere bravo, se è bravo a mettersi bene, a ricevere e a posizionarsi già verso la porta, secondo me è un giocatore che fa male. Abbiamo visto qualcosa nel precampionato, poco in campionato ancora, però c'è un giocatore che intriga, no? Perché sa giocare, anche fisico, quindi difende la palla benissimo. È vero, ad oggi ha fatto poco, e tanti, infatti, comunque gli allenatori abbiamo visto che previscono sempre Endur, no? Quando c'è da mettere dentro un...
5: Perché Endur è Endur, cioè Endur si sa cosa ti fa Endur, cioè lo può fare più o meno bene, ma è uno che ci sta dentro la partita, ecco,
4: c'è anche, il
5: anche
4: tiro,
5: con la sua fisicità, ecco, con... E questo è l'altro problema. Endur, hai toccato un altro aspetto. Guarda, per quello che so io, per Vanoli Endur è un giocatore importantissimo.
4: È quello che ti dà probabilmente più equilibrio.
5: Endur può stare nei due, secondo te?
10: Ma Endur si può stare anche nei due. Sai che non è il mio preferito, no? Perché è un centrocampista che calcia bene la palla, che guarda prima la giocata. Endur è un altro tipo di giocatore, però capisco che gli allenatori abbiano bisogno oggigiorno di questo tipo di giocatori. Quindi se tutti, però, abbiamo visto, no, tutti lo ritengono fondamentale, vuol dire che quando lo allenano in settimana è uno che dà equilibrio alla squadra, probabilmente dà forza, e pensano che non ne possano fare a meno, perché non è un giocatore, almeno a me, che mi riempie l'occhio come, ripeto, come centrocampista, che intendo io, no? Che piace a me, ecco, come ho sempre detto. Però ripeto,
5: se è così,
10: vuol dire qualcosa di importante
5: Hai ragione, però stai tranquillo che un Vanoli, ma l'ha già dimostrato l'anno scorso, quindi non è che è una novità. Però se Indugli piace così tanto, e se Fagioli ha l'idea di provare Fagioli e Urai, e poi in 12 non ci fanno giocare, però possiamo provare a chiedere
4: anche dagli avversari, dai momenti della partita, eccetera.
5: Senti, torno
10: su. Probabilmente era stata costruita la squadra pensando di dar via Fagioli e
5: esatto,
10: davanti alla difesa. Poi si sono ritrovati. E poi non c'era Fagioli, non è facile. Quando sta bene, quando ha voglia, tra virgolette, quando ha voglia di dimostrare, ecco, diciamo.
5: Allora, innanzitutto facciamo un grande in bocca al lupo, perché domani ci saranno le convocazioni a nazionale, le prime convocazioni del nuovo corso di Roberto Mancini, e io mi auguro che ci sia spazio anche per Fagioli, perché se apri un nuovo ciclo dopo
4: ci
5: i disastri
4: anche ignonto,
5: in quel gruppo faccio fatica a immaginare non ci sia un talento come questo. Detto tutto questo, e poi ti ritorno da Ulai, però ora è toccato Fagioli. Allora, Fagioli l'anno scorso ha fatto bene nel ruolo di
10: male all'inizio e poi
5: bene nel ruolo di regista, però tutti noi, quelli che soprattutto hanno una grande competenza come te e come altri, hanno sempre detto che deve calarsi ancora di più in questo ruolo, deve imparare anche a calarsi in questo ruolo. Ecco, secondo te lui può ancora crescere in questa versione da regista, imparare magari a giocare con più rapidità, a essere ancora più dentro la partita?
10: Ma allora è chiaro che anche lui, ma anche come caratteristica, quasi tutti, a parte Ulai, sono tutti giocatori che piace toccare tanto la palla, no? Quindi per un tipo di gioco, che ne so, come il Como, magari
4: quasi tiki taka, ecco,
10: esatto,
4: diciamo, quindi, un giocano di prima, Daniele,
10: esatto, quindi non sono proprio quei tipi di giocatori, ripeto, forse sulla I, per velocizzare l'azione, gente che è bravissima con la palla al piede. Se Fagioli, secondo me, acquisisce anche la, che ce l'ha, perché vede prima, Fagioli è uno che vede prima la giocata,
5: sì,
10: e tante volte riesce con la giocata di prima, con il lancio, a metterla sopra, a vedere prima, se riesce a far suo proprio, che entra in quel ruolo lì, di usare di più appunto questa verticalizzazione, questo giocare, diciamo, posso dire, più moderno anche, può diventare insomma forse il miglior play che c'è in Italia.
5: Sì, io sono convinto. Guardate, poi se dovesse funzionare, Daniele, dovesse funzionare l'idea Ulai Fagioli, ma Mancini potrebbe immaginare anche Tonali e Fagioli insieme? Che ne dici?
10: Sì, io Tonali se vuole è un contrattore, Tonali sì. Ha caratteristiche che in Italia hanno pochi nelle due fasi, per me sì. Poi che altri centrocampi probabilmente sono più forti, sicuramente, però può essere,
5: no, come dire, come
10: il
5: un'idea,
10: meglio,
5: no?
10: che può proporre,
5: come un'idea. E invece torna Ulai. Allora, come dicevo io di Fagioli, un po' l'ho inquadrato ormai in quello che può essere. Ulai faccio un po' fatica, così a pelle mi verrebbe da vedere un po' Barella, però forse Barella è più, incide di più in fase conclusiva, cioè uno che si butta dentro attacca meglio la porta,
4: vede tanto anche la porta,
5: sì, la vede,
10: forse ha più gol,
5: fa più. Ulai, che ci vedi te in Ulai? Che lui, sì, in un centrocampo a tre può fare la mezzala?
10: Sì, la può fare, anche se secondo me ad oggi, per quello che abbiamo visto a Firenze, sì, chiaramente, abbiamo visto che è molto bravo nel leggere l'azione, nell'intercetto, nell'accorciare prima degli altri, nella rapidità nel conquistare la palla e darla via, quindi ad oggi lo vedo più diciamo un mediano davanti alla difesa, ok? Quindi andrebbe, esatto, un po' a cozzare con Fagioli, con caratteristiche diverse, però ha anche secondo me la qualità per andare un po', per giocare un pochino più avanti.
5: Sì, sì.
4: Stavo pensando, scusate, ma non è che allora si rischiava un doppione con Torreira? Perché abbiamo parlato tanto, no, di questo inseguimento a Torreira, però tutto sommato forse la I.
5: Allora, poi risponde, poi risponde Daniele. Poi risponde Daniele. Allora, io non ho l'idea chiarissima, ripeto, sulla I. Ho visto, te lo dissi anche, vedi la partita che lui giocò da titolare contro il Frosinone, forse giocò titolare, non mi ricordo. E dissi, ma per me lui un po' fa il regista, perché
4: no, anche a me.
5: Non so mai dov'è.
4: Mette questa sensazione.
5: Non, regista invece devi sapere sempre dov'è. Cioè uno lo, si fa trascinare un po' dalla partita, da lì invece serve. Per cui faccio fatica a vederlo. Torreira è più solido in quella, Torreira è più presente, però questo è il mio parere, sentiamo Daniele per carità.
10: No, chiaro, Torreira è un giocatore più di qualità nella costruzione, secondo me, di Ulai, ripeto, che poi si è visto anche poco finora Ulai, quindi
5: sì,
10: per me è tutto da scoprire ancora, magari ci stupisce comunque.
5: Esatto.
10: Chi l'ha visto fuori ne parla bene, anche da un punto di vista comunque di nella costruzione, quindi a me quello che ha colpito nel vederlo in queste partite è la lettura delle giocate che ha, riesce a capire secondo me prima dove arriva il pallone, e questa comunque è una caratteristica di un diciamo di un mediano davanti alla difesa, chiude bene, fa diagonale, esce l'anticipo, quindi poi bisogna capire cosa può dare secondo me nella fase offensiva.
5: Senti Daniele, non so se ti è capitato di vedere il Napoli in questo nuovo Napoli di Allegri, che idea ti sei fatto, quale può essere il pericolo di questo Napoli?
10: L'ho visto già.
5: Allegri, che idea ti sei fatto, quale può essere il pericolo di questo Napoli?
10: L'ho visto già.
5: Mi sembra un cantiere aperto anche il Napoli, ti devo dire la verità, però questa è la mia sensazione.
10: Sì, un cantiere aperto, però ti dico, io non l'ho visto male.
5: No.
10: Anche col Como, ti dico, comunque sia, ha sofferto il primo tempo, il secondo tempo, però l'abbiamo messi là. Quindi col Como. Ha giocatori che insomma non tante squadre hanno, quindi è chiaro, ancora deve secondo me ritrovare, capire la formazione base, sta girando un pochino, però a centravanti secondo me è fortissimo. Comunque De Bruyne, che sembra che stia bene, è un giocatore che in Italia insomma, se sta bene non c'è. Secondo me dietro ancora non è messo bene, chiaramente ha delle assenze, in mezzo ha giocatori forti, ora si recupera Anguissà, ha uno dei migliori centrocampi d'Italia, quindi insomma una squadra da prendere con le molle, insomma.
5: Anche se i risultati direbbero diversi, qualcosa
4: insomma,
5: di diverso.
4: Si dice Spalletti possa, sì, però no, scusate,
5: anche Spalletti,
4: Allegri,
5: anche
4: sì.
5: Spalletti,
4: che sono tanti in questo
5: momento, tanti e ballano,
4: che Allegri possa anche già essere in bilico.
5: No, però io mi fido di Daniele, perché lui è chiaramente, c'ha l'occhio
10: io l'ho visto col Como e col Bologna, comunque nelle fasi in cui riesce a il problema del Napoli e di Allegri è che gioca sempre molto basso, no? Quindi,
5: sì.
10: Però nelle fasi in cui col Como e col Bologna è riuscito a prendere il pallino e a salire, ad alzare la squadra di 20-30 metri, vedi che ha giocatori di una qualità che ogni azione può succedere qualcosa, quindi deve essere secondo me Max è bravo in questo, nel cambiare ormai un po' mentalità, no? Che è sempre stata la sua, che è stato quello che l'ha portato a vincere, quello di stare linee strette, blocco basso davanti alla difesa e ripartire. Oggi è dura però giocare così con certe squadre.
5: Sì, sì,
4: che problemi si possono creare, Daniele? Secondo te
5: la
4: Fiorentina vista fino ad ora cosa può pagare con questo Napoli?
10: Ma sai, se il Napoli riesce a tenere dietro la solidità, deve essere bravi gli esterni, Mastantuono che hanno fatto molto bene col Venezia, però con una difesa molto ballerina. Se trovano un blocco sì. Napoli basso, fanno più fatica a saltare l'uomo, spostare, tirare come si è visto col Venezia. Quindi poi ripartono, ripeto, hanno giocatori di qualità che ti possono far male.
5: Sì. Senti Daniele, un'ultima domanda riguarda l'attacco, andiamo in attacco. Io sono rimasto conquistato da Angi, però anche sentendolo parlare ieri, oltre al gol fantastico che ha fatto, insomma, fai fatica a lasciar fuori
11: Gonzalez.
5: Il percorso Gonzalo, no? Okay. Perché, mamma mia, okay. sì, tanta roba, è tanta roba. Ci dà l'idea del livello alto. Gitti da diretto di un'esplosività di freschezza. L'altro, in partite come quelle col Napoli, il colpo del giocatore, ragazzi, incide, incide in una maniera importante. Che ne pensi di tutte queste parti offensivo?
10: No, allora Inge è quello che ti riempie l'occhio, no? Perché sì, comunque sia grande fisico, grande strappo, giocatore moderno, quelli che piacciono oggi. Deve chiaramente, è giovane, deve diventare più concreto. Però capisco che è un grande progetto di giocatore, no? Quindi se è bravo a confermarsi può
5: no, questo può diventare un giocatore a 60-70 milioni
10: di grande livello,
5: nel tempo.
10: Ad sì, oggi sì, è chiaro che per esempio ora non so come sta, l'ho visto anch'io entrare gran gol, Gonzalo è già giocatore, no?
5: È giocatore, sì,
10: è chiaro che per esempio ora non so come sta, l'ho visto anch'io entrare gran gol, Gonzalo è già giocatore, no?
5: È giocatore, sì,
10: è giocare comunque nello Sporting, al di là che c'è 3 squadre, 4 squadre, Porto, Braga, Benfica,
5: sì,
10: Spola,
5: sì, ma intanto vada, figura se fatto il Benfica, cioè il calcio portoghese non è quello di 10 anni fa, ragazzi, è un calcio che sta crescendo, perché al di là delle 3 squadre il Braga ha una sua realtà, cioè loro stanno alzando piano piano anche il livello un po' medio, no? Quindi non è che vai col pallottoliere, no.
10: Poi è sempre andato in doppia cifra quasi sempre, insomma.

0: tanti assist, è un giocatore di qualità che ormai è 5-6 anni e si è fermato a grande livello, quindi è già giocatore di grande livello. E poi Pellegrino ha dimostrato le sue grandi qualità di bomber, perché comunque sia
1: sì, fa gol,
0: ha già timbrato cartellino.
1: No, ma fa gol come capita, e questo è del grande attaccante. Io ve lo dico, per me non è un fenomeno, ma magari spero che possa cambiare e possa diventare. Ma l'abilità dell'attaccante è far gol come capita. Dice lui è bravo di testa, dice avrà fatto 3 gol di testa, ovo. Cioè, lui ha preso
2: sì,
1: un gol di rimbalzo,
2: non è che si siano visti tanti
1: da fuori aria, cioè, e questa è la capacità dell'attaccante. Cioè, sì.
0: Ma anche il gol, quello sulla ribattuta del portiere,
1: è da attaccante.
0: Non è facile, cioè, no. Magari un altro la stoppava e poi rientrava. Invece lui si è buttato, quello è istinto del gol.
2: C'è.
1: Senti Daniele, prima di salutarti ti porto un minuto su proprio tutto un altro tema. È stata l'analisi mia stamani al Caffè Nero Bollente. So che te hai un occhio e un'attenzione, un affetto particolare per il calcio giovanile e quindi anche per i ragazzi della primavera. Poi ci sono arrivati nei giorni scorsi, che messaggio,
2: non vinco mai,
1: ma questo Andrea Zoli. E io dico che invece secondo me è stata una delle idee più importanti tra le tante di Paratici, quella di dare una svolta. Che mi dai il tuo parere su questo momento della primavera della Fiorentina?
0: Ma sai, la primavera ha finito un ciclo sia a livello di giocatori che di allenatori, no? Perché ha sposato prima una linea con Aquilani e Galloppa di giocatori, sì, allenatori giovani, che hanno dato un'impronta, sono stati bravi, no? E poi hanno dimostrato anche con i grandi adesso che stanno facendo bene. Però è finito un ciclo l'anno scorso, il 2006,
2: sì.
0: Il 2006 della Fiorentina è sempre stata da quando erano piccolini, quando erano 10
2: gruppo
0: anni,
2: forte, aspettavano tutti.
0: Gruppo forte, quindi poi magari non c'è stata ancora l'eccellenza, però tutti buoni giocatori, sono tutti comunque a giocare.
2: Certo.
0: La Fiorentina intelligentemente ha ringiovanito la squadra, che stava per avvederla. Ha giocato con due 2010 titolari, quindi Beldenti e Croci, diversi 2009, e quindi quando ringiovanisci è chiaro che paghi, no? con squadre che quest'anno fanno come la Fiorentina l'anno scorso, che magari ha giocato con i più vecchi, con gente più vecchia,
2: certo,
0: quindi
2: certo.
0: Adesso soffri, però poi te lo ritrovi, perché comunque Beldenti mi è piaciuto tanto, per esempio il difensore, Croci lo conosciamo, anche se ancora deve calarsi bene come mentalità nella categoria, tutto il clamore che ha avuto, quindi però insomma credo che la guida di Andrea Zoli, la saggezza, oltre che comunque Andrea Zoli nel suo ormai non età, ma è stato un innovatore, un fautore del bel gioco, no? Non è un diciamo un vecchio difesa e contropiede, quindi può dare tanto a questi ragazzi.
1: Non c'è dubbio, è quello che penso anch'io. Grazie a Daniele.
2: Con calma.
0: Grazie a voi.
2: Ciao Daniele, grazie.
1: Ciao Daniele.
2: No, con calma.
1: Esatto, pazienza.
2: Si può avere tutto e subito, tanto pazienza. Più nella primavera.
1: Vedi perché
2: che
1: quando si dice pazienza
2: ripartita.
1: Sembrava perché non si fa giocare Croci in Serie A contro il perché Croci fa anche un po' fatica.
2: Certo.
1: Poi che
2: poi Croci addirittura è sotto età
1: in primavera, ma so, ci sono dei passaggi, ecco, lo dico proprio a protezione dei talenti, a protezione di un allenatore per me bravissimo come Andrea Zoli. Allora, ci stiamo avviando alla conferenza stampa di altri due nuovi giocatori, tante conferenze stampa.
2: Sì, guarda, e forse un'altra anche domani, vediamo. Potrebbe esserci spazio per il mister domani, ma son voci, ancora non vi do l'ufficialità, di sicuro dopo Nyonto e Gonçalves, visto ieri sera lui salutava San Siro, sempre bellissimo, meraviglioso. E oggi invece Beto in Gie, tra poco andiamo in sala stampa, magari emerge anche come è andata questa grigliata, questo asado, spero non troppo bagnato al Viola Park, e quindi restate con noi. Luca Calamai, lo salutiamo, ti sganciamo,
1: noi ci vediamo,
2: ti ritroviamo domani.
1: Palla al centro alle 14, saluto anche gli ascoltatori e gli amici di Lady Radio, ma state su Radio Firenze Viola.
2: Tra poco anche i vostri messaggi, scrivete nel note audio, state lì.
3: Radio Firenze Viola è la radio che racconta. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola. Tra pochissimo la conferenza stampa doppia di presentazione di Beto e Ngie, peraltro

0: dà indubbiamente l'immagine e l'idea del talento e del valore del calciatore, ma come dicevamo ci aspettiamo magari anche Fagioli e il suo ritorno in azzurro, dove spera di tornare anche Gnonto. Partirà Pongracic quasi sicuramente con la Croazia, quindi poi prepariamoci perché almeno una decina sono destinati a non essere al Viola Park nelle prossime settimane, nelle quali comunque Vanoli cercherà di lavorare sul piano tattico. Un Vanoli che, vi ripeto, domani potrebbe anche rilasciare qualche dichiarazione in vista di questo match con il Napoli, un Napoli che è ancora alle prese con una condizione incerta, in particolare di Anguissa, che questa mattina non era in gruppo. Vediamo un po' che scelte poi farà Allegri. Credo che per l'importanza del calciatore comunque a Napoli si farà un po' di tutto per recuperarlo. Nel frattempo provo a riprendere anche qualche riferimento che arriva dai messaggi che avete mandato. Ad esempio Simone è molto molto concentrato più sulla fase difensiva che non su quella offensiva, ci riferisce anche parecchie perplessità, ecco, per tutte le nostre varie riflessioni che riguardano soprattutto il reparto offensivo. E però la costruzione di qualsiasi cosa, ci scrive, si parte comunque dalla parte bassa del campo, nello specifico dalla difesa. Domenica con il Napoli vedremo se Vanoli sa il fatto suo, avendo preparato la partita in primis dalla difesa e poi il resto dei reparti. Una Fiorentina che comunque col Venezia ha trovato il primo clean sheet di stagione, perché poi in realtà dal Benevento in poi purtroppo un gol era sempre stato incassato, e quindi aver interrotto anche questa sorta di emorragia difensiva è una nota positiva da scrivere tra i tanti meriti in questo momento di Vanoli. Poi è ovvio che un conto sia essere messi alla prova dall'attacco, peraltro non titolare, del Pisa, piuttosto che da parte del Napoli, che chiaramente si affiderà ad Højlund al centro dell'attacco e quindi sarà tutt'altra prova. Io credo che in questo momento la coppia centrale battezzata da Vanoli sia Dragusin-Ranieri. Vediamo, perché comunque Dragusin messaggi positivi ne ha lanciati, Ranieri alla fine è cosiddetto usato sicuro, ma Vieri ha lanciato ulteriori indicazioni positive, effettivamente ha anche adattato sulla sinistra, tutto sommato a Venezia qualcosa di positivo ha fatto vedere, e anche nello spezzone finale di gara contro il Pisa lo si è rivisto lì in posizione più centrale, ed è stato comunque un buon approccio, un buon ingresso a partita in corso. Nel frattempo è quasi tutto pronto, stiamo seguendo l'arrivo in sala stampa di altri due calciatori arrivati in estate. Se non vado errato dovremmo aver esaurito le presentazioni, perché poi gli ultimi arrivati erano soprattutto gli esterni, penso a Gonçalves, penso soprattutto anche a Angie e Beto, quindi poi a livello di presentazione la Fiorentina ha esaurito le conferenze di presentazione e saluto ai volti nuovi di Casa Viola, che quest'anno, fra l'altro vi do questa nota un po' più di colore, hanno questi completi di uno degli sponsor di Casa Viola, molto eleganti, in beige chiaro, ti starebbero bene, Cherubini, domani potresti presentare anche te con questi completi. Basta baggianate, linea alla sala stampa, Beto e Ingie.
1: Subito con le domande, Ilaria Masini, Gazzetta dello Sport.
2: Sì, ciao, torno, sono di qua. Per Beto, non è molto che sei arrivato, in Serie A soltanto 74 minuti, però ti volevo chiedere quanta voglia hai di fare il tuo primo gol con la maglia della Fiorentina, e anche come lo immagini, se lo immagini al Franchi, se lo immagini sotto la curva. Grazie.
3: Sì, ho tanta voglia di fare gol, sì, però la mia prima voglia è fare con che la squadra vinca, perché è il più importante. Noi abbiamo bisogno di vincere, e abbiamo cominciato male, però adesso stiamo provando di diventare una squadra più compatti, più chiusi, più uniti, quindi io penso in gol, però devo pensare anche nella vittoria della squadra.
1: Ciullini, Anse Tutto Sport.
4: Sì, io ho una domanda a lei.

0: ciao e vabbè, benvenuto, anche se ormai sei già da qualche tempo qui, da qualche settimana a Firenze. Ecco, volevo chiederti, tu sei cresciuto e ho letto anche la tua lettera di saluti al Torino, dove hai percorso tutto il settore giovanile fino a esordire in Serie A. Ecco, volevo chiederti, hai deciso di lasciare il Torino perché avevi per trovare nuove motivazioni, nuovi stimoli per fare un ulteriore salto nella tua carriera, e questo progetto a Firenze che cosa può portare appunto alla tua carriera, alla tua crescita? Grazie.
1: Buonasera.
2: È stata una scelta molto difficile da lasciare il Torino dopo 5 anni. Ho avuto dei buoni momenti con i Granata, ho imparato tantissimo in questi 5 anni, ma penso che la decisione di venire alla Fiorentina fosse, o meglio, riguardasse proprio la mia crescita personale e anche come calciatore professionista, perché vengo dal settore giovanile del Torino e mi guardavano in maniera diversa, quando arrivi dal settore giovanile. Quindi volevo, come posso dire, fare un'esperienza diversa, e penso che la Fiorentina sia un ottimo progetto per me, con tanti giocatori giovani, e è stata un'ottima scelta, secondo me. Sono veramente felice di aver fatto questa scelta.
3: Linardo, Corriere dello Sport.
4: Ciao, io se possibile faccio ancora una domanda a Angie. Intanto benvenuto, e ti chiedo, visto che tu esordisci al Torino con Paolo Vanoli, cosa hai pensato? Tu eri arrivato da pochi giorni quando c'è stato il cambio in panchina da Grosso a Vanoli. Se per te è stata una fortuna, che rapporto c'è con lui? Perché anche da come ha parlato del suo modo di far calcio, degli esterni, tu sembri proprio l'esterno che piace a Paolo Vanoli. Grazie.
1: I was with Vanoli.
2: Sì, sono stato con Vanoli a Torino. E capivo tutto di come voleva giocare, quindi è molto facile per me, quindi, come dire, capire un po' il tipo di calcio che vuole giocare, le cose che devo fare in campo. Quindi non è un grosso cambiamento per me, ma penso che sia un buon cambiamento per me riaverlo in panchina, perché è grazie a lui che ho giocato in Serie A. È grazie a lui che ho fatto delle buone scelte nella mia carriera, quindi voglio ringraziarlo veramente tanto per avermi dato l'opportunità di debuttare in Serie A. E dal punto di vista tattico è tutto più facile per me, come ho detto prima, capire un po' il suo modo di intendere il calcio, e sono veramente felice e spero che possiamo fare qualcosa di bello insieme. E sono felice.
3: Mazzanti, Sport Italia.
5: Ciao, buon pomeriggio. Una domanda per Beto. Arrivi da un campionato come la Premier League, insomma, che se ne parla spesso essere uno dei campionati più competitivi a livello europeo. Ti chiedo cosa hai imparato da questa esperienza e cosa puoi portare a Firenze da questa esperienza. Grazie.
6: È vero che è un campionato competitivo, sì, però adesso possiamo vedere che Serie A è anche competitiva. Sì, voglio portare un po' di intensità e un po' di aggressività, aiutare la squadra in questi attacchi in porta, attacchi in profondità. Questo è il mio gioco, un gioco aggressivo, fisico. Quindi è quello che io voglio portare un po' di più di esperienza, perché io penso che non sono lo stesso giocatore che era quando era in Udinese, e questo io voglio portare la mia esperienza e il mio gioco.
3: Sardelli, Repubblica.
7: Ciao,
1: torno da Angie. Ti chiedo intanto se hai l'impressione che quando hai la palla fra i piedi, no, il pubblico si stia sempre aspettando qualcosa da te, senti come insomma lo stadio, no, si elettrizza, il gol che ha fatto Gnonto arriva da una giocata straordinaria, quindi se qualcuno a Firenze incontrandoti ti ha già detto qualcosa su queste tue caratteristiche, e in questo buon inizio tuo personale, se riuscire a far gol invece è il prossimo passo, no? Hai avuto delle chance, quindi se il gol adesso diventa il prossimo step.
7: I'm the type of player that
2: sono quel tipo di giocatore che vuole far sì che la gente si alzi in piedi e urli che sia felice, se sia felice, voglio proprio renderli felici. Io ogni volta che ho la palla anch'io mi aspetto di fare qualcosa di buono, perché comunque è il mio modo di giocare a calcio. Io gioco per dimostrare le mie qualità e aiutare la squadra con le mie qualità, quindi
7: I'm just trying to do my best.
2: Quello che cerco di fare è di fare del mio meglio per la squadra e per
7: per
2: dar fiducia anche ai miei compagni di squadra.
7: Con
2: con le qualità che ho.
7: E questo
2: è il modo in cui vogliamo giocare. Ecco, mi sento bene quando gioco così. Quindi sì.
3: Misul, Radio Bruno.
4: Domanda per Beto. Qualche giorno prima del tuo arrivo il direttore Parati ci ha detto: cederemo Ken se arriverà un giocatore di pari valore o più forte. Ti chiedo se un'investitura del genere, delle parole del genere, sono uno stimolo maggiore anche per te una volta arrivato a Firenze, se insomma questo ti ha caricato ancora di più, e come vivi anche il convivere in un reparto con un attaccante come Pellegrino, che tra l'altro ha avuto un ottimo avvio di stagione.
6: Sì, è vero, a me mi piaceva molto Ken e hai fatto un bravo lavoro qui. Io penso che siamo giocatori diversi e per me, per avere questa fiducia della società, è incredibile, e mi dà più fame, più voglia di fare bene, di fare gol, di aiutare la squadra. E io lo so che sono venuto qui per fare gol, per fare bene, e quello che io voglio è questo, però sempre prima la squadra per vincere. E hai parlato di Pellegrini, sì, ho un rapporto top con lui, perché lui è un ragazzo che molto bravo e molto bravo, molto, molto buono giocatore, perché lui ascolta l'allenatore, parliamo un po' nel campo, in allenamento, anche in partita lui mi chiede qualcosa che io sto guardando di fuori, sai, e lui, quelli gol che lui sta facendo per me è top, perché io sono molto contento per lui, perché è così, e lui avrà un giorno che lui ha bisogno che io gli aiuti, e l'altro opposto sì.
3: Mazzoni, Lady Radio.
8: Ciao, benvenuti, una domanda per Alie. In tanti, vedendoti giocare anche quando hai esordito, hanno detto è il primo Leao come qualità, come caratteristiche. Ti chiedo se un po' ti ci rivedi, oppure se hai un giocatore che per te è un modello nel tuo ruolo in un altro, a cui ti ispiri e che magari aspiri a diventare. Grazie.
7: Everybody is now compared.
2: Sì, tutti mi confrontano con lui, ma io vorrei essere solo il giocatore che sono. Chiaramente Leao è un grandissimo giocatore, è un giocatore a cui mi sono ispirato quando sono arrivato in Italia, perché comunque abbiamo più o meno lo stesso stile di gioco, ma io voglio diventare il giocatore che voglio diventare io. E lui è il giocatore che è lui, quindi voglio solo, penso solo a migliorare me stesso, come posso dire. E, ed è bello vedere, comunque un po' divertente vedere che la gente dice che ho lo stesso stile di gioco di Leao. E questo però mi dà fiducia, perché lui è un grande giocatore e ha fatto tanto in Italia, quindi spero di fare altrettanto bene, ecco, perlomeno.
3: Pelliciari, RTV 38.
9: Sì, benvenuti entrambi. Una domanda per Beto. Sei uno dei giocatori più esperti della rosa, una rosa molto giovane. Qui abbiamo Ali, è un rappresentante, e quindi per questo magari ti viene chiesto anche qualcosa in più dal piano dell'esperienza, dal piano dell'intelligenza. E io credo che qualcosa tu ci abbia fatto vedere già a Venezia, quando vinci in contrasto e poi lasci quel pallone lì a Mastantuono e ti butti in aria lasciando lo spazio per calciare. Ecco, ti chiedo anche se ci racconti un attimo come hai vissuto quel frangente e se credi che l'intelligenza tattica, l'esperienza sia una caratteristica che ti può dare tanto spazio alla Fiorentina. Grazie.
6: Sì, sì, io penso che l'esperienza, l'intelligenza tattica e anche con l'aiuto dei miei compagni, l'allenatore, lo staff, io penso che la Fiorentina in questo momento ha bisogno di vincere. Solamente quello a vincere, chi segna, chi non segna, dobbiamo solamente provare a fare di squadra, sai? Io penso che porto un po' di esperienza in alcuni momenti della squadra, però io capisco che anche NG, Franco, gli esterni hanno bisogno anche di puntare uno contro uno, e quello è importante per la squadra, per mettere l'altra squadra in difficoltà. Quindi io mi caratteristiche, ho un po' di esperienza, sono uno dei più vecchi, però strano, però sì, è buono questo, sì.
3: Ogni Santi, la Baroviola.
10: Ciao NG, per NG la domanda. Intanto la tua pronuncia esatta del nome NG è NG, perché per noi non è, almeno per me non è banale.
7: NG,
10: perfetto, sì. Ottimo. Poi ti chiedo, tu in queste tre partite che hai fatto hai strabiliato tutti, forse in pochi si aspettavano un tuo impatto così. La domanda spontanea che a me è venuta è: perché in questi due anni al Torino non hai avuto la continuità che avresti meritato? Perché sei un giocatore dalle qualità enormi.
7: Yeah, I mean, I started playing for the first team.
2: Ho debuttato in prima squadra quando avevo 18-19 anni e non avevo l'esperienza necessaria di essere continuo, di avere continuità. Ma questo mi ha aiutato, il fatto mi ha aiutato molto Mr. Vanoli, perché mi ha aiutato a essere più continuo, a concentrarmi per 90 minuti, e mi ha detto che quella era la chiave del successo, quindi di essere sempre costante. E penso che il problema al Torino fosse più che altro che dopo che se n'è andato non ho avuto la fiducia degli altri allenatori che sono arrivati dopo Vanoli, e neanch'io forse mi fidavo di loro per la mia crescita. E forse questo è stato il mio problema per quanto riguarda la continuità, perché non avevo un allenatore che si fidasse di me e viceversa. Ma poi quando ho avuto D'Aversa, quando sei arrivato D'Aversa, ho cominciato a essere più continuo, cominciare a giocare diciamo con continuità, perché mi ha aiutato ad avere la fiducia di cui avevo bisogno. E l'anno scorso ho saltato il ritiro, quindi non sono stato col gruppo all'inizio della stagione. Questo è stato un grosso problema per me, per, come dire, per avere un impatto anche durante la stagione. Ma
7: I'm happy I
2: sono felice, ho chiuso la stagione bene con D'Aversa, e per me questo è la cosa più importante.
3: Mauro, Radio Firenze Viola.
11: Ciao, benvenuti a tutti e due. Io avevo una domanda per
8: per Beto. Vado un po' sul tuo passato, mi sono recuperato qualche intervista che hai fatto qualche anno fa. A 18 anni giocavi in quinta divisione e lavoravi contemporaneamente anche in un ristorante. So che l'hai raccontato tante volte e che avevi fatto anche una scommessa con i tuoi compagni di squadra dell'epoca che entro 5 anni saresti diventato calciatore professionista, quindi complimenti per il percorso. Quanto ti porti dietro di quel periodo, quanto ti sei portato dietro di quel periodo in questi anni e quanto tuttora hai con te di quegli anni, di quei ricordi? Grazie.
6: Grazie, grazie. È sempre strano ricordare questi momenti, però sì, sì, è stata un'avventura diversa, sai, però sono felice. Io voglio anche portare questo ragazzo la voglia che io avevo. Era un ragazzo felice, voleva solamente giocare e un po' di felicità nel mio gioco. Quindi anche per quello che ho preso il numero 23, perché è stato il mio primo numero quando io era senior. Quindi è per quello che voglio portare questa sensazione che io avevo quando mi allenava e dopo mattina dovevo lavorare, però non è stata una cosa che mi è dispiaciuto, no, è diverso, per me stava una cosa molto molto buona e ci sono qui oggi e devo ringraziare il Dio perché sono qui, sono contentissimo.
11: Righi, Tutto Mercato Web.
12: Buonasera e benvenuti a entrambi. Anche io avevo una domanda per Beto. Si vede dall'esterno che tu hai una vera dedizione al lavoro. Non a caso ho letto un po' anche sui social, quando sei andato via all'Everton tu eri diventato un idolo per tanti tifosi e tantissimi tifosi si sono dispiaciuti per la tua partenza. Intanto, se vuoi anche mandare magari un messaggio alla tua vecchia squadra con cui penso che tu sia rimasto legato, e poi perché appunto cos'è che ha fatto scattare questa scintilla tra te e i tifosi dell'Everton? Grazie.
6: Sì, era io e i tifosi dell'Everton abbiamo un rapporto bellissimo, era una roba bellissima. Io penso che loro piaceva la mia forma di lavorare, e sempre anche a fare il lavoro sporco, come si dice qua, lavoro sporco, lotta, correre, queste robe le piaceva molto e loro quando io segnava loro erano veramente felici, quindi io penso che era questo, sì. Sono andato via, è stata una roba che io volevo fare, uscire dall'Everton, però niente contro i tifosi, niente, era ora di andare via, quindi volevo dire solamente grazie ai tifosi dell'Everton e adesso sono qui a Fiorentina per lavorare, per fare gol e aiutare la squadra a vincere.
11: Luca Rossi, Viola News.
13: Benvenuti, io ho una domanda per Gie. Quali sono i tuoi punti di forza e dove invece pensi ancora di dover migliorare essendo comunque molto giovane? Grazie.
7: Ciao. I think the thing I need to improve on the most is,
2: penso che la cosa in cui devo migliorare di più è segnare dei gol. Voglio avere l'istinto del gol che tutte le punte hanno, ma è diciamo la parte forse in cui devo crescere di più. Ovviamente anche prendere le decisioni. E per quanto riguarda il mio stile di gioco, anche la velocità con la palla, il dribbling,
7: come si dice in italiano, salta uomo,
2: saltare l'uomo.
7: Sì, it's basically my,
2: e diciamo che è questo un po' quello che è il mio stile di gioco e
7: I also like to
2: mi piace anche
7: make them to score goal. I'm
2: fare gli assist, quindi cioè mettere in condizione i miei compagni di segnare gol. Non sono il tipo che cerca sempre di segnare, ma sono uno più che cerca di creare le azioni e aiutare i compagni a segnare. Ecco, come ho detto prima devo migliorare un po' l'istinto del gol, ecco.
3: Ultime due, Caselli, Firenze Velo Supersport.
14: Sì, buonasera, benvenuti. Una domanda per Beto. Tu all'Everton attaccavi molto la profondità e la squadra ti serviva con delle ali particolarmente ficcanti e propositive. Qui a Firenze ti abbiamo visto anche cercare le sponde con i compagni. È questo che ti chiede Vanoli, oltre naturalmente a cercare la profondità e il gol? Grazie.
6: Lui mi chiede semplicemente per aiutare la squadra. Sì, la maggior... più volte profondità, però anche io quando leggo la partita io vedo che si sta tutto un po' più chiuso e devo venire un po' incontro e devo fare la sponda, però devo fare bene. È una roba che ho migliorato, però penso che devo continuare a provare di imparare, di aiutare la squadra in quelle gioco di sponde, perché non tutte le partite avrò spazio in profondità, quindi è una roba che devo lavorare. E lui mi chiede solamente per aiutare la squadra, però attaccare molto la profondità, che io devo fare gol.
3: Masini, ultima.
13: Sì, scusate, per tutti e due, visto che domenica c'è il Napoli, è una sfida molto importante, la Fiorentina cerca conferme, cosa vi aspettate, quali sono i pericoli del Napoli, se ci potete presentare brevemente questa partita, cos'è per voi, grazie.
6: Per me non abbiamo paura, io ho tanta fiducia nella squadra e tutti i ragazzi qua sono seri, hanno tanta voglia di vincere. Abbiamo cominciato a provare un po' di vincere, di fare gol, e loro sono con tanta fiducia, quindi io non ho un po' di paura, no, sto bene e io ho fiducia che andiamo a vincere.
7: For me,
2: per me,
7: we just want to win.
2: Vogliamo solo vincere.
7: We have had three games with the big
2: abbiamo fatto tre partite adesso con grande fiducia, e questo tipo di partita è il momento in cui dobbiamo dimostrare le nostre qualità, dimostrare a tutti che siamo una squadra molto forte, una squadra che lavora unita, che lotta unita. E come ha detto Beto, non abbiamo paura, anzi non vediamo l'ora di giocare contro il Napoli e di avere un buon impatto tutti insieme.
3: Grazie.
7: Grazie a voi. Grazie.
15: E noi non vediamo l'ora di rivedere magari qualche discesa palla al piede da parte di Ingie e anche il gol di Beto, che come avete sentito è stato già indottrinato da Vanoli. Va bene, simpatici, disponibili tutti e due dietro ai microfoni. Per la verità qualcuno di voi due o tre vi siete un po' straniti, perché dopo 5 anni al Torino non parla l'italiano, però ragazzi, un po' era molto giovane, un po' poi sta alle società, cioè, per come l'ho sempre vista io è la società che deve, se vogliamo, pretendere la conoscenza della lingua italiana, ma magari a casa Viola, al Viola Park in Gie troverà modo anche di imparare meglio l'italiano. Noi ci fermiamo qui, siamo di gran corsa per cedere anche la linea agli amici di Lady Radio, che ritrovano musica, informazione e Fiorentina come sempre dalle 18. Noi andiamo avanti con i due Niccolò, Santi Ceccarini, Nick, e poi un grande Carrisca al vento con Giacomo Galassi dalle 17, quasi ufficiale Alessandro Di Nardo. È giovedì, quindi ampio spazio anche alle ragazze di Casa Viola, l'altra metà della Viola con Claudia Marrone, e poi gran chiusura con Extra Viola fino alle 21:30. State con noi, seguiteci in Napoli, di cui continueremo a parlare anche domani col sottoscritto, puntuali dalle 2. Grazie a Stefano Cherubini, ci sentiamo domani.
16: Radio Firenze Viola
17: scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
18: La prossima ora di trasmissione è offerta da... RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
19: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
20: New message. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala, guardala.
21: Buongiorno dalla redazione. L'Italia è pronta a usare la Marina Militare anche senza l'Unione Europea per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el-Mandeb, lo stretto del Mar Rosso, sotto il controllo dei ribelli yemeniti Houthi, filo Iran, diventato cruciale con il blocco di Hormuz. Lo annuncia il ministro Crosetto. La fregata Bergamini è nel porto di Gibuti, di fronte a sé almeno una decina di mercantili con bandiera o armatore italiano che chiedono di poter passare scortate. Verifiche sulla necessità di un passaggio in Parlamento. Ancora tensione nei cieli del Baltico. Dopo l'incursione di martedì di un drone russo abbattuto da caccia italiani, due jet militari di Mosca hanno violato di nuovo lo spazio aereo lituano, allontanati da due Eurofighter italiani decollati nell'ambito della missione NATO di difesa aerea sul fianco orientale. Nelle stesse ore Meloni era in visita ad Oslo. Putin provoca per cercare un'escalation con l'Europa e spostare l'attenzione dal campo. Non dobbiamo reagire ma scegliere un inviato sull'Ucraina per parlare con una sola voce. C'è l'appello della Premier. Il Congresso americano intanto approva le prime sanzioni contro la Russia dell'era Trump. Esulta Zelensky, costringeremo Putin alla pace, ira invece del Cremlino. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore oggi il decreto che contiene il nuovo sconto sulle accise del gasolio e lo stop per il 2027 al bollo auto per le autovetture fino ad 80 kW e per i motocicli. Il provvedimento è finanziato per 2,362 miliardi e la Premier precisa che l'intervento varato dal Consiglio dei Ministri è una misura strutturale e definitiva e respinge le accuse di fare campagna elettorale. Piove sul bacco del Caravaggio agli Uffizi, ma per fortuna nessun danno. È accaduto dopo il temporale che a Firenze ha rovesciato oltre 45 mm di pioggia in un'ora. Alla galleria si è verificata un'infiltrazione sotto il lucernario della sala dove sono accolti 7 dipinti del 600, quale appunto la tela di Caravaggio. Il vetro esterno della teca protettiva è stato bagnato dagli schizzi, ma il museo fa sapere che non c'è stato alcun danno al bacco o altre opere. Il calcio non poteva iniziare meglio l'avventura in Europa League della Juventus, ferita dalla sconfitta con il Sassuolo in campionato. La squadra di Spalletti si riscatta con un 5-0 al NEC. Tutto facile nel primo tempo, sblocca la gara Nico Gonzalez su assist di Grabara. Il 2-0 porta la firma di Ayla Begovic, primo gol in bianco-nero per Voltemade. Nella ripresa Colomwani prima serve l'assist del 4-0 a Selic e poi mette la firma sul definitivo 5-0 che porta la Juventus in testa a classifica. Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
1: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sarei scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
2: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
1: Andiamo, via, chi è lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
2: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
3: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
2: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
2: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
0: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
2: Grande Tommaso.
1: Pietro.
2: Allora?
1: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
2: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
1: Ma davvero?
2: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
0: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
5: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala. Buongiorno Firenze.
6: Giornali in edicola e non solo.
5: La rassegna stampa di Radio Firenze Viola.
7: Buongiorno, buongiorno a tutti, bentrovati amici all'ascolto. Oh, devo dire che mi fa molto piacere che la persona che ieri sera, anzi ieri l'altro sera mi aveva messo in soverchia difficoltà con le cuffie, lasciandomi in eredità dei livelli completamente sballati e costringendomi ieri mattina a una rapida a un rapido riallineamento per poter fare una diretta decente, codesta persona, come dicevo ieri utilizzando un termine un po' toscano, codesta persona ha avuto la buona creanza di andare dall'otorinolaringoiatra perché ha regolato i suoi livelli acustici e, tramite visita specialistica. Infatti stamattina è tutto perfettamente bilanciato e quindi vi posso condurre anche stamani, anche in questo venerdì 18 di settembre, alle ore 9, quando dopo di me arriverà il buon Dario Baldi con C'è Polemica, come tutte le mattine dei venerdì. Buongiorno, buongiorno amici di Radio Firenze Viola, buongiorno a Marco Tonelli in regia, anche questa mattina c'è il buon Marco a coordinare la messa in onda di Buongiorno Firenze e anche le prossime trasmissioni mattutine della nostra emittente. Siamo nell'ultimo giorno lavorativo, poi inizierà il weekend della nostra emittente. Anche oggi partiamo alle 7, anche oggi terminiamo alle 21:30. Insomma, le nostre dirette non si fermano mai, parliamo di Fiorentina letteralmente dalla mattina alla sera, e quindi anche oggi lo faremo e termineremo le nostre dirette con Extra Viola dalle 21 alle 21:30 insieme agli amici di RTV 38. È una giornata che segna ancora una volta la marcia d'avvicinamento della Fiorentina alla sfida di campionato contro il Napoli, grandissima vetrina, grandissimo palcoscenico per la formazione di Paolo Vanoli, che dopo i successi in sequenza con Venezia e con Pisa, peraltro larghi, peraltro meritati, peraltro ben giocati, adesso cerca conferme contro una grande squadra. Lo fa con forse anche il piglio della nobile decaduta, perché la Fiorentina purtroppo in questi anni è stata una nobile decaduta, almeno lo è stata sicuramente l'anno scorso, poi due anni fa con Palladino in panchina era arrivata sesta, quindi tanto nobile decaduta non era, era nobile, punto e basta. Ora con 100 anni alle spalle e una via di stagione shock e un'annata scorsa vergognosa, la Fiorentina vuol provare a rilanciarsi, e dopo la figuraccia con la Roma nel primo big match della stagione, adesso arriva il secondo big match, quello contro i vice campioni d'Italia in carica, e la Fiorentina vuol provare naturalmente a fare la voce grossa contro una squadra sicuramente più forte, che avrà dei problemi, perché il Napoli si presenta a Firenze con dei problemi. Anche ieri Anghissà non ha lavorato in gruppo, oggi è la antivigilia di partita, io difficilmente credo che se anche dovesse iniziare a lavorare con i compagni, insomma, Zambo Anghissà possa avere la possibilità di partire dall'inizio a Firenze, quindi è chiaro che la Fiorentina deve approfittarne per naturalmente trovare punti importanti. Ecco, sul concetto di punto punti direi che orienterò questa mattina il mio domandone, il mio quizzone, perché è chiaro che ieri abbiamo parlato, vabbè, dell'attacco viola, abbiamo parlato degli esterni, del centravanti, vi avevo chiesto chi vorreste vedere in campo. Oggi voglio andare a parlare di Fiorentina-Napoli in maniera un po' più complessiva, cioè guardando, prendendo la partita un po' più alla larga e guardandola per intero, e chiedendovi se secondo voi intanto la Fiorentina è pronta, dopo quello che avete visto in queste due partite con la cura Vanoli e avete visto anche del Napoli, perché poi sono due le squadre in campo, non è che la Fiorentina gioca da sola. Il Napoli è una squadra che probabilmente non sta benissimo, ha fatto 6 punti in 4 partite, è vero che delle due partite perse ha perso contro i campioni d'Italia e contro quella che sarà una squadra probabilmente destinata a rompere le scatole a tutta la Serie A quest'anno, che è il Como. E però anche nelle partite che ha vinto, quella contro il Bologna, l'ultima, dove è andata meglio rispetto al solito, ma soprattutto la prima di campionato a Genova, contro una squadra che è ancora tristemente in fondo alla classifica, ha un punto fatto in 4 gare, non che la Fiorentina ne abbia di più, sia chiaro, però insomma, non è che abbia dato dei grandissimi segnali. Ecco, è una squadra che deve ancora assimilare il nuovo calcio di Massimiliano Allegri, che ha tantissime assenze, perché McTominay è assente, perché Anghissà è assente da qualche settimana, perché Buongiorno si è operato ed è assente. Insomma, è una squadra che non ha fatto praticamente mercato, se non prendendo Badiashile e Favasuli, che per carità sta rivelando un ottimo calciatore. Allegri ha dovuto fare un calcio, il suo calcio, con i giocatori comprati per un altro allenatore, perché insomma praticamente il Napoli non ha cambiato rosa ed è rimasto con la rosa dell'anno scorso al 90%, che era la rosa di Conte, e come ben sapete Conte storicamente dopo qualche anno le rose le distrugge, quindi a livello fisico dico, e quindi spesso c'è questo ricambio che si ritiene necessario, ricambio che il Napoli non ha fatto, anzi sono rimasti su groppone un sacco di calciatori che voleva vendere, uno di questi era Lucca, ma ce ne sono stati tanti altri, quindi anche il Napoli non è che ci arrivi al Franchi nelle migliori condizioni possibili, peraltro ci arriva con il peso del risultato, perché insomma ha vinto 1-0 la partita con il Bologna, e se non vuol perdere il treno, ora mi vorrebbe da dire dello scudetto, ma io credo che per il tenno scudetto quest'anno il Napoli, non so se si può iscrivere, se può salire sul vagone scudetto. Può probabilmente salire sul vagone Champions, può provare a lottare per la Champions, perché adesso è una squadra molto forte. Però a me pare che l'andazzo per quanto riguarda queste prime giornate ci racconti che per lo scudetto siano altre formazioni da tenere in considerazione. Sicuramente l'Inter, sicuramente la Roma, chissà, magari anche il Como, che è una sorpresa. Francamente pensavo il Milan, che mi pare abbia delle evidenti difficoltà. Anche Amorim ha fatto capire che non è una rosa in linea con le sue aspettative. Insomma, c'è un po' di confusione anche in casa rossonera. Però rimanendo legati al Napoli, prossimo avversario viola, mi sembra che insomma forse per lo scudetto quest'anno non sia così facile. Quindi in ogni caso il Napoli arriva a Firenze con le pressioni per il risultato, la Fiorentina invece ci arriva sulle ali dell'entusiasmo per le ultime vittorie, il bel gioco ritrovato, gli attaccanti che segnano, col Pisa anche la difesa non ha preso gol stranamente, quindi insomma ci arriva bene, probabilmente forse anche meglio rispetto al Napoli. Quantomeno la Fiorentina ci arriva al completo, ecco, l'unico giocatore che potrebbe non essere al 100% è Dragusin, poi Yatta ha recuperato, quindi al massimo giocherà Pongracic al posto di Dragusin, per il resto ci sono tutti là davanti, ecco. Quindi vi chiedo, è a centrocampo, quindi vi chiedo come domanda del giorno: se la Fiorentina secondo voi è pronta a un'impresa, la prima impresa dell'anno contro una grande squadra oppure no, o se invece, ecco, voi firmereste anche per un pareggio. Ecco, il pareggio sarebbe un risultato che vi accontenterebbe per quello che è il momento della Fiorentina, per quella che è la forza del Napoli, perché comunque sia i valori in campo quelli sono, e quindi non è possibile trasformarli da una partita all'altra, anche se naturalmente la Fiorentina magari giocando in casa, avendo più entusiasmo rispetto agli azzurri, può posso dire livellare questo divario che c'è da un punto di vista tecnico. Però i valori in campo quelli sono, soprattutto il calcio di Allegri è un calcio molto complesso, per il quale se non stai attento vieni punito, e allora forse anche il pareggio può essere un risultato corretto. Insomma, fatemi sapere, aspetto le vostre valutazioni su questi due argomenti che sono poi francamente collegati, ecco, tra di loro. Quindi vi chiedo se, ripeto, la Fiorentina secondo voi è pronta per provare, no, non per farla, per provare a fare un'impresa, e se contestualmente invece vi accontentereste anche di un pareggio contro gli azzurri, cioè firmereste in partenza per un pareggio oppure no. Ecco, può essere anche riletta così la domanda del giorno. Per rispondere a questo quesito, molto facile devo dire, quello di ieri era più impegnativo perché vi chiedevo di dirmi un tridente d'attacco, oggi vi chiedo invece di dirmi un sì o un no e di motivarlo, ecco, il vostro sì o il vostro no. Avete come sempre a disposizione due modalità per interagire con noi: quella WhatsApp al 348 75 13 933 per i vostri messaggi vocali e scritti, mentre per quanto riguarda le telefonate, come sempre, la linea è a disposizione in qualsiasi momento, già adesso potete chiamarci e interagire con noi, 055 77 111 71. Poi naturalmente se volete parlare anche di altri argomenti, devo dire che ieri non è che sia successo granché, c'è stata questa bella grigliata in famiglia, tra l'altro notizia data in anteprima da firenzeviola.it, cioè sostanzialmente Pellegrino e Mastantuono, come avevano promesso a Venezia, si sono sdebitati con la squadra e hanno offerto Asado a tutti i compagni e allo staff tecnico. Ieri dopo l'allenamento che si è svolto all'ora di pranzo, sapete, no, che quando le squadre giocano alle 12.30 sono abituate ad allenarsi nella settimana che porta la partita all'orario della partita, quindi la Fiorentina ieri e anche oggi e anche domani si è allenata e si allenerà alle 12.30. Una volta terminato l'allenamento, attorno alle 2-2.30, la Fiorentina, anzi i giocatori argentini, avevano fatto venire al Viola Park alcuni esperti grigliatori, ma di grigliate argentine, che hanno queste griglie mobili che si possono spostare, hanno comprato parecchia carne, evidentemente non so quante migliaia di euro di carne argentina, che insomma deve essere abbastanza costosa. Tra l'altro la carne argentina è straordinaria, non so se siete mai stati a un ristorante argentino, a Firenze ce n'è uno, ora non voglio fare marchette perché non posso farle, ma ce n'è uno in centro, non posso dire dove, diciamo abbastanza vicino al Teatro Verdi, ecco per intendersi. Ora non voglio, vorrei fare il nome perché ci sono stato 3 o 4 volte e si mangia benissimo, ma non faccio il nome perché non posso farlo per deontologia. Però se andate in zona, in Teatro Verdi a Firenze in centro, c'è un ristorante argentino buonissimo e la carne argentina non è economico, ma d'altra parte la carne argentina è di grande qualità ed è buonissima, soprattutto, cioè, vi assicuro che siamo su dei livelli. Ma d'altronde se uno va a ordinare una fiorentina buona in centro o ovunque andiate a mangiare la bistecca alla fiorentina, non è che la pagate 5 euro, insomma. Io penso che una bella cena di fiorentina meno di 50-60 a testa non spendi, quindi più o meno, ecco, lì forse c'è 5-10 euro in più da pagare. Però vi assicuro che il taglio argentino è una roba eccezionale. Secondo me è sui livelli, se non forse un filino avanti rispetto alla nostra. Ecco, perché sono dei grandissimi esperti di carne in Argentina. E ieri hanno evidentemente acquistato svariati chili di carne argentina e hanno mangiato al Viola Park. Quindi si sono sdebitati, hanno fatto team building, come si suol dire in gergo, cioè hanno fatto spogliatoio per compattarsi in vista anche della difficile partita di domenica contro il Napoli. Poi per il resto grandi temi non ce ne sono stati, sì, hanno parlato Ngi e Beto, devo dire non hanno dato grossi titoli, insomma sicuramente Ngi mi è piaciuto perché ha fatto capire di voler essere un giocatore in grado di far alzare la gente, di farla esaltare, di farla esultare di gioia. Ecco, questo mi è piaciuto da parte di un ragazzo comunque sia abbastanza giovane che ha già capito in che città è arrivato. Ecco, una città che si esalta per il gesto tecnico, per la qualità, per l'impegno di un giocatore. Devo dire che lo svedese ha iniziato bene, ecco, la sua avventura a Firenze. Per quanto riguarda Beto, bene, anche lui ha promesso gol e speriamo li faccia quanto prima, visto che insomma, il buon Pellegrino ha già iniziato, e anche bene, vediamo se si confermerà sui livelli del suo compagno di reparto. Va bene, allora a brevissimo direi di che possiamo iniziare con la nostra rassegna stampa. Io stavo aspettando l'arrivo della Gazzetta dello Sport, che come sempre, caro Marco Tonelli, non arriva puntuale, e quindi partiremo con altri giornali, caro mio, perché d'altra parte la nostra mazzetta odierna non ci propone la Gazzetta dello Sport, ma siamo comunque in possesso degli altri giornali, cioè il Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport. Magari la Gazzetta la ritroveremo cammin facendo. Io in ogni caso sfrutto quest'ultimo minutino per ricordarvi, per ricordare coloro i quali si sono collegati con noi, di continuare a mandarci i vostri messaggi scritti e vocali al 348 75 139 33. Per quanto riguarda la domanda del giorno, che è legata alla partita col Napoli, se pensate che la Fiorentina sia pronta per compiere un'impresa, possa provare a fare un'impresa e vincere, impresa si intende vincere ovviamente, oppure pensate che sia anche onesto accontentarsi del pareggio e quindi firmereste in partenza per un pareggio nella sfida di domenica contro gli azzurri alle 12:30. Ecco, mi raccomando, potete sfruttare, come vi dicevo, il numero WhatsApp 348 75 139 33 per i vostri messaggi scritti o audio, oppure se volete la linea fissa per chiaramente farci sapere il vostro pensiero telefonicamente, 055 77 111 71. Non avremo il formato visual, da quanto vengo a sapere dalla regia. Vabbè, pace, non è un problema, faremo come si faceva un tempo la radio e come si è sempre fatta la radio, cioè soltanto a voce, quindi non vedrete i giornali questa mattina, quindi mi dovrete credere sulla parola, ecco, cari ascoltatori di Radio Firenze Viola. Partiamo quindi con il Corriere dello Sport, in attesa magari che arrivi anche la Gazzetta. Corriere dello Sport che ha 2 pagine di Fiorentina, la numero 16 e la numero 17. Naturalmente grande spazio viene dato ai 2 nuovi volti che si sono presentati ieri in sala stampa. Pagina 16 l'apertura dedicata a Alioungi. La freccia viene chiamato, tifosi innamorati di lui e della facilità con cui spacca le partite. Il pezzo è a cura di Niccolò Santi. Arrivato a Firenze come scommessa, ha subito mostrato di essere già pronto, anche se dovrà crescere e alzare le sue qualità. Il pezzo dedicato all'esterno ex Torino è questo. Poi ci sono altri box nella pagina numero 16 dedicata alla Fiorentina. Il primo è legato sempre a Angie, che ieri ha fatto riferimento alla grande stima che Paolo Vanoli ha sempre avuto in lui, tant'è che lo ha lanciato quando era a Torino, lui che era cresciuto per qualche anno nel settore giovanile del Toro. Arriva Vanoli in panchina, fa una buona stagione nonostante gli si faccia male Duvan Zapata dopo 6-7 partite, non mi ricordo, peraltro aveva segnato parecchi gol Zapata. Il Torino, che era partito benissimo, poi perde una partita a San Siro con l'Inter, gli si fa male Zapata e da lì il Toro fa la solita stagione da Torino, arrivando decimo, dodicesimo, tanto il Torino arriva sempre lì da ormai 20 anni a questa parte, e anche con Vanoli più o meno non ha cambiato registro, con la differenza che Vanoli non ha avuto il centravanti per tutto l'anno e quindi ha fatto comunque sia dal mio punto di vista un buonissimo lavoro. E infatti il titolo che viene dato a questo stralcio di dichiarazioni di Ingie nella conferenza di ieri: quando Vanoli lasciò il Torino ho perso la fiducia. E quindi noi ci auguriamo che, ritrovando Vanoli qua a Firenze, Ingie possa ovviamente tornare a dei livelli alti, e mi pare che le prime uscite siano molto confortanti. Poi sempre Niccolò Santi ci ricorda quella che è stata la grigliata avvenuta ieri al Viola Park, pagina 16 di Stadio. Una grigliata argentina per fare gruppo con la squadra che appunto dopo l'allenamento delle 12:30 ha condiviso un momento di convivialità. Qui c'è scritto: all'aperto nonostante la pioggia. Ora io sono un po' scettico sul fatto che ieri la squadra abbia mangiato all'aperto, perché ieri è venuto giù qualsiasi cosa tra le ore 13, almeno a Firenze, io non so voi dove state, ma tra le 13 e le 14:30 è venuto giù di tutto, forse anche fino alle 15, quindi non so la squadra se è riuscita a mangiare all'aperto, magari avranno mangiato tutti stretti, perché insomma, oppure li hanno, secondo me più probabilmente, hanno grigliato fuori in una zona semicoperta e poi li hanno fatti mangiare nella mensa, ecco, penso sia andata più così. Comunque mi immagino la Fiorentina che mangia all'addiaccio e coperta di pioggia, potrebbe essere un'immagine quasi dal libro cuore. Poi pagina 17, l'altra pagina di Fiorentina che troviamo sulla edizione odierna del Corriere dello Sport, le parole di Norberto Betucal, detto Beto ovviamente: porterò in viola un po' di Premier, intensità e aggressività e anche il mio modo di giocare. Sono cresciuto, Vanoli mi chiede di aiutare la squadra. L'attaccante parla dei suoi obiettivi, questa fiducia mi dà più fame e voglia di fare gol. Bene, e poi aggiunge: ho un grande rapporto con Pellegrino, parliamo tanto. Bene, sono molto contento per questa cosa, soprattutto che non ci sia una rivalità, come posso dire, che possa minare insomma gli equilibri, le sensibilità in attacco. Sempre a pagina 17 c'è un pezzo che in realtà non riguarda la Fiorentina, ma indirettamente sì, e che potrebbe riguardare, vedremo, lo capiremo oggi pomeriggio, questa sera, potrebbe riguardare invece la nazionale italiana, perché sono attese per oggi le convocazioni definitive del CT Roberto Mancini. Perché il pezzo in questione è dedicato a Lorenzo Amatucci. Sapete bene che Amatucci è stato ceduto in via definitiva quest'estate dalla Fiorentina, dopo le esperienze al Las Palmas e in altre squadre, anche in Italia, alla Ternana, alla Salernitana. Amatucci è stato ceduto definitivamente al Depor a Corugna, al Deportivo a Corugna, dove sta facendo benissimo, è sempre stato un titolare ed è sempre risultato decisivo. E allora, in avvicinamento alle convocazioni di Mancini, Fabrizio Patania, che è una firma importante di Stadio, oltre a seguire la Lazio, segue molto bene anche la nazionale italiana, fa un focus sul classe 2004. Amatucci ora fa faville in Spagna. Leggiamo a pagina appunto 17 del Corriere dello Sport. Ceduto al Deportivo a Coruña, il CT Mancini lo tiene sotto controllo, ma lo può convocare anche Baldini. Beh, sicuramente, insomma, per un percorso normale sarebbe più corretto che andasse in Under 21, però sappiamo bene che il CT Mancini non è uno che guarda la carta d'identità. Se può convocare un giovane forte lo fa, insomma, l'esempio di Zaniolo di diversi anni fa ce lo ricordiamo tutti, era un giocatore che praticamente non aveva nemmeno mai esordito nella Roma, ma fu convocato ugualmente in nazionale e poi, insomma, Zaniolo ha fatto una buona carriera. Ora magari è un po' più in calo e per i tanti infortuni che ha avuto e per una testa che non è esattamente quella di Borca Valero o di, non lo so, di giocatori particolarmente pensanti. Mi è venuto in mente Borca Valero perché penso sia uno dei giocatori più intelligenti che siano mai stati sui campi della Serie A. Però ecco, diciamo, la sua carriera se l'è fatta il buon Nicolò Zaniolo, ecco. Va bene, questo è il Corriere dello Sport, col quale mi fermo. Poi dopo la pubblicità voglio leggervi tutto sport e se l'avremo a disposizione, spero di sì, penso di sì, la Gazzetta dello Sport. Per il momento no, quindi vi posso dire che ci soffermeremo solo e soltanto su tutto sport, ma avremo comunque sia anche altre cose da proporvi. In ogni caso, prima di andare in pubblicità, vedo che stanno arrivando tantissimi messaggi, sia scritti che vocali, continuate a mandarceli, mi raccomando, 055 77 111 71 per chiamarci in diretta, 348 75 13 933 invece per i vostri WhatsApp scritti o vocali. Vi ho chiesto questa mattina se firmereste per il pareggio contro il Napoli, perché pensate che, insomma, il livello sia tale che, insomma, accontentiamoci del pareggio per come siamo messi, per come la squadra sta facendo, oppure pensate che questo gruppo sia pronto.

se pensa che questo gruppo sia pronto, abbia le caratteristiche, abbia le stimmate, abbia le qualità e possa sfruttare l'onda lunga positiva dell'ultimo momento per fare un'impresa. Scrivetemi o mandatemi WhatsApp vocali 348 7513933 oppure chiamatemi alla linea fissa 055 77 111 71. La linea che va alla regia, ci prendiamo il primo break di questa mattinata, voi ascoltate come sempre i nostri ottimi inserzionisti pubblicitari e poi nel frattempo rispondete a questa domanda. A tra poco.

0: Sei Viola, leggila, ascoltala, guardala. Sei Viola dentro, tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci, speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in Viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social. Radio Firenze Viola.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord insiste una nuvolosità irregolare associata a qualche rovescio di pioggia o temporale a carattere intermittente. Temperature stabili, massime comprese tra 21 e 26 gradi. Al centro, irregolarmente nuvoloso, con occasione per locali rovesci, anche temporaleschi, ma intervallati da schiarite anche ampie al mattino. Temperature in calo, massime comprese tra 22 e 27 gradi. A sud, variabilità con ampie schiarite e annuvolamenti localmente più intensi, associati a brevi e isolati rovesci. Temperature in diminuzione, massime comprese tra 24 e 29 gradi.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
2: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
5: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
4: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
5: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
6: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
5: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
7: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
7: Ti stiamo aspettando!
8: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive

0: Ritrovati in diretta con Radio Firenze Viola alle 7:36 minuti. Andrea Giannantasio che vi sta parlando. Oh, come sempre siamo partiti molto presto stamani e arriveremo come sempre alle 21:30. Lo dico perché insomma tutti i venerdì abbiamo questi palinsesti molto lunghi. Oltretutto starete notando che lentamente stanno riprendendo anche le trasmissioni speciali, mi verrebbe da dire, cioè quelle con gli approfondimenti un po' più specifici a certi argomenti. Per esempio, non abbiamo praticamente mai abbandonato l'altra metà della viola, cioè la trasmissione a cura di Claudia Marrone sulla squadra femminile. Da oggi riprende Ganzamente in Viola, la mitica trasmissione con Costantino Nicoletti, Alberto Di Chiara e il grandissimo G. Per me è un onore e un orgoglio avere il grande G in radio. Insomma, io sono cresciuto con il sondazzo del G ai tempi di Radio Blu, quindi insomma ci mancherebbe altro che non sia orgoglioso di avere un personaggio come lui nella mia emittente. E poi via via riprenderanno anche altre trasmissioni. Per esempio, per quanto mi riguarda, nei prossimi giorni, ora non vi sto a dire quando e in quale giorno, però non sarà il sabato, vi posso assicurare questo, almeno questo l'azienda mi ha assicurato, riprenderà anche la trasmissione sul settore giovanile, quindi Made in Viola, no? Vi ricordate lo scorso anno abbiamo accompagnato la Fiorentina Primavera verso lo scudetto e altrettanto vogliamo fare quest'anno, ecco. Ora non sarà facile per la squadra di Andrea Zoli vincere il campionato, sarà importante salvarsi secondo me quest'anno, però comunque sia vogliamo accompagnare i ragazzi Viola verso una buonissima stagione e in generale raccontare storie per questi ragazzi del vivaio Viola. Quindi mi raccomando, continuate a seguirci, continuate a darci fiducia perché siete linfa per noi. Allora, intanto la buona notizia la do a Marco Tonelli perché è arrivata la Gazzetta dello Sport. Di questi tempi, ogni, come in tempi di guerra, ogni buco è trincea. Ecco, quindi il fatto che sia arrivata alle 7:38 minuti la Gazzetta dello Sport ci dà un grande conforto, vuol dire che c'è ancora speranza nel mondo. E quindi adesso vado subito a ricercarmi il pezzo dedicato alla Fiorentina. E le mazzette, ragazzi, le mazzette possono essere di due tipi: quelle che si danno diciamo così, come per corrompere qualcuno, no? Uno dà una bella mazzetta, no? A qualcuno. Oppure ci sono le mazzette giornalistiche, che sono un'altra cosa, che sono sostanzialmente e io non ne ho mai avuta nessuno, nessuna di mazzetta, cioè, tengo a specificarlo. E poi ci sono le mazzette giornalistiche che sono semplicemente le rubriche, insomma, non l'opera omnia. L'opera omnia sono un'altra cosa. In sostanza sono delle edicole virtuali con tutti i giornali italiani a disposizione. Si va dal Sole 24 Ore fino alla Gazzetta, passando per La Nazione, Il Giorno, Domani, La Verità, Il Secolo d'Italia, Il Manifesto, cioè quello che volete. Ecco, la nostra mazzetta è molto composita, dipende da come si alza la mattina, non solo come mi alzo io, ma come si alza anche la mazzetta. Alcune volte alle 6:30 abbiamo già tutti i giornali a disposizione, altre volte invece non ce n'abbiamo nemmeno una, quindi è come la famosa scatola di cioccolatini di Forrest Gump, non sai mai quello che ti capita. Ecco, oggi fortunatamente alle 7:38 la nostra mazzetta ci ha deliziato della Gazzetta dello Sport. Gazzetta che, come ieri, proponeva un confronto tra Matteo Pellegrino e Rasmus Højlund per quanto riguarda ovviamente i due attaccanti che saranno titolari domenica in Fiorentina-Napoli, oggi propone un altro confronto tra due giocatori molto importanti per i Viola e gli Azzurri, ovvero sia da una parte Aturattà e dall'altra parte Stanislav Lobotka. Chiaramente sono due giocatori diversi per ruolo, assolutamente, perché uno fa la mezzala offensiva barra trequartista, l'altro è un giocatore di regia e di impostazione fantastico, e che hanno anche storie diverse, perché Atta è arrivato ora, peraltro non ha fatto ancora nulla, perché le prime partite non è che mi sia piaciuto così tanto, ha fatto meglio a Venezia, ma per il resto insomma ancora deve vedersi il vero Atta. Invece Lobotka è uno che insomma è stato decisivo negli anni scorsi per vincere, perché insomma Napoli ha vinto due scudetti, ha vinto anche forse una supercoppa negli ultimi anni, cioè, ha vinto anche, sì, aveva già vinto con Gattuso Coppa Italia, anche una con Mazzarri, però negli ultimi proprio anni, con il nuovo ciclo, con i giocatori che tutti conosciamo, quindi Lobotka, ha vinto due scudetti e forse un'altra coppa, non mi ricordo. E quindi oggi la Gazzetta propone questo paragone tra i due giocatori e scrive che assisteremo, secondo il giornale, a una vera e propria battaglia in mezzo al campo. Pagine 22 e 23 della Gazzetta dello Sport. Pagina dedicata alla Fiorentina e al personaggio Attà è firmata dal collega Claudio Lenzi. Attà fisico e tecnica, sostanza Ndur, viola che muscoli. Quindi oltre ad Attà si parla anche di Ndur nella pagina in questione della Fiorentina. Funziona la mediana a 3 della Fiorentina, recuperi e ripartenze con Ulai più soluzioni nel 4-2-3-1. Eh sì, perché poi c'è il grande dubbio legato all'impiego di Ulai, perché insomma, ragazzi, che Fagioli sia tornato a dei livelli altissimi lo si è vista a Venezia e non ho dubbi che replicherà una prestazione di livello anche domenica. E c'è però questo Ulai straripante che ha fatto una partita importantissima contro il Pisa, nonostante qualcuno gli abbia dato 5 e mezzo, tra cui la Gazzetta tra l'altro. E però a parte queste sparute visioni, è un giocatore che si è già rivelato molto importante per la Fiorentina e quindi rimane il dubbio se sia opportuno o meno schierarlo dal primo minuto nella gara di domenica. E allora giustamente la Gazzetta si interroga se sarà mediana 2 con Ulai e Fagioli ovviamente, o sarà una mediana a 3. Io credo che per affrontare il Napoli tu debba stare parecchio tranquillo, nel senso che secondo me una mezzala in più ti fa comodo, ecco. Quindi 4-3-3, belli tranquilli, meno scoperti. Poi in base a come va la partita ti puoi anche scoprire, ecco. La Fiorentina tra l'altro è quasi sempre partita 4-3-3 e poi si è scoperta dopo, quando era già in vantaggio tra l'altro. Quindi io penso che partirà 4-3-3 e poi vedremo. Il pezzo, come detto, è tutto dedicato a, quindi, Attà e Ndur. C'è poi il focus sulla mossa tattica della Fiorentina, in particolar modo di Attà. Arthur si propone con l'inserimento dal lato sinistro e quindi serve Ngie o direttamente Pellegrino nel ruolo di centravanti. Poi le parole di Ngie stesso e di Beto nella conferenza stampa di ieri. Il Napoli nessuna paura, insomma ieri devo dire che sia Ngie che Beto hanno dato concetti importanti per quanto riguarda la partita di domenica. Nella pagina accanto ovviamente il collega Vincenzo D'Angelo, un caro amico tra l'altro di Napoli, e si occupa chiaramente della squadra di Allegri, pagina 23, e il centrocampo del Napoli è devastato perché insomma non c'è Anguissa, non c'è McTominay, e quindi devono giocare per forza di cose gli stessi giocatori che giocano da ormai diverse settimane, che sono Lobotka e Billy Gilmour, che insomma sta facendo gli straordinari. Ora Lobotka è un titolarissimo, magari Gilmour non lo era, ora invece lo è diventato. Lobotka e Gilmour, scrive la Gazzetta, il nuovo Napoli ha il doppio motore, due playmaker con soluzioni diverse e compatibili. Lo slovacco va sul corto, lo scozzese più sul lungo, con ovviamente poi altre soluzioni per quanto riguarda la formazione di domenica in casa Napoli, con Oliveira che scalpita sulla fascia per poter giocare, e poi giocherà anche Rafa Marin, scrive la Gazzetta, diventato in fretta un nuovo allegriano. Benissimo, speriamo insomma facciano entrambi prestazioni modeste e la Fiorentina possa vincere senza problemi. Non credo avverrà questo, nel senso che se la Fiorentina vincerà, e io francamente penso che qualche chance ce l'abbia, non lo farà in scioltezza, cioè sarà una partita veramente difficile per la squadra di Vanoli. Chiudo questa prima parte di rassegna stampa, poi magari se avremo tempo riprenderemo in mano i giornali locali nella parte conclusiva della trasmissione, andando a leggere anche quello che scrive il quotidiano torinese Tutto Sport, che è l'ultimo giornale nazionale che come sempre prendiamo in esame al mattino prima di iniziare a dare spazio alle vostre valutazioni che stanno continuando ad arrivare via WhatsApp al 348 75 13 933. Continuate a mandarci i vostri audio e le vostre opinioni, poi vi dirò su che cosa, oppure chiamateci allo 055 77 111 71. Pagina 19 Tutto Sport. Sapete, no, che Tutto Sport, per chi segue un po' i giornali, è un giornale chiaramente, come vi dicevo, di Torino, quindi dà sempre molto spazio alla Juventus e al Toro. Ma se per quanto riguarda la Juventus è un giornale abbastanza filo bianconero, per quanto riguarda il Torino non è che è contro il Torino, ci mancherebbe altro, Tutto Sport, però è un giornale storicamente estremamente critico verso la gestione Cairo, e come non poter, come non esserlo, insomma, Cairo ha veramente ridotto la mediocrità il Torino da diversi anni, nonostante l'abbia sempre tenuto in Serie A tranne una sola retrocessione, mi sembra, ma ormai diversi anni fa, sono passati almeno 15-20 anni dalla retrocessione del Torino in B. E quindi il titolo scelto stamani sulla Fiorentina da parte Tutto Sport è indirettamente un titolo critico verso Urbano Cairo, perché oggi Tutto Sport parla di Ngie e della sua presentazione, e il titolo è questo: Ngie inchioda Cairo, Torino volevo crescere, dopo che Vanoli è andato via dai Granata non ho sentito la stessa fiducia, qui in viola sono felice. E poi ovviamente spazio anche alle parole di Beto: brutto inizio ma ora la Fiorentina è una squadra, quindi buone anche le parole di Beto. Ecco, però come vedete il titolo scelto da Tutto Sport stamani non perde occasione per tirare le orecchie a Urbano Cairo, ma d'altronde è la politica del giornale. Ho letto titoli ben peggiori rispetto a questo nei confronti di Urbano Cairo, ma insomma, ecco, anche per un pezzo sulla Fiorentina Tutto Sport non perde occasione per criticare aspramente la gestione di Urbano Cairo in casa Torino. Va bene, d'altra parte ho letto, e poi iniziamo con i vostri messaggi, d'altra parte ho letto e mi hanno divertito molto, devo dire la verità. Ho letto in questi giorni su X in modo particolare, che è uno sfogatoio eccellente per quanto riguarda i tifosi di un po' tutte le squadre, ho letto tanti commenti divertenti su Ngie, e devo dire che in parte mi ci sono rivisto, nel senso che ora uno dei commenti più apprezzati, che ha avuto più like, è stato quello di un tifoso, non mi ricordo come si chiamava, che diceva: ma il Torino aveva Messi in rosa per non far giocare Ngie? Perché effettivamente Ngie negli ultimi anni non è che abbia avuto tutta questa continuità di impiego, nonostante mi pare si stia rivelando a Firenze un giocatore forte. Ora va anche detto che Ngie è un esterno da 4-3-3 o da 4-2-3-1, il Torino sono anni, compreso la gestione Abate adesso, che gioca con la difesa a 3 e quindi con i quarti o quinti di centrocampo, quindi per un esterno offensivo è difficile riuscire a fare il quarto e il quinto, no? Che c'entra, lo puoi fare, ma diventa un problema. Per esempio, io ieri sentivo Palladino, che si è presentato a Bologna e ha fatto capire che secondo lui il Bologna ha una rosa camaleontica che può giocare sia con la difesa 3 che con la difesa 4. Ma io sono molto scettico, però cavoli suoi, nel senso, io voglio bene a Palladino e ho molta stima di lui, ma io non sono molto d'accordo con lui. Comunque, cacchi suoi. Detto questo, Ngie secondo me è uno che ha pagato tanto le scelte tattiche del Torino nel corso di questi anni, in base a, cioè, indipendentemente dagli allenatori che ci sono stati sulla panchina granata, da D'Aversa prima ancora a Baroni, insomma ne ha avuti tanti allenatori il Toro, e quindi ha sofferto un po' questi sistemi tattici. Ecco perché forse non giocava, ed ecco perché invece a Firenze gli è bastato ritrovare un modulo a lui più congeniale, un tecnico nel quale aveva fiducia per poter fare, direi, una buona stagione. Per il momento siamo soltanto inizio metà settembre, quindi insomma, di tempo ce n'è. Allora, siamo naturalmente stati sommersi dai vostri messaggi, come tutte le mattine, mi sembra una cosa molto bella, ma non è abbastanza, perché io voglio sempre avere sempre più messaggi vocali e scritti alla nostra casella, o telefonate se vorrete, per cui vi ricordo che oggi il tema del giorno è legato alla possibilità che la Fiorentina ha di fare un'impresa con il Napoli, nel senso di batterlo ovviamente, oppure se vi accontentereste del pareggio. Ecco, voi siete un po' più guardinghi, un po' più, posso dire, attenti, meno spavaldi, e vi accontentereste anche di un pareggio contro gli azzurri, oppure credete che per quello che è il momento della Fiorentina, la cura Vanoli e il fatto che si gioca in casa, ci saranno veramente tantissimi tifosi, si va oltre i 22.000 spettatori, che per quello che è il Franchi oggi sono comunque tanti, e per il fatto che la Fiorentina è praticamente al completo, il Napoli no, e credete che si possa fare posta piena? Ecco, fatemi sapere, questo è il domandone del giorno, 348 75 13 933, per i vostri WhatsApp vocali e scritti, oppure per telefonarci in diretta 055 77 111 71. Come sempre i numeri sono gli stessi e li conoscete. Allora, grazie all'ottimo lavoro come sempre di Marco Tonelli regia, abbiamo già radunato le prime note audio e poi ci sono anche un sacco di messaggi scritti, li possiamo intanto sentire, alcuni messaggi che ci hanno mandato i nostri amici, e poi torniamo in diretta per tutte le vostre, tutte le altre vostre considerazioni. Vai.
1: Buongiorno, io non firmo mai per un pareggio all'inizio, poi chiaramente visto l'avversario una cosa o un'altra, se dovesse venire un pareggio con la squadra che ha giocato un buon calcio, prendiamo il pareggio, ma io non lo firmo mai all'inizio.
2: Ciao ragazzi, calma e cautela su Gie, tutti vediamo le sue doti, ma servono esami più probanti, a cominciare da domenica con il Napoli. Il tifoso si esalta, ma voi addetti ai lavori avete imparato la lezione. Paolo Vanoli è un allenatore. Ciao da Marco, il moviolista.
3: Buongiorno Federico dai camion. Secondo me il Napoli che viene a Firenze verrà col coltello tra denti, però c'ha la difesa che non è messa benissimo, quindi noi con il nostro attacco, diciamo veramente di qualità, possiamo sicuramente un go con questo attacco qui viene fatto. No. Quello è po' ma sicuro. Bisogna stare attento un pochettino più a centrocampo in difesa, ma dipende da Vanoli, secondo me. Questa partita dipende tutta da Vanoli, perché i giocatori ci sono e vanno saputi mettere in campo. Buona giornata.
4: Da tifoso, almeno io, ogni volta che l'arbitro fisca l'inizio, spero sempre di vincere. Cioè, o meglio, parto per vincere. Da tifoso viola, un minimo obiettivo, dopo l'anno scorso e dopo l'inizio di quest'anno, contro il Napoli, sì, diciamo che se si pareggia sono parecchio felice. Ecco.
5: Buongiorno dottor Andrea, ma dopo aver visto le recenti uscite della Fiorentina, secondo me con il Napoli ci si può giocare. Devo dire però che a me qualsiasi risultato, dico qualsiasi, mi va bene, perché sono contento di questa squadra, ho ascoltato i ragazzi in questi giorni nelle conferenze stampa, sono tutti bravi, sono tutti motivati, e quindi sono convinto che eventualmente dopo la sosta questa squadra otterrà degli ottimi risultati, per cui per me con il Napoli va bene qualsiasi risultato, anche se penso che si possa fare anche noi il risultato. Ciao da Riccardo allo stadio.
0: Bene, questa è una prima batteria di note vocali. Ma allora, ora su qualsiasi risultato, ora, francamente perdere mi romperebbe le scatole, perché vorrebbe dire perdere la quarta partita in 5 giornate, insomma. Sono tante, 4 sconfitte in cinque giornate, anche per una questione psicologica, fare la sosta di, che tra l'altro sapete, no, che è una sosta molto lunga la prossima, con una sconfitta anche al netto di una buona prova, ma francamente mi girerebbe le scatole, ecco, ve lo dico chiaro e tondo. Io credo una cosa, e non so se siete d'accordo, se volete poi anche nei vostri messaggi che arriveranno d'ora in poi approfondire questo aspetto, fatelo pure. Io credo che dal risultato, non solo dalla prestazione, ma dal risultato, che non sempre corrisponde alla prestazione, ben inteso, ma insomma spesso sì, dal risultato di domenica, secondo me capirai realmente per quali obiettivi può lottare la Fiorentina, perché facciamo finta che con Grosso avresti perso anche dal Rocca Tederighi, che è una località in Maremma, tra l'altro, che saluto e ringrazio. Facciamo finta col Boccheggiano, ecco, altro paese bellissimo in Maremma. la Fiorentina avrebbe perso con chiunque in quelle gare, quindi le gare di Grosso non sono valutabili. Diciamo che se tu dopo il Venezia, neopromossa ma con zero punti in classifica, e il Pisa, squadra di Serie B, riesci a fare una grande prova e a vincere col Napoli, secondo me ti si aprono degli orizzonti di un certo tipo, parere mio, eh. Se invece perdi, ora pareggi no, pareggi non è detto, un pareggio può essere anche un buon risultato, se invece perdi temo che tu, non che lotti per la salvezza, io non credo alla Fiorentina lotti per la salvezza quest'anno, insomma, mi sembra una squadra talmente qualitativa che, e soprattutto un gruppo vero rispetto a, ai cianferoni dello scorso anno, che insomma non c'è questo rischio, però alla fine se perdi la quarta partita in 5 gare insomma non è che in prospettiva tu possa pensare di fare chissà quale campionato, quindi il rischio è che magari continui a perdere terreno e i tuoi orizzonti si limitano, non lo so, questo è il mio pensiero, ecco, per quanto riguarda la partita contro gli azzurri. Diciamo che è una gara dove, oltre a misurare il tuo attuale momento e valutare nell'immediato quanto la cura Vanoli ha avuto effetti, e per ora li abbiamo visti ma con formazioni modeste, diciamocelo chiaramente, bisogna essere onesti nei nostri giudizi, non si può esaltarci per un 3-0 sul Pisa, che è una squadra che giocava con le riserve tra l'altro, e si capirà, ecco, ripeto, quanto questa cura ha avuto effetto, oppure meglio ancora si capirà qual è il vero valore di questa squadra, perché la Fiorentina affronta una formazione che sulla carta era in lotta per lo scudetto, secondo me no, il Napoli non sarà in lotta per lo scudetto quest'anno, ma comunque si è in lotta per la Champions, sì, almeno ecco, per i primi quattro posti, poi quest'anno sarà dura arrivare in Champions, però magari ci può lottare, perché comunque è una squadra forte, una squadra ha vinto lo scudetto soltanto 2 anni fa, quindi insomma non è una squadra di raccattati dalla piena, ecco, quindi da lì secondo me, ripeto, capiremo non solo quanto la cura Vanoli ha avuto effetto veramente, ma probabilmente quali orizzonti reali possa avere questa squadra in questo campionato. Poi è chiaro che dopo la sosta parte un'altra stagione ancora, perché Vanoli ha 3 settimane per conoscere la squadra, avrà tanti giocatori che vanno via, io speravo fossero molti meno, invece sono tanti, perché va via per esempio anche Beto, potrebbe andare via Mastantuono, andrà via Angie, potrebbe andare via Fagioli, penso andrà via Andur, vediamo Gnonto, non lo so, insomma ne vanno via diversi, peccato, però poi dopo partirà un'altra stagione ancora. Va bene, allora, sono praticamente le 8, quindi mi fermo anche adesso. Ricordo a tutti voi, per mandarci i vostri WhatsApp, vocali e scritti, 348-75-13933 per interagire con noi, oppure linea fissa 055-77-111-71 per i vostri pensieri al telefono. Abbiamo aggiunto alla domanda del giorno, cioè se siete ottimisti per domenica o pensate che la Fiorentina possa vincere oppure firmereste per un pareggio, ci abbiamo aggiunto anche come corollario, come conseguenza di questa domanda, se secondo voi la gara col Napoli sarà la cartina al tornasole, o di tornasole, si può dire in tutti e due i modi, e per valutare il reale valore di questa squadra e gli orizzonti, gli obiettivi della Fiorentina in questo campionato. Ecco, fatemi sapere, perché insomma questo è un tema secondo me abbastanza interessante, che può stimolare ancor più la discussione che già è ampiamente stata approfondita. Ci sono un sacco di messaggi scritti dai quali ripartirò subito dopo la pausa, però voi continuate a mandarceli sia i messaggi scritti che quelli vocali, oppure chiamateci alla linea fissa. La linea però adesso va alla regia, va al buon Marco Tonelli dall'altra parte del vetro, e noi tra pochissimo riprendiamo con la seconda ora di Buongiorno Firenze. A tra poco.
6: Squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: La prossima ora di trasmissione è offerta da
8: RS Acciai. Acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca. Stanco di bollette salate? Con Just4U Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Just4U Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just4U Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
9: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
10: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
9: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
10: Chiama senza paura l'800.

0: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
1: A Firenze sbarca Dream Gluten Free. Specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine. Sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free. Venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
2: Da moltissimi anni a Firenze, Fallani Autocarri è il punto di riferimento per aziende e attività commerciali che cercano autocarri professionali, nuovi a marchio D'Urso e Romanital o usati. Forniamo anche assistenza completa per riparazioni e manutenzioni. La nostra officina fornisce diagnosi rapide unite a una grande esperienza e attrezzature specializzate per interventi mirati. Magazzino ricambi originali sempre fornito. Bremac, D'Urso, Romanital, Comai, AIB. Ci trovate in via Ponte alle Mosse 105 Rosso a Firenze. Per info 055 35 32 81. Fallani Autocarri. Professionalità, competenze e tempi rapidi per ogni tua esigenza.
3: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
4: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana. Il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti. Vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
5: E sono in nacchero, fai buche mare, clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io vo lì via Mendola e 23C, ogni volta è campere e esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
6: Radio Firenze Viola.
7: Incoming message.
6: Leggila, ascoltala, guardala.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, entra in vigore oggi il decreto che contiene il nuovo sconto sulle accise del gasolio e lo stop per il 2027 al bollo auto per le autovetture fino a 80 kW e per i motocicli. Il provvedimento è finanziato per 2,362 miliardi ritagliati nella rimodulazione di fondi ancora da ripartire previsti da alcuni capitoli nazionali e dalle riserve di alcuni ministeri. Intanto la Premier Meloni precisa che l'intervento varato dal CDM è una misura strutturale definitiva e respinge le accuse di fare campagna elettorale.
8: L'Italia è pronta a usare la marina militare anche senza l'UE per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el Mandeb, lo stretto sotto il controllo dei ribelli yemeniti Houthi, filo Iran diventato cruciale con il blocco di Hormuz. Lo annuncia il ministro Crosetto. Ancora tensione intanto nei cieli del Baltico. Dopo l'incursione di martedì di un drone russo abbattuto da caccia italiani, due jet militari di Mosca hanno violato di nuovo lo spazio aereo lituano, allontanati da due Eurofighter, mentre nelle stesse ore Meloni era in visita a Oslo.
9: Avvelenate con la ricina, in mano agli inquirenti al lavoro sul giallo di Pietra Catella, ci sarebbero elementi certi che inducono a indagare per duplice omicidio premeditato, e quanto trapela da fonti qualificate. Anche gli esperti tedeschi del Robert Koch Institute avrebbero dato informalmente indicazioni in tal senso, in attesa di inviare le loro relazioni ufficiali. E anche sulla presenza di ricina su reperti alimenti, qualcosa di anomalo sarebbe emerso. Sarà decisivo l'invio delle consulenze da Berlino.
8: Salgono a 114 casi sintomatici legati al focolaio di tossinfezione alimentare che ha interessato alcune scuole e nidi della Valtrompia nel Bresciano. Tra i casi segnalati ci sono anche adulti, mentre restano ricoverati 12 bambini. Gli accertamenti di laboratorio effettuati in ambito ospedaliero sui piccoli anziani hanno dato come risultato la presenza di salmonella, comunica l'Agenzia di tutela della salute.
9: Il capo dello Stato in campo contro la violenza sulle donne è un'emergenza ribadita di prima l'importanza della vita nel nostro paese, come ovunque, dice Mattarella, visitando la stanza rosa del pronto soccorso dell'ospedale Misericordia di Grosseto, rifugio delle vittime di violenza, divenuto un progetto pilota. Mattarella ricorda i numeri significativi dei femminicidi. L'anno passato 97, quest'anno nel primo semestre già 34. È un impegno della Repubblica e serve anche la scuola, sottolinea il presidente.
8: Il calcio non poteva iniziare meglio l'avventura in Europa League della Juventus, ferita dalla sconfitta col Sassuolo in campionato. La squadra di Spalletti si riscatta con un 5-0 al NEC e si porta in testa alla classifica. Agli europei di volley maschili, l'Italia batte la Slovenia 3-2 al tie-break e si qualifica da prima nel girone.
9: Ed è tutto, a più tardi.
7: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
10: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
11: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.

0: bentornati in diretta alle ore 8 e 9 minuti, la seconda ora di Buongiorno Firenze. Andrea Giannattasio che vi parla con l'ottimo Marco Tonelli in regia, che sta selezionando veramente tanti audio che stanno arrivando, che sono arrivati anche durante questa pausa al 348-7513-933. Mi raccomando, fateci sapere che cosa pensate della sfida di questa domenica tra Fiorentina e Napoli, se siete ottimisti, se pensate che la Fiorentina abbia raggiunto dopo queste due gare sotto la gestione Vanoli la mentalità, la prontezza, le caratteristiche, la qualità, insomma, sia arrivata a un livello per il quale può pensare di fare un'impresa e battere il Napoli, perché ad oggi battere il Napoli è un'impresa, insomma il Napoli è nettamente più forte della Fiorentina, ci mancherebbe altro. E nonostante non sia partito benissimo, nonostante sia pieno di infortuni, però insomma è un'impresa. Oppure invece vi accontentereste del pareggio, sarebbe un risultato che vi darebbe soddisfazione ugualmente, ecco, perché comunque è una grande squadra, perché darebbe continuità alle ultime prestazioni, o quantomeno eviterebbe una sconfitta che insomma farebbe cadere tutti nella disperazione, soprattutto insomma in avvicinamento a due settimane di sosta, anzi tre settimane di sosta pesanti. Quindi vi chiedo un po' che cosa ne pensate. 348-7513-933 per i vostri WhatsApp scritti o audio, oppure al telefono per chiamarci live 055 77 111 71. Mi raccomando, fatemi sapere, abbiamo già un sacco di note audio che stanno arrivando e sono arrivate, poi il buon Marco le selezionerà e le manderà a breve. Adesso ripartiremo dai messaggi scritti, come promesso. Vi avevo anche suggerito di allargare il tema al valore che ha la partita col Napoli, cioè è una partita secondo voi dove capiremo, al di là della cura Vanoli, di quanto effetto possa aver fatto, ma direi che su quello abbiamo pochi dubbi, perché insomma anche nelle partite già fatte nelle ultime settimane abbiamo visto già qualcosa, ecco, nettamente. Ma capiremo dalla gara col Napoli il reale valore della Fiorentina e i suoi obiettivi per quest'anno, perché insomma, è chiaro ragazzi che se la Fiorentina batte 2-0 il Napoli, chiaro che insomma un minimo di pensiero a dire ma forse realmente questa squadra può fare una rincorsa per i primi 7 posti, a me verrebbe, ve lo dico sinceramente. Poi non parlerò mai di scudetto, ci mancherebbe altro, non parlerò mai di Champions, ci mancherebbe altro, però un minimo dire ma forse ci possiamo provare, mi verrebbe da pensarlo, ecco. In alternativa è chiaro che se prendo una lezione di calcio da Napoli devi dire calma, stai molto calmo, fai i tuoi 40, 45, 50 punti per quest'anno, ti va bene, poi vediamo. Personalmente se fa una figuraccia io la penserei così, ecco. Fatemi sapere. Allora, messaggi scritti ce ne sono un sacco, quindi andiamo spediti. Dunque, partiamo da Giacomo. Certo Andrea, continuare la striscia di risultati utili sarebbe un bel segno, un pareggio andrebbe bene. Pierluigi mi scrive: ma il Costa ci va al ristorante argentino? Beh, glielo dovrei chiedere, ma penso di sì, perché è talmente famoso il ristorante argentino a Firenze che quello che vi dicevo stamattina, senza nominarlo, ovviamente lo dico perché non voglio che nessuno pensi che io faccia marchette, assolutamente no, io anche da membro dell'ordine sto molto attento a non non fare azioni contro la deontologia. E Pinzer a Campi: ci hanno un difetto, la ciccia, la coscia hanno parecchio Pinzer a Campi, questo per quanto riguarda l'asado e quindi il taglio argentino della carne, e può darsi, però comunque sia molto buona. E che c'entra la bistecca al sangue, io la preferisco, ma devo riconoscere con grande onestà che siccome la carne argentina l'ho mangiata almeno due se non tre volte, bevendoci peraltro un bel Malbec, che è un vino tipico argentino buonissimo, tra l'altro lo produce anche Nicolas Burdisso, l'ex dirigente Viola, nonché ex giocatore, e produce Malbec in Argentina, ed è un vino buonissimo, ci sono tanti tipi, di tanti costi ovviamente, ma è un vino molto buono. Tra l'altro ho notato, poi torno sui messaggi, che in Inghilterra, dove lì hanno un vino che fa unco abai, si dice in Toscana, fa unco abai cei, dicono a Livorno, cioè fa schifo ai bachi sostanzialmente, in vernacolo toscano. In Inghilterra, dove non hanno molta cultura del vino ovviamente, perché insomma lì c'è delle temperature che è grassa se ci cresce l'erba, l'erba quella che si trova per terra, cioè l'erba gatta, queste cose qui, e devono per forza importare dei vini da tutto il mondo praticamente, e lì sono ovviamente dei fan del nostro vino italiano, del Chianti, ma anche del Malbec. Infatti, se voi andate nei supermercati in Inghilterra, io ho avuto la fortuna, grazie a Firenze Velo, di andare in Inghilterra per tanti anni, troverete tanti, e non si trovano in Italia, troverete tantissimi vini argentini, tantissimi, e non è facile se voi andate in Italia a cercare il vino argentino, non è che lo trovate. Se voi andate all'Esselunga, alla Coppa, alla Conad, non trovate il Malbec normalmente. Vi capita di trovare magari qualche vino francese, quello sì, non per forza lo champagne, anche altri, però vini magari, perché noi siamo un paese che fa talmente tanto vino di qualità ovunque che non c'ha bisogno di importarlo da fuori. In Inghilterra naturalmente hanno delle carenze evidenti, non che non lo facciano il vino, lo fanno anche, ma un vino di basso livello, per cui lo devono importare. Ho visto che il Malbec in Inghilterra va tantissimo, questo ve lo volevo dire. Hanno poi una caratteristica i vini, poi concludo questo discorso, i vini importati in Inghilterra dall'estero, cioè hanno tutti quanti il tappo a vite. Ecco, a me un vino rosso col tappo a vite, insomma, ecco, sono un po' scettico sul tappo a vite rosso, perché a me piace chiaramente quello col sughero, ci mancherebbe altro, però ecco, i tappi a vite per il vino rosso sono un po', insomma, per carità, ci sono dei vini bianchi in Italia che ce l'hanno, però insomma tenderei a fidarmi del tappo a sughero, ecco, personalmente. Fabrizio, come si dice, a tavola si fanno sempre i migliori affari e si uniscono le persone con un ottimo vino. Io non ho mai perso le speranze sulla Fiorentina e sui giocatori, perché erano e sono di spessore. Bisogna soltanto star calmi e avere pazienza. Io spero e penso che con il Napoli faremo una bella prestazione. Gianluca da Modena, a proposito di vini buoni a Modena, di Lambrusco. Nella conferenza mi è piaciuto Beto, simpatico, umile e disponibile in tutto. L'amicizia che ha instaurato con Pellegrino mi ha particolarmente colpito. Sì, esatto, anche a me. Daniele Autista Viola, se la devono giocare e sudare. Claudio, non voglio dire nulla se siamo pronti o no per vincere. Ci occorrerebbero 3 punti e risorse umane per far bene ci sono. Buona giornata. E poi abbiamo Cirano o Cirano, dipende da la pronuncia, penso sia Cirano. Col cavolo che firmo per il Pari, siamo più forti noi, perché dovrei? Ora, sul fatto che la Fiorentina sia più forte del Napoli ho qualche dubbio, però anch'io non firmerei per il pareggio, sinceramente. Poi Adrian mi scrive ricordandomi i trofei che hanno vinto Fiorentina e Napoli. Ma dove sarebbe questa superiorità della Fiorentina? Oggi se battiamo il Napoli è un'impresa, lo dicono i numeri e la storia. Ma io il Napoli ho visto che ha fatto 12 campionati di Serie B nella sua storia, la Fiorentina ha fatti meno della metà, penso ne abbia fatti 4-5, e secondo me ha avuto molto più regolarità di successi nell'arco della sua storia centenaria. Il Napoli ha condensato i successi nell'epoca di Maradona e in questi ultimi anni con De Laurentiis. Io la storia del Napoli non la voglio, voglio la mia storia, ve lo dico con grande franchezza. Poi se preferite la storia del Napoli perché ha vinto 3-4 coppe in più, benissimo, sono d'accordo che in questi anni ha vinto degli scudetti che ci fanno rosicare, perché il Napoli solo pochi anni fa ne aveva 22 come la Fiorentina, ora ne ha vinti il doppio, cioè 4. Sono d'accordo, ma hanno fatto il calcio, hanno fatto calcio, hanno fatto bene, bravi. Ma io la storia del Napoli non la cambio con la storia della Fiorentina. Ecco, non cambio nemmeno Napoli per Firenze, figuriamoci il Napoli. E allora Val di Sieve, Andrea, buongiorno. Qual è il tuo personaggio preferito del G? Non mi perdevo una puntata. Beh, caro Ale, tantissimi. Francamente credo Guglielmo Passeri, che è stato forse uno dei primi, oppure se no anche Giuseppe Masticabrodo, che tra l'altro risentiamo ogni tanto anche negli spot pubblicitari, se no Elvira Tirasassi, grandissimo personaggio del G. Insomma, sono Elvira Tirasassi, sono una signora di 87 anni, insomma, grandissimo personaggio del G. E poi Crista Campi, che ringrazio, lui sa perché. E spesso la mazzetta, appena ti alzi, è già su chi va là, dipende da diversi fattori. Eh sì, evidentemente sì. Rino da Torino, che ci manda una bottiglia di champagne che esplode, bene, batto te. Rosetta, siamo convalescenti, l'importante è vedere ancora passi in avanti, soprattutto in difesa, poi se si vince meglio. Paola dall'Isolotto, nella vittoria ci credo, comunque l'importante è non perdere, perché il morale resterebbe alto, e questo serve a una squadra nuova e molto giovane. Pasquale da Napoli, questa mattina ti volevo segnalare un bell'articolo del Mattino. E il bell'articolo era "La storia siamo noi", con le immagini di Batistuta e Maradona. Poi racconta le vite parallele di due attaccanti che hanno festeggiato insieme i 100 anni. È vero, sì, lo dicevo prima, che le due squadre fanno 100 anni. Ecco, ora, per tornare alla storia del Napoli e della Fiorentina, è vero che il Napoli ha avuto il più grande giocatore di tutti i tempi, perché Maradona credo che resterà sempre una spanna avanti rispetto a tutti, anche rispetto agli ultimi fenomeni Messi e Ronaldo. Però il Napoli, se andiamo a vedere i grandi giocatori che ha avuto, tolto Maradona, ne ha avuti, porca miseria se ne ha avuti, ne ha avuti tantissimi. Però io penso che in 100 anni la Fiorentina nel complesso ha avuto più grandi calciatori rispetto al Napoli. E soprattutto, ripeto, ce li ha avuti in 100 anni di storia. Ce li ha avuti dai primi bomber fino a... ora mi fermo, direi, a Batistuta, perché grandi giocatori la Fiorentina negli ultimi anni non è che ce ne abbia avuti, cioè fuori classe ce n'ha avuti nessuno probabilmente. Cioè sì, c'ha avuto un Ribéry, ma era a fine carriera, non lo sto a contare ovviamente. Ecco, quindi anche a livello proprio di parco giocatori, secondo me la Fiorentina in 100 anni di storia ha avuto più grandi giocatori rispetto al Napoli. Detto che il Napoli ha avuto il più grande di tutti i tempi, però secondo me la storia non la fa in... nei 7, 8, 10 anni in cui Maradona è stato al Napoli, non mi ricordo quanti anni è stato, la fai in tutta la storia. Ecco, quindi secondo me la Fiorentina è stata più continuativa rispetto al Napoli, detto che poi il Napoli ha vinto di più, però il Napoli ha fatto anche più campionati di Serie B rispetto alla Fiorentina nella sua storia. Va bene, allora mi fermo qua con la lettura dei messaggi, li leggerò dopo tutti quanti. Abbiamo un sacco di note vocali che il buon Marco Tonelli ha selezionato e poi dobbiamo leggere. Nel frattempo fatemi salutare e ringraziare il nostro amico classico del venerdì, che è Luca Frati, sempre al telefono con noi. Luca, buongiorno, ben trovato.
1: Ciao Andrea, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Tu baratteresti la storia del Napoli, cioè la storia della Fiorentina, per quella del Napoli, oppure ti tieni stretta la storia viola?
1: Ma se, no, di sicuro la storia della Fiorentina è prestigiosa, e sia pur diciamo macchiata da qualche stagione difficile come quella dell'anno scorso. Insomma, è vero che negli ultimi anni il Napoli ha fatto dei balzi in avanti notevoli, ha vinto gli scudetti, è stata praticamente dall'era De Laurentiis quasi stabilmente nelle coppe europee più importanti, la Champions. Però io penso la storia della Fiorentina ce la dobbiamo tenere stretta, dobbiamo essere orgogliosi, perché ci sono stati dei momenti veramente esaltanti. Certo, il fatto che da 25 anni la Fiorentina non vinca più un trofeo è una cosa molto grave, perché
0: sì,
1: se lo meriterebbe, avrebbe anche avuto negli anni, in qualche anno, le capacità per farlo. Le finali recenti perse malamente con l'italiano, insomma, fanno ancora molta rabbia. E detto questo, ritornando penso alla partita
0: sì,
1: di domani l'altro, insomma, dopo l'inizio disastroso e anche l'inizio traballante del Napoli, che peraltro c'ha delle assenze importantissime,
0: sì,
1: non possiamo dimenticarlo, no?
0: Sì, sì.
1: Se mancherà anche Anguissa, soprattutto McTominay, sì, il portiere, insomma, non è che Napoli è messo benissimo, però credo sia una partita sostanzialmente equilibrata. E la Fiorentina si è rimessa un po' in sesto con Panoli. Certo, io tu sai, sono sempre uno molto prudente,
0: certo,
1: no? Non mi lascio entusiasmare, mi guarda, ti dico la verità, mi fermano moltissime persone per la strada, bar, in questi giorni, a dirmi Vanoli, abbiamo svoltato. Io, per quello che vale, insomma, invito tutti a essere un po' prudenti, perché è vero che c'era una sorta di ammutinamento tra i giocatori e Grosso nelle prime tre giornate, quindi diciamo alla luce di quello che si è visto dopo vanno anche un po' come dire ricalibrati,
0: sì,
1: i giudizi, no?
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Perché era evidente che i giocatori non lo volevano,
0: no, sembra, chiaro,
1: insomma, che non ci sia proprio discussione, perché appena andato via Grosso la squadra ha cominciato a giocare, era evidente, hanno fatto di tutto per mandarlo via, o perché se ne andasse, insomma, la storia non la sappiamo,
0: certo.
1: però ora pensare che in 10 giorni Vanoli ha fatto il miracolo mi sembra un po', insomma, è roba da
0: fiorire. Diciamo, Luca, che io ho detto questo poi anche per stimolare la discussione con gli ascoltatori, cioè che è una gara dove si capisce quanto effettivamente la cura Vanoli ha avuto effetto, perché dopo Venezia e Pisa hai un test più vero e capisci forse anche quelle che sono le ambizioni di classifica di questa squadra, perché è francamente, per il mercato che ha fatto, abbiamo tutti detto tanta roba, poi è partita malissimo e vediamo col Napoli cosa fa per capire se può davvero pensare di arrivare, che ne so, dall'ottavo posto in su, o almeno sperare di arrivarci, o se perde dall'ottavo posto in giù, ecco.
1: Ma
0: è presto.
1: Cioè, io penso che anche se domenica perdono, abbiamo a vedere anche eventualmente nella malaugurata ipotesi come perdi.
0: Certo.
1: Ma anche se perdi c'è tanto tempo davanti, cioè non siamo come l'anno scorso che a dicembre non avevi vinto una partita,
0: certo.
1: Quest'anno l'hai vinta una già, col Pisa hai visto dei segnali buoni, anche se il Pisa, insomma, è abbastanza inferiore alla Fiorentina, però io andrei cauto, ecco, secondo me l'ideale sarebbe non perdere, perché se tu non perdi vai a 4 punti, che sono pochi ma non pochissimi, e c'hai soprattutto 20 giorni per aggiustare un po' gli equilibri, le situazioni, anche se ti mancheranno i giocatori per le nazionali, ma se Fagioli gioca bene anche domenica e viene chiamato in nazionale, no, forse le convocazioni sono prima,
0: oggi sono le convocazioni,
1: sono oggi. Ecco, metti che Fagioli viene convocato, come io spero, e come se gioca così si merita anche, insomma, è un bel colpo per Fagioli, no?
0: Sì, sì.
1: Poi c'hai tutti quegli altri, Mastantuono è stato chiamato, c'hai questi giovani che sono tutti in rampa di lancio, vediamo anche come gioca, perché centrocampo come lo mette, a Tà mi sembra in dubbio, no? Giocano insieme Fagioli e Ulahi, magari Ulahi lo sposta a sinistra, ma non lo so io onestamente se possono giocare con uno di loro esterno, cioè bisogna vedere anche il centrocampo, ora vediamo la difesa forse la sta cominciando ad aggiustare, il centrocampo ancora è un po' da verificare, e poi davanti se mette questi due ragazzi, Mastantuono da una parte, Gera dall'altra, insomma, a me non mi dispiace l'attacco, ecco.
0: No, è vero.
1: Non mi dispiace assolutamente Pellegrino, e ho sentito ieri Beto delle bellissime parole, ha detto siamo amici con Pellegrino,
0: sì,
1: voglio aiutare, insomma sono piccole cose, però fanno riflettere.
0: Ecco, ma tu che tridente schiereresti contro il Napoli?
1: Io metterei Mastantuono, Gé e io metterei Pellegrino, perché dopo uno ha fatto 3 gol, uno ha fatto l'altro.
0: Sì.
1: Però secondo me gioca quell'altro.
0: Ah.
1: Secondo me gioca Beto. Perché Beto è indietro, secondo me, ancora, perché essendo uno parecchio grosso fisicamente, ha bisogno di più tempo dell'altro. Però secondo me con la difesa del Napoli forse fa più comodo, può far più comodo Beto. Magari Beto l'impegna di più e uno degli altri due può segnare. Ho visto in Tito Angé che dice Io devo migliorare sul gol,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì.
1: Però insomma col Pisa si è visto delle belle cose, cioè c'ha stoffa.
0: Sì, certo, ma a Venezia poteva fare un gol facile, tra sì, l'altro poteva chiudere la partita nel primo tempo la Fiorentina. E l'ha sbagliato. No, per ricordare la lunga lista di assenti del Napoli. Il Napoli ha Alisson Santos, Anguissa, Buongiorno, Giovane, Marianucci, McTominay e Meret, il portiere. Quindi insomma c'è una lista importante, ci sono almeno 3-4 titolari.
1: Buongiorno è nazionale, McTominay è fortissimo.
0: Meret è un titolare, Anguissa è un titolare. Certo.
1: Insomma dai, no. Rimanca, però la Fiorentina insomma ha avuto anche lei i suoi bei guai, vediamo. Io sono fiducioso però coi piedi per terra, ecco.
0: Chiaramente.
1: Non cominciamo a dire, si sa, cioè se la Fiorentina vince è un grandissimo colpo, se vince rimette in linea di galleggiamento Vanoli la squadra in pochi giorni, sarebbe un grandissimo colpo. Se pareggia secondo me va bene, se perde non bisogna cominciare a fare confusione, la mettiamo in conto come una, cioè tu dovevi vincere con Frosinone,
0: se
1: perdi o con Napoli
0: è regolare, ci può stare,
1: dovevi battere di Torino. Guarda, io ho visto l'altra sera Torino a Roma, ragazzi, ma Torino è veramente una roba modesta,
0: sì.
1: cioè non, la Fiorentina non doveva perdere con la, poi vincevi 1-0, cioè io guarda ora dico una cosa, sembra quasi una sconfitta, ora dico una cosa che non ha proprio, ovviamente,
0: sì.
1: fatta apposta, cioè perché il Torino

0: però forse
1: una panchina la trova, certo.
0: Certo, la trova, magari rifatte dalla B in Serie A, la vedo dura dopo una roba del genere. Non lo vedo messo bene grosso, francamente.
1: Grazie.
0: Ha fatto un brutto passo falso.
1: Sì, sì. Grazie Luca, ti ringrazio davvero. Un abbraccio.
0: Grazie, un abbraccione a tutti voi, ciao.
1: Grazie davvero a Luca Frati, sì, un passo falso, soprattutto credo abbia dimostrato di non essere competitivo a certi livelli Fabio Grosso. Magari lo diventerà, però al momento da allenatore non lo è. 8:32, vado in pubblicità, l'ultima di questa bella puntata, anche oggi ricchissima. Abbiamo tante cose da proporvi, soprattutto i vostri messaggi vocali e scritti, quindi linea Marco Tonelli regia e poi ripartiamo con voi. A più tardi.

0: ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
1: Io sono il grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli, e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'autofficina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi. Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.
0: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
2: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345-5208-611.
3: Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 26 06 271. Oh, io conosco i miei polli!
4: A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione.

0: restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni chiamare 055 71 69 52. New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord insiste una nuvolosità irregolare associata a qualche rovescio di pioggia o temporale a carattere intermittente. Temperature stabili, massime comprese tra 21 e 26 gradi. Al centro, irregolarmente nuvoloso, con occasione per locali rovesci, anche temporaleschi, ma intervallati da schiarite anche ampie al mattino. Temperature in calo, massime comprese tra 22 e 27 gradi. A sud, variabilità con ampie schiarite, annuvolamenti localmente più intensi associati a brevi e isolati rovesci, temperature in diminuzione, massime comprese tra 24 e 29 gradi.

guardala. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio

0: Leggila, ascoltala, guardala. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Bene, bene, bene, andiamo avanti, dobbiamo correre per quanto riguarda ovviamente quest'ultima parte di trasmissione. Tra l'altro non mi ero accorto perché chiaramente stavo andando avanti con la conduzione, avevo tante cose da fare, da leggere, che si è scatenata letteralmente una discussione sulla questione dei tappi a vite e dei tappi di sughero. C'è chi mi contesta che esistano dei vini rossi di altissima qualità con i tappi a vite. Bene, no, non lo sapevo, mandatemi delle marche in privato, delle etichette, così li proverò. Io resto un po' scettico, permettetemi di essere scettico, però con molta apertura mentale, come che mi contraddistingue, spero e penso, li assaggerò volentieri, perché so che siete molto più esperti di me, quindi li assaggerò. Allora, 8:38 minuti e tempo giusto non per il vino, perché a quest'ora è un po' presto, ma sicuramente per un ottimo caffè nero bollente.
3: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente.
2: Poi per carità, c'è chi fa colazione con la birra in Germania, l'ho visto fare, però quindi tutto è possibile. Luca Calamai, buongiorno, ben trovato.
4: Preferisco il caffè, io
2: sì,
4: prendo macchiato,
2: anch'io.
4: Vabbè. Allora, caro Andrea, io non so se siamo coinvolti in un momento di euforia totale, forse dopo la preoccupazione delle prime tre sconfitte sono bastate due vittorie contro Venezia e Pisa per rimettere tutto in pista, tutte le ambizioni dell'estate, tutta la voglia di crescere, tutte le stelle del mercato e compagnia. Fatto è che insomma, si arriva a questa partita col Napoli con una sensazione, uso questa parola, particolare, cioè la sensazione è che la Fiorentina se la possa giocare alla stragrande, eppure stiamo parlando di un avversario, il Napoli, che è partito con il ruolo di anti-Inter, con il ruolo di una delle grandi favorite per lo scudetto, ma è così, parli del nostro attacco, parli della crescita del centrocampo, cioè parli di Mastantuono, che tra l'altro poteva andare a Napoli. Allora, cavalcando quest'onda, che forse sarà anche non corretta, ma perché non possiamo vivere di pancia a certi momenti, sai cosa ti dico? Che io contro il Napoli oggi un pareggio non lo firmerei.
2: Grazie mille Luca.
4: Ciao.
2: Grazie davvero. Hai visto, anche Luca Calamai ha risposto al quesito di questa mattina, dedicato proprio al pareggio o al sogno vittoria per quanto riguarda il match con gli azzurri, e quindi registriamo anche questo punto di vista del nostro Luca. Va bene, allora intanto vi segnalo, perché stavo guardandolo durante la pausa, che oggi magicamente è tornato a parlare Daniele Pradè. Daniele Pradè che allora lo ha fatto a Corriere dello Sport e lo ha fatto parlando di Raffaele Palladino, che è arrivato sulla panchina del Bologna e che lui aveva scelto a Firenze, no, come successore d'Italiano. Devo dire che nell'intervista che ho letto per sommi capi, intervista a cura dell'amico e collega Claudio Beneforti, emerge una situazione molto curiosa, cioè secondo Pradè, Palladino e Pradè non avevano mai litigato, ma semmai si confrontavano. A me risulta diversamente, ecco, però noi ci affidiamo al racconto di Daniele Pradè, che insomma in questo momento è fermo a casa in attesa di una nuova avventura. Va bene, allora, abbiamo ancora una decina di minuti abbondanti per stare insieme, prima di salutarci e di lasciare la linea a Dario Baldi. Abbiamo tanti messaggi audio, tanti messaggi scritti. Marco, vai con una bella carrellata di vocali e poi ritorniamo in diretta.
5: Oh Andrea, buongiorno. Allora, tanti che intervengano mettono le mani avanti, un pareggio potrebbe anche andare bene. Allora, innanzitutto, visto com'è la squadra ora e come è girato il vento, io me la gioco, inizio e me la gioco fino in fondo. Primo, non parto per un pareggio. E poi, se c'è una squadra che si deve preoccupare, questo giro è il Napoli. Oltre all'assenza, sinceramente, anche loro mi sembra vadano di molto bene. quindi io me la gioco e penso addirittura di vincere anche un bel 3-1 sinceramente, bello bello bello tondo. Ciao a tutti,
6: Massimo. Andrea, buongiorno. Io spero solo che non vogliate creare troppa aspettativa positiva. Sono super contento del filotto che si è fatto in campionato e coppa, però il Napoli è una squadra che oggettivamente è superiore. Lasciamo stare i discorsi della rosa non al completo, perché io mi ricordo che la Fiorentina storicamente quando ha rose al 100%, gli altri metà vince sempre, chi c'ha la rosa a metà non si sa perché. Quando la Fiorentina fa i recuperi infrasettimanali anche contro l'ultima in classifica li perde tutti, quindi stiamo bassi, vogliamo bassi.
7: Buongiorno Andrea, Paolo da Grosseto. Niente, ma io sono un po' più prudente, nel senso che sì, certo, io spero sempre nella vittoria fiorentina, anche se si gioca contro il Real Madrid o il Bayern Monaco, però sono anche abbastanza realista e francamente io di Allegri mi fido poco, quindi un pareggio alla fine mi va anche bene. E chiudo ringraziandoti per aver citato Rocca Tederighi, che è un paese in provincia di Grosseto, e quindi mi fa piacere che tu abbia ricordato Rocca Tederighi. Io poi lavoro a Rocca Strada, quindi figuriamoci. Beh, sì, ciao.
8: Ciao Andrea, buongiorno. Ma cosa aspettarsi? Con la partita con Napoli secondo me può succedere di tutto, ma come può succedere di tutto da questo campionato? Bisogna vedere cosa faranno le altre squadre, molto dipenderà da quello. Però secondo me la cosa principale che dobbiamo chiedere è che si veda una squadra, un gruppo unito che lotta tutta unita, e poi vediamo quello che viene. Certo è che bisognerebbe cercare di fare risultato, perché se andiamo a vedere il calendario della Fiorentina, le prossime partite sono veramente toste, ma tanto toste. Saluti Davide, gruppo Baron da Fiorentina.
9: Allora, buongiorno Andrea, la partita di domenica chiaramente io voglio sempre vincere, quindi non accetto di scendere in campo per pareggiare, però riconosco che nella situazione nostra un pareggio darebbe continuità e buoni risultati, quindi sarebbe sicuramente ben accetto. Io ho visto il Napoli la scorsa giornata e devo dire che i pericoli per noi arriveranno sicuramente dalla fascia sinistra, con Politano che ci ha sempre fatto male, mi ricordo un gol di sinistro assurdo che ci fece qualche anno fa, da Favasuli se entrerà nel secondo tempo, da Di Lorenzo e poi dalle accelerazioni centrali di De Bruyne, che con il centrocampo nostro faremo un po' forse fatica a contenere, però dai, speriamo che possa andare nel miglior modo possibile. Forza Viola, Marco da Monte.
10: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti, Massimo da Brescia. Allora, innanzitutto complimenti per la trasmissione, perché a differenza di altre si parla di Fiorentina . E non sembra quattro amici al bar. Detto questo, io sul risultato di domenica non ho un'idea precisa, però quest'anno vorrei solo tornare a innamorarmi di qualche giocata, di qualche giocatore. Ecco, in questi anni sinceramente non mi sono innamorato di Biraghi, non mi sono innamorato di Mandragora, non mi sono innamorato di Nico Gonzalez. Già quest'anno mi sembra, tra Mastantuono, Pellegrino, Pedro Gonçalves, secondo me in GIE ci si potrebbe innamorare. A me quest'anno basta questo, campionato tranquillo, magari qualche scalpo di qualche big e poi gettiamo le basi per i prossimi anni.
11: Buongiorno Andrea. No, allora, ma che pareggio? Nella vita bisogna vincere, non bisogna pareggiare, se no poi si può anche perdere. Se uno è più forte bisogna anche ammettere le sconfitte. A me piaceva il terzo tempo, quello aveva fatto male non fare, paura non avere, Deo della Valle. Il terzo tempo io lo rimetterei per dare una lezione a tutti, a questi barbagianni tutti, da Spalletti, a tutta questa gente. Veramente, il terzo tempo. E domenica, non te lo dico, ma io lo so di già come va a finire. L'ho scritto in un fogliolino, poi vi mando il WhatsApp. Bene. Forza Viola!
12: Buongiorno, io un pareggio con il Napoli in casa non lo firmo. Io voglio sperare di vincere, poi se si perde, pace. Complimenti a tutti voi per le vostre trasmissioni, un abbraccio, Maurizio.
2: Bene, grazie davvero per questi vostri messaggi, anche e soprattutto per l'apprezzamento verso il sottoscritto, ma in generale verso la trasmissione, che ormai è, spero per tanti di voi, un'abitudine. So che è una fascia oraria molto competitiva a livello di radio, perché non siamo gli unici sulla Fiorentina a essere in diretta, però noi cerchiamo di parlare il più possibile di Fiorentina, ecco, ovviamente. Allora, perché c'entra? Poi se si deve parlare dell'asado e dei vini col tappo a vite, lo facciamo, non è che non se ne parla, anzi, se è possibile fare due battute o deviare l'argomento su altre cose, io lo faccio volentieri, anche perché sono solo, posso fare il cavolo che voglio, non c'è nessun altro accanto a me che mi dice cosa devo fare. Sì, c'è Tonelli in regia, ma non mi toglie l'audio perché parlo del vino, ecco. Però di sicuro il 90% della trasmissione è sulla Fiorentina. Bene, vi sento ottimisti, sono contento, evviva, speriamo che abbiate ragione. Allora, un po' di messaggi scritti. Pete, buongiorno, avendo visto giocare il Napoli, considerando che ad Allegri dovrebbero mancare piedini importanti, la Fiorentina potrebbe anche fare il colpaccio. Poi Giuliano ci manda la sua formazione, Giuliano 73, De Gea, Valdepeña, Svieri, Dragusin e Gonzales. Gonzales non esiste la Fiorentina, c'è Gonsalves, però farlo giocare a terzino sinistro mi sembrerebbe un po' sprecato. Ulai e Fagioli a centrocampo, Ngia, Mastantuono, Ognonto e Pellegrino. Bene, forse si riferiva a João Mario che hai chiamato Gonzales, non lo so. Roberto da Cortona, domenica bella sfida, dobbiamo vincere anche perché abbiamo bisogno dei tre punti. Allegri ci farà tribolare, ma dobbiamo essere bravi con i tiri da fuori. Chimo da Trecella, mi accontenterei di un bello 0-0, ma ci credo sempre. Mario, la speranza per la vittoria esiste sempre, entro i 90 minuti, poi se viene un pareggio o peggio una sconfitta non drammatizziamo. Simone da Fiesole, un passo alla volta, non ci montiamo la testa, se no poi ci facciamo del male. Alessandro dice bisogna solo vincere. L'antigobbo a bestia, ma quale pareggio? Loro hanno un allenatore che non è capace di fare il suo mestiere, solo con le parole riesce a incartare il pubblico. Non ci mangia il panettone a Napoli. Poi Pietro, buongiorno, mi accontenterei di un pareggio purché si giochi bene. Simone, se dovesse vincere gli stessi che ad oggi parlano di Serie B comincerebbero subito a parlare di scudetto. Oh, poi entriamo nella parte dei messaggi dedicata al vino. Al vino, quindi il tappo a Corona, il tappo a Corona non l'abbiamo citato, il tappo a Corona non l'avevo citato. Però io ho bevuto dei Lambruschi, devo dire la verità, buonissimi per carità di Dio, col tappo a Corona, e nonostante anche lì uno dovrebbe storcere un po' il naso, però erano veramente buoni. Quindi vedete, il tappo non fa il vino, come l'abito non fa il monaco, il tappo non fa il vino. Andrea da Copenaghen, anche qua in Danimarca i vini hanno il tappo a vite, comunque in Danimarca fanno un vino bianco ottimo con uvaggio Solaris che sta iniziando a essere apprezzato anche a livello internazionale, ha il sughero. Bene, sono molto contento. Devo dire che io non apprezzo molti vini bianchi, lo dico subito, io apprezzo i vini rossi e i vini bianchi frizzanti, ma non il tavernello frizzante o lo Chardonnay di 1,99 euro la Lidl, col massimo rispetto per chi compra quello. Gli spumanti, il Berlucchi, il Ferrari, questi qua mi piacciono, che c'entra, poi sono anche gli champagne, ora non pretendo quelli per forza, ma rimanendo in Italia, in Franciacorta, io per esempio adoro il Berlucchi, ora so che faccio una marchetta che non dovrei fare, però così come dico che adoro il Lambrusco per quanto riguarda i vini rossi, frizzanti ovviamente, il Berlucchi per me è una delle cose più buone che ci sia a livello di vini bianchi frizzanti e di spumanti ovviamente, e che prosecchi sono di un'altra zona ovviamente, sono del Friuli. E Paolo, che in Inghilterra non abbiamo la cultura del vino non è vero, i vini francesi da sempre sono stati prodotti per il mercato inglese e si è creato un gusto e si è creato sul gusto inglese. Non è nemmeno vero che non fanno vino di qualità, ma chiaramente per le temperature possono produrre solo spumantizzati. Quanto ai tappi a vite, sono molto meglio dei tappi di sughero, specialmente per i vini che non richiedono evoluzione. Massimiliano vuole invece vincere col Napoli, qua si torna a parlare di si torna a parlare di pallone. Poi c'è Pinza da Campi che ci manda il suo vino Violone, non so se era quello prodotto dai Della Valle oppure no, penso di sì. Lorenzo Dagliana mi dice non dire bischerate Andrea, ci sono vini top con tappi a vite e silicone, i tappi a sughero stanno via via sparendo per un discorso di purezza perché il sughero contamina. Io su queste cose mi fermo perché non le so, queste le sapete più voi. Diciamo che vedere un vino col tappo a vite mi stranisce un po', ecco. Poi non ho mica detto che sono acqua, che sono acquaragia o che sono acqua sudicia, cioè, ho detto che magari i perlimi fanno un po' effetto. Federico Bollito, ottimista viola, non ho buone sensazioni, sarà durissimo, non spero di sbagliarmi. Simo Bex, scambio Honduran, chissà, e siamo perfetti. Magari, però per questa domenica no, anche perché chissà non gioca, quindi facciamolo dal turno dopo. Antonio Dannovoli, un pareggio col Napoli non è da buttare, ma io vorrei provare a vincere perché questo Napoli non mi sembra irresistibile. E Daniele, i tappi a vite per il vino sono in prevalenza per il mercato estero americano, poi li troviamo anche a casa nostra. Sì. Max dal Mugello, sono stato fuori un po' di giorni, ma è ma che è una cosa vera che la Fiorentina prende un giocatore forte svincolato? No, ha pensato all'ultimo di prendere Brozovic, ma proprio gli ultimi, cioè il giorno dopo la fine del mercato, il 2-3 settembre, ma non l'ha mai preso, quindi è una roba che non, di cui non se ne parla più da settimane. E poi Neri da Pistoia, scusate, ma perché dare per ovvio che il Napoli sia più forte? Cosa può fare il Napoli? Tutti lo sanno, mentre cosa può fare la Fiorentina ancora nessuno riesce a capirlo, e sarà una sorpresa, speriamo una sorpresa positiva naturalmente. E Nico, ciao Andrea, siamo colleghi, ho una trasmissione sul cibo a Lady Radio, se vuoi ti spiego i tappi. Ma guarda, volentieri, ora mi segno il tuo numero e mi spieghi, perché a me piace molto piace bere un bicchiere in compagnia. Superalcolici assolutamente no, non mi piacciono e non li bevo, però il vino sì, se posso, in compagnia, da solo mai, quando sono magari da solo a casa a pranzo e a cena, vino no, perché non, vino è bello in compagnia. E poi altri messaggi sui tappi, che direi di sui quali soprassedere. Poi c'è chi ci manda i suoi vini per fare una marchetta personale, ora io questa qui non lo darei. Salutiamo anche il buon Dario Baldi e chiudiamo con Luca da Franciacorta, che naturalmente mi manda un'etichetta di un vino che non posso citare, ma lo proverò sicuramente, perché essendo Franciacorta e poi è un bel millesimato, lo proverò sicuramente. No, non fatemi citare i vostri vini, perché sennò già ho citato il Berlucchi e i Ferrari e potrebbero venirmi a cercare. Non fatemi citare altre etichette, sennò mi tocca citare veramente tutta Italia dal nord al sud, visto che produciamo vini dalla Val d'Aosta al Trentino fino alla Sicilia, e sono vini tutti ottimi. Tra l'altro, se mi metto a citare tutte le cantine, le etichette, si fa altro che domani, si fa il 2028. Allora mi fermo qua, grazie, sono anche un po' brillo, guarda, non ne ho mai bevuto, ma sono brillo. Saluto Marco Tonelli, grazie per il tuo lavoro eccellente in regia, mi scuso con i messaggi che non ho potuto leggere o ascoltare, ma insomma siamo in chiusura. Adesso l'almanacco del centenario, poi Dario Baldi e poi via via il palinsesto classico del venerdì di Radio Firenze Viola col sottoscritto. Ci sentiamo domenica alle 12.30 per il racconto di Fiorentina-Napoli, sperando che il vostro ottimismo sia ben ripagato. Buona giornata e rimanete su Radio Firenze Viola. Ciao.
13: Almanacco Viola, piccoli grandi appuntamenti con la storia, a cura del Museo Fiorentina.
14: Il centenario.
15: Il 18 settembre 1960 nasceva a Palermo Pietro Buturo, un ragazzo che è diventato un pezzo di storia della curva Fiesole. Pietro è stato uno dei protagonisti degli Ultras Viola, la compagine che ha dato dignità, identità e forza alla curva e a tutto il tifo Viola. Forte della sua gioventù e della sua generosità, Pietro gettò tutto se stesso in quella impresa che lo ha accompagnato per tutta la vita. La passione per la Fiorentina diventò così coraggio, militanza, assunzione di responsabilità, di tutte le responsabilità che andavano prese. La personalità, il carattere lo fecero diventare un punto di riferimento, una presenza importante per chiunque l'abbia conosciuto. Pietro aveva, tra le altre, una dote che è rara e sottovalutata negli esseri umani. Quella della lettura, la capacità di saper comprendere al volo le situazioni. Una dote che porta a proporre soluzioni che molti non vedono, ad esplorare l'inesplorato, a rendere possibile quello che alla stragrande maggioranza non appare. Pietro era un lottatore, affrontava tutte le cose a viso aperto, con schiettezza, ironia e tanta caparbietà senza la quale è impossibile realizzare quello che ti sei prefissato. Oltre a tifo viola, Pietro è stato parte, con la stessa intensità, di tanti altri aspetti della vita cittadina. Dalla passione per il calcio storico e per i Verdi, all'impegno nel calcio giovanile, al sostegno di chi era in difficoltà, di chi subiva ingiustizie, senza mai tralasciare una visione d'insieme sulla città e il suo governo. Ciao Pietro, grazie di tutto.

0: radio del cuore è Radio Firenze Viola.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
3: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
3: Istitutogiglio.it.
4: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
5: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
6: Ciao a tutti, sono Giuseppe Mastica Brodo. Cerco qualcuno e mi mastichi mangiare, pagando si intende. Ah, ad esempio, quando ero giovane e codenti, facevo il camionista e andavo sempre dai Perini. I Perini, l'officina numero uno per mezzi pesanti e via Mendola 23C, a Signa. Perini, Perini, mastiamelo tutto.
7: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
0: Radio Firenze Viola.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: La Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina. Lo scrive il New York Times, secondo cui ciò è in contrasto con l'approccio sostenuto finora, secondo cui solo una maggiore pressione economica e militare sul presidente russo Putin può costringerlo a scendere a compromessi. Il Pentagono sta invece valutando un piano per ritirare dall'Europa aerei, navi, armi e decine di migliaia di soldati. Dopo l'incursione di martedì di un drone russo abbattuto da caccia italiani, due jet militari di Mosca hanno violato di nuovo lo spazio aereo lituano, allontanati da due Eurofighter nelle stesse ore in cui Meloni era in visita ad Oslo.
8: Intanto si sono aperti alle 8 di questa mattina, ora della Kamchatka, le elezioni legislative che si terranno nella Federazione Russa fino a domenica. Nelle consultazioni saranno eletti 450 deputati della Duma, la Camera Bassa del Parlamento russo. Si tratta delle prime elezioni legislative dall'inizio della guerra su larga scala lanciata da Mosca in Ucraina nel febbraio 2022 e si tengono anche nei territori dell'Ucraina orientale occupati militarmente e annessi dalla Russia. È ampiamente prevista la vittoria del partito del presidente Putin, Russia Unita, mentre è l'unico partito apertamente contrario alla guerra, Yabloko, è stato vietato dalla Corte Suprema di partecipare alle elezioni.
9: Due insegnanti in servizio in un istituto comprensivo di un comune del nord Salento sono indagate dalla procura di Lecce per abuso dei mezzi di correzione e maltrattamenti ai danni di un'alunna disabile di 11 anni. I fatti contestati sarebbero accaduti tra febbraio e maggio. Una delle due docenti l'avrebbe perfino filmata mentre era in difficoltà, negandole anche l'accesso al bagno.
8: Un laboratorio per la realizzazione di armi fantasma con stampanti 3D è in grado di sparare molto ricercate nel mercato illegale sul web è stato scoperto a San Giovanni la Punta dalla squadra mobile della questura di Catania. A gestirlo nel suo garage un 27enne che è stato arrestato.
9: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, entra in vigore oggi il decreto che contiene il nuovo sconto sulle accise del gasolio e lo stop per il 2027 al bollo auto per le autovetture fino ad 80 kW e per i motocicli. La Premier Meloni precisa che l'intervento varato dal CDM è una misura strutturale e definitiva e respinge le accuse di fare campagna elettorale.
8: Il calcio non poteva iniziare meglio l'avventura in Europa League della Juventus, ferita dalla sconfitta col Sassuolo in campionato. La squadra di Spalletti si riscatta con un 5-0 al NEC e si porta in testa alla classifica. Sentiamo il mister bianconero dopo il match.
10: Essendo stati convincenti in più cose ci fa ritrovare quella determinazione, quella direzione dove noi dobbiamo andare, insomma bisogna alzare il nostro livello di gioco, il nostro livello di qualità e attraverso vittorie e attraverso giocate così convincenti diventava fondamentale, insomma, ecco.
9: E con le parole di Spalletti

0: grande Tommaso.
1: Pietro.
0: Allora?
1: Male, sono sempre in il traffico, mi sei rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
0: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
1: Ma davvero?
0: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
3: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala. C'è polemica. Il tifoso viola non può vivere solo di Fiorentina. C'è polemica. L'unica trasmissione di calcio e attualità di Firenze e non solo, dove se non discuti puoi anche non ascoltare.
4: Buongiorno, buongiorno, buongiorno amiche ed amici di C'è Polemica. Eccoci qua in questo venerdì, ci siamo svegliati anche stamattina. Oggi giornatissima, possiamo dirlo. È ovviamente una antivigilia della partita contro il Napoli. E ieri, guardate, ve le racconto questo. Io ho tanti colleghi napoletani. Ieri uno in pausa pranzo, non facendosi sentire dagli altri della redazione, è venuto da me, si è messo accanto a me e mi fa: ci prendiamo sto caffè. A un certo punto mi fa, non posso dire il nome perché è un collega stimato che lavora in radio, e mi fa: se ci date una mano la spintarella, c'è bisogno della spintarella, dovete vincere, almeno Allegri va via. Quindi ecco, io ho giustamente stamattina stavo ascoltando quello che ha detto Luca Calamai, io ora aspetterei a firmare per un pareggio, e lo dico anche io, sono d'accordo con Luca. Se settimana scorsa avrei firmato per un pareggio qui in Venezia, contro il Napoli sì, posso fare un punto, però voglio provare a vincere. Voglio provare a vincere, voglio provare a farlo, voglio provare a togliermi una soddisfazione, anche per dare un messaggio a tanti esperti di pallone che ci raccontano che il Napoli sarebbe venuto a fare la partita e quant'altro. Mi piacerebbe, come atto finale, come atto di offesa, capito? Mi piacerebbe molto, molto, molto, molto, molto. Io voglio farvi una domanda, perché non ho seguito la parte finale di Andrea. Ma perché stavate parlando di tappi di sughero, tappi a vite? Che cosa è successo? Ci stava parlando di qualità del vino? Raccontatemi questo, perché a me questo mi interessa. Io sono un grande esperto a livello enologico, cioè nel senso che a me mi garba bere. Non esperto di vini, esperto proprio a livello enologico. Cioè io bevo da il vino ronco fino ai Sassicaia. Quindi spiegatemi di cosa stavate parlando, perché ci sono certi vini, io penso di aver capito, con il tappo di plastica, che io ve lo dico, sono molto buoni. Io ho dei vini tedeschi che mi hanno regalato con il tappo di plastica tanta roba, tanta tanta roba. E poi c'è un messaggio che lo prendo da Enrico Camelio, che è un giornalista di Radio Radio, che ogni tanto dà delle bombette di mercato, amico di Flavio, quindi di conseguenza lo considero una persona facilmente raggiungibile, che ieri su Arena Sportium, che è una piattaforma sui social, dice: i tifosi della Fiorentina l'anno scorso, con la fatica della retrocessione, si sono tutti rincoglioniti, ora ci sono i social e pensano di essere più forti di tutti. Io dico una cosa: Camelio ovviamente utilizza termini per triggerare sui social, come fa esattamente il Cagnaccio, e riesce puntualmente a prendere una valanga di boomer che sono tra i tifosi della Fiorentina. Sei merda, coglione, deficiente, capisci nulla. Beh, ecco, io dico questo: che i tifosi della Fiorentina siano rincoglioniti, io non ci credo. Poi lo dice uno che tifa per la Roma, che c'è la gente che quando arriva un giocatore salta sulle macchine e paiano il pianeta delle scimmie. Cioè, quindi io sinceramente di sentir dire che i tifosi della Fiorentina sono rincoglioniti, anche no. I tifosi della Fiorentina sicuramente hanno si guardano allo specchio per vedere quanto ce l'hanno lungo ogni mattina, quello di sicuro, ma sono i primi a farlo. Si dividono su tutto, ma che siano rincoglioniti, anche no. Il senso, sono più forti di tutti, anche no. Poi io volevo dire una cosa, e la dico subito adesso, non faccio nomi. Mi risulta che ci siano delle spie all'ascolto di questa trasmissione. Mi fa molto piacere che ci sia tutto questo, però diciamo se il lavoro di spia è quello di Matari, non siete molto forti se io dico una cosa e un'ora dopo viene riportata alle persone di cui parlo e poi pensate che io non la venga a sapere. Cioè, siete anche furbi. Io non so chi è la spia, perché non lo so chi è la Matari della situazione, chi è lo 007 che sta a ascoltare C'è polemica di giovedì 17 settembre e alle 10:20 riporta a una persona di cui ho parlato in questa diretta addirittura quello che ho detto, è anche testuale, quindi significa c'è una persona che sta qui a ascoltare. Io gli voglio fare i complimenti, lo voglio salutare, lo voglio, cioè, perché non è andato a farsi assumere alla Postale? Le spie di questa trasmissione mi mancavano. E la cosa bella è che non sono interne alla mia emissione, perché ci sarebbe normale, uno dei miei mi ascolta. Sono esterne, vengono altrove e riportano ad altre persone quello che dico. Quindi, ragazzi, non lo so, cioè, forse ci avrò un come si chiamano? La CIA, il Mossad, piuttosto che i SISD che mi ascoltano. Che mi ascoltano, ci sta, però mi fa piacere che ci siano gli spioni, mi piace, a me gli spioni sono i voyeuristi di questa trasmissione, sono quelli che guardano le donne nude sulla spiaggia da dietro il sasso, bellissimo, ci sono anche qui, è incredibile. Poi lo sapete, un'altra mia grande battaglia è quella dello stadio, che faccio da tempo. Però sinceramente mi sono rotto un po' i coglioni. Ieri ho trovato su una pagina social, che è molto seguita tra l'altro, i vecchi spalti saranno a vista? Ecco, io ragazzi, sapete quanto ho battagliato sullo stadio, quanto ho fatto polemica sullo stadio, ma i vecchi spalti saranno a vista? Ma anche una testata l'ha riportata sta roba. Ragazzi, ma è una roba folle. Uno, perché l'avevi visto il progetto? Uno. Due, ma secondo voi i vecchi spalti gli lasciano a vista con un progetto da tutti questi soldi? Tre, che siamo architetti, cioè, io lo dico sui termini, ad esempio sul cronoprogramma, sulle polemiche di legno all'inizio, non quelle che sono state fatte, ci posso stare a fare polemica, ma sentissi dire i vecchi spalti saranno a vista, lo faranno per bene. Cioè, ragazzi, non è che si fa una casa e si lascia il terrazzo di quella prima lì sopra, ragazzi, non scherziamo, dai, non esattamente, non scherziamo, non prendiamoci in giro, non, cioè, non crediamo agli asini che volano, sarà uno stadio all'avanguardia e fare ora la polemica, i vecchi spalti saranno a vista, quando gli finiranno si vedranno. Io non sono un architetto, non ve lo so dire, non lavoro dallo studio Casamonti che è quello che gli ha fatti via la parca, quindi non ve lo so dire, però sicuramente mi sembra che appunto si vada un po' veramente a fa polemica sui nulla, sui nulla. Io dico tre cose. La prima, riprendo quello che ha detto ieri Cesare Prandelli, che come sempre è un saggio e va ascoltato come si ascoltano i nonni sulle gambe, appunto, quando siamo nipoti. Questa squadra è potenzialmente dalle prime sei, come abbiamo già detto, come avevamo già detto e come Fabio Grosso non faceva per formare questa squadra. Io non so se faremo un campionato da prime sei, però mi collega a quello che ho detto all'inizio. Contro il Napoli voglio essere lungimirante, voglio essere una squadra che funziona, voglio essere sognatore. E per essere sognatore, io, uno direbbe, deve giocare Pellegrino. E io invece vi dico questo, io che sono un pellegriniano di ferro e che Pellegrino per me è il falco Pellegrino e può farci sognare, io Pellegrino non ce lo metto. Faccio giocare Beto con il Napoli all'inizio, nei primi 60 minuti per me gioca Beto. E ora mi direte perché capisci un cazzo di calcio, non vedi le partite. Ragazzi, Beto è un tipo di giocatore che può essere molto utile nei primi 60. Poi si mette dentro Pellegrino nel 60esimo, quando loro provano a fare il cortomuso, si purgano e si vince. E sta tutto lì. Poi giustamente dice Parandelli un'altra cosa, dice se aspettiamo le squadre in difesa diventiamo vulnerabili. E io su questo mi sento di spendere tutte le parole che ho per Parandelli, a dimostrazione che al momento la difesa è forse la parte più incompleta della Fiorentina, anzi forse meno registrata della Fiorentina, diciamo così. Ci avrà Vanoli queste 2-3 settimane dove deve per forza di cose registrare i freni di questa Fiorentina, perché al momento la difesa è molto barcollante, specialmente se si aspetta le squadre. Quindi evitiamo di aspettare Højlund e De Bruyne, evitiamo perché non sono Ahor Adams, che comunque ci ha fatto. Evitiamo. Ieri sera vengo da un'asta di fantacalcio con gli amici, con alcuni amici e colleghi, e vi dico la verità, ho fatto la coppia Pellegrino Beto, perché a me Pellegrino Beto mi piace, è una coppia che mi fa sorridere, una coppia che ieri ho visto con la conferenza di Beto, ma mi ha gasato. Sono molto positivo sull'attacco della Fiorentina, anche perché vedo un atteggiamento molto positivo, molto molto positivo. Marco da Barberino, la differenza tra te e i boomer, visto che sono 5 minuti che parli di questo Camelio, cosa risiede? Risiede che almeno lo geolocalizzo, non vado a attaccarlo, e soprattutto spiego chi è, perché per andare all'attacco di una cosa bisogna avere conoscenza anche, ecco, appunto sullo stadio. Seguito a rispondere sullo stadio, perché è come quelli che ti vengono a raccontare e a spiegare provvedimenti politici senza sapere di cosa si parla. Quindi sullo stadio io rispondo semplicemente perché mi rompe il cazzo della disinformazione. E poi tu mi dirai: è un paese che si è basato su partiti che hanno lavorato di pancia e quant'altro. Sì, sì, ma bisogna un attimo parlare con le persone, bisogna spiegargliele le cose, perché se poi uno gira un WhatsApp in chat con la foto dello stadio con il legno, ma rimane in legno, coi cazzo, cioè quello è importante secondo me, che bisogna dire, caro Marco. Luca dalla Franciacorta mi dice: Baldi, estendo l'invito anche a te, te l'avevo già fatto per i viola e i fiorentini come me che sono lontani da Firenze, cena alconica fatta bene, il minimo da offrirvi. Luca, io guarda, sono a un'ora dalla Franciacorta, quindi quando vuoi vengo. Ma io non ho capito perché stavate parlando di vini con il tappo di plastica. Ragazzi, il vino con il tappo di plastica sembra in Italia un'offesa, ma se andate all'estero, e un po' all'estero io lo vivo, ti posso raccontare che secondo me sono, cioè, ad esempio in Germania vini con il tappo di plastica e sapri sono molto buoni, secondo me. Questo è quello che vivo io e che lavoro e di cui penso io. Allora, Fede dai camion, il prossimo allenatore da essere esonerato sarà Allegri dopo la Fiorentina. Ti ripeto, ieri il mio amico napoletano, mentre mi ha offerto un caffè, come faceva Don Raffaele anche in carcere lo sanno fa, e io anche sai il Sole 24 Ore lo sanno fa, ma ho fatto sto discorso e io all'amico che non posso, di cui non posso fare il nome, lo voglio accontentare, cioè mi sento di accontentarlo, anche perché è giusto così, cioè se loro hanno un sogno, perché non farlo. Poi c'è un'intervista stamattina di Daniele Pradè che secondo me merita la giusta visibilità. Io personalmente non ne ho ancora parlato, secondo me bisogna parlarne. E al Corriere dello Sport stamattina Pradè, diciamo, prova a mettere in chiaro certe cose che sono successe a Firenze, a partire da appunto il rapporto con Palladino. Per esempio, Palladino è molto bravo, non si fanno 65 punti in Serie A e non si chiude al sesto posto. Raffaele è bravo dentro il campo, fuori addirittura nel rapporto con i calciatori. È uscita fuori la storia e non andavate d'accordo. Non è vero, io facevo solo la parte che dovevo fare. Allora, da quanto mi risulta a me, questa cosa è una bugia, perché Palladino stesso poi ha raccontato che si sentiva solo dentro la Fiorentina, e quando raccontò dei famosi pranzi con Pradè, un'ora prima, 10 minuti prima della conferenza stampa, era una bugia. Ok, poi c'è un altro riferimento su Italiano. Sì, come Italiano, anche se Vincenzo è come se fosse posseduto sotto l'aspetto tattico da quello che è un suo credo 4-3-1 o 4-3-3, grandissimo allenatore, Raffaele più elastico, disposto ad adattare a quelle che sono le sue caratteristiche tecniche. Insomma, diciamo che la versione di Pradè sul litigio con Palladino non mi sembra quella vera. Però Stefano da Roma, vanolismo, sì, vanolismo puro, come sempre sappiamo, l'Italia dei vanoli è il nostro partito. O Fabio, a Drizia e quadri non si possono vedere. Allora Monica, è un son Fabio e son Dario, e i quadri sono torti, perché a parte mi si sono torti, e devo traslocare. Tra l'altro ve lo dico già, fine novembre trasloco, fine ottobre trasloco, e che significa? Avremo connessione ultra velocissima nell'altra casa, che significa potrei non svegliarmi in quei giorni, quindi svegliatemi voi, lo dico anche alla regia dell'ottimo Marco Tonelli. Poi non sono Fabio e sono Dario, chiamami Mario, ma che l'è di là, chiama, no, a parte di là non c'è più nulla, ora chiamami, sono Mario, sono Duccio, Fabio l'è dopo di me di solito, ok, l'ottimo Ferri, chiamami Francesco e benvenuti, chiamami Pietro, non lo so, decidi te. Cioè non, ormai c'ho più nomi che altro. L'arda campi, il legno ce l'hanno nel cervello, sì, il legno ce l'hanno nel cervello, non so ai che tu ti riferisci, però insomma ci, nel senso, Lorenzo, con tutto il rispetto, che tu vuoi, cioè, non ho capito a cosa ti riferisci, io sono pienamente d'accordo con te. No, io poi volevo dire una cosa che ieri ho letto, me la sono persa nelle varie cose. Non ti preoccupare, Monia, te l'ho detto scrivendo e ridendo, ridendo e scherzando. No, io volevo leggere una roba che era l'agente di Dragosin che ha parlato ieri. Me lo sono un attimo perso, se lo ritrovo, ovviamente, eccolo qua. Che diceva che appunto che Dragosin appunto era già andato secondo loro, in realtà poi ci sono ripresi. Vanolismo totale questo, il legno delle gradinate, che vedi, il legno ce l'ha nel cervello, hai ragionissimo Lorenzo, se tu pigli per il culo il legno delle gradinate sono d'accordo con te al 100%. Marco da Casteddu ci dice vanolismo totale era Anna Oxa, controllo totale, torre di controllo, era Anna Ox, era questa, vedi, il controllo totale è quello di Vanoli sulla squadra. Tu cambi l'appartamento e tu lasci il chiodo, mi raccomando. No, sì, ho bello e pagato tutto, se sei matto. No, Monica, io non sono il migliore, io anzi sono il peggiore. Devo dire, ieri ho fatto una diretta su una televisione locale, Toscana TV, si può dire anche il nome, l'altro giorno, ho trovato un commento contro di me bellissimo. Devo dire, voglio complimentarmi, tanto so che all'ascolto, perché questa è la trasmissione di Matari con le spie che l'ascoltano e riportano agli altri. A 40 anni Dario Baldi ancora non ha capito che non è simpatico. Ci sono quelli simpatici e quelli antipatici nella vita e Dario non è uno dei primi. Bellissimo. Posso dire, ho godimento totale, ma io dico all'amico, al posto di chiudersi dietro un nickname di YouTube, 348-75-1393, vieni qua, in mezzo a noi, vieni a giocare, guerrieri, vieni a fare la guerra. Cioè io... vieni qua, dimmi, c'è tanta gente che mi odia, quelli che dicono no perché non si può parlare di politica, bisogna andare a posto, e io, tu puoi parlare di bollo afo, meglio di no, cambio radio, sì, però Firenze ha un problema di parcheggio, però Firenze c'è problemi di traffico, però no, Baldi parla di altro, si può mettere, però se di altre parti parliamo di parcheggi, parliamo di tutto, anche mentre si parla di Firenze, però Baldi non lo può parlare, Non lo può parlare. Cioè, ragazzi, a volte veramente mi immagino anche la faccia di chi scrive queste cose. Li vedo tipo Quasimodo, tutti con un bicchierino di grappa la mattina a offendere la gente che è qui in diretta. Però mi fa ridere e basta. Mi accontenterei di prendere una sola rete, perché questo è per ovviamente il buon umore di Bruno. Bruno è uno del buon umore e soprattutto è uno che ha grandi pensieri per l'esterno, di prendere una sola rete. Io invece voglio partire per vincere, faccio un po' mi son messo. Arnaldo dice bisogna dare continuità, poi c'è l'amico Fabrizio, credo sia The Bike Tuscany Tour, che sta scendendo una bicicletta ora. Bello, ha messo anche il logo della Fiorentina, bello tutto, bravo Fabrizio, mi stai piacendo molto. Caro Tonelli, c'è un messaggio, giusto? Se c'è un messaggio mettiamolo, dai. Ascoltiamo.
5: Buongiorno grandissimi. Un consiglio, visto che ho un paio di primavere, forse anche una ventina d'anni più di te, non ne parlare di uno che provoca, perché come è sbagliato fargli il commento sotto il post se va volutamente a provocare, così è sbagliato anche parlarne in radio e dargli visibilità. Ignora gli haters, ignora sta gente. Dai, su via, forza Viola.
4: No, amico mio, a me piace, a me questa roba qui piace. Mi piace tanto invece parlare di quelli che attaccano, perché la differenza tra me e un altro è semplice, ovvero che io ho questo mezzo bellissimo e questa trasmissione e questo microfono, quindi io posso attaccare, posso difendermi, invece è giusto parlarne, cioè è giusto raccontare chi straparla della Fiorentina, non dargli spazio sarebbe un trattamento orribile, capito? Invece è giusto dargli spazio, molto giusto dargli spazio. Oggi c'era un pezzo, tra l'altro, che ho letto su Libero, mi ha fatto molto ridere, che in Serie A gli allenatori durano come lo yogurt. Mi sembra una cazzata, cioè nel senso, si continua a battere su questa strada per cui Grosso non doveva essere esonerato. Invece per fortuna siamo arrivati a esonerarlo presto. Cioè, se no si finisce come il tetto degli Uffizi che casca l'acqua dentro e si bagna il bacco di Caravaggio, capito? C'è bisogno di fare certe cose, fine. Cioè, i lavori quando vanno fatti, l'operaio va chiamato, se no poi piove dentro. Cioè, ma non perché ho detto che ha piovuto dentro gli Uffizi, perché non hanno sistemato, assolutamente no, assolutamente no. Allora, no, io volevo dire questo anche. Dario, ti trasferisci anche te sul lago di Como accanto ai VIP? No, no, assolutamente. Io mi trasferisco più avanti, semplicemente sulla stessa via dove sto ora, quindi gli amici che frequentano Bicocca mi possano sempre trovare lì. Più avanti, semplicemente perché avevo bisogno di un po' più di spazio. Sarà una magnità, ma che è vero, non dici più niente della ristrutturazione dello stadio perché ti hanno promesso l'abbonamento gratis. A pensare male si fa, peccato, ma spesso ci si azzecca. Allora, io con i Bomber non mi arrabbio perché è un amico di questa trasmissione e gli voglio bene, però gli rispondo così: vedi Bomber, io non ho mai avuto niente in regalo, neanche la maglietta quella che regalano per Natale ai miei colleghi o gli hanno regalata alla presentazione delle maglie. Io la maglietta di solito me le compro, uno, quella lì me l'ha regalata un ex dirigente, l'entità stessa fiorentina. L'abbonamento non me lo regalano, me lo sono pagato anche quest'anno, l'ho fatto in 6 rate per non farlo pesare sulle tasse mensili. Quindi me lo sono pagato di tasca come tutti gli anni, come ormai da 7 anni a questa parte, 8 anni tolto il Covid a questa parte. Non vado in tribuna stampa, non mi accredito come giornalista, mi sono accreditato l'ultima volta a Monza perché non c'erano più biglietti. Non mi piace quell'ambiente lì, non mi piace andare a mangiare le tartine, fare il solone che sta di calcio, preferisco farmi 3 birre. E lo dico senza problemi, anche fammi qualche canna quando vado in curva, e tanto non guido, quindi me lo posso permettere. No, certo, però era questo. Poi ci sarà qualcuno che dice: Baldi, sì, Baldi racconterà che lui è uno di quelli, un drogato. No, io vi racconto il mio, quello che appunto, quello che faccio io. Cioè, sono io che racconto come piace andare allo stadio a me, fine. Non ho altri termini di paragone, e semplicemente non l'accetto. Non è che piglio i regali, non è che piglio i regali a gratis per andare allo stadio. Non mi hanno promesso niente, anzi, a maggior ragione ti dico che solo gli stupidi non cambiano idea. Sullo stadio ho fatto delle battaglie, ma sarebbe da cretini non dire e non analizzare la bellezza dell'opera che stanno costruendo in quella curva, secondo me, perché comunque sia quella, ci si lamenta sempre di non avere uno stadio all'avanguardia, quella è totalmente all'avanguardia, secondo me, alla grande. Poi ti ripeto, non parlo da architetto, parlo da semplicemente esteta. Viviamo in un posto dove quando si va a pisciare ci vuole gli Chantilly se piove, che si piglia l'acqua tutte le volte. Purtroppo sarà una cattedrale in una zona completamente ancora obsoleta, perché poi se metti caso la Fiorentina va in Champions League, come io spero, non quest'anno, nei prossimi anni, ma in Champions League, ci sarà qualcuno che si lamenta perché le strade sono chiuse, intorno c'è chiuso e c'è sempre il traffico. Quindi siamo anche la città che costruisce la tramvia nel 2026, mentre il mondo va avanti con altri mezzi, noi si fa la tramvia che sbarba la città nel mezzo e ci si lamenta perché c'è rimasta una corsia. Siamo anche questo, perché io vi dico, nella città dove vivo sbarbano la città, sì, perché il centro cittadino è sbarbato, ma fanno una tramvia di ultra modernità. Tanto non paghi più il bollo, puoi anche puoi pagare l'abbonamento. Ah, hanno alzato i ticket negli ospedali. Ma vedi, non, allora Nico, l'ho già detto ieri, è una mancia elettorale e di questo ne siamo consapevoli. E rimangano comunque 150 euro sui risparmi nel mese di settembre o d'ottobre o di novembre, quando tu c'hai da pagare il bollo. Cioè, se tu devi guardarla, te la guardo meramente da contribuente. Veramente da contribuente è una grande operazione elettorale, una mancetta elettorale che sono 150 euro. Poi tu dirai, ma Gianni ha detto perde 2 miliardi, 2 milioni, quanto cazzo perde? Che cazzo ne so, ti ripeto, poi dice che li rimborseranno. A me personalmente conta non pagare. Preferisco 150 euro, mettili in metà dell'abbonamento, te lo dico. Preferisco e mettili in una tassa inutile come il bollo auto. Poi, che è una mancia elettorale, te lo dico pure io. Se vuoi parlare di questo, a voglia, te lo dico. Lo so che hanno alzato i ticket, ma andrà sempre di più verso purtroppo una privatizzazione di tutto, come c'è qui in Lombardia, che per fare un esame serio tu devi andare a privato, perché sennò quel cazzo tu lo trovi nel pubblico nel breve periodo. Assolutamente. Allora, l'unica cosa che ritengo un obbrobrio è aver lasciato le vecchie curve. Ma non è vero, non è vero, anzi, le vecchie curve, secondo me, sono servite, e poi comunque sia non è che si vedranno sotto, cioè non si vedranno per nulla sotto. Allora, cara regia, chiamiamo il nostro ospite, vai. No, scusate, ho detto grande Dario, prima o poi dobbiamo conoscerti, ti faccio sentire. Vabbè, ora Alessio, quando vuoi, io lo sai, sono ovviamente, io non te lo dico per le forze dell'ordine all'ascolto, non faccio nulla, io sono ogni tanto qualche peco sia allo stadio per rilassarsi dalla Fiorentina tra una birina e l'altra. Tra l'altro ora vi racconto questa, ho smesso praticamente quasi di fumare il sigaro, incredibilmente, quindi forse sarà per quello che la Fiorentina sta andando bene, cioè grazie al mio smettere di fumare, incredibilmente la Fiorentina sta vincendo, quindi io contro il Napoli non fumerò, perché se non fumo e vinciamo smetto del tutto, completamente, cioè sarà una vittoria completa quella che appunto voglio provare a fare io innanzitutto il fumo e diciamo ieri sera me ne sono fumato uno così per dire in amicizia, ma prima gliene davo secche di sigari, invece adesso sono ve la racconto sì perché è una bella notizia secondo me, cioè almeno per ora sono molto soddisfatto di questa di questo mio nuovo vivere. Allora, l'era l'ora sullo stadio, sì lo so, ma ti ripeto, solo chi è grullo non cambia idea. Allora vado a salutare l'amico Maurizio Canino, che ritrovo con grande piacere. Ciao Maurizio, buongiorno.
6: Ciao caro Dario, buongiorno a te.
4: Allora, parto da te per andare sul Napoli. Oggi si parla di cosa ci si accontenta col Napoli, partiamo per vincere?
6: Si parte sempre per vincere, però ricordiamoci insomma che Napoli è la squadra che negli ultimi anni e non solo ha sempre lottato per le primissime posizioni, ha vinto lo scudetto 2 anni fa, secondo posto l'anno scorso, quindi siamo comunque una squadra forte. Adesso sta attraversando un periodo, secondo molti, non secondo me, di crisi, però ricordiamoci che comunque ha incontrato squadre molto molto forti, l'Inter, lo stesso Arsenal che l'anno scorso ha fatto la finale di Champions, insomma è una squadra, Napoli, che comunque è di un'altra categoria rispetto alla Fiorentina degli ultimi anni.
4: No, quello di sicuro, però guarda, ieri dicevo, ho parlato con un amico tifoso del Napoli che mi ha detto guarda, fateci il regalo, fate mandare via Allegri, quindi il Napoli arriva qui con un qualcosa di, diciamo, di non preoccupante, comunque sia di peperoncino addosso. Quindi io ti chiedo, si parte per vincere? La vera domanda è questa.
6: No, la Fiorentina ha sempre giocato, anche la scorsa stagione, anche se le cose non andavano benissimo, però spesso e volentieri abbiamo fatto delle partite importanti contro le grandi squadre. Quando c'era stato anche Raffaele Palladino abbiamo sempre fatto grandi incontri con lo stesso Vanoli, i big match si sono affrontati, a parte qualche eccezione, con le grandi squadre la Fiorentina ha sempre fatto bene, quindi io mi aspetto una Fiorentina gagliarda, una Fiorentina che comunque farà una grande partita, i giocatori, le individualità ci sono, pian piano Vanoli sta cercando di dare un gioco anche alla squadra, quindi io sono convinto che la Fiorentina farà di tutto per portare a casa i 6 punti, anche se ripeto non sarà facile. I napoletani poi sono insomma, io spesso mi capita di parlare anche con colleghi

0: allenatori che non entusiasmano a Napoli, soprattutto perché gli piace il calcio offensivo, e quindi probabilmente è un po' la stessa storia di Conte. A molti napoletani Allegri non piace.
1: Questo poi diciamo che in Italia si sta, l'anti-allegrismo si sta allargando sempre di più. Ti chiedo, Maurizio, invece, andando sui singoli, io ti dico questo: io nonostante tutto partirei con Beto, l'ho detto, perché secondo me parti Beto nei primi 60 e poi al 60esimo provi Pellegrino e dai la scossa mentre loro proveranno a fare il cortomuso. Tu che ne pensi?
0: Condivido perché Pellegrino l'abbiamo visto, è un giocatore che spesso quando lo metti a partita in corso magari ti prende l'infilata, no? Come è successo un po' anche con ma spesso è un giocatore che a me piace Pellegrino, ma Beto è più un giocatore che ama, visto, lo scontro fisico, è molto alto, quindi anche lui bravo di testa. Sì, secondo me la sua analisi può essere pertinente. Io proverei anche io così. Pellegrino farei partire magari nei secondi 45 minuti, anche perché poi abbiamo diverse frecce al nostro arco, insomma, a livello offensivo. Mi è piaciuto molto quel ragazzo del Torino, Inge, insomma. E quindi, insomma, Fiorentina ha dei singoli, soprattutto davanti, che fanno lo stesso con Salves, insomma, sono giocatori di indubbio valore, insomma.
1: Ecco, invece sul centrocampo su chi andresti contro il Napoli? Metteresti Fagioli, Ulai, Ndurratta, chi metti?
0: Ma sai, a me piace molto piacciono molto Ulai e Atta, sono giocatori che l'hanno dimostrato, li abbiamo visti, Ulai al Mondiale, Atta nell'Udinese l'anno scorso, sono giocatori di valore. Fagioli è un giocatore che soprattutto con Vanoli nella seconda parte fece fece molto bene, quindi io giocherei con loro tre, magari trovargli la posizione, però questi sono tre giocatori che, insomma, di quelli che abbiamo noi in rosa, Dur quando ritroverà la forma sicuramente un altro di quelli bravi, però secondo me, essendo molto alto e un fisico possente, gli ci vorrà un po' per trovare la migliore condizione. Però ecco, diciamo che questi quattro, Ndur, Atta, Ulai e Fagioli, sono i quattro titolari.
1: Quindi okay, ecco, quello di sicuro.
0: Diciamo,
1: quello
0: sì, di sicuro. Brescianini ancora non lo vedo quello che avevamo visto negli anni passati.
1: Diciamo, Brescianini, Ndur è stato un po' un film horror vederli anche contro il Pisa. Diciamo,
0: sì, andavano
1: diciamo
0: alla Moviola. A me mi dispiace dirlo perché, ragazzi, a centrocampo ci vuole anche un po' di vivacità, quindi giocatori anche rapidi, veloci, soprattutto perché poi trovi un centrocampo. Napoli a centrocampo è una squadra, insomma, di tutto rispetto, se non fra le migliori, insomma, ha uno dei migliori centrocampi non solo in Italia, ma penso anche, insomma, anche in Europa.
1: No, assolutamente. Invece ti volevo dire, invece per la difesa, come partiresti? Perché sappiamo che Dragusin ha questo leggero affaticamento. La vera domanda è: ripartiamo davvero Pongracic Ranieri? Cioè, perché sennò poi si finisce davvero a fare la fine che ha detto Prandelli ieri, ovvero se ci si fa schiacciare poi si subisce.
0: No, questo è vero. Prandelli ha fatto un'analisi che non fa una piega, nel senso che la Fiorentina purtroppo in difesa c'ha il vestito corto, come si direbbe in gergo, perché non mi è dispiaciuto il brasiliano l'altro giorno quando fece la marcatura uomo, però bisogna vedere, sai, un conto è marcare il giocatore che ormai a fine carriera, quello che, insomma, che abbiamo visto anche la scorsa settimana, mentre gli attaccanti del Napoli ora non so chi giocherà, parlano di un Nigerio, forse non giocherà il centravanti partenopeo, però Højlund, ma sai, Højlund è un giocatore che nell'uno contro uno si marca difficilmente. Sì, forse hai detto una cosa giusta te, forse un po' il nostro punto debole è quello, ecco perché si cerca di giocare un po' più alto in difesa e di non subire troppo, perché la difesa è il punto debole di questa Fiorentina. Quindi io ti dico la verità, partirei, addirittura io proverei il brasiliano, brasiliano, Vieri, con
1: Vieri Pongracic,
0: sì, lui è Pongracic, proviamo.

0: loro. Però ripeto, purtroppo in difesa non è stato fatto gli acquisti che ci aspettavamo, perché dopo le delusioni che ci sono stati negli ultimi anni, soprattutto in fase difensiva abbiamo preso sempre tanti gol, Dario, ci sarebbe voluto almeno un altro centrale di spessore e purtroppo non è stato preso.
1: No, quello non è stato preso, ti serviva anche un centrocampista, però insomma.
0: Sì, uno di contenimento, noi avevamo parlato proprio di uno che facesse da frangiflutti, anche lì, ecco, io non so ora se Paratici a gennaio colmerà queste due mancanze. Hai fatto un'analisi perfetta, noi ci manca un centrale di spessore e un centrocampista di interdizione, che purtroppo non abbiamo più, da quando abbiamo mandato via giocatore della Lazio e Bove, ci ricordiamo tutti, si fece male. Noi a centrocampo purtroppo abbiamo delle mancanze. Noi il grande campionato che facemmo con Palladino, prima che si facesse male Bove, fu grazie anche a questi due centrocampisti qui, che oltre alla fase di riproposizione di gol facevano anche la fase di interdizione, recuperavano tanti palloni sia Bove che Cataldi. Quindi ora non ce l'abbiamo più e manca un giocatore in quella posizione lì.
1: Ah, quello sicuramente, manca sicuramente. Allora, caro Maurizio, ti ringrazio e ti saluto, ci sentiamo settimana prossima.
0: Assolutamente, grazie a te.
1: Grazie mille a Maurizio Canino. Allora, no, io volevo dire una cosa, perché un messaggio è arrivato da l'amico Giovanni da Campi che me lo fa dire. Sinceramente a me piacerebbe vincere qualcosa ogni tanto, che sia difensivo, offensivo, il gioco, chi se ne frega. Pensate che a Napoli hanno vinto 2 scudetti in 3 anni e si lamentano pure. Chi ha il pane non ha i denti. Allora, io mi aggancio a questo innanzitutto per dire che per me la partita di domenica è, non dico come quella con la Juve, ma la sento molto, perché negli anni il Napoli, a partire da il fatto della bambina, poi quando ci fu ma come fate senza reddito anche se non la Salernitana, poi tutte le storie tirate avanti per la Firenze cattiva perché i tifosi del Napoli non possono esultare, ecco, io parto da un principio che a casa mia esulto io. E quindi io voglio esultare. E quindi io, siccome se esulto alla maglia viola e San Paolo mi danno 4 scapaccioni e mi mandano a cacare, pretendo che a casa mia, se esulto, esulto io, che sono il tifoso di casa, non certo il tifoso di una squadra ospite. E dato che comunque sia, abbiamo visto negli ultimi anni grandi caroselli anche nella nostra città quando il Napoli ha vinto, quindi significa che tanti tifosi del Napoli ci sono. Io dico questo. Dico che appunto prendetevi il biglietto nel settore ospiti, ce n'è pochi, amen, quest'anno ce ne sarà pochi in tanti altri settori ospiti, eppure i tifosi della Fiorentina si sono sempre adattati, poi che sia una normativa del cazzo che in Europa venivano in 1000, in Italia ne venivano 300, codesta è una cazzata e sono d'accordo con te e si ritorna sempre a tutte le polemiche fatte su questo, però oltre a questo mi sento di dire che siccome ci sarà tanta gente domenica e non ti fa per la Fiorentina, casomai in mezzo a noi, io non vi dico fate i bravi, solo questo vi dico, fate i bravi, perché se poi vi incazzate siete voi a rimetterceli. E soprattutto c'è questo sistema del Daspo così un po' to cure, un po' lanciato nell'aria in questo periodo, quindi state attenti specialmente nei settori di maratona e di tribuna, che questi sono permalosi e soprattutto ti possano urlare nel viso, ma se te gli urli nel viso passi te come malato, quindi occhio. E poi non andate allo stadio per degli anni, fate i bravi, fate i buoni. E quindi io devo dirlo sinceramente, io odio anche i tifosi del Napoli, mi dispiace, lo dico, li odio profondamente, perché sono dei piangina, chiagni fotti, come c'è quello lì sui social, Mac and Blue lì, quello lì che non fa altro che dire che noi ci si meritava la Serie B. Io vi ricordo che tanta gente a Napoli voleva la nostra Serie B. E quindi io penso che la partita di domenica sia una fotografia fondamentale per ripartire e per dire, cari napoletani, vi si dà una risposta. E vorrei una squadra che sia incazzosa e incazzata quanto me per questa roba, perché i loro tifosi erano i primi che tifavano per la nostra Serie B, e quindi siccome loro tifano per la nostra Serie B e tifavano per la nostra Serie B, io tifo per l'esordio del loro allenatore, anche se è uno di quelli che io adoro, ma quella è un'altra storia. Li voglio vedere proprio star male, è questo che io voglio, è questo che io sogno, questo è quello che mi piace, che mi piacerebbe. Allora, un po' di messaggi. Non era meglio sul terreno dei, dei proprietari dell'Alma a Campi? Sì, allora, poi su Campi ci si va. Lo stadio ora a Firenze sarà bello, ma è un po' piccolo. Quanti posti minimi deve avere per fare la Champions? O hanno calcolato e non la faremo più? E se un Bastan dove si va a giocare? No, allora, lo stadio sarà perfetto. Sarà perfetto, appunto, anche per la Champions. È uno di quelli UEFA C, se non erro, UEFA D, UEFA A, non so come si chiama, qual è il criterio, perché se no non ci puoi neanche fare gli europei. L'hanno candidata agli europei, quindi lo stadio sarà anche per la Champions League, e giocano a Como, possano giocare ai franchi nuovo. Questo, Lorenzo, grazie per la cosa non fumare. No, in realtà è proprio una cosa che ho deciso io così. Allora, vai regia, vai con un audietto, vai. Vediamo se c'è l'audio, se non c'è l'audio si legge un altro testo.
2: Ciao, buongiorno Darioni. Allora, io domani, domenica non posso essere allo stadio perché c'è un mio amico che diventa campione italiano di corsa in salita, quindi si va a festeggiare. Bello. Allora, l'abbonamento mio è quello della mia moglie e non lo posso dare a nessuno. Ai miei figlioli minora, tifosi viola, potevano andare lì a occupare il mio posto, loro il biglietto non lo possono vendere, e quindi mi sembra una cosa fuori dal normale questa, che non si può dare l'abbonamento con le partite importanti, ma va bene così. E poi ti vorrei dire un'altra cosa, di fare un bel elenco di tutti coloro che infamano lo stadio, e poi quando si presentano, Dubotti nei denti e a casina. Ciao.
1: Ora, Dubotti nei denti, no, noi siamo per il massimo della violenza verbale, in minimo della violenza fisica. Però, ora, sulla cosa degli abbonamenti, devo essere sincero con te, sono d'accordo con te 100%, e mi sembra una follia, amico mio della Garfagnana, che uno non possa fare la titolarità per tutte le partite. Assolutamente, però lo puoi rimettere in vendita. Secondo me, se lo rimetti in vendita, il biglietto lo trovi da qualche compratore. Lo puoi rimettere in vendita dalla piattaforma di ticketing della Fiorentina. Io faccio così di solito, lo faccio o lo vendo a persone a me care. Io conosco tanta gente, però, e lo dico agli amici delle spie di Matari che sono all'ascolto, che casomai sono sui pian di Ripoli. Che io conosco tanta gente che l'abbonamento glielo dà in mano a un altro, entra allo stadio con il nome di quell'altro, perché io, ma in tutti i settori, non solo in curva, in tutti i settori. Quindi forse era meglio mettere il cambio di titolarità per tutte le partite, no? Che dite? Almeno si risolveva il problema in sé, senza stare a raccontarci questa storia bellissima del fatto che non si può dare gli abbonamenti in certi casi. Cellino ci ha mandato il numero di un suo amico e non so il che si deve fare. Vabbè, Lino, tutti rispetto. Da quel giorno a Roma, in quella finale, me l'ha detta tra l'altro il mio compagno, io odio il Napoli, lo odio più della Juve. Il napoletano sotto la curva mi fa vedere il culo, non me lo dimenticherò mai finché muoio. Giovanni, chi c'era sa, chi l'ha letto nel mio libro sa che è stata la mia prima vera trasferta grande. Quella lì, ma no, ma è tutta la narrazione che mi sta sul cazzo. È tutta la narrazione che mi sta sul cazzo. E i documentari, e i film, e Ucafè, e Paolo Antoni, e Sorrentino, e loro sono i migliori del mondo, e il caffè è il meglio del mondo, e i limoni sono buoni solo lì, e come fa Calcio De Laurentiis, e il racconto di quanto sono grande, di quanto è bella la città, e quanto è cresciuta con lo scudo. E Maradona, e Careha, e quell'altro, e a un certo punto mi sono cagato cazzo, e Di Martino, ti giuro non ne ho più, cioè veramente io ne sono raso pieno, ma non perché ci abbia del razzismo territoriale, come direbbe qualcuno, semplicemente perché loro si possano dire che Firenze è una catapecchia e che i fiorentini sono dei pezzi di merda perché gli fanno girare la maglia a una bambina. Però se tu vai lì, casomai tu c'hai la maglia viola, avanti, via ragazzi, non scherziamo. E poi me lo ricordo, mi ricordo tutto di quella sera, di quei 3 maggio, mi ricordo tutto, no? Luca, quello che ti ha detto non lo posso scrivere. Ci hanno rotto le scatole con questo politicamente corretto. Noi come Fiorentina stiamo sulle scatole a tutti, bene di più, a noi peggio. Sono d'accordo con te. Ma io sono d'accordo, io voglio stare sui cazzo a tutti, mi piace. Però, come dico a loro, no? Campione in Italia e non d'Italia. Campione in, il campione in Italia si distingue anche per certe cose. Cioè, io ho visto dei post l'anno scorso contro di noi di godimento. Che sinceramente a me tutta questa voglia di avere uno che mi esulta accanto se fa gol, e o mi viene, e o mi va, non mi va, non mi va. Non mi va, anche perché poi se tu gli dici qualcosa ti dice: ah, tu non mi puoi, questo è lo stadio, è un posto tranquillo, è un posto tranquillo questo, ci sono i bambini, ci sono i bambini, ci sono i bambini. Sì, però tu lo fai a Napoli e tu pigli gli schiaffi in bocca, lo fai a Firenze, siamo razzisti, pezzi di merda, stronzi, tutto quello che c'è, via ragazzi. Se c'è qualcuno domenica si sa che no, sì, no, no, io te l'ho detto, non fate i bravi, perché poi ragazzi con queste cazzate qui, chiedetela a quello lì che si è incazzato sui gol dell'Inter quella volta contro quel ragazzo di Montecatini, si fava Inter, e poi arrivi Daspo e tu devi andare a firmare, ci vuole l'avvocato, ragazzi, sono una rottura di coglioni assurde. Quindi prima di andare allo stadio è alle 12:30, facciamo un patto, sabato sera letto presto, niente ballare, niente serate, tutto, si fa l'amore con le nostre donne, le donne fanno l'amore con i rispettivi, con i nostri mariti, ci si scarica tutti dalla tensione, se siamo da soli si fa da soli, però bisogna scaricare la tensione. Domenica mattina un bel lattuccio caldo con dei biscottini, con dei galletti, insomma buoni galletti, tarallucci, galletti. Si va allo stadio belli sereni, belli tranquilli, belli anche con la coscienza a posto, e poi quando arrivano e c'è cioè quello che ti salta accanto, oh Rasmus, oh Rasmus, lo fa Rasmus, voi vi mettete sereni, respirate e lo mandate a cacare, però seriamente posati, non facciamo i soliti fiorentini, tanto questi sono pronti a far le vittime a casa nostra, perché siamo, io sono sicuro c'è la gente pronta a far le vittime a casa nostra. Ma se un basta e posti in due si va a giocare e arrivano 45.000 persone, si mette tre seggiole pieghevoli prese alla casa del popolo di Galliano. Sì, sì, vabbè, ma non c'è mica solo questo, Marco. Cioè, io volendo, guarda, qui ce ne ho quattro pieghevoli. Secondo me in curva si possa ammettere queste qui. Secondo me, perché poi sono anche impermeabili le mie. Sotto la copertura reggano anche all'umidità. Bisogna fare come in Spagna, dove in pratica non esistono i tifosi in trasferta assieme ai tifosi in casa. Vai te con la maglia viola in un settore assieme ai tifosi locali. Levato Verona, grande Dario. Ma no, Marco, ma io non mi sono mai permesso. Ma io neanche quando vo con l'Inter, con la mia fidanzata che tifa per l'Inter, no? Mi metto. Cioè, mi danno. Esempio, sono stato a vedere l'anno scorso Inter Lecce, mi sembra, roba del genere. E c'erano tutti questi alla maglia di Lecce lì. Ma io. E poi vabbè, a San Siro sono ormai anestetizzati, sembrano i cani sterilizzati e poi non si accoppiano più, non gli viene più l'eccitazione, che c'hanno questi accanti che urlano accanto. Per me questo non è il calcio, cioè a me la roba all'americana dell'hot dog o col birrone accanto e quei due con la maglia diversa accanto, a me mi fa cacare. Cioè io odio la Juve, odio il Milan, odio l'Inter, odio la Roma, odio la Lazio, odio il Napoli, odio il Lecce, odio l'Udinese, odio tutti, mi stanno tutti sul cazzo, io non voglio nessuno di queste squadre qui, io non li voglio vedere accanto a me, non li voglio vedere esultare, ci sono i settori ospiti, beh, allargare la maratona, metteteli nel cuscinetto di maratona altri tifosi, cioè ci sei avuto 1000 tifosi per tutti gli anni in conference, ora no, però in Italia bisogna stare 400, 450, 600, 300, ma sto giornalista lo puoi mandare a fanculo per un amico? Lo chiedo per un amico, se puoi mandare a fanculo. Guarda, Nico, Sandro è un mio amico, lo dico sinceramente, mi fregio di essere amico di Sandro da ormai 2 anni. Ho fatto un pronostico, spero, e io gliel'ho detto, spero che come sempre i suoi pronostici vadano nel muro. E sono contento se appunto va nel muro e vinciamo noi. E poi lo prendiamo per il culo lunedì. Non c'è niente di male, anzi, vuole molto più bene lui alla Fiorentina di tanti giornalisti di Firenze, ve lo dico senza problemi. Dario, sono talmente simpatici a Napoli che per accogliere i tifosi avversari ti omaggiano della pioggia dorata, almeno a gratis, a differenza delle escort che si fanno pagare. No, quello era un tempo quando c'era settore ospiti, quella gabbia sotto, adesso è sopra in culo il settore ospiti. Ho letto che dopo il docufilm su Rita De Crescenzo Prime realizzerà un film sul tuo libro, ma guarda, in realtà è una cazzata, caro Pernocchio, puoi fare anche le battute, il libro è andato molto bene, tra l'altro lo presenteremo anche a Campi Bisenzio tra poco, quindi sono molto contento, mi piacerebbe vederti, perché non vieni? Compleanno no compagno, con tutto il rispetto per tutti, ma mi piace ancora la fagiana. Vabbè, ognuno fa il che vuole, però l'importante è scaricarsi sabato sera. Ognuno fa il che vuole, fagiani, fagiane, fagianelle, misti, donne, uomini, che c'è. Regia, c'è l'ultimo audio? Fammi sapere se c'è questo audio che ha mandato l'amico Cassandro. Bello Cassandro. Bello Cassandro. Cassandro non era quello che giocava nel coso, Cassandro? Nel Catanzaro c'era Cassandro. Dimmi, Tonellissimo, intanto dimmi se c'è. Intanto poi volevo dire anche questo, volevo dire che noi, se mi sveglio, ci sentiamo lunedì. Sarà una puntata speciale perché io sarò collegato al telefono mentre ci sarà in studio l'ottimo Pietro Lazzarini, perché io sono appunto con il signore che dicevamo prima, che vi sta tanto sul cazzo. E niente, questo sarà. Aspetto aggiornamenti sull'ultimo audio. Poi vi do appuntamento ovviamente tra pochissimo con Chi si compra. Non so chi c'è in conduzione, però sicuramente è una grande trasmissione. Il buon Sabatini ha pronosticato il Napoli vince 3-1. Speriamo che vada come con Mastantuono. Ma infatti gliel'ho detto, se non si vede in diretta, perché io quando loro registrano sto di lato a destra. E se vedete nel podcast, Zazzarone si riferisce proprio a me. Quando Sandro dice il Napoli vincerà 3-1, Zazzarone fa Baldi almeno sarà felice, perché appunto siamo a posto. No, Ale, fidati. In questo momento siamo una città dove il controllo sui DASPO è esagerato, quindi fidatevi di me, non fate cazzoni domenica, sfogatevi bene e poi rilassatevi, ok? Rilassatevi, fate i bravi, mandateli a fanculo con correttezza, o al massimo se li mandate a fare in culo ripigliate la scena, perché poi vi serve in tribunale. Detto questo, speriamo di vincere, speriamo di portare a casa 3 punti, vediamo se ne arriveranno. Detto questo, vi saluto e vi ringrazio. Forza Viola, salutiamo tutta la regia, saluto tutti gli amici all'ascolto. Ci sentiamo lunedì, ragazzi. Buon weekend. Forza Viola, ciao.

0: Leggila, ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
3: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
3: Istitutogiglio.it.
4: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
5: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
0: Radio Firenze Viola.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: La Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina. Lo scrive il New York Times, secondo cui ciò è in contrasto con l'approccio sostenuto finora, secondo cui solo una maggiore pressione economica e militare sul presidente russo Putin può costringerlo a scendere a compromessi. Il Pentagono sta invece valutando un piano per ritirare dall'Europa aerei, navi, armi e decine di migliaia di soldati. Dopo l'incursione di martedì di un drone russo abbattuto da caccia italiani, due jet militari di Mosca hanno violato di nuovo lo spazio aereo lituano, allontanati da due Eurofighter nelle stesse ore in cui Meloni era in visita ad Oslo.
6: Intanto si sono aperte alle 8 di questa mattina, ora della Kamchatka, le elezioni legislative che si terranno nella Federazione Russa fino a domenica. Nelle consultazioni saranno eletti 450 deputati della Duma, la Camera Bassa del Parlamento russo. Si tratta delle prime elezioni legislative dall'inizio della guerra su larga scala lanciata da Mosca in Ucraina nel febbraio 2022 e si tengono anche nei territori dell'Ucraina orientale occupati militarmente annessi dalla Russia. È ampiamente prevista la vittoria del partito del presidente Putin, Russia Unita, mentre è l'unico partito apertamente contrario alla guerra, Yabloko, è stato vietato dalla Corte Suprema di partecipare alle elezioni.
7: Due insegnanti in servizio in un istituto comprensivo di un comune del nord Salento sono indagate dalla procura di Lecce per abuso dei mezzi di correzione e maltrattamenti ai danni di un'alunna disabile di 11 anni. I fatti contestati sarebbero accaduti tra febbraio e maggio. Una delle due docenti l'avrebbe perfino filmata mentre era in difficoltà, negandole anche l'accesso al bagno.
6: Un laboratorio per la realizzazione di armi fantasma con stampanti 3D è in grado di sparare molto ricercate nel mercato illegale sul web è stato scoperto a San Giovanni la Punta dalla squadra mobile della questura di Catania. A gestirlo nel suo garage un 27enne che è stato arrestato.
7: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, entra in vigore oggi il decreto che contiene il nuovo sconto sulle accise del gasolio e lo stop per il 2027 al bollo auto per le autovetture fino ad 80 kW e per i motocicli. La Premier Meloni precisa che l'intervento varato dal CDM è una misura strutturale e definitiva e respinge le accuse di fare campagna elettorale.
6: Il calcio non poteva iniziare meglio. L'avventura in Europa League della Juventus è ferita dalla sconfitta col Sassuolo in campionato. La squadra di Spalletti si riscatta con un 5-0 al NEC e si porta in testa alla classifica. Sentiamo il mister bianconero dopo il match.
8: Essendo stati convincenti in più cose ci fa ritrovare quella determinazione, quella direzione dove noi dobbiamo andare. Insomma, bisogna alzare il nostro livello di gioco, il nostro livello di qualità, e attraverso vittorie e attraverso giocate così convincenti diventava fondamentale, insomma, ecco.
7: E con le parole di Spalletti è tutto, a più tardi.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
9: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
10: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata. Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
0: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
10: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di
11: Fabio Ferri.
10: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
12: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
13: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia palla al centro.
14: Giusto, parliamo di mercato.
13: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
14: Mercato!
13: Ma poi ci arriviamo, con calma.
14: Chi si compra? Flash!
13: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
14: Bravo!
13: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a palla al centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
14: e Luca Calamai.
2: Radio Firenze Viola ha liberato la belva e il suo è un richiamo preciso.
15: È inaccettabile.
2: Per vostra fortuna avete un domatore.
16: Ascolta belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
2: Ogni lunedì dalle 19 alle 20 con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
17: Sapri dibattito.
18: Uno
19: contro tutti.
20: Quello che accanto a lei è matto.

0: Secondo me con il Napoli un po' zoppo così, si gioca in casa, secondo me sta spartano.
1: Anche per i prossimi tre.
2: Ma secondo me Ndur è una specie di mandragora, se non fa gol e piglia 5-5 e mezzo.
1: Buona giornata, grazie.
3: L'ultima volta non lo dico più perché mi è venuta annoia. Ci sono le categorie, punto, finito.
4: Si va col 4-3-3?
5: Dove?
4: A giocare?
6: E ci sta in casa lo sciacallo allegriano. Lo sciacallo allegriano.
7: Gran palla per Brecalo.
8: Da Alessandro Di Nardo, buon proseguimento con i nostri programmi. Adesso arriva Fabio Ferri.
9: Chi si compra?
10: Arriva davvero Fabio Ferri e noi siamo entusiasti di poter vivere un 18 settembre, 10:03 sul cronometro, in compagnia del dottor Ferri, Francesco Benvenuti e il già citato FF.
11: E allora buongiorno a tutti voi, buongiorno a te soprattutto, caro Francesco.
10: Grazie dottor Ferri di questa eleganza e di questa gentilezza, eleganza e gentilezza che ovviamente non riserveremo anche alla nostra regia. L'alternanza, sono già i primi cori di Diego di fronte a queste intenzioni. Salutiamo il batterista Stefano Cherubini, l'uomo che con orgoglio ha indossato nel giorno del centenario della Fiorentina la maglia di Giorcò. Dice lo devi ridire tutte le volte, ma voglio dire è un tuo tratto di istintivo, caratterizzante, quindi è giusto ribadirlo anche.
11: Poi non c'è vergogna alcuna, voglio
10: anzi,
11: dire.
10: Anzi, ma poi ricordiamo a tutti che Giorcò è tornato sul pezzo, è recuperato dall'infortunio, ha esordito
11: sta
10: in
11: bene.
10: Stagione nell'ultima partita, quindi non sarà protagonista con la Francia, ecco, durante la sosta, questo possiamo già spoilerarvelo purtroppo, insomma, ma speriamo possa rientrare quanto prima, nel giro della nazionale francese. Il livello è quello, 348-751-3933, 055-77-111-71. È un venerdì che ha un retrogusto comunque di calcio giocato, perché tra 6 ore e 25 minuti, che è il modo molto complicato di dire alle 16:30, parlerà Vanoli e quindi l'allenatore della Fiorentina ci consentirà di avvicinarci ancora più sensibilmente alla partita di domenica 12:30, Stadio Franchi, l'ultima partita prima della sosta di 3 settimane, che ieri ho ribadito per la seconda volta e quindi oggi lo ribadirò nuovamente, non deve intristirci per due motivi. Il primo è che rispetto anche solo al mondiale ci saranno più giocatori della Fiorentina in giro per l'Europa e per il mondo, quindi comunque ci saranno degli argomenti di discussione, nessuno dovrà inventarsi nulla, nessuno dovrà necessariamente arrampicarsi sugli specchi. E poi numero due, intendiamoci, ci sono talmente tante partite delle nazionali, le big ma anche le nazionali minori, i microstati, le competizioni meno nobili per il mainstream ma nobilissime per noi, che quindi ci consentiranno di vivere comunque 3 settimane certamente lunghe ma di grande curiosità, di grande calcio giocato, di grandi storie, di grandi momenti leggendari che ovviamente vivremo con tutti i nostri inviati in giro per il mondo. Ieri qualche ascoltatore si è anche messo a raccontarci quale in un futuro distopico potrebbe essere la propria amichevole o il proprio match tra nazionali del cuore. La risposta che ieri ho preferito è stata quella di un amico che ha scritto Tibet contro Vaticano, devo dire che è un amichevole che avrebbe il suo fascino, e quindi oggi potete fare anche altrettanto, potete dirci quale formazione vi piacerebbe vedere in vista di domenica, soprattutto per quanto riguarda il reparto anche che più magari in questo momento vi lascia qualche dubbio, qualche perplessità. Ci sono tanti ballottaggi in giro per il campo, ieri hanno parlato Ngie e Beto, il giorno prima avevano parlato Nyonto e Gonsalves, tutti i giocatori del pacchetto offensivo, tutti i giocatori che chiaramente chiedono anche un minutaggio di un certo tipo, e quindi dovrà poi essere l'allenatore a trovare la sintesi giusta. Potete però anche dirci o suggerirci in un certo senso quale domanda vi piacerebbe sentir proporre all'allenatore oggi pomeriggio, quindi insomma in questo venerdì piovoso, nuvoloso, molto autunnale, che per qualcuno sono tutte buone notizie peraltro, siate in nostra compagnia per 2 ore di grande svago, talmente svago che Stefano Cherubini, che ci stava proponendo le FP1 della MotoGP, ha ben deciso invece di proporci gli highlights della sfida di Europa League di ieri tra Juventus e NEC, questo per far che non ha nulla a che vedere con il NEC, attenzione, il NEC del Sassuolo e di Niccolò Ceccarini, sia chiaro, se no parliamo
4: Nero Verdi, Nero Verdi, siamo
10: esatto, appunto, perché del resto delirio chiama delirio. Allora, tanti temi, ora ovviamente cominciamo subito con le risposte del dottor Ferri. Allora, il dottor Ferri che formazione vorrebbe vedere? Anche puoi dirmi solo qualche singolo, non necessariamente l'11. Però, alla luce di quello che si è visto nelle ultime due, verso che 11 ti piacerebbe essere indirizzati a due giorni dalla partita?
11: Beh, un 11 non troppo diverso rispetto a quello visto con il Venezia, comunque. Non un 11 tanto diverso da quello. Nonostante abbia giocato in Coppa Italia, io ripartirei da Pellegrino, detto che ho passato la scorsa settimana a chiedere a gran voce l'impiego, l'utilizzo di Beto, però Beto comunque ha avuto la possibilità di disputare la partita di Coppa Italia con il Pisa. Io tornerei a Pellegrino, che mi sembra un uomo pronto a battagliare in questo momento, forse più di Beto. Confermerei sicuramente il tandem di trequartisti esterni, chiamateli come volete, insomma giocatori da impiegare alle spalle di Pellegrino, che per me devono essere Mastantuono in GE, anche perché anche lì, no, Gnonto ad esempio ha avuto un grande minutaggio in occasione della partita di Coppa Italia. Penso insomma sia tutto naturale, faccia tutto parte di una turnazione di uomini e energie. Guarda, forse il dubbio più grande che mi porto dietro è quello per il ruolo di terzino sinistro. A destra io confermerei Jimenez, proprio come visto contro il Venezia. Sulla sinistra sulla sinistra ho qualche dubbio in più. Nel senso che mi piacerebbe vedere Vieri, però allo stesso tempo è una partita complicata quella contro il Napoli, contro una delle squadre più forti del nostro campionato, che se ne voglia dire comunque il Napoli rimane una delle big del nostro campionato. Ecco, non so se, cioè, tatticamente mi sembra che poter impiegare Vieri, che forse è il più difensore dei terzini sinistri, o comunque comunque un terzino sinistro adattato con caratteristiche forse più da centrale, ecco, magari ti dà un minimo di solidità in più, ti permette di passare a tre quando Jimenez magari spinge maggiormente sulla destra, no? Puoi passare poi, non lo so quali saranno i due centrali, ma mettiamo che siano Dragusin e Ranieri, ti permette di passare a una linea a tre con Dragusin, Ranieri e Vieri, ricca di mancini, a qualcuno questo darà fastidio, ma comunque una rocciosa, diciamo, difesa a tre, rocciosa fino a un certo punto, visto anche lo score di gol subiti dalla Fiorentina fino ad oggi. Però ecco, mi sembra una soluzione tattica che potrebbe essere percorsa. Allo stesso tempo, a Valdepeñas non dispiace per niente. E quindi,
10: nonostante alcuni orrori di inizio stagione.
11: Sì, è vero. Alcuni,
10: sai, io sono un
11: orrori
10: po',
11: di inizio
10: un
11: stagione.
10: Po' cinico, eh.
11: Però mi sembra che tra gli orrori comunque ci siano anche dei raggi di luce abbastanza intensa. Quindi sono combattuto, te l'ho detto, è un ruolo su cui fino all'ultimo momento, se fossi il mister, manterrei il riserbo.
10: E quindi oggi un po' di pretattica decisiva. No, tra l'altro, ecco, a proposito di cinico, giova sempre ricordare la serie Daria, no? Non so se te la ricordi, Daria.
11: Ah, quella di MTV, certo, grande Daria.
10: Estremamente cinico il suo.
11: All'inizio non so come mai il mio cervello mi aveva detto la serie di apostrofo Aria, e ho detto non l'ho mai visto, in realtà.
10: Invece Daria, sì, avrebbe detto Niccolò Santi.
11: Beh, era molto tagliente Daria.
10: Molto, molto. Forse anche troppo, però magari è diventata anche di ispirazione per qualcuno. Chi può dirlo? Ne parleremo chiaramente nello speciale. Con Stefanino Cherubini, chiaramente.
11: Non sa neanche chi è.
10: No, non sa neanche cos'è MTV, peraltro.
11: E invece sì.
10: Attenzione, ci saluta anche
11: frontale.
10: Sì, subito. Leggo qualche messaggio, poi andiamo avanti anche su questo argomento, perché io sono d'accordo sul fatto che in generale, da un lato, mentre Fabio Ferri, che salutiamo e che è qui in studio, se la ride, perché Chris Da Campio l'aveva già condiviso con tutti noi ieri pomeriggio, però ora, appena sentito questo momento, vuole ulteriormente mandare KO tutti gli spettatori, in questo caso che ci seguono sul 92 oppure in visual dalla nostra app, con questo totalmente agghiacciante fotomontaggio di Niccolò Ceccarini in modalità cantante con tatuaggi, non so, questi capelli, non è un mullet? Sì, ragazzi, sì, ho capito, sì, che è Neck, ma ti sembra sono i capelli di Neck?
11: Sì,
10: quelli?
11: Sono i capelli di Neck.
10: Ah, perfetto. Allora alzo
11: che altri tatuaggi? Io non sapevo che Necca avesse tutti questi tatuaggi.
10: Magari sono di cecca quelli, eh.
11: Ah, quindi c'è stato il replacement solo dei capelli.
10: È quello, è quello. Vabbè, vabbè, comunque una scena agghiacciante che spero di non rivedere mai più nella mia esistenza. Poi un pareggio sarebbe buono, dice Bruno Viola. Ecco, è grande dibattito, è bello perché siamo già tornati in quella fase in cui si firma o non si firma per il pareggio.
11: Che palle.
10: Sono d'accordo. Mi ricorda tanto quando nella stagione di Palladino, quando le 8 vittorie consecutive avevano completamente mandato in cianfanelle questa meravigliosa piazza, partì a quel punto il dibattito, ovviamente coerente con le 8 vittorie consecutive: fermereste per la Champions? E io ricordo anche molti dire no, a questo punto no, ma perché?
11: Ci mancherebbe altro.
10: Ma figuriamoci, ma chi sono io per tarpare le ali a questo mood? E poi sappiamo tutti come è andata a finire la Conference per il 175esimo anno consecutivo, e arrivederci, grazie. Quindi non voglio dire a Bruno che dal nostro punto di vista dire un pareggio sarebbe buono è un po' un premio GAC, però ecco, voglio dire, cerchiamo sempre di mantenere l'equilibrio, parola bellissima che pure non è sopportata da queste parti. Un po' di equilibrio, una squadra che esonera, che cancella il progetto studiato in estate con la guida tecnica, che è costretta a riscriverlo, che chiama l'allenatore che non aveva confermato a maggio e che riparte da 2 vittorie contro il Venezia e il Pisa. Ora, io non penso possa permettersi alcun tipo di arroganza nell'affermare no, non vogliamo accontentarci di un pareggio con Napoli. Poi questo non toglie, come secondo me giustamente, viva Dio, hanno detto anche ieri i giocatori, perché non ci si deve vergognare di dire vogliamo vincere col Napoli, e quindi secondo me anche in modo molto bello, molto diretto, molto netto, sia Angie che Beto hanno detto noi vogliamo vincere, abbiamo fiducia, non abbiamo paura, e non c'è nulla di male. Anche se questo dovesse poi portare a una sconfitta, non è certo colpa di aver mostrato un po' di desiderio, ecco, di uscire dalla mediocrità, ecco, non sono elementi correlati. Però certo che un pareggio sarebbe buono. Voglio dire, la Fiorentina ha perso malissimo con la Roma, ha perso malissimo il Frosinone, ha perso malissimo col Torino. Insomma, pareggiare col Napoli, anche se è un Napoli con qualche assenza, con qualche cerotto, con qualche cantiere ancora in corso, io non credo porterebbe, ecco, ad una sosta così disarmante e disastrosa. Sento troppa euforia, io col Napoli metterei la firma per un pareggio, ecco, anche il Pecora. Oggi è la giornata delle firme, quindi vabbè, prepariamo penne.
11: Ma perché c'è l'obbligo di firma probabilmente per qualcuno.
10: Spero di no, aspetta, attenzione, mai dire mai, mai dire mai.
11: Ma no, voleva essere una battuta, eh.
10: No, magari invece sei stato molto reale, molto realistico. Già ascolto tifosi gasati dopo la partita col Pisa e in vista di quella col Napoli. State buoni, voliamo a vista ancora per qualche settimana, poi si vedrà. Vabbè, diciamo che come sempre c'è chi vola troppo, chi vola troppo poco, e qualche ascoltatore fortunatamente cerca invece di mantenere una rotta,
11: la barra dritta,
10: ecco. Ma Stantuono titolare, NG è l'ultima mezz'ora a spaccare la difesa del Napoli. Ecco, ti piace questa? Perché anch'io penso che il buon esterno svedese ex Torino sia adatto a rompere una eventuale fase di impasse e di equilibrio, ma non solo col Napoli. Cioè, a me piace proprio l'idea di considerarlo un po' il jolly dell'ultima mezz'ora col suo strapotere fisico.
11: Quindi però chi da titolare? Gonçalves?
10: Io andrei in questo momento su il buon Gnonto dal primo minuto.
11: Beh, ti dà più dinamismo sicuramente rispetto a Gonçalves.
10: Gonçalves mi sembra di poter dire aspettiamo la sosta e poi dopo la sosta gli diamo anche
11: un po'
10: 90
11: minuti maggiore.
10: Sì.
11: Beh, lui va, non lo so, mi sembra un giocatore un po' compassato dal punto di vista del passo, della corsa, insomma, quando tocca palla. Quando tocca palla è un bel vedere, via. Contro il Pisa l'avrà toccata 2 volte forse, però ha mandato praticamente, non lo so, come una grande palleggiatrice, come un grande palleggiatore da pallavolo, ha mandato il muro a schiantarsi su un lato della rete e ha passato il pallone a quello giusto. Poi Pellegrino non è riuscito a finalizzare. Il gol è un gol finalmente da uno che sa calciare da fuori con una certa efficacia. Lo so che eravamo tutti orfani di Rolando Mandragora, allora ci pensa Gonsalves. Non lo so, non sono così convinto dell'idea di partire senza Angie dall'inizio, non sono così convinto, perché comunque è quello più in palla dei giocatori che puoi schierare in quella porzione di campo, quindi perché privarsene per 70 minuti e poi magari concedergli solo 20 minuti finali?
10: Perché forse la partita col Napoli può anche essere magari un po' letta e preparata in modo diverso rispetto alle precedenti due, dove eri in prima battuta chiamato a,
11: sì, a farla
10: dimostrare
11: partita,
10: anche cioè, se poi col Venezia non l'hai fatta, cioè
11: col Venezia hai avuto dei dati
10: i peggiori della stagione,
11: sì, ma molto simili se vuoi anche a quanto visto con Grosso, no? Se
10: assolutamente
11: guardi i dati della partita col Torino e quelli della partita col Venezia, di diverso c'è solo il risultato.
10: Anzi, possesso palla, passaggi tentati e passaggi precisi, peggior dato della stagione, solo che lì hai avuto degli expected goals fuori scala, si può dire, anche in un certo verso, e ne hai fatti 4. Ne hai sempre presi 2, perché ormai credo la Fiorentina sulla fase difensiva penso che continui infatti ad essere l'argomento preferito di Vanoli anche durante la preparazione delle partite, perché offensivamente la Fiorentina ha talento, ha abbondanza. Fase non possesso, mi sembra si sia ancora un po' nella fase salvi chi può, eh. Cioè, beh, il questo... Pisa, che non era nulla di che, anzi aveva anche tante riserve in campo, nel primo tempo, secondo me ha mostrato ancora una volta certe fragilità piuttosto strutturali della Fiorentina.
11: Guarda, soprattutto a destra, mi pare la Fiorentina abbia sofferto un pochino. Perché
10: proprio
11: poi si parla di una partita vinta comunque 3-0, si parla di una partita in cui non c'è mai stato il dubbio di chi era la formazione più forte. A destra, obiettivamente, secondo me, con Rao che agiva
10: fortissimo
11: sulla corsia sinistra, sì, giocatore del Napoli peraltro,
10: cioè, non a caso,
11: che agiva sulla corsia. Dopo, se vuoi, ne parliamo dei talenti della Serie B, perché io a Cremona comincio a aver lasciato un pezzo di cuore.
10: Ah, ho già capito dove vuoi andare a parlare.
11: Il signor Licina, detto che è della Juve, e quindi insomma, non so se sarà.
10: Non se ne può parlare?
11: Però, sì, è vero, anche secondo me ci sono dei difetti un po' strutturali sotto il punto di vista difensivo. Ci si può lavorare, però si può migliorare tanto, con un atteggiamento di squadra si possono limitare anche certe sbavature difensive, viste anche, sì, sono d'accordo con te, contro il Pisa.
10: Io penso che João Mario nella testa di Vanoli, guarda, potrei addirittura arrivare a dirti che secondo me in questo momento, al netto del caso non caso Dodò, secondo me è già il terzo.
11: Dici, cioè, João Mario è già il terzo?
10: Sì, cioè non è il terzo portiere, perché in questo caso sono tre terzini destri, ma secondo me se dovesse avere libertà di schierare Dodò, preferirebbe schierare Dodò e non João Mario.
11: Allora speriamo Jimenez secondo non faccia cavolate nel corso della stagione, perché
10: secondo me sì,
11: è un solido titolare.
10: La prima scelta è Jimenez, che però sull'altare della continuità, come dicono quelli bravi, deve ancora...
11: Però col Venezia ha fatto una bella partita.
10: Assolutamente.
11: Venezia ha fatto una gran bella
10: però
11: partita.
10: Sai, lì mi viene anche un po' da pensare, tu che sei esperto di esoneri, non so perché l'ho detto così a caso.
11: Io sono stato esonerato solo dal Clima Rock,
10: vedi,
11: in Scozia.
10: Che comunque è un esonero e ti ha lasciato un po' di scoglie.
11: Sì, dopo
10: dovevo
11: ricostruire la mia carriera. Però, ecco.
10: Tu che sei esperto di esoneri sai benissimo che poi la prima partita
11: ti dà delle energie diverse. Sì.
10: Quindi, diciamo, sui Menes io comunque un asterisco per valutarlo.
11: Ma su tutta la
10: avanti.
11: Partita, su tutta la partita. Io in settimana l'ho anche detto, Bembe, perché poi è giusto quello che dici tu. Cioè, vincere contro una squadra che in Serie A ha fatto 0 punti, che ha preso 2 o più gol in tutte le partite ufficiali giocate dall'inizio della stagione, e poi battere una squadra che, se non sbaglio, in questo momento è nona in Serie B, per carità, sono 2 vittorie, sono 3 punti a un passaggio del turno, sono solo grandi notizie positive, non voglio essere frainteso, è solo un grande bene e si sono viste cose belle.
10: Però
11: c'è un grande però. Si parla comunque di una squadra 0 punti raccolti, 11 gol subiti, proprio come la Fiorentina, che stiamo appunto raccontando, ha delle difficoltà difensive. Una squadra che ha preso 2 gol anche dal Modena in avvio di stagione in Coppa Italia, che ha preso 3 gol dal Frosinone, proprio come chi? Come la Fiorentina. Quindi, insomma, sta parlando di una squadra comunque con delle fragilità. Il Pisa è una squadra di una categoria inferiore, detto che ha Rao, ha Petagna, Scuffet, non benissimo,
10: no,
11: Scuffet,
10: no,
11: ha Caracciolo e Canestrelli, che sono due giocatori che comunque in Serie B possono essere leader di un reparto difensivo. Però ecco, è il Pisa.
10: Amen, non ho altro da aggiungere. 10:23 sul cronometro.
11: Andate in pace.
10: Andate in pace.
11: Cioè, tra il Napoli e il Venezia, comunque, secondo me, ancora più forte il Napoli.
10: Solo per il momento.
11: Per il momento.
10: Chi può dire?
11: Per il momento,
10: quando
11: per
10: il buon
11: momento.
10: Adams.
11: Poi Venezia è stata Repubblica Marinara. Napoli no.
10: Napoli no. Quindi Amalfi, già si parte 1-0 per il Venezia. Al mister domanderei, sapendo l'impossibilità della cosa, se fosse stato confermato, avrebbe avallato questo mercato o avrebbe fatto le barricate per, che so, Mandragora? Ora, Marco, ricordati sempre, è una domanda assolutamente legittima, il tentativo deve essere quello difficile, quasi sempre senza successo, di non fare un assist per una risposta da 0-0. Ora, te immaginati in una conferenza stampa, dopo che Vanoli si è anche preso comunque una rivincita personale nell'essere richiamato, di fronte alla domanda in cui tu chiedi: mister, questo mercato in sostanza ti piace? Ti è piaciuto? Immaginati nella sua, nello sviluppo della risposta, lui che dice: ma insomma, mica tanto. Cioè, voglio dire,
11: vabbè, già di fatto si è sottratto da una domanda di questo tipo, perché non ricordo se post Venezia o post Pisa, penso post Venezia, il buon Mario Tenerani gli ha chiesto se la squadra di quest'anno la considera più forte di quella dell'anno scorso, e lui giustamente, da allenatore, ha fatto l'allenatore e l'ha un po' palleggiata, l'ha un po' ciancicata, e alla fine non ha risposto, no? Cioè, ma è normale che sia così, fa parte del gioco delle parti. Quindi Bembe, non fare l'assist per il non gol dello 0-0. Dacci il titolo, Bembe.
10: Infatti.
11: Però sarebbe interessante entrare nella testa di Vanoli e conoscere la risposta a questa domanda.
10: Beh, sicuramente,
11: se avrebbe,
10: diciamo,
11: avallato
10: così
11: il mercato.
10: Su una zona del campo, penso si possa avere zero dubbi. Con tutto il rispetto, no, io ti direi gli esterni.
11: Cioè, perché lui li voleva, dici.
10: Cioè, voglio dire, salutando Walter da Roma, vedovo di Solomon, tra l'altro, per tutti gli appassionati del genere, la prossima partita è Millwall West Ham.
11: Bellissimo.
10: C'è bisogno di aggiungere altro. Però ecco, passare da Parisi adattato, Solomon e Harrison, a Gie Gonsalves, Gnonto, Mastantuono,
11: c'ha un po' più qualità.
10: Ecco, un filino di pelle d'oca in più gli verrà magari durante gli allenamenti a Vanoli, con tutto il rispetto per Solomon.
11: E in attesa, e ovviamente, compa, dell'ottimo Parisi.
10: Assolutamente.
11: Unico terzino sinistro in rosa, ricordiamo.
10: Con Valdepeñas, che magari lo diventerà da grande.
11: Da grande. No, vabbè, ma comunque nativo c'è solo Parisi.
10: Voi come vedete, chiede Mattias dalla Spagna, il duo Ulai Fagioli? Un po' presto per proporlo. Io penso, caro Mattias, che in questo momento la Fiorentina non abbia il terzo uomo per un centrocampo del genere. Quindi, che sia anche il trequartista alla Chessy, o che sia, per fare un nome che sovente sentite da questi microfoni, il Matic della situazione, il Mazzitelli della situazione, io non solo ti dico un po' presto per proporlo, ma secondo me alla lunga, certo in qualche occasione lo vedremo, ma alla lunga, per sognarlo con continuità in campo, si dovrà passare dal mercato di gennaio. Io mi sbilancio così, quindi ci vuole un po' di pazienza, secondo me. Se la Fiorentina avesse avuto il Matic della situazione, allora a quel punto secondo me ci sarebbe stato anche margine, perché Ulai in questa versione Kanté in provetta può far benissimo la mezzala sinistra, perché Fagioli come mezzala di possesso a destra l'ha fatta ai tempi della Juve. Però manca l'uomo nel mezzo. Io questo centrocampo a due con Attà qualche metro più avanti, io non, cioè non ce lo vedo. Poi 20 minuti, 30 minuti, una partita, certo, tutto si può fare.
11: Aspetto. Giocando Ulai Fagioli e Attà trequartista, rimane fuori il giocatore che finora nessuno dei due allenatori che si sono avvicendati sulla panchina della Fiorentina ha lasciato fuori. Cioè, che può non piacere o piacere, ma Ndur l'ha giocate tutte, e tutte da 60 a 90 minuti, quindi c'è, cioè, giocando come un
10: linamovibile.
11: Quindi Sì. È difficile pensare a un centrocampo a due, Ulaif Fagioli, perché resterebbe fuori uno di quelli che fino ad oggi all'interno proprio del progetto Fiorentina, scusate, ho detto progetto, viene considerato insostituibile o comunque molto importante, no? Cioè,
10: forse troppo? Chi può dirlo?
11: Beh, non lo so se no, troppo o troppo poco. Questa. È l'uomo, mi sembra l'uomo d'equilibrio, no? Da mettere dentro, cioè l'unico è magari si butta un pochino meno in avanti, non lo so, quello che ha più capacità magari di fare anche delle coperture preventive.
10: Anche se ti dico la verità, io l'ho visto in estrema difficoltà sia contro un altro pupillo di questa Serie A, cioè Vernazze, perché in fase di raddoppio è stato disastroso, certo. E anche contro Rao. Però sono quelli, cioè voglio dire, non è che si può andare a cercare troppe soluzioni dove non ci sono. Hai ragione nel dire che in questo momento non
11: esce dal campo.
10: Non estremizzando il concetto, abbiamo un Dur e altri 9 di movimento.
11: Ecco, bella.
10: Come minutaggio, escludendo De Gea, c'è Dragusin che ha fatto 492 minuti fin qui, poi c'è Ndur 487, poi si scende a Mastantuono 379.
11: È il terzo per minutaggio, sì. E con largo margine sul quarto.
10: Enorme, e se si guarda quelli di movimento è secondo, a 5 minuti dal primo, che è Dragusin, che è uscito anzitempo dalla partita col Pisa. Poi adesso sono super staccatissimi, quindi... diciamo, per chi come me ha qualche perplessità su Ndur, che tra l'altro sta, credo, per fare la sua 412esima presenza con l'Under 21,
11: giocatore eternamente
10: protagonista dell'Under 21, è un 2004, però
11: c'ho 22 anni, sì.
10: Diciamo,
11: sì,
10: è ancora convocabile, ma mi sembra anche fin troppo convocabile. Effettivamente siamo ripartiti dalla centralità del buon Dur. Come noi ripartiamo sempre dalla centralità dei vostri interventi, Walter da Lisbona in linea. Ciao Walter.
5: Ciao
10: Walter.
5: Ciao ragazzi, oggi orfano di Pietro, ma con una notevole compagnia uguale.
10: Anche noi siamo felici di sentirti, soprattutto dopo questa grande 2 giorni europea per le squadre portoghesi, prima il Benfica, poi il Torreense, te lo sai queste storie mi fanno impazzire, ieri ha vinto 2-1 in casa del Lillestrøm, squadra della Serie B portoghese, quindi avanti tutta.
5: L'ho visto, guarda, ti confesso che il Torreense sì, l'ho sentito lamentare, non ho mai visto giocare. Io ieri confesso che ho visto il Besiktas,
10: ci sta, grande 4-1 al Marsiglia con il pubblico che poi parte italiano di Toto Cutugno, tutti in estasi
5: ha esportato un bel pezzo dell'Italia, ha fatto più pubblicità lui all'Italia
10: e sta facendo molto bene, va detto, molto bene.
5: Venendo all'argomento del giorno, faccio allenatore anch'io.
10: Vai.
5: Intanto direi che dietro, siccome penso che Vanoli sappia che questa è una partita importantissima per i 3 punti, certamente per la classifica, ma è importantissima per le 2 settimane che verranno dopo, per il modo di lavorare che ci sarà se vieni fuori da un risultato positivo. Se invece prendi un'altra scoppola, allora diventa molto più difficile lavorare sui ragazzi, e quindi secondo me sarà conservativo con Vieri a sinistra, anche perché a sinistra c'è Politano, che insomma, il passo Politano Valdepeñas lo vedo molto differente, molto differente. Mentre a destra sì, sono d'accordo con Beppe, giocherà senz'altro Jimenez, perché João Mario anch'io lo ritengo il terzo in classifica tra quelli. Davanti non ci sono dubbi, Engeva va fatto giocare subito, perché è vero che lui strappa le partite anche in corso, però se subito metti in cascina un risultato,
10: è vero,
5: lui
10: certo.
5: È uno di quelli che, certo, che può darsi, lo possa fare, è meglio. I dubbi grandissimi, e ci saranno credo per tutto l'anno, sono sempre nel mezzo, perché Ndur è un giocatore che, ti confesso, anche a me quando lo vedo giocare, lei mi sembra lento, però poi alla fine vai a guardare non solo le statistiche, ma proprio magari ti rivedi la partita e ti accorgi che ha recuperato 40 palloni, che ha giocato, e dici ma eppure ci sta bene. Però questo esclude Attà, se vogliamo far giocare Fagioli e Ulai insieme. E cioè, Attà in Dur sarà sempre l'enigma dell'anno. Comunque domani giocheranno tutti e due, perché non giocherà Ulai, perché ha giocato con il Pisa, Fagioli non ha giocato, e sempre per il problema conservativo preferisco che metta Ndur e

0: cosa un po' riconducibile alla stella polare. Tu cerchi di raggiungerla, di avvicinarla, però il rischio è quello di considerarlo un punto lontano a cui fare riferimento, e che però poi io penso, non so, spero di sbagliarmi, perché al di là dei paragoni odiosi e insopportabili sulla Fiorentina del 1407, di Montella, di Pizarro, che non se ne può più veramente, cioè stiamo nel presente, alla Fiorentina secondo me mancano tanti elementi per poterseli permettere con continuità. Poi nella singola partita si può far tutto, abbiamo visto adattamenti legati al risultato, agli imprevisti, a inferiorità numeriche, superiorità numeriche, però diciamo in un contesto normale io faccio molta fatica a vederli insieme senza appunto quel Matic di turno, tornato tanto di moda dopo Sassuolo-Juventus.
1: Ma poi
0: Nemanja,
1: non lo so, io non vorrei che tutta questa rotazione, questo cercare l'incastro giusto al centrocampo portasse ai margini a TA, perché
0: lo sai che ieri un ascoltatore lo ha definito, secondo me in modo un po' una rogna. Ora una rogna,
1: diciamo che tornando a quanto dicevi prima a proposito degli esterni, vorrei averle tutti gli anni rogne di questo tipo, cioè giocatori così interessanti, così di prospettiva, così belli anche da vedere, perché comunque a me piace davvero, davvero tanto. Cioè preferisco avere questo problema rispetto al problema che avevi l'anno scorso con la mediana dell'anno scorso. Però ecco, non vorrei che sull'altare di questi tre centrocampisti, Ndur l'insostituibile, Fagioli il fosforo, Ulahi il grande talento, si sacrificasse a TA, perché secondo me sarebbe un grave errore. Peraltro sarebbe un errore anche proprio da un punto di vista strategico, sarebbe nuovamente un errore strategico per la Fiorentina, perché non si compra un giocatore a più di 30 milioni e poi lo si lascia in panchina.
0: Soprattutto
1: se sei la Fiorentina,
0: se sei
1: la Fiorentina, chi se ne frega.
0: Sì, e nell'anno in cui non hai neanche le coppe, quindi chi resta in panchina al campionato poi non ha altri spiragli. Poi certo la Coppa Italia, però la Coppa Italia offre una partita ogni due mesi, non cambiano molto l'umore, ecco, dei giocatori. Ecco, questa è una domanda bellissima, poi andiamo ad un ascoltatore, perché è una domanda molto pertinente per questa trasmissione. In questa due giorni europea c'è stato anche il turno infrasettimanale di Serie C e c'è una grande squadra protagonista in questo momento, che è il Cittadella. Insomma, non è una notizia. Cittadella imbattuta a punteggio pieno. Simone dice: volevo sapere se il Benve ha vissuto Cittadella Juventus Next Gen
1: come un derby.
0: No, non l'ho vissuto come un derby, caro Simo. Sono anzi stato estremamente felice e soddisfatto della vittoria del Città 2-0. Mi fa molto ridere, come chiosa di tutto questo, che il gol che ha sbloccato l'incontro lo abbia segnato il buon Gobbato, che con il suo cognome chiude un po' tutto, chiude il cerchio, ci consente di trovare la quadra su questa storia. Però ecco, per tutti gli amanti della Serie C, la squadra da monitorare in questo momento è il Cittadella, punteggio pieno, squadra piena di talento,
1: il Città,
0: tornato anche il buon Antonucci, c'è Falcinelli, c'è il fratello di Ecuba, così per aggiungere dettagli, 15 punti in 5 partite, siamo già a più 4 sulla seconda, e quindi che dire. Bella domanda, grazie Simone di avermi concesso di parlare.
1: Ho parlato di Cittadella per due minuti
0: e anche questa cosa del derby che mi fa sempre molto ridere. Jacopo dalla Spezia dice: non c'entra niente con quello che state dicendo, volevo portare mio padre al Viola Park.
1: Comunque questa mi sembra, cioè mi sembra il messaggio giusto,
0: vero? Anche perché è un po' la struttura di questa trasmissione, cioè parlare di cose che non c'entrano nulla con l'argomento precedente. Volevo portare mio padre al Viola Park per visitarlo, magari per una partita della primavera, non ci sono mai stato e volevo sapere la fattibilità. Allora, se non ci sono chiaramente, non so come definirli, open day, come succede magari durante il ritiro estivo, quando è la stessa Fiorentina che organizza visite guidate per il Viola Park, si può approfittare di una partita del settore giovanile della primavera
1: e andare a vedere
0: la partita serenamente. Quindi è assolutamente fattibile, Jacopo. Ovviamente non hai accesso a tutta la struttura, ma hai accesso al campo principale, le tribune, l'ingresso.

0: adesso, non so fino a che punto, ecco, vorresti visitare e far visitare a tuo padre il centro sportivo.
1: Manco un po', la prossima partita in casa della Fiorentina primavera.
0: Tipo? Settimane?
1: Sto guardando sul sito della Fiorentina, la prima che compare alla biglietteria, nel ticketing della Fiorentina primavera, è la sfida dell'11 ottobre contro il Parma. Quindi un pochino c'è da aspettare, però non nemmeno così tanto. No, dai. Insomma, può.
0: Partire con un finto 4-4-2, dice Francesco da Pisa, cioè Gnonto, Fagioli, Ulai, Ondur, Attà.
1: No.
0: E in attacco Mastantuono, Pellegrino.
1: No, non mi fate questa cosa.
0: Oddio.
1: Non mi fate. Perché dovete farmi giocare a TA esterno? Cioè, fra l'altro, se non sbaglio, l'abbiamo già visto esterno.
0: Sì.
1: Non è andata benissimo.
0: No, no.
1: Non
0: no.
1: mi sembra nemmeno sia il giocatore col passo dell'esterno, no?
0: Non lo, allora, Francesco, tu ci hai dato questa proposta, tu ci devi dire il perché. E noi intanto andiamo dallo scaccianuvole in linea. Grande. Buongiorno.
2: Buongiorno, ragazzacci.
1: Eccoci. Buongiorno.
2: Allora, un paio di. Un paio di cose, di considerazioni.
0: Sì.
2: Vabbè, comunque, prima che non vorrei che a tappo potesse diventare, tra virgolette, un problema. Lo dico in maniera molto molto brutta, però se non lo riusciamo a trovare la quadra, effettivamente potrebbe essere un gran danno. La seconda domanda, a tappo. Io potrei bene comunque a TA, Mastrantuono e Pellegrino, però anziché a TA esterno, più dietro le punte, con un centrocampo a tre, Ulai e poi Giovi e se un po' leggero. E terza considerazione, io penso che se la Fiorentina dovesse perdere di misura con il Napoli facendo una buona partita, Panoli avrebbe due settimane di tranquillità.
0: Bene, ti rispondiamo, scaccianuvole. Intanto segnalo
2: un abbraccio.
1: Ciao a te.
0: Segnalo a te, segnalo a Walter, segnalo a tutti, ragazzi. Sono tre settimane. Lo so che la vostra speranza è due, ma sono tre.
1: Riduciamo i tempi, no?
0: Sono tre. Sono quattro partite dell'Italia, e quindi evviva! Siamo tutti. Ora tutti no, tutti in studio, siamo contenti.
1: Io e te.
0: Forse anche Stefanino, non so, non ce l'ha mai parlato.
1: No, un pochino, insomma. Stefanino un pochino.
0: Sì, ma mega tanto.
1: Tra l'altro sono anche belle partite, sono anche
0: voglio
1: belle
0: dire,
1: partite.
0: Ecco, appunto.
1: C'è Italia-Belgio, c'è Turchia-Italia.
0: Bella.
1: C'è Francia-Italia.
0: Bellissima.
1: E poi c'è ancora l'Italia contro la Turchia.
0: Bella di nuovo.
1: Io direi di sì. Fra l'altro...
0: Ti piace?
1: Si rincontra Vincenzo,
0: appunto, appunto.
1: Non italiano,
0: no.
1: Che comunque è in Turchia.
0: Assolutamente.
1: L'altro
0: Vincenzo, che comunque appunto viene sempre citato perché il suo centrocampo. Il suo centrocampo.
1: I tre tenori.
0: Oddio, rifacciamolo anche adesso. Tutte caratteristiche diverse, però vabbè. Comunque su Attà, niente. Ora va un po' di moda. Va un po' di moda, non una rogna, quantomeno ha detto grattacapo. Il buon scaccianuvole, già un po' meglio. A me sembra che si stia dando un po' troppa rilevanza e importanza a questo aspetto di far giocare a tutti i costi Ulai e Fagioli insieme, ragazzi. Io se ne parla da tanto tempo, sapete il mio pensiero fin dall'estate, fin da quando c'era Grosso, fin dalle prime amichevoli, quando vi raccontavamo che non li aveva mai visti, non li vedeva insieme, che non ne faceva una questione di non coraggio, di paura, ne faceva una questione proprio di...
1: incompatibilità.
0: Sì, e di mancanza poi di quell'uomo. E anche lì, al di là delle colpe di Grosso, se l'allenatore chiede un Matic, la Fiorentina prova a prendere Højbjerg, come ha scritto la Gazzetta dello Sport, ed è vero, la Fiorentina ha provato a prenderlo, un giocatore con quelle caratteristiche, e poi però non l'ha preso, io non me la sento di dire allora è colpa di Grosso perché non ha insistito fin da subito su quella traccia, perché mi sembra una traccia molto complicata. Quindi alla lunga io penso che ci sarà molto spazio per Attà, e che per vedere Ulai e Fagioli insieme ci sarà bisogno almeno per un po' di piccoli frammenti all'interno della partita. Li potremo vedere 20 minuti, 30 minuti e dall'inizio
1: più raramente, dici.
0: A me sembra che a quel punto, cioè con due esterni veri, una prima punta vera e due centrocampisti di quel livello tecnico, allora sul terzo uomo, quindi o Brescianini o Ondur, perché io non ci li vedo loro due con Attà, ricadrebbe una quantità di mole di lavoro in fase non possesso enorme. E poi non lo so, mi sembra che fin qui non ci sia mai stato, nelle rare occasioni in cui l'abbiamo visto insieme, ecco, tutta questa non so, tutta questa risonanza. Abbiamo visto molto bene Fagioli, però quando era da solo. Abbiamo visto molto bene Ulahi quando era da solo. Insieme a me sembra un po' prematuro immaginarli ora dal primo minuto col Napoli. Io faccio un po' fatica. Poi il calcio è bello perché sorprende. Magari li vedremo tutti insieme con Attà, con Mastantuono, con Gie, con Pellegrino, tutti dal primo minuto. Ci sarà una partita dominante, finirà 3-0, Allegri in lacrime a fine partita, tutti contenti.
1: Grazie, scusa Benve,
0: scusa Benve, ti ho deluso. Tra l'altro, dai, lì c'è un derby, come dire, professionale in un certo senso, perché da un lato c'è la Fiorentina da seguire con attenzione, studio, professionalità, e dall'altro c'è Max Allegri, quindi auguriamo a tutti di vivere una bella partita, ecco.
1: Tra l'altro stasera altra partita importante per un tuo idolo,
0: Lo so. Gli hanno già iniziato a mettere pressione, hanno sentito una domanda in conferenza stampa al buon Ivan Juric in cui gli hanno detto: già una partita determinante per il tuo futuro. Ma ora va bene, l'esonerismo è assolutamente alla portata di tutti, però voglio dire, che cosa bisognava chiedere di più al Monza? Cioè, ha fatto un punto in quattro partite, ha perso con forse quella che è brutta da perdere, quella con Lecce,
1: sì.
0: Però ecco, con Udinese Inter ci sta, poi ha pareggiato a Parma. Io insomma, portiamo a casa un punticino stasera.
1: Stasera il big match con il Sassuolo, Monza-Sassuolo, una partita imperdibile. Quanto farà d'ascolto Monza-Sassuolo?
0: Guarda, la sua fortuna è che è da sola. Quindi...
1: Sì, ma io guardo il Brentford più volentieri di guardare Monza-Sassuolo. Che c'è? Brentford?
0: Sì, Brentford-Chelsea. Ragione.
1: Ma insomma.
0: C'è anche Bayern-Monaco-Union Berlino.
1: Bellina anche
0: Bellina,
1: questa.
0: 20 e 30.
1: C'è anche il campionato francese oggi. Sì. C'è Lens contro
0: Monaco.
1: Beh,
0: c'è anche Juve Stabia a Cesena, forse dice meglio.
1: C'è il grande Spendi a Cesena, sta segnando, no?
0: C'è Bomber Diamanti in panchina.
1: Mamma mia. Sì.
0: C'è anche Spagnolo Elche, ora forse questa magari.
1: Beh, però l'Elche ha messo alle corde il Real Madrid.
0: Ci sono 20 milioni di motivi per non vedere,
1: per non guardare Juric e la partita col Sassuolo del Monza.
0: Poi vediamo un po', guardate che il Pisa ha fatto la sua onesta partita.
1: Sì,
0: tanto che è andata più volte vicino al gol rispetto a noi, poi alla distanza è venuta fuori la qualità dei singoli, ma il gioco lo vedo ancora latitante.
1: Beh,
0: e chi ha detto il contrario? Stefano?
1: Siamo d'accordo,
0: siamo assolutamente d'accordo. Marco il moviolista: ieri sembrava una mia banale e scontata precisazione che G, non G, Marco, con la N, e Pedro hanno caratteristiche diverse. Poi sento Marucci chiedere all'opinionista del momento come far convivere i due giocatori. Per me domenica gioca Fagioli. Non so, io Marco, alcuni dei tuoi messaggi non riesco a capirli. Cioè,
1: tra l'altro,
0: non lo so, vabbè.
1: Se non è compatibili. Cioè, nel senso, se Gonçalves fa un ruolo più dentro il campo, quindi più il trequartista, certo, molto banalmente. Certo. NG gioca esterno e in un 4-2-3-1 possono giocare anche
0: infatti,
1: insieme.
0: Ma è quello che Marco abbiamo detto anche ieri, però non ho capito questa precisazione.
1: Sì, infatti.
0: Non lo so.
1: Vabbè.
0: E gioca Fagioli, l'abbiamo già detto, è abbastanza scontato. Nel frattempo ci sono strani segnali di fumo da parte di Stefanino Cherubini, ma tutto questo non perché c'è Giorgoi con in linea, altrimenti
1: peccato.
0: Sarebbe impazzito di gioia, peccato, ma perché c'è Simo Bex.
1: Vabbè,
0: ciao grande Simo!
1: Bene,
3: ciao, benvenuti.
1: Chiamalo Quentin.
3: Senti, allora io vorrei farti un'obiezione.
0: Meno male.
3: Ulahi e Fagioli.
0: Vai.
3: Secondo me la Fiorentina con Fagioli e Ulahi è molto più equilibrata. Ha molta più fisicità e molta più interdizione che con Dur, che c'ha solo i centimetri sulla carta identità, ma poi in mezzo al campo di palle ne recupera pochissime. Se te guardi le statistiche su qualsiasi portale di chi recupera più palloni in Serie A, Ulahi è fra i primi.
0: Sì, certo.
3: Fagioli idem. Quindi se gli metti accanto, che ne so, Attà, ora il top sarebbe Anguissà, per esempio, no? Fagioli centrale. Secondo me non è proprio obbligatorio avere un Matic, che a me piace come giocatore.
0: Però Simo, ricordati, il dato sui recuperi è vero. La partita per esempio di Ulahi contro il Pisa è emblematica su questo, perché ha dei numeri, ha sbagliato un passaggio su 86 e contestualmente ha anche fatto 7 recuperi, ha vinto 6 duelli, quindi sono numeri totali. Però io continuo a pensare che in fase di non possesso lui non abbia ancora la maturità tattica di saper leggere i momenti, di saper leggere quando salire sull'avversario, quando abbassarsi, quando mantenere la linea. A me sembra ancora su questo un po' acerbo, e siccome La Fiorentina ha iniziato la stagione con tantissime imbucate, anche con Vanoli, perché il primo gol col Venezia è inaccettabile. Cioè, prendere un gol del genere non ha ragione d'esistere in qualunque momento della partita, figuriamoci al ventesimo. La mia paura è che con Fagioli, che è un altro giocatore che ha caratteristiche difensive ancora molto molto fragili, cioè è un giocatore che può essere utile in una fase di contesto difensivo più che come caratteristiche sue difensive, mi continua a dare la sensazione di un reparto un po' fragilino, ecco, da un punto di vista di equilibrio, più che altro perché mi manca il terzo uomo. Cioè, se il terzo uomo è Ndur, se il terzo uomo è Brescianini, di fronte a me non appare un reparto equilibrato. Però il terzo uomo, capito Simo, io non lo vedo. È un problema questo.
3: Il terzo uomo non c'è, ragazzi, se non si compra. Però secondo me Grosso è stata una tragedia come allenatore, perché i giocatori erano questi, lui aveva il dovere di metterli in campo bene. È inutile, se non mi porti Matic e Anghissa, è inutile intestardirsi, perché i giocatori sono buoni, di qualità, con delle carenze anche nei ruoli, con delle mancanze, però lui ha avuto la pecca di non vedere calcio per nulla. È stata una delusione colossale. E comunque Ulai con il Venezia non c'era, l'imbucata si è presa perché c'era Ndur, che
0: ma io sono grande, ma certo Simo, però la questione è di reparto. Cioè, una volta è colpa di Fagioli, una volta è colpa del reparto, una volta è colpa di Ulai, però comunque continui in quella zona del campo, secondo me, a non avere una fisionomia certa e rassicurante. E in questa fisionomia certa e rassicurante, con i tre giocatori offensivi, che a volte possono anche essere tre e mezzo se hai Attà, io
3: ma
0: non lo so.
3: Lo vedi offensivo? Io lo vedo difensivo.
0: Io ti ripeto quello che ti ho detto prima, cioè Ulai secondo me, uno, non è un regista, due,
3: no,
0: molto
3: Fagioli,
0: lui ha fatto tanto del suo percorso positivo giocando a due al Trabzonspor da interno di sinistra. Per me, in fase di non possesso, ha delle doti, come dice anche Vanoli, molto diciamo con la stella polare di Kanté. Rispetto a Kanté lo vedo, da un punto di vista tattico, di letture, ancora molto acerbo. E il problema non è che io, se tu mi vai a recuperare la palla a 80 metri dalla porta, io ti posso anche dire bravo. Il problema è, ti fa ingolosire dall'uomo? Ti fa ingolosire da andare a aggredire il portatore di palla e lasci degli spazi dietro di te? A me è questo che lascia un po' perplesso.
3: Bene, tu hai ragione, però Ulai acerbo, così come Valdepeña acerbo, però per me due giocatori di 20 anni bravi, per me giocano, fanno qualche errore, gli si deve consentire l'errore. Per me Brescianini è un gioca mai, perché lo puoi far giocare 300 partite e rimane scarso, mentre giocatori come quelli che abbiamo ora di 20 anni, se mi fanno un errore e mi perdono una palla e prendo un contropiede e prendo gol, glielo perdono, miglioreranno la partita dopo. Però sono giocatori su cui tu ci puoi lavorare, secondo me, non sono giocatori non di prospettiva. È inutile puntare su Brescianini e tutte le volte me lo mette, mi viene voglia di cambiare canale o di girarmi da quell'altra parte. Capito?
0: No, comunque io... guarda Simo, ti salutiamo perché abbiamo anche altri messaggi da leggere.
3: Vai,
0: però
3: ciao ragazzi,
0: ti abbracciamo. Però ripeto, questa è una riflessione, tanto ci porteremo dietro a lungo, come giusto che sia. Non c'è una verità assoluta, perché poi ogni singola partita propone sfide diverse, punti di vista diversi. Tra l'altro, come ben sa il dottor Ferri, che è il massimo esperto del Napoli nel palcoscenico italiano, rispetto al Napoli immaginato in estate, quello di domenica è un Napoli che non ha nulla a che vedere, perché senza McTominay, con un Anghissà, ma forse sì, non so, un centrocampo Gilmour, Lobotka e De Bruyne qualche metro più avanti, non è il Napoli fisico, non è il Napoli che si butta dentro, non è il Napoli di centimetri di palle inattive, è un Napoli diverso. Quindi anche lì, magari nelle contromisure immaginate da Vanoli, potrebbero esserci delle idee diverse. Io non penso con Ulai e Fagioli insieme, ma sarei felicissimo di essere smentito, a patto che poi la Fiorentina sia equilibrata, sostenga la fase di non possesso in modo intelligente, in modo prudente, perché penso che la maniglia della partita ce l'avrà spesso in mano il Napoli, no dottor Ferri? Io almeno me la immagino così, ecco.
1: Ma sì, non lo so se me la immagino proprio così, eh. Non lo so, non lo so, non lo so se me la immagino proprio così. Sicuramente, sicuramente il Napoli è una squadra che è in grado di bloccare le fonti di gioco avversarie. È una squadra più esperta, verosimilmente, della Fiorentina. E al netto del fatto che c'è il difetto di non aver avuto dal mercato una nuova energia, è comunque una squadra che si conosce molto bene, con un allenatore nuovo rispetto al passato, però è una squadra che nei suoi interpreti si conosce molto molto bene. Io rimango fiducioso, lo sai, è vero che prima della partita col Venezia ho detto a Fiorentina fa 3 vittorie consecutive, 2 le abbiamo prese, manca la terza,
0: che è la più difficile,
1: e non firmiamo per un pareggio, dai.
0: No, no, scherzo. Ulai deve imparare a fare la mezzala alla Gattuso, con Fagioli regista e Attà l'altra mezzala.
1: Vabbè.
0: Però Gattuso, per diventare Gattuso, è dovuto passare da tanti
1: giocatori molto diversi.
0: Poi allora Roberto da Bagnaripoli fa un attacco frontale. Sì, sì, no, volevo prima di leggerlo, volevo
1: ma
0: stavolta
1: te?
0: No, in generale. Dice: visto che non siete tifosi, ma al limite buoni, mi raccomando, al limite buoni giornalisti sportivi, al limite, cioè proprio, mamma mia, l'ha scritto, ma c'era i polpastrelli, vibravano, e liberi di criticare il mercato, pazienza, però il tifoso viola deve, mi raccomando, essere solo contento del mercato, perché sono sicuro che qualche scherzetto alle 7 bellezze lo possiamo fare. Sergio Roberto da Bagnaripoli è un po' psichedelico, mi viene da definirlo così, intanto perché lui definisce 7 bellezze, quindi arrendendosi all'idea che Como e Atalanta facciano ormai parte delle 7 bellezze, quindi è un messaggio arrendevole il tuo, Roberto, ecco, mi viene da dire così, un messaggio veramente che fotografa alla perfezione quello che è diventato una buona parte del tifo viola. Poi noi sicuramente saremo al limite buoni giornalisti sportivi, però ecco, se l'ambizione per cui tu dici no, siamo contenti del mercato, è fare qualche scherzetto alle 7 bellezze, e io valuto la classifica dell'anno scorso e quindi dentro ci metto l'Atalanta rinnovata, l'Atalanta che ha iniziato un nuovo corso con grandi difficoltà, peraltro, anche come era ovvio fosse del resto, e il Como, ecco, l'obiettivo è fare qualche scherzetto alle 7 bellezze. Vabbè.
1: Allora, il Colosseo, la grande muraglia cinese, Machu Picchu, Petra, Cristo Redentore in Brasile, e Chichen Itza e Taj Mahal, sono queste le 7 meraviglie del mondo moderno.
0: Sarebbe interessante abbinarle alle 7 bellezze della Serie A. Chi è il Como, per esempio?
1: Como a me dà che di Taj Mahal, ricco e opulente.
0: E il Milan?
1: Milan, non so come mai io il Milan l'ho sempre visto molto, vabbè, lo vedo molto brasiliano, probabilmente per ricordi,
0: certo,
1: di Serginho Kaká e compagnia ballante, quindi il Cristo Redentore.
0: Allora,
1: Cristo
0: l'ultima Redentore. Che ti chiedo è la Juventus.
1: La Juventus in questo momento la vedo molto come, non posso dire, no vabbè.
0: Dai, dillo, via.
1: Beh, come il Colosseo, non si arrabbino gli amici di Roma, ma perché il Colosseo è una bellissima struttura, però rispetto al Taj Mahal o rispetto al Cristo Redentore, che sono ancora nel pieno della loro bellezza,
0: giusto.
1: Il Colosseo è un po' rotto, no? Non l'abbiamo apprezzato come era ai tempi del suo splendore, e boh, come la Juve, cioè non la stiamo apprezzando.
0: E allora a questo punto, se la Roma non è il Colosseo, che cos'è?
1: È Machu Picchu, perché 2400 metri sono duri da scalare, amico mio.
0: Bella, ottimo. Poi John da Firenze. Tra l'altro John da Firenze, che aveva un altro nome.
1: Però tra l'altro poi, prima ho sbagliato, perché era Simo Bex. Invece Quentin è Simo 099.
0: Attenzione,
1: ci ho fatto confusione.
0: Gli hai dato un soprannome.
1: Sì, infatti lui era un po' stranito. Ho detto, ma anche volesti.
0: John da Firenze, che ripeto, era un altro, aveva un'altra firma, poi aveva chiesto di essere personalizzato con John. Benve, non sei cinico, sei realista. Vabbè, comunque sa, nel realismo c'è anche un po' di cinismo, secondo me, Un QB di cinismo ci deve essere.
1: Quanto basta.
0: Formazione che Vanoli schiererà, secondo me. 4-3-3 con De Gea in porta, Jimenez, poi uno tra Dragusin e Pongracic a seconda delle condizioni del primo, Ranieri compagno di reparto e Vieri da terzino sinistro. Poi Fagioli, Ndur e uno tra Atta e Ulayi, sempre a seconda di come starà Atta. Però ragazzi, Atta non desta preoccupazioni ad oggi. Ma Stantuono, Pellegrino, Gnonto, con Beto e Ngie per il secondo tempo.
1: Vabbè, ci può stare, formazione che ci può stare.
0: Poi sai, su Beto, Pellegrino, anche lì ora ovviamente è tutto a favore di Pellegrino, però è un altro di quei ballottaggi che rischiamo di portarci dietro.
1: Vedo una grande riscoperta di Gnonto, eh? Vedo sia a livello locale che nazionale. Addirittura l'altro giorno nel post partita di Mediaset si parlava di Gnonto come uomo nazionale. Sicuramente Mancini è l'uomo, è il CT che ha convocato Gnonto.
0: È un gnontologo.
1: È il primo gnontologo conosciuto. Però ecco, sembra siamo partiti con zero entusiasmo, almeno qua a Firenze, e già abbiamo avuto l'impennata, come sempre, immotivata e difficilmente anche contenibile, no? Quindi,
0: vabbè, come sempre, montagne russe.
1: Bene, bene che Gnonto sia un'alternativa preziosa per la Fiorentina, però a mio avviso ad oggi è un'alternativa.
0: Io penso,
1: cioè, Mastantuono, Ngie partono avanti.
0: Sì. Anche perché non abbiamo ancora visto il vero Pedro Gonçalves, che del resto non giocava da maggio. Intanto, a proposito di cinismo e realismo, grande aggressività da parte della nostra regia. Ci fermiamo. Lo so, Nico Santi, lo so, tu che sei il portavoce di Stefanino Nostro. Ci fermiamo, torniamo subito.
4: Radio Firenze Viola.
5: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: La prossima ora di trasmissione è offerta da
7: RS Acciai. Acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
8: Casa spoglia? Balcone triste? Garden Lebagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Lebagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
9: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
10: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
11: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
10: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la

0: 87. Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
1: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazione e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre, servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni, telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
2: A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
3: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
4: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto. Il Costa ci va.
5: New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala. Guarda.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli di Roma. Lo annuncia su Instagram lui stesso, postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Sto molto meglio e finalmente sono a casa, grazie ai medici, al personale del Policlinico e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare, ha aggiunto l'ex deputato 5 Stelle, ricoverato a Cuba dopo un malore e poi trasferito al Gemelli di Roma con un delicato viaggio a tappe in aereo.
6: Un ragazzino di 14 anni si è presentato a scuola con un coltello da cucina con una lama lunga 18 centimetri nello zaino. È caduto a Terzigno in provincia di Napoli. A fare la scoperta pochi giorni dall'inizio delle lezioni è stato il preside dell'istituto, che ha immediatamente allertato i carabinieri e i genitori del ragazzo. Dai primi accertamenti pare che il giovane il giorno prima abbia avuto un grosso litigio con un compagno di classe. Il 14enne è stato denunciato per porto abusivo di arma.
7: In Gazzetta Ufficiale il provvedimento che esenta dal pagamento del bollo moto e auto di cilindrata medio-piccola. La copertura arriva soprattutto da economie accertate sul PNRR, quasi 1,7 milioni di circa 2,3 sul totale complessivo del provvedimento. Le tabelle allegate al decreto specificano le voci PNRR. Ieri il presidente Mattarella ha firmato il decreto e la premier Meloni ha ribadito: lo stop al bollo è pensato come misura strutturale, quindi definitiva. Intanto il vice premier Salvini annuncia nel prossimo CDM il decreto per un ulteriore rinvio allo stop dei diesel Euro 5.
6: L'Italia è pronta a usare la marina militare anche senza l'UE per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el Mandeb. Lo stretto sotto il controllo dei ribelli yemeniti Houthi filo Iran è diventato cruciale col blocco di Hormuz. Lo annuncia il ministro Crosetto, che ha dato indicazioni di effettuare un'attenta valutazione della situazione operativa e di sicurezza nel Mar Rosso per predisporre un piano volto a garantire il libero transito attraverso lo stretto delle navi di interesse nazionale che intendano attraversarlo.
7: La Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina. Lo scrive il New York Times, secondo cui ciò è in contrasto con l'approccio sostenuto finora, secondo cui solo una maggiore pressione economica e militare sul presidente russo può costringerlo a scendere a compromessi.
6: La sanità italiana si distingue a livello internazionale, lo dicono risultati contenuti nella classifica World's Best Specialized Hospitals realizzata dalla rivista statunitense Newsweek in collaborazione con la piattaforma online di dati Statista, che certificano la presenza di 4 strutture sanitarie nazionali nella top 10 mondiale delle rispettive discipline. Tra le eccellenze di vertice figurano il Policlinico Gemelli e l'ospedale pediatrico Bambino Gesù, entrambi di Roma, così come l'Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano e l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna.
7: Ed è tutto, a più tardi.
8: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Fiorentina. Viola. Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accende la tua passione. Leggila. Ascoltala. Guardala.
9: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Vi aspettiamo!

0: E dopo le minacce di Stefano Cherubini, rieccoci qua in diretta, 11.08 sul cronometro, 18 settembre 2026, un paio di esclusive andate a segno subito così, pam pam. Francesco benvenuti, Fabio Ferri, il già citato fan di Jorco in regia, 348-7513-933, 055-77-111-71. Come vi abbiamo ricordato per vie traverse anche prima, stasera in campo c'è la squadra di Ivan Juric contro la squadra, quindi diciamo del sottoscritto, contro la squadra di Niccolò Ceccarini, cioè Monza Sassuolo.
1: La guarderete insieme davanti a una pizza?
0: No, guarda, no, anche perché io vorrei, in un futuro distopico, io andrei anche volentieri a cena con Cecca a mangiare una pizza, però per vedere la partita, non per commentare tutto dicendo gol, nero verdi e altre frasi tipiche, ecco, del Cecca.
1: Cecca è tipo un bambolotto di quelli che ci compravano da bambini, che c'aveva il tasto sulla schiena e tre frasi.
0: Però non ha off, il problema di Cecca è che non ha off. Salutiamo ovviamente il direttore della
1: grande
0: struttura,
1: Cecca,
0: re del mercato, il sultano del prestito secco. Però Monza Sassuolo ci offre anche l'occasione di tornare a parlare di fantacalcio. Saluto Luca Di Leonardo, tutto fantacalcio, buongiorno Luca.
1: Ciao Luca.
2: Buongiorno, buongiorno ragazzi.
0: Allora Luca, sai che noi siamo non solo tuoi compagni di avventura, ma siamo anche persone brutalmente oneste, quindi mille complimenti quando i consigli, le sensazioni
1: Luca,
0: sono corrette.
1: Luca, mi hai fatto mettere a tal posto di Barella.
0: Luca, è il momento di fare ammenda.
2: Lo so.
1: Ho vinto ugualmente, Luca, non ti preoccupare.
2: Vabbè, meno male.
1: Ho vinto lo stesso. Okay. Ho vinto lo stesso. Grande. Trascinato da Bomber Scamacca e da Lobotka.
0: Questa sorpresa.
2: Quindi oggi metti Barella e segnerata.
1: È chiaro, guarda, questo è un grande lascio del fantacalcio, infatti sono lì dubbio dell'ultima ora.
0: Comunque, ripartiamo intanto dalla formazione che consiglia a tutti i nostri ascoltatori per questo turno di campionato. Vai. Come detto, aprirà poi ad una sosta di 3 settimane. Turno di campionato che si apre stasera e si chiude, per ovvi motivi, domenica sera.
2: Allora, iniziamo da Mandas, portiere consigliato in questa giornata, Venezia-Lazio, già 2 clean sheet in stagione, chiaramente parliamo sempre di un'alternativa ai top. Difesa 3 con 5 Grano, dovrebbe essere lui il titolare, comunque stasera ci saranno gli ufficiali, in ogni caso se mettetelo titolare. Con copertura si mette Cialobà, che avrà comunque un po' da fare con rispetto all'attacco del Frosinone, però è un giocatore che è iniziato benissimo il nostro campionato con una media voto delle 6.33 e poi fiducia a Kalulu, nonostante la partita horror contro il Sassuolo, che contro l'Atalanta vorrà sicuramente riscattarsi, quindi può essere schierato. Centrocampo scontato, ma lo dovevo dire, ovviamente Mastantuono dopo la tripletta, insomma ci sono stati tanti messaggi sui primi 3 gol di Mastantuono in Serie A, ovviamente se lo avete schieratelo. Si mette anche un altro ex viola, ovvero Mandragora, che ha segnato quest'anno proprio contro la Fiorentina e contro il Bologna, un Bologna un po' burrascoso, ci sono, insomma è stato cambiato allenatore, quindi Mandragora è uno di quei giocatori che il bonus può portarlo. Zielinski, in assenza di Çalhanoğlu, sarà lui il rigorista, anche se in Serie A però a rigori ne danno veramente pochi. E poi mettiamo Ederson, sempre in Juventus Atalanta, già un gol in stagione. Tridente formato da Ramos, perché contro il Lecce non si può mettere, anche se la sua rendita è sicuramente al di sotto delle aspettative. Mettiamo, ed è più una speranza, Mendy nella sfida dell'Udinese, del Cagliari contro l'Udinese, ricordiamo il gol la scorsa giornata, vediamo se sa segnare anche a una squadra diversa dall'Atalanta. E poi un'altra bella scommessa, Lontani, classe 2008, in Parma-Genoa, un gol però attualmente è il giocatore più appetibile a livello fantacalcistico del Parma.
0: Allora, focus su Fiorentina-Napoli domenica ore 12.30.
2: Detto già di Mastantuono, da parte napoletana Højlund, 2 gol in stagione. Le scommesse io l'ho messo oggi a TA, perché spero sempre di spingerlo verso il primo bonus, tra l'altro una media voto del 5.38, insomma abbastanza bassa. In casa Napoli la scommessa è Vergara, che dovrebbe essere confermato come esterno a sinistra, già un gol e un assist, sconsigliati da una parte Dragusin, media voto del 5, e dall'altra Neres, più che altro perché non è il Neres ammirato la scorsa stagione, appena una presenza quest'anno, sabato dovrebbe giocare, anzi domenica alle 12.30 dovrebbe partire dalla panchina, quindi per Neres bisogna ancora aspettare.
0: Non dobbiamo invece aspettare per la domanda di Fabio Ferri a Luca.
1: Vai, quesito della settimana che mi porta a parlare di un ex Fiorentina come Nico Gonzalez e Alay Begovic, li faccio giocare tutte e due?
0: Attenzione.
2: Oppure? Io non amo i doppioni.
1: Nemmeno io. Il problema è che l'alternativa sarebbe Orsolini che è rotto o Cissé che dubito partirà titolare.
2: Allora, Orsolini recupera, dovrebbe essere convocato, ma non sta benissimo. Allora, Nico Gonzalez ieri avrebbe battuto il rigore, l'ha dato a volte Mada, quindi potrebbe essere lui il rigorista della Juventus, anche se i rigori non ne stanno andando, però è un dato. Cissé a me piace, non sono così certo che non possa partire titolare. In ogni caso è Milan-Lecce, è l'ultima partita del turno e quindi puoi sperare nel gol di Cissé. Alebegovic però ieri ha segnato, quindi io ti direi Nico Gonzalez rispetto all'Alebegovic e poi Cissé. Magari con copertura ovviamente all'Alebegovic.
1: Alla grande, allora attuerò questa mossa, dai.
0: A tuo rischio e pericolo, infatti, a tuo rischio e pericolo, tra l'altro, di tutti, perché poi ovviamente Luca potrebbe venire anche a incassare, diciamo.
1: Mi fido di Luca.
0: Allora, caro Luca, ti ringraziamo e ovviamente poi magari riferiremo anche della sosta per un mini bilancio di queste prime giornate, anche per sfruttare un po' a dovere, ecco, questa sosta di 3 settimane all'orizzonte. Grazie per il momento.
2: Grazie a voi ragazzi, un abbraccio grande e buon lavoro.
0: Un abbraccio Luca.
2: Ciao.
1: Grazie.
0: Allora, 11:14 sul cronometro, ci sono tantissimi messaggi da leggere. Cominciamo anche ad ascoltare, c'è Stefanino Cherubini concentratissimo, sempre sul pezzo, sempre rock. Vorrei fare un'analisi con voi sulla cosiddetta cantera viola. Non so se ve ne siete accorti, ma in questi anni, in prima squadra, i pochi giovani provenienti dalle giovanili hanno avuto una durata di 1-2 anni per poi essere rivenduti. Quindi, in sostanza, non vengono preparati per la prima squadra, ma per essere venduti al primo offerente per plusvalenze o comunque per motivi di bilancio. In pratica, non esiste un vero e proprio progetto tecnico sportivo sui giovani, ma semplicemente un piano finanziario per fare cassa. Visto che in società si sciacquano la bocca con i giovani, perché non promuovere un centrocampista dalla primavera? Ora, sono tanti argomenti. Scelga pure, dottor Ferri, da quale vuol partire.
1: Ah, è difficile, cioè, perché io sono dell'idea che va bene ugualmente. Cioè, nel senso, tu prepari dei giovani che hai l'ambizione giochino in una prima squadra. Il Real Madrid, che è una società enorme, no? Ha un settore giovanile molto produttivo, decide giustamente quali tenere e quali mandare via. La Fiorentina, che con le dovute proporzioni ha un settore giovanile importante, fa lo stesso tipo di scelta, decide chi tenere e chi mandare via. Poi si può discutere sulla scelta di chi tenere e di chi mandare via, magari a volte è stata sbagliata, non lo so, magari ci sono i fan di Hayode che ancora si stracciano le vesti per via della partenza del giovane esterno. Però mi sembra sia normale, insomma, mi sembra faccia parte del calcio di oggi, soprattutto per società di medio-alto livello, riuscire anche a fare una grande plusvalenza, perché è chiaro, un giocatore che viene dal settore giovanile non ti è costato a livello di trasferimento, non ti è costato cifre iperboliche a livello di trasferimento, ci sta anche di cederlo, ci sta anche di decidere di far cassa. Poi, sai, puntare sui giovani può voler dire anche acquistarli dei giovani. Nel senso generale, io spero, che ne so, che Croci, ad esempio, visto che è l'ultima bomba in città, possa fermarsi con la maglia della Fiorentina, ma dovesse arrivare l'offerta a 60, 70, 80, 90 milioni, è normale anche che un club possa vacillare e decidere di investire poi quei soldi nel rifacimento della squadra.
0: Io aggiungo che il messaggio di, credo, Aldo, sia anche un po' un messaggio, anche lì, un po' poco figlio del realismo. Cioè, prendiamo per esempio quella che è stata la società che con Paratici, prima di ogni altro, ha visto il margine di manovra sull'Under 23, cioè la Juventus. La Juventus, di giocatori su cui ha fatto realmente affidamento in prima squadra, ha avuto e ha solo Ildiz. Il resto sono stati tutti giocatori o appena appena passati dalla prima squadra o mandati in prestito e usati come carne da bilancio, giusto o sbagliato
1: sì,
0: che
1: poi
0: sia.
1: A volte si sbaglia, no? A volte,
0: certo,
1: si sbaglia anche
0: si,
1: lì.
0: Si vende prematuramente. Io penso uno come Hausen, la Juventus l'abbia venduto prematuramente. Uno come Sulé, secondo me la Juve l'ha venduto benissimo invece. Uno come Barrenechea, forse l'ha venduto un po' magari anche inconsapevole di quello che avrebbe potuto diventare. Però che i giovani siano carne da bilancio nel calcio moderno a me sembra una non notizia, quindi non è secondo me tanto la questione vendere al primo offerente per fare plusvalenza, è che la Fiorentina non ha saputo fare neanche quello, perché Caiode l'ha venduto male, perché Amatucci l'ha venduto male.
1: Se vuoi, perché Comuzzo non è andato via nel momento in cui ti avrebbe portato più soldi.
0: Quindi Aldo, il problema non è tanto non avere un progetto tecnico sportivo, è non avere né quello ad oggi, non avere ancora avuto né un progetto tecnico sportivo né un progetto economico su questi giovani. Questo è il problema. Poi se la Fiorentina continuerà a lavorare sul Viola Park per fare cassa, io personalmente dirò bravi, ben fatto. Qualcuno dirà no, noi vogliamo quelli nati a Brozzi in prima squadra, quelli col...
1: Ma una cosa non esclude l'altra. Cioè una cosa non esclude l'altra,
0: può anche essere un ricambio continuo.
1: Si torna lì, poi è una valutazione che fai in un determinato momento su un giocatore e decidi se quel giovane dovrà far parte integrante della tua prima squadra oppure se ti aiuterà a costruirla la prima squadra. Cioè, ma appunto, come dicevi tu, non c'è niente assolutamente di strano.
0: Sono d'accordo, caro dottor Ferri. Duccio da Firenze, benve, ma quindi nella tua visione futura uno tra Fagioli e Ulai verrà o dovrà essere rimpiazzato da un altro giocatore? No, Duccio, io spero che la Fiorentina a gennaio possa trovare, ora non voglio recitare i soliti, citiamo Joao Paligna, possa trovare il suo Joao Paligna, giocatore che mi fa impazzire, che è andato al Benfica.
1: Questo è nuovo, è il nuovo pupillo di Bembe.
0: Lo seguirò in tutte le sue avventure alla corte di Marco Silva. Tra l'altro l'abbiamo visto all'opera, dominante in Milan-Benfica, dominante. Ecco, quando la Fiorentina, secondo me, arriverà al mercato di gennaio, io non, lo sapete, non seguo il mercato nel senso... Non sono un mercataro, però mi piace analizzare il mercato e spero fortissimamente di poter studiare, analizzare, approfondire tutto quello che ci sarà da fare su un Joao Paligna, che è un giocatore che a me piace tantissimo, soprattutto per l'equilibrio, la fase di non possesso, la fase di... del resto, se si va a vedere il Benfica, gioca con un 4-2-3-1, ovviamente anche per caratteristiche e per l'obiettivo da portare a casa, super offensivo. Da Luke Bacchio, vedo il quartetto di giocatori contro il Milan, che non era quello dei titolari, c'erano Luke Bacchio, Sudakov, Kaminski e l'immarcescibile John Duran, che ha cambiato 700 formazioni negli ultimi anni, e in panchina c'erano per esempio Rafa Silva, Sheldrup e soprattutto Prestiani e Pavlidis. Cioè per gestire tutto questo materiale offensivo, i centrocampisti del Benfica sono Ausnes, che è un altro gran bel giocatore, ma soprattutto il vecchio Joao, che sulle spalle porta tutto il peso di un reparto offensivo così nutrito. Ecco, a gennaio l'obiettivo è trovare Joao Paligna. A quel punto, con un Joao Paligna in rosa, Fagioli e Ulai insieme, e avanti tutta. Con 3 mesi nel frattempo di conoscenza reciproca, con Stefano Cherubini si sarà visto tante partite dal vivo, sperando anche di vederne qualcuna con un successo, perché insomma fin qui diciamo non ha una media, ecco, proprio straripante. Ma io sai, allora ricordo la trasferta di Londra,
1: non bene,
0: poi forse anche uno in campionato, forse il Frosinone per il centenario recentemente, beccata, e poi altre per il momento
1: come
0: no.
1: Scegli tutti i momenti cruciali, no? Cioè nel senso, non è che vai a vederti a, che ne so, settima di campionato in trasferta, non lo so, a Venezia. Ora, ho detto una giornata che non esiste. No, ti vai a vedere le partite, quelle in cui puoi veramente dare il tuo contributo
0: senza
1: e affossare
0: riuscirci.
1: La Fiorentina. Bravo, bravo.
0: Ora vediamo, ci sarai domenica? Attenzione, ci sarà. Quindi
1: domenica ci sarà.
0: Domenica ci
1: cari
0: sarà.
1: Tifosi della Fiorentina, Stefano Cherubini, domenica ci sarà.
0: Chris
1: sembra
0: Campi.
1: Un po' quello a fine dei film della Marvel.
0: Ah, bello,
1: quando c'è scritto,
0: bello,
1: ne so,
0: bello.
1: Captain America tornerà in Avengers Doomsday. Anche Stefano Cherubini è un po' Doomsday.
0: Ce lo vedo, anche per così, questa sua capacità.
1: Tornerà di... in Doomsday.
0: Il timore e il terrore che scatena Stefano Cherubini.
1: Il giorno del giudizio.
0: Atta è diventato tatticamente complicato, dice Chris da Campi. Non so mai decriptare i suoi messaggi, quindi non so se c'è verità, gag o quant'altro. Chris.
1: È bello quanto dicevi fino a poco fa di una squadra che si permette, no, di tenere Pavlidis in panchina,
0: sì,
1: di fare rotazione, però noi poi siamo talmente lasciami dire, provinciali, che il problema diventa avere un giocatore buono in più.
0: Sì.
1: Non averne uno in meno. No, dice, ma non si possono fare già tutti
0: poi,
1: insieme.
0: Poi appunto con la storia della Fiorentina, che non vince un trofeo da 25 anni, che non fa la Champions da 16 anni, eccetera, eccetera. Ora sai, non è da dire, ne avessi 18, uno più forte dell'altro, allora sarebbe un problema.
1: Oh, problema, sì.
0: Dopo tre partite che il giocatore forte non gioca perché non c'è spazio, non è che dice, ah, però io comunque poi mi rilasso perché vado agli Uffizi. Ecco, non gliene frega nulla. Inizia a innervosirsi, a chiamare il procuratore e a generare movimento. Ora, che Attà sia diventato un problema tattico o una rogna, come diceva anche l'ascoltatore di ieri, mi sembra un po' esagerato.
1: Ora mi tocca non metterlo.
0: Lo so, perché è diventato una rogna anche nel tuo fantacalcio. Stefano da Pistoia, ma con questi giocatori un 3-4-3 è assurdo?
1: 3-4-3.
0: Allora, intanto chi sarebbero i due esterni di centrocampo? Quindi a difesa a tre, vabbè, ci sto. Mm. Un esterno è Jimenez.
1: Uno
0: l'altro
1: sì è Jimenez, per forza. E l'altro devi farglielo fare...
0: Attà? Chi lo fa all'esterno?
1: Secondo me devi mettere dentro uno un po' più conservativo, perché poi il tridente che c'hai, sicuramente c'hai Ngie su quella corsia.
0: Sì, magari i tridenti avere... sono gli stessi.
1: Cioè, non puoi mettere Ngie a fare l'esterno del centrocampo a 4 con Salves davanti a lui. No. Mi sembrerebbe un po' troppo squilibrata.
0: Quindi, o Attà o Valdepeñas. Però allora a quel punto Attà non gioca.
1: Non mi convince questo. Sono 3-4-3.
0: Per me il centrocampo più equilibrato oggi è Attà, Ulai, Ndur. Vichingo Empolese. Non è un centrocampo impossibile da vedere. Mi porta a pensare che quindi comunque ci sia una preferenza su Fagioli, ecco, da parte dell'ascoltatore per Ulai.
1: Beh, almeno sì.
0: Firmerei per un pareggio, massimo a Sesto Fiorentino.
1: Non me l'ha scritta apposta.
0: Spero, guarda, perché quella scritta anche tardi. Avete visto come gioca il Besiktas di italiano, Andrea da Pescia? Molto bene. Però non è una notizia, ecco, che le squadre di italiano... La differenza, secondo me, da quando ha lasciato la Fiorentina è che le squadre di italiano giocano bene e ottengono risultati. Prima, secondo me, era giocare bene e ottenere un po' risultati sul livello della rosa. Dopo, secondo me, ha ottenuto risultati superiori a livello della rosa.
1: Anni di distanza. Anni di distanza.
0: Sì. Maturato tantissimo.
1: Sì, ma ho maturato anche un pensiero.
0: Quindi sono maturati tutti, sia Vincenzo che, Italiano che Fabio
1: Ferri. No, il mio pensiero è maturato. Io non maturerò mai. Io, al massimo invecchio, ma non maturo. Ho maturato un pensiero di grande stima nei confronti di Vincenzo Italiano. Non che prima non stimassi l'allenatore e l'uomo, però ripensando ai suoi 3 anni alla guida di quella Fiorentina, e sicuramente era anche una Fiorentina molto più debole, a parte le soddisfazioni che, vero, non ha vinto trofei, ma ti ha dato con una bella proposta di calcio e anche risultati importanti, perché poi la Fiorentina ha fatto anche risultati importanti con Vincenzo Italiano, ma l'equilibrio con cui è stato 3 anni alla guida di una squadra che poi ha dimostrato avere grandi, di una società, di avere grandi scossoni, grandi ripensamenti, grandi cambiamenti d'idea, grandi instabilità, furori del momento, cioè è da rivalutare in positivo ancora di più. Cioè, il fatto che Italiano sia l'unico allenatore che è rimasto per più di 2 stagioni sulla panchina della Fiorentina in epoca commisso, lo trovo gigantesco.
0: Sì. Il tempo sta ulteriormente valorizzando il suo...
1: Poi capisco che può stare non simpatico, lo capisco questo, è legittimo. A me non sta simpatico un altro allenatore della Serie A che ultimamente mi sta veramente sui nervi, però ne riconosco la grandezza, ecco. E secondo me questo è un esercizio da fare, cioè lasciare da parte le simpatie e le antipatie e riconoscere la grandezza di un professionista che adesso con sicuramente un budget diverso rispetto a quello che gli veniva concesso ai tempi della Fiorentina, sta facendo gli anelli con brillanti. Besiktas si lotta il campionato quest'anno, è secondo in classifica.
0: Sì, perché poi comunque altrove c'è grande, anche troppo movimento dal Fener al Galatasaray, quindi chissà che nel caos tipico del calcio turco magari non Besiktas, che ha ovviamente anche l'Europa League da gestire, e quindi
1: hanno cominciato bene.
0: Sì, molto molto. Marsiglia è una squadra ormai in caduta libera.
1: Sì, vero, però 4 gol,
0: tanta
1: insomma,
0: roba, tanta roba. Ecco, il messaggio di Pine è il messaggio
1: più bello.
0: Sì, più bello del giorno, della settimana, del mese.
1: Ok.
0: Si può organizzare un ascolto forzato della pronuncia di Mastantuono? Tipo due ore nel bunker del Viola Park, legati alle sedie, sì, per sì, tutti quelli che continuano a chiamarlo Mastrantonio. Guarda,
1: o questa... Mastrantuono, infatti, sono tante varianti.
0: Infatti, ora spero di avere anche altri WhatsApp audio con errori, perché ho un piccolo montaggio, un piccolo edit di 15 secondi di ascoltatori che lo dicono in mille modi diversi. Però è vero che anche colleghi, non solo tifosi, dopo due mesi quasi dal suo arrivo ancora non ci siamo arrivati. E quindi, oltre a ammettere tutti questo errore, la domanda vera è: qual è il problema? Cioè, qual è il problema di pronunciare Mastantuono, Mastantuono? Non lo so.
1: Se no, chiamatelo Franco. Se, si fa prima.
0: Si fa prima, tanto è l'unico Franco in rosa. Però, guarda, a questo punto io non so neanche a chi rivolgermi. Cioè, non so se rivolgermi
1: all'Accademia della Rusca.
0: A un linguista, a uno psichiatra, forse. Perché non. Poi su altri nomi che apparentemente potrebbero anche essere più complicati, tutto a posto, no, tutto sereno.
1: Però aspetta. Ora, guarda, mi hai acceso.
0: Ma attenzione, appena ho detto psichiatra.
1: No. Su alcuni no. Firenze c'ha dei modi di pronunciare alcuni giocatori che sono misteriosi. Perché Battistuta non è mai stato Battistuta, era Batistuta. E tanti no, te lo dicono la doppia T. Terracciano
0: con due,
1: con una C, non Terracciano, ma Terracciano, lo dicono in tantissimi. Però, io non so cosa c'è
0: allora
1: in città.
0: Allora il perché aumenta il suo, la sua necessità di trovare risposte.
1: Secondo me,
0: urgenti.
1: Quando le parole sono troppo lunghe c'è della difficoltà a riconoscerle. Mastantuono, Batistuta, Terracciano. Allora c'è della difficoltà a contare le lettere, capire dove c'è una doppia.
0: Allora, più una questione di linguistica.
1: Sì, linguistica. Linguistica.
0: Allora ci rivolgeremo all'Università degli Studi di Firenze. Forse,
1: assolutamente.
0: Per uno studio approfondito.
1: Ci vediamo tutti alla Cesare Galfieri.
0: Ecco, e a quel punto cercheremo di capire come risolvere la questione. Perché due mesi di Mastantuono.
1: Ma che te sei un Cesare Galfieri alunni?
0: No, io sono un Piazza Brunelleschi, via.
1: Quindi non sei un Cesare Galfieri. Ah, vabbè, allora.
0: Noi siamo di un'altra
1: razza, sì. Sì, sì, sì.
0: Anch'io sono d'accordo con radioascoltatore. Ulai, unico giocatore che ha dinamismo, compensa tutti gli altri in rosa. Nessuno ha mai negato il dinamismo di Ulai, ragazzi.
1: Quelle gambettine.
0: Però correre per il correre, fino a prova contraria, nel calcio non è così rilevante. Tanto stanno passando sui monitor di servizio alcuni highlights del Monza.
1: Perché devi parlare del Monza in questo momento?
0: No, perché.
1: Capito, stasera c'hai questo grande match.
0: Sì, soprattutto ci sono alcuni giocatori del Monza che hanno un look fuori di testa. Non
1: tipo
0: mi ricordo.
1: Varela.
0: Non mi ricordo il giocatore, quello con i baffi e i capelli lunghi.
1: Ah, ho capito.
0: Il 2700, probabilmente. Forse è Omari Forson. No, non è Omari Forson.
1: Aspetta.
0: J.O. Robinson, no. Ceballos, non me lo ricordo. No. Non me lo ricordo. Non mi ricordo.
1: Audio.
3: Buongiorno, Federico.
1: Ma tutto da sé ormai.
3: Come diceva ieri buon Prandelli, bisogna andare a prestare le arti. Quindi, a parer mio, ci vorrebbe una difesa abbastanza spregiudicata. Con Jimenez sulla destra, Dragosin, Vieri, che veramente quando fa il centrale spinge veramente in avanti.
0: Mangas.
3: E Valdepeñas. Poi bisogna fare filtro a centrocampo, giustamente. Però diciamo che io mi sbilancierei più in avanti che avere una parte bloccata, una parte offensiva.
0: Va bene. Prendiamo atto, anche perché nessun parere è sbagliato.
1: Avanti.
0: Riccardo Mangas, classe 1998, difensore del Monza in prestito allo Sporting. Possiamo dire.
1: Grande look.
0: Per distacco, è tornato il baffo in Serie A. Soprattutto per merito del Monza, chiaramente. L'importante è che non giochi non dure Brescianini. Ora, caro Simone.
1: Uno dei due gioca.
0: Ecco, più che altro c'è da fare uno spoiler. I centrocampisti sono 5. I posti tecnicamente, mediamente, solitamente sono e saranno 3. Se togliamo Hondure e Brescianini, il centrocampo è già fatto. Ecco, quindi grande esclusiva. Ulai può fare qualunque cosa in mezzo al campo. Fagioli e Attà completano alla grande. Vabbè, questa è la proprio certezza granitica di Emanuele.
1: Vabbè.
0: Ho letto che Vanoli starebbe pensando ad una difesa a 3 per sostenere i due play. Vorrei da voi un'analisi su un eventuale 3-5-2 o il mio preferito un 3-4-3. Ragazzi, nessuno di voi sta rispondendo alla nostra domanda. Chi sono gli esterni del centrocampo? Sulla difesa a 3 non ci vuole niente a farla. Detto che comunque hai 4 centrali per 3 ruoli a quel punto.
1: Sì, però forse...
0: E numericamente ci può anche stare, va bene. Però se sono 3-4-3, quindi chi sta in panchina? Sta in panchina a Ta. Perché Valdepeña, sì, Seimenes, sì, sì, due centrocampisti.

0: nerazione di Dimitri Conti.
1: Ma fin dai tempi dell'amichevole contro il Depor, in quel di Bagnaripoli, è un argomento all'ordine del giorno in questa trasmissione. Gabriele da San Miniato dice: a me sembra che Vanoli vada verso un 4-2-3-1 con Attà e Pedro Gonçalves alternativi nel ruolo dietro la prima punta. Già questo può avere un suo perché. Può avere un suo perché. Poi, secondo voi, Simone Romano, la negativa esperienza di Grosso a Firenze potrebbe essere un passaggio per la sua carriera se Vanoli dovesse far bene, diciamo, tipo Europa? Anche in virtù della famosa dichiarazione squadra inallenabile mai smentita da Grosso. Però, Simone, ora permettimi, mai smentita da Grosso, ma neanche mai detta da Grosso. È una frase riportata e Grosso, siccome ci sono degli aspetti anche che uno deve anche lasciar correre, cioè non può mettersi lì a smentire o confermare tutto quello che viene riportato. Io questa frase non l'ho mai commentata perché, da quello che ho capito io, questa frase, così come è stata detta, non è mai stata detta. Però siccome tanto, tra l'altro la settimana era anche in ferie, quindi guarda, fortunatamente almeno ho anche evitato di dover tornare sull'argomento, da quello che ho capito io, il suo commento è: io non riesco a allenare questa squadra, è una squadra che io non riesco a allenare, non allenabile per caratteristiche, perché lui non ci si è trovato, perché non si è sentito anche all'altezza, perché sono stati commessi degli errori dallo stesso Grosso in prima battuta. Ma insomma,
0: comunque, guarda, io sono un malpensante.
1: Va bene, Silo.
0: Sono un malpensante.
1: Silo.
0: E nell'onda di articoli, retroscena, rumors, voci filtrate, rinterzi dal Viola Park, ho visto un tentativo di dar forza all'istanza di licenziamento per giusta causa. Cioè, certe cose sono passate sui giornali e comunque sui media nazionali e locali, le ho visti molto volti a mettere Grosso in una posizione, come dire, sconveniente, favorevole per la Fiorentina, per fare un certo tipo di valutazione, ovvero quella del non esonero, ma richiesta di licenziamento per giusta causa. Cioè, io l'ho vista così, sono un malpensante, sicuramente la Fiorentina non ha fatto questo, sicuramente non era... non erano pizzini che arrivavano dal direttore sportivo, dal direttore generale nei confronti dei colleghi, però io ci ho visto questo. Io questo rumore subito immediato dopo, sicuramente un caso della nostra Serie A, ma l'ho trovato un po' scomposto, l'ho trovato un po' innaturale. Mi è sembrato che fosse un pochino instradato, magari dico qualcosa anche di sconveniente, qualcuno poi mi dirà che non è vero e io mi fiderò. Però
1: comunque, ecco, io ribadisco la bellezza del mio essere stato in ferie in quella settimana. Devo dire, non rimpiango nulla di quella
0: solito
1: settimana.
0: Sono io che le va in ferie quando succedono le grandi.
1: E invece stavolta sciagure. Ho dato il meglio di me. Grazie. Come lo vedreste il 3-4-3? Ma come mai?
0: Ma
1: tutti?
0: Perché tutti per questo 3-4-3?
1: Tutti,
0: che hai fatto?
1: Tutti. Ma io niente.
0: Ma poi
1: niente.
0: Ma
1: cioè,
0: da dove viene? Allora, io vorrei.
1: Ma non ce n'è uno poi che ti dice gli 11.
0: Oh, bravissimo.
1: Non
0: quelli
1: ce n'è uno
0: che dicono 3-4-3 ci mandano il loro 11. Perché io, a differenza tua, cioè dietro, secondo me, difesa non sono così dubbioso. Perché comunque hai Valdepeñas, hai Vieri, hai Ranieri, hai Pongracic, hai Dragusin.
1: Va bene, la difesa a tre la fai.
0: Ce la puoi fare.
1: Ma centrocampo?
0: Ce la puoi fare. È il centrocampo, ma soprattutto non il centrocampo, ma gli esterni di centrocampo. Chi sono? Chi sono?
1: Che poi un attimo è a fare 3-4-3 trasformarsi in un 5-2-3 tutto,
0: sì, esatto,
1: lungo,
0: sì,
1: 80
0: sì,
1: metri
0: sì,
1: eh?
0: Sì,
1: però vabbè, vediamo se qualche ascoltatore ci soddisfa da qui a mezzogiorno. Massimo D'Abrozzi dice: io firmerei per una vittoria, semicit, bella, finalmente. Poi abbiamo, direi, un paio di WhatsApp audio grazie alla Cherubini Production.
2: Ragazzi, buongiorno. Ma questo pessimismo si contro il Napoli, si dice lottiamo, cioè un pareggio sarebbe già buono. Ma ragazzi, per Napoli vi sembra il Napoli degli anni passati? Quello di quest'anno è abbordabilissimo. Ha iniziato il campionato e ha fatto schifo le prime partite, ha fatto schifo quanto in noi. Cioè, e io devo avere paura del Napoli e il Napoli si deve preoccupare. Noi abbiamo svoltato pagina, sembra. Quindi, vediamo un gocciolino. Io, la squadra del Napoli di quest'anno con quella della Fiorentina, sinceramente, quest'anno, ripeto, non ce la cambio. Quindi, il Napoli si deve preoccupare a venire a Firenze. Questa volta invece lascia le penne, secondo me. Io per un pareggio...

0: muovo nemmeno da casa.
1: Bravo.
0: Già a tutti, Massimo.
2: Quello che mi preoccupa a me, come al solito, è la fascia destra. Perché João Mario, lasciamo stare, non difende, non attacca, non mi piace. Se ci fosse Dodò, ma non credo, anche quello attacca un po' meglio, ma difende, per l'amor di Dio. L'unico sarebbe i Menez, però a centrocampo chi fa giocare? Atta, Dur, e poi davanti c'è Mastantuono, che per l'amor di Dio è fortissimo e tutto quanto, però rallenta il gioco. Cioè, a me mi piacerebbe veramente un'ala che mette cross con il suo piede.
3: Non ce n'è uno in rosa.
2: Perché quando giocò ha giocato un GE, tu vedi il calcio come deve essere giocato, non sempre con rientrare, accentrarsi e perdersi. Riccardo a Pistoia.
3: Ecco, Riccardo, spoiler, vabbè, GE ha fatto cross nel senso, come posso dire, alla Figo, primo esterno mi viene in mente, non ce n'è uno in rosa, quindi arrenditi all'evidenza.
1: Mi fai invece dire una cosa a Massimo?
3: Devi.
1: Io sono d'accordo con te, io non firmo per il pareggio, ma in generale non firmo mai per il pareggio, cioè nel senso, anche se la squadra con cui gioca la Fiorentina è più forte, ma perché dovrei firmare per il pareggio? Ma che modo di ragionare è? Io se punto in grande, poi dopo si ridimensiona a cose fatte eventualmente. In generale questa è una riflessione che faccio per tutti quelli che hanno detto che il Napoli è un Napoli azzoppato, che è anche un discorso che io posso condividere. Certo, non abbiamo visto un Napoli scintillante in queste prime giornate di campionato,
3: non c'è dubbio,
1: e la Fiorentina certo ha dato l'impressione di svoltare contro Venezia e Pisa, però equilibrio, abbiamo detto, una vittoria contro una squadra da 0 punti in classifica in Serie A, una vittoria contro la nona forza della Serie B. Se andiamo a prendere il cammino del Napoli, è vero che ha fatto due vittorie e anche due sconfitte, ma con chi l'ha fatta le due sconfitte? Perché l'ha fatta con l'Inter, tra l'altro perdendo al 90esimo,
3: sì, dopo essere stata avanti 2-0.
1: Mi dirai, demerito del,
3: certo,
1: Napoli,
3: certo,
1: però anche merito,
3: certo,
1: di essere andati avanti 2-0, aver costretto i campioni d'Italia a fare una rimonta incredibile, e hanno perso con il Como, che ad oggi è una big del nostro campionato,
3: super scontro
1: contro
3: diretto,
1: il Genoa, e non mi ricordo Bologna, l'altra partita è contro il Bologna. Certo, gollettino di Lobotka, troppo poco, ma sono tre punti,
3: sì, soprattutto di fronte alla definizione l'ascoltatore ha detto ha fatto schifo come la Fiorentina. Calendario del Napoli,
1: no,
3: fin qui: Genoa, Como, Inter, Arsenal, Bologna. Ora, con tutto il rispetto, non è lo stesso inizio di stagione della Fiorentina, anche se ha perso 3 partite su 5, non è lo stesso inizio di stagione. Comunque, benissimo avere questo atteggiamento, come dire,
1: preso 1-0 con l'Arsenal,
3: sì,
1: che ha fatto la finale di Champions League, e che viene comunque in generale, penso, da 2 anni in cui è una delle migliori 4 d'Europa,
3: senza dubbio. No, ma poi voglio dire, con 45 non ha buongiorno, deve giocare con Rafa Marin, gli si è fatto male Anghissa, gli si è fatto
1: Allegri,
3: male
1: buongiorno,
3: McTominay.
1: Come sta?
3: Stupendo, una grandiosa cheat di
1: semicheat,
3: ai tempi c'era Antonio Conte, veramente favoloso.
1: Come sta, buongiorno?
3: Salutiamo Marco Tomi.
1: Non bene.
3: Simone, però ieri era a vedere Milan Benfica, e quindi è partito subito il
1: buongiorno al Benfica. No,
3: buongiorno,
1: scherzo,
3: al Benfica, al Como. Milan. Visto che una delle Fiorentine più belle degli ultimi anni, ecco, abbiamo detto.
1: Cosa?
3: Giocava con Borca Valero, Pizarro, okay, e Aquilani.
1: Okay. Allora, puntata certificata.
3: Chissà se quando avremo trovato più stabilità potremo avere un centrocampo a Taffa, Gioli, Ulai. Però Simone, mi spieghi cosa c'entra a Taffa, Gioli, Ulai con Borca, Pizarra, Aquilani? Cosa c'entra? Mi dispero. Tanto cambio della guardia, Buckingham Palace, cioè in regia. Gnonto deve ringraziare Ngie, giocatore di categoria, Francesco. Sì, l'avrà ringraziato, mi si fa per tutti gli assist nel calcio, direi. Salutiamo Stefanino.
1: Sta bella l'esultanza dopo il gol di Gnonto. Ho visto tutti molto,
3: sì,
1: molto squadra.
3: Sono d'accordo. Nel realismo, è vero, è implicito anche un po' di cinismo, ma sulla formazione hai letto male una cosa. Ho scritto che secondo me Vanoli parte con Pellegrino, che io schiererei sempre, ma solo in casi rari, come per la partita contro il Napoli. Schiererei Beto dall'inizio e poi l'argentino a gara in corsa.
1: Rileggi il passaggio. Schiererei sempre, ma
3: allora,
1: quasi mai.
3: No, Vanoli parte con Pellegrino.
1: Okay.
3: Secondo me Vanoli parte con Pellegrino.
1: Okay, bene.
3: Che io schiererei sempre, ma solo in casi rari.
1: Sempre, ma solo in casi rari.
3: Cioè lui lo schiererebbe sempre, ma Vanoli secondo lui lo schiererà solo raramente.
1: Ok, allora non avevo capito.
3: Come,
1: scusa,
3: per la partita contro il Napoli. Quindi lui si aspetta Pellegrino raramente, ma
1: contro il Napoli sì,
3: scontro
1: è
3: Napoli
1: uno di quei,
3: sì,
1: raramente.
3: Sì, lui schiererebbe Beto dall'inizio e poi l'argentino a gara in corso.
1: Ma lui chi? Chi? Chi?
3: Lui John. Chiederebbe Beto dall'inizio e poi l'Argentina.
1: John, scrivicelo più facile. Meno righe, sì, concetti davvero più semplici.
3: Andiamo in difficoltà.
1: Più punti e meno virgole.
3: Ho la sensazione che, essendo il Napoli squadra forte e ben strutturata, ci sia necessità assoluta di esperienza e solidità a centrocampo. A Tai Gonçalves sono pedine fondamentali. Qualche preoccupazione sulla I, nonostante i buoni risultati ottenuti, potrebbe subire e non riuscire ad accendersi. Grazie mille per l'attenzione. Saluti Andrea da Piazza Alberti. Salutiamo Piazza Alberti.
1: E anche Andrea.
3: Che Andrea. Dobbiamo andare sul campo per vincere. Possiamo farcela. Questo è Simone. La partita va giocata per vincere. Grande esclusiva è andata a segno. Fare il Barça, 8-9 canterani nell'11 titolare, il Borussia Dortmund o l'Ajax, ci vuole tempo. Per il momento va bene fare cassa aspettando l'Under 23. L'importante è rimanere con opzioni per ricomprare i giocatori. Un saluto da Salvatore da Barcellona.
1: Il giocatore le vende anche il Borussia, ecco, le vende anche il Barça, ragazzi. Non lo so.
3: Sembra un... cioè, voglio dire, ora l'esempio del Barcellona adesso... mi sembra un po' discutibile. Ora Salvatore ci ascolta da Barcellona, quindi seguirà sicuramente più e meglio di noi il Barcellona. Però l'esempio attuale del Barça mi sembra certamente positivo da un lato, però se poi vado a vedere anche una certa centralità nella rosa, cioè una fortissima, chiaramente molto più del Real Madrid per esempio in questo momento, trazione spagnola, trazione canterana. Però è lo stesso Barcellona che negli anni ha speso un sacco di soldi per Rafinha, per Gordon, per ora per Gabriel Jesus, per Adeyemi, per riportare in Spagna un giocatore come Rodri, che non c'entra nulla con Barcellona, e soprattutto anche da un punto di vista anagrafico. Quindi ecco, a volte si creano anche questi falsi miti un po' pericolosi. Anche perché, aggiungo anche Salvatore, Barcellona, Borussia Dortmund e Ajax sono a un livello
1: superiore,
3: ecco, quindi imparagonabile. Tanto ci sono rumori di sottofondo.
1: Sì, anch'io, pensavo fosse il mio computer.
3: Anch'io, non si sa da dove. Un cantiere a casa Tonelli. Flavio dalla Svezia dice: Stefanino negli Avengers con il muffin rotante spaziale.
1: Bella, bella vista.
3: Benve col Napoli, metteresti Vieri a sinistra o Valdepeñas?
1: Vai.
3: Vieri.
1: Vai.
3: Abbiamo un centrocampo quasi tutto nuovo. Vi prego, non mi fate rivedere i brescianini dall'inizio, grazie. Però questo è più un messaggio da girare a Vanoli che a noi, Matt. Noi facciamo il possibile, ma
1: non dipende da noi.
3: Sì. Elisa, chi è l'allenatore della Serie A che ti sta sulle scatole, Fabio?
1: Dai, non l'ho detto perché non lo volevo dire.
3: Vuoi farcelo capire o nemmeno? Allora, intanto, vabbè, ti faccio tre domande. Fin dove si può arrivare? Poi tutti. Allora, è italiano questo allenatore?
1: Sì.
3: Allena una delle squadre arrivate nella top 7 dello scorso anno? Dai, sì, dai, sono 7. Sì.
1: Pezzo di merda.
3: Sì. Fa la Champions?
1: No.
3: Basta. Posto.
1: Ti puoi dire anche se ha allenato ieri sera ormai. Ci siamo.
3: No, a quel punto sarebbero rimasti due, Ossari o Spalletti. Quindi è uno dei due, ragazzi.
1: E considerando il fatto che ho una venerazione per uno dei due, l'altro
3: è quello
1: che mi sta antipatico. Beh.
3: Poi, meno male nessuno l'ho ancora chiamato Abatantuono o Abatantuonio.
1: però ci potrebbe stare.
3: Poi vogliamo parlare di quelli che pronunciano Tottenham con la seconda T aspirata, strascicata. È vero, guarda, conosco uno stimatissimo collega che dice Tottenham.
1: Proprio non Tottenham.
3: Tottenham.
1: Che poi si può dire Spurs. Infatti, tanto facile.
3: Ma vuoi mettere una bella T strascicata, Tottenham. Lo salutiamo questo.
1: Io ho grandi difficoltà nel dire Bournemouth.
3: Vabbè, però sai, quello voglio
1: difficile.
3: Dire, non è nulla di scorretto.
1: Mi manda nel muro, Bournemouth.
3: Non è Mastantronio, ecco. Questa squadra sarebbe perfetta per ricalcare la famosa Zemanlandia di Foggia. E poi aggiunge l'ascoltatore: in pratica siamo una città di disgrafici. A proposito di Mastrantonio,
1: Terrasciano, Battistuta.
3: Andrea da Prato ricorda anche Antonioni, per dire Antonioni.
1: Bravissimo. Lì anche grandi colleghi illustri l'hanno scritto tante volte Antonioni. In maniera sbagliata.
3: Poi
1: è un po' come sbagliare il nome di Gesù Cristo, no?
3: Sì,
1: nel senso,
3: sì.
1: Scrivere Gesù Cirsto.
3: Mangas, anche Duccio a Firenze si esalta per i baffi di Mangas.
1: Che stile.
3: Molti sbagliano anche Ulai, quindi non è necessariamente la lunghezza del nome il problema.
1: Sì, però lì è una roba d'accenti, vedi? Qui si entra nel capitolo Sebastian Frey.
3: Sì, va bene.
1: Frey,
3: sì.
1: Ulai, cioè lì io poi, ancora ce la fo, cioè
3: sì, sì. Poi
1: l'accetto.
3: A me piacque tantissimo quella fase che nel calcio portò alla trasformazione di Keisuke Honda e Nagatomo in Honda e Nagatomo. Magari all'interno delle stesse emittenti che poi trasmettevano il moto mondiale, continuava a dire Honda.
1: Sì,
3: quindi Honda nelle moto, ok. È poi
1: Honda.
3: Il giocatore del Milan, magicamente Honda. Vabbè,
1: così. Un altro nome che mi viene in mente, che metteva molto in difficoltà i fiorentini, era quello del buon Adem Ljajic, che diventava Lialic o Lialic. Lì, tra quella I, quella J e quella L, qualcuno impazziva.
3: Nel mio 3-5-2 gli esterni di centrocampo sono Ngie e Jimenez. Però 3-5-2 non è 3-4-3 e soprattutto chi è la seconda punta, Ale?
1: Qui è Masta, dai.
3: Benissimo, quindi abbiamo già deciso di cambiare ruolo a Mastantronio. Poi c'è una formazione scritta penna da Fede dal camion. 3-4-3, De Gea, Pongracic, Dragusin, Vieri, Jimenez, Fagioli, Ulai, Atta, Mastantuono, Beto, Gonsalves. Perché volete mettere Atta a fare l'esterno?
1: Perché voglia male.
3: Perché?
1: Che questo è il modo per trasformare Atta nel moderno Colpani, metterlo esterno.
3: Marco 71, prima non volevano Mandragora, salvo cambiare idea quando è stato venduto. Ora prendono Di Mira Indur. Gli equilibri della squadra non si fanno con la simpatia. Se gioca sempre, vuol dire che serve e non si vede il perché. Facciamo i tifosi e non gli allenatori.
1: È un messaggio che di base mi fa quasi sognare.
3: Walter dice che la cosa che rimprovera a Paratici è la cessione di Amatucci. Come ha fatto a non vedere che questo giocatore cresceva in modo esponenziale? Non è possibile. Se n'era accorto anche il mio gatto. Salutiamo ovviamente il gatto.
1: Il gatto.
3: Poi
1: questa ha offerto il ruolo di scout per Norimberga.
3: Luca dice: con i miei occhi l'unico 3-4-3 notevole che ho visto è stato quello di Malesani, ma lui era un genio assoluto. Sì, ma soprattutto Luca magari aveva anche gli uomini per fare. Perché nessuno vuole risponderci a parte, Fede dal camion,
1: che comunque altro? Apprezziamo, perché almeno
3: assolutamente,
1: l'ha detta.
3: Assolutamente, anche se poi ha svelato l'arcano, cioè mettere il povero Atta a fare l'esterno. Salutiamo il grande Costantino Nicoletti che dice: siete uno spettacolo, tu sei uno spettacolo, Costa, e aggiungi
1: il Costa
3: numero uno?
1: No, il Costa ci va, dai, no,
3: No, io non seguo nessun claim, jingle, mi dispiace.
1: Costa ci va, ciao Costa.
3: E io però, lo sai, io ma io non so niente, quindi non riesco a seguire.
1: Non sai niente.
3: Però so leggere, fortunatamente, quindi grazie. Costa dice 4-2-3-1, Ulai e Fagioli nei due, con Atta davanti a fare il tre quarti, Pedro e Ngie esterni, con Mastro Ciliegia, falso 9.
1: Qua attacchi e rabone.
3: Roba che scotta.
1: Vabbè, così giocheresti tutto, appunto, 4-2 fantasia.
3: Eh sì. Roba che scotta.
1: Però, allora, hai due attaccanti, due centravanti, quindi difficilmente Mastantuono o Mastrantonio.
3: Mastro Ciliegia.
1: O Mastro Ciliegia farà la prima punta. Però è qualcosa che secondo me, che ne so, in emergenza ti manca il centravanti o vuoi provare a dare meno punti di riferimento alla difesa avversaria, ogni tanto ci potrebbe pure stare. Lo vedremo poco, secondo me, però
3: ci piace, perché comunque sì, qui dai, almeno
1: non è un 3-4-3,
3: non è un 3-4-3 e soprattutto c'è la fantasia. Poi secondo me è sempre super sbilanciata, però almeno è una fantasia sbilanciata,
1: però
3: non c'è il povero disgraziato a Atta a fare l'esterno a sinistra
1: a tutta faccia.
3: No, io non ne posso più. Borca Valerio dice di John dice: ho scritto male, ma voi duri. Lo so, John, ti abbiamo detto, infatti devi scrivere messaggi
1: brevi,
3: più
1: noi
3: semplici.
1: Siamo duri.
3: Poi tutte le virgole è difficile.
1: Poi scusami, Marco, John, sempre o raramente? O in alcuni casi sì,
3: allora,
1: e altri sempre.
3: L'ultimo lui dice, vediamo se la ci capiamo. Lui ha scritto: per me Vanoli partirà con Pellegrino.
1: Bene.
3: Poi ho scritto: io, cioè John, personalmente Pellegrino lo schiererei sempre.
1: Ok.
3: Ma solo in casi rari non lo schiererei. Ed è l'esempio di questa partita, un caso raro in cui partiremo.
1: Quindi sì, però, contro il Napoli non lo vorresti far giocare. Però, non potevi scrivere così: io lo farei giocare sempre, ma con il Napoli non lo farei giocare. Mentre Vanoli lo farà giocare.
3: Poi scusami, gioco.
1: Poi non sarà duri, ma te non sei morbido.
3: Con tutto queste negazioni raramente
1: è diventato poi meno a verbi, ragazzi,
3: è diventato un anacoluto tutto questo. Ragazzi, a mio marito non riesce a dire Paratici, lo chiama Pratici, mi fa impazzire, lo picchierei.
1: Non
3: un bacione a tutti, Ilaria.
1: Non è l'unico,
3: non
1: c'erano anche dei fenomeni social, sai sempre i soliti salti in banco,
3: certo,
1: che sono ritagliati un ruolo da analisti di calcio, che è Pratici.
3: Il 3-5-2 è la rovina dell'Italia. Gian da Campi.
1: 5-2 è la rovina dell'Italia.
3: Mars e Antonio è stato detto. No. Ulai deve stare sui registi avversari, rubare palle e ripartire. Va bene. 3-4-2-1 De Gea, Pongracic, Dragusin, Vieri, Jimenez, Ulai, Fagioli, Inge, Mastantuono, Gonsalves, Pellegrino. Ma a me sembra una roba allora, questo 3-4-2-1 in realtà se uno sposta di 3 metri Jimenez indietro e di 3 metri in G e davanti diventa un 4-2-3-1 con Ulai e Fagioli, Mastantuono, Gonsalves, NG e Pellegrino davanti. Però NG a fare le due fasi, perché ovviamente deve anche aiutare Vieri con i raddoppi, a me sembra un esercizio, oltretutto con Ulai e Fagioli, sembra un esercizio molto molto ardito. Poi c'è un altro 3-4-3, poi andiamo con il treno di messaggi finali. De Gea, Ranieri, Dragusin, Vieri. Poi Jimenez a destra, Valdepeñas a sinistra, Fagioli e Ulai in mezzo, Mastantuono, Ngie e Pellegrino. Già meglio. Wow. Quantomeno sono due terzini.
1: Non hai un'alternativa però, eh? Cioè, non hai un'alternativa una, perché se non sbaglio diceva Ranieri... Vieri è anche in difesa.
3: Diceva Ranieri, diceva Vieri e diceva Valdepeñas.
1: Se li fai già tutti e tre, eh?
3: Tutti e tre.
1: Giorno si fa male uno, aspetti e rientra a Parisi. Fabiano! Che punto sei? Ancora altro paio di mesi.
3: Stai a ride, figlio.
1: Anche tu ridi, Tonelli.
3: Vabbè, ci sta.
1: Tonelli, guarda, il calcio è una cosa seria per noi, eh? Oh, via!
3: Poi chiudo con in pratica la hit trequartista in un 4-2-3-1. Ma ora.
1: Vabbè.
3: Qui siamo alla sperimentazione.
1: Siamo al delirio.
3: Siamo alla sperimentazione.
4: Sarà un motivo. Dio santo.
3: Salutiamo Max. Lo ritroveremo domenica. E tra l'altro.
1: Al Gabbione? Ah, no.
3: Al Gabbione. Lo ritroveremo prestissimo anche in Coppa Italia. Poi. Quindi ci saranno tre occasioni. Sempre che non ci sia un esonero, che ovviamente non ci auguriamo, per il buon Allegri. Per vedere Allegri e la Fiorentina incrociati. Chiudiamo con il treno di WhatsApp. Mentre Tonelli se la ride.
5: Buongiorno ragazzuoli, leggermi da massa, mi collego solo ora, quindi non so se sia già stata detta questa cosa, ma in successione praticamente abbiamo incontrato Venezia, Pisa, ora vabbè il Napoli e quando rientreremo Genova. Ecco, se al posto del Napoli ci fosse stato Amalfi, quindi diciamo la Salernitana, avremmo incontrato le repubbliche marinare.
6: Buongiorno Luca. Bello. Da Puntala. Secondo me Vanoli è proprio l'allenatore adatto per questa Fiorentina.
3: Bene.
6: Non sarà esplosivo come Mourinho o uno di quegli allenatori che ti rubano l'occhio più della squadra, ma è sicuramente un allenatore serio, preparato, e secondo me sarà un crescendo rossiniano fin dalla partita con il Napoli.
3: Addirittura
6: ho molta fiducia in lui e forza Viola.
3: Ecco, perfetto.
7: Buongiorno ragazzi, io su Ulai sono d'accordissimo con la tua analisi da un punto di vista tecnico.
1: Anamnesi.
7: Però mi chiedo, se tu investi sui ragazzi di giovani che hanno molto talento, e come si pensa di fargli colmare le lacune che hanno? Stanno 6 mesi a allenarsi, dimostrano di aver imparato, quindi stanno in panchina e poi cominciano a giocare solo quando hanno colmato le carenze che hanno, e io credo che lo debbano fare giocando, quindi accettando, come avviene in tutto il mondo, che ogni tanto sbagliano, che ogni tanto non leggono bene i momenti della partita, e poi riusciranno a raggiungere un livello superiore.
8: In tecnica, magari mi sbaglio. Partendo dal presupposto che per me Durre è un giocatore più sopravvalutato che abbiamo in rosa, proprio per me non è determinante in niente, ma proprio in niente, anzi in senso negativo, perché già abbiamo visto da 2 o 3 gol per i suoi errori. Il fatto che al Napoli gli manca un distacco, quindi gli manca una parte diciamo fisica del centrocampo, non potrebbe essere la volta buona di giocare con Ulai, Fagioli e magari Attà, proprio perché loro hanno Botta e Gilmore, e diciamo a livello anche di fisicità Ulai e Fagioli li possono contrastare rispetto ad avere anche Sta, che a quel punto ci voleva andare.
9: Mastantuono.
10: Buongiorno, grazie per la compagnia. Il Napoli per esperienza è superiore alla Fiorentina anche quest'anno. Nel momento in cui siamo e nel momento in cui siamo loro, però anche il pareggio non lo fermo. Però i punti sono i punti quelli che bisogna cercare, perché adesso se si smuove la classifica va tutto bene per Napoli.
3: Questo è quanto, il dado è tratto, grazie al dottor Ferri.
1: A voi.
3: Grazie a Marco Tonelli. Ci ritroviamo prossimamente con Chi si compra, chiaramente a partire da lunedì. Adesso Viola amore mio. Ciao.
1: Donne.
9: Radio Firenze Viola.
11: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
12: La prossima ora di trasmissione è offerta da
13: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
11: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
14: E sono Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ha ordinato nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa avviamento la 23C. Ma i Perini li specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
11: A Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete. Radio Firenze Viola.
15: Nuovo appuntamento con l'informazione di Firenze Viola TV, il saluto che vi arriva da parte di Andrea Giannattasio. Un grave incidente stradale ha coinvolto un furgone e tre automobili sull'autostrada A11 Firenze Mare, nel tratto tra Pistoia e Montecatini Terme in direzione Pisa. Quattro persone sono rimaste ferite. La più grave è un ragazzo di 29 anni trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Jacopo di Pistoia. Per consentire l'intervento del 118, dei vigili del fuoco e della polizia stradale, l'autostrada è stata temporaneamente chiusa all'altezza del chilometro 28. I veicoli diretti verso il mare sono stati fatti uscire al casello di Pistoia, così da agevolare le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi incidentati. La carreggiata ovest è stata successivamente riaperta. L'incidente ha provocato code lunghe fino a 3 km, coinvolgendo centinaia di automobilisti che stavano rientrando da Firenze e Prato. La polizia stradale ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro. Ancora con la cronaca, un furto da circa 30.000 euro è stato compiuto nell'appartamento della Curia in Piazza Duomo a Firenze, dove vive il cardinale Ernest Simoni di 97 anni, sopravvissuto al regime comunista albanese e nominato cardinale da Papa Francesco. Il religioso si trova in questi giorni a Londra, dove ha incontrato Re Carlo, mentre il nipote Tonin e la moglie erano fuori casa. I ladri avrebbero agito tra le 13 e le 23 sfondando una parete con due scalpelli poi abbandonati sul pianerottolo e aprendo la porta blindata. Una volta entrati hanno messo a soqquadro l'abitazione e portato via denaro contante, monili, medaglie, un sigillo d'oro e la carta di soggiorno del cardinale. Sicuramente non hanno colpito a caso, ci hanno tenuto d'occhio e sapevano che non eravamo in casa, ha affermato il nipote. I carabinieri e la scientifica hanno effettuato i rilievi alla ricerca di tracce utili e stanno analizzando le immagini delle numerose telecamere presenti nella zona. E intanto numerosi soccorsi dei vigili del fuoco a Empoli, in provincia di Firenze, per evacuare dei sottopassi stradali allagati. Gli automobilisti, le cui vetture sono rimaste bloccate dall'acqua piovana, che non defluisce agilmente. Nonostante il rischio, molti conducenti affrontano gli attraversamenti, ma le auto non possono procedere. Anche il grande sottopasso alla stazione ferroviaria risulta completamente allagato e inaccessibile ai veicoli. Non risultano vittime o feriti. A Empoli ci sono stati anche due incidenti di abitazioni per cortocircuiti elettrici nelle cantine, dove l'acqua ha raggiunto gli impianti. Sono arrivate a Empoli squadre di pompieri anche dalle basi di Castelfiorentino, San Casciano in Val di Pesa e Firenze Ovest. E chiudiamo con lo sport, in particolare con la Fiorentina. Nel corso del caffè nero bollente di questa mattina, il nostro Luca Calamai si è così espresso a proposito della sfida di domenica tra i Viola e il Napoli e sull'importanza che per la Fiorentina avrebbe vincere.
16: Insomma, si arriva a questa partita col Napoli con una sensazione, uso questa parola, particolare, cioè la sensazione è che la Fiorentina se la possa giocare alla stragrande, eppure stiamo parlando di un avversario, il Napoli, che è partito con il ruolo di anti-Inter, con il ruolo di una delle grandi favorite dello scudetto, ma è così, se parli del nostro attacco, parli della crescita del centrocampo, cioè parli di Mastantuono, che tra l'altro poteva andare a Napoli, allora cavalcando quest'onda, che forse sarà anche non corretta, ma perché non possiamo vivere di pancia a certi momenti, sai cosa ti dico? Che io contro il Napoli oggi un pareggio non lo firmerei.
15: Ed è tutto per l'appuntamento con l'informazione, vi lasciamo in compagnia di Viola Amore Mio con Lorenzo Marucci e Andrea Bruno Savelli. Da Andrea Giannattasio l'augurio di una buona visione con i programmi di Firenze Viola TV.
11: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
17: Viola Amore Mio. Storie e personaggi dal mondo viola.
11: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
18: Cari amici di Radio Firenze Viola, buongiorno, ben ritrovati. Dunque, tra due giorni la sfida con il Napoli, sfida che ci dirà abbastanza sul valore di questa squadra, sul valore della squadra viola naturalmente. In molti non firmerebbero per il pareggio, avete sentito poco fa anche Luca Calamai nel corso del suo caffè nero bollente, e in fondo è giusto così, considerando che la Fiorentina adesso è in crescendo e sta mostrando la qualità che ha. Nel pomeriggio comunque parlerà Vanoli, vedremo se effettivamente ci saranno anche delle indicazioni da parte del tecnico della Fiorentina. In ogni caso noi proveremo a fare la nostra formazione e aspettiamo anche le vostre al 348 753 933, questo è il numero per i vostri messaggi WhatsApp scritti e vocali. Aspettiamo ovviamente anche le vostre chiamate allo 055 77 11 171. Saluto Andrea Bruno Savelli, ben ritrovato.
19: Buongiorno a tutti.
18: Quante volte parlando del Napoli hai detto che la Fiorentina ha altre potenzialità, può fare un percorso ben diverso, migliore rispetto a quello del Napoli? Quante volte
19: no,
18: l'hai detto?
19: No, attenzione, no, può fare lo stesso percorso, magari farlo, cioè.
18: Però per le potenzialità che ha sempre avuto questa Fiorentina,
19: evidentemente la città ha caratteristiche diverse, quindi ha probabilmente più facilità in certi aspetti nel convincere grandi calciatori a venire, ma anche un'utenza inferiore a livello numerico. Però noi, quando la Fiorentina funziona, abbiamo dietro mezza Toscana ci odia e mezza Toscana sì, è con noi, quindi non abbiamo solo i numeri di Firenze, della nostra meravigliosa città.
18: Sei d'accordo sul fatto che non bisogna in partenza firmare per un pareggio?
19: Ma sì, son d'accordissimo, perché nella condizione in cui è questa squadra il pareggio è sempre meglio di una sconfitta, è banale, psicologicamente sarebbe importante, poi bisogna vedere come arriva il pareggio. Il pareggio dell'anno scorso contro il Milan fece scattare in casa, fece scattare tanto dentro la Fiorentina, capì che non era quella squadra destinata senz'altro alla Serie B. Però bisogna vincere, non c'è tanti discorsi. Per continuare in questo progetto che secondo la proprietà e secondo Paratici vuol puntare allo scudetto in qualche anno, e mi hanno preso tanto in giro quando l'ho scritto, ma io ne sono convintissimo, però bisogna andare in Europa l'anno prossimo, non si può trattenere una rosa così ampia con una partita a stagione, e sarebbe riuscire almeno ad andare in Europa League, è un'impresa titanica, non solo per la partenza ma anche per le concorrenti, perché tre sono quasi già in Champions, resta un posto per ancora in Champions e due per l'Europa. Noi dobbiamo assolutamente provare a lottare per quella roba lì.
18: Comunque c'è la sensazione che la Fiorentina possa farlo questo colpaccio con il Napoli, anche per come si presenta il Napoli, che è una squadra di valore, però comunque deve fare i conti con una serie di assenze. E questa Fiorentina, come dicevo all'inizio della trasmissione, è vero che ha affrontato il Venezia e il Pisa, però inizia a far vedere che questa qualità emerge e quindi ecco, non può che migliorare partita dopo partita.
19: Sì, dobbiamo essere oggettivi, no? Accecati dalla bellezza di alcune componenti di questa squadra e dal tifo. Rischiamo di fare come col Benevento in Coppa Italia, dove se volete c'erano tutti i problemi che poi sono esplosi contro squadre di livello superiore, perché Benevento ci palleggiò per 22-24 sì. minuti dopo l'1-0 al secondo minuto sì. È la stessa partita che poteva avvenire col Frosinone, perché lo stesso calciatore segna dopo 3 minuti. Gudmundsson una volta è in gioco, una volta c'ha la spalla in fuorigioco, però i dettagli cambiano la vita nello sport e anche dentro la partita con il Pisa e dentro la partita col Venezia ci sono stati degli spifferi. D'altronde non poteva chiudere quella, non era una porta o una finestra aperta, era una vetrata di 100 sì. metri quadri, sì. quelle di Viola Park meravigliose sì. e quindi ne ha chiuse diverse. È stato bravo mister Vanoli e ora deve finire il lavoro, però insomma non è risolta la situazione.
18: No, assolutamente, non è risolta. Anche per questo dicevo all'inizio della trasmissione che da questa partita con il Napoli si inizierà a capire il vero valore di questa Fiorentina.
19: Ed è una partita trappola.
18: È una partita trappola, ma insomma poi comunque il valore del Napoli al di là delle assenze rimane. Però sentiamo come la pensa anche Massimo Orlando, che è in collegamento con noi. Ciao Massimo.
19: Buongiorno Massimo.
18: Dovrebbe esserci, vediamo. Ci sei Massimo?
20: Sì,
18: eccoci pronto. Eccoci qua, pronto. Benvenuto. Ciao. Stavamo parlando naturalmente della partita di domenica della Fiorentina con il Napoli. Che sensazioni hai innanzitutto?
20: Buone. Sensazioni buone, perché arrivi da due vittorie. Sappiamo che le vittorie a volte sistemano tante cose. È chiaro che Vanoli ha preso una squadra che era a pezzi da tutti i punti di vista. Credo abbia dovuto lavorare soprattutto sulla testa dei giocatori. Mi sembra abbia fatto un buon lavoro. E adesso arriva una partita tosta, ma è vero, il Napoli non è partito bene, il Napoli ha qualche defezione, però questa Fiorentina in questo momento può mettere in difficoltà il Napoli. È una partita trappola, come avete detto giustamente, però io sono abbastanza tranquillo, nel senso che venire a Firenze adesso con la squadra che comunque un po' si è sistemata non è per niente facile per nessuno, dunque un risultato positivo permetterebbe poi a Vanoli di affrontare questo mini ritiro e lavorare su quegli aspetti che ancora vanno migliorati, cercare di fare ancora più gruppo, perché secondo me prima è una cosa che non era riuscita assolutamente a grosso, e cercare anche di conoscere poi i giocatori, perché non ha avuto tempo. Comunque sono molto, molto fiducioso e aspetto una partita, c'è tanta qualità da una parte e dall'altra, sì. Dunque mi aspetto una partita bella, purtroppo con tanti gol, anche da parte nostra.
18: Speriamo che insomma la Fiorentina possa farne uno in più naturalmente, però ecco, partita trappola. Mi rivolgo anche ad Andrea Bruno Savelli, perché ritenete, poi sentiamo anche Massimo, che Allegri magari possa pensare a qualche mossa particolare per frenare, condizionare, limitare certi giocatori di maggior fantasia della Fiorentina? Andrea?
19: No, Allegri farà blocco basso, però in alcune partite anche a Milano ha anche fatto roba che non faceva da anni o che aveva proposto raramente, un po' di pressione l'ha alternata, anzi per sua stessa ammissione quando ha deciso di fare blocco basso l'ha persa e ci può mettere in difficoltà, perché i livelli sono importanti. L'allenatore è a fine corsa, ma è uno dei più scafati e dei più intelligenti che ci sono nel mondo del calcio. E quindi è trappola in tutti questi sensi, però ci metto un però, Lorenzo. Sì. Io ci sono alcune persone, uno è Emiliano Viviano, uno è Massimo Orlando, che quando parlano di calcio le ascolto e penso che abbiano sempre ragione. Lui è tranquillo, no. Sono molto più, ma te lo giuro, certo, sono, certo. Cioè, sono più tranquillo, li ho sentiti sbagliare giudizi e pronostici sostanzialmente mai. Quindi, poi ora non è che sono l'oracolo di Delfi, sì, chiaramente sì. Non possono capire il palo interno. Però sono Massimo, è una competenza sopraffina, sono tanto più tranquillo anch'io. Grazie Massimo.
18: Massimo, ecco, dopo questa giusta sviolinata per
19: ma
18: te.
19: Ma non è una sviolinata, no. È una considerazione.
18: No, no, no, no, no, certo, una considerazione assolutamente condivisibile, tra l'altro. Che Napoli ti aspetti comunque? Ecco, Allegri, secondo te, farà anche qualche mossa a sorpresa?
20: Ma non credo, non so se potrà all'inizio mettere in campo il ragazzo Fasoli che col Bologna, quando è entrato, comunque l'ha cambiata un po' la partita con la sua vivacità, con sai, quella spensieratezza anche del ragazzo giovane, no?
19: Sì. C'ha proprio un'energia, no? Ha sì, messo energia in campo, più che talento, c'ha anche talento, sì. Ma più energia. Sì.
20: Sai, è calabrese, mi sa che c'ha tanta fame, quando, sì. Quando c'hai fame è una gran bella cosa, soprattutto a quell'età lì. Ma no, nulla, io non mi aspetto grandi cose, mi aspetto Allegri che finalmente, parlo per lui, per il Napoli ovviamente, per noi no, che cerchi di fare la partita, perché se rimani basso, come Allegri è abituato a fare, e lasci spazio a Fiorentina, Fiorentina c'ha qualità, soprattutto davanti. Il Napoli in difesa non è che ha brillato in questa prima parte, è vero, contro il Bologna ha dominato, ma perché il Bologna ha rinunciato alla partita, io l'ho vista veramente tutta,
19: incredibile.
20: Cioè non puoi stare
18: sì, specialmente il secondo tempo non ha giocato il Bologna,
20: no, infatti proprio dentro la propria metà campo si vedeva che voleva strappare il pareggio, non ripartivano neanche, è chiaro poi che la qualità dei giocatori del Napoli col palleggio, ecco che Allegri finalmente, dico, penso che abbia capito che questa squadra, la sua, è fatta per attaccare, non per difendersi, e anche perché ricordiamoci bene, loro hanno degli obiettivi, quantomeno lottare per il quarto posto, se dovessero anche pareggiare vanno a meno 8 dalla prima in classifica, dopo 5 giornate sono tante.
18: Sì, sì, non c'è dubbio. Ti chiede il nostro ascoltatore Marco Forza Viola 13 se comunque Allegri secondo te firmerebbe per un pareggio, anche se magari non lo ammetterà mai.
20: No.
18: No, non se lo può permettere,
19: non lo firma mai, non lo firma mai, è partito anche malissimo, ragazzi. Cioè, come fa solo a pensare di firmare per un pareggio? E poi c'è una squadra che in questo momento ha obiettivi superiori alla Fiorentina. Non ha neanche una rosa così superiore con tutti gli assenti in questo momento.
18: Infatti anche per quello, ecco, la Fiorentina può coltivare questo sogno, tra virgolette, del colpaccio.
19: Sì, poi bisogna che smetta di essere un sogno battere il Napoli,
18: no!
19: Deve tornare alla normalità, ma
18: il sogno in questo momento statistiche... guardando anche l'avvio che ha fatto la Fiorentina, no, poi è vero, la Fiorentina se la confronti la squadra titolare della Fiorentina o presunta titolare della Fiorentina di domenica con quella del Napoli, non è che ci sia tutta questa straordinaria differenza, magari poi dopo li andiamo a confrontare giocatore per giocatore, ecco, Fiorentina e Napoli.
19: Ci posso, non so cosa ne pensa Massimo, c'ho Massimo. Un po' di paura sulle fasce,
18: certo.
19: Perché loro se mettono Lang, cioè se mettono il
18: Politano
19: loro,
18: e Lang
19: è un pochino Politano infatti, mi fa meno preoccupazione, se mettono gente veloce noi soffriamo lì sulle fasce, abbiamo sofferto anche a Venezia,
20: sì loro hanno giocatori veloci sulle fasce, adesso staremo a vedere che tipo di formazione metterà in campo, però ti ripeto, sì, Fiorentina delle tre partite perse, però io non voglio infierire, mi conoscete, però lì non c'era una Fiorentina che scendeva in campo, lì c'era una Fiorentina che scendeva impaurita, condizionata dai problemi del suo allenatore, che tu lo sai bene, quando arrivi in una squadra devi creare gruppo, mentalità, certezze, e poi si passa alla fase tattica e tutto il resto, cioè al lavoro sul campo. E la confusione che aveva in testa Grosso la trasmetteva ai giocatori, infatti si vedeva, era una squadra che veniva cambiata tutte le domeniche, dico domeniche perché sono rimasto al calcio della domenica delle 2:30, sì. E però una squadra che rispecchiava e rifletteva proprio gli umori del proprio allenatore. Dunque quelle tre partite io non le voglio considerare, se non il fatto che comunque ha ottenuto 0 punti. Adesso è un'altra Fiorentina, dunque sì, temere il Napoli, sì, il Napoli ha qualche qualità in più secondo me nella rosa totale, però se andiamo a vedere anche noi abbiamo dei giocatori, se i sistemi centrocampo e difesa, che è stato secondo me il vero problema, insomma io credo che il Napoli, se vuole uscire vincente da Firenze, ce la deve sudare, ma parecchio anche.
18: No, ma poi quello che va sottolineato credo che sia anche la profondità della rosa della Fiorentina, perché quest'anno, a differenza, certo, delle altre stagioni, insomma, Vanoli ha la possibilità di attingere dalla panchina con dei giocatori da mettere in campo che possono spaccare la gara. È successo con il Pisa, ma insomma può succedere anche in altre circostanze, perché adesso c'è tanta qualità anche in panchina, anche da chi parte, certo, dalle certo, seconde linee, ecco.
20: No, certo, certo, tu hai due esterni alti a destra, due esterni dall'altra parte, parlo offensivi ovviamente, c'è una batteria di terzini bassi comunque di qualità, ok, in difesa sono stati fatti degli errori, però Vanoli credo che abbia lavorato tanto su questo fondamentale, lo ha detto al primo giorno che è arrivato, insomma, poi la squadra che ha preso 11 gol in 4 partite, qualcosa bisogna fare. A centrocampo non mi sembra che manchi la qualità, ma non solo quello, cioè io penso che adesso si stia formando un gruppo che può, considerando che sono tanti giocatori nuovi, giovani, però con un allenatore che sicuramente sul piano dell'esperienza, del carattere, della personalità, è un uomo che l'ha dimostrato anche l'anno scorso in una situazione difficilissima, ne è venuto fuori. Dunque credo che siamo in buone mani e che la Fiorentina, ripeto, adesso potrà essere considerato una squadra difficile da affrontare. Nelle prime tre partite invece erano quasi 3 punti sicuri.
18: Andrea, poi sentiamo anche Massimo, proprio a proposito di Vanoli, tu insomma non sei chiaramente un vero e proprio, diciamo così, affezionato in riferimento a questo tecnico, ti sei espresso in maniera chiara nel momento in cui è tornato sulla macchina della Fiorentina, però ti chiedo, vedi un Vanoli diverso rispetto all'anno scorso, un Vanoli più coraggioso, un Vanoli che è stato definito da Luca Calamai anche più moderno?
19: No, vedo una situazione diversa che permette a Vanoli di essere più moderno e più coraggioso. E io non sono stato lusinghiero, riconoscente sempre, riconoscente nel senso anche di riconoscere il lavoro che ha fatto l'anno scorso, notando però nella salvezza straordinaria conquistata anche delle lacune. Detto ciò, ti ricordi di sì, da questo momento spero di essere smentito, si riparte da capo e si giudica quello che farà, non quello che ha fatto, come dovrebbe valere in tutte le situazioni per tutte le persone. E per ora va bene, va molto bene, l'approccio è stato corretto, tanto per fare un piccolo paragone con l'anno scorso, si continuava a chiedere tutti, poi mica tutti, mica sempre abbiamo ragione, però almeno provarlo, la difesa a 4 ci ha messo una valanga di tempo, certo. Quello ci ha ritardato la rincorsa che poi è stata effettuata e straordinaria, senza mettere in dubbio nulla, però lo trovo in una situazione più agevole, anche più accompagnato da una dirigenza più presente, lo trovo molto più reattivo, pronto, e siamo tutti a fare il tifo per mister Paolo Vanoli, e speriamo anche di sbagliare. Io ho sempre detto, non è quello su cui costruire un progetto triennale che spera di essere vincente. Speriamo di sbagliarci anche su questo, perché poi il valore aggiunto, cioè che lui è innamorato della squadra e della città, è strepitoso e lo ricerchiamo sempre in tutti i calciatori. Averne di Massimo Orlando, che non è nato a Firenze e che vive da noi ed è diventato uno di noi, cioè certo. È una cosa bellissima che a Firenze succede spesso, sì. E che possiamo solo apprezzare.
18: Massimo, su Vanoli?
20: No, sono d'accordo col discorso fatto da Andrea, ma l'anno scorso, ragazzi, insomma, l'abbiamo detto, lo sappiamo tutti, l'anno scorso non c'era spazio per fare altre cose da un punto di vista tattico, da un punto di vista del gioco, della bellezza del gioco, c'era solo un obiettivo, che era quello di salvarsi, e ricordiamoci che si è ritrovata una squadra comunque senza esterni, una squadra anche difficile da, secondo me, da mettere in campo. Si è inventato Parisi comunque alto a centrocampo, sì, che comunque è stato uno dei migliori, sì, quando ha giocato, non ha mai avuto Ken praticamente a disposizione,
19: ha valorizzato Ondur tanto per dire, sì, un'altra, no, di positiva.
20: No, infatti io ricordo sempre che ha fatto tutta la trafila delle nazionali, ha lavorato, sì, tanti, sì, anni con Conte, ha vinto un campionato di Serie B, ha vinto in Russia. Cioè, sinceramente, pensare che Vanoli non sia capace di gestire anche un gioco da un punto di vista tattico diverso rispetto alla scorsa stagione, mi dispiace che la gente l'anno scorso non abbia capito, cioè la capisco per il fatto che le cose andavano male e tutti eravamo preoccupati, però già l'anno scorso c'erano troppe critiche e invece c'era da capire che c'era solo un obiettivo, quello di salvarsi, e quest'anno invece Vanoli ha una squadra veramente forte, ha una squadra che può giocare in diversi modi, quando ha sistemato, secondo me, ripeto, i due reparti che ancora, secondo me, deve capire chi deve essere l'undici ideale, no, poi c'è una rosa lunga a disposizione, però un allenatore ce l'ha un undici ideale, ecco, deve capire solo chi è a centrocampo, chi è in difesa, perché poi lì davanti mi sembra che problemi proprio non, sì, ce ne siano.
18: C'è Andrea, Massimo, che vuole intervenire, vai Andrea.
19: Sì, perché ho una domanda per Massimo. Il rompicapo vero per me è a centrocampo.
18: Infatti guarda, c'è anche un messaggio, poi ti lascio finire
19: vai.
18: La domanda, perché legata proprio a questo tema, c'è la domanda di Pizza da Campi che dice: per un centrocampo a tre chi vede meglio, Massimo play basso? Ma finisce la domanda,
19: ma infatti la mia
18: Massimo.
19: Domanda era riuscire a far coesistere Attà, Ulai e Fagioli, che sono tre di un talento strepitoso. Io non ho neanche troppa paura che manchi la fase di interdizione.
18: Quindi tu li faresti giocare anche con il Napoli questi tre giocatori?
19: No, fermo restando che Ndur è importantissimo e deve ancora crescere, può ancora crescere in e per questa squadra. Il mio sogno sarebbe vedere, io sono innamorato di Ulai, Fagioli ha fatto un altro gradino a livello in campo, lo hai visto a Venezia quanto era più convinto, determinato, sì, cattivo, e quel gradino lì se lo mantiene va dritto in nazionale senza se e
18: sì,
19: senza
18: sì, verrà
19: ma.
18: Convocato.
19: Non ci sono dubbi. E allora ti dico Attà è la gioia per chi ama il calcio, non so cosa ne pensa Massimo, anche quando non, sì, fa nulla nella partita c'ha un'eleganza tale che dici ti senti di avere, come fai a metterli insieme però?
20: Come fai? I bravi giocatori trovano sempre la soluzione. È chiaro che per Fagioli l'arrivo di Vanoli è una manna al cielo, perché il giocatore si era già intristito, che praticamente è il suo difetto, secondo me, che sì, quando non girano o non ha una certezza il ragazzo va in difficoltà. Già a Venezia ti ha fatto vedere, oltre al gioco era sempre la linea, spesso nella linea dei quattro difensori, dunque si va a mettere lì in fase difensiva e lo fa bene, con cattiveria, come giustamente hai sottolineato tu. Io credo che fagioli basso, e che poi dopo nel calcio moderno si scambiano le certo. posizioni, non sì, è che sì. stanno fermi. Olai, che io ho commentato i mondiali almeno in due partite e l'ho visto sempre giocare veramente bene,
19: sì,
20: da grande protagonista, e sono d'accordo con quello che ha detto Andrea. Olai, mezzala destra e Attà dall'altra parte, e la squadra secondo me è fatta. Poi è chiaro che deve essere Vanoli a dire ad Attà che c'è anche una fase di non possesso, a abituare certi giocatori a fare. E nel calcio moderno non è che tu possa fermarti lì in mezzo al campo e aspettare, devi giocare a tutto campo. E per me, quando hai sistemato la difesa e se giochi con questo centrocampo, poi c'è il giorno la volta che preferisci Andur, a me, io continuo a dire che non mi piace, non mi piace non vuol dire che non è bravo, non piace a me.
19: Me lo spieghi perché?
18: Così rispondi anche al nostro ascoltatore, no, che dice: mi spiegate per cortesia in cosa è fondamentale Endur, non riesco a vedere nessun apporto nella fase difensiva di interdizione, nella fase offensiva centrocampo a tre
20: con la difesa. Sì, perché è lento, troppo lento secondo me per il calcio moderno. Sì, è bravo negli inserimenti in fase offensiva, lo ha dimostrato, ha un bel tiro, perché onestamente questo gli va riconosciuto, però uno che fa fatica a saltare l'uomo è uno, secondo me oggigiorno la rapidità, la velocità sono armi troppo importanti nel calcio moderno, dunque io lo vedo in difficoltà proprio sul passo, e secondo me ci sono dei centrocampisti che hanno più probabilità di giocare se fossi io l'allenatore, però per fortuna non sono io, dunque meglio così.
19: Io sono d'accordo, l'uomo non lo salterà mai Massimo, a mio avviso, ma non ce l'ha neanche mentalmente, spesso fa la giocata più semplice, anche quando sarebbe più semplice girarsi e allungare la squadra, come sapevi tanto bene far te. Quello che invece secondo me è bravo in tante fasi ma non straordinario in nessuna, cioè non riesce a eccellere in nessuna, forse solo nel tiro. Quello che mi fa ancora più rabbia è che nella partita con quelle caratteristiche dovrebbe essere sempre rabbiosamente dentro alla partita, invece lo vedo tre minuti rincorrere tutti con un po' di rabbia e poi si spenge e si mette a fare gli appoggini peraltro di seconda.
18: Poi anche dal punto di vista della fisicità non la fa mai valere,
19: ma perché non ce l'ha? Perché c'ha la fisicità del modello, modello delle sfilate di moda, ma gli manca la velocità,
18: manca la velocità per poter
19: va 300 volte più veloce
18: questa fisicità.
19: Però si parla di un buonissimo se trova continuità dentro la partita. Poi lascio rispondere Massimo che...
20: no ma sono d'accordo con l'analisi anche del modello.
18: Vai Massimo, vai.
19: anche del modello
20: ho detto, sì.
19: Che è un ragazzo molto bello, e che tutti dicono c'è il fisio, ma il fisio c'è per fare il modello e per fare il calciatore.
18: Sì. Massimo, prima di salutarti, volevo anche sentire il tuo parere a proposito di questo paragone che ha fatto Vanoli dopo la partita con il Pisa, a proposito di Ulai come un piccolo Kanté, ecco, sei d'accordo oppure hai esagerato, un po' rischioso magari anche questo paragone?
20: Assolutamente sì, si assomigliano perché sono due giocatori non prestanti da un punto di vista fisico, ma hanno una forza fisica in realtà che è unica, hanno grande corsa, ha tecnica, perché quando esce col pallone il pallone ce l'ha sempre attaccato il piede, è in grado di andare a pressare veramente tutti e di rientrare, mantenere, cioè io lo rivedo molto, cioè quando l'ho commentato ai mondiali ho detto ma questo è un nuovo Kanté, sinceramente forte come Kanté speriamo lo diventi,
19: basta mezza, la metà
20: è stato veramente giocatore più importante dell'Est di Ranieri e del Chelsea che poi ha vinto tutto, però ecco le caratteristiche sono quelle.
18: Bene, bene, Massimo, grazie per il tuo intervento. Alla prossima.
19: Ciao Massi.
18: Grazie. A Massimo Orlando. Andiamo con i messaggi, perché ce ne sono tanti e ci sono alcuni dei nostri amici da casa che ci chiedono la formazione. Ad esempio c'è Leo Damastri che dice si chiacchiera che devono giocare i più talentuosi, ma sia per non subire sulle fasce, sia per non sacrificare a Tammy, fate la formazione di domenica. Allora, chi manderesti in campo? Quali sono i tuoi 11 ideali per la partita con il Napoli?
19: Ti dico chi mette, secondo me. Sì. Provo a indovinare.
18: Entrare nella testa di Vanoli.
19: Jimenez.
18: Sì.
19: Poi dipende un pochino dalle condizioni fisiche, ma secondo me fa Pongracic, Ranieri, Vieri.
18: Quindi Dragos in panchina.
19: Anche perché non sta bene, però c'è un altro motivo. Højlund è molto veloce, anche Pongracic è veloce. È vero che l'anno scorso l'ha girato 3 volte con me,
18: quindi la velocità
19: conta, è fondamentale nel calcio moderno, ma anche la capacità di lettura è fondamentale.
18: Cioè tu dici che adesso potrebbe aver preso misura Pongracic a Højlund?
19: È quello che mi auguro, visto che Dragusin tra l'altro è mezzo e mezzo, un po' acciaccato. Certo Dragusin è parecchio più lento, più possente, più forte di testa, ma più lento di Højlund. Per caratteristiche si sposa meglio Pongracic. Poi se si fa girare come nell'1-0, non mi ricordo, in casa, Frank, fu imbarazzante. Per la roba
18: il centrocampo tra l'altro
19: è imbarazzante, la lettura in quel caso fu imbarazzante. E, aggiungo, siamo arrivati alla difesa,
18: Pongracic, Ranieri, e a sinistra
19: poi
18: Vieri.
19: Poi fa
18: Vieri.
19: Poi fa

0: ci ha mostrato una cosa di calcio antica, se vuoi, semplice, ma molto efficace. Terzino sinistro bloccato, Roncaglia, il Roncaglia di Paolo Sosa, sì, sì, l'ha messa a sinistra perché ce l'ha a sinistra, ma certo, ha fatto esattamente quella roba lì. E questo è quello che vogliamo da Vanoli, quello che abbiamo visto un po' meno l'anno scorso, no? Le trovate le abbiamo viste, perché la trovata del terzino sinistro messa a fare l'ala destra,
1: Risi, sì,
0: certo, è ottima, però avevamo visto meno idee. Lì c'è stata un'idea semplice, ma le idee funzionano, non devono essere mica complicate. Per me gli 11 sono quelli, poi se mi chiedi qual è l'ideale, sarebbe quella che si è detto prima, cioè Ulai, Atta, Fagioli, ma forse è un pochino presto. Forse
1: è un pochino presto, e poi insomma magari è da utilizzare in determinate partite, cioè, basta.
0: No, sì, ma se poi trovi modo di funzionarla.
1: Sì, certo, sì,
0: poi,
1: sì.
0: Poi sai, ci saranno purtroppo le squalifiche, infortuni, sì, quindi gireranno. E poi c'è da considerare che la Fiorentina ha una meraviglia in rosa che si chiama Pedro Gonçalves.
1: Sì. Sì.
0: Giocatore di un'altra categoria, se lo poi visto, lo farà sì, vedere,
1: no, insomma, si è visto quello che si può dare, insomma, la classe che ha si è vista in quel gol, eh.
0: Ma anche nel tocco di quella roba lì
1: per Pellegrino, sì,
0: mamma mia, sì, mamma mia, quindi ad arma in corso avere a partita in corso
1: avere un'arma così è notevole,
0: no, sì, due, perché c'hai anche Gnonto,
1: sì,
0: cioè anche lui di là agli ultimi 30, loro ci hanno Favazzulli, noi ci sa Pedro Gonçalves. Insomma, ce la giochiamo da quest'anno, no?
1: Certo, certo, assolutamente. Stefano da Pescia ci saluta e dice: per me Pellegrino potrebbe diventare un grandissimo attaccante, ma anche rivedere il Beto dell'Udinese non sarebbe male, ma deve giocare sempre, forza però, Stefano da Pescia. Sì, sì, deve giocare, però comunque insomma poi ci sarà modo anche per vedere un Beto con una miglior condizione di forma. Come diceva Andrea, in questo momento è un po' indietro, e quindi è giusto che giochi Pellegrino. Tra l'altro credo che al di là dei gol Pellegrino senta anche questa fiducia della gente, quando è uscito i grandi applausi per lui, che la gente che lo ha visto combattere, lo ha visto lottare.
0: Ma ragazzi, Pellegrino è già un grande bomber, un grande attaccante, poi deve fare un paio di scalini importanti per diventare, ho letto qualche partito, meglio di Batistuta, sì, lasciate perdere, no?
1: Sì, sì, sì.
0: Perché Batistuta arrivò a 20 anni in una situazione diversa, questo aveva già un anno e mezzo di Serie A, quindi un'età diversa, certo, e non arriverà mai, mi basta anche lì la metà del livello,
1: certo,
0: di base,
1: certo.
0: Però il gol col Pisa è un gol da grande attaccante, perché non è per niente, non è per niente, certo, facile metterla in porta così, sì, bene, era più facile, certo, arrivarci e tirarla sopra la traversa, perché la schiena ti va indietro. E poi le dirò, dottor Marucci, un'altra cosa, sì, col Frosinone e col Torino lui gioca bene, esce tra perplessità dei Soloni commentatori,
1: no, è vero,
0: perché l'avete strappato,
1: ci si aspettava un giocatore che non fosse così in grado di dialogare con i compagni, invece
0: mette in porta due o tre volte, mette in porta Valdepeñas, mette, sì, in porta Gudmundsson. L'azione del col Torino sbagliata al primo minuto è perché lui fa la guerra con tutti, lo picchiano, gli arbitri hanno deciso che tra difensore centrale e centravanti per questo nuovo corso si possono picchiare, e lui dice: sai che c'è, se c'è da picchiare picchio anch'io, e recupera un pallone,
1: sì, sì,
0: giocatore importantissimo.
1: Poi la cosa curiosa è che ci si aspettava che segnasse solo di testa, invece ha segnato solo di piede,
0: e non gli hanno fatto un cross decente,
1: sì,
0: ancora,
1: o comunque se sono arrivati non sono stati così precisi,
0: no, era sempre fuori tempo, sì, c'è stato un po' di sfortuna
1: anche sui corner, francamente la Fiorentina non è ancora registrata, no, perché arrivano dei corner a mezza altezza.
0: Era una delle cose imbarazzanti della precedente gestione,
1: sì, e anche
0: tecnica.
1: Questa gestione bisogna migliorare.
0: Sì, è perché anche l'anno scorso non funzionavano. Non si supera quasi mai l'uomo sul palo. Allora, o si fa tagliare uno bravo sul primo palo a anticiparlo, sì, oppure si alza e cross.
1: Certo.
0: Ma non un brioscione alzato su cui esce il portiere. Bisogna che, siccome i piedi ci sono, c'era anche l'anno scorso, sì, bisogna allenarci su questa roba, magari anche con qualche schema, aggiungo io, perché,
1: sì,
0: le palle inattive, non c'è bisogno di citare l'Arsenal, ma sono, se le lavori bene, non sono 3, 5, sono 10, 15 punti in più,
1: sì, sì,
0: ma ci devi lavorare ossessivamente con creatività.
1: Poi sentiamo anche qualche messaggio vocale, nel frattempo Gabriele da Mestre ci scrive che anche con il Pisa, come nelle gare precedenti, le prime due azioni pericolose sono state degli avversari. Col Napoli non si deve assolutamente andare sotto, perciò la fase difensiva deve dare una prova maiuscola lavorando di collettivo, e sicuramente ci avrà lavorato in questi giorni Vanoli, così come ha fatto fin dall'inizio, perché poi è stato il punto più debole della Fiorentina.

0: la fase difensiva, la difesa che ha subito 11 gol fino a questo momento in campionato.
1: Sì, ma era legata a, a
0: alla gestione precedente, a un modo di giocare
1: slegato completamente. Lì dovevi avere Passarella e Bjerkovud per avere una fase difensiva che non prendesse gol, con uno contro uno e 60 metri di campo, 3 contro 3 che è ancora più difficile, e 60 metri di campo, alle volte inferiorità numerica. Io non ho mai dato la colpa ai difensori, che non hanno dato prove eccelse, ma a come era disposta la squadra. Però in realtà col Torino la prima occasione l'abbiamo noi, col Frosinone le prime occasioni le abbiamo avute noi, col Venezia le prime occasioni le abbiamo avute noi. Noi abbiamo avuto sempre, questo è vero, una fase dopo i primi 5-8 minuti
0: in cui
1: di calo,
0: poi la Fiorentina si è spenta un po'.
1: Lui deve lavorare su quello, su quella, su avere la forza mentale al primo, alla prima reazione della squadra avversaria di no, io ti ricaccio nell'angolo come faceva Rocky Balboa con Ivan Drago, ti ributto di peso nell'angolo perché sono io che comando la partita.
0: Fiorentina deve iniziare ad essere più dominante, insomma, deve riuscire a mantenere il controllo
1: in testa
0: della partita
1: prima che, perché quella è una questione mentale. Col Toro Mandragora trova sto tiro che passa sotto 8 gambe, nonostante il miracolo di De Gea la Fiorentina gli si piegano le ginocchia alla paura. Ora non lo fa più,
0: no è vero,
1: siamo tranquilli,
0: c'è stato un cambio anche da quel punto di vista. 3487539333, ricordo ancora il numero per i vostri messaggi WhatsApp scritti e vocali. Nel frattempo vado a salutare in collegamento con noi Ciccio Colonnese. Ciao Ciccio.
2: Buongiorno a voi.
0: Benvenuto. Fiorentina Napoli a mezzogiorno e mezzo domenica, è una partita alla pari secondo te?
2: Sì, è una partita alla pari, è una pari, perché insomma Fiorentina ha cambiato marcia con l'avvento di Vanoli, ha fatto 2 vittorie molto importanti, con una squadra di motivata, nuova, con, diciamo, giocando un ottimo calcio, e quindi insomma sarà una grande, una partita alla pari dove insomma il Napoli dovrà insomma cercare di fare una gara importante, perché insomma non trova la Fiorentina di 10-15 giorni fa.
0: Non è la Fiorentina di Grosso, è la Fiorentina di Vanoli, che ha un'altra anima, un altro spirito adesso. Ma da grande ex difensore, che cosa pensi del reparto arretrato della Fiorentina?
2: Cosa penso? Il calcio è incredibile. Quest'anno la Fiorentina doveva partire all'inizio, sembrava che si era rinforzata moltissimo, avevamo fatto acquisti anche in difesa. Le prime 3 giornate questa difesa era in grande difficoltà, adesso ho trovato più solidità, insomma non so che cosa, come può nel breve cercare di cambiare la testa dei giocatori. È assurdo ma succede, è successo a tutti, è successo anche a me, è assurdo ma succede. Quindi difensivamente la Fiorentina ha acquistato giocatori di spessore come Dragusin, come anche insomma c'è quel nome un po' difficile, insomma quell'altro difensore che ha preso, insomma
0: sì, poi è andato Vieri dal Brasile, Vieri.
2: Quindi insomma si è rinforzata, però secondo me è proprio tutta la struttura che ha cambiato testa, insomma con un atteggiamento diverso, insomma più che singoli sono stati l'atteggiamento della squadra che era un atteggiamento diverso, e quindi la Fiorentina ha trovato più solidità. La partita del Napoli, ripeto, può essere un passo decisivo per capire se veramente la Fiorentina ha cambiato marcia, perché gioca contro il Napoli, che è una squadra sicuramente solida, forte, di alta classifica, e quindi iniziamo a capire se la Fiorentina può veramente pensare di ritornare su dove meritava, dove tutti i tifosi volevano, dove gli acquisti di inizio anno avevano portato a pensare che la Fiorentina potesse essere una squadra da ambire per le prime posizioni.
0: E secondo te la Fiorentina è affidabile difensivamente parlando anche sugli esterni? Per esempio con il Napoli dovrebbe giocare a destra Jimenez e a sinistra probabilmente Vieri e non Valdepeñas, che è ancora acerbo. Vieri che verrebbe adattato a terzino sinistro, comunque è stato già impiegato in Brasile in questo ruolo. Cosa ne pensi?
2: Cosa ne penso? Che un Vanoli molto diciamo tiene la difesa a 4, ma porterebbe a essere una difesa a 3 che poi sposterebbe a 4, perché giocherebbe con un centrale in più che va a sinistra, perché ha capito che sulla fascia sinistra questo ragazzo che viene da un calcio diverso ha bisogno ancora di crescere, ha bisogno di maturare, quindi vorrebbe una copertura diversa su quel lato, e quindi insomma potrebbe essere una soluzione intelligente. Vanoli parte sempre dal fatto che ha costruito la sua carriera giocando in una difesa a tre, quindi insomma guarda molto la solidità difensiva e quindi potrei la vedrei come una soluzione giusta.
0: Andrea Bronzavelli, vai Andrea.
1: No, da grande esperto di calcio in generale, ma ex difensore, invece la difesa del Napoli, perché ha alternato prestazioni dove ha preso delle belle imbarcate a Milano, sì, con l'Inter, giustificato anche dal valore dell'Inter, però insomma due gol negli ultimi minuti hanno cambiato anche la storia di questo inizio del campionato del Napoli. Invece con l'Arsenal ha tenuto botta, alla fine ha retto, seppur rinunciando quasi completamente a provare ad attaccare. Col Bologna, un po' anche per l'atteggiamento del Bologna, mi sembra, avendo visto la partita, comunque non ha corso grossi rischi. Io però la vedo un pochino indebolita per infortuni rispetto all'anno scorso, e volevo
2: condivido. Il Napoli secondo me difensivamente ha perso molto, perché insomma l'anno scorso Conte giocava con una difesa a 3, quest'anno è passata subito una difesa a 4, ha perso Buongiorno, ha perso Van Jesus, insomma ha perso giocatori che gli davano molto l'anno scorso a questa squadra, ha inserito anche lì difensivamente dei giocatori che obiettivamente, come Rafa Marino, non stanno ancora rendendo alla, secondo me non sono adatti a calcio italiano,
1: anche insomma, secondo me
2: fanno fatica, sono molto sincero, fanno fatica a trovare la loro giusta dimensione, e quindi difensivamente lascia molto, quindi insomma anche il Napoli deve migliorare molto. Infatti molti dei problemi del Napoli sono lì, nel momento in cui il Napoli migliorerà la fase difensiva e soprattutto gli errori individuali che ne ha fatti troppi difensivamente, il Napoli dal centrocampo in su è una squadra molto forte difensivamente, obiettivamente nell'individualità è venuto a mancare in questo inizio di campionato, e sicuramente il test di domenica è un test importante, perché capiamo anche se dopo la partita col Bologna, come hai detto giustamente te, il Bologna ha giocato insomma non con grande voglia di vincere, sta cercando più di pareggiare, e quindi non hanno pensato tantissimo la difesa del Napoli, invece a Firenze cambia tutto, e quindi insomma ci sarà per portare a casa un risultato positivo, ci sarà sicuramente un lavoro diverso della difesa del Napoli.
0: Ecco, ma in generale secondo te questa Fiorentina, nel momento in cui riuscirà a decollare, quanto vale? Ecco, secondo te che tipo di obiettivo può darsi?
2: Ma ragazzi, bisogna essere onesti, bisogna, è difficile adesso dire, perché all'inizio dell'anno tutti quanti Fiorentina arriva in lotta per, adesso bastata poco per ritornare, cioè l'equilibrio, la Fiorentina non si capisce ancora, con molta onestà la Fiorentina bisogna aspettare per dare un giudizio, le valutazioni vanno, cioè obiettivamente non ti posso dire la Fiorentina adesso cosa può fare, perché c'è confusione, perché c'è stata tanta confusione, si è passato dalla tragedia greca ad un entusiasmo eccessivo. Io con equilibrio dico che la Fiorentina ha ritrovato un allenatore che conosceva bene l'ambiente, non ha dato fiducia a un allenatore che secondo me era molto bravo e aveva bisogno di tempo. Se tu prendi questi allenatori giovani devi accompagnare, dopo poco ha pensato che le colpe erano tutte sue, e secondo me non può essere così, perché insomma nel calcio le colpe vanno divise sempre tra allenatori e dirigenti che costruiscono le squadre, quindi questa è la mia sensazione. Questo Vanoli però obiettivamente anche lui aveva fatto molto bene, ed era stata ingiusta secondo me il fatto di non riconfermarlo, quindi si è fatta secondo me molta confusione nella costruzione di questa squadra, perché obiettivamente doveva rimanere Vanoli, perché se si salva un allenatore che fa il miracolo come ha fatto, doveva rimanere Vanoli, non devi cambiare allenatore. Cambia allenatore pensando che Vanoli non va bene, cosa fai? Prendi un allenatore che pensi che sia il migliore sulla piazza a livello di giovani, e dopo tre giornate pensi che non è più adatto. Quindi significa che sei un po' in confusione. La confusione ha portato a fare tantissimi acquisti, sicuramente speso tanti soldi. Adesso io dico aspettiamo e vediamo, perché penso che tutti voi, come me, che ci avete capito ben poco, perché
0: è vero, insomma, l'entusiasmo era stato contagioso in estate per la
2: No, ma tutti pensavamo, abbiamo preso vero, la Fiorentina, oh, che bella squadra, per i giocatori, quello è bravo, è bravo, quell'altro è bravissimo, l'altro è bravissimo, adesso stiamo vedendo tante situazioni diverse, quindi calma, tempo, sicuramente in questo momento la Fiorentina ha vinto due partite giocando un calcio solido, e se continua a far così la Fiorentina può far bene, può far bene, dove arrivare non lo so, ma può far molto bene.
0: Può essere nel giudizio anche determinante questa partita con il Napoli per la Fiorentina?
2: Sì, ma certo, chiaramente salendo di difficoltà acquisti autostima, salendo di difficoltà i giocatori iniziano a ritrovare fiducia, la squadra inizia a trovare sicurezza, perché la piazza di Firenze è un ambiente che chiaramente non è facile anche a livello di tensione per i calciatori che giocano, non è facile, quindi sicuramente facendo bene, portando a casa risultati positivi, è chiaro che cresce la fiducia in tutti e gli obiettivi possono cambiare, perché il campionato è lunghissimo, quindi insomma si può pensare veramente di poter fare tutto un campionato tutto diverso di quello che si poteva pensare dopo le prime tre giornate, però molto dipende dalle prestazioni, dalla continuità di prestazioni, quindi ha vinto con queste due partite, però adesso si sale di livello e bisogna vedere, salendo di livello, come questa squadra.
0: Senti, tornando alla difesa, come si marca Højlund? Perché negli occhi tanti tifosi della Fiorentina, tutti i tifosi della Fiorentina, e nella mente hanno ancora la marcatura di Pongracic dell'anno scorso su Højlund, fu un disastro, ecco, quindi sono terrorizzati all'idea che Pongracic possa di nuovo giocare e possa di nuovo essere colui che va a controllare, a cercare di limitare Højlund. Tu che dici, come si marca Højlund?
2: È un giocatore fortissimo, giocatore completo, sa giocare a calcio, fa gol, è velocissimo, è veloce nel lungo. Bisogna stare attenti, di solito quando si gioca come fa la Fiorentina con due centrali contro uno, l'intelligenza dovrebbe essere sempre quella di non farsi trovare uno contro uno, perché se ti trovi uno contro uno e non è la copertura contro Højlund, rischi, devi essere bravissimo, devi essere attentissimo, devi essere concentratissimo, perché sennò ti punisce. Quindi secondo me la Fiorentina centralmente dovrà essere molto brava a cercare di non lasciare mai il centrale con uno contro uno, avere sempre la copertura dietro, perché lì insomma ti puoi salvare, perché Højlund diversamente se ti attacca al campo largo fa male.
0: Sì, e poi quando è spalla alla porta magari non dagli l'appoggio.
2: Sì, ma certo, quello sì, quando è spalla alla porta è chiaro, però non è pericolosissimo. Spalla alla porta è bravo, ma fa giocare bene la squadra. Ma lui diventa pericolosissimo quando, come vedete, quando prende parte in velocità, lì diventa devastante. Quindi queste palle di solito che arrivano buttate lunghe così, insomma, lì lui è bravo, e quindi il difensore deve essere molto intelligente, molto attento a non farsi trovare piatto, come si dice nel calcio moderno, a cercare di essere bravo a prendersi quel metro e mezzo, per evitare che lui cerchi la profondità, dove è molto bravo e dove insomma tra le due cose gli lascerei più l'appoggio spalle alla porta, cercare di evitare di farti beccare nel lungo, perché sì, nel lungo, come vediamo, insomma, è molto bravo.
0: Anche se perché l'anno scorso purtroppo è successo,
1: sì,
0: questo,
1: certo,
0: con Pongracic spalle alla porta è stato poi
1: si fece girare per superficialità, perché pensava ad anticipare. Li bastò
2: mettersi. Bravo. Infatti, ma molte volte l'errore che si fa ai difensori, che cercano di stare alla via di mezzo, pensano di anticiparli e lasciano l'appoggio, così quello ti gira addosso e ti gira. Invece a quel punto è meglio stare un pochettino, cioè non dargli l'appoggio, stare un po' staccati, così il giocatore non sente l'appoggio e quindi può quasi cascare da solo senza appoggio, e quindi evitare che lui trovi la possibilità di girarti addosso a te e farti del male. Insomma, questa è la differenza, il difensore bravo deve essere quello.
1: Chiuderei io, visto sì, che certo, tutti e tre veniamo da un altro calcio, e poi se ti gira anche Colonnese ogni tanto lo faceva, cartellino giallo me lo gioco, ma lo lascio in terra,
2: ma è così,
1: se lo piglio,
2: diciamo, Il calcio, il difensore deve essere bravo a far questo, al tempo, al fatto di capire che quando ti trovi in difficoltà è meglio far fallo e non evitare un pericolo. Insomma, il difensore bravo deve scegliere la situazione migliore nel momento giusto, quindi insomma lì riesce a giocare e a trattenere la qualità degli attaccanti bravi. Insomma, quindi la differenza è questa: la qualità degli attaccanti bravi, deve essere un difensore intelligente, astuto, furbo, a capire cosa gli puoi concedere e cosa non gli vuoi concedere. È meglio concedere qualcosa di che non ti fa tanto male, invece a concedergli qualcosa che poi ti butta giù la porta e prendi gol. Questo è la scelta del difensore, deve essere anche puntata in questo.
0: Ciccio, prima di salutarti ti giro il messaggio di Pinza da Campi Bisenzio. Conosci Campi Bisenzio?
2: Certo, come no, certo.
0: E scrive: bravo Colonnese, ha fatto un'analisi corretta e molto ragionevole. Credo che si riferisca anche proprio al discorso che facevi sugli obiettivi della Fiorentina e sulla necessità di prendersi ancora del tempo per valutare fino in fondo il valore di questa squadra.
2: Ma cercato di, secondo me, cerco di dire quello che molte volte spesso non si riesce a fare, insomma, che spesso si parla troppo tutti da tifosi e non po' più di, diciamo, il tifo, il cuore va tenuto in considerazione, ma anche l'equilibrio è importante, perché insomma spesso, insomma, se tutti quanti si fanno trascinare dal cuore e non mettiamo anche un po' di equilibrio,
0: poi si rimane scottati, sì.
2: Allora va male, va sempre male, quindi calma, sì. Io dico sempre calma e sangue freddo, perché tante volte, insomma, era un po' la mia forza spesso, insomma, perché dicevo sempre se pensavo di dover marcare Totti, Mancini, Vialli, insomma, e tanti altri, adesso Baggio, e mi veniva subito la confusione, era diventare difficile. Allora dicevo calma, qualcosa gli fai, qualcosa gli concede, qualcosa ti deve essere bravo a non concedere. Quindi, e secondo me nel calcio di oggi ci vuole un po' più di equilibrio, e questa piazza che è bellissima, che è passionale, ha bisogno anche un po' di equilibrio e un po' più di, da parte dirigenziale, un po' più di calma, perché quando non c'è calma non va bene, e quando i dirigenti si fanno prendere anche loro dalla confusione fomentano queste situazioni, secondo me, quindi sbagliando, perché ripeto, la Fiorentina non ha sbagliato, ha sbagliato due volte, ha sbagliato perché obiettivamente doveva tenere Vanoli l'anno scorso, perché Vanoli doveva essere confermato, perché l'allenatore che fa il miracolo che ha fatto l'anno scorso deve rimanere alla Fiorentina, e con tutta onestà non doveva mandare via Grosso dopo tre giornate, perché sennò è sbagliato due volte.
0: Va bene Ciccio, grazie mille per il tuo intervento.
2: Va bene,
0: grazie a Ciccio Colonnese. Siamo quasi in chiusura per quel che riguarda la prima ora insieme, vado però a leggere qualche messaggio arrivato al 348-7513-933. C'è Carlo che ci scrive: credo che giocherà Ranieri a sinistra con i soliti centrali partiti con il Pisa e i Menez a destra. Sì, potrebbe anche essere un'altra ipotesi quella di Ranieri a sinistra, però tu vedi più Vieri.
1: Guarda, se non gioca Dragusin sono quasi sicuro che gioca Ranieri in mezzo, perché c'è bisogno di una guida, e Dragusin è molto leader difensivo, lo è anche Ranieri. Toglierli tutti e due, cioè fare Pongracic Vieri, la vedo dura. In più ha già messo Vieri, quindi ha già battezzato Vieri a sinistra. Ranieri sono più anni che non ci gioca. A mio avviso fa come a Venezia,
0: sì.
1: E poi tra l'altro spesso in fase di possesso spingeva un pochino, quando hanno spinto a sinistra spingeva più Ranieri di Vieri, cioè c'era anche un interessante cavillo tattico, che quello che spingeva era Ranieri invece di Vieri. Vieri costruiva e Ranieri andava a spingere, che non, cioè, scalando in posizione, quindi non è... Secondo me la rifà così, poi vediamo, l'importante è vincere.
0: Sì, creare le condizioni per questa vittoria, ma sicuramente la Fiorentina le occasioni se le creerà, come è successo in tutte le partite, anche nelle prime tre partite.
1: Anche quelle più brutte.
0: Anche
1: sì.
0: Quelle più brutte, la Fiorentina comunque ha sempre avuto la possibilità di andare in vantaggio o comunque di segnare dei gol, quindi adesso che è anche più compatta, adesso che ha iniziato un lavoro diverso, magari queste possibilità di vincere crescono da parte della Fiorentina. Poi ancora altri messaggi da parte i nostri ascoltatori, poi sentiamo anche qualche audio in riferimento al paragone Ulai Kanté. Dice Roberto Abagnani Ripoli che in ogni caso Kanté è alto 1,68, Ulai 1,73, quindi da questo punto di vista è anche più strutturato, anche se insomma la struttura è quella,
1: sì, 5 ma
0: centimetri di differenza, allora, di altezza,
1: sì, non cambia, no. Non è un gigante, no. lo ricordano anche il sorriso, l'atteggiamento quasi solare in campo nonostante la grinta, si assomigliano anche un pochino, vagamente, ma un pochino, poi con delle differenze. Kanté è arrivato a essere Kanté a 26-27, e questo sì, ragazzo è, no, giovanissimo.
0: No, Kanté ne ha 30-35.
1: No, ma è arrivato ad essere Kanté, cioè
0: sì,
1: è andato, si è conclamato come grande giocatore a 26-27, sì, quanti, 25?
0: Sì. Sì.
1: Però non un bimbo, il nostro è ancora un bimbo,
0: certo, certo.
1: E, poi probabilmente Kanté riusciva a coprire più campo nel suo prime, cioè copriva tutto, copriva 100 metri di campo, era una roba impressionante. Lui lo vedo meno ampio, nonostante nello suo spazio sia combattivo quanto Kanté, forse c'ha un po' meno, un pochino meno motore in quel senso, oppure lo deve ancora costruire, se ne deve rendere conto. Secondo me è un po' più abile tecnicamente, perché poi la tecnica Kanté se l'è costruita negli anni,
0: sì, sì. Per confermare quello che dicevi, pensa che ha esordito nella nazionale francese nel 2016, lui che è un 91, quindi ha 25 anni, mentre,
1: no, ma me lo ricordavo,
0: lui ha fatto il mondiale e ha 20 anni, ecco.
1: No, ma me lo ricordavo, quindi poi devi prendere anche consapevolezza delle tue capacità. E lo fai anche confrontandoti in campionati più provanti. Lui giocava in Turchia, che è un buon, sì, campionato, per 3-4 partite, poi ce ne sono alcune più semplici, sì, con un calcio ancora diverso. Quindi io lo ripeto, basta la metà di quello che ha fatto Kanté in carriera. Kanté era determinante in tutte le squadre in cui giocava, fondamentale, e vinceva sempre le squadre in cui giocava, perché era un giocatore spaziale. Spaziale.
0: Sì, sì. Tanto il nostro ascoltatore dice che va a mangiare adesso e noi non possiamo andare a mangiare, però facciamo una piccola pausa e poi riprendiamo e aspettiamo naturalmente tutti i vostri messaggi.
1: Che ci dica che mangia.
0: 3, 4, 8, 7, 5, 3, 9, 3, 3, 7, aspettiamo il menù. A tra poco.

0: radio del cuore è Radio Firenze Viola.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
0: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
3: E sono in nacchero, fai bucanare clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io vo lì via Mendola 23C, ogni volta il campere esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
0: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
4: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
5: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
6: Antico Forno Giglio, in via Gioverti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioverti 151 Rosso, Firenze.
0: Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Bentrovati dalla redazione.
8: La base aerea di Taif in Arabia Saudita, dove è presente personale italiano impegnato nell'operazione Inherent Resolve, è stata oggetto nella notte di diversi attacchi. Colpito un velivolo F-2000 italiano che si trovava all'interno della base in un'area decentrata. Non vi sono militari italiani coinvolti, non ci sono altri danni a mezzi o infrastrutture utilizzati dal nostro personale, ha fatto sapere il ministro della difesa Crosetto.
7: Operazioni di voto per il rinnovo della Duma di Stato nell'area della città di Sochi, sulla costa russa del Mar Nero, sono state sospese per circa un'ora e mezza questa mattina a causa di un attacco di droni ucraini. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha parlato telefonicamente col presidente Trump dei prossimi passi per porre fine alla guerra in Ucraina. Intanto, secondo il New York Times, il tycoon starebbe valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina.
8: Paura a Roma, dove uno studente ha coltellato una professoressa all'istituto Verga delle Medie nel quartiere Centocelle. Dalle prime informazioni, il 13enne italiano, che avrebbe anche spruzzato spray urticante, avrebbe fatto una diretta social durante l'aggressione. La docente è sotto shock ma non rischia la vita. A Terzigno invece, in provincia di Napoli, un ragazzino si è presentato a scuola con un coltello da cucina con una lama lunga 18 centimetri nello zaino. A scoprirlo è stato il preside dell'istituto. Il 14enne è stato denunciato per porto abusivo di arma.
7: Il calcio non poteva iniziare meglio l'avventura in Europa League della Juventus, ferita dalla sconfitta col Sassuolo in campionato. La squadra di Spalletti si riscatta con un 5-0 al NEC e si porta in testa alla classifica. Sentiamo il tecnico bianconero dopo il match. E questa sera torna la Serie A con l'anticipo tra Monza e Sassuolo alle 20.45.
8: Momenti di tensione a Torino nel corso della dimostrazione antifascista contro l'arrivo di Roberto Vannacci ad un convegno organizzato dal sindacato di polizia FSP. I manifestanti si sono avvicinati allo schieramento delle forze dell'ordine e hanno lanciato uova contro gli agenti, dai quali non è giunta alcuna risposta. Sono poi partiti in corteo lungo Corso Duca degli Abruzzi.
7: Il calcio non poteva iniziare meglio l'avventura in Europa League della Juventus, ferita dalla sconfitta col Sassuolo in campionato. La squadra di Spalletti si riscatta con un 5-0 al NEC e si porta in testa alla classifica. Sentiamo il tecnico bianconero dopo il match.
9: Sono soddisfattissimo proprio perché sono entrati in campo con una lucidità di idee, hanno trasformato i dubbi che vengono dopo sconfitte del genere in scelte da fare, hanno scelto bene. e poi i gol sono stati fatti anche belli.
7: E questa sera torna la Serie A con l'anticipo tra Monza e Sassuolo alle 20:45.
8: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Guardala.
1: Oh, grande Tommaso.
2: Pietro.
1: Allora?
2: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
1: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
2: Ma davvero?
1: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
3: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
4: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala,
5: guardala. Radio Firenze Viola.
6: Sì, ciao, buongiorno. C'è un po' di vento perché sto pedalando con delle persone. Niente, però via via v'ascolto. Nulla, per domenica troppo bello, dai. Bisogna cercare di vincere. Il pareggio, se viene, viene, ma bisogna vincere, come si dice in Curva Fiesoli, il coro, non sto qui a farlo, ma bisogna vincere, via. Poi io, se si pareggia, basta essere una bella partita, ma mi caverebbe vincere con il Napoli d'Allegri. No che mi stia antipatico Allegri, E niente, no, a me non mi garba tanto l'allenatore della Juve. Comunque, niente, saluto da Fabrizio di Montespertoli.
7: Ciao. Guardate, io prendo spunto dalle parole di Prandelli, che insomma penso che sia uno che di calcio ci capisce, che ha detto chiaramente che questa è una squadra che ha tanta qualità, ma che però secondo lui bisogna, deve essere aggressiva e giocare con i balli a centro in avanti. Io sono perfettamente d'accordo con lui, perché poi ha anche specificato che questa è una squadra che se sta dietro va in grossa difficoltà. Noi ci sa la qualità, e avendoci tanta qualità ma magari poca fisicità, bisogna puntare tutto su quello, attaccare.
8: Amici miei, buongiorno. Allora, chi ha da perdere più è il Napoli, però il Napoli è una squadra forte, non è quella che si è trovata fino ad ora, però lasciaci giocare tranquilli, ma che se ne frega, starà a vedere, no? La squadra è in costruzione, il problema nostro comunque è dietro, perché davanti si può presentare 3-4 anche linee d'attacco diverse a seconda delle esigenze. In mezzo per ora ci sa attacco e ci avanza, e il problema lì dietro sugli esterni, speriamo bene. Vai Mario Scandicci, Ale Viola.
9: Grazie a tutti i nostri amici per queste note vocali. Attaccare, diceva il nostro ascoltatore.
10: Sì, è evidente che le caratteristiche sono quelle. Io non sono neanche troppo convinto che la nostra fase difensiva sia così scarsa. Per esempio, cioè, ora c'è la moda di dire che i terzini sono scarsi, ma state parlando sul serio? No, perché Jimenez ha fatto, prima di essere allontanato, ha fatto un campionato da protagonista in Premier League. Jimenez è fortissimo, va contestualizzato caratterialmente, mi pare evidente anche rispetto a quello che ha fatto col Frosinone in campo, non solo alla roba che si è sentito e letto extracampo e che ci auguriamo tutti sia normalizzata. João Mauro è un ottimo, è un'alternativa ed è un ottimo terzino. È stata fatta una scommessa su Valdepeñas e per me sarà vinta anche la scommessa su Valdepeñas, perché è veramente forte. C'è da migliorarlo dal punto di vista difensivo tatticamente, ma è un giocatore veramente forte. Il quarto terzino sinistro, tra un mese e mezzo rientra, e si chiama Parisi, che mica lo ributti a fare alla destra nonostante abbia fatto benissimo, certo.
9: O comunque insomma può essere un'ulteriore alternativa sia per gli esterni
10: il terzino sinistro, esatto. Adattare Vieri non è un sacrilegio, perché giochiamo sbilanciati ed è una trovata tattica che può funzionare, va perfezionata, ma può funzionare. La squadra non è perfetta, non è completata. Venivamo dal, come siamo arrivati l'anno scorso? Quindicesimi, dopo essere stati ultimi pena vita, cioè di che si parla? Era anche difficile convincere tutta questa gente a venire senza Europa, senza. Quindi calma, sangue freddo, come ha detto Ciccio Colonnese, e la squadra è forte anche in difesa.
9: Intanto ci arrivano delle foto da parte dei nostri ascoltatori a pranzo. C'è Simone che ci manda la foto di una tagliata di manzo con cappella di porcino. Tanta roba, guarda che foto che ci manda. Tanta roba davvero. Tra l'altro ci saluta e dice un saluto particolare ad Andrea dal cugino del Sandrelli.
10: Salutiamolo. e se ci tiene un po' di porcini poi ci arriva una certa.
9: Sì, sì. Poi c'è Simone che dice sì, ha ragione Colonnese dicendo che il grosso dopo tre giornate non andava esonerato, ma se il tecnico dice di avere una squadra inallenabile, un DS cosa deve fare? Certo, poi aspettiamo sempre comunque anche la controparte, aspettiamo sempre anche la versione di Grosso, se quello, arriverà, quando arriverà.
10: Quello è fondamentale, non ci sono dubbi, perché secondo me non arriverà, perché la Fiorentina fa firmare dei contratti, è un patto di riservatezza, sì. E probabilmente oramai
9: però
10: lo mettono,
9: insomma, ne va anche della sua del suo nome, insomma, della sua carriera, perché...
10: Allora, però io ora non era nemmeno carino aprire una discussione con Colonnese, tra l'altro conoscerà bene Grosso,
9: sì.
10: Però Grosso non è un giovane.
9: Certo, infatti sono stati anche tanti nostri ascoltatori che lo facevano rilevare, perché a 50 anni sì, non può essere ritenuto giovane. Certo.
10: C'ha già una carriera lunga alle spalle come allenatore, in cui alle volte ha fatto bene, alle volte ha scricchiolato, ha sempre lasciato dubbi e non ha mai convinto un grande club a scommettere su di lui, nonostante sia un ex campione del mondo, e tanti dei suoi compagni sono stati prima chiamati ai grandi club e poi bruciati, no?
9: Sì, tra i campioni del mondo del 2006 non c'è un allenatore che in Serie A si sia affermato.
10: De Rossi forse si farà, forse si farà, disastro totale, forse si farà anche Pirlo, però, e forse ritornerà in voga anche Pippo Inzaghi, dopo però un percorso di studi lunghissimo, perché vi ricordate dagli allievi al Milan, prima squadra, disastro.
9: Sì.
10: Bene, e aggiungo io che non c'era un aspetto positivo nella gestione Grosso. Perché è stato licenziato? Non sarebbe stato licenziato se non ci fosse stata la famosa discussione. Lo licenziavano dopo Napoli. Noi tutti speravamo in un miracolo e che succedesse quello che è successo con Vanoli. Non sarebbe successo, 99,9%, e lo licenziavano un po' più correttamente per l'opinione pubblica nazionale.
9: Certo.
10: Meno male c'è stata la litigata, perché ci ha fatto risparmiare due giornate, perché il destino era segnato, era corretto licenziarlo dopo Napoli, ma non c'era un aspetto positivo, la squadra non lo seguiva, la condizione atletica non c'era, fase d'attacco ridicola, fase difensiva ridicola, posizionamento in campo ridicolo,
9: non c'era niente,
10: non battevano nemmeno il calcio d'angolo. Per bene, allora cosa ha fatto? La domanda è: cosa ha fatto in due mesi e mezzo? Squadra nuova?
9: Infatti, ma è quello che mi chiedo anch'io: in due mesi di ritiro, cosa hanno fatto? Cosa ha fatto Grosso per proporre poi questa squadra che era niente?
10: Perché poi, quando si dice mercato in ritardo, questo, quest'altro, diversi gli sono arrivati al primo giorno di ritiro,
9: La maggior parte della squadra è arrivata al
10: primo giorno di ritiro.
9: Quindi, difesa e centrocampo
10: era già fatta, non erano ai mondiali, a parte Ulai, ma cosa ha fatto? Quindi Grosso non ha scusanti e non ha nemmeno, è giusto sentire su tutto il gossip che c'è stato dopo, è giusto sentirlo, ma sul campo non ha scusanti, con la ciliegina a affossare la torta di cemento che ci ha preparato, per non usare termini meno utilizzabili, di aver portato la squadra sotto la curva e essere andato via. Che Schettino ha fatto meglio in quella notte, quando disse: ma come fa a rimanere lì, è buio. Vai. Poi ci si ride, è una tragedia, c'è poco da ridere.
9: Sì, in effetti sì. Attenzione a Papasuli, dice Fabio da Firenze. Sì, l'abbiamo sottolineato, questo giocatore quando è entrato con il Bologna ha dato nuova energia ed è stato decisivo, perché poi dal suo piede è partito l'assist per il gol di Lobotka.
10: Ma poi a Marucci quanto lo stressato, su Papasuli,
9: è vero.
10: Su Ghilardi, su Amatucci lo stressato,
9: su Caiode
10: lo stressato, anche su altri che sono venuti meno. Però insomma, quelli che avevo indicato con forza, quando avevo tempo di andare a vedere la primavera, se la vai a vedere, si vede chi può diventare. Non sempre diventa, perché poi magari gli garba più andare in discoteca e allenarsi e perfezionarsi, cioè quello bisogna conoscerli per poterlo sapere.
9: Però ecco, per quanto riguarda Matucci, visto che è un tuo vecchio pallino, è un giocatore che viene tenuto in considerazione da Mancini, molto probabilmente, anzi senza molto probabilmente, andrà in Under 21 adesso, poi chissà, magari anche in nazionale.
10: Ma Matucci finisce in nazionale, non ci sono dubbi. A Matucci ha trovato la sua dimensione calcistica ideale in Spagna, però non ci sono altrettanto dubbi che Stefano Pioli c'ha, e anche Daniele Pradè e Goretti o chiunque abbia deciso, c'ha sulle spalle la responsabilità di aver preferito Nicolussi Caviglia a questo ragazzo che avevano lì, lo vedevano allenare. L'avevo visto io che non capisco nulla, loro non l'hanno visto, e vai a spendere 8 su Nicolussi Caviglia, ce l'avevi lì, lo mettevi in rosa, ti dava una mano nel momento. Era proprio la stagione ideale, perché era la stagione dei rientri dell'identità. Fazzini è anche un nostro tifoso, Viti è anche un nostro tifoso, e perché Amatucci, che è cresciuto con quella maglietta, non ci punti? È stato un errore gravissimo. Io non so chi c'ha la colpa, ma la responsabilità sta sulle spalle di tutti quelli che c'erano in quel momento, più di quelli di quest'anno, che hanno comunque sbagliato a venderla poco.
9: Hai fatto arrabbiare Pierpaolo, che a proposito della difesa dice che sta andando male, usa altri termini, e il fatto che Savelli dica che non è così male ne è la conferma. Screenshottatemi, se ne riparla fra 4-5 partite. Questo ma è il messaggio
10: buono,
9: di Pierpaolo.
10: Ma sta buono Pierpaolo, cioè perché deve andare sul personale? Almeno se devi prendermi in giro, fai ridere così, cioè fai ridere, fai una battuta simpatica. Se lo dice Savelli ne è la conferma, mi dici perché? Ci chiami e si fa una bella chiacchierata educata, non educata, so che c'ho un tono certo. forte io che viene frainteso, educatissima.
9: Non è che vuoi sfidarlo,
10: no, no, lo sfido a una singolare tensione dialettica, sì, sì, assolutamente sì. Perché a chiacchiere sono tutti buoni, ma la verità è che i difensori sono forti, non hanno funzionato fino adesso, non c'è dubbio, funzioneranno da qui in poi. Io poi tifo per la Fiorentina, non certo. per le opinioni di Savelli, e quindi mi auguro di sì. Ciao, buon pranzo, telefona!
9: 055 77 111 71, per chi vuole intervenire, per chi vuole
10: Pierpaolo,
9: dire la propria idea in diretta, mentre per i messaggi il numero è il 348 753 933. C'era anche un messaggio che riguardava indirettamente la Juventus, perché
10: che brutte parole,
9: sì perché faceva riferimento a quello che era una considerazione generale. Adesso se lo ritrovo te lo voglio sottoporre, perché dice quando l'ho perso, insomma, lo ritrovo. Insomma, contanto, ecco, c'è questa domanda non polemica ma una curiosità da parte di un altro nostro amico ascoltatore. Dice: com'è possibile che Ngie, 21 anni, di cui 5 a Torino, non parli italiano? Sono rimasto sorpreso. In effetti sì, anche se quando era arrivato gli avevo sentito fare un messaggio in italiano, poi evidentemente ha preferito parlare in inglese perché si sente più sicuro, però ha sorpreso anche me, ecco, questa decisione di parlare in inglese dopo che lui è tanto che è in Italia, sono tanti anni. Ngie,
10: ma io credo che
9: stampa.
10: Parli italiano.
9: Sì, però ieri italiano. Ha preferito parlare in inglese, sì.
10: Va bene.
9: Importante, tu dici che in campo
10: anche la nostra società manda i messaggi sui social in inglese quasi sempre, quindi no, non lo trovo cioè io l'ho sentito parlare in italiano, quindi non ho nessun problema a pensare che si senta più a suo agio in inglese, quindi se deve dire qualcosa di personale lo comunica in inglese. Poi è vero che comunque un ragazzo che c'è da 5 anni
9: anche
10: è giovane.
9: Gudmundsson, che non si esprimeva mai in italiano, francamente non l'ho trovata una cosa molto bella, ecco.
10: No, perché... no, ma quella è una mancanza anche di, da un certo punto di vista, di professionalità, sì. Perché comunque devi riuscire a imparare. Mi immagino le parole base per stare in campo, mi immagino che in questo momento si possa parlare anche molto inglese dentro la Fiorentina,
9: sì,
10: perché
9: sì.
10: più o meno lo sapranno tutti e può essere un punto d'incontro. Però quando decidi di restare 2 o 3 anni in un paese, poi lo devi entrare un po' nella lingua, perché ti permette di essere un calciatore migliore, mica perché sì. se no, cioè, hanno una vita talmente agevolata che non hanno bisogno di parlare, di aprire bocca se vogliono, sì. però per essere un calciatore migliore devono parlare la lingua. Sì. Del paese in cui
9: ho ritrovato gioca. Quel messaggio, il messaggio di Simone, dice: quando vinceva la Fiorentina in Coppa contro squadre nemmeno pronunciabili era normale, anzi vince la Juventus, capolavoro tecnico-tattico.
10: Perché la fa a noi sta domanda? Io speravo come al solito che perdesse.
9: Però insomma era difficile ieri per
10: ieri era difficile adesso, perché sì. Una squadra schierata difensivamente sembrava il Venezia.
9: Sì.
10: E, detto ciò, probabilmente perché ha cambiato qualcosa, cioè è andato a difendere a tre, è andato ha continuato su una soluzione che non gli aveva fatto far bene a Reggio Emilia. E ha recuperato dei giocatori che sembravano fuori al progetto, come Douglas Luiz e Nico Gonzalez, ma noi Nico lo conosciamo. Nico è un giocatore che, se è messo nelle giuste condizioni, è un gradino al di sotto dei top player, perché non è un top player e non lo diventerà mai, ma è forte, forte, forte, cioè, di che si parla? Cioè, non c'è paragone tra lui e Consensao, per me non c'è paragone. Tra l'altro ha giocato, ora arriveranno tutti i messaggi, rispondo già, ha giocato la finale dei campionati del mondo da titolare. Quanti calciatori l'hanno fatto nella storia del calcio? 300? 500?
9: Tanto su Amatucci dice Davide Paratici, ha preferito avere 5 centrocampisti invece di tenere appunto Amatucci. Pierpaolo che ti ha inviato,
10: c'ha meno colpe Paratici rispetto a quelli dell'anno scorso, ma non per difendere Paratici, ma perché l'anno scorso ce l'hanno avuto in ritiro e non l'hanno nemmeno considerato
9: fino in fondo, tu dici. Parlerai in campo, dice Pierpaolo che ti ha inviato in precedenza quel messaggio sulla difesa. Ripeto il messaggio,
10: ma tu non hai
9: lo potrai rinfacciare quando vuoi.
10: Ma io non c'ho da rinfacciare nulla, non ti conosco, non ho neanche interesse a conoscerti, però mi chiedo cosa ti spinge Pierpaolo a scrivere se lo dice Savelli e la conferma, perché non fa ridere ed è sciocco dire così. Dimmi quando ho detto delle grandi schierate. Scrivi, allora, non vuoi, parlerai in campo, visto che ringambi subito la telefonata intanto, no? Prima ringambata la telefonata. Allora, scrivi tutte le bischierate che ho detto, dai, quelle di cui ha già parlato il campo, perché la gente si diverte a scrivere genericamente, quando vai sullo specifico evaporano tutti.
9: Sì. Non so se è pronto il prossimo collegamento, perché altrimenti ti facevo arrabbiare ulteriormente con il messaggio di Save, però gli rispondi dopo,
10: certo.
9: Perché dice, ma sei ancora direttore del Teatro Dante di Campi, almeno lì facevi spettacolo, però gli rispondi dopo, non te ne dimenticare, non te ne dimenticare, perché adesso voglio andare a salutare Bortolo Mutti. Buon pomeriggio, benvenuto.
0: Grazie, buon pomeriggio a voi.
9: Un allenatore che adesso ci riporta a parlare un po' con cognizione di calcio e della partita di domenica tra Fiorentina e Napoli. Non che noi non l'abbiamo fatto, però insomma, di fronte a Bortolo Mutti e alla sua esperienza,
10: ci inchiniamo.
9: Che cosa si aspetta, ecco, da questa partita con una Fiorentina che sembra aver finalmente iniziato la sua stagione dopo un avvio assolutamente da dimenticare?
0: Ma sicuramente una Fiorentina rinfrancata. Vittoria a Venezia è stata importantissima proprio per rasserenare l'ambiente, per diciamo anche confermare in maniera così, non dico decisiva, per la scelta di cambiare rotta. Probabilmente lo spogliatoio aveva bisogno anche di questa questa scelta, per cui una Fiorentina sicuramente che affronterà il Napoli con convinzione diversa, con più autostima, e però anche la consapevolezza di affrontare un Napoli comunque che viene da una vittoria non facile con il Bologna, per cui penso che tutte e due le squadre andranno a cercare questa continuità per superare definitivamente un momento critico, insomma, perché è una partita molto delicata.
9: Ecco, ma a suo parere chi farà più la partita, cioè chi proverà a prendere il comando del gioco?
0: Ma guarda, io penso che entrambe andranno a cercare sicuramente una partita, come dire, di grande determinazione, proprio perché la classifica lo richiede. È chiaro che il Napoli, almeno io penso, abbia dei valori tecnici un po' superiori alla Fiorentina, anche se è una Fiorentina rinnovata, giovane, che può effettivamente diventare un po' una sorpresa. Per cui credo che la partita bisognerà viverla con tempistiche alternate, perché non penso che nessuna delle due rinunceranno a vincerla, e nello stesso tempo credo che la prudenza e l'equilibrio in certi momenti della gara prevarrà.
9: Ecco, comunque intrigato da questa fase offensiva della Fiorentina, da questi giocatori giovani ma di grande talento come Mastantuono, Gie, Pellegrino, che sta trovando comunque buona continuità di reti.
0: Assolutamente, ma io penso che anche l'innesto di Beto è un innesto molto importante, guarda, e la sua fisicità, la sua presenza lì davanti può essere veramente d'aiuto per questi ragazzi giovani magari che hanno bisogno a volte di, puoi dire, alleggerire un pochino le responsabilità, e avere un terminale di un certo tipo sicuramente gli aiuterà tantissimo.
9: E nel corso della sua carriera ha allenato, visto giocatori di grandissimo talento. Su Mastantuono qual è la sua idea?
0: Ma sicuramente è un ragazzo di grande qualità, chiaro, deve dimostrare ancora il tutto, che deve crescere, però penso che sia per lui Firenze, diciamo, la situazione ideale per poter completare un pochino, diciamo, la sua struttura tecnica. È chiaro che parli di un giocatore di livelli alti, insomma.
9: Sì. Andrea Brunosavelli?
10: Mister, ora sta diventando un po' di moda sta roba del doppio play, per l'appunto il Napoli probabilmente per esigenza dovuta agli infortuni l'ha buttato dentro con Gilmour, Lobotka, e la Fiorentina c'ha questa difficoltà bella legata all'abbondanza di riuscire a far coesistere Ulahi e Fagioli. Lei si è mai trovato in una condizione così, e come la risolverebbe? Cioè è una possibilità in più o una difficoltà?
0: Ma io penso che i due play siano, diciamo, non dico esagerati, però le responsabilità della gestione del centrocampo penso di poter, come dire, preferire un organizzatore e l'altro mediano più predisposto anche ad aggredire, attaccare gli spazi. Responsabilizzare, diciamo, a livello individuale certe mansioni che sono, diciamo, fondamentali, perché i due play è chiaro, hai poi iniziare l'azione in tutte le settore, però la disponibilità di uno veramente, lo sta facendo anche Sarri qui a Bergamo con Gaetano e così via, penso che responsabilizzare un catalizzatore di gioco sia più importante, e mettere l'altro comunque in un centrocampo a due, un centrocampo a tre, è chiaro, tutto diverso, però l'altro con più diciamo mansione di andare anche a attaccare, a far pressione più alta verso un portatore di palla, verso un giocatore che magari ritiene fastidioso, dargli questi compiti un po' di, diciamo, diversi, nonostante, diciamo, ma anche le sue qualità tecniche, ecco. È un po' quello che fa il Napoli, secondo me, che con Lobotka è sicuramente il giocatore faro, e poi tutto il resto sicuramente gli ruota un po' attorno.
9: Qui a Firenze c'è il sogno di poter vedere contemporaneamente insieme Ulahi, Fagioli e Attà. Probabilmente ci vorrà del tempo per poter fare in modo che tutti i meccanismi funzionino e che soprattutto si trovino gli equilibri.
0: Ma certamente abbiamo fatto 4 partite, tra mercato, tra i mondiali, è tutta una situazione iniziale che tante squadre stanno un attimino assemblando, proprio per, ci vogliono 7-8 partite secondo me per vedere effettivamente la squadra per quello che può essere, sia sotto l'aspetto proprio organizzativo, di identità, e dove magari ipotizzi anche un possibile traguardo. Adesso è un po' prematuro, anche se abbiamo tutti fretta di vedere le cose realizzate sul campo in maniera, diciamo, costruttiva e positiva, però ci vuole anche un po' di pazienza, insomma. Io ti parlo qui a Bergamo, cioè effettivamente ci si aspettava qualcosa di più da parte di Sarri, però c'è la pazienza di aspettare, di vedere, e che le cose si incastrino e che tutto possa così migliorare, insomma.
9: E il ritorno di Vanoli sulla panchina della Fiorentina se l'aspettava?
0: Ma guarda, è stata una bella sorpresa, ti devo dire, perché non mi aspettavo, diciamo, un po' l'esonero di Grosso, che tre partite sono poche, però è chiaro che tre partite perse, in malumore, in certe situazioni magari percepite all'interno dello spogliatoio, la società ha fatto questa scelta. Manoli conosce l'ambiente, ha fatto bene, e giocatori, qualche giocatore li ha avuti, per cui sicuramente è più in sintonia. Poi è chiaro che la società penso che abbia anche considerato il valore dell'uomo, della persona, e perché non è facile, diciamo, subentrare e prendere, diciamo, in gestione una situazione che praticamente non è tua. Però Manoli penso che abbia ormai le caratteristiche, lo stesso deve poter così far bene di nuovo lì a Firenze.
9: Un'ultima considerazione con Bortolomutti, Andrea Brunsavelli.
10: Mister, da di dentro, da Bergamo, come valuta la situazione di Ron, al netto delle esagerazioni che non vanno mai bene, ovviamente?
0: L'hai detto, non vanno mai bene. E io penso che la società non abbia agito in modo corretto su De Ron, e anche lo stesso mister poteva fare. De Ron, ti dico, in questi anni è stato uno dei riferimenti, ma anche una delle persone più disponibili, avrebbe fatto anche il magazziniere, ti dico, per l'Atalanta, di grande disponibilità, di grande spessore umano, e penso che forse Atalanta doveva comportarsi un pochino in modo diverso, ecco, e chiarire la situazione, parlargli. Fino all'anno scorso la partita era il centro, il fulcro dello spogliatoio, la persona più affidabile. Non puoi mettere in un angolino così, in una maniera così drastica, diciamo, un ragazzo, un giocatore, una persona come darò. Io, per carità, li ho visti di tutti i colori, però mi aspettavo un atteggiamento un po' diverso, sia da parte di Sarri, di Giuntoli e della stessa società. E poi il giocatore, giustamente, è andato con il suo allenatore, quello che effettivamente si sente anche legato. Però non è questo, è stata una situazione che per me e anche per Verón molto difficile da decifrare e da accettare, e io penso che abbia fatto la scelta giusta.
9: Grazie mille, allora, a Bortolomutti, alla prossima.
0: Altrettanto, buon pomeriggio a voi.
9: Grazie a Bortolomutti. Torniamo subito ai messaggi 348-7539-33. Eravamo in sospeso con la risposta a Save. Se vuoi te lo rileggo il messaggio.
10: Sì, è quello almeno, no, nella che testa. Fa. Ma è quello almeno, tu facevi spettacolo.
9: Sei, guarda, ancora direttore al,
10: no,
9: Teatro
10: Dante Campi,
9: almeno lì facevi spettacolo.
10: Anche lì, almeno lì
9: facevi spettacolo.
10: Ma guarda, io sono orgogliosamente, rivendico sempre di essere, di fare per mestiere l'attore e regista, anche se in questo momento faccio addirittura un'altra cosa.
9: Sei anche un giornalista.
10: C'ho il tesserino da giornalista pubblicista, ovviamente no, ma ho avuto l'onore di conseguirlo dopo un percorso lungo, perché poi 25 anni ora tra Tarabaralla che sragiono di Fiorentina in tanti posti e in televisione. Io sono contro le persone che cercano di limitare le capacità altrui, che non vuol dire che penso di avere delle capacità, ma penso che una persona possa far bene il calcio e il teatro, che sono due mondi. Non lo faccio io, sia chiaro, già sono contento che di

0: No, mi aspettavo di più. Perfetti, perfetto. Io sono abituato a dire scusa senza il ma quando sbaglio. Però a dire uno, a dare giudizi sugli altri e a circostanziarli, non a dire quello non è buono. Perché? Perché non è buono. Così sono buoni tutti.
1: Guarda,
0: amico mio,
1: rispondi
0: amico
1: così,
0: Save.
1: Rispondi anche a Claudio Geometra Viola, in parte ci ha risposto, però evidentemente non ti ha ascoltato perché non era collegato con noi. Comunque ti chiede, visto che dice al momento del cambio di allenatore Savelli era stato molto duro nei confronti della scelta del ritorno di Vanoli, sarei curioso di sapere se dopo quello che abbiamo visto in queste due partite ha un po' cambiato parere oppure se è rimasto delle sue convinzioni. Personalmente sono rimasto abbastanza sorpreso del buon approccio che oggettivamente non mi aspettavo, perlomeno subito. Questo è Claudio Geometra Viola, insomma hai risposto che sei pronto.
0: Solo gli sciocchi non cambiano opinione.
1: Appunto,
0: solo gli sciocchi non cambiano opinione. Opinione insomma mica... Le idee e le opinioni non sono mica incise nel granito. Cioè, io non vedo l'ora che Vanoli mi faccia cambiare idea per quello che vale, perché sì, a Vanoli non gli frega nulla, il resto del mondo non gli frega nulla, è la mia idea. Però la mia idea era supportata da delle teorie, condivisibili o no, e sto cambiando idea perché vedo delle cose diverse, semplice. Anche un approccio migliore con i media, no? Perché poi una delle cose che lasciava basiti di Vanoli era la conferenza stampa dopo la partita, lo vogliamo dire. Probabilmente anche lì c'era una solitudine mostruosa in quello spazio enorme.
1: Insomma, c'era una situazione molto complicata, che evidentemente rendeva tutto più problematico.
0: Però era stato non giustificabile quello che abbiamo visto nelle conferenze stampa. Ora è più sereno, funziona tutto meglio.
1: Sereno. Poi c'è Quentin che ci saluta e dice: comunque il dottor Savelli è un po' fumino, a me piace e diverte quando lo stuzzicano e lui risponde a tono, sono bei momenti.
0: Grazie Quentin.
1: E quindi
0: poi
1: insomma,
0: c'hai il nome di uno dei registi più importanti.
1: Sì, è un soprannome
0: cinema moderno, comunque, insomma, okay. Ma peggio mi sento se c'è il soprannome, vuol dire ancora più meritato.
1: Sì. Poi ancora Save ti scrive, dice: ma non sei lo stesso che due settimane fa diceva che Paratici aveva fatto un mercato da 5, che vendendo Ken avremmo peggiorato l'attacco?
0: No.
1: Non sei te?
0: No, ti sbagli. Non ho mai detto, guarda, c'è un post dopo le tre sconfitte che volevo quasi ripostare in cui dicevo che per me Paratici aveva fatto un grande mercato. Semplicemente ho detto mi sono arrabbiato perché mi aspettavo, come Paratici stesso, Zirze, sognavo Zirze, e ho detto a Paratici in un altro post che Beto non era né più forte né forte quanto Ken. Questo non vuol dire che il mio giudizio sul mercato sia stato da 5. Il mio giudizio sul mercato è e rimane da 8 e mezzo. Da 8 e mezzo. Non voglio. Sono volato più alto altre volte e ho preso troppo bastonate, perché sennò te lo farei anche da 9. Voglio star modesto e dare 8 e mezzo. Perché pensare, dopo il disastro e lo schifo calcistico che abbiamo messo in campo l'anno scorso, di andare d'atta che lo vuole in mezza Serie A e convincerlo a venire al Viola Park, ad andare da Ulai, che l'ha detto Massimo Orlando, non quel bischero di Andrea Bruno Savelli, ha fatto un mondiale strepitoso e preferisce il Napoli a noi, vuol dire che qualcosa è cambiato, quello che chiedevamo. Noi siamo tornati ad essere attrattivi. I calciatori si possono sbagliare, il progetto, l'attrattività del progetto no. E comunque ne sono stati sbagliati di molto pochi di calciatori, perché Ingé è forte, vediamo se sarà fortissimo, Gnonto serve. È stato preso un po' sul ridere l'arrivo di Gnonto, ma Gnonto negli ultimi 30 minuti può fare la differenza, e comunque è un giocatore che si adatta, si sacrifica anche sui 90.
1: Sì. Altro messaggio polemico nei tuoi confronti.
0: C'è
1: quello
0: polemica.
1: di Davide che dice: per Gie se non parla italiano non è un problema, se non lo fa Gudmundsson non è professionale, Savelli faccia pace col cervello. E
0: allora,
1: poi ancora
0: Davide dice
1: sta calmo Savelli,
0: chi lo dice?
1: Dido dice sta calmo Savelli.
0: Perché?
1: Perché ti ha sentito magari un po' troppo.
0: Ma io sto come mi pare, Dido, io sto come mi pare, senza offendere nessuno e senza ledere la sensibilità di nessuno, però assolutamente sto come mi pare. E rispondo a quell'altro,
1: Ale da Firenze.
0: Fatto un ragionamento completamente diverso. È stato detto che abbiamo sentito parlare in G in italiano, Gudmundsson non l'ha sentito parlare nessuno in italiano, non ha mai parlato italiano, abbiamo detto che anche Ingé deve è che abbiamo detto esattamente il contrario, anche Jay deve poi prendere, essendo più giovane è anche più facile rispetto a Gudmundsson, ma che comunque non è professionale dopo 3 anni in una nazione, forse di più Gudmundsson, peraltro lui a Firenze

0: un anno e mezzo
1: a Genova, sì.
0: 3 anni e mezzo, ora siamo ai 4. In un posto non parli ancora la lingua. Sì. Poi può darsi che passi tutta la carriera in Italia senza imparare una parola. E se tra 2 anni risentiamo un'intervista di DJ in inglese, diremo lo stesso. Sì, ci sono delle differenze, sì, quando si parla. E io la pace del cervello l'ho fatta da tempo, ce n'ho 2 di neuroni, è facile fargli fare la pace.
1: Daniele ci scrive: buongiorno, nel calcio tutto è opinabile, tutti hanno la propria visione di giocatori e di tattica, quindi è molto facile non essere d'accordo. Io comunque sto con Savelli perché il suo pensiero calcistico assomiglia al mio. E poi Massi ci scrive: Savelli, puoi mandare un saluto ad Alfio da Potenza? L'avrà messa la corrente a casa?
0: No.
1: E poi Silvano dice: Silvano da Montemuro, che Savelli è uno dei pochi che dice la verità, se sbaglia chiede scusa, qualcuno dovrebbe prendere esempio. E poi ancora
0: di solito fanno finta, passano oltre, dicono è forte quello che avevano detto, non è buono. Chi l'ha detto? Ho detto io, non era buono. Poi nessuno.
1: No. Grande Savelli, sei il migliore, altro che dopo Alfio da Potenza, scrive Matt.
0: Ma ragazzi, Alfio da Potenza si farà anche la maglietta prima o poi, perché
1: ci vuole.
0: Sì, perché è una cosa che mi accompagna. Non credo di aver dato il meglio di me. Adesso che ho 2 figli, quando è successo di Alfio da Potenza non ce li avevo, non gli farei vedere il video.
1: Però, insomma,
0: del babbo,
1: poi lo vedranno, oppure l'hanno già visto.
0: No, sono troppo piccoli. Non credo che gli farò vedere con orgoglio il video del babbo con Alfio da Potenza, gli farò vedere con orgoglio i video del babbo con il dottor Marucci ed altre cose del babbo, quelle fatte in teatro magari, e altro. Però è stata una cosa che alla fine era soltanto, solo e soltanto goliardia e simpatia, con un ma. Quando si parla di Firenze e della Fiorentina, non mi venite a cercare, perché io, con tutte le mie capacità, anche sbagliando, come ho sbagliato in quel caso, la difendo. Non c'è nulla a fare, ma perché mi devi venire a chiamare se si chiama Domenica Viola e a parlare dei Gobbi? Chiama Domenica Gobba.
1: Certo, assolutamente. Però torniamo a parlare di Fiorentina-Napoli, certo. E lo facciamo con una giornalista, grande esperta di calcio in generale, ma anche del Napoli naturalmente, Yolanda De Rienzo. Ciao Yolanda.
2: Bentrovati, ciao.
1: Ciao, naturalmente. Ciao. E qui ci avviciniamo a questa sfida di domenica all'ora di pranzo con una Fiorentina che qui a Firenze ha fatto risvegliare l'entusiasmo dopo questo avvio certamente da dimenticare. È una Fiorentina che sembra potersela giocare con il Napoli. Tu che dici?
2: Ah, sicuramente sì, rispetto all'ultima uscita, no? Ha dimostrato personalità, Vanoli conosceva già la piazza, ha cambiato anche l'assetto in campo, insomma, una squadra che è sembrata rinvigorita, grosso, insomma, l'ha detto, te la sentiva, e i risultati si sono visti anche in termini di gol che mancano al Napoli, quindi sicuramente se la può giocare. Come?
1: Ecco, ma questo Napoli come arriva a Firenze? Reduce la vittoria con il Bologna, però mi sembra che non abbia entusiasmato fino a questo momento.
2: No, la vittoria con il Bologna non ha scacciato completamente i dubbi, però ha dato sicuramente qualche sicurezza in più anche sul piano del gioco, e l'esperimento del doppio play riproposto anche in campionato è andato bene. Ci potrebbe essere un'anghissa in più e sicuramente qualche giocatore in più in una, per una rosa che ogni anno subisce qualche defezione, ecco, potrebbe essere assolutamente importante, e vedremo quello che accadrà, soprattutto, come dicevo, in termini di gol, perché le aveva chiesti Allegri all'inizio di questa stagione, non sono arrivati. Anche contro il Bologna ne potevano arrivare molti di più rispetto agli expected goal e la mole di gioco creata, ma così non è stato.
1: Andrea Bruno Savelli.
0: In parte ha già risposto Yolanda alla mia domanda. Volevo sapere se, avendo un po' di amici a Napoli, Yolanda credo lo sappia, avendo un po' di amici a Napoli, so che la piazza è un po' divisa tra chi pensa che Allegri abbia poche responsabilità perché ha preso una squadra debilitata dalla cura Conte, che porta sicuramente risultati ma lascia macerie dal mercato che non è stato fatto quest'estate, perché era stato fatto troppo probabilmente, nemmeno troppo bene l'anno scorso, e chi invece vede che Allegri poi c'ha sempre un po' quei difetti che negli ultimi anni gli vengono riconosciuti, cioè scarsa propensione a provare a comandare il gioco, eccetera eccetera. Mi chiedevo se lei era tra gli allegriani di Napoli o contro Allegri.
1: Yolanda.
0: Un po' con la risposta allora, sul mercato, con l'accenno sul mercato, ci ha già dato un po' una parte di risposta. La squadra è da rifondare o prima o poi, eh?
1: Sentiamo Yolanda, Yolanda.
0: Sì.
2: Diciamo che con la tua competenza e con la tua preparazione hai già risposto alla domanda, cioè io non sono né allegriana né contro Allegri, certo. Io difendo il calcio, che è
0: e
2: diverso.
0: Il Napoli, certo.
2: Non mi, no, io difendo il calcio, ma nemmeno il Napoli a prescindere. Io non apprezzo francamente chi, pur di difendere se stesso in termini delle proprie idee o un nome in particolare, che sia italiano, che sia Morim, che sia Allegri o che sia Conte, per citare proprio due stili di vita e di gioco diversi e due fazioni diverse, perché adesso va tanto di moda essere allegriano o no, oppure essere giochista o risultatista. Io credo che abbiamo perso di vista il campo, il gioco, il calcio, pur di difendere, come dicevo prima, un nome o una propria idea. Ecco, se essere allegriana vuol dire essere razionale nell'andare a giudicare il percorso di un allenatore, il gioco, il campo e anche fare un'analisi lucida come hai fatto tu rispetto a quelle che sono le responsabilità di società, giocatori, allenatore, allora io sono allegriana. Perché francamente criticare a prescindere un allenatore perché magari non ha le tue simpatie, che siano calcistiche o personali, non mi piace. Ma lo dico per Allegri, come l'avrei detto per Conte, come lo posso dire per Amorim, per citarne un altro che prima era un dio calcistico e oggi con i risultati che non stanno arrivando e con il campo che sta dicendo altro invece è diventato uno che di calcio non capisce niente, tutti grandissimi allenatori con il patentino a Coverciano. Francamente ad oggi, rispetto al lavoro che ho visto fare ad Allegri, io non posso criticarlo, perché questa è una squadra che non si è rinforzata col mercato, anzi è una squadra più vecchia, perché contro il Bologna è scesa in campo una squadra che aveva quasi 30 anni e infatti la differenza in campo ad esempio con un giovane come Fabio Asuli si è vista. È una squadra che non ha fatto mercato anche per colpa dell'allenatore, che ha detto questa squadra mi va bene così com'è, e non l'avrebbe dovuto dire, avrebbe dovuto dire sostituiscimi Lucca a tutti i costi, oppure prendimi un centrale pronto e non vadi a Schill che in questo momento non mi può aiutare, visto che io poi l'emergenza centrale in termini proprio numerici, in termini di insomma come stanno i giocatori, la risolverò solamente quasi a gennaio. Quindi diciamo che un allenatore che non si è imposto sulla società è una società che non ha deciso di dare priorità ai bilanci piuttosto che al campo, visto che con l'era Contiana aveva dato priorità al campo e non ai bilanci. Questa è l'analisi lucida che va fatta. Quindi dare tutte le responsabilità ad Allegri, che invece è un allenatore che adattando il proprio gioco ai giocatori sta dimostrando ancora una volta di essere sicuramente diverso rispetto agli altri, ma comunque nella sua diciamo così, nel suo aziendalismo spasmotico si è inventato il doppio play come Conte in emergenza, si era inventato altre soluzioni di gioco, ha deciso comunque di spendere le energie di De Bruyne in maniera diversa rispetto alle scorse stagioni e i risultati stanno arrivando in questo senso. Credo che bisogna dargli tempo, come bisogna dare tempo a qualsiasi allenatore, e credo che ad oggi il Napoli sia praticamente al 30% del suo percorso o anche del suo rendimento. Vedremo al 100% quali critiche dovrà avere. Adesso ce ne ha, le ha giustamente, vedremo se ce ne saranno di più o di meno quando ci sarà il tempo di lavorare in modo diverso con più giocatori e con giocatori diversi.
1: Un'analisi approfondita che trova tanti consensi tra i nostri ascoltatori, però visto che hai citato Favasuli, torno su di lui, è l'uomo nuovo del Napoli, il giocatore che è cresciuto nella Fiorentina e la Fiorentina si è fatta sfuggire in maniera un po' troppo superficiale.
2: Io sono una romantica del calcio, quindi il fatto che lui torni a Firenze, visto che è cresciuto nel settore giovanile, mi rende, no, particolarmente emozionata. Immagino che si è molto emozionato anche lui, perché c'è la possibilità di giocare dal primo minuto. Sì, forse, ma in generale proprio il calcio italiano non è solo una questione legata alla Fiorentina, si fa sfuggire spesso giovani talenti perché magari non c'è una giusta comunicazione tra il settore giovanile e la prima squadra, o perché magari non ci sono allenatori che lavorano in sinergia, perché per esempio Aquilani aveva fatto un grandissimo percorso e quindi forse una comunicazione in più avrebbe fatto sì che un giocatore come lui non prendesse poi strade diverse. Io credo che sono cose che si possono risolvere solo con il tempo, e se la Fiorentina, che rispetto a Napoli per esempio, rispetto ad altre squadre, che già ha un settore giovanile e una costruzione societaria, ecco, nettamente migliore in determinate cose rispetto alle altre, fa questo tipo di errori, vuol dire che allora siamo tutti attenzionati, ecco, l'ha fatto la Fiorentina, cerchiamo di non farne tutti poi nel futuro e di dare anche più spazio ai giovani italiani per farli crescere.
1: Yolanda, grazie mille, sempre interessante il tuo punto di vista, a presto.
2: Grazie a voi, è sempre un piacere, un abbraccio grande.
1: Ciao. Grazie a Yolanda De Rienzo. E adesso, dopo questa analisi approfondita sul Napoli da parte di Yolanda, torniamo agli ultimi messaggi, in particolare quelli che ti riguardano da vicino. Andrea, sei pronto per una scarica di
0: messaggi? Come si diverte lei, dottor Marucci?
1: Io metto il dito nella piaga. Andrea dice: Ale riesce sempre ad essere di un'antipatia inaudita, sempre a fare il superiore, il saccente. Te ne leggo tre o quattro, poi rispondi a tutti, naturalmente. Poi ancora. Caro Sabelli, dice Neri da Pistoia, a volte non siamo stati d'accordo su giocatori o tecnici, ma su come si ama Firenze e la Fiorentina mi è nel cuore. Francesco dice: certo, la gente è strana, io che ho sempre pensato a un mercato super nelle scorse settimane trovavo in Andrea uno dei pochissimi che la pensava come me in questa radio, e adesso viene accusato di essere un antiparatici. Ma poi ancora Mauro,
0: sono quasi tutti a favore,
1: in effetti mi sono accorto, mi sto accorgendo che sta crescendo il
0: voleva provocare, invece
1: c'è soltanto uno di dei nostri ascoltatori che ultimamente in questi ultimi minuti ti ha mandato un messaggio un po' polemico. Sto con Savelli, dice Mauro da Scandicci, perché a Scandicci di queste cose di calcio si capisce. E poi ancora
0: c'è l'Accademia.
1: Appunto, sì. Sì, questi sono i messaggi.
0: Il primo, che era quello l'unico polemico.
1: Sì, dice: sei di un'antipatia inaudita, sempre a fare il superiore e il saccente.
0: Allora, sull'antipatia io non metto bocca, spero che non sia così per mia moglie e i miei amici, però sulla superiorità provo a spiegare, perché capisco che se uno lo riceve è colpa mia, evidentemente. Io sono semplicemente una persona che difende con forza le proprie convinzioni, pronto a cambiarle con altrettanta forza quando si rende conto che erano sbagliate. Questo fa sembrare saccente? È un errore, mi dispiace, cerco di migliorare, però è un po' difficile. È superficiale il giudizio saccente, sì. Nonostante sia un problema mio di comunicazione, se passo per saccente, è altrettanto superficiale il giudizio che dà di saccente a qualcuno. Puoi dire: ti trovo insopportabile quando fai così, ma completare il giudizio su una persona che non conosci è come quando io parlo di Palladino, ancora peggio, stavo per dire di italiano. Sì. Non è mai un giudizio sull'uomo, è un giudizio su quello che vedo come allenatore e personaggio pubblico. Ovviamente.
1: Invece, tornando a Matucci, a tutto il discorso che abbiamo fatto su di lui, c'è Alex da Grosseto che dice: è un disastro di paratici perché è stato regalato lo scorso anno, era stato ritenuto acerbo, ma dopo una buona stagione nella B spagnola andava trattenuto o dato in prestito in Serie A. Questa è la convinzione.
0: Sì, è un errore, ha ragione, perché io ho dato tutta la colpa, non è vero. Però mi rammarico che in un anno, perché quest'anno c'è Ulai e Fagioli, cioè non è che c'hai Sussi e Biribissi nel ruolo di Amatucci, quindi non lo rimpiangeremo probabilmente per quelli che abbiamo in campo. L'anno scorso c'avevi Nicolussi, Caviglia e Fagioli che veniva schierato come mezzala.
1: Sì.
0: E quindi è stato più grave l'anno scorso non vederlo. Quest'anno hai puntato su altri, sbagliando, perché l'hai venduta troppo poco, a mio avviso. Se lo trattieni un altro anno in prestito, credo che il giocatore, andrei a vedere la scadenza, a me pareva scadenza 28, non avesse nemmeno voglia di tornare, cioè lui sta bene in Spagna e di prolungare, quindi era anche complicato contrattualmente. Questo non è una difesa ai paratici, perché quando sbaglia paratici lo sottolineiamo, non ci
1: siamo,
0: sono
1: qui,
0: dubbi.
1: Siamo qui comunque Favasulli a cercare di essere obiettivi, più
0: posso,
1: obiettivi possibili.
0: Posso dare due opinioni? No, c'è un...
1: No, volevo sentire un messaggio vocale. Scusa, prima di salutarci, sì, velocissimamente, sì. Eccolo.
3: Lorenzo, altro che Dimitri, fate Andrea Bruno Savelli contro tutti, sarebbe un successone, veramente.
1: Saresti pronto, non avresti problemi.
0: Sarebbe divertente, molto forse divertente. Verrei a noia. Sì. Favasulli e Ghilardi e Amatucci e forse anche Harder sono errori nella cessione. Caiode, giocatore che amavo spasmodicamente anche perché era assolutamente dentro alla mentalità fiorentina, nonostante non ci sia nato, Ecco, è una scelta che posso discutere, ma capisco, è una scelta. Ci hai preso 20 milioni circa, 18, sì, 16. 18, sì, sì. Non è banale prendere 16 milioni da 18 milioni da un calciatore, no, da un difensore giovane.
1: Puoi sempre dire, magari se lo tenevo ancora un po' lo potevo vendere ancora.
0: Però io ti dico, Comuzzo lo vendo a 40, io fui contento di non venderlo a Napoli. E poi dopo non c'ho più i 40 perché non trovo più chi me lo compra a 40 e quindi Caiode valeva di più ma poteva valere meno, si rompe un crociato, cosa che nessuno gli augura mai nella vita, e perde tutto il valore.
1: Però ti do stoppare,
0: quegli altri sono stati regalati,
1: siamo,
0: ecco il ragionamento.
1: Siamo andati andati oltre il tempo
0: massimo, arrogante,
1: no,
0: ruba tempo agli altri, arrogante,
1: cartellino rosso per
0: no altri. Era saccente me lo dica
1: saccente.
0: Mi scusi, chiedo perdono dottor
1: grazie
0: Marucci.
1: Grazie Andrea Brusavelli, grazie a tutti coloro che ci hanno seguito, vi lasciamo a palla al centro, non andate via, buon proseguimento a tutti sulla Defensa Viola.

0: ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
3: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
3: istitutogiglio.it.
4: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
5: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
0: New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala. Guardala. Guardala.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: La base aerea di Taif in Arabia Saudita, dove è presente personale italiano impegnato nell'operazione Inherent Resolve, è stata oggetto nella notte di diversi attacchi. Colpito un velivolo F-2000 italiano che si trovava all'interno della base in un'area decentrata. Non vi sono militari italiani coinvolti, non ci sono altri danni a mezzi o infrastrutture utilizzati dal nostro personale, ha fatto sapere il ministro della difesa Crosetto.
6: Operazioni di voto per il rinnovo della la Duma di Stato nell'area della città di Sochi, sulla costa russa del Mar Nero, sono state sospese per circa un'ora e mezza questa mattina a causa di un attacco di droni ucraini. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha parlato telefonicamente col presidente Trump dei prossimi passi per porre fine alla guerra in Ucraina. Intanto, secondo il New York Times, il tycoon starebbe valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina.
7: Paura a Roma, dove uno studente ha coltellato una professoressa all'istituto Verga delle Medie nel quartiere Centocelle. Dalle prime informazioni, il 13enne italiano, che avrebbe anche spruzzato spray urticante, avrebbe fatto una diretta social durante l'aggressione. La docente è sotto shock ma non rischia la vita. A Terzigno invece, in provincia di Napoli, un ragazzino si è presentato a scuola con un coltello da cucina con una lama lunga 18 centimetri nello zaino. A scoprirlo è stato il preside dell'istituto. Il 14enne è stato denunciato per porto abusivo di arma.
6: Infortunio sul lavoro ad Altavilla Vicentina, in un centro commerciale dove il cestello di una piccola gru è precipitato facendo cadere a terra da un'altezza di 5 metri due operai, uno di 55 anni e l'altro di 47. I due sono ricoverati in codice rosso all'ospedale San Bortolo di Vicenza.
7: Momenti di tensione a Torino nel corso della dimostrazione antifascista contro l'arrivo di Roberto Vannacci ad un convegno organizzato dal sindacato di polizia FSP. I manifestanti si sono avvicinati allo schieramento delle forze dell'ordine e hanno lanciato uova contro gli agenti, dai quali non è giunta alcuna risposta. Sono poi partiti in corteo lungo Corso Duca degli Abruzzi.
6: Il calcio non poteva iniziare meglio. L'avventura in Europa League della Juventus è ferita dalla sconfitta col Sassuolo in campionato. La squadra di Spalletti si riscatta con un 5-0 al NEC e si porta in testa alla classifica. Sentiamo il tecnico bianconero dopo il match.
8: Sono soddisfattissimo proprio perché sono entrati in campo con una lucidità di idee, hanno trasformato i dubbi che vengono dopo sconfitte del genere in scelte da fare, hanno scelto bene e poi gol sono stati fatti anche belli.
6: E questa sera torna la Serie A con l'anticipo tra Monza e Sassuolo alle 20:45.
7: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.

0: ospiti, opinioni e collegamenti.
1: Tutto ciò che fa Fiorentina
0: è su Radio Firenze Viola.
2: Antivigilia di una gara fondamentale, una sorta di snodo, se vogliamo, il primo della stagione, anche perché poi avremo tre settimane per elucubrare quello che sarà il risultato di Fiorentina-Napoli, e saranno tre settimane lunghe, quindi sarebbe il caso di entrarci dentro magari con, non voglio dire tre punti, ma una bella prestazione, perché questo in questo momento è quel che serve alla Fiorentina per dare continuità ai due successi arrivati con l'arrivo di Vanoli sulla panchina viola. Luca Calamai, ben trovato, ciao Luca.
3: De Gea in porta, Gimenez a destra, Pongracic, Ranieri
2: sbianciati.
3: A sinistra Vieri.
2: No, io non sono
3: poi
2: d'accordo.
3: Al centrocampo con Dur, con
2: questo pessimismo Fagioli, Dragusin non lo scuso.
3: Poi Attà,
2: sì.
3: Mastantono,
2: sì.
3: A destra,
2: sì.
3: Pellegrino centravanti e
2: Gie a sinistra.
3: Questa è la formazione di Firenze Viola,
2: sì,
3: alla faccia del suo direttore.
2: Sì, perché c'è il
3: te l'hanno fatta
2: di
3: contro
2: Santi.
3: Di te.
2: Sì, Santi sostanzialmente è pessimista su Dragusin. Secondo me da ieri è più o meno in gruppo. Io grossi dubbi su Dragusin non ne ho. L'intuizione di Niccolò invece mi convince, cioè Vieri ancora a sinistra.
3: E fuori Ulai.
2: E non
3: cioè il
2: miglior,
3: uno dei migliori in
2: per
3: campo.
2: Il resto,
3: fuori Ulai.
2: E si ritorna lì con Ulai.
3: Farà
2: il riequilibrio a fare Fagioli Ulai a ta? Non ci rinuncia, Cher. Toglietemi tutto, ma non il mio Ndur. Secondo me oggi te lo dirà Vanoli, 16:30, conferenza stampa non banale, perché poi è la prima conferenza stampa dal suo ritorno, perché tanto si dribbla sulla formazione, non ti dà assolutamente troppi appigli. Però, insomma, oggi lo sentiamo anche su un po' tutto il resto, ora è proprio tornato, no?
3: Cioè, comunque ragazzi, sono bei problemi, cioè il problema è faccio giocare Pongracic o Dragusin, o magari giocano Pongracic e Dragusin e giocare Neri, al centrocampo in questo momento avanza Ulai. Ragazzi,
2: sì.
3: Ulai è un giocatore, l'abbiamo visto contro il Pisa, per me è un giocatore che ha
2: sì, ma abbiamo bisogno della riprova di Vanoli, perché cioè ad ora siamo un po' tutti, non dico impauriti, ma convinti del bisogno di equilibrio in mezzo al campo,
3: sì.
2: E quindi Fagioli, Ulai e Attà da un po' che chi interdisce?
3: E questo ce lo dai di te, se te l'aspetto tattico.
2: Ma ho capito, Attà tende a salire, Ulai lo fai ringhiare lì in mezzo al campo, posto che
3: Ulai può farlo quel lavoro di recupero,
2: che al massimo va in panchina.
3: Cioè, sono tanti dibattiti in tutti i ruoli, c'è anche chi dice che alla fine giocherà a titolare Beto e che la scelta di non far giocare Beto in Coppa era proprio per riservarlo per la partita col Napoli, e quindi se ci pensate col Venezia è partito Beto titolare, quindi in una rotazione normale Beto col Venezia titolare, Pellegrino titolare contro in Coppa Italia, Beto titolare contro il Napoli. E poi ragazzi, io sono rimasto, quel colpo di Gonçalves è il colpo del giocatore.
2: Sì, ma non titolare.
3: Non titolare, quel colpo è un colpo giocatore. Vabbè, non titolare.
2: Te lo mette a partita.
3: A partita. Per cui oggi sono bei problemi, bei dibattiti ai quali vogliamo partecipiate anche voi, quindi come costruireste il centrocampo? Perché poi il dubbio secondo me è molto semplice. Fagioli c'è.
2: Fagioli
3: e su questo c'è dubbio. Ne dovete scegliere due tra Ulai, Attà e Ndur. Poi in difesa faccio fatica a dire quello c'è. Diciamo dei tre difensori centrali ne dovete scegliere due tra Pongracic,
2: Dragusin
3: e Ranieri, perché Vieri a sinistra
2: me
3: mi convince.
2: Lo rimette
3: mi
2: a
3: convince.
2: Sinistra,
3: e
2: sì,
3: poi Beto o Pellegrino? Perché anche qui Pellegrino, se non sbaglio, ha fatto 90 minuti, no, col Pisa.
2: Pellegrino forse ha lasciato
3: alla fine,
2: quarto d'ora.
3: Insomma, è vero che si è giocato martedì, però se te lo strizzi fino in fondo a partita già vinta.
2: Pellegrino è centravanti, ha segnato tre volte di fila, secondo me.
3: Però ha segnato anche un paio di volte, una volta entrando, per esempio a Venezia ha segnato. No, ma non mi devi
2: convince.
3: Per me l'attacco è Mastantuono, Pellegrino, G. Quindi questo è l'attacco, però credetemi, sono in tanti a dire che in realtà a inizio gara meglio Beto, perché Beto può sfruttare di più.
2: Sì, Pellegrino ha fatto 83 minuti, poi
3: tutta,
2: è entrato Beto.
3: Fatta tutta, sì. Ecco, e non torna se poi te sai che 4 giorni dopo.
2: No, può darsi che a Vanoli piaccia un po' di più la profondità che gli dà Beto
3: in partenza di gara, Tommaso. In partenza di gara, cioè in partenza di gara, sì. È chiaro che te ti aspetti che il Napoli venga anche a fare un po' la partita, quindi in,
2: teoria,
3: in partenza
2: sì.
3: Di gara Beto sulla profondità è più forte di, ma sono bei ragionamenti, ricchezza, alternative, tanto giocheranno praticamente tutti quelli che abbiamo detto nel corso dei 90 minuti, quindi ci piace il vostro ci aspettiamo le vostre valutazioni. Magari voi pensate che invece meriti fiducia Valdepeñas, anche se sulla fase difensiva io lo vedo ancora un pochino balbettante, io non so come faceva a fare il difensore centrale, perché io gli vedo delle carenze di atteggiamento, di posizione.
2: Sarebbe una risposta un po' attiva. Giocava nel Real Madrid giovanile, quindi avversari che magari li chiudevano in difesa ne trovava.
3: Non lo so, quindi qualche dubbio ce l'ho. 348-75-13-933 per i vostri messaggi audio scritti. Saremo, come dico sempre, piacevolmente siamo onorati di questa collaborazione con gli ascoltatori, la famiglia di Lady Radio. Saremo 2 ore con loro al 3925727775 e in questa vigilia con tanti dubbi, le vostre idee ci piacerebbe sentirle anche direttamente dalla vostra viva voce. Telefonateci allo 055 77 11 171. Mi pare di capire che, ma poi ve lo racconteremo andando a parlare con chi segue il Napoli tutti i giorni, anche il Napoli c'ha qualche problema,
2: parecchi,
3: più che di abbondanza lì di problemi proprio di giocatori che stanno recuperando dagli infortuni. McTominay sicuramente non ci sarà, c'è il grande dibattito su Anguissa, vediamo,
2: che però insomma
3: è
2: vedo,
3: più no che
2: poi
3: sì,
2: ce lo faccio confermare, sì. È stile Ulai a Venezia, sì, cioè se strappa no la convocazione va, sta comunque in panca.
3: E poi vi devo dire che comunque avere la consapevolezza,
2: non toccare il filo,
3: hai ragione, no, perché rumore. Qui che c'è questo?
2: È un
3: avere
2: ma fa
3: la consapevolezza che sia Tac e Dragusin siano disponibili vuol dire che fortunatamente, soprattutto parlo di Attà, no? Perché voi mi dite sempre Attà non è al 100%, Attà non sta tanto bene, Attà convive con De Dolorini, la sosta servirà per, cioè ecco, invece il fatto che sia abile arruolato, magari non sarà al 100% ma abile arruolato, mi piace molto. Come vede Fiorentina-Napoli Niccolò Ceccarini, e questa volta non gli chiediamo chi si compra o
2: no,
3: chi si vende, ma gli chiediamo
2: vince.
3: Una valutazione su chi vince.
4: Nick, buon pomeriggio a tutti, ciao ragazzi, buon pomeriggio.
2: Oggi lo sfruttiamo tanto, voglio dire, nella vostra ora saremo da Vanoli.
3: Sì, per questo motivo l'abbiamo usato.
2: Sfruttiamo noi, esatto. Appena abbiamo potuto abbiamo rimesso
3: le mani. Lo riacchiappiamo subito.
2: Direttore.
4: Mi sentite?
3: Sì,
2: sì.
3: Forte e chiaro.
4: Perfetto. Allora, no, dicevo, per quanto riguarda la partita io non ho grossi dubbi, nel senso so già come giocherà il Napoli perché lo conosco abbastanza bene, Allegri, quindi cercherà di far fare la partita alla Fiorentina e proverà a colpirti sulle fasce dove il Politano, i giocatori che hanno queste caratteristiche possono veramente farti male e ti possono anche fare dei gol, perché comunque loro saltano l'uomo, e quindi sarà interessante vedere la catena di sinistra che metterà in campo Paolo Vanoli, perché penso che la catena di sinistra sia tutta lì la chiave, perché è da quella parte che la Fiorentina anche nelle partite precedenti ha sofferto, perché Valdepeñas è un giocatore offensivo e perché non c'è un'alternativa a Valdepeñas. Quindi io ho
3: ecco Niccolò una catena Vieringi, al fatto, a parte fatta salva l'età, stiamo parlando di ragazzi, di giocatori molto giovani, ti convincerebbe in questo senso?
4: Sì, mi convince, perché Vieri bisogna stia abbastanza bloccato, poi comunque io gli ho visto fare un paio di movimenti, un paio di interventi proprio anche quasi da centrale difensivo sull'uomo, quindi lui secondo me è abbastanza aggressivo e quindi potrebbe stare a tenere la linea un po' più bassa, sarebbe fondamentale. Non mi aspetto chiaramente che possa rientrare Gie, perché non è nelle sue caratteristiche, sì. E quindi magari lì potrebbe andare in tamponamento il centrocampista di sinistra. Penso che Vanoli chiederà a chi gioca centrocampista di sinistra di dare una mano, un aiuto per non lasciare quei 30-40 metri a fronteggiare Vieris con solo avversario. In questo caso mi sembra che sarà un po' la soluzione che cercherà di adottare, però la Fiorentina farà la partita, quindi
3: ecco, ti aspetti questo, perché giustamente Tommaso Loreto non perde occasione di ricordare che equilibrio, prendendo la gara di Venezia, no? Che ci ha colpito mm-hmm. nella positività, Venezia 4 gol, Venezia, la Fiorentina ha avuto il 35% di possesso palla, cioè molto molto molto molto meno del Venezia, facendo capire che forse l'idea di Vanoli, Niccolò, è quello più di giocare sull'avversario. Cioè il concetto è mi ha ricordato una vecchia battuta del Petisso Pesaula, no? Quando in una gara a Napoli lui disse: ci hanno rubato l'idea, lo disse energetico, perché noi volevamo difenderci, fa contropiede, ce l'hanno fatta loro, una cosa del genere. Ecco, non credi che anche Vanoli come aspetti, idea di partenza, vorrà fare come Allegri, cioè creare gli spazi per Mastantuono, per G, magari per Beto, per Pellegrino, per Attà, cioè non è che ognuno cercherà che di lasciare all'altro la prima mossa, ma non si sa chi la farà poi.
4: Sì, anche se io credo che la Fiorentina sia costruita per non difendere, cioè non ha le caratteristiche di una squadra attendista, perché ha tutti i giocatori propositivi, basta pensare al centrocampo, basta pensare all'attacco e basta pensare a Pongracic, che invece fa il centrale, a volte fa il mediano, quindi voglio dire, non ce n'è uno che posso dire mi metto lì col pullman davanti alla difesa perché tanto non prendo gol. No, noi siamo esattamente il contrario, siamo alla ricerca di un equilibrio, ma è una squadra che ha tutte individualità che cercano di offendere tra virgolette, cioè di andare avanti, quindi proverà a mettere in campo una formazione equilibrata, però dovrà fare un po' più la partita, cercare di far uscire il Napoli senza perdere equilibrio, anche perché loro, se gli attacchi non hanno la solidità degli anni scorsi, sì, bisogna essere onesti, cioè io non li ho più visti come nel passato, una squadra che ha in difficoltà col Bologna, che era quel Bologna, hanno sofferto, quindi se la Fiorentina gioca con attenzione, ma anche con voglia di fare male al Napoli, e se poi prende fiducia, chiaramente poi si preoccupano più loro, poi ci sono mille, cioè io quello che rispetto all'anno scorso vedo di estremo positivo nella Fiorentina è che se Paolo Vanoli si va a girare in panchina e dice qui qualcosa non va, finalmente hai cambi, qualcosa mettere, Pellegrino mette Beto, mette Pedro Gonçalves se c'è bisogno, mette Bersanini se c'è da fare pranzi frutti, cioè finalmente c'è qualcosa dietro, la Fiorentina ha la possibilità di cambiare la partita, l'anno scorso potevi cambiare gli addetti ma il risultato rimaneva sempre lo stesso.
3: Senti Niccolò, leggevo su Tutto Mercato Web e anche su Firenze Viola una cosa che anche te hai raccontato quest'estate, cioè che Mastantuono a un certo momento è stato già anche in una potenziale orbita Napoli. Ecco, ci racconti fino a che punto c'è stata questa opzione e perché poi, questo ce l'ha già raccontato, ma insomma, per chiosare il tutto, perché poi invece la Fiorentina ha vinto. Mi ricordo a un certo punto si era parlato anche del Milan, mi ricordo.
2: No, fra l'altro, poi se vuole Nick ce lo conferma, Napoli che aveva provato l'inserimento anche sulla I,
3: anche
2: se
3: vi
2: ricordate.
4: Sì, anche in Napoli, questo te lo confermo, perché Giovanni Manna, che conosco bene, era interessato, Giovanni Manna è entrato abbastanza nelle nostre trattative, ha fatto anche un po' di casino con Dodò, però va bene uguale, gli voglio bene lo stesso, quindi non è questo il problema, però ti dico che loro sì, assolutamente si erano buttati, hanno valutato anche Mastantuono, perché comunque l'idea era quella di prendere in considerazione eventualmente un giocatore con quelle caratteristiche, l'unico problema secondo me era un po' di natura tattica, perché per come gioca il Napoli è chiaro Mastantuono non è proprio un esterno offensivo, diciamo che lì forse hanno fatto più una valutazione di questa natura, anche perché ricordiamo che il Napoli è una squadra importante che gioca la Champions, e quindi in questo senso avrebbe valorizzato anche il prodotto al Real Madrid, però io sento tante critiche a Fabio Paratici che trovo veramente ingiuste, ma proprio ingiuste su tante cose, ma su una cosa gli va riconosciuto il valore del direttore internazionale, che quando parla con Jorge Mendes o parla con Florentino Perez non è da tutti,
3: certo.
4: Non è che tutti parlano a tu per tu con Florentino o con Jorge Mendes, questo è come quando fai bene il tuo lavoro, se c'è qualità è ovvio che naturalmente ti rispettano, e quindi per questo ti dico la Fiorentina ha fatto valere anche una valorizzazione del dirigente che ha, ma anche la possibilità di una garanzia di Mastantuono titolare quasi sempre o quasi effettivamente.
3: No, no, ti devo dire che io sono rimasto sorpreso del fatto, praticamente questo ragazzo è arrivato titolare, quando ci potevano essere anche un minimo più di cautela nell'inserimento, perché parliamo di un giocatore.
5: Lui penso sia stato l'unico che, al di là delle tre sconfitte, del caos, lui si vedeva che.
3: Però c'è stata una scelta di farlo. Perché sì, te potevi anche dire, oh, guarda, giocatore non semplice a inserire tatticamente.
5: Beh, oddio, mi verrebbe a dire, è grosso, ne ha combinate tante, ma arrivare a dire. Già l'ha cambiato col Torino perché si vedeva,
3: non si capisce, cioè, perché ha fatto
5: i primi, ma penso ci sia bisogno di essere scout per accorgersi, sì, questo era, sì, che è forte, che era pronto, perché vi, sì, ricordate,
4: sì, sì,
5: anche a Roma va bene, abbiamo presi tante, tre o quattro ho rimosso, però il primo tempo, cioè, sto ragazzo già saltava gli uomini e andava a cercare la porta.
3: Senti,
4: guarda Tommy,
3: Vai,
4: una cosa, i dissidi grosso, siccome poi ci ho lavorato, quindi alla fine, se uno ha tempo, queste cose insomma hanno bisogno un po' di tempo, no? Che magari uno sembra che il tempo lo inganni, ma in realtà il tempo è sempre galantuomo e ti dà la possibilità di capire bene le cose, che non le arrivi a percepire prima, ma le percepisci dopo. Però posso dirti che Mastantuono non è stato un motivo di dissidio tra Paratici e Grosso, perché al di là del fatto che lui l'ha tolto, sono d'accordo, però non era quello il dissidio. Il dissidio nasce su una questione dei centrocampisti, e lì è nata tutta la questione poi che ha portato alla rottura finale.
3: Certo. Allora, l'altra cosa che incuriosisce in questo momento è, così diamo una spruzzata di mercato anche questa, è la vicenda Dodò. Lui si allena,
5: fare il flash, dillo. No,
3: sì, a me piacerebbe tanto. Okay. Però lui si allena, vedo, regolarmente.
5: Sorride.
3: Ne un gioca.
5: No.
3: Hai la sensazione che si arriverà a gennaio alla risoluzione del problema? L'altro giorno dicevi che avevi un'ipotesi di un possibile anche incontro durante questa lunga pausa con i manager di Dodò.
4: Ma guarda, allora, il manager di Dodò e anche il manager di Beto, quindi comunque sia la Fiorentina con entrambi ha un buon rapporto. Ora si tratta di capire se le premesse dell'estate, cioè il fatto che se non vai via comunque troviamo una soluzione per rinnovare il contratto che ci permetta a noi di andare poi a perderti, ma a cifre, voglio dire, contenute, o fatto quello di non perderti chiaramente a parametro zero, verrà poi suffragato dai fatti. A me hanno detto che durante la sosta l'argomento Dodò sarebbe stato ascoltato. È evidente che oggi Dodò proprio al centro del progetto della Fiorentina non c'è, perché se no sarebbe stato impiegato in maniera diversa, ma allo stesso tempo se non lo volessero proprio minimamente considerare non lo porterebbero neanche in panchina.
3: Appunto.
4: Quindi vediamo se in questa lunghissima sosta magari l'argomento Dodò viene affrontato.
3: Appunto.
4: Secondo me sarà argomento di una discussione, perché credo che un appuntamento con la gente ci sia già in agenda. Sì.
3: Appunto, io credo che, io mi immagino, e poi vado a farti un'ultima domanda sul Napoli.
5: Devo fare un rinnovo ponte, no? Se no,
3: sì, io mi immagino che
5: a febbraio lui è libero.
3: Che sia questa situazione, quasi da una parte la Fiorentina che vuole rivendicare la correttezza di un accordo che si era fatto, sì, cioè quello che se resti allunghi il contratto per un anno, quello di dare anche una giustificazione pubblica che comunque protegge il giocatore, no? Nel dire non è una scelta tecnica, ma lui ancora non sta bene fisicamente, cioè ti proteggo, sì, sotto questo punto di vista, non ti dico preferisco fare che giochino altri. La Fiorentina sta facendo tutto quello che è nelle sue possibilità. Io fatico un po' di più a capire la strategia di chi lavora per Dodò, perché così, sì, dice fra un anno vado via gratis, ma intanto se sta un anno fermo, cioè non,
5: no,
3: è che
5: non,
3: poi
5: io non so
3: c'hai la coda, vabbè,
5: anche perché aveva voglia di andare via ora
3: e al volo
5: Atene, o la Nottingham Forest ce l'aveva,
3: me,
5: come opzione.
3: Al volo, Nick, poi ti chiedo il parere finale, cosa, come te l'aspetti questa partita. Mi levi una cosa, ma Sottil, che comunque è rimasto alla Fiorentina, lui lavora al Viola Park, lavora per conto suo, che tu sappia, c'è una...
4: Ma lo sai, ho provato a capirla questa cosa, il tratto mi incuriosiva. No,
3: per curiosità è che di Sottil non ce ne frega nulla, insomma.
4: Anche a me incuriosiva, perché voglio dire, la questione di Sottil, perché comunque quelli che erano tra virgolette purati...
5: Collegamento?
3: Abbiamo perso, ma ora lo recuperiamo. No, così era una, ripeto, a me me ne frega pochissimo di Dodò, pensate se me ne
5: sì,
3: frega.
5: Sì, sì, ma guarda, ce ne sono di domande anche su Sottil, l'ha fatta Marco, l'ha
3: perché
5: fatta
3: perché è curioso,
5: Valerio.
3: Cioè non si sa, Dodò lo vediamo. Dov'è Sottil? Perché poi in questi casi
5: come
3: sai,
5: se sui terzini uno lo tenessero volentieri, gli esterni sono tanti, ne fanno a meno.
3: Sì, ma è, boh, non lo so. Anche perché forse, lo ripeto, ecco, l'abbiamo recuperato. Ecco Niccolò.
4: Mi sentite?
3: Sì, sì, sì, benissimo, benissimo.
4: No, dicevo che insomma, gli epurati, l'ha detto anche Gosens, no, nell'ultima intervista che ha fatto, che ha rilasciato, non mi volevano neanche far allenare col resto del gruppo, e per questo poi ho preso la decisione anche di andare via. Io credo che alcuni di loro non si siano mai allenati al Villa Park. Ora Sottil purtroppo se non ha passato le visite mediche che ha anche il problema fisico, quindi io non lo so se sta facendo fisioterapia.
3: Sì, sì, sì, è chiaro.
4: Ha trovato anche il contratto, ha fatto anche il rinnovo del contratto prima di andare al Watford, e poi la cosa non è andata, però credo che le sue condizioni non siano ottimali.
3: Ma io credo che è valido quel rinnovo di contratto? Lo hanno...
4: Beh, non lo so.
3: Come fai? Se poi non passi le visite mediche, perché il contratto penso fosse legato al passato. Non lo so, non lo so, ma sinceramente. Non ce ne...
4: Però questa è una cosa interessante da capire.
3: Non ce ne
5: guarda, una cosa ci
3: abbiamo tre settimane
5: dire,
3: di sosta e chiederemo
5: a lui. Comunque è a Firenze.
3: Ah, è a Firenze.
5: Però non si allena con loro.
3: Non si allena.
5: Questo
4: no, no,
3: senti,
4: no.
3: Ritorno al Napoli. Giustamente ci sono delle assenze. Ha già parlato di Politano, ha già parlato degli esterni. C'è, nel mezzo c'è dentro anche l'attacco. Højlund. C'è un giocatore che ti preoccupa, pensando con la logica della Fiorentina in particolare? O magari ti preoccupa Allegri, magari ti preoccupa l'allenatore, non il giocatore.
4: No, io sono sempre per Højlund, perché mi sembra che sia un giocatore a me sempre piaciuto, per cui è quello che è come centravanti, se gli lasci lo spazio ti può sempre punire. Però io mai come questa volta ho la sensazione che la Fiorentina, io ho letto anche il parere di Zazzaroni, no, del direttore del Corriere dello Sport, che fa il paio con quello di Sandro Sabatini, hanno detto no, Sandro Sabatini e Mastantuono non è assegnato una tripletta. Zazzaroni dice che la Fiorentina perderà 2-1 con il Napoli.
3: Va bene, ma
4: per cui
3: non ci fa piacere, guarda. Questi pronostici sono straordinari, guarda,
4: sono colleghi eccezionali, però dicono una battuta, sbagliando pronostici speriamo che naturalmente possa essere investita la tendenza, no, è una battuta.
3: No, naturalmente al volo, guarda, proprio al volo, perché mi è venuto a mente Favasuli, lo sai, mi è venuto a mente perché
5: gioca.
3: Ieri ero stato, sono stato collegato con la nostra radio di Napoli, alla fine mi hanno chiesto Favasuli e sono rimasto un po' colto di sorpresa perché l'avevo un pochino rimosso. In 30 secondi, ovviamente la scelta di Favasuli non è collegata a questa gestione, diciamolo subito.
4: Sì, sì,
3: valutare i giovani in maniera sbagliata coinvolge qualsiasi società. Qualsiasi società è normale, si sbaglia con i giovani. C'è stato un momento in cui secondo te abbiamo pensato di riprenderlo magari?
4: Ma io penso di no, perché comunque sia alla fine Paratici, ho visto che tutti i giovani, che poi Favasuli va fatto anche una sorta di chiarezza, perché noi lo diciamo, Favasuli è giovane ma è un 2004,
3: sì. Cioè,
4: stiamo parlando di un ragazzo che l'anno prossimo a gennaio entra negli 23 anni, quindi si fa fatica a dire giovane, cioè,
3: sì, sì.
4: Certo, giovane rispetto a 35 anni lo è, per l'amor del cielo, però nell'ottica, cioè non è uno di 18-19 anni che tu mandi via, eccetera. Ci hanno lasciato il 50%, diciamo che vedendo anche quello che è la Fiorentina, forse la scelta che oggi loro chiaro la posso rimpiangere, ma se ci pensi bene avevano deciso di puntare su Fortini.
3: Sì, sì, no, ma è chiaro. No, ma poi è così, ragazzi, guardate, non con i giovani si sbaglia, si indovina, non è...
5: C'è Spinazzola in forte dubbio, anche lui.
3: Anche
5: quindi,
3: Spinazzola.
5: Poi magari c'è Oliveira.
4: Ha due squadre il Napoli.
5: Sì, sì, ce n'è tanto.
4: Una squadra che anche se arrivano, diciamo, gli altri. Il problema è, tanto guarda, più che il Napoli, sarà la Fiorentina. Se va campo con l'atteggiamento giusto, la partita la Fiorentina
3: ci si diverte,
4: nel senso, secondo me una bella prestazione viene fuori.
5: Tanto Allegri ci aspetta, ragazzi, sì. Per me ci aspettano. Allegri gli dirà di aspettarci.
3: Aspetta. Ne faremo a chi si aspetta di più. Grazie, sì. Grazie a Niccolò Ceccarini.
4: Grazie a voi, ciao.
3: Grazie.
4: Ciao.
3: Sì, grazie, ma è chiaro, perché ognuno dei due, allora è vero che la Fiorentina ha una vocazione offensiva, questo è ovvio,
5: proprio per i singoli,
3: per i singoli, però sono tutti giocatori che hanno bisogno, allora Mastantuono ha bisogno dello spazio nella partenza, quando parte di trovare poi il corridoio. G fa questa accelerazione, G non è un grande goleador, no?
5: Per ora devi, no, per
3: devi
5: ora
3: lavorare, devi su migliorare. Pellegrino, sì. Un conto se gioca a Ta è forse più goleador di Ulai, cioè abbiamo una vocazione offensiva, però ti confesso, ti dovessi dire che ho la sensazione che abbiamo una macchina da gol, non lo so, ecco, non lo so, cioè,
5: è vero,
3: non lo so,
5: è vero, io sarei... però insomma, Mastantuono si è già dimostrato, ne può anche fa tre in una partita,
3: sì,
5: con Solves c'ha un curriculum che fa paura,
3: no,
5: e sì, ti ha dimostrato come tira. Pellegrino a quota 3 in teoria, cioè diciamo che abbiamo dei motivi per sperare su,
3: no, ma sicuramente, ecco, cioè io, se tu mi abbini questo ragionamento alla Roma, lo faccio con più entusiasmo, nel
5: perché,
3: senso,
5: certo,
3: c'ho Dybala, c'ho Malen, c'ho Sulé, c'ho Mora, c'ho un pacchetto, sì, sì, offensivo di un certo, noi abbiamo potenzialità che noi ci auguriamo che alla fine del campionato diventino tutte certezze. Io sono per un po' di equilibrio, guardate, in Napoli sono una squadra esperta, una squadra di furbacchione, una squadra di mestieranti, è una squadra che ha anche un ruolo da interpretare. Io oggi ho detto nel Caffè Nero Bollente che io oggi non firmerei per il pareggio, però ti dico anche, se poi alla fine arrivi il pareggio me lo prendo,
5: certo che,
3: cioè,
5: sì,
3: me lo tengo ben stretto,
5: sì,
3: perché...
5: io ho parlato anche più che altro di prestazione,
3: sì,
5: cioè,
3: però
5: in modo che se te confermi di, sì, stare in campo anche col Napoli come sei stato con Venezia e Pisa, continui a fare passi,
3: e sono d'accordo,
5: avanti.
3: Però quando ci sono tre settimane senza calcio poi contano anche i punti,
5: è chiaro, e...
3: perché poi lavoreresti con un conto se lavori con 3-4 punti,
5: lo sai,
3: con
5: vero,
3: 3 punti un conto se lavori,
5: lo sai,
3: con 4
5: se
3: punti.
5: Si vince,
3: si parla di Europa League e Champions, va bene,
5: bene,
3: magari,
5: giusto,
3: sarebbe bello. 348-7513-933 per i vostri messaggi audio scritti, 3925-727-775 per i messaggi per gli ascoltatori di Lady Radio, 055-7711-171. Torniamo subito.
6: Radio Firenze Viola,
0: Radio Firenze Viola.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord insiste una nuvolosità irregolare associata a qualche rovescio di pioggia o temporale a carattere intermittente. Temperature stabili, massime comprese tra 21 e 26 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso con occasione per locali rovesci anche temporaleschi, ma intervallati da schiarite anche ampie al mattino. Temperature in calo, massime comprese tra 22 e 27 gradi. A sud variabilità con ampie schiarite e annuvolamenti localmente più intensi associati a brevi e isolati rovesci. Temperature in diminuzione, massime comprese tra 24 e 29 gradi.

0: Allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
1: Oi oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
0: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
1: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
2: Salve a tutti, sono qui, in viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
1: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
3: E ora via al treno di vocali.

0: Zappa, che accende la passione viola. Solo su Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
2: E invece sì, la radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
3: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
2: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Ti stiamo aspettando!
4: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
6: Ciao, sono Andrea. Ma a me dovete aiutarmi a capire il mistero Hondur. Titolare inamovibile, richiesto da tante squadre, osannato dalla critica. Poi a me sembra un giocatore normalissimo. Sicuramente ci vedo un abisso fra lui e Ulahi, per fare un esempio. Allora mi chiedo, ma perché? Spiegatemelo voi, perché per me il centrocampo sarebbe Fagioli, Ulahi, mezzala con Attacca accanto. Forza Viola.
7: Buon pomeriggio a tutti. Sinceramente sono d'accordo con Niccolò, con Ceccarini. Questa è una squadra costruita bene o male per attaccare, per far divertire, e nel momento che sta bassa e non fa pressing, questa è una squadra spacciata, il gol lo piglia. Se invece si alza e continua a fare pressing di squadra, non dell'attaccante, ma alta, a fare pressing di squadra, allora romperà le scatole a tante squadre, perché non gli dà il tempo di respirare e magari va alla riconquista della palla velocemente. Ripeto, questa è una squadra da pressing alto.
8: Buon pomeriggio ragazzi, leggermi da massa, ma il Napoli è una grande squadra e lo sappiamo tutti. Il problema è che non è il Napoli di Conte o degli anni prima, è il Napoli di Allegri, e Allegri è comunque uno che specula abbastanza sull'avversario, quindi non sono così convinto che venga a fare la partita. Potrebbe lasciarci il pallino del gioco, e quindi non lo so, è un bel dilemma Beto Pellegrino, perché forse per la costruzione del gioco Pellegrino potrebbe essere un po' più indicato, ma viste anche le defezioni che avrà il Napoli, io non so se verrà a fare la partita.
9: Ciao ragazzi, Calamai, però te che sei sempre positivo, noi domenica bisogna cercare di vincere ragazzi, perché avendo perso in casa con due squadre tristi come Frosinone e Torino, noi dobbiamo recuperarli quei punti, e per recuperare quei punti non si recuperano vincendo col Parma o col Sassuolo, si recuperano vincendo partite che non avremmo dovuto vincere. Quindi chi meglio del Napoli in questo momento? Federico.
10: Sono d'accordo, bello, anche bello. Sulla riflessione in merito alla classifica, giustamente è presto per tenerla d'occhio, però è sempre giusto farlo, ecco.
11: No, ma ragazzi,
10: andassimo a recuperare giustamente i punti persi con Frosinone e Torino, che sulla carta al Franchi non erano due sconfitte, non sarebbe male.
11: No, ma sicuramente, l'ho detto stamani io al Caffè Nero Bollente, ho detto io oggi non firmo per il pareggio.
10: Se
11: però
10: vogliamo continuare a pensare che la corsa di quest'anno possa essere verso un traguardo europeo, qualsiasi esso sia, Conference, Europa o altro,
11: però
10: altro lo lascerei perdere.
11: Però ragazzi, io cosa penso l'ho detto.
10: Cioè, i tre punti, allora, agganceresti proprio in Napoli, in caso.
11: Esatto, quello che penso l'ho detto, però io non so se è vero quello che penso. Cioè, oggi parlando con Andrea Giannattasi, no? ho detto, siamo un po' tutti preda di un'euforia che poi non ha nemmeno delle grandissime basi, no?
10: No.
11: È un'euforia cieca.
10: Ci siamo fatti un po' prendere,
11: perché avevamo tanta, talmente tanta paura.

0: Højlund,
1: lo vedi cioè, un po' piantato, però
0: sì, sì, ma
1: Bagli
0: lui già l'affermo, è come
1: Gonçalves.
0: Cioè, bene, benissimo. Allora, io mi aspetto, spero tanto in un risultato positivo, perché allora sì, la sosta lavoreremmo bene, lavoreremmo con entusiasmo, con speranze, ma è tutto da verificare. Trovo divertentissimo il dibattito su Ndur, nel quale coinvolgo
1: il mistero
0: immediatamente Tommaso Loretti.
1: Sì,
0: io porto solo
1: rispondere.
0: Un elemento e poi lascio tutta l'analisi tecnica. Porto nel nostro mestiere, dice, ci sono tre indizi e fanno una prova. Allora, Silvio Baldini continua a ripetermi che secondo lui il rapporto età-valore è il miglior progetto di centrocampo che c'è in Italia. Giancarlo e Silvio Baldini, ragazzi, pallone se ne intende. Giancarlo Antonioni dice che lui gli piace da morire, ci vede quello che è il calciatore moderno,
1: esatto,
0: potenza, e in più mi ha detto, guarda, lui era uno che è cresciuto perché non faceva tanti gol, anzi era un po' impacciato in fase conclusiva, e invece ora ha imparato a fare gol. E se leggete le voci di mercato, si parla addirittura di club inglesi, perché lui ha la struttura da giocatore inglese, di campionato inglese, per cifre impressionanti. Allora, a me non mi riempi gli occhi,
1: no,
0: lo dico,
1: a me,
0: io
1: a
0: non
1: tutti.
0: Sono una competenza, però, e passo a Tommaso, questi sono tre dati certi, cioè non sono chiacchiere, e non possiamo sottovalutare, per cui il riferimento molto duro che ha fatto l'ascoltatore al valore di Ndur non combacia con quello che pensano quelli che fanno il calcio davvero.
1: Perché non è il calciatore stile Fagioli, stile attacco, poi ha anche un certo tipo di tecnica, un cambio di campo, un lancio. Lui però, l'hai detto te, è il prototipo del centrocampista moderno, sì. E quindi si mette insieme la fisicità, poi a noi non pare velocissimo, però corre tanto, che un conto è essere veloci e un altro è coprire tanta parte di campo. I gol gli danno ragione, perché è uno che trova anche la porta. Poi se chiedi agli ascoltatori su 100 messaggi ti diranno teniamo fuori Ndur domenica e facciamo a tavola I e Fagioli, però gli allenatori non ne vogliono fare a meno. Da Silvio Baldini penso allo stesso Vanoli,
0: Paratici, ti ricordi cosa disse Paratici?
1: Paratici l'ha battezzato, anche perché poi evidentemente è un ragazzo con la testa sulle spalle, perché non dimentichiamoci, sì, andrà ancora in Under 21, quindi è un giovane, è uno che a 15 anni era già a Lisbona al Benfica, quindi evidentemente mentalmente è cresciuto e maturato in fretta, e per tutte queste variabili è apprezzatissimo.
0: Sì, sì,
1: poi a noi ci colpisce sicuramente, cioè, noi un po' più esterni ci sgraniamo gli occhi sul lancio di Fagioli, sul modo di toccar palla di Attà, su questa corsa continua di Ulai che ringa. Lui effettivamente sembra un po' lentino in mezzo al,
0: sì,
1: campo,
0: poi
1: no?
0: Ogni tanto un
1: gagnone, un po'
0: lo
1: giraffone,
0: perdi, ogni tanto lo perdi.
1: Esatto, mi permetto di dire che chiaramente la tecnica ce l'ha, parliamo di uno che gioca in Serie A, quindi cercate di capirmi, però non ha la tecnica, no, del centrocampista che magari a testa alta il dribbling secco, è un po' più grezzo. Però se gli allenatori lo,
0: cioè,
1: hanno,
0: ragazzi,
1: battezzato così, un motivo c'è.
0: Se noi riteniamo Paratici...
1: Dopodiché vi leggo sta notizia, vai, è circolata, e su di lui Aston Villa, Newcastle, Brighton, Crystal Palace, Hull City, un'idea se la voleva fare il Manchester United, e ci starebbe pensando anche il Liverpool. Questo è per dire i rumor.
0: Quindi
1: di
0: quando l'amico dice lo scarso... ragazzi, non torna.
1: Sì.
0: Dopodiché vi dico che se noi partiamo a presupposto che Paratici è bravo, fa le valutazioni giuste, cioè, l'idea iniziale della Fiorentina era Ulai regista con Attà e Ndur. Torsved, che era magari un altro titolare come mezzala, forse in questo caso sarebbe rimasto anche Mandragora per fare il vice di Ndur, il vice di Ulai. Quindi anche Paratici lo considera un giocatore determinante. Poi vediamo il suo ulteriore. Anche questo, lo ripeto, sono bellissimi problemi, no problemi, bellissimi problemi. Va bene, non so se abbiamo già, ce l'abbiamo.
1: Ci sentiva, quindi possiamo.
0: Quanto varrebbe oggi Esposito?
1: Non lo so,
0: hai fatto,
1: ma farebbe
0: di queste squadre quanto?
1: Diciamo una trentina di milioni,
0: ma come minimo, come minimo.
2: Venduto.
1: Si mette la clausola rescissoria da 40.
2: Buongiorno.

0: Esterno che salta l'uomo e fa gol, 30 milioni, via!
1: Forse veramente se tornassi indietro potevo anche valerli.
0: No, ma sicuro, perché te rappresenti il prototipo del giocatore che si cerca adesso, no? L'esterno che salta l'uomo
2: e trova il gol
0: e che garantisce anche
2: la Fiorentina.
0: Sposa è da doppia cifra, tanto per essere chiari. E hai sbagliato tempi, va bene.
1: Ma sì.
0: Dopodiché la Fiorentina ha quattro esterni tutti diversi tra di loro, perché Mastantuono ha delle caratteristiche, Ngi ha delle caratteristiche, Gonçalves ha delle caratteristiche, Gnonto ha delle caratteristiche. Quale ti colpisce di più o cosa ti colpisce di questi quattro esterni d'attacco?
1: Ma sai, la Fiorentina ha questi quattro giocatori che tra virgolette se stanno bene riescono a saltare l'uomo, non dico con facilità, però comunque ad agevolare il gioco sulle fasce. Secondo me Gnonto, secondo me è un giocatore che comunque col baricentro basso, piccolino, mi sembra un po' tra virgolette il vecchio Insigne, e comunque baricentro basso di superall'uomo potrebbe far benissimo, però ti ripeto, vorrei capire soltanto il perché tra virgolette fino adesso questi giocatori qui non hanno dato quello che dovevano dare, perché comunque alla fine a me, torno un po' indietro, mi è dispiaciuto moltissimo tra virgolette essere mandato via
0: di grosso
1: perché per me era un grandissimo professionista, ripeto, non è un grandissimo allenatore.
0: Non si sono capiti secondo me.
1: Ma lì secondo me c'è stato proprio un problema, sì, forse proprio iniziale col direttore, perché sì, comunque alla fine hanno fatto poi interno loro, quindi sapranno loro quello che è successo. Però ti ripeto, io pensavo subito che la Fiorentina con questi giocatori, soprattutto questi quattro, ma comunque con Mastantuono, con gli altri giocatori, in realtà potesse partire veramente alla grande. Non pensavo che avesse tutti questi problemi, e purtroppo le prime quattro partite sono state veramente un disastro unico. Adesso speriamo che comunque già da domenica c'è un bunker di prova non indifferente, perché c'è il Napoli.
0: Senti, mi ha raccontato che si parlava ieri con Lorenzo De Santis, no? Sì. Parlando di Mastantuono, e lui diceva Mastantuono è giocatore da strada. Ora mi viene a mente, perché voi il vostro mondo c'è un'area napoletana,
2: tutti, dai,
0: di quelli che vanno per strada, e che siano alti, bassi, grossi, piccoli, lì è una battaglia quotidiana, è
2: quasi
0: sfacciato,
2: uno contro tutti.
1: Sì, è vero, mi sembra proprio quei giocatori tra virgolette di qualche anno fa nel sud, che li vedevi giocare ancora con le macchine in mezzo, con lo zaino che facevano il palo, e sono quei giocatori lì. Però questo è un giocatore straordinario, se trova veramente la sua dimensione, che a Firenze la troverà, si è visto già tra virgolette dei margini di miglioramento a Venezia. Molto, secondo me, una squadra difficilissima da affrontare, ha fatto 3 gol al di fuori importanti, comunque soprattutto per lui, che comunque è giovanissimo, è giovane, lo vedo spensierato, lo vedo un giocatore che se gli danno, ma non vorrei usare un termine, ma mi sembra un po' Eddie, un po' Edmundo, un po'
0: sì,
1: nel suo mondo. Eddie era, Edmundo era un altro giocatore, però mi sembra un pochino lui, lo vedo spensierato.
2: Diciamo, al dribbling non ci rinuncia mai a puntare.
0: La prima idea è sempre quella, che è figlia di un calcio vecchio, ragazzi, ma che fa la differenza.
1: Vedi, prima stavi facendo la battuta tra virgolette su di me, prima guardavo Insigne, guardavo tra virgolette i vecchi giocatori di una volta, i Caglion, giocatori che sulle fasce proprio gli piaceva fare l'uno contro uno, affrontare l'uno contro uno. Io mi ricordo ancora il vecchio Vasari, Tarino del Palermo, che giocava con me alla Sampdoria, uno dei giocatori forse tra virgolette non ci pensava nessuno, ma sull'uno contro uno era mostruoso, piccolino, era mostruoso, e tentava sempre di fare l'uno contro uno. Oggigiorno si è perso un po', gli esterni hanno proprio perso. Mi dispiace che siano, non voglio dire niente, mi dispiace che non siano italiani, cioè nel senso che comunque, come dicevi tu, da strada prima, gente anche, non dico del sud, ma gente che comunque abbia un po' di fame in più, quindi deve sempre andare a cercare comunque stranieri, gente comunque che viene da un altro calcio, ma perché non tiriamo sui nostri?
0: Bravo, attaccanti, bravo, bravo.
2: Guarda,
0: perché dobbiamo tornare a valorizzare il talento.
2: Azioni di Mancini, sì,
0: bisogna tornare a valorizzare il talento e a farlo crescere nei settori giovanili. Cioè, oggi, si fa oggi troppa tattica comunque nei settori giovanili, bravissimo, te lo posso dire.
1: Ma guarda, io seguo molto. Io sono stato l'altro giorno, sono stato a vedere il settore giovanile del Torino, sono stato a Genova settimana scorsa, a Empoli dove ci vado spesso. In tante società si perde proprio l'obiettivo di... non c'è più il numero 10, non esiste il numero 10, non esiste Roberto Baggio, non esiste più Ricosta, non esiste più quella Del Piero, non esiste più. Esiste solo tattica, anche negli ultimi 20 metri. Non c'è più il... ieri sono andato a vedere gli esordienti, tra virgolette, del Bologna, qui. Un ragazzino col numero 10 che aveva una fantasia enorme, lo hanno sgridato più volte perché tentava di fare il pallonetto, tentava di fare il turno, ma non esiste. Come facciamo a tirare sui nostri giovani se gli tappiamo le ali?
2: Se
1: gli diciamo metti la tua fantasia nel cassetto e gioca come diciamo noi, ma non esiste.
0: No, noi ci siamo proprio rovinati. Guarda,
1: oggi le convocazioni.
0: Lo racconto ancora una volta. Quello che mi disse Donadoni tornando in aereo mentre si tornava da una partita nazionale, e mi diceva:
2: ma da CT? Donadoni?
0: Giocatore, no, mi diceva: ma io la mia qualità era il dribbling, e è il dribbling, ma io dovrei fare un'ora d'allenamento al giorno sul dribbling. Non si fa mai, non c'è mai l'allenamento sul dribbling. Non solo, ma se io punto un avversario, il mister mi dice: ma no, te devi dare la palla al centrocampista, scattare, e lui te la ridà. E lui diceva: scusa, ma se io lo salto non ho guadagnato tempo. È proprio, non si allena questo esercizio, ed è sbagliato.
1: Un allenatore tantissimi anni fa, Gianni Improla, il buon Gianni Improla,
0: è un amico.
1: Ho ancora questa frase in testa che mi ha sempre detto, lo diceva sempre: il calcio è fatto di tempi e di dribbling. Questa frase me la porterò sempre, io dico sempre ai bimbi qui alle scuole calcio, perché comunque se perdi la fantasia, se perdi il dribbling, che giocatore diventi? Che giocatore sei? Sei schematico, sei robotizzato, perché il calcio vuole essere robotizzato. Però negli ultimi 20 metri, se non ci metti il tocco di Baggio, il tocco di Del Piero, non ci divertiamo neanche più. Io faccio fatica a guardare le partite.
0: No, ma io voglio dire, il tocco di Esposito, il tocco di Ciccio Baiano, il tocco di Montella, se volete, siete tutti più o meno cresciuti in un'area geografica dove andavate, era giornaliero il tentativo di fare un movimento per dribblare un avversario per strada, no? E questo
1: non usi più l'istinto, perché è tutto istinto, malizia, furbizia.
0: Questo è quanto.
1: Se vai in strada c'è tutto. E questo giocatore che c'è a Firenze, questo Mastro Antonio, secondo me questo può far veramente divertire.
0: Mamma
1: mia,
0: mi
1: piace tantissimo.
0: Senti, altro dubbio che ha la Fiorentina per i centravanti, ne sono arrivati due con caratteristiche diverse. Pellegrino. Pellegrino ha fatto 3 gol. E quindi, comunque, punto. Questi. E tra l'altro, lui che segna sempre di testa, ha segnato in tutti i modi meno che di testa, quindi questo ti dà l'idea di un centravanti, e se lo va anche a cercare il gol fuori dalla sua comfort zone. Beto piace, non so qual è il tuo pensiero su questi due bomber, su questi due centravanti.
1: Ma ne avevamo parlato anche tempo fa, Pellegrino secondo me ha fatto un'ottima annata a Parma, e essere catapultato, ha fatto un po' di fatica perché essere catapultato, tra virgolette, una piazza importantissima come Firenze, si fa fatica, però adesso comunque ha già cominciato a fare gol, ha fatto già 3 gol. Secondo me Beko può essere un giocatore molto interessante, perché comunque anche fisicamente, ma comunque anche tecnicamente è un buon giocatore. Bisogna capire, tra virgolette, la funzionalità che adesso vuole Vanoli, perché comunque alla fine adesso col cambio di allenatore abbiamo questi due attaccanti che comunque, tra virgolette, devono più o meno comunque coesistere un pochino insieme tutti e due. Però io punterei un po' su Pellegrino ancora, perché il fatto che sta facendo gol, quella è la medicina migliore per gli attaccanti.
2: Ma poi gli tarpi le ali, no? Cioè, non che faccia polemica, voglio dire, però viene da 3 gol... Io suppongo un attaccante, quando è così,
0: te l'ho già detto,
2: quando è reduce da 3 reti,
0: attaccante se la che segna non si leva
2: la
0: mai
2: dal titolare.
1: No, ma anche perché comunque secondo me ha fatto molto piacere il fatto che comunque ha avuto una grande reazione, perché comunque alla fine anche le prime partite, quando non ha fatto gol, quando non giocava bene, qualche fischio, qualche mugugno c'è stato, poi vabbè, a parte poi ci sarà sempre con i tifosi, non sono mai contenti di niente purtroppo, però questo è un giocatore che secondo me sta prendendo fiducia, e soprattutto bisogna dargli fiducia, perché chi fa gol, chi dimostra tra virgolette che c'è, è giusto continuare.
0: Senti Carmi, un occhio al Napoli, tanto lo so che glielo dai, qual è il pericolo del Napoli? Cioè, affrontando il Napoli, qual è i giocatori, l'atteggiamento, quello che la Fiorentina deve valutare con più attenzione?
1: Ma già il Napoli ha perso secondo me l'80% della squadra, che è McTominay, quindi lui è l'80%, poi c'è il problema di Anguissa, che tra rinnovo e non rinnovo, sta giocando o non giocando, è alla sua altezza. Secondo me la Fiorentina deve fare attenzione oltre all'atteggiamento, ma c'è un giocatore lì davanti, Højlund, che per me è straordinario.
0: È straordinario.
1: Per me è uno dei giovani più interessanti del calcio europeo. E mi dispiace che tutto il movimento che fa, perché io riguardo tutte le domeniche, è un giocatore che fa chilometri, chilometri, chilometri, però è purtroppo il calcio di Allegri, forse, non lo so, il calcio del Napoli attuale, un po' di alza, un po' di paura. Viene servito pochissimo, però quella volta che viene servito, che si riesce a girare, lui calcia in porta e fa gol, però secondo me bisognerebbe sfruttarlo un po' di più. Poi penso che dopo la vittoria di col Bologna e Napoli abbiamo un atteggiamento diverso, cioè lo spero per il Napoli, perché comunque visto anche il Napoli in queste partite qui è veramente disastroso.
0: Ecco, dà la sensazione, non so se mi puoi dare una conferma,
2: pare.
0: Ecco, accetta passivamente il gioco del, cioè non va a fare il Napoli, cioè imporre una propria idea di calcio, imporre un proprio atteggiamento, no?
1: È quello che io gli dico sempre dopo le partite, cioè il Napoli tra virgolette, soprattutto poi in casa, sì, ha incontrato squadre importanti, che tra virgolette prima delle 4-5 partite squadre buone, però comunque se il Napoli devi imporre il tuo gioco, se lì al Maradona o 80.000 persone, che non può essere rinunciatario. Io con tutto il rispetto per il Como, io c'ho ancora in testa il Como, ha fatto una signora partita, ma perché comunque secondo me gliel'ha permesso anche il Napoli, perché si è abbassato molto, il Napoli si abbassa molto e poi secondo me se la Fiorentina gioca con i due esterni che puntano uno contro uno, soprattutto dal lato di Olivera o di Spinazzola, o stato là, secondo me può andare in porta, perché il Napoli dipende come affronta la partita. Se la Fiorentina l'attacca subito su, il Napoli dopo fa fatica.
0: Ecco, quindi non una partita giocando contro questo Napoli, è meglio andare ad attaccarlo che a aspettarlo. Praticamente.
1: Napoli sì, ma vedi Como, vedi Como. Como l'attaccare dal primo minuto è rimasta lì dentro lì, vedi anche le altre partite, la partita di Coppa, se Napoli si viene attaccato subito non è rinunciatario, però è proprio, secondo me è proprio l'assetto che vuole Allegri, e poi con queste ripartenze improvvise con Ellison e o De Bruyne di là, cercare la giocata su Højlund. Secondo me il Napoli quest'anno ha poche possibilità di gioco tra virgolette per andare in porta, poi è una squadra importante, una squadra con grossi giocatori, però ti ripeto, secondo me il Napoli va attaccato alto subito.
2: Carmine, una curiosità in chiusura su Lucca, perché sto ragazzo, ti ricorderai, soprattutto l'annata a Pisa addirittura si pensava potesse essere il centravanti della nazionale, poi non si è più ritrovato. La vicenda a Napoli è anche un po' particolare, diciamo, separati in casa, è rimasto più che altro per cause di forza maggiore, e l'abbiamo battezzato forte troppo presto, Luca, secondo te?
1: Ma cioè, non lo so, perché comunque alla fine io avevo detto che non era un buon acquisto per il Napoli, perché comunque è giovane, comunque ha fatto bene, era in prospettiva nazionale importante del futuro, insieme a Pio Esposito, però è un giocatore che è arrivato a Napoli e non ha mai dimostrato, tra virgolette, purtroppo il suo valore, perché questo è un giocatore lo vedono tutti alto, bel fisico, ma lui è anche molto rapido, perché lui è veloce, mi ricordo, lui è bello, ha una bella gamba, comunque ha un buon dribbling, di testa comunque l'ha sempre prese. A Napoli non lo so, non si è mai inserito forse Boh, non penso che per due fischi, tra virgolette, o per due mugugni uno smette di giocare a pallone, se no uno non sceglie di andare a Napoli, certo, sceglie di andare, certo. È una squadra che lotta per la retrocessione, capito? Quindi non lo so, però Luca che adesso è, sai, sono da fuori, lo vedo quando entra e tutto, lo vedo anche abbastanza
2: sfiduciato, dici?
1: Sì, bravo, non dico svogliato perché è una brutta parola, però lo vedo molto sfiduciato, non... e secondo me poi se perde la sua lucidità lui, poi la perdono anche comunque i compagni verso di lui,
2: certo,
1: quindi...
2: certo, è così.
1: Tu se vedi il Ellison, un giocatore che secondo me è straordinario, però anche lui gioca solo con la palla nei piedi, però gliela danno perché Ellison, come dicevamo prima, ha la possibilità di dribblare, lui dribbla, rischia il dribbling, calcia, però se tu vai a vedere nell'assetto degli 11 Napoli è come se giocassi in 10, perché comunque è un giocatore che gioca solo con la palla, dall'altra parte c'è Politano che fa il suo lavoro, quindi, però sai, lui è in fiducia, ma Luca ogni volta che ha la palla sembra che gli non lo so, non dico gli trema la palla, ma è come se gli cascasse il mondo sotto i piedi, perché comunque ha fatto anche degli allunghi scivolando, allunghi inciampando, è un periodo anche sfortunato,
0: Sì, poi possiamo entri... anche dire una cosa, senza offendere nessuno, perché parliamo comunque, Luca è un ragazzo serio, per cui merita tutto il nostro rispetto. Però come dice anche Roberto Pruzzo, ci sono dei giocatori che non valgono determinate dimensioni, può essere anche questo.
2: Sì.
0: Cioè giocare nel Napoli non è mica semplice, cioè deve avere uno status tecnico.
1: Io sono d'accordissimo.
0: E caratteriale, lui lo diceva di Piccoli, no? Lui diceva Piccoli è un buon giocatore, ma un vale da Fiorentina.
2: Ma lo stesso vale.
0: Cosa da fare, ragazzi? Cioè, poi magari va in una dimensione più bassa, fa 12-13 gol la sua dimensione. Cioè può darsi che il Napoli è troppo è un vestito e non lo può indossare Luca, e sono sorpreso, ti devo dire la verità, certo, che sia l'alternativa in chi ha la parte Hojlund.
2: Per quello glielo chiedevo.
0: No, non è solo, no.
1: Sì, ma sono allora sai che te lo ricordi anche Riganò, il giocatore ci sono purtroppo giocatori che sono da serie C, da serie B, da serie A, da piccola squadra, da grande squadra. Purtroppo ha ragione Pruzzo, che si vede che è un giocatore da quelle piazze lì,
0: da quella dimensione
1: lì, quella, bravo,
0: lì determina in altre piazze lì. È smarrito perché non le vale, e c'è poco da fare, e non è una critica all'uomo, al compagno, ci sono i valori nel calcio, ragazzi, e all'interno di questo non ci sta solo la parte tecnica, ci sta anche la, come dicevi te, la personalità.
1: È stato valutato tantissimo.
0: Io 40 milioni Luca, 27 milioni Piccoli, ma siamo una follia, ragazzi.
1: Sono già due anni buttati via.
0: Esatto, e che sono soldi non recupererai mai.
1: 40 milioni di euro punti su due ragazzi, li tiri su dai giovanisti, prima gli allievi, e li tiri su e li butti in campo.
0: Non c'è dubbio. Grazie mille, è sempre un grandissimo piacere parlare con Carmine. Grazie
2: a Carmine Esposito, fra l'altro ormai no, però aveva anche 5 presenze in nazionale Luca, e dice perché lo dici, perché oggi siamo un po' tutti in attesa delle convocazioni
0: e noi facciamo il tifo per Fagioli,
2: insomma ho visto che Gazzetta ma tanti altri nelle probabili convocazioni inseriscono Fagioli, quindi dovrebbe essere il ritorno,
0: speriamo,
2: dopo tanta assenza. Poi avevi parlato di Piccoli, ci crede moltissimo il suo nuovo allenatore a Bologna, lo ha detto nella presentazione di ieri, Palladino, ha detto credo moltissimo in Piccoli.
0: Bene, e noi siamo contenti per Palladino e anche per Piccoli, che è in poco per ora. Va bene, torniamo
2: però
0: subito.
2: Però lo convoca.
0: Torniamo subito.
3: Radio Firenze Viola.
4: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: La prossima ora di trasmissione è offerta da
6: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
7: casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
8: Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
9: Stanco di bollette salate? Con Just For You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just For You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just For You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
10: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
11: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala.
12: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
13: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
14: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
13: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
14: Ti stiamo aspettando.
15: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
16: Radio Firenze Viola.
17: Buongiorno Tolo, buongiorno Luca. Ma a parte Fava Suli, che oltretutto del settore giovanile è un bel giocatore, ma a me quello che mi sconforta di più è come abbiamo fatto a cedere a Matucci. A Matucci in Spagna sta facendo vedere chi è veramente Amatucci, cioè un bel giocatore di centrocampo, ma veramente forte, e l'abbiamo venduto per 4 soldi. Ragazzi, questo a me mi fa male. E che rimprovero, l'unica cosa che rimprovero a Paratici, Walter De Rui.
18: Salve, ma io Andur dubito che vendano Andur, perché il Paris Saint Germain ha un 50% sulla rivendita. Vedete che Andur secondo me va a fine in uno scambio, a me io la vedo così, perché il 50% vanno in intenzionalità, glielo semplicemente.
0: Bene, seconda ora di Palla al Centro, sempre con i vostri interventi a 348-7513-933, ancora un'ora insieme agli amici anche di Lady Radio, 3925-727775.
19: È vero, Endure sì. C'è il 50% sulla rivendita,
0: Paris Saint Germain,
19: quindi faccio per dire, se oggi anche ti offrissero 30 milioni per Endure, che sarebbe una cifra importante, però è un milione e mezzo.
0: 50 si sì, è detto,
19: prendi 15, che comunque non sono spiccioli, ma non è quello.
0: Pagavo 5,
19: sì,
2: sarebbe più di 5 milioni.
0: Una situazione importante. Vabbè, stiamo a vedere. Tanto vediamo che margini di percorso di crescita c'ha. È evidente che la priorità per la Fiorentina è creare. Per Paracic ha bisogno, che ha speso tanto, ha bisogno di creare valore. Perché se crei valore, allora inizia quel circuito virtuoso che compri a 30, vendi a 50. E questo è. E ricompri a 40.
2: Insomma, Matucci, che dici? Posto che insomma, la stagione è lunga.
0: Dopo lo chiederemo
2: a lui è partito molto forte.
0: Lo chiederemo di Amatucci, anche sarà una delle domande, faremo anche poi quando rientrerà in scena il nostro prossimo ospite.
2: No, perché ce lo chiedevano, sto guardando un po' di primissimi dati, sono molto molto positivi. Ripeto, la stagione è ancora lunghissima, quindi ora bilanci ne fai male. Certo è che pronti via, anche evidentemente un po' per il calcio spagnolo, si è adattato benissimo. Sto leggendo, viaggia a una media del 90% di precisione nei passaggi ed è praticamente ad oggi il metronomo del Deportivo La Corugna. Ricordiamo che ha appena 22 anni, di fatto è un titolare inamovibile. Febbraio 2004, Fiorentina che lo liberò con, mi sembra, poco più di 2 milioni.
0: Poco più di 2 milioni. Allora, al nostro prossimo ospite, prima di chiedergli altre cose, però andremo a toccare questi due argomenti, perché saluto e ringrazio il direttore Pietro Lomonaco. Ciao direttore. Sì.
20: Ciao, ciao, buonasera a tutti voi.
0: Perché gli chiederò di due giocatori. Uno è quello di cui stavamo parlando prima, che è Amatucci, e lui disse: io non ho capito il motivo per cui la Fiorentina abbia scelto di rinunciare a questo giocatore. E poi gli chiederò anche di un altro giocatore su cui ha espresso un parere che forse oggi potrebbe, magari anche non lui potrebbe non essere più d'accordo al 100%. Ma caro direttore, partirei da Amatucci, che alla Corugna sta facendo spettacolo, dimostrando
2: titolare,
0: la Corugna è una squadra importante, il Deportivo La Corugna, cioè non è una squadra banale, sì. E avevi ragione, era un, forse ci si poteva avere più coraggio, anche
20: no,
0: che
20: no, avevi ragione, scusate, la ragione ce l'hanno i fessi, non mi date ragione.
2: Non so, una questione fisica, no, 172 centimetri, scusatemi, un po' pochini, direttore,
20: è come ho avuto modo di leggere qualche giorno fa un santone del giornalismo che spara una sentenza su Franco Mastantuono dicendo: se questi sono i giocatori, non vedo per quale motivo la Fiorentina abbia preso un giocatore del genere, eccetera eccetera. E io ho fatto un momento abbastanza adirato. Il problema non è perché fin quando si fanno i commenti da tifoso ci può stare, uno la pensa in un modo, un altro la pensa in una maniera, si va sulle sensazioni, si va su cose che hanno poco a che vedere con la conoscenza. La conoscenza è qualcosa di diverso. Un giocatore come Franco Mastantuono è un talento. È un talento, poi può avere la capacità di esprimersi più o meno bene in una squadra diversa dall'altra, ma è un talento allo stato puro. Amatucci è un talento, sì. Amatucci è un giocatore che è un talento. Ha avuto una grande disgrazia, il bacchettonismo del calcio che giudica i giocatori innanzitutto dal fisico.
0: Esatto, ecco. Esatto.
20: Quindi chi sa giocare a pallone? Ragazzi, io ricordo un'ora, 35 passa anni fa, no? Presi un giocatore all'Udinese che si chiamava Johan Valem, centrocampista centrale, a zero lire.
2: Belga, giusto?
20: Siccome il presidente dell'Udinese, il papà, era abituato a prendere giocatori misurandoli col metro, no? Era ancora quel periodo, no? Mi ricordo che siccome subivano un po' quello che erano le mie indicazioni, no? A un certo punto mi disse: ma lei mi vuole far morire con questi giocatori piccolini? E si spiega, il problema è chi sa giocare a pallone, sa giocare a pallone, anzi tu lo devi sfruttare, lo devi usare questo talento. Allora vi dico, Franco Mastantuono, la Fiorentina in questo momento lo fa partire dal out destro, no?
19: Sì.
20: E viene all'interno campo a fare quello che vuole, perché è giusto che sia così, perché lui inventa gioco. Ma il Franco Massantù aveva un esterno basso di destra, che è il primo anello della catena di destra, che allunga la squadra, gli si sovrappone e quindi distoglie l'attenzione, bravo, degli avversari.
19: Dà una doppia opzione.
20: Diventa, certo, devastante. Sì. Oggi ne ha due sempre addosso e purtroppo salta il primo e il secondo fallo. E, cioè, è un valore aggiunto della Fiorentina. Fiorentina con Franco Massantuo, guarda, io vado avanti sempre un po' ad aneddoti, no? Si parla di tattica, di, sì, coach. Tattica cos'è? È un modo di stare in campo di una squadra che ti deve portare a fare che cosa? A vincere la partita, a fare più gol degli altri, giusto?
19: Certo.
20: E cercare di prenderne meno degli altri. Oh. Benissimo. Quando hai un giocatore che la inventa lui, la tattica, le situazioni di gioco, le inventa lui. Ma mi spieghi che cosa hai bisogno?
19: No, ma infatti.
20: Cioè, io parlando l'altro giorno, ci scambiavamo idee. Ci sono due giocatori che nella Fiorentina non devono mai uscire.
19: E sono?
20: Anche uno è Fagioli. Per una questione di geometrie, per una questione di senso del gioco, di dividere il gioco. E l'altro è Franco Massantuono. Poi il resto si devono. Il resto è una rosa fatta di tanti buoni giocatori. Voi avete visto Vanoli, la prima cosa che ha fatto. Cosa ha fatto? Centrocampo, si è reso conto,
19: esatto,
20: che con tutti questi giocatori bravi tecnicamente ma di poco spessore agonistico avrebbe avuto qualche difficoltà. Si arriverà al punto in cui giocheranno tutti i tecnici, ma al momento cosa ha fatto? Centrale Fagioli, interno destro Ndur e interno sinistro Brescianini, cifra fisica, corsa, agonismo, ha dato consistenza al cuore della squadra. Cioè, capite che voglio dire?
19: No,
20: io,
19: è chiaro,
20: ma
19: è chiaro.
20: Ritornando ad
19: infatti qui poi il dibattito è tra Ulai e Fagioli, se ce la fanno a stare insieme, direttore.
20: Ma guardate, sono diversi. Ulai si è passato lo sfizio, come si suol dire dalle mie parti. Allora Vanoli si è passato lo sfizio e l'ha fatto giocare centrale di centrocampo, giocatore che tecnicamente è sopraffino, no? Ma non ha il senso geometrico, no, del centrale.
19: No,
20: il centrale di centrocampo, sì, deve avere delle caratteristiche, deve essere punto di riferimento, non deve scappare mai. Io dico sempre, deve essere una società di mutuo soccorso, sempre in soccorso, sì, ai compagni. Capacità di dividere il gioco, capacità geometrica, di dettare il corto, il lungo. Ulai è dispersivo.
19: Lo sai cosa mi ha raccontato Moreno Roggi? Parlare del suo debutto in Serie A, mi disse, ero un po' preoccupato, sai, a Firenze, prima partita. Allora viene accanto a me Picchio De Sisti e mi dice, stai tranquillo, io sarò sempre a 10 metri a te.
2: Che è un bel, insomma,
19: questo
20: Moreno,
19: è tranquillo.
20: Moreno giocava sull'out sinistro, pur essendo un destro.
19: Questo è, no? È il regista, essere sempre ad accompagnare il compagno.
20: Ma ragazzi, allora la pigliamo sul. Io ricordo anni fa, no? Presi un giocatore, facevi il trequartista in Serie B. In Serie B lo utilizzavano da attaccante esterno destro, che col mancino veniva internamente al campo, alla Massantuono. Lo utilizzavano come trequarti, a ridosso della punta, eccetera, eccetera. Io l'ho presi. Fisse, ti prendo a una sola condizione. Con me tu vieni a fare il centrale di centrocampo. Direttore, ma non l'ho mai fatto, mi dico. Non ti sarà preoccupato. Per fare il centrale di centrocampo, due requisiti sono basilari. Uno è tattico e l'altro è morale. Tattico qual è? Centrocampista centrale sta sempre dietro la linea del pallone. Sempre, quindi il gioco lo deve avere sempre fronte, lui sta sempre dietro la linea del pallone. Morale qual è? E gli dissi un detto napoletano che lui da napoletano conosceva.
19: Ciccio Lodi, diciamo Ciccio.
20: Bravissimo. Quando una persona umile descrivere l'umiltà, a Napoli si dice la faccia mia sotto i piedi degli altri, come per dire sono sempre a disposizione di tutti. Cioè lui, il centrale, deve essere sempre la valvola di sfogo della squadra. Quanta gente vedete in possesso palla, non sa che fare, si gira e la scarica dietro. Centrocampista centrale deve essere sempre pronto, perché la qualità, poi il resto lo fa la qualità tecnica del soggetto. Ritornando ad Amatucci, ma ragazzi, fisicamente ma c'è una qualità tecnica importante. Sì, ragazzi, ma voi volete dirmi che in tutti questi giocatori che sono passati da Firenze, spesi anche dei bei soldini, sì, pagati sì, anche a peso d'oro, ma Amatucci, Bianco, il terzino destro di colore che è andato in Inghilterra, cioè, non potevano far parte integrante di una rosa di spessore? Secondo me
0: non c'è dubbio. Allora vorrei chiudere questo ragionamento su un giocatore che te apprezzi, ma che forse ti sta sorprendendo per il valore che sta dimostrando. Parlo di Favazzuli. Te mi hai sempre parlato di un terzino faticatore, usiamo questo termine.
20: Ma che continuo a dire. Allora, non si deve partire da un errore di base. Nelle squadre ci vogliono gli architetti, ci vogliono i muratori, ci vogliono. Le squadre sono fatte, per dirla proprio terra terra, sono varie. Non è che c'è bisogno tutte deve essere composto da architetto. Quando io l'ho definito uno zappatore,
0: sì,
20: ma non è denigratorio.
0: No, per carità.
20: Io ho descritto un esterno basso, un esterno di centrocampo, che non può, non è un esterno basso e non è nemmeno un esterno alto, è un quinto di destra. Io ho descritto un giocatore le cui caratteristiche principali quali sono? Innanzitutto agonismo, c'ha il cuore dei calabresi, non molla mai, sta sempre, e quindi questa è una qualità nel calcio, certo, moderno importante.
0: Certo.
20: La corsa ha una grande resistenza di base unita a una buona velocità, quindi nel tempo lui si propone continuamente. Poi la qualità tecnica di Favazzuli, ma chi è che mi può dire che è la qualità tecnica di da top? Non è da top. È uno zappatore che nel suo ruolo, per le sue caratteristiche, è un bel progettino, un bel prospettino. 2004, anche quello, la Fiorentina, c'è un giocatore che si è perso un pochino a cuor leggero. Ragazzi, la Fiorentina c'ha un grosso settore giovanile, poi dopo bisogna che abbiano anche un pochino il coraggio, no?
0: Sì.
20: Il coraggio quando esce un altro giocatore che è interessante in mezzo al campo, è l'austriaco, è il ragazzo di origine austriaca,
0: Harder.
20: Cioè io che devo costruire un triangolo di centrocampo, ho bisogno di 6/7 centrocampisti, ma voi mi volete dire che Harder non ci sta bene? Non ci credo. Allora invece di pigliare 10-15 milioni di euro un cane morto, io prendo i miei giocatori, quelli bravi, i giovani del settore giovanile, ha un senso anche il settore giovanile,
0: non c'è dubbio. Senti direttore, Pellegrino ci ha sorpreso, ti devo dire, ma ci ha sorpreso nei gol sporchi che sta facendo, cioè
20: Palatone,
0: Beto così a pelle ci piaceva un po' di più, ma in questo
19: Beto,
0: momento
19: secondo me ci ha convinto per come ti allunga la squadra, cioè sì, a Venezia non è che abbia fatto cose incredibili, però nei movimenti, nel
0: però
19: sacrificio,
0: ecco, su chi lavoreresti dei due? Fermo restando, tanto giocheranno tutte e
20: allora,
0: due.
20: Allora intanto dovete pensare una cosa, fate salire di tono all'ultimo attaccante esterno che hanno preso,
0: Sia
20: Gonçalves sia il Negretto, il ragazzo di cuore del Torino, bravissimo.
0: No, quello è un talento, ragazzi.
20: Ma con i nomi, fateli salire di tono, va bene. E salendo di tono loro, con Franco Massantuono, e chiaramente come vede la porta Pellegrino, non la vede Beto. Beto è uno che fa la guerra, fa sportellate là davanti, buona velocità, allunga la squadra, ricalca un pochino le caratteristiche
0: di Ken,
20: il ragazzo che è andato via, va bene, ma Pellegrino è la classica punta centrale, io lo chiamo Balatone perché è grosso,
0: messo
20: lì, no? Ma copre bene la palla, avete visto il primo gol che ha fatto?
0: Sì.
20: Sapete come si chiama in gergo? Quella è una mossa che il calcio ha ereditato dalla pallacanestro. Il taglio ha ricevuto palla a spalle al gioco, ha cercato l'avversario, l'ha tagliato e si è trovato lì, ha fatto gol.
0: Sì.
20: Queste sono caratteristiche.
0: Ma anche il tapin che ha fatto
19: non è elementare.
1: Ce lo diceva Amerini ieri, ma ha ragione.
19: Amerini ci diceva il
1: come se ci andasse di prima.
20: Alla fine,
1: lì se la vuoi stoppare, magari perdi tempo. Ne conosco tanti, un gol così lo sbaglierebbero.
20: Voi vedrete che al reparto avanzato conta il numero di gol che fanno, soprattutto come reparto, no?
19: Come reparto,
20: e
19: sì.
20: Allora voi vedete 12-13 li fa Pellegrino, e 7-8 li fa Massantuono, e altri 4-5 li fa l'altro, e altri 5-6 li fa l'altro. Voi vedete che un attacco che riesce a portare, riesce a, diciamo così, a portare a casa 35-40 gol. Amici miei, è un attacco da competizione europea, eh?
19: Sì, sì. Senti,
20: mo
19: direttore,
20: sto esagerando, no?
19: Prima di salutarti ti chiedo invece un parere su uno che ci aveva fatto innamorare appena sbarcato a Firenze, che in questo momento un pochino fatica a trovare il suo abito. Mi riferisco ad Attà. L'altro giorno parlavamo con Fabio Rossitto, ex Viola, un amico, tra l'altro vive in quei territori laggiù al nord. Diceva, sai, nell'Udinese, l'Udinese faceva 3-5-2 e lui era veramente libero di andare dove lo portava l'istinto, il talento. Lui fatica a vederlo proprio con una mezzala classica in un centrocampo a tre. Ecco, la tua sensazione sul valore oggettivo di questo giocatore non ci sono dubbi, ma sul ruolo che migliore per lui?
20: Per me il ruolo migliore di Atta è mezzala d'assalto. Lui in un triangolo di centrocampo, fare il centrodestra è il suo ruolo ideale. Attà è un giocatore che ha una grande capacità di inserimento, unita a una grande capacità tecnica, no?
19: Sì.
20: Va bene. Ma lui deve arrivarci là davanti, non deve starci. Quando si sta, diventa un giocatore prevedibile, controllabile e rallenta il gioco. Nella prima partita, voi ricorderete, l'hanno fatto giocare da trequartista là davanti.
19: Sì, sì.
20: È un pochino sciupato, un pochino perso in quella posizione, però quando gli equilibri saranno belli rodati e la Fiorentina avrà il suo bel centrocampo con un centrocampista centrale d'ordine, un uomo d'ordine, un uomo di contenimento e di grande forza come Endur, e ci sta pure Atta, ci vuole la mezzala d'assalto.
1: Ma quindi, direttore, sono quattro, mettendo dentro anche Endur, Fagioli, Atta, Endur e Ulahi.
20: Io sacrifico Ulahi e poi Ulahi lo faccio divertire, me lo uso nei momenti che devo farlo entrare, ed è un giocatore che può destabilizzare perché salta l'uomo, perché ha una capacità di gestione palle importante, e quindi d'altra parte voi sapete che le rose, se io ho una panchina consistente, io li devo considerare dei titolari anche loro, no?
19: Ma certo, esatto, giocano tutti nell'arco della partita.
20: Non giocano tre e basta.
19: Esatto,
20: quindi secondo me Ulahi è un giocatore che alla fine anche lui è una mezzala, cioè non hanno il senso, come si può dire, il senso della disciplina, no? E
19: sì,
20: poi
19: sì,
20: la capacità di essere incisivi nella fase di non possesso palla, perché è importante, non ce l'hanno, ed è un peccato imbrigliarli perché hanno altre qualità, altre caratteristiche. Io il reparto lo costruisco in maniera tale che nella sua interesse c'ha tutto, c'ha l'ordine, c'ha il contrasto e c'ha l'attacco.
1: Tra l'altro
19: così.
1: Fagioli ce lo danno quasi tutti come di rientro tra i convocati in nazionale. Qualcuno si aspetta anche Gnonto richiamato tra gli azzurri.
20: No,
1: ma come lo vede in questa Fiorentina?
20: Ragazzi.
1: Non la convince,
20: non è che mi fa, certo,
19: no, ma dentro il gruppo ci può stare, il gruppo 23-24
20: è uno che sta lì quando entra, è veloce,
19: esatto,
20: è uno che ti crea casini, quindi ci può stare assolutamente.
19: Nelle partite in cui magari c'hai il finale con più campo da giocare,
20: io sono curioso di vedere Gonsalves quando migliorerà.
19: Madonna, però Gonsalves è giocatore,
20: sono curioso di vedere quando, perché ora a livello di condizione mi sembra un pochino indietro,
19: molto indietro,
20: no? Io sono curioso di vederlo quando sarà al 100%. Beh, è un bel vedere per la Fiorentina, sì. È un bel avere.
19: Tocca la palla, mamma mia, c'ha qualità, qualità. C'ha tanta qualità questa squadra. Il problema è metterla insieme.
20: Avete visto con quale semplicità ha calciato quando ha fatto gol? Semplicissimo, guarda, senza ammazzarsi proprio.
19: Non l'ha nemmeno caricato tanto, proprio è venuto.
20: Proprio pum, gli è venuto naturale. Quella è la classe. Quando parliamo di Amatucci, ma tu c'ha classe, tecnica. E Angelo dice: là, sta facendo la grande in Spagna. Ragazzi,
19: tutto
20: è un campionato tecnico dove i giocatori tecnici fanno la differenza.
19: Grazie direttore, buon fine settimana, grazie davvero, un abbraccio. È così ragazzi. Però,
1: sentito che ha detto, dai, lo dico anche a tutti gli ascoltatori: Ndur, Fagioli e Attà. E dice: mi tengo Ulai per altri momenti. Quindi noi, mi ci metto anch'io, io, te, e direi il 98% degli ascoltatori vorremmo tutti il terzetto Fagioli, Ulai, Attà. Però c'è un motivo, evidentemente, se tanti addetti ai lavori ti dicono di no, e soprattutto ti dicono che lì ci vuole un Dur a dare equilibrio, se non addirittura pure Brescianini, perché comunque Attà deve arrivare davanti. Su questo sono totalmente d'accordo.
19: Attà deve giocare,
1: non deve starci lassù, ma deve partire da dietro
19: e ci deve arrivare,
1: perché se ci arriva con i suoi tempi,
19: non c'è il primo passo come Mastantuono, non c'è questo,
1: viene più fuori alla distanza,
19: ha bisogno di partire. Quando parti c'è questo, è uno spettacolo, ti brillano gli occhi quando vedi Attà.
1: Poteva essere un vecchio 10,
19: è un
1: calcio,
19: dieci.
1: quello bello,
19: pulito, elegante, tacco, colpo, suola,
1: e secondo me la vede così anche Vanoli. Ripeto, tanto tra un'ora viene in sala stampa, sarà fondamentale capire se ci vorrà dire qualcosa, tanto la domanda su Ulai e Fagioli insieme gliela faranno, quindi poi seguiteci, perché
19: guarda, è bello che parli
1: Vanoli, non me l'aspettavo
19: prima di questa partita, perché è evidente che oggi rimosse tutte le problematiche societarie, mercato grosso, oggi si parla di calcio con Vanoli e ci sono tanti dubbi, perché ragazzi, noi nella formazione abbiamo messo Pongracic titolare e Dragusin in panchina,
1: per me Dragusin, no, questo
19: i
1: è
19: tuoi.
1: Santi è pessimista su Dragusin. Io no, per me gioca serenamente.
19: Eccola qua, bravissimo, ringrazio
1: Bella
19: Marco Zanelli che ce l'ha,
1: un po' anni
19: ce l'ha
1: 70.
19: Buttata giù. E voi pensate questa:
1: De Gea, Jimenez, Pongracic, Ranieri, Vieri, Ndur, Fagioli, Attà, Mastantuono, Pellegrino, Gie. Io pochi dubbi, ecco, terzetto offensivo e terzetto di centrocampo. Vediamo la difesa se davvero Dragusin è acciaccato o meno.
19: Te vuoi Dragusin?
1: Ma è che lo voglio,
19: ma la tua redazione vuole Pongracic,
1: è pessimista. Poi magari ieri hanno mangiato troppo asado e Dragusin lo tiene a riposo.
19: Va bene, allora ci avviamo all'ultima mezz'ora di questa puntata di Palla al Centro, sta volando via. 348 7513933 per i vostri ultimi messaggi audio scritti, per gli ascoltatori di Lady Radio 3925727775, ancora spazio alle vostre telefonate allo 0557711171. Torniamo e andiamo anche a casa Napoli per capire come stanno loro, chi può giocare. Noi non gliela diamo la nostra formazione, magari loro ci danno la loro. Vediamo.
3: Radio Firenze Viola
21: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
22: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
4: Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni chiamare 055 71 69 52.
5: Radio Firenze Viola.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord insiste una nuvolosità irregolare associata a qualche rovescio di pioggia o temporale a carattere intermittente. Temperature stabili, massime comprese tra 21 e 26 gradi. Al centro, irregolarmente nuvoloso, con occasione per locali rovesci, anche temporaleschi, ma intervallati da schiarite anche ampie al mattino. Temperature in calo, massime comprese tra 22 e 27 gradi. A sud, variabilità con ampie schiarite e annuvolamenti localmente più intensi associati a brevi e isolati rovesci. Temperature in diminuzione, massime comprese tra 24 e 29 gradi.

0: mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
2: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
3: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
2: Che giornata.
1: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
2: Luciana Magistrato
3: e Tommaso Borghini.
4: Fiorentina, Viola, Firenze, noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
6: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
5: Ti stiamo aspettando!
4: Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola.
8: Ma io sarò malizioso, ma indurre vale quello che vale e si vede in campo, certo, belle prospettive, però i suoi 5-6 gol a stagione li fa, però secondo me gli interessi dei vari club e ragazzi, e c'è i procuratori e ce li hanno a mangiare sopra.
9: Buon pomeriggio da Maremmano Viola. Io con Vatti da Roma sono d'accordo o non sono d'accordo? Sono quasi sempre d'accordo, ma stavolta un pochino meno, perché secondo me Matucci è valido ma per la Spagna. Io non lo vedo un giocatore adatto per l'Italia, lo vedo più nel gioco spagnolo. Infatti, capito? Rodri, lui, insomma queste cose qui. Però per l'Italia non so se sarebbe giusto per la Serie A italiana. Per la Spagna è l'ideale.
10: Ma io alla radio sentivo Gnonto possibilità di convocazione nazionale. Cioè io sono caduto a terra, non è possibile Gnonto nazionale. Ma vogliamo scherzare veramente, Leo?
11: È una voce, dopodiché diciamo è meno probabile di altri.
12: È chiaro che il ragionamento, ragazzi, noi non sappiamo quale sarà la logica di Mancini, che per Mancini queste sono le prime convocazioni di un nuovo ciclo.
11: Gnonto ce l'ha già 13 che, di presenza in nazionale.
12: E che fu quello portato proprio da Mancini, esatto, se ti ricordi. No, ecco perché nasce per il discorso. Allora, Mancini lavora per, ora faccio, esaspero il concetto, lavora per il prossimo mondiale, lavora su un blocco di età, lavora quindi non sull'immediato, e allora può essere un ragionamento su anche sui giovani. Ho sentito parlare di ipotesi di giovani,
11: ma lo stesso Caiode è in ballo,
12: sì, che non è nemmeno poi, cioè ancora più giovani ne ho sentiti io, no? Oppure no, ora c'è la National League. Arrabbiare.
13: La Gazzetta cita anche Mandragora, anche tra Mandragora. I potenziali convocabili,
11: credo arrivino in serata.
12: Cerca un compromesso tra le cose. Non lo so, non sappiamo qual è la filosofia che accompagnerà. Ma Gnonto, quando fu convocato a Mancini, ha fatto il suo. Anch'io, sinceramente.
11: È anche vero che inizialmente stavo leggendo saranno 35.
12: Secondo me fa una maxi convocazione.
11: Perché poi si gioca 4. Io non ci credevo, sono andato a guardare il calendario: si gioca ben 4 partite, Italia-Belgio, Francia-Italia, e poi c'è una doppia Turchia. Sfida alla Turchia.
12: Dopodiché, vi dico anche che
11: c'è il Montellino, c'è Vincenzo.
12: Se dovessi, dopo la figura fatta al mondiale, se dovessimo retrocedere dalla National League dalla A alla B, non sarebbe una bella cosa per il calcio italiano.
11: Insomma, Francia, Belgio e Turchia è il girone. Non c'è scampo.
12: Come c'è scampo?
11: Bella nazionale.

0: portabile, meno male se lo siamo levati di torno, tanto un sireggeva italiano
1: pigliava in Turchia, piglia
0: c'è
1: solo
0: tutta
1: 6
0: la
1: milioni.
0: Turchia ai suoi piedi, sì, tutto sì. Lo stadio del Besiktas impazzito. Ieri sera c'è il gol del 3-1 e a un certo punto erano in tre che stavano arrivando su sto pallone e l'hanno buttato dentro perché giocano come degli assatanati, detto che poi in Europa League sono anche avversari tipo il NEC, che ho visto la Juve il NEC se l'è mangiato assolutamente, non il Milan col Benfica invece ha cominciato malino. Per la Conference attendere perché era particolare, no?
1: Quando era... gioca la Conference?
0: A ottobre.
1: Ah, ottobre. Sì, sì, dove andresti la prima trasferta?
0: Seguirei volentieri l'Atalanta, andiamo a vedere il classico museo di Van Gogh.
1: Va bene. Allora,
0: niente di più scontato. Oh, invece qui Napoli, ringrazio il direttore di Radio Tutto Napoli Antonio Gaito che è con noi. Antonio, ben trovato, buon pomeriggio.
2: Ciao, buon pomeriggio a tutti, come state?
1: Bene, bene. Come sta il Napoli?
0: Meglio della rosa del Napoli a vedere le notizie in arrivo.
2: Ma quello, Tommaso, basta poco per stare meglio del Napoli in questo momento.
0: Ma pure Spinazzola?
2: Sì, non si è allenato quest'oggi, verrà credo valutato anche domani, una contrattura, quindi lui ha uno storico un po' problematico per quanto riguarda gli infortuni, quindi ci sono un po' di giocatori che non hanno dei veri e propri infortuni, che però vengono monitorati, perché il Napoli, anche Allegri col suo staff, si è dato come obiettivo quello di limitare gli infortuni. L'anno scorso ricorderete il Napoli ha avuto un record mondiale per quanto riguarda gli infortuni, che hanno toccato addirittura la quota 50 a un certo punto, quindi vogliono non sovraccaricare alcuni giocatori, uno di questi è Spinazzola che è uno storico problematico, ma anche Anguissa, no, di cui si è parlato tanto in questi giorni, anche lui non si è allenato con i compagni quest'oggi, perlomeno non si è allenato nella parte col pallone, quindi non dovrebbe essere della partita.
1: Quindi che formazioni ci dobbiamo immaginare più o meno?
2: Nonostante le tante assenze, comunque credo la formazione sia di buonissimo livello. È chiaro che a centrocampo manca anche McTominay per altre problematiche, purtroppo, certo, addirittura cardiache, perché i giocatori fuori sono abbastanza, ma per motivi disparati, va detto. Sì. Infortuni muscolari per ora sotto controllo, però insomma a centrocampo si va verso doppio play, questa soluzione che comunque un po' di problemi in costruzione perlomeno li ha risolti, perché il Napoli costruiva abbastanza male in questo nuovo inizio con Allegri, quindi Gilmour con Lobotka, poi dovrebbe esserci di nuovo De Bruyne, quindi è più un 4-2-3-1 che un 4-3-3, immagino, salvo poi un impiego di Vergara che nell'ultima ha giocato alto da esterno, da falso esterno che si accentrava, però a sinistra dovrebbe esserci Lang in questa partita. Sì. È pronto anche David Neres, che proprio a Firenze fece un gran gol, però vediamo, forse più una carta per il secondo tempo il brasiliano, e poi lui predilige tra le due corsie giocare a destra. A destra c'è parecchia abbondanza, l'ha detto, perché c'è Politano che è sempre un uomo abbastanza tattico, sia per Conte che per Allegri, però sta molto bene anche Favasuli, e poi c'è questa carta, immagino, per l'ultima mezz'ora di David Neres.
1: Potrebbe essere davanti Højlund, e in difesa?
2: Ma in difesa si va con, credo, Oliveira a sinistra, poi per il resto sono confermati, c'è Rafa Marine che sta avendo finalmente continuità, sta crescendo col passare delle partite, con ovviamente Rachmani, e poi c'è Giovanni Di Lorenzo. È pronto anche Beuke, ma quindi l'emergenza un pochino è rientrata, però in questo momento Allegri dà continuità a quelli che stanno giocando, quindi è pronto a Beuke, ma si va comunque con lo spagnolo.
0: Mi togli una curiosità sulla forma di De Bruyne, perché il giocatore non si discute. Devo dirti che con l'Arsenal l'ho visto proprio piantato, ma perché siamo a inizio stagione, è in ripresa, immagino.
2: Tommaso, sì, in realtà i dati che poi consultiamo lo vedono comunque tra i giocatori più attivi. Poi secondo me c'è un discorso da fare anche a livello di collettivo, perché è chiaro che con l'Arsenal

0: una partita proprio terrificante dal punto di vista della sofferenza, del blocco basso. Napoli secondo tempo ha proprio rinunciato, infatti è stato anche piuttosto criticato Allegri, perché sì, di fronte c'è l'Arsenal che le ha vinte tutte, però insomma gli avversari dell'Arsenal ogni tanto tirano pure in porta, quindi anche se perdono, però perdono magari attaccando e tirando verso la porta. Poi ha avuto una chance nei finali, però diciamo che De Bruyne perlomeno con Allegri ha ritrovato una certa centralità, si sente coinvolto nel progetto ed è già un passo avanti, perché Biennio Conte è stato molto, come dire, problematico, per carità, ricco di successi, storico, indimenticabile, però parecchi giocatori
1: è come quando corri con la macchina bella e poi la benzina, però
0: Conte, sì, poi c'era proprio un rapporto anche conflittuale.
2: L'abbiamo capito.
0: Lo spogliatoio era arrivato a un punto di saturazione, sia fisico, no? Per la metodologia molto dura, ma anche poi credo mentale, di rapporti personali. Quindi si era arrivati al capolinea e ne erano consapevoli tutti, diciamo, della separazione. Del resto, poi Conte dopo 2 anni va via, solo alla Juve se lo abbia fatto 3 anni.
2: No, ma lui è così.
0: Pone l'ordine delle cose. È chiaro che Allegri, che è stato accolto con parecchia, come dire, diffidenza, se non scetticismo, però deve rimettere pure insieme un po' di cocci, perché il mercato è anche conseguenza delle spese del biennio di Conte, tant'è che il Napoli quasi non ha fatto mercato. Il discorso fisico, il discorso anche psicologico di alcuni leader, quindi diverse problematiche che deve rimettere insieme, però non sono mancate anche un po' di critiche per lui, che si porta dietro questa etichetta. Il Napoli, anche quando ha vinto, l'avrete visto sempre un pochino passivo, a delle fasi un pochino basse, ovviamente che non vengono gradite dal pubblico, che è abituato ad altro.
1: Sì,
0: però
1: non sta abituando male, no, ma possiamo, con due scudetti.
2: Sì, però possiamo dire, lo dico francamente, io per ora di Allegri vedo poco, nel senso non c'è un'idea di calcio,
3: no.
2: C'è la capacità,
1: c'è
2: di
1: una gestione, forse
2: sempre una squadra gestita da Lobotka, da De Bruyne, quando che comunque trova, sai, Allegri riesce a dialogare con questo tipo di giocatori, pensa Modric, cioè
3: detto,
2: con i campioni lui non è il Conte che va alla guerra con tutti, però c'è poco di idea. Io ancora non ho capito come vuole giocare Napoli. Poi ti confesso anche che, a parte Højlund, chi fa il centravanti nel Napoli?
1: C'è Luca, no?
2: Ma
1: come
2: Luca non è un giocatore da Napoli, cioè da quel tipo di livello. Cioè, se il livello è andare a lottare per lo scudetto, ragazzi, oggi l'attacco del Napoli è sicuramente inferiore alle squadre che lottano per lo scudetto. Ecco. E che tipo di partita immagini che venga a fare Napoli? Allora, qui c'è una situazione molto curiosa in questa vigilia di questa partita. Sul fronte Fiorentina c'è un entusiasmo, vorrei dire quasi motivato, ma c'è un'euforia, cioè addirittura si ragiona, ma sì, bisogna giocarci faccia a faccia, perché se la partita si può vincere, c'è un ottimismo, direi, acritico. Perché viene da un inizio di paura e due risultati positivi. Il Napoli,
1: poi il Napoli ne ha vinte due,
2: sì, appunto,
1: cioè non è che è proprio un disastro,
2: no,
1: come
2: però
1: partenza.
2: Dà l'idea di un cantiere aperto,
1: qual è il problema? Il gioco, cioè che ancora non è un gioco spettacolare quello del Napoli.
0: Sì, infatti dicevo che più per la questione, come dire, estetica, cioè nel senso che possa non piacere, quelle fasi di passività che ha avuto per così tanti minuti, il dubbio un pochino è che più che altro la rosa possa non essere congeniale per quel calcio lì, perché è abituato a fare altro. Ad esempio parlavamo del centrocampo, è chiaro, sarà un Napoli ad esempio poco strutturato per palle inattive, per difendere troppo a lungo in area. Parlavo questa mattina anche con il vostro Lorenzo Marucci, buon Marucci, su Pellegrino titolare. È chiaro che se ti abbassi, ti porti ad esempio la Fiorentina, in questo caso troppo in area di rigore, come è accaduto anche nelle partite in cui Napoli ha vinto col Genova, anche in altre circostanze, ti esponi un pochino, che ne so, ai colpi di Mastantuono, uno contro uno in area, ti porti uno specialista come Pellegrino di testa, insomma anche sull'altra fascia la Fiorentina è messa molto bene, a tante alternative, no, quest'anno, quindi ti esponi un pochino a tanti pericoli, e il Napoli invece grosso modo ha sempre difeso tenendo l'avversario un po' distante, quindi c'è grande curiosità di capire il Napoli ora contro un avversario di buon livello, se riesce a fare la partita, a dominare il campo come spesso insomma è capitato.
2: Guarda, non finirà mai così, nel senso magari finisce ma non per un pensiero, però ecco, anche la possibilità di arrivare alla sosta, comunque anche un risultato positivo, anche un punto eccetera.
1: Succede
2: qualcosa, inizio partita, che apre la partita, cioè si spalanca, si apre la partita,
1: dici, non si...
2: ma se a 20 minuti alla fine
1: si portano a casa
2: perché poi
1: il punticino,
2: il Napoli ovviamente ha altri obiettivi rispetto alla Fiorentina, però in questo momento anche in virtù delle problematiche che ha in mezzo al campo, non lo so, è una difficile partita, strana da leggere, ragazzi, questa non è una partita.
0: Sì, no, detto
2: il Napoli in difesa non è, le squadre di Allegri hanno un punto di forza nella difesa,
1: dico
2: il Napoli non ha una difesa forte
1: in
2: questo momento.
1: Una partita che arriva domenica a mezzogiorno e mezzo, ancora è presto, però sabato, domani
2: gradi ci saranno,
1: poi domani c'è un Inter Roma che è una sorta di primissimo, no?
2: Sì,
1: big match.
2: Dio, certo.
1: Quindi, hai visto mai una delle due vincesse? Il segnale lo lancia, suppongo che chi ha voglia di stare lassù in vetta alla classifica debba rispondere.
2: Perché ragazzi, è vero che siamo agli inizi, però poi certo, la lunga sosta, questo risultato te lo porti addosso, tre settimane sono un'eternità prima di andare in campo, che qualsiasi risultato te lo porti un po' addosso da questa. Sento al volo una riflessione su Favasuli, sai, è stata una scelta della vecchia gestione, quello tutto sommato di non crederci al 100%, sembra che questo ragazzo sta provando a ricucirsi il suo spazio, no?
0: Sì, Luca, assolutamente, ha avuto un bell'impatto sia quando è entrato insomma in centro, poi in campionato, una settimana non da poco perché ha fatto doppio esordio, però ha grande energia questo ragazzo.
2: Sì, c'è entusiasmo, si vede.
0: Magari non avrà il tocco sopraffino, però poi è efficace comunque anche nel dribbling, paradossalmente viene preso da terzino, sta giocando da centrocampista a salire, addirittura ha giocato al posto di Politano, siamo da esterno alto, quindi è una variante importante per ora, però non da terzino, non nel suo ruolo, perché lì Di Lorenzo per Allegri non lo muove perché gli equilibri
2: ovviamente
0: eccetera sappiamo come ragionano un po' i nostri tecnici, intendo italiani, però è una risorsa in più per il Napoli che non ha fatto mercato, intendevo questo, nel senso 1 milione di prestito, 6 di riscatto, ha ridotto al minimo le spese, però aveva necessità anche di svecchiare un po' l'organico, quindi ha messo dentro un po' di, tra gennaio e poi quest'estate, qualche giovane per abbassare un po' l'età media, che forse è il problema da qui ai prossimi anni del Napoli, però concordo con quello che dicevi tu anche sulla lettura di Allegri, perché nel senso che ha detto proviamo a sistemare un pochino la classifica, perché poi dopo la sosta, come dicevi tu, recuperiamo un po' di giocatori.
2: Recupera un po' di giocatori.
0: Calendario anche un po' in discesa.
2: Guarda, sarà divertentissima la sfida Mastantuono di Lorenzo.
1: In teoria sì.
2: Perché l'esperienza di Di Lorenzo, è un giocatore di statura internazionale, e la freschezza di Mastantuono. Mastantuono sarebbe piaciuto ai tifosi del Napoli, te lo garantisco. Perché c'ha colpi, c'ha colpi.
0: Fuori anche che ci ha provato, però poi evidentemente il Manna non aveva l'ok per procedere al prestito, sai, De Laurentiis magari quella filosofia, non valorizza i giocatori
2: di altri,
0: certo. Insomma, comunque ti poteva far comodo, però io spero invece ovviamente dalla mia parte, Luca, che Mastantuono venga attaccato, perché è chiaro che se ti metti a difendere su quello che dicevo prima, se ti metti solo a difendere su Mastantuono
2: va in difficoltà. Sì,
0: il Napoli ad esempio ha già preso un po' di caratteristiche del Milan dell'anno scorso, questo un po' mi preoccupa, nel senso che baricentro, subisce tanti cross, il Napoli è una delle squadre che ha subito più cross laterali. Eccoci. Quindi se ci mettiamo sempre lì dietro ad
2: vuoi vedere che fanno un cross per Pellegrino, perché noi c'è un grande giocatore di testa, ma non gli arriva un cross nemmeno per sbaglio.
1: No.
0: Vedi, allora il mix può essere letale.
2: Pellegrino ha segnato in tutti, a Parma aveva segnato solo di testa, qui ha fatto 3 gol, mai di testa.
1: Detto perché... che poi
0: sai, avete visto anche con l'Inter, però vabbè, l'Inter si può dire è la squadra più forte, però anche col Genoa primo tempo tutto in balia del Genoa,
2: sì.
0: E poi sai come funziona, no? In Italia poi il difensore magari fa un errore, sbaglia un intervento, è colpa del difensore, ok, ma se stai 40 minuti nella tua area,
2: certo, però può capitare.
1: Sì, detto che poi magari Mastantuono a destra, Oliveira a sinistra.
2: Oliveira a sinistra, giusto, no, tocco Oliveira.
1: No, ci togliamo la curiosità eventualmente di vedere questo Noah Lang, perché poi sono arrivati
2: anche
1: altri
2: Lang,
1: interpreti. È arrivato Gonçalves, è arrivato Gnonto, però Noah Lang l'abbiamo seguito tanto.
2: Sì,
1: secondo me inizialmente, ti ricordi, era nel gruppo,
2: secondo me era
1: dei
2: uno dei preferiti
1: esterni che seguivano Coleosso, Bakayoko, ma c'era anche Noah Lang, che però poi alla fine il Napoli
0: ti ricordi Tommaso, dicemmo insieme, dissi guarda, il Napoli quest'anno non vuole darli più in prestito perché Conte li aveva bruciati, sia Lucca che Lang, se non arriva un'offerta a titolo definitivo il Napoli li tiene, e li ha tenuti alla fine perché non sono arrivate offerte diciamo interessanti come modalità di uscita, il Napoli aveva deciso quello, e poi da capire se la scelta è corretta, perché per ora hanno fatto pochino sia Lucca che Lang. Lang è un giocatore molto estroso, vediamo se Allegri riesce a rilanciare giocatori che aveva voluto Conte e aveva bocciato poi lui stesso dopo pochi minuti.
2: Mi pare che sia il campionato di quelli che provano a rilanciare i giocatori. Vedevo Spalletti con Nico Gonzalez, quello del soldi ce n'è pochi,
0: tutti,
2: quindi
0: miners, tutti gli esuberi in campo,
2: c'è pochi soldi e quindi bisogna andare a pescare nel frigorifero se si ritrova qualcosa. Grazie
1: Antonio,
2: grazie Antonio,
1: ciao,
2: un grande
1: ciao.
2: Piacere
0: sentire. Grazie, ciao ragazzi, buon lavoro.
2: Si va a cercare,
1: sì, ma Nico, cioè, non è che sia da rilanciare,
2: però da via
1: Madrid, da nazionale ha fatto la finale,
2: ma l'hanno
1: mondiale.
2: Offerta a tutti,
1: ma è forte, io vabbè, non so, l'avrei ripreso. Abbiamo detto sì di questo Besiktas, mi sono arrivati anche messaggi privati anche da colleghi molto più bravi di me che si sono divertiti come pazzi ieri sera.
2: E noi ci divertiamo, speriamo di divertirci.
1: Noi abbiamo il vanolismo, è vero, a posto così. Poi tanto ci penso io a Dimitri. Lunedì vola tutto, con Palladino tornato a Bologna e questo italiano turco ci sarà da divertirsi. Molto prima però abbiamo Fiorentina-Napoli e di questo si parlerà in sala stampa con Vanoli, perciò vi ricordo ancora l'appuntamento 16:30, seguiremo il tutto il rigoroso live, quindi avrete Niccolò Santi, il Nick e Nick oggi è versione,
2: io mi sento in dub,
1: versione mini, 16:30 Vanoli, dalle 17 invece una grande accoppiata, Galassi Bevilacqua per Garrisca al Vento, e poi torna la nuova stagione anche di Ganzamente in Viola, del Brivido Sportivo, che stasera seguirà da vicino anche una bella festa di un Viola Club in zona Scandicci. C'è anche un altro Viola Club che festeggia
2: a Certaldo,
1: e quindi poi saremo anche lì, e poi abbiamo la chiusura con Extra Viola alle 21:30,
2: sperando che Fagioli sia tra i convocati in Italia, sarebbe tanto piacere,
1: perché dopo le 7-8 più o meno di sera dovrebbero arrivare le convocazioni, mentre la Fiorentina la ritrovate sulle di radio dalle 18 con le bombe, prima musica, informazione e attualità. Noi ci risentiamo nel weekend, di sicuro domenica per Fiorentina-Napoli. Buon proseguimento di giornata e a presto Luca.
2: Ciao.
1: Ciao.
3: Radio Firenze Viola.
4: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: La prossima ora di trasmissione è offerta da
6: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it
7: Da moltissimi anni a Firenze, Fallani Autocarri è il punto di riferimento per aziende e attività commerciali che cercano autocarri professionali, nuovi a marchio D'Urso e Romanital o usati. Forniamo anche assistenza completa per riparazioni e manutenzioni. La nostra officina fornisce diagnosi rapide unite a una grande esperienza e attrezzature specializzate per interventi mirati. Magazzino ricambi originali sempre fornito. Bremac, D'Urso, Romanital, Comai, A e B. Ci trovate in via Ponte alle Mosse 105 Rosso a Firenze. Per info 055 35 32 81. Fallani Autocarri. Professionalità, competenze e tempi rapidi per ogni tua esigenza.
8: Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: Attimi di terrore mattinata in una scuola media della periferia est di Roma, dove uno studente di 13 anni ha spruzzato dello spray urticante sul volto di un insegnante e successivamente l'ha ferita con un coltello. È accaduto nella scuola media Giovanni Verga. Il ragazzo pare volesse filmare con il cellulare l'aggressione. L'insegnante è apparsa in stato di shock, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Il minore è stato condotto in caserma accompagnato dai genitori.
9: Una 42 di origine albanese e madre di tre bambini ha perso la vita oggi in un incidente a Passerella in provincia di Venezia mentre portava la figlia a scuola. La bambina è rimasta fortunatamente illesa mentre la mamma è stata investita da un camion per la raccolta della nettezza urbana. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo stava svoltando a destra mentre la mamma era sulle strisce pedonali, pare nel cosiddetto angolo cieco.
10: Maltempo, un intenso nucleo temporalesco ha attraversato la città di Firenze, in parte la zona sud. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco per il forte temporale che si è abbattuto su Palermo e provincia. Sono stati soccorsi due automobilisti rimasti bloccati nelle strade trasformate in fiumi. Allerta gialla domani per temporali su 12 regioni in Italia: Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria.
9: L'abolizione del bollo auto per quelle di potenza fino a 80 kW, misura approvata nei giorni scorsi dal governo italiano, entra nel dibattito europeo. La scelta dell'esecutivo Meloni di finanziare il provvedimento attingendo ai fondi non spesi del PNRR è al centro della discussione in commissione. Si valuterà questa misura nel contesto del prossimo semestre europeo 2027, dice all'ANSA un portavoce della commissione.
10: E ora gli esteri. Il congresso americano ha approvato le prime sanzioni contro la Russia dell'era Trump. Esulta il presidente ucraino Zelensky. Costringeremo Putin alla pace, dice. Ancora nessun accordo invece tra i 27 paesi membri dell'Unione Europea sul rinnovo delle sanzioni a Mosca. Tensione intanto nei cieli del Baltico. Due jet militari russi hanno violato lo spazio aereo lituano, allontanati da due Eurofighter italiani decollati nell'ambito della missione NATO.
9: La sanità italiana si distingue a livello internazionale, lo dicono i risultati contenuti nella classifica del World's Best Specialized Hospital, che certificano la presenza di 4 strutture sanitarie nazionali nella top 10 mondiale nelle rispettive discipline. Tra le eccellenze di vertice figurano il Policlinico Gemelli e l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, entrambi di Roma, così come l'Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano e l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna.
10: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
11: Su Radio Firenze Viola, il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
12: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
11: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
13: Grande Tommaso.
14: Pietro.
13: Allora?
14: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
13: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
14: Ma davvero?
13: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
11: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
4: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
11: Nick and Nick, Notizie, analisi, curiosità.
15: No, ragazzi, non sto capendo. Voi in questo momento mi avete telefonato per...
11: La trasmissione di approfondimento sul calciomercato.
16: Nero verdi, nero verdi, siamo forti.
17: Eccoci qua, ci siamo, buon pomeriggio a tutti. Inizia Nick e Nick su Radio Firenze Viola. Siamo insieme fino alle 17. Io sono Niccolò Santi, grazie per esservi collegati in nostra compagnia. In realtà in mia compagnia, perché in quest'ora, questo pomeriggio, non ci sarà Niccolò Ceccarini, che insomma è intervenuto a Palla al Centro nella trasmissione precedente e che ritroveremo la prossima settimana, come sempre da lunedì, ogni giorno in questa sgangherata ora di palinsesto. Parleremo ampiamente, no, della conferenza stampa di Vanoli, dei temi che ci aspettano, perché alle 16.30 noi trasmetteremo in diretta la conferenza del tecnico della Fiorentina e quindi capiremo anche quali siano le indicazioni di formazione, sempre che ce ne dia ovviamente Vanoli, in vista della sfida di domenica contro il Napoli. Comunque, prima di tutto, io vi ricordo i numeri per interagire con noi: 348 75 13933 per i messaggi scritti e vocali. Per intervenire in diretta 055 77 111 71, grazie a Stefano Cherubini al coordinamento tecnico, che ovviamente ci guiderà fino alle 17. Stiamo già provando a come dire, instaurare il primo collegamento della nostra trasmissione. Devo dire, insomma, che sono anche in questo momento anche un po' emozionato, è un amarcord se riusciremo ovviamente a mettere in collegamento, ecco, questo stimato collega. Fammi pensare dunque. Garri Scalvento? No. Buongiorno Firenze? No. Viola Amore Mio nemmeno. Ah, forse.
18: Fatti una domanda.
17: E i tempi supplementari, forse? Alessandro Di Nardo, eccoci qua.
19: Ciao Niccolò, ben ritrovato.
17: Senti là che rimbombo, dove ti trovi in questo momento?
19: Mi trovo nell'androne delle scale. Ah. Adesso non più, non dovresti sentire più il rimbombo. Ma volevo fare anche questo effetto un po'.
17: Sì.
19: Un po' ovattato per far capire che comunque questo è un momento anche ultra nostalgico.
17: Sì, te l'ho detto, devo dire che l'emozione è tangibile. Poi c'era anche Stefano Cherubini in regia che era quasi tentato di mettere la musichetta dell'argomento del giorno. Te lo levi di torno.
19: No, che si è alzato in piedi Stefano Cherubini e si è tolto il cappello come fanno i Marine. Sì. Nelle celebrazioni militari.
17: Sì, aveva la mano destra. Questo è Fabio Ferri, vabbè, comunque aveva la mano destra sul cuore, perché come si fa quando c'è un inno?
19: Io non so, cioè, secondo me continuerà così questo collegamento, c'è proprio un vulnus, un fulcro da cercare.
17: Ma probabilmente sì, però se c'è io non l'ho ancora trovato. Poi comunque la nostra cifra in quest'ora è quella di parlare di tutto tranne che di Fiorentina, preferibilmente di Grassina, del Ghiacciaio, del Sassuolo, eccetera eccetera, anche se oggi chiaramente riusciremo a toccare un po' meno quei temi, sia per forza perché c'è la conferenza stampa di Vanoli, sia perché appunto con te, caro Alessandro, cercheremo di approfondire invece i temi della conferenza di Vanoli, perché gioco forza, si parla di formazione. Tu tra l'altro hai curato la rassegna stampa sul sito, su Firenze Viola. Ah, tra l'altro volevo ricordare che siamo anche in diretta su YouTube, siamo in live.
19: Ah,
17: quindi
19: che bello,
17: bella a tutti, attivate la campanella e così, insomma. Beh, no, volevo dire che nella conferenza stampa,
19: scusami Niccolò, mi hai chiamato per discutere dei temi della conferenza stampa che ancora non c'è stata.
17: Allora, in realtà si dice, tu mi hai chiamato per, in questa trasmissione si dice così.
19: Sì. Okay. No. Va bene, quindi cerchiamo di anticipare delle risposte, certo, di Vanoli o delle domande?
17: No, si anticipano i temi, poi magari...
19: Ah, ok.
17: Ma si va anche un po' così a sensazione. Pensi che si parlerà del dualismo a centrocampo tra Fagioli o Ulai, o che potremmo vederli insieme? No, perché tu ne hai scritto stamani su Firenze Velo, ti ho visto.
19: Mi hai beccato, secondo me se ne parlerà. Non so se sarà la partita ideale per vederli insieme. Da quello che ci ha detto anche nel post partita di Pisa, l'idea di fondo di Paolo Vanoli è quella di far giocare i migliori a centrocampo, e quindi Ulai e Fagioli, gioco forza, secondo me nella Fiorentina ideale di Vanoli, giocano insieme. Non so se già dalla partita contro il Napoli, tra l'altro io ho scritto anche un po' del confronto che ci sarà a centrocampo. Il Napoli arriva a dir poco incerottato, soprattutto a centrocampo, mancano due dei pezzi da 90 della squadra di Max Allegri, ma anche della squadra che è stata di Antonio Conte, perché non ci sono né Anghissà né McTominay, mancano anche diversi altri giocatori in difesa. Buongiorno su tutti. È un Napoli con 8 assenze, se non ho contato male, e quindi a centrocampo ci sarà un centrocampo mini, diciamo, Lobotka e Gilmour. Quindi anche per quello forse, cioè, diciamo che se metti in campo contro il Napoli Fagioli e Ulai, almeno dal punto di vista fisico o comunque di altezza non patisci tantissimo, perché anche Lobotka sì. e Gilmour non è che sono dei giganti.
17: Ma a te sta piacendo questo Napoli? Perché al di là della gara con l'Inter, che è stata direi pirotecnica, bellissima, no?
19: Bellissima.
17: Però ecco, contro il Bologna diciamo era abbastanza facile vincere, no?
19: Diciamo c'è tanto del Bologna che fu di tedesco nella vittoria del Napoli, non tantissimo del Napoli. Tra l'altro ieri parlavo anche con un collega di Napoli e mi diceva che lì è partita la Favasulimania, perché sì. non so se giocherà titolare domenica, credo di no, perché da quelle parti le gerarchie sono abbastanza cementificate, cioè il capitano Di Lorenzo, però Favasuli è entrato molto bene. Tra le note positive di questo avvio di campionato del Napoli ci metto quello, poco altro. Guarda Niccolò, ma siccome io sono un grande professionista,
17: certo,
19: mi ero preparato un paio di dati su Fiorentina-Napoli.
17: Date o dati?
19: Dati.
17: Ok,
19: dati.
17: Vai col primo.
19: Possiamo snocciolarli, ce l'hai? Come si chiama quello per aprire, come si chiama?
17: Il cavatappi.
19: Lo spaccanoci, no? Lo schiaccianoci.
17: No, vabbè, quella è un'altra cosa in realtà, quando vai a teatro.
19: Vabbè. Allora, guarda, ti dico, a proposito dell'atteggiamento di Napoli e Fiorentina, anche se su questo dato ovviamente pesa molto la gestione Grosso, perché su tre partite su quattro c'era Fabio Grosso. Non so se sai cos'è il PPDA, non è una parolaccia né un DDT.
17: No, cos'era? Aspetta.
19: Il PPDA è un indice che serve per misurare quanto una squadra presta o meno. Sostanzialmente è un dato numerico che ti dice dopo quanti passaggi la squadra in questione compie un intervento difensivo, che può essere un contrasto, recupero pallone o scivolata o altro. Quindi più alto è il dato, più significa che quella squadra pressa pochissimo. E tra le squadre che prestano meno in questa Serie A ci sono Fiorentina penultima e Napoli ultimo. Nella Fiorentina conta molto l'atteggiamento di Fabio Grosso nelle prime tre partite. La Fiorentina rifuggeva il pressing sostanzialmente, e il Napoli di Allegri, cioè in questo pesa molto Allegri, perché l'anno scorso, e anche qui si torna all'allenatore che fa la squadra, le due squadre che prestavano meno in Serie A l'anno scorso erano il Sassuolo, Fabio Grosso, e il Milan, Massimiliano Allegri. Credo che con Vanoli questo dato si andrà un po' ad annacquare, diciamo, e quindi tutto questo per dirvi e dirti che il Napoli credo farà la partita del Napoli, quindi è attesa, indipendentemente.
17: Ah, ecco, no, perché mi veniva da pensare, no? Se io non presso, il pallone resta a te, ma se nemmeno tu pressi, il pallone resta a me, no?
19: È una sfida tra metapod. Te lo faccio sempre questo esempio, no? Per te sui Pokémon, visto non sei un asso,
17: sì, però
19: erano quei Pokémon larva che non aveva nessun attacco se non rafforzatore, quindi quando si scontravano due metapod continuavano a fare rafforzatore, sì. In questo caso è difesa, e poi magari ne esce uno 0-0, anche se quest'anno ancora non abbiamo visto uno 0-0 in Serie A, e chissà che non possa essere Fiorentina, no, spero di no.
17: Speriamo di no, esatto, vabbè, quindi diciamo che potrebbe essere, secondo questo dato, anche una partita aperta, no? Cioè alla fine un po' lo tengo io, un po' lo tieni tu il pallone.
19: Sì, secondo me l'idea di Vanoli, anche per la squadra che ha la Fiorentina, è quella di provare a dominare il gioco, che vuol dire non che vinci 5-0, ma che la palla la tieni, che
17: sì, sì.
19: Vediamo, e il Napoli in questo si presta molto a questo atteggiamento, no? Il Napoli dice guarda, la palla è tua, facci quello che vuoi, noi abbiamo già giocatori forti, De Bruyne, Højlund su tutti, e comunque possiamo far male anche se teniamo poco il pallone, soprattutto se prestiamo poco. Interessante anche in questo l'interpretazione che darà Vanoli a centrocampo. Io credo che comunque Ndur giocherà, perché in questa squadra, secondo me, Ndur, piaccia o non piaccia, in questo momento deve giocare. Le altre due potrebbero essere davvero Ulai e Fagioli, rientra o comunque a disposizione Attà, altro giocatore insomma per il possesso servirebbe tantissimo, quindi grande attesa per questa partita, e la vedremo in un bellissimo lunch match. Da quanto è che non facciamo un lunch match al Franchi, Niccolò?
17: Secondo me in realtà anche da poco, o forse abbiamo giocato alle 15 recentemente, allora mi è venuto
19: alle 18 col Torino, perché comunque è il
17: Frosinone,
19: primo,
17: no, il Frosinone mi sa che era alle 15.
19: No, alle 18, perché è il primo lunch match di questa Serie A, perché le prime partite, complice il caldo, non avevano la partita, lo slot delle 12:30 di domenica. Oh, non mi ricordo un lancio.
17: Sai perché? Perché sta, ora fa leggermente più fresco rispetto a qualche settimana fa, e quindi giustamente hanno anticipato così che ci becchiamo il caldo poi. Scusa, sembra giusto.
19: Assolutamente. Guarda, ti dico un altro dato, così questo lo puoi usare aperitivi, cena in famiglia,
17: rooftop. Sì.
19: Beh, è un dato, diciamo, che serve anche per esorcizzare un po' la paura del Napoli da parte dei tifosi della Fiorentina. Vi ricorderete, cioè, se fate un po' mente locale e pensate agli ultimi Fiorentina-Napoli, non è andata benissimo per il Viola, no? Tante sconfitte, le ultime tre partite hanno un aggregato di punteggio di 10-3 per il Napoli. Parlo di Fiorentina-Napoli. E il dato particolare è che nelle ultime 18 partite giocate al Franchi tra Fiorentina e Napoli, la Fiorentina ne ha vinta una. E ricordi quale? Molto famosa, molto famosa.
17: Al Franchi, eh?
19: Al Franchi, in 18, negli ultimi 18 Fiorentina-Napoli c'è una vittoria per la Fiorentina.
17: Allora, io mi ricordo di un 3-0 della Fiorentina con Simeone, era quello?
19: Esatto,
17: al Franchi,
19: esatto.
17: Era?
19: 2018 con il famoso scudetto perso in albergo da Maurizio Sarri, con l'espulsione di Koulibaly e con appunto la tripletta del Ciolito Simeone.
17: Sì, sì. Non mi ricordavo che fosse al Franchi, mi pareva quasi fosse in trasferta, però sì, lo ricordo bene, anche perché appunto il Napoli perse di fatto lo scudetto. A proposito di Napoli, tra l'altro, per dare qualche aggiornamento di cronaca, ecco, oggi c'è stato l'allenamento degli azzurri. Anguissa ha seguito un programma individuale, ha alternato lavoro in palestra a quello sul campo, mentre Leonardo Spinazzola non ha proprio preso parte alla seduta a causa di una lieve contrattura al bicipite femorale della coscia destra. Ora mi dirai dov'è il bicipite femorale.
19: Me lo sto indicando in questo momento, essendo comunque in collegamento.
17: Sì, bravo, è quello, è quello.
19: Non si può vedere.
17: Comunque è dietro la coscia, fondamentalmente. Il bicipite femorale è il muscolo dietro la coscia, e quindi ha un problema lì il buon Spinazzola, quindi non ci sarà domenica, penso con ogni probabilità, contro la Fiorentina. Peraltro lui è sempre un osso duro, perché io me lo ricordo anche l'anno scorso che fu vicino alla Fiorentina, lo disse lui candidamente nella conferenza stampa post partita, comunque fece vedere i sorci verdi all'allora squadra allenata da Paolo Vanoli e prima ancora da Stefano Pioli. Vabbè, insomma,
19: guarda, non so se ti riferisci a Fiorentina-Napoli o a Napoli-Fiorentina.
17: Fiorentina-Napoli, il primo.
19: Fiorentina-Napoli c'era ancora Stefano Pioli, ecco. È una di quelle partite che la Fiorentina perde in casa, una di quelle 17 delle ultime 18 che la Fiorentina perde in casa contro il Napoli. Mi è venuto in mente l'altro giorno, e questo è anche un problema dei miei collegamenti di sinapsi mentali, perché in quella partita ci fu una delle mosse più assurde e col seno di poi sbagliate che mi ricordo da parte di un allenatore. Quando si dice, no, che gli allenatori incidono, sì, ma ci sono i calciatori, però se gli allenatori danno dei compiti un po' capestre ai giocatori, poi anche i giocatori, se sono forti, fanno delle figure cascine. Mi ricordo in quel Fiorentina-Napoli c'era ancora Stefano Pioli che ebbe la brillante idea, c'è il premio Nobel, no? C'è anche il premio Ig Nobel, che sarebbe al contrario, ignobile, per invenzioni, diciamo, discutibili, ecco, per invenzioni che non servono a nulla. Secondo me è candidabile per il premio Ig Nobel in quella partita Stefano Pioli, che decide di marcare a uomo Lobotka con un 39enne ed Edin Dzeko.
17: Certo,
19: non so se
17: certo.
19: Ti ricordi, il risultato fu devastante. Tra l'altro, qualche mese dopo ci dissero anche, diciamo, non diciamo chi, però anche dall'interno della Fiorentina, che quello fu l'inizio, no? Per dire,
17: fine.
19: Ma che sta facendo? Siamo sicuri che sia conscio di quello che sta facendo questo allenatore? Quella mossa fece scattare il primo campanello d'allarme. Era la terza giornata, quindi tutto recuperabile, però da lì, insomma, ci fu il declino della Fiorentina di Pioli.
17: No, indubbiamente. Ora, sai, il premio Ig Nobel, cioè ignobile, in realtà penso fosse riferito anche un po' a tutta la stagione scorsa di Stefano Pioli sulla panchina della Fiorentina.
19: Sì.
17: Quella in particolare fu probabilmente la goccia che fece traboccare il vaso, perché da lì iniziò poi la fine di Pioli alla Fiorentina nella sua seconda esperienza. Comunque, Nick e Nick, Radio Firenze Viola, oggi Nick e Dale, direi fino alle 16.30, quando inizierà la conferenza stampa di Paolo Vanoli. 348 751 3933, aspettiamo i vostri messaggi scritti e vocali, e per intervenire in diretta invece 055 77 111 71. Non so se c'è un messaggio vocale, vai, sentiamo, eccolo qua.
18: No, Di Nardo, no, mi sei mancato, Di Nardo. E quindi come gioco? Non so che dire, come gioca io, Di Nardo? Di Nardo, ci fai un nome, grazie.
17: Eccoci.
19: Un nome? Ivano.
17: Eh?
19: ha detto di fare un nome, no?
17: Ivan il Terribile?
19: No, Ivano, me l'ha detto di fare un nome. Comunque sì, è il nostro ascoltatore che si riferisce a un grande tormentone di questa radio, sul Nico Lussicapiglia, che purtroppo anche quest'anno, una questione di dettagli, non sta spaccando la Serie A. Ha dei problemi fisici, è molto difficile spaccare la suddetta Lega quando sei allenato da questa, che tra l'altro credo si giocherà la panchina in una sfida abbastanza cruciale tra Parma e Genoa, questa e De Rossi, non è che sono saldissimi sulle rispettive panchine, però io non scendo, nemmeno se mi dico un capolinea, scendere tutti, c'è da pulire in terra, passare lo straccio, io dal pedalò di Nico Lussicapiglia non scendo.
17: Mi piace come difende le tue idee, anche quando sono indifendibili. Certo. Sì.
19: No, non è vero, non sono indifendibili. La seconda parte della scorsa stagione Nico Lussicapiglia ha fatto bene.
17: Sì, è vero, quello è vero. In un'altra realtà, probabilmente anche con meno pressioni, però dai, in effetti sì. Senti, no, ci scrive Paolo, anzi Pier Paolo, ultima partita in casa alle 12.30 il 16 febbraio 2025, vincemmo contro il Como 1-0, speriamo che sia di buon auspicio.
19: No, ma non è vero.
17: Ma infatti nemmeno secondo me. Non
19: la selezione perse col Como, mi sembra?
17: Bah,
19: ora,
17: vediamo.
19: Non
17: vediamo.
19: Lo so, ora vado un po' a memoria. Era, non lo so.
17: Perché Fiorentina Como in realtà fu inizio stagione, contro quando c'era ancora Pioli e la Fiorentina.
19: No, forse mi confondo, ho un po' di confusione. Mi sembra che vinse Como, però.
17: Ma senti, aspetta.
19: Con gol di Diao, mi ricordo questo, ho questo flash. Probabilmente mi
17: partita
19: confondo.
17: Introvabile, tra l'altro, qualcuno ci ha manomesso il computer. Ora ci penso io,
19: Però, senti, bravo. Questi sono gli aerei, che passano.
17: Stai partendo?
19: No, ma siamo in zona peretola, cioè siamo io e il mio telefono, siamo in zona peretola, per darti anche un contesto geografico di questo collegamento.
17: Senti, in realtà io non trovo riscontri, devo essere sincero, non trovo riscontri, perché io so che la Fiorentina ha perso contro il Como, dai, si è richiusa la pace, comunque era il 27 di gennaio, 27 gennaio, sempre
19: questo
17: con...
19: Questo quest'anno però era Coppa Italia, no?
17: Sì, ma perché lui parla del 2025. L'anno scorso. Vabbè.
19: Se apri il telefono e cerchi tra le app, c'è anche il calendario e vedrai che siamo nell'anno 2026.
17: Ma veramente l'ultimo launch match è del 2025, incredibile.
19: Non lo so, ma magari qualcuno è più ferrato.
17: Sai che ti dico, chiamateci in diretta, ditecelo in diretta, perché alla fine l'interazione come la crei? Sbagliando, quindi perfetto, certo. Ditecelo voi, no?
19: A te piace il concetto di launch match e, stendendo un po', insomma, il launch match è uno dei figli dello spezzatino, no? Del calcio che si gioca da venerdì a lunedì, quindi di partite, pochissime partite di Serie A non in contemporanea.
17: Cioè, mi fa strano.
19: Ti piace comunque l'idea o no?
17: Mi fa strano arrivare allo stadio alle 11:30, devo dire sì, però ci sta, una volta ogni tanto, non sempre, sempre non mi piacerebbe proprio, preferisco la sera, però ci sta, no?
19: Secondo me è bello, se mettono anche partite interessanti come Fiorentina-Napoli, magari poi dai seguito nel pomeriggio e nella sera con altre partite interessanti, rischi di fare una streak fenomenale, nel senso... Ci sono domeniche in cui volendo si può non alzare dal divano e vedere la partita delle 12.30,
17: certo.
19: Quella delle 15, quella delle 18 e quella delle 20.45.
17: Che bello, no? Che uno ambisce a passare la giornata parcheggiato sul divano. Vabbè.
19: Allora. Sì, ogni tanto si può fare.
17: Ciao Roberto, benvenuto.
20: Ciao Niccolò, sono io.
17: Roberto. Oh, grande, ciao Roberto.
20: Nulla, è un pezzetto che ci si sente perché ho un grosso problema che per fortuna sto risolvendo.
17: Mi dispiace.
20: Di salute, mi però,
17: dispiace.
20: Niente. Nulla, volevo sentire le vostre opinioni, dato c'è anche il tuo collega molto preparato su questa certo. Fiorentina, che ti aspetti da Vanoli soprattutto, perché è grosso, lo dicevamo e ci stava un brutto presentimento, te lo ricordi all'inizio,
17: sì.
20: Infatti niente, ti saluto.
17: Grazie,
20: e buona trasmissione.
17: Ci sentiamo.
20: A presto, Niccolò.
17: Grazie. Ciao. Allora, no, senti, sulle opinioni, poi ci sentiamo anche il buon Alessandro Di Nardo. Io mi sono espresso in queste settimane, ho sempre pensato che il ritorno di Vanoli fosse una cosa positiva, nel senso che lui ha sempre lavorato in condizioni negative l'anno scorso, oppure ai tempi del Torino, anche al Venezia, in realtà ha fatto delle buonissime cose. Non si è mai capito il vero valore di questo allenatore, perché appunto il contesto era, vuoi o non vuoi, sempre complicato, no? Arduo da affrontare, e quindi in questo caso arriva alla terza giornata, diciamo alla quarta giornata contro il Venezia, con una buona squadra di buon livello, con la piazza che è dalla sua parte, si era lasciato bene con i tifosi, anzi trattato così e cos'ha dalla società che lo ha allontanato per prendere un allenatore come minimo di pari livello, cioè Grosso. Ecco, quindi adesso lui per me ha tutti i presupposti per fare bene, no? Non so cosa ne pensi tu, caro il mio Alessandro Di Nardo.
19: Intanto ti volevo chiedere, visto che siamo in collegamento, non ho il piacere di vedere nel canale 92 nel modalità visual dell'app, se c'è davvero un collega preparato con te, perché diceva
17: no, bella questa, magari. Complimenti, sei stato modesto.
19: Pensa te quanto ho sentito dopo questa frase rispetto al ragionamento che ha fatto il nostro amico, no?
17: Cioè, ci credo.
19: Sì, io sono convinto, e lo dice anche lo stesso Vanoli quando parla della pagina bianca, del fatto che non vuol più sentir parlare dell'anno scorso, che quest'anno si vedrà, e secondo me si è già iniziato un po' a vedere un altro Paolo Vanoli, perché anche quando l'anno scorso si parlava di una Fiorentina che non aveva proposta di gioco, di un generale arrivato lì solo per fare il compitino e poi insomma che serviva una minestra, insomma che serviva, cos'è che si mangia quando ci sta la febbre?
17: La pasta in bianco.
19: Sì, una specie di sbobba che non è buona, però ti serve, ecco. Secondo me Vanoli è molto altro, l'ha dimostrato anche al Torino e al Venezia, anche prima Torino. È un giocatore, è un allenatore anche che ha delle proposte di gioco. L'abbiamo visto a Venezia, io sai, Nicolò, ho fondato il vanolismo, secondo
17: me. Mi ricordo, sì.
19: Cercare su Wikipedia, credo di essere, non so che paragone fare, però credo di essere quello che è per sì. Massimiliano Allegri Galeone, certo. O viceversa. Quindi,
17: ma ti devo dire, io spero un giorno di poter fare una domanda, o io o te, a Vanoli, in cui siano comprese le seguenti tre parole: vanolismo, cinismo e garra.
19: Ma perché ce l'hai con queste parole? Perché me un po' vuote.
17: No, me l'ha detto Marco Tonelli, mi ha detto un giorno devi fare una domanda così e basta. Va bene, la farò, non so come, in che contesto, ma la farò. Ci provo, va bene?
19: Ci proveremo.
17: Ok, allora non so se... Ah vabbè, a parte ti leggo Gabriele il cinefilo che scrive: con tutta la stima che abbiamo per Ale Dina, Nicolò Sicaviglia è più a impatto zero di un'energia rinnovabile.
19: Poi, io ci credo ancora, comunque io non è che scendo, io non ho prenotato fermate né nulla, sono su.
17: Sì, poi Pierpaolo... dice si è sbagliato l'intelligenza artificiale, l'ha riferito a quel Como Fiorentina Como 12:30 del 13 febbraio 2025. Infatti io non me la ricordavo sta partita,
19: ma io posso fare, sono giorni in cui si parla abbastanza di intelligenza artificiale, no, anche per quello che è successo con qualche dichiarazione di persone che ci lavora molto da vicino, che ha detto che entro 10 anni ci spazza via l'intelligenza artificiale. Se è quella collegata al mondo dello sport e del calcio, dico di passare sonni tranquilli, perché in effetti ancora e tuttora è molto fallace. Cioè, se fai una domanda sulla Serie A del 2023-2024 all'intelligenza artificiale, spesso ti dà una risposta senza senso.
17: Mi fa ridere perché magari devi scrivere. Adesso puoi darmi la risposta giusta, senza errori.
19: Sì, poi si scusa, dice: no, sì, scusami, sì. Errore mio. Vabbè, però insomma, l'errore rimane. Cara, sì. Ciao CPT.
17: Poi ci scrive Antonio, dice l'ha cercata su internet, però così possiamo farlo anche noi. L'ultima partita di campionato giocata in casa della Fiorentina alle 12:30 si è disputata il 26 aprile 2026, quindi quest'ultimo aprile, contro il Sassuolo al Franchi. Risultato finale 0-0. Te la ricordi?
19: Ah, che bello! C'era Fabio Grosso, il grosso ball,
17: sì,
19: certo.
17: È vero.
19: Me la ricordo molto bene.
17: Beh, ovviamente fece Melina. No, indegnissima direi, quasi ignominiosa come direbbe qualcuno, però ti devo dire, mi ricordo anche di un grosso che fece Melina nel post gara, mi diceva mi piacerebbe allenare la Fiorentina, cioè in realtà nemmeno, disse fa piacere essere accostato a questi club così importanti,
19: sì,
17: però non so niente.
19: Sì, perché Sassuolo era già salvo sostanzialmente, la Fiorentina mancava qualche punto e quindi sì. Già si parlava di questo connubio che poi è durato pochissimo, no? Tre mesi.
17: Senti, ti farei ascoltare un paio di messaggi vocali e poi a malincuore ti saluto.
19: No,
17: vai.
19: Dai.
17: Sentiamo.
19: Va bene, dai.
17: Vai.
0: Nick, qualsiasi cosa si conquista lottando e impegnandosi. Come dicevano i latini, per aspera ad astra. PS, ciao, bentornato Ale. E come dicevano i latini quando finivano un messaggio, una lettera, una missiva, ave atque vale. Ciao Guido.
17: Ti mancava Guido, vero?
19: Mi mancava tantissimo, come veramente il sole per un girasole.
17: Beh, il primo è salute, però, quest'ultimo è salute e addio, il secondo invece...
19: Per aspera ad astra, non vorrei fare pubblicità visto che siamo su YouTube,
17: sì.
19: A un altro canale, ma è lo slogan di Nova Alexio, che tra l'altro non so come si chiama il frontman di Nova Alexio, ma è pratese e quindi già a livello di concorrenza sul territorio ci fa appunto concorrenza. Però consigliatissimo canale di approfondimento geopolitico, eh.
17: Allora, caro il mio Alessandro Di Nardo, è stato un piacere, devo dire che mi dispiace, spero un giorno di ripoter fare una trasmissione insieme e per il resto grazie, ci sentiamo alla conferenza di Vanoli tra poco e alla prossima.
19: Ciao a tutti!
17: Grazie davvero ad Alessandro Di Nardo, piccola pausa, breve break e poi torniamo a Nick e Nick e ci ascoltiamo alla conferenza di Vanoli.
2: Radio Firenze Viola.
21: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
22: Io sono il grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli, e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'autofficina migliore di Globo Terracqueo per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.

0: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
1: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
0: Ti stiamo aspettando! Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
1: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata. Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
0: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
2: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
3: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
4: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
5: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
6: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
0: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
7: Radio Firenze Viola.
8: Nick e Nick, Radio Firenze Viola, Niccolò Santi che vi sta parlando. Brevissimo le parole di Paolo Vanoni dal Viola Park. Ce lo sentiamo, eccolo qua il mister.
9: Perché non ci sarà ancora incrociati. Senti, volevo chiederti questo: la partita di domenica con il Napoli, la consideri un po' forse un esame, un test, un esame? È un po' eccessivo definirla in questa maniera, considerando le ultime due prestazioni, gli ultimi due risultati della Fiorentina sotto la tua gestione, e c'è un aspetto che ti incuriosisce particolarmente di questa sfida da parte della tua squadra? Grazie.
10: Ma no, l'ho detto più di una volta, questa squadra ha bisogno di guardare il futuro, è uno step importante, incontriamo una squadra forte. Una squadra veramente forte che 2 anni fa ha vinto lo scudetto. È una squadra, sono belle sfide, sfide da giocare con coraggio, nessuna paura. E io devo guardare più la mia squadra, perché se guardiamo a un processo, come ho detto, in prospettiva futura, dobbiamo lavorare su noi stessi. E quindi non ho nessuna curiosità, perché penso che ho detto ai ragazzi che cosa voglio. E quindi dobbiamo solo uscire dal campo con la convinzione di aver fatto un ulteriore step.
11: Masini, Gazzetta dello Sport.
12: Sì, salve. Volevo sapere se ci può dire come sta la squadra, cioè se oltre a Dragusin c'è qualcun altro che deve recuperare o solo lui. E poi, cioè, questa non la si considera una domanda, diciamo, cioè, è una comunicazione di servizio. E poi in parte ha risposto dicendo che guardate a voi stessi. Però c'è un Napoli che non sta benissimo, che ha anche diverse assenze, però è sempre il Napoli, ci dice, esatto. E quindi molti pericoli, io voglio sapere fra tutti i pericoli qual è il numero uno fra i pericoli. Grazie.
10: Beh, l'hai detto bene te, insomma, un Napoli in difficoltà è sempre un Napoli, c'è una rosa ampia, una rosa forte, e sicuramente l'ho messo nelle pretendenti per la lotta finale dello scudetto, sicuramente. Poi sono tanti i giocatori da temere, perché ripeto, guardando individualmente sono giocatori che all'interno della partita possono risolvere la partita. Io sono innamorato un po' di De Bruyne per come va a cercare gli spazi. Io penso che sia un giocatore dove possa darci un pochettino di fastidio nell'andare a prendere, perché c'ha classe, capisce, ripeto, attacca bene gli spazi, sa muovere la palla, sa dettare il ritmo e ha grossa personalità, non sono io che lo scopro. Sicuramente questo. Per quanto riguarda noi stiamo bene, sì. Atta, come ho detto, non l'ho portato in Coppa Italia perché gli volevo portare avanti un lavoro di continuità sotto l'aspetto fisico, perché secondo me gli manca un pochettino dell'ultimo periodo, visto che si è allenato un po' sì, un po' no, quindi volevo dargli continuità. E poi Dragosin era uscito perché ho sentito un indurimento, però ho già fatto allenamento, tutto bene.
11: Genzini, Corriere dello Sport.
13: Ciao Paolo.
10: Ciao, ciao.
13: Ben ritrovato. Mi sembra di aver visto, e poi l'hai anche detto, che il doppio play è un po' la cosa che hai portato come novità di questa tua seconda esperienza qui a Firenze. E ti volevo chiedere se già domani l'altro con il Napoli, avendo recuperato Ulai che ha giocato in Coppa e non c'era a Venezia perché col Torino aveva avuto quel problema muscolare, se il doppio play con il Napoli può già essere una possibilità. Grazie.
10: Ma vedete, cioè ognuno vede, siamo tutti allenatori, vede il calcio come si vuole. Uno può scrivere 4-3, 4-2, dopo c'è l'interpretazione. Io ho detto solo che indipendentemente da tutto questa squadra ha bisogno di più del doppio play che non un play solo come era l'anno scorso, per la tipologia di mezzale, per la tipologia di giocatori che abbiamo davanti, e perché siamo una squadra che ha talento da metà campo in avanti. Quindi io penso che a volte il doppio play può diventare anche in base alla partita anche un solo play, perché abbiamo caratteristiche in tutti i ragazzi che possono, lo stesso Ulai, anche di attaccare la profondità. Il problema è la parola equilibrio, la parola è avere continuità e trovare l'equilibrio. Dopo l'interno della partita, oggi il calcio situazionale si è un po' fermato, quindi c'è sempre l'interpretazione degli spazi, come dico io, e noi abbiamo giocatori giovani, giocatori qualitativi, giocatori che hanno anche questa capacità, però a volte andare in giro per il campo, a volte perdi quell'equilibrio in fase difensiva. È quello che gli sto cercando di insegnare, ed è quello che penso che in queste due partite siamo riusciti a darci un po' più equilibrio. Fatto sta che penso che la partita col Pisa era il primo clean sheet, abbiamo recuperato più palle in avanti, abbiamo alzato la linea difensiva. Questo è un percorso. Poi sicuramente incontriamo il Napoli e saremo presuntuosi a non dire che sicuramente ci faranno soffrire, saremmo dei presuntuosi, si tornerebbe due passi indietro. Quindi dobbiamo entrare e continuare a quello che ho detto io in queste due settimane qua. Prima voglio vedere la squadra, voglio vedere il sacrificio e voglio vedere la corsa per il compagno, poi tutte le cose si possono aggiustare.
11: Benvenuti Corriere Fiorentino.
14: Salve mister.
10: Ciao, ciao.
14: La questione delle ultime due partite è interessante, anche il contributo dei giocatori che sono entrati dalla panchina. È chiaro che nell'era dei cinque cambi diventano fondamentali. Abbiamo visto anche da un punto di vista realizzativo il gol di Pellegrino, l'assist di Inge, il gol di Gonsalves. Quest'anno non c'è la Coppa Europea, quindi le chiedo quanto diventerà ancora più importante per il gruppo sentirsi parte attiva, proprio perché ci sono questi cinque cambi e, se vogliamo, anche tante soluzioni. Penso soprattutto alla parte offensiva, ma un po' in generale, ecco, per scardinare anche le partite nel secondo tempo. Grazie.
10: Ma molto. Molto, uno perché hai detto te che ci dobbiamo abituare che ci sono 5 cambi, 5 cambi del 50% della partita. Ho la fortuna di avere giocatori che possono giocare, sono tanti titolari che possono entrare e dare un contributo. L'hai detto benissimo te con Pellegrino, l'hai detto benissimo te con Pedro, cioè, per me l'altra sera il migliore in campo è stato Gnonto. Cioè, che ha fatto un grandissimo lavoro e ha concretizzato la sua grande opera con il gol. Poi se vogliamo dare il miglior giocatore a Luai glielo diamo, ma cioè, secondo me Gnonto ha fatto una grandissima partita. E quindi gli ho sempre detto che alla fine per costruire qualche cosa bisogna portare da questa base, cioè tutti quando entriamo dobbiamo dare il nostro contributo, e io penso che questo fa parte del lavoro principale di essere squadra, perché penso che tutti si devono sentire importanti e tutti importanti si devono sentire importanti per il compagno. E io penso che questa deve essere la base anche per riconquistare i nostri tifosi, far vedere questo, che noi ci siamo. Poi si può vincere, si può perdere, si può avere alti, bassi, perché è una squadra giovane e sicuramente magari, sai, ci sarà una crescita, poi ci si abbassa, poi si rialza, un po' come la borsa. L'importante è alla fine mettere sempre uno step in più.
15: Gian Attasio, Nazione e Radio Firenze Viola.
16: Salve mister.
10: Ciao.
16: A proposito di far gruppo, ieri avete avuto questa grigliata finalmente, visto che anche lei l'aveva richiesta a gran voce. Intanto

0: no, è stata una bella cosa e è bello, perché secondo me queste cose qua fanno capire che ci tengono a stare insieme, vogliono stare insieme. È normale che giustamente l'abbiamo fatta a basso profilo perché eravamo vicini a una partita, però a volte queste cose qua secondo me sono più importanti di tante altre cose, per come vedo io la costruzione di un gruppo e per come si sta insieme, perché sono giovani, hanno talento e bisogna anche fargli esprimere la loro gioia, la loro emozione, la stessa cosa in campo. A volte vedere la corsa in più, anche se sbagliate, mi fa solo che piacere.
1: Mazzoni, Repubblica e Lady Radio.
2: Sì, mister, buon pomeriggio. Torno Ciao. Sull'attacco. In questo momento da allenatore si sceglie Pellegrino perché oltre al gol ha anche uno stato mentale che dà fiducia, o Beto che per il tipo di partita può garantire una sorta di soluzioni, penso l'attacco alla profondità, anche alla luce di quello che diceva, cioè ci sarà da soffrire, che può essere più utile pronti via. Grazie.
0: Ah, quando c'hai una rosa, quando c'hai due giocatori così importanti, c'è anche la fortuna di poter scegliere uno, a volte per l'aspetto fisico, per l'aspetto mentale, a volte per la partita, e quindi è un vantaggio per l'allenatore. Però l'importante è che loro, come quando gli ho parlato, il primo obiettivo adesso, so che per un attaccante è il gol, ma oggi il primo obiettivo è giocare per la squadra, perché questo è importante. È normale che sono due giocatori diversi, due giocatori che mi offrono la possibilità di avere due tipologie di sfogo in fase di possesso in una maniera diversa. È normale che anche in fase difensiva hanno due caratteristiche diverse, e quindi questo è il bello. Quindi a volte, sai, un allenatore durante la strada sceglie per vari motivi, quindi io la cosa bella è che ti dico che posso scegliere. Questa è la cosa bella.
1: Secchi, Radio Bruno e Viera News.
3: Salve mister, lei ha parlato di equilibrio, a proposito di questo voglio chiederle se dal punto di vista difensivo questa rosa in questo momento può permettersi due terzini nello stesso momento come Jimenez e Valdepeñas, e se adesso non è pronta, se nel suo futuro l'obiettivo comunque da quel punto di vista sulle fasce difensive è quello. Grazie.
0: Sì, in prospettiva futura ti dico la verità che per me ho sempre detto che in una difesa 4 i terzini sono i ruoli più importanti in fase di costruzione e anche in fase difensiva. Io penso che Victor è un ragazzo che è molto attento, sta crescendo e è in prospettiva futura è un ragazzo veramente importante, che lo può diventare. Però anche lì ho la possibilità, come è successo a Venezia, di far giocare Vieri, che nella sua carriera ha sempre fatto il terzino. Altro giocatore che mi ha sorpreso per la concentrazione, la determinazione e la voglia di imparare le cose, quindi anche dietro devo dire la verità che in questo momento, finché non troviamo una strada, mi permette anche di avere un equilibrio, perché dopo, per sopportare anche la qualità in fase offensiva, deve avere anche giocatori con caratteristiche, finché non riesci a diventare più padrone del campo. Ma questo è un processo che nel mio sogno, nella mia idea ci vorrei arrivare. Però nel processo bisogna avere la pazienza anche di trovare quell'equilibrio che dopo ci possa permettere di diventare un po' più padroni del campo, del gioco, attraverso, perché ho detto, la fase difensiva si può fare con la palla e senza palla. In questo momento qua a volte l'abbiamo visto a Venezia, poi c'è la strategia che abbiamo fatto il 37% di possesso, però era la partita che ti dava quello per avere un po' più sfogo davanti, invece col Pisa è stato l'incontrario. Quindi noi lavorando, perché secondo me la parola importante oggi è lavorare, cioè guardare partita per partita, avere il coraggio di affrontare tutte le partite. Poi all'interno della partita, come ho detto, c'è la strategia e questi giocatori mi permettono di variare le cose.
1: Ogni Santi, laboroviora.com.
4: Salve mister, ciao. Questa è una domanda sia per noi ma sia per l'intero popolo che fa fantacalcio.
0: Vogliamo chiedere,
4: c'è un

0: rigorista.
1: Sai quante richieste?
0: Immagino.
1: Ce l'ho del fantacalcio.
0: C'è chi è il rigorista della squadra, se c'è una gerarchia delineata, perché noi in passato c'era un po' di confusione sul rigorista. Ecco, se c'è un rigorista della sinistra, se c'è una lista.
1: Dall'esperienza dell'anno scorso sai che posso fare un errore e non faccio più il secondo, anche se l'anno scorso c'era sempre, quando vanno in campo sanno chi è il primo, il secondo, poi al terzo non ci arrivo, però quindi, ma anche qua penso che Pedro abbia dimostrato, se guardate i dati statistici, di essere un tiratore importante, cioè Franco un altro tiratore importante, e quindi in base a chi gioca metto sempre il primo o secondo. Poi ripeto, anche lì sai, in campo è giusto che loro abbiano anche la loro personalità, se uno non se la sente passare al compagno, l'importante è che non si facciano sempre le cose per la squadra e non per egoismo personale, tutto quello che si fa per la squadra lo si può accettare anche lo sbaglio.
2: Mazzanti, Sport Italia.
3: Ciao mister, buon pomeriggio.
1: Grazie.
3: Ha parlato adesso lei di Pedro Gonzalez, si è presentato pochi giorni fa, è stata un'opzione contro il Pisa che ha dato, è passato al 4-2-3-1, ha giocato dietro le punte, anche lui stesso ha ammesso di avere piacere a giocare più verso il centro del campo, è uno dei colpi più interessanti del mercato della Fiorentina. Per i numeri che ha avuto le chiedo che giocatore ha trovato e come l'ha visto meglio, come lo vede meglio in campo.
1: Penso che è un giocatore che conosciamo benissimo, un giocatore di una grande capacità tattica, conosce bene gli spazi, sa giocare a calcio, è un giocatore che si vede anche nelle sue statistiche tra assist e gol, e l'abbiamo visto una prova anche l'altra sera. Effettivamente quando ci ho voluto parlare era per capire veramente dove lui in questi anni si poteva esprimere meglio, perché anch'io vedendolo un pochettino in tante partite è un giocatore che gli piace più giocare dentro al campo, e questo quando si fa le chiacchiere con il giocatore per capire un po' le sue sensazioni. Fatto sta che è un giocatore che quando gioca tra le linee, sia lui che Atta sono due giocatori veramente importanti, capiscono lo spazio, sanno saltare l'uomo con caratteristiche diverse, però mi ha anche, devo dire la verità, che da grande professionista mi ha anche detto che quelle sulle sue qualità, ma per il bene della squadra è anche disposto, se ce n'è bisogno, di giocare largo. A volte sono d'accordo anch'io che è un giocatore che dentro al campo è un giocatore qualitativo, e secondo me questo è un aspetto da tenere in considerazione, anche se dopo devi guardare tutto il contesto, perché se giochiamo con tutti i giocatori dentro al campo i terzini ce ne vogliono 8.
2: Pellicciari, RTV 38.
4: Buonasera mister, vorrei riportare su un concetto che ci ha espresso pochi minuti fa, che è quello del controllo del gioco, del pallino, di tenere il pallino del gioco. Domenica arriva una partita contro una squadra e contro un allenatore che forse più di tutti in Italia ci ha dimostrato come non avere il pallino del gioco a volte possa essere anche un vantaggio. E le volevo chiedere questo, che partita ci dobbiamo aspettare? Cioè due squadre che si studiano, che si guardano, oppure la Fiorentina può provare a fare la partita contro il Napoli? Grazie.
1: Guarda, intanto stiamo parlando di un grande allenatore, un allenatore vincente, un allenatore che ha la capacità subito di capire quali sono le qualità della sua squadra, quindi a volte sai, anche il fatto di aspettare, questa è anche una strategia, e quindi dobbiamo essere bravi a volte, e sicuramente faremo qualche sbaglio, per la voglia di fare, questo di non cascarci a essere belli magari se ti lasciano palleggiare. È per quello che mi arrabbio tantissimo, a volte mi sentite urlare, perché a volte una squadra, come è successo anche col Pisa, capito, ti fa palleggiare, ma devi sempre essere equilibrato, anzi devi essere molto più attento ancora in fase difensiva, quello che non capisco un po', perché purtroppo io insisto su questo, c'è sempre la fase difensiva, la fase difensiva tu diventi padrone del campo, però la seconda palla la devi prendere, perché sennò sono sempre ripartenze. Cioè i difensori devono far benissimo le preventive, perché sai, hanno anche davanti un attaccante che penso che sia il più veloce della Serie A in campo aperto, e quindi questo, su questo dico sempre che non ci dobbiamo spaventare, ma se siamo bravi a fare la preventiva 2 contro 1, allora diventa meno problematico, anche se è un giocatore forte. E questo è quello che io intendo. E a volte all'interno del campo io penso che incontriamo una squadra anche, non solo un allenatore, che ha questa esperienza di rallentare il gioco, accelerare, capire questo, e sapere anche attaccare in campo aperto, sapere attaccare l'ultimo terzo, perché non, se andiamo a vedere i curriculum di questi giocatori rispetto ai nostri, hanno una base storica veramente importante. Però ripeto, noi dobbiamo guardare il nostro processo, costruire un'identità piano piano. C'è tanto lavoro, io non parlo di tempo, parlo di lavoro, di processo. Ma il tempo, per me il tempo è denaro, però il lavoro è un lavoro, perché abbiamo detto, e lo ribadisco, questa società è l'anno zero per costruire il futuro, cioè non si può pensare subito alla partita di domani, hai capito? E questi ragazzi, ho sempre detto che sono talentuosi, l'avete visto, e un ragazzo talentuoso deve avere anche la libertà di esprimere il suo talento, ma deve anche capire che per arrivare in alto bisogna anche lavorare per il compagno, e a volte fare qualche corsa indietro per aiutare il compagno, come difensore la devono fare in avanti.
2: Ultime due, Righi, Tutto Mercato Web.
5: Buon pomeriggio mister, ciao. L'apporto su un singolo anche per questioni extracampo, questa settimana si è parlato molto anche di Dodò, che pare abbia anche un po' bloccato sui social tanti giornalisti, e c'è anche stata anche delle prese di posizioni sui social. Ci può spiegare lei come vede questo calciatore, se lo vede dentro al progetto, e quello che è successo, visto che lei l'anno scorso ci aveva sempre detto che era molto sincero in conferenza stampa, se ci spiega quello che è successo, grazie.
1: Sinceramente non posso spiegare che cosa sia successo, posso spiegare da quando sono arrivato fino adesso. Per me tutti i giocatori, soprattutto quelli che conosco io, sono dentro il progetto, e dentro Dodò, giustamente magari per quello che è successo prima sono cambiate le gerarchie, non è un problema, è una lezione per dire, vista da adesso in poi pedalo, mi voglio conquistare un posto. Io, guarda, l'unica cosa nella mia vita che ho sempre fatto è far fuori uno dal progetto, a meno che non sia lui, a meno che ti devo dire la verità che Dodò, da quando sono arrivato io, parlo da quando sono arrivato io, si è allenato benissimo, si sta allenando benissimo, e giustamente ho anche questa possibilità, e lì se la giocano, sarà magari cambiano le gerarchie, dovrà essere più bravo lui a dare qualche cosa in più per convincermi, ma come gli altri devono essere bravi a stare attento che c'è anche Dodò. Questo è molto semplice, poi il resto non conta niente, non conta niente. La vita non si sa mai cosa succede domani, mi è successo a me, può succedere anche a lui.
2: Ultima, Verni, Fiorentina1.com.
6: Salve mister, mi ricollego alla sua risposta su Beto e Pellegrino. E le volevo chiedere se in futuro, non le parlo di domani o dopodomani, se in futuro nella sua testa c'è l'idea di scegliere un attaccante titolare, oppure alternerà in base alle sue scelte, alla partita, alla condizione dei giocatori. Semplicemente questo.
1: Guarda, non te lo posso dire, non lo so. Cioè, ho solo la fortuna di avere due ottimi attaccanti. Beto lo conoscevo, perché non ti nego che dopo che si era fatto male Zapata l'avevo cercato anche a Torino, e Pellegrino lo conosciamo tutti, è stato una grandissima sorpresa a Parma. Quindi è bello, perché sono due giocatori che vogliono il gol ma allo stesso tempo lavorano tanto per la squadra, e quello mi piace molto. Quindi ripeto, in prospettiva futura non lo so, o come gli ho detto anche alla squadra, noi dobbiamo guardare partita per crescere. Quindi il bello di avere una rosa con la competizione è che hanno la settimana per dimostrare i miglioramenti, ma soprattutto quello che non voglio è l'egoismo personale, questo mi darebbe fastidio, quindi in primis c'è sempre la squadra e da questa è la base per creare un futuro.
2: Grazie, grazie a tutti.
7: Ciao, ciao a tutti. Queste le parole di Paolo Vanoli in conferenza stampa al Viola Park, l'allenatore della Fiorentina all'antivigilia della gara di campionato contro il Napoli, che è in programma domenica alle 12.30 allo stadio Artemio Franchi. Devo dire, fra le dichiarazioni che mi sono rimaste più impresse c'è intanto quella del doppio play, che era un po' il tema trainante degli ultimi giorni, anzi delle ultime settimane. Questa famosa accoppiata Fagioli-Ulaì, se sia possibile, io ho percepito di no, non ancora. Senza preconcetti, insomma, senza voler per forza scegliere di non inserire entrambi i giocatori insieme, però Paolo Vanoli appunto oggi ci ha fatto capire che a suo avviso la parola d'ordine è equilibrio e, insomma, cito anche nel testuale della sua conferenza, abbiamo giocatori giovani e con qualità che sanno averla, appunto la qualità, ma ad andare a giro per il campo spesso si perde l'equilibrio in fase difensiva, quindi io credo che sia abbastanza interpretabile come un giocheran dur per quanto mi riguarda domenica. Poi chiaro che tutte le considerazioni del caso verranno fatte domani, evidentemente nella seduta di rifinitura, però io mi aspetto un centrocampo in cui ci sia Andur domenica, magari anche Attà, perché ha detto Vanoli sugli acciaccati che Attà è recuperato e che Dragusin si è allenato in gruppo, quindi evidentemente il francese scenderà in campo dal primo minuto. Nel caso mi aspetto un centrocampo Fagioli, Andur, Attà, secondo me sarà questa la metà campo della Fiorentina. Tra le altre dichiarazioni, appunto, ha parlato anche di Vieri, ne ha parlato come un giocatore che lo sta sorprendendo in positivo e che lo ha usato come terzino sinistro a Venezia e che quindi può sfruttarlo, impiegarlo in quella posizione evidentemente anche nelle prossime partite. Tanto è vero che si sta parlando di una possibilità di vedere Vieri in campo domenica contro il Napoli al posto di Valdepeñas, proprio per far rifiatare quest'ultimo, e nel caso appunto rivedremo Vieri come terzino sinistro sulla fascia, anche se lo stesso calciatore brasiliano ha detto che preferisce giocare come centrale, però Vanoli lo vede lì, anche lì quantomeno, per cui occhio che potrebbe esserci davvero questo tipo di scelta. Per il resto ha parlato anche dei rigoristi, Gonzalves, Mastantuono, che sono un po' coloro che si giocheranno le eventuali penalty delle prossime sfide, però senza voler dare un riferimento preciso, purtroppo per i fantacalcisti, diciamo. Vabbè, comunque questa è la conferenza di Vanoli. Adesso c'è Gary Scalvento con Giacomo Galassi, Chiara Andrea Bevilacqua, quindi tutti i vostri messaggi, le considerazioni, le riflessioni sulle parole di Vanoli che farete assieme appunto alla prossima, nelle prossime due ore, e poi il nostro palinsesto che continua ovviamente fino a sera. Ringrazio Stefano Cherubini al coordinamento tecnico, il sottoscritto torna lunedì come sempre con Nick e Nick. Grazie davvero anche da Niccolò Santi. Ciao!

0: Radio del Cuore è Radio Firenze Viola.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
3: Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici, e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci, speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in viale Eleonora Duse 32B a Firenze, seguici anche sui canali social.
4: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
4: Istitutogiglio.it.
5: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
6: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
7: Stanco di bollette salate? Con Just for You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just for You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just for You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
8: Ciao a tutti, sono Giuseppe Masti Abrodo. Cerco qualcuno e mi mastichi mangiare, pagando si intende. Ad esempio, quando ero giovane e codenti facevo il camionista e andavo sempre dai Perini. I Perini, l'officina numero uno per mezzi pesanti e via Mendola 23C, a Signa. Perini, Perini, mastiamelo tutto.
0: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: Attimi di terrore mattinata in una scuola media della periferia est di Roma, dove uno studente di 13 anni ha spruzzato dello spray urticante sul volto di un insegnante e successivamente l'ha ferita con un coltello. È accaduto nella scuola media Giovanni Verga. Il ragazzo pare volesse filmare con il cellulare l'aggressione. L'insegnante è apparsa in stato di shock, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Il minore è stato condotto in caserma accompagnato dai genitori.
9: Una 42enne di origine albanese e madre di tre bambini ha perso la vita oggi in un incidente a Passerella in provincia di Venezia mentre portava la figlia a scuola. La bambina è rimasta fortunatamente illesa mentre la mamma è stata investita da un camion per la raccolta della nettezza urbana. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo stava svoltando a destra mentre la mamma era sulle strisce pedonali, pare nel cosiddetto angolo cieco.
10: Maltempo, un intenso nucleo temporalesco ha attraversato la città di Firenze, in particolare la zona sud. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco per il forte temporale che si è abbattuto su Palermo e provincia. Sono stati soccorsi due automobilisti rimasti bloccati nelle strade trasformate in fiumi. Allerta gialla domani per temporali su 12 regioni in Italia: Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria.
9: L'abolizione del bollo auto per quelle di potenza fino a 80 kW, misura approvata nei giorni scorsi dal governo italiano, entra nel dibattito europeo. La scelta dell'esecutivo Meloni di finanziare il provvedimento attingendo ai fondi non spesi del PNRR è al centro della discussione in commissione. Si valuterà questa misura nel contesto del prossimo semestre europeo 2027, dice all'ANSA un portavoce della commissione.
10: E ora gli esteri. Il congresso americano ha approvato le prime sanzioni contro la Russia dell'era Trump. Esulta il presidente ucraino Zelensky. Costringeremo Putin alla pace, dice. Ancora nessun accordo invece tra i 27 paesi membri dell'Unione Europea sul rinnovo delle sanzioni a Mosca. Tensione intanto nei cieli del Baltico. Due jet militari russi hanno violato lo spazio aereo lituano, allontanati da due Eurofighter italiani decollati nell'ambito della missione NATO.
9: La sanità italiana si distingue a livello internazionale, lo dicono i risultati contenuti nella classifica del World Best Specialized Hospital, che certificano la presenza di 4 strutture sanitarie nazionali nella top 10 mondiale nelle rispettive discipline. Tra le eccellenze di vertice figurano il Policlinico Gemelli e l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, entrambi di Roma, così come l'Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano e l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna.
10: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
11: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
12: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
13: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
12: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
13: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
14: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
13: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
11: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. Garrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
13: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Garrisca al vento, qui Giacomo Galassi che vi parla per due ore insieme a Chiara Andrea Bevilacqua. Ora vi dirò anche perché rido, perché oggettivamente è una cosa esilarante davanti ai nostri schermi. Sta apparendo una pubblicità che tra l'altro si spesso tende a conquistare Chiara Bevilacqua. Ciao Chiara.
15: Ciao Giacomo, ciao a tutti, bentrovati.
13: Su una poltrona massaggiante c'è un signore, è una scena molto divertente perché l'ha sdraiata completamente, faceva una sorta di tremolio fortissimo.
15: Ma
13: non
15: poi
13: capisco.
15: Ci rovescia il caffè, ci
13: bellissimo.
15: Mangia i crackers.
13: Bene, quindi se posso chiedere alla regia curata da Stefano Cherubini,
15: sì,
13: di toglierci
15: favore.
13: Le immagini di questa poltrona, perché Chiara, se non la salutiamo e va a comprarsi subito la poltrona, perché uno si dovrebbe mettere sdraiato e metterla a massima potenza? Va bene, comunque a voi non interessa giustamente tutto questo, però scusateci, è il bello della diretta. 348-7513933 per messaggi scritti e vocali, vi prego toglieteci questa pubblicità, è difficilissimo andare avanti. 055-77-111-71 per le chiamate. Ha parlato da qualche minuto Paolo Vanoli, ci siamo goduti insieme a Chiara,
15: insieme,
13: qui in redazione,
15: sì.
13: La conferenza stampa, anche perché è stata la prima conferenza stampa prepartita del nuovo vecchio allenatore della Fiorentina. Per chi ci vede sul canale 92, in questo momento non ci vede più proprio perché il regista è dovuto entrare per spegnere, direi,
15: per guardarlo anche lui in realtà,
13: o per guardare anche lui questa pubblicità della poltrona bellissima. Vanoli, che non ha dato titoli entusiasmanti, però comunque ha risposto su Dodò in maniera abbastanza interessante, cioè ha detto esattamente come per me, chissà che cosa succederà nel futuro. Lui si sta allenando alla grande da quando sono arrivato io, per ora non parte titolare, però vediamo. Per l'appunto sulla IE Fagioli mi sembra abbia fatto una super cazzo la solita sull'equilibrio, sul fatto che ci vuole equilibrio, però che potrebbe piacergli in futuro, così anche su Valdepeñas gli potrebbe, cioè l'idea sua in futuro è mettere Valdepeñas da una parte e il terzino destro, credo Jimenez, dall'altra, però ora ci vuole equilibrio. Quindi Vieri, gli sono piaciute le risposte che gli ha dato. Insomma, un po' lo Vanoli.
15: Non è questione di tempo, ma di lavoro, perché poi si porta avanti un lavoro, un percorso a livello di collettivi e di singoli che non necessariamente si traduce in una scadenza temporale che noi dobbiamo avere in testa per trarre anche delle risposte, ma semplicemente per comprendere come poi la stagione sia sostanzialmente appena iniziata per la sua Fiorentina. E quindi quello che oggi può rappresentare una certezza non è detto che lo rappresenti a gennaio.
13: Direi premio, grazie. Graziella, grazie Graziella, insomma anche il testo, però d'altra parte Vanoli fa il suo lavoro, è quello di andare avanti ai microfoni, e capisco anche i colleghi che gli chiedono chi potrebbe giocare ad esempio in attacco contro il Napoli, a centrocampo contro il Napoli, però insomma è difficile anche un allenatore alla antivigilia di una partita così importante possa scoprire le sue carte contro una vecchia volpe come Massimiliano Allegri. Chiara, ti metterò questa domanda per stuzzicarti, perché sai, ce lo dicevamo prima di entrare in diretta, c'è questo clima un po' ballerino che fa quasi chiudere gli occhi, questa aria settembrina che poi l'autunno ancora lo fa vedere, ma solo a spizzi, insomma siamo tutti un po' addormentati, quindi bisogna svegliarci. Io ti avevo proposto fuori diretta di offenderci, ok,
15: sì,
13: per cercare di movimentare,
15: perché stai rosicando che Dodò ha bloccato te e non me su Instagram.
13: Questo rosico parecchio, sì, assolutamente. Però Dodò, devo dire, a me mi aveva bloccato già da mesi, lo dico perché per lavoro una mi è capitato di andare
15: a cercare,
13: sei
15: stato uno dei primi a farlo,
13: sì,
15: arrabbiare,
13: fatto, non so che cosa, cioè non mi sento di aver mai detto o fatto qualcosa e posso averlo indispettito, però ragazzi, ognuno, siamo in democrazia, ognuno è libero anche di fare quello che vuole. Però invece la domanda con cui ti voglio stuzzicare è che non ti vedo entusiasta di Paolo Vanoli, quindi mi devi spiegare perché a te Paolo Vanoli non ti vuol piacere come allenatore della Fiorentina.
15: Ma in realtà io qualche giorno fa mi sono soffermata proprio su queste prime due partite del Vanoli bis, evidenziando come, sebbene sia presto per sentenziare, qualche elemento che ci fa anche pensare di aver accolto un Vanoli diverso, secondo me c'è. Io, stando sulla partita insieme anche ad Angelo Giorgetti, poi qualche minuto dopo il fischio finale, mi sono addentrata nel tema relativo ai cambi, che poi era una
13: dopo
15: delle
13: Pisa,
15: cose
13: dopo Venezia,
15: okay. Era una delle cose, ma anche dopo il Pisa, perché poi è successo in entrambe le partite, una delle cose che gli scettici nei confronti di Vanoli la passata stagione, apro una piccola parentesi, gli scettici non sono coloro che non gli riconoscono meriti, magari sono coloro che non considerano un capolavoro sportivo quello fatto da Vanoli l'anno scorso salvando la Fiorentina, perché mi sembra che ci si nasconda sempre dietro alla famosa statistica che parla di nessuna squadra in grado di salvarsi con zero vittorie alla X giornata, e senza però considerare il tipo di organico a disposizione. La Fiorentina aveva fatto tutto il possibile per complicarsi la vita da sola, non aveva certamente una rosa da lotta salvezza, quindi ecco, io a Vanoli riconosco tanti meriti, ma aveva lasciato con delle perplessità che poi mi portavano anche a ipotizzare si potesse andare a migliorare sostituendo il tecnico per la stagione 26-27. La questione relativa ai cambi era una di queste, perché avevo la sensazione che ogni volta che Vanoli metteva mano alla partita e poi influiva negativamente sul risultato, ma anche sulla prestazione del gruppo. Non a caso era solito cambiare sempre i difensori, il primo cambio era quello. Ecco, io ad esempio col Venezia e col Pisa ho visto un allenatore in grado di capire meglio come gestire tutto l'organico a sua disposizione. Vero anche l'anno scorso non aveva magari i cambi che ha oggi, che gli consentono di cambiare, però questo era un aspetto. Un'altra cosa che ho apprezzato di Vanoli è la capacità di comprendere quelle che erano le necessità del gruppo in questo momento, perché poi tante volte gli abbiamo imputato mancanza di mordente, che era quello che poi la sua squadra rifletteva in campo. Io ho visto una squadra più in fiducia, la fiducia si acquista sul campo giocando, ma probabilmente ha trovato la chiave per provare a resettare un pochino questa squadra, soprattutto per quanto riguarda i giocatori arrivati da altre squadre, altri contesti, e quindi sono curiosa di scoprire Vanoli. Secondo me Vanoli non è quello di queste prime due partite, magari è un punto di partenza, però sono pronta anche a ricredermi su quelli che sono i miei preconcetti nei suoi confronti.
13: Ti leggo anche sui social, te l'ho messa un po' pizzichina la domanda, però ti leggo anche sui social, anche se ritieni lui ha usato il termine stuzzicante, no? Per la sua Fiorentina, mi sembra a leggerti che tu ritieni stuzzicante l'attuale Fiorentina di Vanoli, troppo forte come termine?
15: No, a me la rosa intriga, io spero che Vanoli sia la scelta giusta. Se avessi avuto carta bianca probabilmente avrei scelto altro come allenatore, proprio per tutto quello che ti ho detto, che io mi porto dietro dall'anno scorso, che secondo me però va contestualizzato e quindi sarebbe sbagliato anche imputarglielo oggi. Vediamo cosa è in grado di fare. Io sono impaziente di restare stupita e sorpresa in positivo da Vanoli.
13: Sinceramente, allora, qualche messaggio ogni tanto di critica continua ad arrivare e vi invito, se insomma ancora nutrite dei dubbi su Vanoli, al 348 751 3933, se ne parla insieme. Però esagero se dico: e fin qui è stato perfetto? Sauro Fattor mi direbbe sì, assolutamente sì. Però, ragazzi, arriva anche quest'anno in una situazione in cui la Fiorentina nelle prime tre giornate era una sorta di 11 fantasmi più cambi che entravano in campo, pronti via. Vince subito a Venezia contro il Venezia che ha 0 punti, è una squadra che comunque ha tantissimi limiti, però vince senza tra l'altro soffrire nel finale, che la Fiorentina che non ci fa vivere serenamente. Oddio, certo, il gol di Eno poi un pochino ci ha preoccupato, però tendenzialmente abbiamo vissuto il finale serenamente, non succedeva veramente da tanto tempo. Colpì ancora meglio, anche qui con tutte le dovute giustificazioni, però una partita pressoché perfetta, perché vinci 3-0, fai 3 gol, ne subisci 0. De Gea insomma ha visto una palla finire sul palo, ma per il resto è stato pressoché inoperoso, e soprattutto, come dicevi tu, ha dato mordente a una squadra che di mordente ne aveva veramente pochissimo. Direi che gli unici dubbi, ma nemmeno dubbi, le uniche cose da vedere di Vanoli sarà che appunto sono solo 2 partite. Soprattutto io sono stato chiamato anche da delle radio di Napoli in questi giorni, no? E mi dicevano: ma per la Fiorentina che tipo di peso avrà la partita di domenica con il Napoli? E la notizia più bella è che per la Fiorentina non avrà il peso che hanno avuto tantissime partite nell'ultimo anno, della serie che sei con l'acqua alla gola.
15: Non è quella che definirà la nostra stagione.
13: Cioè, andrà come andrà, che tu vinca, tu possa pareggiare o che tu alla fine esca con 0 punti. Comunque Vanoli si è guadagnato il diritto di poter lavorare nelle 2-3 settimane di sosta e farci vedere la sua Fiorentina dopo la sosta. E quindi questa direi che è la notizia migliore. Però ecco, secondo te è stato perfetto fin qui Vanoli?
15: Secondo me è
13: parte.
15: Stato
13: prima ho fatto la critica,
15: è ora... stato un buon inizio. Perfetto, beh, la Fiorentina non ha giocato 2 partite impeccabili, poi sicuramente è stata molto
13: brava
15: nel trovare la rete nei momenti più complessi del gioco, e questo è un altro aspetto che possiamo inserire in tutti quegli elementi che in un certo senso hanno anche un valore di incoraggiamento per il futuro. Però tante volte si racconta come anche in altre piazze il cambio di allenatore comunque nell'immediato porta una risposta dal punto di vista della squadra, soprattutto se il problema cardine tra tutti i problemi riscontrati era relativo al rapporto tra il tecnico e lo spogliatoio. Ha fatto sicuramente molto bene e, come detto, ci ha anche fatto intravedere dei lati di Vanoli che l'anno scorso non si erano visti. Mi è piaciuta anche la sua lettura posteriori della gara. Noi l'anno scorso tante volte, insieme a Lorenzo Di Benedetto, nella trasmissione della partita, se fosse sempre domenica, quando mandavamo le conferenze di Vanoli, e poi ci trovavamo invasi da messaggi di ascoltatori che non si capacitavano di come potesse esserci una chiave di lettura tanto distante dalla loro, e questo era un elemento preoccupante. Quindi vediamo, io ad oggi non so nemmeno che obiettivo sportivo ha Vanoli, considerando in che modo è arrivato e quando è arrivato, per cui si fa fatica anche a calibrare quello che effettivamente era il suo lavoro. L'anno scorso lo sapevamo,
13: è una domanda,
15: doveva salvare la Fiorentina.
13: Questa dell'obiettivo è una domanda anche che abbiamo provato a fare a tante persone, no? Nelle dirette radio che coinvolgiamo, però sinceramente mi sembra una domanda che in questo momento non può avere risposta, perché questa Fiorentina nessuno, Fiorentina compresa, sa che bestia può essere. Se può essere la bestia che, ragazzi, abbiamo detto, nelle prime 3 giornate aveva dimostrato di non essere in grado neanche di salvarsi, perché sei stato arato dal Frosinone in casa, e anche il Torino appena ti ha attaccato per 20-30 minuti ti ha messo in difficoltà. E sto parlando di Frosinone, guarda, non ci metto il 4-0 alla Roma, perché appunto la Roma è una squadra che in questo momento sta arando quasi tutti, oppure se è la squadra vista contro il Venezia e il Pisa, e anche in generale la squadra che tutti ci immaginavamo nell'estate. Ho già dei messaggi carini, ma prima guarda, vorrei cambiare totalmente discorso. Lo sai che sono un po' schizofrenico nella mia conduzione, e ringrazio la qualità della nostra regia, in questo momento capitanata Stefano Carlesi, anche se non ha preso lui la scelta, ma credo Stefano Cherubini ci ha messo davanti Besiktas Marsiglia. Ok? Cambio totalmente. L'hai messa te? Allora, perché c'è una qualità Stefano Carlesi che ogni tanto sottovaluto. perché mi sono trovato anche qui in redazione a discutere con colleghi, qualcuno conosci anche così, che italiano, il più grande allenatore, e c'è Palladino sul Bologna, e siamo di nuovo a guardare che cosa fa il Bologna di Palladino. Ma solo io non me ne frega assolutamente niente
15: del Bologna di Palladino, anche a me.
13: Ma a me neanche del Besiktas di italiano, posso dirtelo. Cioè, nel senso, fa bene, fa male. Sembra che qui non si valuti il fatto che ogni allenatore si inserisce all'interno di un contesto. Cioè, Ancelotti sarà il più grande, uno dei più grandi allenatori della storia. Va bene, allora, al di là del fatto che se vai a vedere anche nella carriera di Ancelotti, non è che abbia mai espresso un gioco, cioè dei limiti li trovi perfino ad Ancelotti. Ti ci potrei mettere inoltre che in un paio di squadre, Everton e Napoli soprattutto, è stato esonerato. E voglio dire, perfino lui è accaduto. Quindi io vi giuro che non ce la fa. A me non me ne frega niente il Besiktas ieri abbia vinto contro l'Olympique Marsiglia. A qualche collega sì. Ditemi anche voi se siete vedove di italiano o di Palladino, perché secondo te è un tema che ci porteremo via, perché tanto lo so, vince il Bologna di Palladino oppure perde il Bologna di Palladino, e ci ritroveremo qui in radio a dire: ah, oh, avete visto, è il
15: più
13: grande allenatore.
15: Io Palladino non lo rimpiango, devo dire la verità, anche a lui riconosco il merito di aver comunque raggiunto un record. Ho temuto si potesse valutare la figura di Palladino nel momento in cui si è percepito quanto grosso non fosse stabile sulla panchina della Fiorentina. Il problema è che Vanoli noi l'abbiamo accolto apprezzando soprattutto il suo amore per la Fiorentina, che in un certo senso non ha mai nascosto dal suo arrivo, ma anche nelle dichiarazioni che hanno preceduto di poco il suo ritorno a Firenze. E lo accogliamo a braccia aperte perché sappiamo che è stato in grado di tirarci fuori l'anno scorso da una situazione ancora più complessa rispetto a quella di questo avvio di stagione, e proprio in virtù anche del suo trascorso da calciatore, non solo da allenatore. Ma non siamo stati solo noi a non ritenerlo all'altezza di quello che era il progetto della società qualche mese fa, e quindi non posso biasimare chi, alla luce anche del tipo di mercato fatto, del cambio che c'è stato in termini di dirigenza, con un direttore sportivo dal peso specifico sicuramente differente rispetto al suo predecessore, si aspettava di trovare in panchina un tecnico in linea con i nomi che poi hanno riempito l'estate viola quando si parlava di mercato. Ritrovarci sì, però, oggi con Vanoli è...
13: Però Chiara, cioè, nel senso, il Fiorentino fa questo sport da sempre, quindi temo che sia, al di là di temo, fa parte evidentemente del modo di intendere il calcio, ovviamente, poi si potrebbe anche allargare a tutto il resto, quello anche di guardare sempre che cosa fanno gli altri, no? E provare un piacere. Io ti dico, quando il Sassuolo batte 3-2 alla Juventus, a me un sorrisino me lo strappa sempre, poi non mi cambia più le giornate come un tempo, magari soprattutto quando ero anche solo tifoso, però, cioè, nel senso, non potrebbe essere un segno di maturità cominciare a fregarsene di quello che fanno anche i nostri ex? Guarda, banalmente, ti ripeto il fatto che mi sono stato chiamato dalle di Napoli e direte: oh, Galassia, abbozzalo, ma non è per questo. Due domande su Favasuli, sul fatto che per Firenze possa essere un rimpianto Favasuli. Cioè, ragazzi, cominciamo a guardare chi ha in rosa la Fiorentina attualmente, le valutazioni su Vanoli, che ci può piacere o non piacere, chi potrà venire in futuro, che cosa fa Paratici. Cioè, non dovremmo essere più maturi e fregarcene di quello che è stato? Perché forse no, eh? Ti
15: Io
13: faccio questa domanda perché pongo il dubbio.
15: Sono in parte d'accordo, nel senso che tante volte ho considerato anche un limite questo tipo di approccio al calcio a 360 gradi, che alla lunga ti porta a considerare vittorie tue e le sconfitte sportive altrui. Secondo me questo però denota anche i tanti passi indietro che abbiamo fatto a livello di squadra, a livello di obiettivi stagionali. Io non vedo l'ora che si raggiunga lo status di cui parli, perché probabilmente vorrebbe dire che abbiamo davanti una Fiorentina in grado di darti tutte le soddisfazioni possibili e immaginabili, non lasciandoti il tempo di dover guardare indietro. Poi lo sai anche tu, ultimamente c'è tanta gente che ha deciso di tifare le proprie idee e tifarle a prescindere da tutto, e quindi sono quelli che, nel momento in cui, ti faccio l'esempio di Palladino, dovesse vincere tre partite, morte, allora iniziano a parlare di Palladino perché loro lo difendevano. Poi guarda caso Palladino ne perde 5 e viene esonerato, si dimenticano dell'esistenza di Palladino. Quindi ci sono tanti elementi che concorrono a creare questo scenario. Io non ho problemi a dirlo, come l'ho sempre fatto, che la Fiorentina di Italiano è stata quella che forse negli ultimi anni mi ha fatto divertire di più, mi ha resa anche orgogliosa di tifare la Fiorentina, e quindi se vedo che fa bene altrove posso essere solo contenta per lui. Quest'estate molti ascoltatori si chiedevano, alla luce del mercato fatto da Paratici, se non potesse essere italiano, ad esempio, l'uomo giusto proprio per provare a scrivere un finale diverso in una storia che si è interrotta anche in malo modo. E per il resto si torna lì, e noi abbiamo parlato di Vlahovic per 2 anni e mezzo perché non avevamo nessuno in grado di buttarla dentro e toccava fare i file Excel sommando anche i gol della primavera e della squadra femminile. Se tu mi sostituisci Vlahovic con un giocatore in grado di non farmelo più nominare, allora compi già il primo passo per far sì che io possa abbandonare questo tipo di mentalità.
13: Cioè, ti faccio una domanda e vedo che qualche messaggio è arrivato anche sul tema e che risponde proprio a questa domanda, ma ci arrivo dopo. Il fatto che l'italiano stia facendo benissimo, direi, col Besiktas, perché il campionato sta andando alla grande, perché ieri ha vinto anche nettamente contro una squadra vera come l'Olympique Marsiglia in Europa League 4-1. Che cosa ci dà a noi tifosi della Fiorentina? Secondo me niente. Semplicemente l'eterna discussione sul fatto che in tanti dicevano che italiano a Firenze ha fatto bene, che quindi forse andava confermato. Però guarda, te lo riprendo, c'è un amico che ci ha scritto, Giancarlo: personalmente non rimpiango nessuno, italiano ha fatto bene, ha chiuso un ciclo di 3 anni, a Palladino non è stato permesso di aprirlo, ma è dipeso anche da lui. Ora c'è Vanoli, un tecnico, alla luce di quanto fatto mi ispira fiducia, c'è una nuova società, dal presidente al direttore sportivo, il passato è passato, godo solo quando Vlahovic sbaglia i gol a porta vuota. Anche su Vlahovic a me non me ne frega più niente ormai da tempo. Poi mi dici, il mese dopo che era esordisce con la Juventus, appena ceduto dalla Fiorentina, e fa quel gol, se non sbaglio, contro la Sverona, è un po' una fitta mi prende, sì. Ma c'era, perché lo facevo sull'oggi della Fiorentina, era una Fiorentina che era in zona Champions e che con l'addio di Vlahovic ha perso parecchio, anche se poi alla fine di Riffo di Raffa qualcosa è riuscito a combinare in quella stagione. Cioè, secondo me sarebbe un passo avanti davanti della piazza. Poi sono discorsi che si porta via il vento.
15: Avessero preso Sarri a giugno, secondo te si parlava di Palladino italiano oggi?
13: Bella domanda, non ho una risposta. Secondo
15: Neanch'io.
13: Me forse sì.
15: Neanch'io.
13: Nemmeno perché vedo che comunque si continua a parlare ossessivamente sempre degli stessi. E ora vedo Nico Gonzalez, ad esempio, si è ripreso un po' alla Juventus, mi sembra uno che non scalda. Però ci sono soprattutto gli allenatori che creano questa discussione eterna sul fatto che qualcuno possa pensare meglio del Palladino e qualcun altro italiano. Io sono convinto di una cosa: che anche l'allenatore sbagliato nel posto giusto possa fare bene, e che quindi dare una valutazione tout court generale di un fatto che un allenatore è sempre bravo o è sempre scarso,
15: anche
13: secondo me è irrealistico.
15: Si parla di allenatori che, mi auguro per loro, hanno davanti ancora tanti tanti anni di carriera, e sappiamo come poi la memoria nel calcio sia anche particolarmente corta, quindi credo che le analisi, come giustamente dici tu, si riferiscano anche a momenti e contesti. Poi, come ti ho detto prima, purtroppo quando si porta avanti quasi come fosse un lavoro la difesa delle proprie idee, sì, allora poi sì, si amplifica tutto.
13: Sì, è questo. Allora parto subito con qualche messaggio, perché tu lo sai, hai visto la scaletta, ma chi ci ascolta invece no, questa prima ora è dedicata a noi e voi, e poi invece nella seconda ora, perché ti metti gli occhiali?
15: Perché mi danno un po' noia i faretti.
13: Pensavo
15: oggi
13: fosse un gesto, l'avrei apprezzato, un gesto teatrale, no? Per dire tipo i senza giacca, ecco, la Chiara con gli occhiali, quindi si fa sul serio, come Valentino Mazzola che si alzava le maniche. Insomma, in questa prima ora diamo spazio ai messaggi, poi nella seconda ora lo faremo comunque, ma un po' meno per forza di cose. E allora parte un Giovanni Raccampi che mi dice: se non capisco la goduria di stare sdraiato su una poltrona e essere massaggiato, ho dei problemi, carissimo mio. Quanto è bello non far niente, a volte se ti massaggiano è ancora più bello. Ma siamo perfettamente d'accordo. Tu, Giovanni, non hai capito la scena, Chiara, credo che tu possa essere d'accordo
15: con me. La velocità a cui fa andare la poltrona vibrante,
13: cioè, completamente sdraiata, quindi a 180 gradi a velocità massima. Capirete che io non ci vedo niente di rilassante. Poi se anche tu, Giovanni, insomma, qua per rilassarti ti metti completamente tipo tumefatto con una sorta di terremoto, va bene, ognuno si rilassa come può, ecco, dice sempre mia nonna, diceva. Caro Jake, se la Chiara bloccasse tutti i giornalisti sui social, chiameresti Costantino anche il venerdì? Questa è una bella domanda. Credo di sì, credo altresì che
15: però Costantino... è più facile che loro blocchino me che non viceversa.
13: Sì. Non lo so, direi un po' 50-50. Diciamo che ci sono dei giornalisti che ti hanno bloccato, Chiara. Giornalisti che tu hai bloccato, senza fare i nomi, naturalmente, ci sono o non ci sono?
15: No, c'è una pagina che non mi piace perché non rappresenta quello che per me è il modo di fare informazione, quindi l'ho bloccata su un social in modo tale che non mi arrivi nemmeno per sbaglio uno dei suoi contenuti.
13: Benissimo. Per Chiara, però, caro Paolo, io apprezzo anche l'impegno, è un messaggio veramente lunghissimo. Va bene, vorrei fare una riflessione su Vanoli. Quando venne a Firenze la prima volta ero contento della scelta, poi nel passare le partite mi ero fatto un'opinione un allenatore in mancanza di coraggio per come schierava la squadra, poi e come non proponeva gioco. Quando è arrivato Grosso ero più propenso per lui, anche perché diceva il suo gioco era il 4-3-3, questo sbagliando lo abbinavo ad un gioco più propositivo, invece gioco di aspetto per palle lunghe e viaggiare, quindi con una squadra di palleggiatori che abbiamo, una difesa veloce ma non abbinata e funzionale. Poi è tornata Vanoli e dopo visto l'anno scorso non ero d'accordo, ma ora che ho visto solo una partita mi basta per scusarmi con mister Vanoli. Apprezzava la squadra fatta da Paratici, dopo 5 giorni ha modificato la difesa non solo negli uomini ma l'ha disposta in all'alzata di 30 metri e ora non so dove ci posizioneremo a fine campionato, ma di una cosa sono certo, che abbiamo un vero allenatore e una squadra, con tutto il mio amore, sempre forza Viola.
15: Beh, il suo messaggio è molto bello, l'unica cosa che non capisco perché debba chiedere scusa a Vanoli per quelle che erano le sue valutazioni al netto di quanto fatto, detto, non fatto e non detto da Vanoli l'anno scorso. Restano circoscritte alla passata stagione, ben venga dargli una nuova possibilità, proprio come detto prima, che poi è quello che intendo fare anch'io, ma non chiederò scusa a Vanoli per le analisi che ho fatto della Fiorentina dell'anno scorso. Io ho fatto una fatica immane l'anno scorso a guardare alcune partite della Fiorentina fino al fischio finale.
13: Beh sì, quasi tutte, soprattutto
15: poi sapevamo che l'obiettivo era salvarci e quindi l'obiettivo è stato raggiunto.
13: Sì, no, sto pensando al fatto
15: ma non la rivivrei una stagione come quella dell'anno scorso dal punto di vista del gioco.
13: No, tra l'altro eri in trappola perché eri qui davanti ai microfoni, quindi anche volendo, cioè o guardavi il logo di Radio Firenze Viola alla tua destra oppure eri costretta a guardarle le partite. A parte Dido e ci manda un bel hashtag, ci ho messo un pochino a capirlo, ci importa una sega di testa nuda che non è male. Potresti chiedere alla Chiara se può mandarci un saluto a noi tifosi che scriviamo e vi ascoltiamo da lontano.
15: Ciao Dido, è il nuovo tormentone di Se fosse sempre domenica.
13: Ah, sì?
15: I saluti della Chiara, sì.
13: Sì, eh? Sì. Bene, e Dido da dove ci ascolta?
15: Non lo so, non l'ha scritto, di solito lo scrivono.
13: Giusi da Fucecchio dice, buongiorno, si dice la sosta, ma chi allena Vanoli, i giardinieri? Allora, effettivamente diversi giocatori della Fiorentina se ne andranno, ora su Firenze Viola abbiamo fatto anche un punto e anche in radio l'ho sentito più volte, quindi vado un po' a memoria e chiaramente diversi giocatori se ne andranno, però è anche vero che poi comunque torneranno a più o meno 5-6 con altri 5-6 giorni a disposizione e vi direi che tendenzialmente il 70-80% della rosa resta. Beto se ne va, ma Pellegrino resta, ma Stantuono se ne va, ma Gnonto resta. Gnonto, grande endorsement oggi di Vanoli, ha detto è stato migliore in campo contro il Pisa. Stavo pensando in Gieva con la Svezia Under 21. Pedro Gonçalves resterà, per esempio. Fagioli resta, Andur se ne va, Atta resta. Insomma, restano in diversi. Forse Dragusin se ne va, ma Ranieri, Vieri, Valdepeñas forse sta convocato da qualche nazionale giovane, non credo, Jimenez, ragazzi, resta tanta squadra. Poi sulla questione italiano, bello perché due messaggi arrivati a sempre nello stesso momento, odio italiano e il Besiktas, questo è Ezio Gol, me lo ricordo, uno dei motivi principali per cui ho apprezzato italiano se ne fosse andato per non ricevere sempre i messaggi a Ezio Corchi.
15: Anche
13: era
15: Mandragora, c'è un ascoltatore che non ce la faceva a digerire la presenza di Mandragora in campo.
13: Riusciva a tirarlo dentro anche quando non giocava, va bene? E Marco invece ci dice: italiano un grandissimo, fatto andare via dalla critica e a Bischero dai fiorentini. Giusto, e si è andato all'estero perché non si piega ai giornalisti italiani e quindi lo criticano. Palladino un'approssimativa e basta. Or con tutto il bene che vogliamo a Vincenzo, tra l'altro io ho trovato un allenatore, sono d'accordo, è andato via non tanto per le critiche dei giornalisti, più che altro
15: e nemmeno per quelle della piazza, non gli hanno mai comprato un giocatore.
13: Sì, però posso dirti, cioè, non avrei io quando se n'è andato italiano, io ho sentito che si era proprio chiuso, cioè, 3 anni ragazzi non sono.
15: Io gli ho dedicato una canzone di Claudio Baglioni.
13: Dove?
15: Cioè, sui social.
13: Ah, pensavo in privato.
15: Ma no, ora esagerare.
13: E cantato da te?
15: No,
13: no. No, eh? E che canzone, Claudio? Passerotto non te ne non andare via?
15: No, però io mi ci sono molto affezionata e quindi non vedo perché.
13: Va bene, però era anche chiuso il social.
15: Sì,
13: cioè, ragazzi,
15: sì, non aveva.
13: Dopo
15: non
13: l'esonero di Grosso abbiamo fatto il numero degli 11
15: con
13: allenatori.
15: La Fiorentina che c'era.
13: Fatti da
15: ai tempi di Italiano, noi non ci si meritava un allenatore come Italiano.
13: Addirittura non ce lo meritavamo,
15: sì.
13: Dici?
15: Sì.
13: Va bene, ci penserò durante la pausa perché siamo già in ritardo, dobbiamo fermarci un istante, ma torniamo subito e al ritorno vi dico se sono d'accordo con Chiara oppure.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Casa spoglia, balcone triste, garden Lebagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca. Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.

0: prima possibile.
1: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo.
2: Siamo tutto questo.
1: Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
4: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Ti stiamo aspettando!
5: Oh, grande Tommaso.
6: Pietro.
5: Allora?
6: Male, sono sempre in traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
5: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
6: Ma davvero?
5: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
4: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.

0: Rieccoci in diretta 17.34. Giacomo Galassi, che deve essere rientrato con un volume un po' alto, perché Chiara Andrea Bevilacqua ha fatto uno scatto indietro con la cuffia che le deve aver perforato i timpani. Ma è uno dei miei obiettivi entro la fine della stagione, aver perforato i timpani di Chiara Andrea. No, non è vero, però te l'ho detto, voglio cercare qualcosa che ci svegli. E sì, sono qui, cioè, che sto cercando un'infamata per te, Chiara, e possa non offenderti troppo, ma che possa comunque offenderti. Sparoli, milanese imbruttita? Come ti fa dire? Sei una milanese imbruttita, Chiara?
1: Mi definisci, non è che mi offendi.
0: Ok, è complicato, va bene, ci penserò. Non lo chiedo agli ascoltatori perché ti amano tutti e quindi...
1: Poi sono permalosa, porto rancore. Io mi ricordo il nome di tutti quelli che scrivono, se glielo chiedi.
0: Diavolo, va bene, ok, andiamo avanti. 348-751-3933 per messaggi scritti e vocali. 055-77-111-71. Paolo dalla provincia di Pavia ci scrive: è anche vero che Vanoli non ha mai avuto una squadra del genere come primo allenatore. È come se io ho una moto 125 e più di quello non può fare, ma se mi dai una moto molto più potente, allora vediamo se sono bravo.
1: D'accordo.
0: O no?
1: Molto d'accordo.
0: Poi l'amico Gianmarco da Varese ci ha mandato un post della sua pagina Edit Viola in risposta alla questione allenatori, perché dice: sai perché c'è tutta questa questione legata agli ex allenatori? Per protesta del suo esilio in Turchia per i soliti Allegri, Spalletti e compagnia. E compagni che si girano le panchine come il gioco della sedia, che Chiara e io praticavamo, tu no perché guardavi la Melevisione. Ora, al di là del fatto che fa riferimento all'11 settembre, una discussione avuta con Stefano Prizzo una settimana fa, però mi piace questa chiave di lettura da Gianmarco, con una sintassi un po' confusa, devo dire. Gianmarco, che però dice: vedere italiano che fa così bene, forse io ci metto anche il Farioli di turno, fa fare delle riflessioni sul mondo delle panchine. E effettivamente forse mi trovo d'accordo. Nel senso che, guarda, ci pensavo prima, a me sarebbe piaciuto molto vedere italiano sulla panchina del Napoli, perché di fronte a una osservazione che fanno tutti su italiano, Sauro Fattori in primis, e cioè che lui più dell'ottavo posto, settimo una volta con la Fiorentina, non ha mai fatto, cioè lui
1: ha vinto la Coppa Italia col Bologna,
0: ha vinto la Coppa Italia, però in campionato più del settimo ottavo posto. È, io penso ai valori delle squadre, lui l'aveva sempre al settimo ottavo posto e arrivava settimo ottavo posto. Poi io ce lo metto il fatto che da allenatore non faceva arrivare quinto o sesto una squadra da settimo ottavo posto, però settimo, cioè un allenatore che comunque fa arrivare la squadra per il valore che ha, credo che possa essere anche un merito. Per questo sarebbe stato bello vederlo in un top club in Italia, sì, e metterlo alla prova anche per delle valutazioni sui suoi anni a Firenze. Però, ragazzi, io continuo a dire, il fatto che secondo me vinca con il Besiktas non ci dà niente, ecco, anche per come si è chiusa con la Fiorentina. Marco da Barberino ti dà 110 e lode, che non è male, che non è male. Meno male per lui o per te?
1: Per me.
0: Ok. No, tipo meno male. Giacomo, per quel che mi riguarda fa piacere veder vincere italiano, specialmente fuori Italia, ma solo perché nei 3 anni che ha passato qui mi ci sono affezionato e mi ha trasmesso empatia. Guarda, sono d'accordo.
1: Io sono d'accordo e lo sgridavo, non è che poi io fossi estremamente cieca nei suoi confronti in virtù di questa empatia. A me faceva ad esempio perdere la testa quando al fischio finale, ancora prima

0: capacità a quest'ora.
1: Quando me lo segnalano con serenità, io accetto più che ragazzi. Credo che tutti voi, insomma, spero di non fare errori gravi, quelli sarebbero imperdonabili. Credo che questo possa essere un piccolo errore e sono il primo a fare mea culpa. Sì,
0: guarda,
1: Venezia
0: come ridono.
1: Ha segnato l'1-0.
0: Guarda,
1: sì,
0: come ridono.
1: Schermo al 22esimo, aspettate qualche
0: minuto. Ora però rido io perché so come finisce la partita.
1: Esatto, sì, Chiara, calmati però. Salutiamo gli amici veneziani che insomma non se la passano granché. Ti faccio la stessa domanda che stiamo facendo da stamani sul nostro canale WhatsApp, anche perché poi ci si lega un messaggio che ci ha mandato una amico Alessandro, di attacco a noi giornalisti, a me mi piacciono perché almeno si risponde. Ma prima ti faccio la domanda, cioè la Fiorentina è pronta all'impresa o basta un pareggio contro il Napoli? Così ci proiettiamo anche un po' su domenica.
0: Ma io te l'ho detto prima, intanto lo ribadisco, non sarà il risultato di domenica a definire la nostra stagione. Io credo che arrivarci con una discreta iniezione di fiducia sia comunque un buon modo per approcciare la gara. Loro fanno i conti con diverse assenze, ma hanno comunque tanta qualità. Impresa per cosa? Alla fine sono 3 punti in una stagione, cioè non è una partita che poi determina. Se devo scegliere, allora l'impresa preferisco farla con Napoli in Coppa Italia al prossimo turno, dove comunque mi dà qualcosa. Se devo vincere col Napoli e poi magari perdere le successive 5, sinceramente non mi interessa fare l'impresa, anche perché per me non è l'impresa.
1: Ecco, sì, forse neanch'io la definirei un'impresa, sicuramente.
0: Però sarebbe una perfetto,
1: bella, una bella vittoria, anche perché non è il Napoli, cioè il Napoli arriva a Firenze in questo momento, è un Napoli battibile, lo ha già perso.
0: Però ricordiamoci la Fiorentina contro l'Inter nel recupero della gara in cui stette male Bove, quando sostanzialmente avevamo pochissimi giocatori con cui poter giocare. E ci ricordiamo tutti com'è finita. Quindi...
1: Assolutamente, ma infatti guarda, non ci mettevo neanche la qualità dei calciatori, che secondo me resta ampiamente superiore a quella della Fiorentina, almeno oggi, perché la Fiorentina è anche un progetto molto giovane, proprio proiettato sul fatto tra un paio d'anni di essere allo stesso livello del Napoli. Ci metto il fatto che non esprima un gioco clamoroso, e con Allegri succede spesso, ma anche che comunque abbia perso 2 partite, sì con Como però in casa, e con Inter una partita che comunque aveva quasi, cioè insomma era sul 2-0, si era portata sul 2-0, quindi era andata molto avanti. Però ecco, non è un Napoli scintillante, mettiamola così, al di là dei singoli, proprio come spirito arriva a Firenze, secondo me parte favorito, poi non molto favorito come magari poteva essere un tempo. Ti dico, io un pareggio io firmo con il Napoli per la situazione della Fiorentina. Poi,
0: sì, è perché poi noi abbiamo visto, anche se in partite diverse, una Fiorentina che è stata in grado di rialzarsi al cospetto di avversari che comunque hanno un certo tipo di giocatore e un certo tipo di impostazione dal punto di vista tattico. Quindi io, come detto prima, sono impaziente di vedere tutte le sfumature che Vanoli saprà dare a questa Fiorentina, perché non si gioca esclusivamente con Venezia e Pisa. Che non toglie niente a quanto fatto dalla Fiorentina. La Fiorentina le ha prese dal Frosinone, le ha prese dal Torino, e quindi probabilmente le avrebbe prese anche dal Pisa e dal Venezia. Dal Venezia infatti l'abbiamo rivisto ora, era comunque andata in svantaggio. Col Pisa al primo tempo non è stato un primo tempo particolarmente entusiasmante, almeno i primi 25 minuti, mezz'ora.
1: Non lo è stato.
0: E quindi
1: però
0: abbiamo bisogno di raccogliere informazioni.
1: Sì, raccogliamo informazioni, sì. Ti dico anche che però non esistono partite di un certo livello, anche se il Pisa in Serie B, che almeno per 20-30 minuti non veda una squadra, forse la Juventus ieri col NEC, però voglio dire, era una squadra semi impresentabile, quella sì, lo dico col senno di poi, è più facile. Anch'io i primi 20-30 minuti un pochino mi ero preoccupato per la Fiorentina, però poi alla fine il Pisa ha fatto solo quei 20-30 minuti, la mia preoccupazione era che potesse andare avanti. Col senno di poi, secondo me ha giocato una partita come meglio era difficile, sì. Cioè, non potevi andare dal Pisa e 90 minuti metterlo in area, cioè fa parte, cioè avevi diverse seconde linee, è un momento della Fiorentina comunque non il migliore della sua storia, quindi va bene. Torniamo sui messaggi, sui messaggi ne salto un paio, ma poi ci torno, perché Alessandro ha appunto alla domanda se speriamo nell'impresa o ci basta un pareggio contro Napoli, risponde: a voi giornalisti bisognerebbe che perdesse, meglio con parecchi col discarto, altrimenti mi spiegate come fate a riempire 21 giorni senza Fiorentina, di che voi parlate, siete bravi a inventare argomenti, ma per 21 giorni sarebbe un'impresa titanica. Comunque spero voi veniate accontentati, mi dispiacerebbe.

0: dovrebbe sentire 21 giorni le solite chiacchiere ripetute all'infinito.
1: Cioè, spera che si venga accontentato in che cosa?
0: Credo, io per come lo leggo, spero che si...
1: l'impresa?
0: Spera che si perda di tanto, così che per 21 giorni abbiamo tante cose da dire. Io lo leggo così il messaggio della
1: squadra. Ma quindi lui che squadra tifa?
0: Forse Napoli, ecco, non Fiorentina. Io sinceramente preferisco non sapere che dire e avere 6 punti in classifica. Però il ricordo si è preoccupato della mancanza di argomenti e questa radio è riuscita a stare in diretta più di 10 ore al giorno quando si giocava un mondiale in Qatar, in cui non c'erano giocatori della Fiorentina se non Sofyan Amrabat, in cui non c'era il mercato e era una Fiorentina peraltro neanche troppo scintillante. Quindi ce la possiamo fare lo stesso, abbiamo tante idee che magari ci siamo lasciati indietro e che nelle prossime 3 settimane vi proporremo. Quindi abbi fiducia in noi, Alessandro, e facciamo in modo che la Fiorentina vinca e non vi divertirete comunque con Radio Firenze Viola. Marzio Sartini dice: se italiano avessi avuto questa Fiorentina si volava.
1: Mettigli un cuoricino da parte mia. Grazie.
0: Metto un cuoricino. Io non sono d'accordo, cioè nel senso, perché secondo me non esistono certezze, mica che poi dico una cosa abbastanza scontata, però se Chiara ordina io eseguo. Raul da Valencia: dispiace di più la vendita di una Matucci, un Favasulli o un Caiode piuttosto che quella di Ken o la probabile di Dodò, solo per non avergli dato la possibilità di mettersi in mostro la maglia viola e essere prodotti del vivaio. Io non sono d'accordo, perché è lo stesso discorso che faccio sugli allenatori. Ragazzi, quello che è stato è stato. Io vi ripeto la domanda anche su Favasulli, che tra l'altro, voglio dire, ragazzi, è entrato alla grande col Bologna facendo un assist e decidendo di fatto, ha fatto un assist, ha fatto 20 minuti in campo. Questo basta perché possa essere un rimpianto per la Fiorentina, e comunque ha incassato 4 milioni che magari ti hanno portato uno di questi fantasmagorici talenti che ci fanno esaltare in questa estate viola. Ci sono situazioni e situazioni. Lo stesso Matucci, ragazzi, e sono 3 allenatori alla Fiorentina, l'hanno valutato come non all'altezza. Voglio dire, sta facendo bene col Deportivo, è buon per lui, vuol dire che è la situazione giusta per Amatucci. Fosse stata la Fiorentina, probabilmente non avrebbe giocato un minuto in questo momento. Non credo, quindi, avrebbe avuto l'occasione di mettersi in mostra, tra l'altro in un contesto super giovane in cui avrebbe avuto 1000 difficoltà. Io vi invidio queste certezze sul fatto che se Italiano avesse allenato questa Fiorentina avremmo volato, che con Amatucci e Favasulli saremmo stati da Champions. Io queste certezze non ce le ho, perché mi guardo intorno e vedo che ci sono i contesti, ci sono i momenti e ci sono anche le decisioni che una società prende, magari mettendo sulla bilancia quello che perdi per poi guadagnare qualcosa.
1: Sì, io credo che poi la riflessione di Raul sia più che altro legata a Raul, all'accento, perdonami, al Viola Park e anche al senso delle giovanili della primavera. Noi tante volte ci siamo anche complicati la vita nel dover cercare giocatori per rimpiazzare dei ruoli che in un certo senso potevano essere coperti, dando una possibilità a chi aveva fatto intravedere del potenziale. Però è vero anche che proprio nell'intento di trovare quegli esempi, quegli esempi da emulare per provare ad alzare il nostro livello, noi chiamiamo in causa l'Atalanta, che proprio con le cessioni poi è riuscita a crescere. Io credo semplicemente che si debba un attimo capire che cosa debba rappresentare il Viola Park per la Fiorentina, al di là del fatto di essere il centro sportivo più bello d'Europa. Perché se ti aiuta anche nei mercati, proprio perché la gestione e la crescita dei giovani ti consente poi di poterti muovere in maniera differente, ogni sessione è un conto. Se tutto quello che tu riesci a produrre lo devi necessariamente vendere e poi sul mercato ti muovi a prescindere, è un altro. Però anch'io come te non penso fosse così facile fare determinate valutazioni anche in un contesto differente, perché poi questo noi non possiamo dimenticarcelo. La Fiorentina di quest'anno è una Fiorentina completamente trasformata, non solo a livello di organico: c'è un direttore sportivo nuovo, c'è una presidenza nuova, una vicepresidenza nuova, e quindi tutto questo fa sì che poi siano cambiate le figure interne, le figure in grado di prendere decisioni. Quindi è forse un argomento ormai limitato anche a un periodo di tempo. Valuteremo e vedremo cosa faranno coloro che oggi hanno la possibilità di prendere decisioni alla Fiorentina.
0: Va bene, placo un attimo, no, nemmeno lì, però l'entusiasmo di un ascoltatore. Ci sta scrivendo calamai, ecco, nel senso non è qui, lo sentite tutti i giorni su Palla al Centro. Solo per fermare, perché poi ci ha mandato quella che credo sia stata una ricerca anche su ChatGPT o comunque su intelligenza artificiale, perché c'è proprio una indicazione abbastanza chiara. Poi spiegami perché Mattia mi dice che devo prendere qualcosa per il reflusso, Chiara. Non con una faccina che ride, ma perché non posso aver ruttato, perché non so ruttare.
1: Poi io avrei riso ininterrottamente, sì, se me ne fossi accorta.
0: Per quello, per l'omino tumulato sopra la poltrona con la vibrazione al massimo. Quindi non lo so, oppure forse si riferisce al reflusso per... vi sto dicendo
1: per il disinteresse nei confronti del passato della Fiorentina.
0: Ma a maggior ragione io lo dico proprio per non avvelenarmi. Cioè era un messaggio che voleva invitare tutti a non avere reflusso, perché italiano poteva essere un rimpianto. O Palladino altresì, l'hai visto? Presentato a Bologna in tutto. Ecco, lui davvero non ti vuole entusiasmare,
1: No.
0: Ma ha fatto anche una bellissima stagione all'Atalanta. Vabbè, non ti stuzzerò.
1: L'avrebbero
0: questo,
1: confermato.
0: Non me ne frega niente.
1: Avesse fatto una stagione bellissima a Bergamo, non avrebbero cambiato allenatore.
0: Sì, è che risulta che il problema non sia... Io dico, non sono a Bergamo, quindi per quello che mi raccontano i colleghi bergamaschi, che il problema non sia prettamente sportivo, cioè che sia un po' di, io dico, atteggiamento, ma tra l'altro veramente prendete con le pinze, perché non essendo in così mi raccontano, così mi dicono.
1: Beh, anche la piazza non mi sembra che
0: però
1: si
0: un po',
1: sia
0: un po' sì, te lo dico, perché i colleghi ne parlavamo.
1: Io su Twitter andai a vedere, c'era la sensazione poi verso la fine della stagione che anche loro considerassero già concluso il percorso. No, a me sono i modi che non mi sono mai piaciuti molto.
0: Credo neanche alla dirigenza dell'Atalanta, però credo, ripeto. 055 77 111 71 ci ha chiamato Leonardo. E allora buonasera Leonardo e bentrovato.
2: Buonasera Chiara e Giacomo, che ciao. Coppia direi, che coppia.
0: Tutto attaccato con la K, che coppia.
2: Esatto, che coppia. No, io ho chiamato per dirvi una cosa, perché in questi giorni sto sentendo sempre dire che in Vannoli è cambiata la comunicazione. È una delle cose che sono state più dette, specialmente dopo queste due vittorie di Vannoli, no? A me sinceramente più che cambiata la comunicazione mi sembra cambiato il momento della Fiorentina rispetto all'anno scorso, che siamo all'inizio anno, l'anno scorso invece eravamo presente già a metà anno, quindi con una situazione completamente diversa, e quindi ovviamente la comunicazione è diversa. Non tanto perché la persona è cambiata, quanto perché il momento è cambiato. Quindi dicendo questo, non è che troppo spesso vengono espressi dei giudizi, e questo dico, diciamo così, un po' più verso la carta stampata, nei confronti o dei giocatori o degli allenatori, perché fondamentalmente è normale che una situazione critica come era quella dell'anno scorso un allenatore non si può presentare in conferenza stampa e, diciamo così, parlare di come sta parlando adesso. Questo volevo dirvi.
0: Guarda, ti rispondiamo Leonardo, è molto interessante. Ciao. A noi piace
1: ciao,
0: molto
1: Leonardo.
0: Anche il lato comunicativo, e però mi rendo conto che magari stuzzichi un po' meno rispetto al calciomercato, alle scelte di formazione. Vedevo che dondolavi un po' con la testa, Chiara, perché poi se c'è
1: no,
0: tempo,
1: indubbiamente
0: dico anche la mia.
1: È vero che questa Fiorentina è una Fiorentina diversa rispetto a quella dell'anno passato, e anche il cammino di Vannoli lo si possa immaginare oggi, pur non sapendo come finirà in classifica la Fiorentina, differente. A me l'anno scorso, proprio perché ero preoccupata, le sue parole amplificavano la preoccupazione, perché mi analizzava a posteriori delle partite che io mi chiedevo se fossero le stesse che avevo guardato io qui in studio a Radio Firenze Viola. Cioè, tante volte era proprio lui ad aumentare la mia apprensione, perché c'era il dubbio che poi si sottovalutasse tanto. Fortunatamente la Fiorentina si è salvata, ripeto, e quindi quello era solo uno dei tanti fattori. Io percepisco oggi anche una predisposizione sua diversa ad analizzare quanto visto in campo, però ci basiamo su due partite, e quindi cioè due partite, comunque due vittorie, e voglio vederlo eventualmente alla prima difficoltà cosa mi dice, per poter dire ok, questo è un dato, è un elemento. Vannoli ha cambiato il suo modo di presentarsi davanti ai microfoni o presentarsi in sala stampa, o semplicemente era un po' frutto dell'entusiasmo iniziale che, come probabilmente vive lui, vive gran parte della piazza che si è sentita sollevata nel momento in cui è stato allontanato Grosso ed è stato richiamato Vanoli.
0: Sì, allora, sicuramente che sia più sereno.
1: Siamo un po' nella luna di miele,
0: sì,
1: ora.
0: Però l'anno scorso, anche quando arrivò, e la prima conferenza stampa, tra l'altro, a me non dispiacque, però aveva proprio un atteggiamento da dire: metto insomma gli attributi sul tavolo, vi faccio vedere che ci provo. Un atteggiamento che poi ha perso un po' col tempo. A proposito delle vittorie, l'avevo citata anch'io, ma poi ho ripensato a quando tu vinci con la Cremonese, insomma, e poi lui ti dice quella cosa su Ken, sul fatto che non l'avrebbe neanche convocato se uno non si fosse fatto male, quello che poi di fatto, sì, secondo me alla fine quasi salva la Fiorentina, perché quella vittoria con la Cremonese ti dà veramente uno slancio totalmente diverso. Sono perfettamente d'accordo con te sul fatto che si è visto per due partite, questa è la prima conferenza prepartita che fa, la fa in un contesto dopo due vittorie, e comunque diciamo che
1: anche lui ha una pressione diversa addosso in questo momento.
0: Sì, e poi posso dirti, cioè, nel senso, senza dare giudizi, però non è né Spalletti né Allegri dal punto di vista comunicativo, né tantomeno Conte, che si esprime in maniera un po' così, però che ti dà dei messaggi forti. Cioè, oggi emergiamo dalla conferenza stampa di Vanoli, va bene, stringiamo, alziamo le spalle e andiamo avanti e pensiamo a chi schiererà domenica. Non ti lascia, ecco, quell'allure, quel fascino incredibile. Ma io dico, cioè, l'importante è che vinca, l'importante è che faccia giocare bene la Fiorentina. Poi può venire anche a ruttare in conferenza stampa, così far ridere anche Chiara Andrea Bevilacqua.
1: Non lo so se in quel contesto riuscirei a ridere. L'anno scorso non mi fece ridere quando perse il controllo, anzi lo trovai davvero poco professionale, non all'altezza di un club
0: di
1: Serie A.
0: Dopo il pareggio con l'Inter, va bene, però ecco, per quanto mi riguarda, sì, poi magari uno fa una piccola critica, ma se poi vinci e fai quello che devi fare, insomma, tendi a perdonare un po' di più. Detto questo, sono Fabio, ci scrive un amico: salve, allarghiamo il discorso, sono un amante delle statistiche, dall'estate 2021 abbiamo ceduto 94 giocatori, sapete dal 2021 quanti giocatori sono rimasti? Prova a indovinare, Chiara, dal 2021.
1: Ok, di quelli? No, riparti.
0: Quanti giocatori della Fiorentina 2020-2021 sono
1: ci
0: attualmente
1: sono
0: in rosa? È molto semplice, Chiara.
1: Nessuno.
0: Nessuno, i più vecchi sono dal 2022-23 Dodò e Ranieri, poi dall'anno dopo si sono aggiunti Christensen e Parisi. Non sono troppo pochi e non sono tanti quelli lasciati andare via? Sì, cioè banalmente lui è andato al 2021 appunto per dire zero, ma cioè, sono rimasti sette dall'anno scorso. Io sfido.
1: C'è da vedere anche i motivi per cui sono andati via.
0: Sì. Andiamo a sentirci anche i primi due WhatsApp audio di questa trasmissione. Vai Stefano Nenò.
3: Buonasera, sono quello della lettera a Bovello Silvio Fellico dei miei prigioni. A parte gli scherzi, volevo rispondere alla Chiara per quanto riguarda l'italiano. L'italiano, io mi piace come allenatore, ma da Bologna l'ho apprezzato, perché a Firenze è venuto a fare lo scienziato. Io non ne vedevo la necessità di cambiare 10 giocatori a partita su una squadra, come ha detto lei, mediocre. E quindi se una squadra è mediocre, motivo in più per cambiare meno possibile di partita in partita e giocare una squadra già scelta prima. Quindi italiano a Firenze no, quello di Bologna se ne può discutere, vero, ha smesso di fare l'apprendistato e è diventato un allenatore.
4: Ciao ragazzi, scusate il disturbo, io volevo proporvi un quesito, ecco, ma l'avete notato pure voi che partono anche con Vanoli, mettiamola così, poi sicuramente perché Vanoli comunque c'è da una settimana, però partono veramente impauriti, e una volta anche contro il Venezia, contro il Pisa, che abbiamo visto riprendere da quel bravissimo giocatore che si chiama Emanuele, non mi ricordo.
0: Bravo!
4: E però poi una volta che fanno gol la partita, cioè comunque ne hanno segnati 4 in una e 3 in un'altra. Secondo me è una questione proprio di testa.
0: Allora, va bene, il primo ascoltatore che diceva di italiano, va bene, io dico mettiamoci una pietra sopra, io continuo a portare avanti questo messaggio e mi rendo conto che invece ci porteremo dietro tutto l'anno, ah, Palladino ha vinto, Palladino ha perso, italiano ha vinto, italiano ha perso. Da parte mia uscirà sempre un gran chi se ne frega, però ognuno è libero, naturalmente non è che vado, ognuno è libero di sentirla come gli pare. Invece su quello che ci diceva il secondo ascoltatore, anche
1: L'avevo detto anch'io. Comunque le prime due partite con Vanoli sulla panchina non mi avevano dato la sensazione di un cambio drastico, salvo poi stupirmi nel momento in cui la Fiorentina non solo è riuscita a sollevarsi ma anche a ribaltare un po' l'indirizzo della gara, forse nel momento di maggior sofferenza. Sono d'accordo con lui, nel senso che anche avvicinandosi alla gara col Venezia, nelle riflessioni che abbiamo fatto proprio prima del calcio d'inizio, abbiamo sottolineato l'importanza di trovare l'episodio in grado di farti poi scrollare di dosso anche tutte le scorie di questo avvio di stagione. Ed è vero che tante volte quello poi ha fatto la differenza, sono d'accordo. È stato un avvio talmente complesso però che è inevitabile, soprattutto con ragazzi giovani, ragazzi che magari non sono abituati a giocare insieme, e poi ci sia questo contraccolpo.
0: Bello comunque rivedersi Venezia Fiorentina, eh? Sì. Devo essere Gie l'ha sbagliato grosso, il si può dire il termine forse non si può più dire la parola grosso, il gol, perché ha proprio accentrato Stankovic, che mi sento di dire forse non è il miglior portiere che c'è in Serie A, però bella partita, soprattutto vivendola senza l'ansia di dire oh mio Dio qual è il prossimo disastro che combinerà la Fiorentina. Va bene, sono le 18:15, ci dobbiamo fermare. Urca, esattamente, c'è una seconda ora in vista, ci proietteremo sempre di più verso il Napoli, poi con le consuete considerazioni a 360 gradi che facciamo sempre, tanto più quando c'è Chiara Andrea Bevilacqua qui in studio con me. Pausa e poi torniamo.

0: l'ultima ora di trasmissione è offerta da
1: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
2: E sono Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ha ordinato nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa avviamento la 23C. Ma i Perini le specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
3: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
4: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
5: Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 26 06 271. Io conosco i miei polli.
6: Stanco di bollette salate? Con Just For You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Just For You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just For You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
7: Radio Firenze Viola.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: La cronaca in primo piano: uno studente di una scuola media di Roma ha spruzzato spray urticante al volto di un insegnante per poi ferirla con una coltellata. È successo questa mattina in un istituto in zona Centocelle. La vittima è in stato di shock ma non in pericolo di vita. Secondo quanto si apprende, il tredicenne aveva con sé anche un cellulare collegato a Telegram e avrebbe tentato di filmare la scena attraverso una videochiamata in diretta. La causa scatenante dell'aggressione potrebbe essere stato un voto insufficiente. Affermare il ragazzo è stato un suo compagno di scuola.
8: Sono stati rinviati a giudizio i due chirurghi estetici, padre e figlio, accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, 22enne, che si sottopose a un intervento al naso. I fatti contestati risalgono al novembre del 2024 e, come detto, avvennero nel corso di un intervento di rinoplastica parziale nello studio medico dei due professionisti a Roma. Dalle indagini è emersa l'assenza delle autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività chirurgica da parte dell'ambulatorio. I due medici avrebbero inoltre aspettato circa 15 minuti prima di chiamare i soccorsi e proprio questo ritardo, secondo la procura, sarebbe stato fatale alla giovane. Il processo è fissato al 9 marzo.
9: Maltempo, un nubifragio in tarda mattinata ha colpito Roma, interessando solo alcune zone della città, in particolare i quartieri dell'area nord. Il forte temporale ha provocato l'allagamento di diverse strade e forti disagi alla circolazione, con le auto costrette ad avanzare a passo d'uomo in mezzo all'acqua. Pioggia sul bacco del Caravaggio agli Uffizi di Firenze, ma per fortuna nessun danno. È accaduto dopo il temporale che ieri nel capoluogo toscano ha rovesciato 45 mm di pioggia in un'ora. A Palermo due automobilisti sono rimasti bloccati nelle strade trasformate in fiumi. Allerta gialla domani per temporali su 12 regioni.
8: Diverse centinaia di manifestanti hanno partecipato a Torino al presidio organizzato dal network Antagonista comunista e dai collettivi antifascisti contro la presenza di Roberto Vannacci al convegno In sicurezza urbana, il ruolo delle istituzioni e degli imprenditori, promosso dal sindacato della Polizia di Stato. Alcuni manifestanti hanno lanciato uova contro le forze dell'ordine che non hanno reagito. Non si sono registrati altri episodi di tensione.
9: Gli esteri, un caccia Eurofighter italiano è stato colpito e danneggiato durante un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano e impegnato nell'operazione Inherent Resolve. Ne dà notizia il ministro della difesa Crosetto, che sta seguendo l'evoluzione della situazione. Non vi sono militari italiani coinvolti.
8: Lo sport con la MotoGP: Pedro Acosta vola nelle prequalifiche del GP Austria. Il pilota KTM ha preceduto Aldeguerre Ogura al rientro dopo l'operazione. Quarto Marc Marquez, poi Martin Di Giannantonio, nono Bezzecchi. Pecco Bagnaia ha chiuso con il 18° tempo e sarà costretto a passare dal Q1. Domani alle 10.50 le qualifiche e alle 15 la sprint race.
9: Ed è tutto, a più tardi.
10: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
11: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
12: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata. Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
13: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
14: Oia, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
13: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
14: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
15: Salve a tutti, sono qui in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì dalle 10 alle 12, ci sarò io in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
14: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
16: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
17: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di
18: Fabio Ferri.
17: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
19: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
20: Radio Firenze Viola.
14: Seconda ora di Garisca al Vento, Giacomo Galassi con Chiara Andrea Bevilacqua. Ci eravamo lasciati con una domanda, io francamente non ricordo, e quindi facciamo finta e non
21: passato
14: ci...
21: Passato il reflusso?
11: Ma sì, io francamente sto abbastanza bene, insomma, rispetto ad altri. Però Mattia mi dice: sì, sì, no, ma perché ne soffro anch'io, sono esperto. Ok, però Mattia, non ho capito da che cosa hai percepito il mio reflusso. Comunque, al 348-75-13933, queste e molte altre meraviglie che ci regalate. C'è anche lo 055-77-111-71 se volete chiamarci. Guarda, riparto subito dai messaggi, perché poi abbiamo due ospiti in questa ora, quindi c'è poco tempo e bisogna un po' stringere. Come non conoscete il Dido? È un'istituzione in curva Fiesole, numero uno, ci scrive Magrema. E noi
18: io
11: non lo conosciamo.
18: Non so da dove.
11: E soprattutto
18: scriva.
11: Noi ve lo diciamo sempre: via Panciatichi 110, campanello Firenze Viola. La redazione è sempre aperta. Non posso promettervi niente su chi troverete, perché questo è un porto di mare. Però tutti gli amici che nel tempo ci sono venuti a trovare, insomma, sono sempre stati gradite sorprese. E se ha voglia Dido di venire qui una volta che è a Firenze,
18: sarebbe un onore.
11: Porte aperte. Giacomo, mi ripeto, è gradevole ascoltarla. Questa, ti giuro, non l'avevo letto prima. Ma è Mauro Da Luca, grande Mauro, ti voglio bene. Quando ci sono altri colleghi, a lui non piacciono le gli strascichi in giro.
18: Sono d'accordo.
11: Occhio che ogni tanto le scappano, come una volta, dammi pure del tu, Mauro, con affetto, non lo leggo. Ah, non lo leggo in diretta. Bene, questo però l'ho letto. Buonasera, più la I e meno fattori. Ho letto anche questo da parte, diciamo, da Errol. Cosa vuoi rispondere? Rispondi tu, Chiara. Io non posso, sono coinvolto sentimentalmente con una I, ovviamente, e quindi sono d'accordo con Giacomo.
18: Io credo che a Firenze ci sia posto per tutti e due, per una I e per fattori.
11: Va bene, ti avrei gradito un pochino più attaccante nei confronti dell'ascoltatore, ma va bene, ok, hai voluto fare così la pacifica. Italiano tornerà tra 3-4 anni a finire ciò che aveva iniziato e ci cusciremo il terzo sul petto. Alla faccia degli incompetenti che lo criticavano. Saluti da Marco. Io ripeto quello che vi ha detto Chiara. Vincenzo Italiano non se n'è andato da Firenze per gli incompetenti che lo criticavano o per i competenti che lo criticavano. Se n'è andato perché si era chiuso un ciclo, non vedeva più nella Fiorentina una possibilità di sviluppare la sua carriera e ha scelto altri lidi. Io credo.
18: Poi Atene è stata devastante.
11: Sì. Cioè, dopo già le prime non è che fossero
18: quella
11: state,
18: è stata
11: proprio
18: veramente veramente difficile.
11: Va bene, poi vado avanti con Antonio che ci scrive: Italiano ha voluto e preteso un Zola e per me basta e avanza, per me può fare bene in Turchia, non mi interessa niente.
18: Sì, perché nel fogliolino in cui era segnato un Zola c'era anche Haaland, Mbappé, Vlahovic, eventualmente il ritorno. Lui ha detto: no, io mi incateno a Bagnaripoli se non mi portate Mbala.
11: E l'avrei capito comunque. Cioè, posso dire che anche qui, per la serie, appunto, no, le valutazioni a posteriori, quando arrivò sembrava un progetto meraviglioso.
18: Ma è lo stesso discorso che si fa su Pradè, che sembra che abbia solo sbagliato a Firenze. De Gea l'ha portato lui,
11: brava,
18: Fagioli
11: brava,
18: l'ha portato lui, Ken l'ha preso lui, lo stesso Ken che le persone ritenevano incedibile qualche mese fa. Chiunque lavori in qualsiasi settore, in alcune cose riesce, raggiunge successi, in altre commette errori. Secondo me è proprio la capacità di valutare anche quelli che sono stati gli errori che ti consente poi di crescere e continuare a migliorare. Se invece ti consideri infallibile e agli errori non guardi mai, rischi poi di restare fermo al tuo livello.
11: Bravo allenatore, ma il gol del Marsiglia lo avete visto? Non fatelo arrivare a una scuola calcio. Poi il Marsiglia quest'anno è un ricordo di Marsiglia, guardate la classifica, ci scrive Duccio da Firenze. In realtà Vincenzo Italiano è un legame che Fiorentina e Napoli possono avere, perché quest'estate sembrava che finalmente il matrimonio con De Laurentiis si dovesse consumare, poi nella notte sorpresa e alla fine emerge Massimiliano Allegri come nuovo allenatore. Ne parliamo con Carlo Alvino, giornalista che insomma segue il Napoli da tanto tempo e che credo non abbia bisogno di grosse presentazioni, che però ringraziamo per essere qui con noi. Ciao Carlo, buonasera e bentrovato.
21: Ma soprattutto grazie a voi per l'invito, eccoci qua. Seguo il Napoli da troppi anni, non diciamo quanti.
11: Sì, mi sono reso conto effettivamente quando dico queste cose, no? Sembra che do un po' del esperto, non vecchio.
21: Saggio,
11: mai vecchio. Guarda, uso il gancio degli allenatori per farti la prima domanda. A Napoli come lo vivete Massimiliano Allegri? Siete soddisfatti dell'allenatore?
21: Guarda, devo essere sincero, c'è un ambiente abbastanza divisivo. Napoli è una città che mette pressione e che da qualche anno a questa parte vuole tutto il subito. Il Napoli negli ultimi 15 anni si è ritagliato addosso quest'abito di big del calcio italiano insieme a Inter, Milano e Juventus, e quando ti ritagli quest'abito poi le aspettative aumentano, l'asticella si innalza di continuo. E Allegri ha diviso, perché la partenza di questo Napoli con le tre sconfitte consecutive, di cui una anche in Champions, non hanno fatto piacere a nessuno. La vittoria col Bologna è sembrato quello che un tempo avremmo detto il classico brodino per un ammalato. Tutta Napoli si aspetta una conferma già domenica a Firenze, una partita che dal mio modestissimo punto di vista è una partita che nasconde un coefficiente di difficoltà enorme per il Napoli di oggi, che è un Napoli con troppi infortunati e ancora alla ricerca della forma migliore.
11: Ecco, poi ci arriviamo anche sulla questione infortunata, perché siamo curiosi, naturalmente noi non seguiamo il Napoli tutti i giorni, di sapere un po' chi ci sarà, chi mancherà. Prima però volevo stare sulle sconfitte che tu citavi, perché io quasi sempre sfrutto chi come te segue dall'interno le vicende per dare una risposta alle mie sensazioni da esterno. Cioè, il Napoli perde col Como in casa e va bene, chiaramente può far male, però il Como sta facendo un inizio di stagione pazzesco. Perde con l'Inter andando in vantaggio 2-0, però in maniera abbastanza rocambolesca, non certo, voglio dire, essendo distrutti dall'Inter. Perde con l'Arsenal in Champions League, vince a Genova contro il Genova, che certo non è una partita semplice, vince in casa col Bologna, un po' un brodino, però è comunque pur sempre il Bologna. Eppure sì, vedo, no, anche tu sottolinei le tre sconfitte, però ecco, almeno viste dall'esterno vanno contestualizzato contro grandi avversari. Secondo te c'è di più oppure è giusta questa visione?
21: Perché da Napoli da qualche anno a questa parte siamo diventati più risultatisti che giochisti, e allora hai fatto un'analisi molto, molto lucida. Sono tre sconfitte dove, se fossero finite con tre pareggi queste partite, nessuno certamente avrebbe gridato allo scandalo. Ecco, ma nella logica della prima considerazione che facevo, di una piazza che ormai è molto legata ai risultati, una piazza che alza l'asticella, le tre sconfitte mal si digeriscono, e quindi nella logica di chi adesso è molto più preso dal risultato che non dalla prestazione, i tre stop hanno fatto male. E pensa un po', anche la vittoria col Bologna è stata accolta con sì, ha vinto, ma però così colì. Adesso per Napoli anche una vittoria per 1-0 non è una vittoria che soddisfa tutto l'ambiente, un ambiente che, ti ripeto, in questo momento è abbastanza diviso sulla figura di Massimiliano Allegri, tra chi risultatista spera che Allegri possa confermarsi e chi invece vede in Allegri un allenatore, tra virgolette, vecchio stampo, avrebbe preferito, sentivo parlare di italiano prima, avrebbe preferito una rivoluzione con Vincenzo Italiano, con allenatori, insomma, sulla falsa riga di Italiano.
11: Chiara?
18: Io sono curiosa di sentire una valutazione esterna su quella che è stata la prima estate di Fabio Paratici, perché noi in un certo senso da subito abbiamo anche percepito un cambio di status della Fiorentina, a partire dai nomi, dai profili che poi il direttore sportivo è riuscito a portare a Firenze, e quindi sono curiosa di capire quale giocatore è arrivato a Firenze quest'estate il Napoli avrebbe in un certo senso potuto sognare di vedere in maglia azzurra.
21: Beh, una bellissima domanda. Innanzitutto non è un mistero che Paratici ha fatto una campagna acquisti degna della Fiorentina, degna di un grande club, quindi questo va detto. A noi napoletani avrebbe fatto piacere, a Tati dell'Udinese, che si difende oggi con la maglia viola, avrebbe fatto piacere Dragusin, che è stato preso dalla Premier League, ci sono almeno un paio di calciatori, e poi c'è una, quella che ti posso dire, c'è sempre quel richiamo forte con l'Argentina, perché non si può non pensare a Mastantuono visti i suoi natali. Quindi ho fatto tre nomi, ma devo dire che tutta la campagna acquisti della Fiorentina è una campagna acquisti sontuosa, una campagna acquisti da grande club. Per me non c'è un giocatore che sia stato sbagliato. Poi il campo ci dirà, però Gnonto, lo stesso Matteo Pellegrini, cioè, voglio dire, per me c'è una c'è una campagna acquisti dove non vedo errori nei singoli calciatori. Poi è chiaro, forse il più grande errore è quello della conduzione tecnica, e lì mi fa strano che Pratici abbia sbagliato, o quantomeno non sia scoccata la scintilla tra lui e Grosso, allenatore che Pratici conosceva molto molto molto bene.
11: Torno sulla questione degli assenti e soprattutto dei presenti, Carlo. Cioè, che formazione ci dobbiamo aspettare da parte del Napoli?
21: Quasi obbligata a questo punto, perché Oliveira giocherà a sinistra in questo 4-3-3. Non recupera chissà, quindi doppio play con Gilmore in Botteca, e poi con un attacco con Højlund, punta di riferimento alle spalle di Højlund. Io possiamo ipotizzare il 4-2-3-1, se ci vogliamo divertire con i numeri, non un classico 4-3-3, solo perché ho detto dei due play alle spalle di Højlund, Vergara, De Bruyne, e poi molto probabilmente Noah Lang, quindi Vergara che gioca a destra posto di Politano, De Bruyne che gioca dietro Højlund, e a sinistra l'olandese Noah Lang, che è stato perdonato da Allegri e dai compagni dopo insomma qualche comportamento non idoneo, uso lo stesso termine usato dal Napoli.
11: Da Manna, sì, nel prepartita. Chiudo, Carlo, con la stessa domanda che mi hanno fatto da Napoli quando mi hanno chiamato su Favasuli, perché poi Fiorentina e Napoli sono legati da questo calciatore che insomma ha riscosso un entusiasmo incredibile. Io anche qui ti riporto il parere da esterno, anche da una persona un po' cinica come il sottoscritto. Ha fatto 30 minuti col Bologna, sicuramente alla grande, però ecco, nel senso, per voi che siete abituati a calciatori anche di un certo calibro, mi fa specie ci sia tutto questo entusiasmo su un calciatore giovane di prospettiva che però finora ha fatto 30 minuti, no?
21: Ti dico perché c'è entusiasmo, perché è poco più che ventenne, perché è un uomo del sud, perché noi napoletani siamo molto legati geograficamente alla nostra terra, come lo è la Fiorentina, legata alla Toscana, siamo due piazze molto identitarie, quindi avere un ragazzo del sud che prontivia, gioca bene con l'Arsenal, confrontatezza, senza curarsi molto del grande avversario che ha di fronte, ripetere la stessa prestazione seppur solo per 20 minuti contro il Bologna, e fare l'assist che ha permesso allo Botteca poi di fare gol, ha acceso un po' l'entusiasmo della piazza. La giovane età, il luogo di nascita, sono questi due fattori che hanno fatto sì che Favasuli entrasse subito immediatamente in sintonia col pubblico napoletano, che ama i giocatori votati al sacrificio. Mi pare che Costantino Favasuli sia uno di questi, uno proprio votato al sacrificio, con una grande fame. La fame che ti porta magari a annullare il gap tecnico nei confronti di chi è più bravo e a cercare di andare sempre a caccia della vittoria. Forse queste sono le caratteristiche che piacciono ai napoletani, a noi napoletani.
11: Non partirà dall'inizio però domenica?
21: No, assolutamente no, assolutamente.
11: La partita
21: no.
11: In corso sarà un pericolo, sì, per i viola.
21: Ma perché la Fiorentina non ci ha creduto?
11: E questa è una bella domanda a cui risponderà Chiara Andrea Bevilacqua, come mai non ci ha creduto. Io l'ho già detto prima, io non sono per il piangere sul latte versato e sono sicuro che una spiegazione ci sarà, però effettivamente l'avrebbe pagato il 50%, in più sulla destra la Fiorentina qualche problema ce l'ha.
18: È la domanda che poi in tanti si fanno, abbiamo citato anche Amatucci, non solo lui, proprio perché considerando le condizioni anche in cui versava la Fiorentina sarebbe stato sicuramente più furbo limitare le operazioni necessarie nel mercato puntando su giovani del vivaio. La nostra speranza è che il cambio in presidenza e il cambio interno alla dirigenza portino anche a valutare un approccio diverso al senso di avere un centro sportivo come il Viola Park e delle giovanili interessanti come quelle che la Fiorentina.
11: Comunque, quanto l'ha pagato il Napoli Favasuli? Più o meno 7-8 milioni.
21: Un milione di prestito e 6 milioni l'anno prossimo.
11: Alla fine saranno comunque 3 milioni e mezzo per la Fiorentina. La leggo solo così. Carlo Alvino, grazie mille per essere stato con noi. Buon lavoro.
18: Grazie,
21: buon lavoro,
18: a presto.
21: A voi. Ciao ragazzi. Ciao.
11: Grazie mille al collega di Napoli che insomma ci ha fatto un quadro anche un po' sulla situazione. Ti faccio una domanda così, giusto un giochino in vista di domenica. L'avresti voluto Allegri alla Fiorentina?
18: non è questione di
11: snob.
18: Sicuramente avrebbe certificato una crescita anche dal punto di vista dell'allenatore,
11: della PIL,
18: perché
11: sì,
18: tanti si aspettavano, una volta accolto Paratici, un mercato relativo alle panchine in grado di vedere determinati nomi accostati a Firenze. Credo di non conoscerlo abbastanza come allenatore per potermi esprimere.
11: Si può dire, forse sarebbe stato meglio di Grosso? Peggio era difficile, ecco.
18: Sì.
11: Questo direi si può dire con discreta certezza.
18: Però tendenzialmente mi sembra di percepire come sia quasi un'abitudine delle squadre di Allegri quella di iniziare con un po' di difficoltà e poi ingranare.
11: Sì, assolutamente. Quando era sulla cresta dell'onda
18: avessero portato Allegri, al di là poi della preferenza, che tante volte si ribadisce, anche la squadra che ha a disposizione fa tanto, io avrei pensato Paratici fa sul serio a 360 gradi.
11: Cosa è Grosso? Ci ha fatto pensare in parte.
18: Ma io non ero particolarmente scettica, però se ti ricordi quando abbiamo parlato proprio della scelta di puntare su Grosso, ho sottolineato l'importanza di spiegare alla piazza il motivo per cui si ritenesse Grosso l'uomo giusto per dare il via a un percorso che poi ha portato in estate anche un certo tipo di giocatori. È proprio mancato tutto.
11: Sì, poco da dire. No, caro Gabriele, non glielo dico che te per domenica vedi 3-1 vittoria della Fiorentina, ma forse non lo dovevo dire a nessuno che questo pronostico molto ottimistico, però non hai fatto scongiuri, Chiara? Stai cambiando forse? Perché di solito di fronte
18: non ho il monitor che mi copre, che sto facendo la brava oggi.
11: Bravissima. Va bene, c'è Ale alla Val di Sieve che criticava l'amico Alessandro che ci aveva detto che spera quasi che la Fiorentina perda male, così per 21 giorni sappiamo di che cosa parlare. Dice: è il classico personaggio che si avvirerebbe per fare un dispetto alla moglie. Poi Babbo Viola ci scrive: italiano per me era da fare come Gasperini a Bergamo e a Roma, mandare via chiunque e costruire il progetto su di lui, ma con Gio non era possibile, ahimè. PS, io vivo a Bologna. Guarda Pellegrino solo davanti alla porta, 3-1 Fiorentina contro il Venezia. Bello, bello questo venerdì in cui stiamo rivivendo le emozioni della Laguna. Grande Matteo, gran gol, ho buonissime sensazioni anche per il Pisa, per martedì in Coppa Italia. Secondo me io punterei su di lui in campo dal primo. Marco dice: ciao ragazzi, io parlo diversamente, per me è il Napoli che deve venire a giocare a Firenze, quindi penso che il timore di perdere 3 punti sia più il suo che il nostro. Noi siamo una squadra fatta bene, a mio avviso, e domenica sarà una partita più difficile per il Napoli che per il noi. Secondo me sì. Però io, come sempre nel calcio, anche qui dico un premio, grazie Graziella e anche la terza, questo è come la inquadri, cioè oggi 3 punti valgono più per la Fiorentina che per il Napoli. In certe situazioni questo è un vantaggio, valgono più per il Napoli che per la Fiorentina, scusami. In certe situazioni questo è un vantaggio, in certe situazioni questo è uno svantaggio, perché magari
18: è un trappolone.
11: Quindi non esiste a volte è un vantaggio, giochi con la testa più libera, altre volte no. Quindi non esiste una sicurezza sul fatto che il fatto che la Fiorentina sia più serena possa portare del bene, perché a volte insomma entri in campo un po' con superficialità. Io mi auguro che insomma dei giocatori di Serie A non lo facciano, però succede, ragazzi, succede anche ai top club, quindi non vedo perché non possa succedere, speriamo non lo faccia. Papaolo, che però non è il famoso regolo, cioè, però ci scrive comunque miau miau cucù e noi lo leggiamo anche questo, anche solo per vedere la faccia di Chiara. Poi il rammarico per l'italiano è non avergli dato giocatori di qualità adatti al suo gioco, peggio averglieli tolti come Vlahovic, e comunque quello che conta è solo il presente, questo è un ecumenico, direi. Gianfranco, Giulio da Sesto, Chiara non si discute. Su questo siamo perfettamente d'accordo. Mancava la competenza, e alla fine del messaggio non è il nome dell'amico che ci scrive. Non si firma e dice: italiano ha fatto i miracoli nella Fiorentina con i giocatori che aveva. E poi chiedeva un tipo di giocatore e gliene compravano un altro tipo dicendogli che era come voleva lui. È come se ti chiedo un panino al prosciutto e me lo porti con lo speck dicendomi che è prosciutto. Sì, nel senso, la seconda parte soprattutto, io non credo che abbia fatto i miracoli con la Fiorentina che aveva, ha fatto nel valore che aveva una Fiorentina non certo eccellente. Dall'altra parte vi dico anche, se è rimasto per 3 anni senza mai dimettersi oppure fare fuoco e fiamme,
0: si può inquadrare la situazione Vincenzo Italiano alla Fiorentina così come dice l'ascoltatore, però non è che gli allenatori sono legati al muro e gli viene ordinato e con la frusta di restare oppure di accettare determinate situazioni, cioè ognuno è anche figlio dei suoi comportamenti, con questo non dico né bene né male, però ecco, non è che povero italiano che ha solo sofferto nei suoi anni, ecco, poi te dicevi giustamente la lista di Nzola, magari in quella lista non c'era certo Mbappé o Haaland, ci poteva essere qualcuno che magari rendeva meglio, ma ripeto, quando fu preso Nzola a tutti sembrava un'ottima idea perché poi arrivava Beltran che doveva essere l'attaccante del futuro, pensa te quanto lontani si è andati dalla realtà.
18: È uscito Moreno per crampi,
0: Ah sì, eh? È perché su Pellegrino non l'ho visto bene. Se me lo chiedevi 20 minuti fa te lo dicevo che non lo vedevo bene su Pellegrino. Detto questo, sono le 18.30, noi ci fermiamo per l'ultimo stop di questo viaggio insieme. È entrato bene Gnonto contro il Venezia, seguiremo anche gli ultimi 20 minuti di Venezia Fiorentina, attualmente sul 3-1 per i Viola. Bello, chi ci seguirà soprattutto in replica dirà ma questi quanto hanno perso la testa, ma è il bello di Garrisca al Vento, restate con noi.
20: Radio Firenze Viola
1: scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
22: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
23: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazioni e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
24: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
25: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
26: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
27: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
26: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
27: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
26: Istitutogiglio.it.
27: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
28: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
29: A Firenze sbarca Dream Gluten Free. Specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine. Sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free. Venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
30: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
31: New message. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala, guardala.
32: Buonasera dalla redazione sportiva. La MotoGP in primo piano. Pedro Acosta vola nelle prequalifiche del GP Austria. Il pilota KTM ha preceduto Aldeguerre Ogura al rientro dopo l'operazione. Quarto Marc Marquez, poi Martin Di Gianantonio. Nono Bezzecchi. Pecco Bagnaia ha chiuso con il 18° tempo e sarà costretto a passare dal Q1. Domani alle 10.50 le qualifiche e alle 15 la sprint race. Il calcio nella quinta giornata di Serie A sarà tempo di grandi sfide. Domani alle 18 in campo Roma-Inter, una sfida ad alta quota. Le due squadre si sfideranno per prendersi la vetta del campionato in solitaria. Certo, è ancora presto per parlare di scudetto o di eventuali fughe, ma di certo quella tra giallorossi e nerazzurri sarà una sfida che può indirizzare il percorso delle due squadre in un senso o nell'altro. Così la pensa anche Giampiero Gasperini, per cui la sfida con l'Inter non può essere uguale alle altre, soprattutto con questa posta in palio. C'è la soddisfazione di arrivare a questo appuntamento con questa classifica, ma siamo solo all'inizio, ha detto il mister della Roma in conferenza stampa. Sono tutte le energie positive che vanno raccolte. Poi è chiaro che c'è la partita, quando le cose vanno meno bene c'è il rovescio della medaglia, ma dobbiamo pensare alla gara. E la quinta giornata di Serie A inizia oggi alle 20:45 con Monza-Sassuolo. 4 gli appuntamenti di domani: alle 15 Bologna-Torino e Udinese-Cagliari, alle 18 la sfida Roma-Inter, alle 20:45 Venezia-Lazio. La domenica inizia alle 12:30 con Fiorentina-Napoli, alle 15 un doppio appuntamento con Frosinone-Como e Parma-Genoa, alle 18 scendono in campo Juventus e Atalanta. Chiude la giornata di campionato Milan-Lecce. Gli europei maschili di volley cambiano completamente volto, archiviata la fase a gironi. Da domani comincia la fase a eliminazione diretta, con 16 nazioni ancora in corsa e 8 ottavi distribuiti tra Sofia e Torino. L'Italia arriva agli ottavi con il percorso migliore possibile: 5 partite, 5 vittorie, 14 punti e un bilancio di 15 set vinti e 4 persi. Dopo i successi contro Svezia, Grecia, Slovacchia e Cechia, gli azzurri hanno completato la pool A superando 3-2 la Slovenia. Il premio per il primo posto è la Danimarca, quarta nella pool C con 7 punti. L'appuntamento è per domenica 20 settembre alle 21:05 al Palavela di Torino. L'Italia maschile centra la terza vittoria consecutiva nella seconda fase dei mondiali senior 2026 di canoa polo, in corso di svolgimento in Germania. Gli azzurri nel gruppo O superano la Polonia per 6-2. Nello stesso raggruppamento la Germania liquida la Nuova Zelanda per 7-0, mentre Svizzera e Portogallo pareggiano 3-3. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.

0: Guardala.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È radio.

0: 28 settembre, Venezia Fiorentina sempre sul 3-1 al 77esimo minuto. Ho apprezzato molto la scelta di Stefano Carlesi, che ragazzi è un regista occulto di una qualità veramente infinita. Prima ci ha messo il Besiktas di italiano, giusto per farci parlare un po' di italiano. Poi, una volta capito che avevamo preso il gancio, ci ha messo Venezia Fiorentina, sì, così che possiamo rivederci l'ultima vittoria in campionato della Fiorentina e Dragusin e Adams che fanno a botte regolarmente. Sinceramente mi ha gasato Dragusin nella sfida con
1: meglio con degli esordi.
0: Beh, peggio era complicato, no. E in più ha fatto una buona partita, c'è da dire. Però anche per meriti di Adams, mi è sembrato uno dei pochi giocatori del Venezia buoni. Poi tra buoni e vedere che cosa farà nella carriera ce ne passa. Poi le analisi, ripartiamo dai messaggi: 348-751-3933 055-77-111-71. Sì, però non fa così se li ripeto.
1: Hai fatto molto bene a ripeterli.
0: Ok, no, ti ho visto tirare indietro la testa della serie, che palle.
1: No, in realtà mi stavo preparando a prendere appunti. Sei prevenuto.
0: Le analisi di Chiara sono da 110 e lode, con bacio accademico e menzione di stampa. Questo, wow, è Romolo.
1: Grazie.
0: Prendi appunti. Buonasera, io ho fiducia.

0: metti un giocatore addosso, lui non capisce più nulla. E ringrazio, ha detto nulla. Però uno come Jimenez ti fa molto comodo. A me è piaciuto, ne parlavo anche con Sauro, soprattutto nell'immediato post partita. È piaciuto soprattutto perché ha fatto anche due o tre chiusure difensive. Perché io dubbi sulle sue qualità offensive ne ho veramente pochissime. Però se ogni partita ti deve concedere, insomma, azione agli avversari, forse il gioco non vale la candela. Se lui si mette anche a difendere, non picchia gli avversari, magari, ecco, non fa parlare di sé extracampo, secondo me può essere un ottimo giocatore per la Fiorentina. Ci sono almeno tre se, però ecco, almeno c'è il può essere un giocatore buono per la Fiorentina. Poi, se non hai niente da aggiungere su Jimenez, sentirei anche due WhatsApp audio, fatti bene, 348-7513-933.
1: Ciao, buonasera, Giacomo dal Mugello. No, vorrei dire a Chiara che italiano è così. Allora, spiego. Primo anno, benissimo. Secondo anno, bene. Terzo anno, malino. Firenze, Bologna, e ora vedrai anche dove ora. Primo anno, bene. Se verrà riconfermato, il prossimo anno sarà benino. E poi il terzo anno sarà male e cambierà squadra. Ciao, Giacomo dal Mugello.
2: Buonasera. Allora, io ho sentito la conferenza di Vanoli, a me è piaciuta veramente tanto. Io sono proprio orgoglioso di avere uno come Vanoli, perché parla proprio di gruppo, parla di aiutare i compagni, e siccome si parla della squadra di calcio e non di un gioco singolo, ha ragione, è proprio fondamentale questa cosa qua. Se riesce a inculcare che bisogna difendere e correre tutti per il compagno, lui e la squadra si toglieranno un sacco di soddisfazione. Io sono veramente molto contento, ed è molto una persona, mi sembra molto sincera in conferenza stampa. Aldo, davvero.
0: Una persona molto sincera in conferenza stampa. Questo, diciamo che sincero quasi sempre, penso a quando si presentò ai microfoni di Sky, se non sbaglio, dopo 20-30 minuti dicendo che si era fatto una doccia. Ecco lì forse magari un po' di non totale sincerità ci fu, però comunque lo era stato anche l'anno scorso, soprattutto all'inizio. Poi ci sono state tante fasi anche del Vanoli nell'anno scorso, no? Quello che si presenta e che arriva e che sembra Mr. Wolf di Pulp Fiction, io sono qui per risolvere problemi, fai le prime due partite con Genoa e soprattutto con Juventus bene, perché pareggi ma rigiochi a calcio, poi però un mese disastroso in cui ne perdi altre 4 o 5, e poi quello dall'Udinese in poi che alti e bassi, però anche qualche altro. Primo ascoltatore invece diceva
3: Giacomo dal Mugello che italiano è così, primo anno bene, secondo mezzo e mezzo, il terzo male. Sì, però bisogna guardare anche le squadre, perché la squadra che aveva italiano il primo anno non era quella che aveva il secondo e non era quella che aveva il terzo. A Bologna poi non mi sembra sia stato 3 anni, però ribadisco, è assolutamente legittimo avere delle opinioni su questioni che non vedono una scienza esatta come unica risposta. Soprattutto non è più l'allenatore della Fiorentina, quindi indipendentemente dalla visione di ciascuno di noi, fortunatamente o sfortunatamente, proprio in base a questa visione, non sarà la Fiorentina poi a pagarne le conseguenze nel bene e nel male.
0: Bello, perché ho iniziato il discorso, no, dicendo che non ce ne deve fregare niente di quello che fanno i nostri ex allenatori, e poi l'80% dei via 70% dei nostri discorsi sono stati proprio su quello. Li ho stuzzicati assolutamente, ma lo sapevo. 83esimo, la Fiorentina resta in vantaggio 3-1 sul Venezia. Mario Tenerani, ben trovato anche in versione visual, credo in tutto il suo splendore. Ci risentiamo un po' in cuffia, ma ora lasciamo sistemare a Stefano Carlesi il tempo. Volevo anche spiegare a Mario perché sto dicendo che c'è 3-1 davanti su DAZN, stanno ridando Fiorentina, Venezia Fiorentina, quindi noi ce la stiamo gustando, perché vedo bene in campo la viola a meno di 10 minuti dalla fine, con Fagioli che ha appena battuto un calcio d'angolo. Io sfrutto i momenti in attesa di andare da Mario per leggere i vostri messaggi. Ciao bellissima Chiara, ciao Super Giacomino, io sono fiducioso come con il Venezia, ma non diciamo altro per scaramanzia come feci per il Venezia. Ciao, una bella serata a voi e forza Viola. Grande Daniele. Poi Luciano da Empoli, buon pomeriggio. Parati ci ha provato a prendere due piloti da pole position e poi, non riuscendoci, ha pensato di prendere uno da settima fila e invece si è ritrovato il parcheggiatore grosso. Questa è la metafora. metafora che spiega le scelte di Paratici in estate. Roberto da Bagnarripoli dice: stasera meno male c'è la Chiara, si può parlare anche un po' di calcio e anche sorridere su qualche bischerata, perché non gli sono piaciute le due ore di musica con Stefano

0: Rizzo ieri, mi senti dire c'è stato anche altro. Fiorentina 4, Venezia 1, tripletta di Mastantuono, che quindi si porta il pallone a casa dalla Laguna, un gol di mento, in realtà non l'abbiamo ancora visto, ma insomma me lo immagino come gol di mento, e quindi Fiorentina che mette la partita in ghiaccio all'84esima a Venezia nella prima di Paolo Vanoli. Ti do delle notizie in attesa di Mario, sulle convocati, sui convocati dell'Italia. Ci sono delle sorprese, ci sono delle sorprese. Allora, intanto Ndurva in under 21, questa la sapevamo già da una ventina di minuti, e quindi ve la ridico. Ma nei convocati, ecco, se c'è una lista di Mancini, guarda, ti inizierò. A parte c'è Caiode, ok? A proposito di ex Viola, sì. Ma lo sai chi c'è anche? Eddie Kouadio del Monza, dato dalla Fiorentina quest'estate, mi ricordo in prestito, devo andare a ripescare un po' la formula, però quindi c'è Kouadio.
1: Vai a centrocampo che mi interessa.
0: Nicolò Fagioli. Nicolò Fagioli convocato da Roberto Mancini nei 34, quindi diciamo preconvocato da Roberto Mancini per le gare di Nations League, da non confondere con la Conference League. E poi altri giocatori della Fiorentina non ci sono, ma c'è anche Rolando Mandragora, tanto per dire, non è mai stato convocato quando aveva la maglia della Fiorentina, la maglia del Torino invece sì. Mario Tenerani, dovremmo esserci, eccoti. Mario, non ti sentiamo per ora. Sì, ora ti sentiamo anche. Così accade, Fagioli convocato da Mancini con Mandragora anche a centrocampo, Ndur e Kouadio e Caiode, sempre restando diciamo in tema Fiorentina, convocati da Mancini. Sto guardando se ci sono altre sorprese, c'è anche Zaniolo tra le varie. Giusta la convocazione a Fagioli? Andiamo proprio sul giocatore della Fiorentina.
2: Mi sentite?
0: Forte e chiaro.
2: Bene, sì, credo sia molto giusta, perché sta giocando bene e poi insomma in quel ruolo non è che ce ne siano tanti. Credo sia sempre stato anche un vecchio pallino di Mancini. Certo, 34 convocati, ci vogliono due pullman, manca poco, però va bene così, dai, se lui vuol fare in quel modo. Io non amo i maxi raduni, però è anche vero che lo debbano fare 4 partite, se non ricordo male, sì. Per cui sicuramente insomma ha bisogno di visionarli tutti. E poi sai, un conto è vederli in campo da lontano in televisione, un altro averli sott'occhio quando li alleni.
0: Assolutamente sì, è un po' una convocazione strana, sì, perché fai due settimane, insomma quasi sì, due settimane di ritiro abbondanti, quindi un po' sui generis. Mario, invece vengo sui temi della nostra trasmissione. Non ti chiederò di Italiano e di Palladino, perché io ho iniziato dicendo ragazzi basta, guardiamo avanti, e poi alla fine siamo finiti a parlare solo dei due ex allenatori Viola, quindi ti chiederò dell'attuale allenatore della Fiorentina, come vedi Paolo Vanoli, perché anche in conferenza stampa non dà grandi titoli, ma in tanti ci vedono un Vanoli diverso, un Vanoli più sereno rispetto all'anno scorso.
2: Sì, ma io l'ho detto, l'ho anche scritto nella copertina di stanotte su Firenze Viola, è un Vanoli completamente trasformato, perché ma è normale, l'anno scorso arrivò in condizioni drammatiche dal punto di vista calcistico e disperate dopo qualche settimana, per cui è chiaro che c'era la grande paura di non farcela. Quest'anno è arrivato dopo 3 partite, ha vinto subito a Venezia largamente, ha vinto largamente col Pisa in Coppa Italia passando il turno, è una squadra che lui sente, l'ho detto spesso, come un abito su misura, lui è entusiasta di questa squadra laddove Grosso pareva che non lo fosse, e il paradosso è che sembra che Paratici questa squadra l'abbia fatta sul mercato per Vanoli, non per Grosso, perché è molto più adatta a Vanoli che a Grosso. Quindi è chiaro che anche in sala stampa trasmette questo, e devo dirti che insomma quando mi è capitato di averlo, di ritrovarlo proprio in sala stampa a cominciare a Venezia, insomma ho trovato un Vanoli molto più disteso, carico. Il fatto stesso che a Venezia dopo la partita a botta calda abbia detto basta, l'ho detto ai ragazzi, non bisogna parlare più di salvezza, bisogna parlare d'altro, e devo dire insomma che per quanto mi riguarda ha perfettamente ragione.
0: Come vedi la partita col Napoli? Vado un po' spedito Mario, perché poi tra una decina di minuti scarsi ci dobbiamo salutare.
2: La vedo bene per la Fiorentina, perché la Fiorentina non ha nulla a perdere, che pronostico dalla parte del Napoli. Napoli 2 vittorie e 2 sconfitte, sono in montagne russe, ha credo 6-7 assenti, credo che mancherà anche Anguissà alla fine, e la Fiorentina è inferiore sulla carta, ma può tirare fuori come dire tanta energia e tanta qualità dai propri gioielli e dalla voglia di fare un'impresa. Quindi io la vedo molto bene con Napoli e Fiorentina. Certo, l'augurio e che possa far punti. Può sembrare banale, Giacomo, ma credo che anche un punto basterebbe per passare una lunghissima sosta che durerà 21 giorni con la tranquillità d'animo di...
3: Poi da questo punto di vista, ecco, credo veramente che insomma sarebbe tutto un altro lavorare durante la sosta.
0: Mario, ma dove sei? Tutto elegante.
1: Io lo so dov'è.
0: Anch'io lo so.
3: Sto andando al Bionicerebbe Certaldo, anzi sono già a Certaldo, mi sono fermato per strada per fare il collegamento con voi.
0: Ok, non sei a Montaione, quindi mi confermi?
3: No, sono ecco, accettato. Vicino sì. A Montaione, ma sono accettato.
0: Va bene.
3: E la parte basta, prego. Più bella, no? Dove c'è anche il museo di Boccaccio, c'è insomma c'è la parte vecchia, dai, che è bellissima.
0: Ormai conosci Certaldo come le tue tasche, Mario.
3: Io spero ogni toscano la conosca, perché poi c'è nato un signore che scriveva abbastanza bene e che insieme a Dante e Petrarca ha fatto sì che nascesse il primo vocabolario, no? Dell'Accademia della Crusca.
0: Sì,
3: per cui insomma credo
0: ne ho sentito parlare qualche volta. Vengo un attimo sulle scelte di formazione. Che formazione sì. Ti aspetti, Mario? Io te la metto su quella che mi aspetto io, la stessa di Venezia?
3: La stessa di Venezia. A centrocampo non c'era Olaia a Venezia?
0: No.
3: In partenza?
0: No.
3: Infatti, questo mi dispiacerebbe. Questo mi dispiacerebbe, perché non vedo una sola ragione per cui adesso la I debba partire in panchina, a meno che l'allenatore Vanoli, che è bravo e preparato, non l'abbia visto un po' sulle gambe, oppure forse un po' appesantito, un po' stanco, non lo so. Cioè, se c'è una giustificazione fisica mi va bene, se c'è una giustificazione tattica non mi torna, però Vanoli è bravissimo e mi fido di lui. Io non riesco a capire per oggi perché Olai non debba giocare titolare alla Fiorentina.
0: Dici, ha parlato di equilibrio oggi in conferenza stampa, un termine che anche Grosso aveva un po' abusato, e, sì. E metti in panchina Andur? È perché se no come
3: guarda,
0: la metti?
3: Io sono un antico estimatore di Andur, quindi per me giocherebbe quasi sempre. Io credo che con Olai siamo davanti a un giocatore che abbina quantità, qualità in dosi industriali. Fagioli ha molto più qualità e molto meno quantità, per cui i due sono estremamente compatibili. Il terzo decidetelo voi, se gioca a tre, se gioca a due vanno bene loro due. Io insisto, per me Olai non può star fuori in questo momento, se lo metterà fuori avrà le sue valide ragioni, per carità di Dio, entrerà dopo, però mi sembra un giocatore che giganteggia in mezzo al campo, perché è veramente forte, e poi era anni la Fiorentina non aveva un giocatore così forte in fase di interdizione.
0: E sull'esterno, nel senso che oggi io ho sentito anche belle parole per Pedro Gonçalves, che addirittura è stato indicato da Vanoli come uno dei rigoristi, sì. E che mi ha un po' sorpreso, perché ad oggi Pedro Gonçalves, Mario, io non credo che sia a oggi 18 settembre, poi i titolari ormai non esistono più, però non è un calciatore che parte dall'inizio nella Fiorentina, no?
3: Sai, allora, il fatto che la Fiorentina abbia tanta qualità e che tutti possano partire dall'inizio è una notizia positiva. Io ormai considero il calcio da qualche anno un gioco che viene disputato in 16, soprattutto 16 se c'è una squadra come la Fiorentina e si può permettere una rosa lunga. La Fiorentina non ha due squadre come l'Inter, non ha due squadre neanche come il Napoli, ma ci va vicino. Oggi Vanoli, quando si gira, non deve mettere Harrison in campo, con tutto il rispetto, ma mette Gonçalves. Quindi va bene anche così, e lui lo vede anche più come trequartista. Chiaro che probabilmente lui pensa che se da una parte c'è Ingier, da quell'altra c'è Mastantuono, anzi da una parte Mastantuono, da quell'altra Ingier, sotto punta Gonçalves, davanti Pellegrino, lui pensa magari che Fagioli e Olai non possano reggere l'urto, ma secondo me Mastantuono è uno che fa grande sacrificio, Ingier un po' meno, ma gli si può spiegare, e secondo me ci può stare anche Gonçalves, che magari è più offensivo addirittura. Certo, è una Fiorentina spregiudicata, ma tanto mi aspetto domani una partita nella quale il Napoli attenderà che la Fiorentina si scopra, e non mi aspetto neanche pressing da parte di Allegri, ma un Napoli sornione proverà a giocare a gatto col topo. Speriamo stavolta il topo riesca ad andare via al gatto.
0: Va bene, Mario, ti saluto dicendoti che la Fiorentina ha vinto 4-2 a Venezia, perché davanti ai nostri schermi noi abbiamo rivissuto tutta Venezia-Fiorentina. È stato bello, perché insomma...
3: Ah, che bellezza, mi
0: sì.
3: Fa piacere.
0: Abbiamo proprio dall'inizio, abbiamo visto il gol del Venezia, e Chiara ha detto giustamente falli festeggiare ora, che poi a fine partita festeggeranno molto meno. Grazie, Mario, per essere stato
3: Hai
0: con
3: ragione.
0: Noi.
3: No, sì. Grazie a voi, ciao Chiara, ciao Giacomo. Poi so che ci sono degli amici Radio Firenze Viola stasera, vi vorrebbe Certaldo.
0: Sì.
3: Mi è stato raccontato.
0: Sì,
3: eh?
0: Ok, cioè, io non ho notizie, ma credo proprio di sì che si sia organizzato qualcuno. Nel caso salutacelo Mario, digli gli vogliamo bene. Grazie mille,
1: ciao,
0: a Mario Venerani.
1: Buona serata a tutti voi.
0: Qui è anche saltata la comunicazione, quindi direi, ecco, lui, cioè, perfetto. Fagioli merita la convocazione dell'Italia. Fagioli, Niccolò Fagioli nei 34 convocati, sì, da parte di Mancini. Ci sono anche gli ex Viola, tra virgolette, perché Quadio comunque la Fiorentina forse ha un controriscatto, ma dovrei andare a ricercarlo. Però ad oggi è nel Monza. C'è Quadio, c'è Caiode, c'è Mandragora, c'è Zaniolo, però soprattutto c'è Niccolò Fagioli. Lo merita davvero?
1: Sì, sì, secondo
0: sì?
1: me sì.
0: Va bene, ha fatto una partita però bene. No, giusto, faccio un po' la foto.
1: Ho convocare gente negli ultimi 10 anni.
0: Hai perfettamente ragione. E, però ecco, nel senso, io lo dico per fare un po' l'avvocato del diavolo. A me Fagioli è sempre piaciuto e mi è sempre dispiaciuto quando ha reso poco. Però è inutile negare, nelle prime tre è stato un fantasma anche lui in campo a Roma, contro il Frosinone e poi anche contro il Torino. Va bene, finiamo con gli ultimi due o tre messaggi perché abbiamo veramente pochi minuti. C'è Giovanni Ascandici, di cui non leggeremo. Ecco, ciao Chiara, ricorda che è stato lui a far fuori Torreira, italiano.
1: Non so che informazioni tu abbia, Giovanni, ne prendo atto, le rispetto, a me non risulta così.
0: Poi a Gabriele segnalo che quando si scrive che è Martin Luther da Atlanta e vuole un saluto da Chiara, noi abbiamo salvato i messaggi di chi ci scrive spesso, quindi so benissimo che non sei Martin Luther. Per Paolo dice c'è chi rimpiange Caiode senza aver visto una partita di Premier. Questa è una grande battaglia di Sauro Fattori, che dice: ragazzi, io l'ho visto, bel giocatore, ma Fiorentina si è presa 18 milioni di euro tra i 16 e 18 milioni di euro e sono il prezzo giusto per un calciatore come Caiode. Io faccio mia colpa perché il Brentford la seguo un po', la Premier League, ma non mi fermo a vedere il Brentford troppo spesso. Se Favasulli non faceva quelle due partite inutili in nazionale, nemmeno si sapeva che faccia avrebbe avuto. L'unico rimpiatto è Caiode al posto di Dodò. Questo è Giovanni Daccanto Campi. E poi credo l'ultimo messaggio, Fabio ci scrive: lasciamo stare il passato, ma l'avesse avuto italiano una rosa così va bene. Simone: a me basta non vedere più in campo Dodò. Fabio ci dice 30 settembre Viola per sempre, ok. E ragazzi, il vero problema siamo noi fiorentini, la storia ci insegna, abbiamo esiliato Dante dalla città per poi scoprire che era un grande, siamo polemici nel DNA, un saluto. Finisce così Dave. Ok, ne prendi atto anche di questo, Chiara, non vuoi commentare
1: Prendiamo
0: ulteriormente
1: atto.
0: Bene, noi allora ci salutiamo, ci rivediamo settimana prossima, cara Chiara. Grazie
1: domenica.
0: Per con te domenica, è vero, scusa.
1: A partire dalle 10 sarà una domenica in mia compagnia.
0: Una lunga domenica di passione. Grande Chiara, dalle 10 fino a poi la partita.
1: Dalle 10 alle 12, poi alle 12 che arriva meraviglia. Lorenzo Di Benedetto, inizia se fosse sempre domenica e quindi viviamo insieme la partita.
0: A questo punto potevi fare tutto da sola, cioè nel senso vogliamo bene a Lorenzo, ma poteva essere un Chiara Bevilacqua show. Grazie Chiara per essere stata
1: a
0: con
1: te.
0: Noi queste due ore, grazie anche a Stefano Carlesi che ha curato la parte tecnica. Ora ho un po' di paura a annunciarlo, ma torna ganzamente in viola con il G, con Costantino Nicoletti e con Alberto Di Chiara, che ora ha aperto la porta e quindi insomma fate altro. Se
4: Ciao.
0: Posso darvi un consiglio piuttosto di ascoltarli alle 19 alle 20, non è vero, seguiteli. E Gary Scalvento torna settimana prossima, buona serata anche da Giacomo Galassi, ciao.
5: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
6: La prossima ora di trasmissione è offerta da
7: RS Acciai. Acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
8: Liberati dal dolore e dallo stress. Il centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345-5208-611.
9: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione.

0: restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Radio Firenze Viola.
1: Buonasera da Niccolò Santi, questo è il notiziario locale a cura della redazione di Firenze Viola TV. Partiamo con la cronaca. Operazione Interforze a Prato nella giornata del 16 settembre con intervento di Polizia di Stato, Polizia Locale e Vigili del Fuoco, volto al contrasto dello sfruttamento di manodopera clandestina, nonché alla verifica del rispetto delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, degli obblighi previdenziali ed assistenziali delle aziende operanti nel settore tessile pratese. Controlli in due confezioni gestite da imprenditori di nazionalità cinese, entrambi aventi sede operativa nel quartiere nord-ovest pratese. All'interno di una delle due ditte controllate venivano identificate 11 persone di nazionalità cinese, tutte impiegate in attività lavorativa, di cui 6 non in regola con le norme per il soggiorno sul territorio nazionale e pertanto accompagnate in ufficio per i necessari accertamenti, all'esito dei quali, confermato il loro stato di irregolarità, venivano denunciate in stato di libertà per ingresso e soggiorno irregolare. Uno sguardo ai treni. A partire dalla prossima settimana sarà possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi al mese di ottobre 2026 con uno sconto del 50%. La misura è stata prevista dalla Regione Toscana come compensazione per i disagi straordinari subiti dai pendolari durante i mesi estivi. La riduzione riguarderà tutte le tipologie di abbonamento: settimanale, mensili, annuali, a tariffa sovraregionale e Pegaso. Le modalità di applicazione dello sconto varieranno a seconda del tipo di abbonamento, ma in ogni caso chi acquisterà un titolo di viaggio ferroviario che comprende il mese di ottobre 2026 beneficerà della tariffa ridotta. Passiamo ai teatri. È stato svelato a Palazzo Vecchio il programma della nuova stagione 2026-2027 del Teatro Lumière. Per la prima volta la programmazione è stata selezionata attraverso una call, rivolta a compagnie teatrali e artisti invitati a presentare le proprie proposte. Sono state oltre 170 le proposte ricevute, dalle quali è stata selezionata una stagione composta da 16 produttori, capaci di riunire compagnie fiorentine e artisti provenienti da tutta Italia, interpreti emergenti e professionisti affermati, oltre a generi e linguaggi artistici differenti. In chiusura lo sport. Il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato in conferenza stampa all'antivigilia della gara col Napoli. La squadra ha bisogno di guardare al futuro, le sue parole. Affrontiamo un avversario forte, sarà una bella sfida da giocare con coraggio e senza paura. Noi stiamo bene, anche Attà ha recuperato, gli è mancata un po' di continuità di allenamenti nello scorso periodo. Dragusin ha recuperato, oggi ha fatto allenamento con noi. Io penso che per la tipologia di gioco che abbiamo, forse due play ci possono servire. La parola d'ordine però è equilibrio, oltre ovviamente alla continuità. Da Niccolò Santi è tutto, un buon proseguimento di serata con le trasmissioni di Firenze Viola TV.
0: Buon pomeriggio. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Fiorentina. Viola.

0: fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola, accende la tua passione, leggila, ascoltala, guardala.
1: Grande Tommaso.
2: Pietro.
1: Allora?
2: Male, sono sempre in traffico, mi sei rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
1: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
2: Ma davvero?
1: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
3: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
0: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Oh, un soppetivelo, ma questo programma è gentilmente offerto dalla ditta Ferini in via Lamendola 23C a Signa. Io ci porto sempre i miami e mi furmi.
5: E che è? La terza stagione. Questi sono tutti gruli. Vabbè, ok. Canzamente in viola, pareggiare non consola. Voglio vincere.

0: prossimo.
1: No.
2: Allora dovete sapere che
0: buonasera a tutti. Alberto Di Chiara, Costantino Nicoletti,
2: ci ritroviamo.
0: Stefano, il mitico Stefano Carlesi, di là dal vetro, come dicono quelli bravi. Voi dovete sapere che noi arriviamo qui il venerdì e non sappiamo praticamente niente.
2: Dove andiamo a parare?
0: Oh, quindi inizia questa terza stagione. Abbiamo ascoltato a cappella con voi live Agganzamenti in Viola la nuova sigla del G, protagonista indiscusso di questo appuntamento del venerdì.
2: Con questa schitarrata sotto.
0: Hai sentito? Che meraviglia. Bella, live poi, live. Senza intelligenze artificiali, senza fesseria.
2: Come si chiama quella sul microfono?
0: Chat GPT?
2: No, quella che è sul microfono.
0: Ah sì, ora che usano i cantanti,
2: i rapper.
0: Sì, poi lo chiediamo al G, che chiaramente...
2: L'autotune, bravo Stefano. L'autotune per te che vivi.
0: Ovviamente Radio Firenze Viola, potevamo non tornare? Sì,
2: no, nella canzone sì, il G si meraviglia.
0: Si meraviglia anche noi.
2: Parliamoci chiaro, insomma, siamo qui perché.
0: Siamo sorpresi anche noi, caro Alberto Di Chiara. Vi ricordiamo i numeri: il 348-7513933 se volete scriverci o mandarci messaggi vocali, e poi lo 055.
2: Chi chiama da fuori Firenze?
0: Fuori Roma. Ah, fuori Roma era. 055-77111171 se volete interagire ovviamente con noi live che G vi dedicherà qualcosa. Ed eccolo il mitico campanello.
2: No.
0: Perché qui partono le scommesse dai nostri amici.
2: No,
0: su
2: adesso
0: WhatsApp,
2: fammi vedere un pochino com'è.
3: Che c'è? C'è qualcosa di diverso? Vedete qualcosa di nuovo?
0: Che non si vede bene, va più in là.
3: Non so.
0: No, ma io
2: cioè, adesso mi volto io a vedere.
0: Allora, per chi lo vede sul canale 92.
3: Io non sono il G. Potete vedere, no, che non sono il G. Ovviamente. No. Io sono Gennaro è il mio cognome che mi frega, Avvocalcio. Avvocalcio. Perché io non so niente di calcio, niente.
0: Nemmeno noi stava qui, diciamolo,
3: stava qui. No, voi sapete.
0: No, confermo che
3: il poverino stava qui. Io ho detto: guarda, c'è una giù che ti aspetta, c'è bruca apposta la Pisa. Via, l'ho scappato via subito.
0: Non c'è quelle fissava Livorno. Che fissava con queste ragazze, queste donne a Livorno.
2: Ah sì, suoi, sì, poi ci andava.
0: Le racconti e poi non ci andava.
2: Ah, me lo dice.
3: No. Insomma, per chi ascolta è una cosa, che per chi vede un personaggio molto misterioso, perché io faccio un mestiere, come dire, un mestiere bello. Io rubo.
2: Ah, sono un quadro.
3: Cioè, picche pocket, cioè quello che tira fuori i soldi alla gente, insomma.
2: Borseggiatore,
3: bravo, ottimo. Devo dire che effettivamente è comodo, facile, cioè praticamente se ti beccano il giorno dopo ti buttano fuori e quindi è meraviglioso,
0: sì,
3: è semplice,
0: è un'attività purtroppo.
3: Ve la consiglio. Ora vedete, sono un po' occhiali scuri, capellaccio nero.
2: Sembri un bandito d'altri tempi, devo dire.
0: Un bandito sardo.
3: Infatti, sono un brigante.
0: L'anonima a sequestro.
3: Un brigante. Ma voglio dire, il mio cognome mi frega perché... Mi chiamo Gennaro Avvocalcio. È un cognome che non ce l'ha nessuno, solo io. In tutta Italia, Avvocalcio. La gente pensa che io sia l'avvocato del calcio, no? E non è vero, non so niente. E non me ne frega nemmeno niente.
2: Sei neanche avvocato.
3: No, sei avvocato,
0: no,
3: calcio
0: si difenderebbe
3: il
0: culo. Da solo.
3: Cioè,
0: si da solo.
3: I miei parenti, i miei antenati avevano le giostre, il calcio in culo. Ma non il calcio, quello. Allora, io. La gente si rivolge a me e mi chiede, ma perché questa cosa, ma perché quest'altra cosa? E io a chi chiedo? A voi, perché voi siete grandi esperti di calcio e del mondo del calcio, vero? E io
2: il largo è lungo.
3: Leggervi le lettere che mi arrivano,
0: vai,
3: che mi arrivano le lettere a me.
0: Vai, inizia.
3: E poi io chiederò a voi.
0: E noi risponderemo.
3: Mi scrive Gesù Bambino da Betlemme. Non so se mi scrive: caro Gennaro, c'è stata a Firenze una grande manifestazione d'amore per la squadra viola, vero? No?
2: Bellissima,
3: migliaia di persone che hanno invaso pacificamente il centro di Firenze, è vero, c'ero anch'io, mi ero lì a rubare, ovviamente era facile, tutta quella gente era facilissima,
2: mezzo caos.
3: Continuiamo la lettera. Una grande festa che faceva piacere vederla, ma mi chiedo, mi scrive sempre Gesù Bambino, no? Mi scrive, con tutti i problemi che ha Firenze, il traffico, le multe, i lavori per la tranvia che restringono le vie ridotte a budelli, come direbbero a Livorno, budelli, e poi l'abolizione di migliaia di stalli di parcheggio, l'abbattimento degli alberi, la malavita, le aggressioni, gli stupri, eccetera eccetera. Dice Gesù Bambino: come mai i fiorentini non si smuovono per questo? Amano più la Fiorentina di Firenze?
2: Questa è la domanda. È la domanda
3: che io giro a voi, perché volentieri. Effettivamente, no, uno, io non lo so, perché a me è sembrata una festa bellissima, sì, bellissima. Ho fatto un sacco di bottino. Ma c'è un'altra lettera che ho messo insieme perché è dello stesso argomento.
2: Okay, dello stesso
3: e poi alla fine credo che voi sarete capaci di dare una risposta a queste brave lettere. Mi scrive: vattela a fan. Dal chiasso del buco, insomma, praticamente c'è a Firenze, che io sappia se c'è il chiasso del buco, sì. Carissimo Gennaro, nel 2021, pensate, ricorreva il settimo centenario della morte di Dante Alighieri. Ieri io sono andato in piazza della Signoria, aspettandomi una grande affluenza di folla per rendere omaggio a colui che ha reso grande, celebre Firenze nel mondo nei secoli. Invece non c'era nessuno.
2: Ah, peccato.
3: Solo turisti e fiorentini zero. Ma anche nel 2004 sono andato in piazza per il cinquecentenario della statua più famosa del mondo, che è il David di Michelangelo. La
2: e
3: statua
2: anche lì,
3: di tutti,
2: niente.
3: Ci invidiano. No, aspetta, vediamo. È stato il più famoso del mondo, il David di Michelangelo, che è uno dei più grandi simboli e tesori della nostra città, la vostra, perché non è la mia, ma insomma. E ora, per la Fiorentina, non c'era nessuno. E ora per la Fiorentina ho visto muoversi il mondo. Bella manifestazione, ma non ti sembra, Gennaro, che i fiorentini abbiano dimenticato qualcosa? Con stima, vattela a fan del chiasso del buco.
2: Del chiasso.
3: Bene,
2: del buco.
3: Queste sono. Sì, no, il chiasso del buco è una viuzza che c'è in centro a Firenze.
2: Ah, sì, è vero.
3: Io ci vado quando mi devo nascondere dalle guardie. Quindi. Voi siete i grandi esperti, un grande giocatore che ha praticamente fatto la storia della nazionale, della Fiorentina, del Parma, di tante squadre.
2: Del Lecce.
3: Un grande esperto, ex presidente di una squadra di calcio, come te, perché mi rivolgo a voi.
2: Certo.
3: Voi ragazzi, cosa rispondete a queste critiche che forse sono fondate? Io non lo faccio niente.
2: Certo.
3: A voi.
2: La prima era che riguardava il fatto di avere che la manifestazione fatta, si sono smosse la folla anziché muoversi per i problemi che Firenze, cioè. Ma questo è, però una cosa non toglie l'altra, io credo, nel senso che la fede, l'entusiasmo per la squadra c'è sempre stato da quando la Fiorentina è nata 100 anni fa praticamente, e quindi credo che una manifestazione possa di entusiasmo in questo caso positiva nei confronti di una cosa non è una manifestazione di protesta. Lì in quel caso invece, da quello che ho capito, ci sarebbe stato da fare una manifestazione di protesta per i lavori, per problemi di violenza di quant'altro nel centro, soprattutto nei centri storici o nei quartieri nevralgici dove avvengono spesso e volentieri violenze e quant'altro. Quindi questo per quanto mi riguarda, perché era la prima fase, sì, mi pare. Vai. Sì. A te,
0: ah, ti... guarda, io ti dico molto semplicemente che già farò un distinguo ben, certo, preciso, allora, come hai detto giustamente te. Chiaramente le cose, le iniziative nazional popolari che sono sul ludico, se sono sulla leggerezza, che coinvolgono, come hai detto, della passione, il popolo viene coinvolto più facilmente.
2: Beh, certo, emotivamente, oh, e quant'altro, certo.
0: Sulle questioni più sociali, che non è che il calcio non sia sociale, state attenti.
2: No,
0: anzi,
2: no, ma questa
0: è una parte importante della socialità. Sulle questioni, diciamo, più spesso io dico che il calcio è la cosa più importante delle meno importanti, e lo dimostra anche in questa occasione. Poi ci sono degli appuntamenti, ci sono delle situazioni che dovrebbero coinvolgere più tutta la popolazione, ma è l'egoismo che regna sovrano. Cioè la gente guarda più al suo orticello oggi, c'è poca voglia di condividere battaglie di classe, lotte per ottenere qualcosa, diritti o quant'altro.
2: Per migliorare anche lo stile di vita.
0: Non siamo mai stati un popolo, non siamo mai stati una popolazione, soprattutto quella italiana, che scendeva in piazza, è scesa in determinati anni.
2: Sì, con le brigate rosse, quelle cose,
0: quando ci fu grandi eventi,
2: il 68,
0: ma poi 68, ma poi gli anni 80, anche fino agli 80, fino anni 70. Ma non siamo mai stati un popolo che manifesta in maniera massiccia.
2: Siamo come i francesi sotto questo aspetto,
0: come
2: qui,
0: tanti,
2: no,
0: altri paesi nord europei.
2: Per fare un esempio,
0: però giustamente anche gli amici da casa che ci stanno scrivendo copiosi, dice: Dante ha fatto polemica perché per l'anniversario non l'hanno formalmente invitato e ha detto che non ci andrà. Quentin, guarda, poi c'è Damiano meraviglioso, no, questo era Damiano, scusami. Quentin ha detto: buonasera, non c'era nessuno perché erano andati tutti a vedere il Davide di Donatello.
2: Dice, che era quell'altro, no, certo,
0: hanno sbagliato Davide, questo era Quentin. Quindi poi vabbè, sono partite scommesse live sull'outfit che avrebbe adottato il G nella prima puntata, e qualcuno, Damiano in particolare, ci ha azzeccato, e quindi di conseguenza vi ripeto, è così l'essere umano è così, finché non gli vai a toccare il suo piatto di pasta quotidiano,
2: certo,
0: e
2: certo,
0: il tetto sopra la testa, non scenderà
2: allora
0: mai
2: lì
0: piazza.
2: Allora lì diventa anche di più di quello che dovrebbe.
0: Noi finché non ci tocca nel nostro piatto di pasta quotidiano il tetto sulla testa, non scenderemo mai in piazza, ragazzi. Ora il Jimmy ora Gennaro mi è sparito,
2: sì,
0: non so cosa ne pensasse Gennaro.
2: Sì, io credo che poi credo
0: sono state
2: esaustive, perché
0: tra l'altro
2: mi pare
0: mi è
2: che
0: arrivata...
2: anche il secondo c'era un secondo quiz, o sbaglio, ma mi pare che era...
0: tra l'altro avvertiamo Gennaro, non so se apparirà Gennaro il G, che qui è sempre una sorpresa continua. Ah, il G è tornato,
3: ma...
0: in giro,
3: ecco. Mi domanda il Dio, ma giù, ma la ragazza
0: no,
3: non c'era,
0: ma
3: dice
0: pazzo,
3: c'era
0: no,
3: questa, sei aspettato, bellissimo,
0: no Gianni, un ma disastro,
3: ma quello ma chi è quello lì?
2: Ci sono rimasto
3: è?
2: Male anche io,
0: Gianni scusami se ti entro a gamba tesa, Gianni, Claudio ci scrive, ci dà una notizia, sì, più che scrivere, quindi vuole anche il tuo punto di vista, dice che dopo l'abolizione del bollo è stato abolito anche il pedaggio sullo stretto di Messina, quindi Salvini è molto soddisfatto di questa sua di queste sue vittorie. Che ne pensi?
3: Pedaggio sul ponte.
0: Sì,
3: no, volevo dire, ma voi vi siete accorti girando per le strade,
0: cosa,
3: per esempio, che sono quelli tutti col sorriso sulle labbra, sì, tutti contenti, sì, e quelli tutti incazzati, invece spalla girosi.
2: È natura.
3: Sapete chi sono?
0: No.
3: Chi sono quelli?
0: Chi sono quelli?
2: Quelli incazzati o quelli?
0: Quelli che sorridono.
3: No, quelli che ridono sono quelli sotto gli 80. Sotto gli 80, come si chiamano? Kilowatt.
0: Insomma,
3: che lo pagano i polli. Quelli di cazzarsi sono quelli a 81, no? 81-82.
2: Ma pensa chi ce l'ha 84 per
0: no,
2: dire.
0: 81, c'è anche chi c'è 81.
2: A 81, certo, che sfortuna.
0: C'è chi il motorino può scaricare,
3: no, ma
0: basta.
3: C'è gente che va per la strada tutta veramente contenta.
0: Sì, però vedi Gianni.
3: Io sono sotto gli 80.
0: Io a me va bene.
3: Capito?
0: A me va bene.
3: capito? A me va bene. A che punto siamo arrivati?
0: No, a me va bene tutto e non voglio fare propaganda partitica. Però, perché i soldi sono sempre soldi e sì, non si sputa.
2: Poco niente. Tanto che sia.
0: Ecco, sono 20 euro in mese, da quello che mi risulta.
2: Sì, più o meno.
0: 240 euro l'anno.
2: Sì.
0: Vuoi fare una manovra veramente importante per tutta la popolazione? Alla seria, fai una riforma fiscale vera, abbatti i costi della benzina,
3: vera.
0: Abbatti i costi delle bollette, la luce, l'acqua,
3: tutte
0: il gas.
3: Le tasse di possesso, abolire tutte le tasse di possesso,
0: certo.
3: Di possesso, vero. Cioè anche il possesso di un televisore, sì, canone, certo. Sei obbligato perché ci fu uno che aveva avuto la bella idea di metterlo nelle bollette,
0: certo.
3: e poi insomma la macchina e tutto quello che è possesso,
0: o meglio Gianni. O meglio,
3: l'hai già pagato,
0: certo,
3: hai già pagato,
0: certo.
3: Le tasse, oh, hai già pagato tutto.
2: Perché dove
3: hai fatto? Cosa devi,
2: certo.
3: Pagare tutti gli anni?
0: Sì,
3: levarlo,
0: sì.
3: A tutti e tutto.
0: O meglio,
3: perché?
0: O meglio,
3: perché?
0: O meglio.
3: Oh, so perché.
0: Se noi noi ci siamo una pressione fiscale molto alta in Italia,
2: altissima.
0: Però dici, ok, io pago il 44% di tasse, però ho le strade che sono moquette. Ho i servizi sanitari che funzionano da Dio.
3: Hai detto buchette,
0: infatti, bravo, non moquette, buchette.
2: Ogni tanto sorrido perché mi vede dalle spalle lui che si muove.
0: Certo, ci fa, è ovvio. Ma
3: io mi muovo sempre.
0: Cioè, se io pagassi
3: mobile.
0: Le tasse e metto il condizionale e so che comunque ne pago care.
2: E invece non le
0: ma
2: paghi,
0: sto da Dio. È ovvio. Ma sto da Dio, capito? Stai anche
2: allora,
0: ci vuole un'allora qui, G, sparo un'allora fresco, sparacelo un'allora.
3: Facciamolo in tre, tutti
0: no,
3: insieme.
0: Siamo bravi. Lui ce lo fa romanesco. G, lui ce lo fa romanesco, non riesce.
2: Io un'allora facciamola proprio col coro.
3: Al mio tre.
2: Vai.
3: Uno, due, tre.
0: Allora.
3: È che ci sono sempre i soliti due secondi in ogni caso oggi ora bisogna dire yes
2: it is, che è una cosa bella positiva, yes it is, no, è un sì,
0: certo.
3: Ma adesso
0: è meno male, dice Damiano Gianni, è meno male, dice Gianniano, non ci sono le tasse sul sesso, ci manca solo la tassa sul sesso. Oddio, quelli la pagherebbero un pochi,
3: la tassa sul sesso te la fanno pagare le donne, la tassa sul sesso,
0: occulta,
3: per esempio, anche semplicemente le mogli. Ma quanto ti costano le mogli?
0: No.
3: Voi avete le mogli?
0: No, io no.
2: C'è chi pensa che c'ha la moglie e l'amante, doppia tassa
0: doppia.
3: C'è una cosa gratis, c'è Amanina.
2: Quella lì.
3: E la fantasia funziona, viaggia.
0: Attenzione, ora se Stefano ci agevola sul canale 92 e su tutte le nostre piattaforme. Vladimiro ci ha mandato una cosina molto carina, vediamo se poi riusciamo a mandarla in onda, Vladimiro, va bene?
3: Davvero?
0: Sì,
2: yes it is. No, ecco,
0: il prossimo provvedimento, l'abolizione del canone Rai per i televisori fino a 15 pollici, dai.
2: È già.
0: È difficile trovarne
2: a 15
0: pollici. Eccola qua, guarda che bella, che meraviglia.
2: Guarda,
0: Vladimiro cosa ha partorito.
2: Bello questo è bello. Guarda
0: io
2: che...
0: assomiglio a te no, va dichiaro, te ti ha fatto più giovane.
2: Io sono proprio...
0: Te c'ha 80 anni, Gianni l'ha fatto un ragazzino.
3: Mi ha fatto uno sguardo un po'...
0: Bello, un po' tenebroso.
2: Guarda che no. Guarda che roba.
3: Intelligenza artificiale.
2: Yes, ci do esen.
3: Yes.
2: Ormai siamo poliglotti
0: questo filone. Gianni, ma domenica.
3: Grazie
0: a Vladimiro. Gianni, ma domenica, visto c'era Gennaro prima, non gliel'ho potuto chiedere. Ma arriva il Napoli a Firenze.
2: Ah già, ecco, per quello, vedo, per quello forse era legato a questo fatto che viene il Napoli a Firenze.
3: Quello lì che mi ha detto, c'è giù una bella meravigliosa vienda a Pisa apposta per te, io che vuoi?
0: Sono
3: subito inclinato a Pisa.
0: Per forza.
3: quello è di Napoli, dice di essere di Napoli.
0: Parlava napoletano, tra l'altro. Parlava
3: e
0: napoletano.
3: Non è escluso che torni. Gennaro
0: Avvocaccio. Ha regalato il Pisa che martedì abbiamo matato con un bel 3-0.
2: 3-0.
0: Bello, bello.
2: Un po' un primo tempo, un po' così, però insomma, sai.
0: Ah, vabbè,
2: poi il 3-0 ci stava, tutto bene.
0: Bene, bene, bene.
3: Qualche buona individualità. Vi lascio un attimo solo.
0: Vai,
3: nella seconda parte.
2: Nella seconda parte. Ti aspettiamo, e allora
0: Pisola Pis dice: bentornato a Re Alberto di Chiara, nono re di Roma. Il nono re di Roma,
2: oh, il nono,
0: aumentano
2: dall'ottavo al
0: allo spiegone calcistico Nicoletti. Donne, è arrivato il sondazzo, l'inimitabile Super C. Grazie, Sabri, sei carinissima come sempre. Sì, dicevo, che ti aspetti domenica? Dai, che non ti ho sentito a giro.
2: Beh, adesso insomma, ha preparato una base.
0: Non fare sempre,
2: che ti dico, io
0: non non fare, che io ti conosco a te, sai.
2: Dunque, io questa gestione iniziale è stata molto strana, una confusione totale.
0: Ci sta. Nuovo progetto, nuova avventura, scelte discutibili che non hanno premiato. E comunque, sei corsa ai ripari,
2: i risultati.
0: Traduco quello che vorresti dire te, va
2: in
0: bene.
2: In pratica, però, diciamo.
0: Intanto,
2: che
0: non mi dici il pronostico di domenica.
2: Sbilanciati,
0: non ti nascondere sempre dietro a quel ciuffo biondo. Fai finta di essere sulla corsia di sinistra.
2: No, io non voglio stare a dire. È chiaro che sotto questo aspetto qui, forse tra le due squadre ci hanno il Napoli, quello che magari deve dimostrare, di anche se la vittoria per 1-0 di corto muso della,
0: mi piace Vladimiro, bravo, il leone viola che sbrana Pulcinella, bravo Vladi.
2: Dunque, io mi auguro che ci sia ancora una Fiorentina spavalda come in senso positivo. Però io insomma il Napoli, ragazzi, bisogna stare molto attenti. Io spero che la Fiorentina sappia intelligentemente, senza sbilanciarsi dopo, anche io un pareggio me lo prenderei volentieri.
0: Anch'io, ma non è che gioco per il pareggio, fraintendeteci. Però finisse 2-2 con un risultato bello, scoppiettante.
2: Dove te la giochi?
0: Dove te la giochi? Che c'è un Napoli comunque in affanno, in difficoltà.
2: La pressione ce l'ha ancora.
0: Non ha preso ancora le misure. No. Ha diverse assenze anche importanti. Leggevo anche di Spinazzola oggi e quant'altro. Quindi andiamo alla sosta sereni. Sì, perché poi si può lavorare 3 settimane
2: perché
0: bene.
2: Perché le due vittorie, per quanto sia stato con due squadre insomma abbordabili,
0: sono vittorie.
2: Hai preso, prendi solo quelle, bravo, che però sono quelle che fondamentalmente ti danno ulteriore fiducia.
0: Ma hai 3 settimane, tu mi insegni, per poter lavorare bene.
2: Su questo
0: al netto delle assenze dei nazionali, Vanoli.
2: Poi
0: a 3 settimane
2: per ora
0: lo
2: hanno cambiato una volta.
0: Hai 3 settimane dove puoi rimettere in piedi una squadra a livello anche fisico, mentale, atletico.
2: Ho sempre detto che livello alla preparazione, a livello fisico, fatta al Viola Park, secondo me è deleteria.
0: Ma non sei il solo che lo dice, ma non si può dire, sai.
2: Ma perché se vuoi?
0: Dicono che non si può dire. Dicono che non si può dire, ma come lo dici te? Lo dice gente che lavora là dentro, calciatori. E fiori preparatori atletici. Però per la comunicazione di regime non si può dire.
2: Ma non capisco io. Dunque, allora, al di là di che lo si possa dire, capisco il perché.
0: È una battuta, la
2: sì,
0: mia,
2: no,
0: una
2: però,
0: battuta,
2: però
0: lui riesco a 10-12 giorni va a lavorare da un'altra parte. Come
2: ma
0: fatto
2: perché,
0: in
2: perché ti
0: quest'anno.
2: Spiego, come calciatore. Il fatto di andare in ritiro, soprattutto in una squadra completamente rinnovata, ti devi allontanare da Firenze, devi crearti un posto dove concentrarsi. I ragazzi stanno insieme, scherzano insieme dalla mattina alla sera, formano il gruppo, si parlano, si conoscono meglio. I tifosi vengono lì e vengono loro a stare insieme e si crea l'ulteriore legame. Te lo pagano, ti danno pure i soldi.
0: Soprattutto puoi fare dei carichi di lavoro che oggi a Via Europa a 40 gradi all'ombra non puoi fare.
2: Non puoi fare, ma non è normale.
0: Perché 12
2: ragazzi.
0: Giorni a luglio vai via. Poi agosto stai tutti in mese.
2: Ma ci sono molte società dicono che lavorano perché magari lo sponsor lo richiede. Noi non ci abbiamo.
0: Hanno investito in quella struttura.
2: Ho capito, proprio per questo ci stai tutto l'anno.
0: Invece anche agosto ci stai tutto il mese.
2: Ma non capisco.
0: Non guardare che agosto quest'anno.
2: E poi fra le altre cose, quindi per tenerla accesa ti costa ulteriormente.
0: Perché poi anche i numeri non gli danno ragione, perché alla fine hai visto che a luglio non c'è questa grande affluenza dentro i Viola Park durante il ritiro, nella seduta pomeridiana. Si contavano
2: anche i tifosi ci vanno con quel caldo.
0: Si contava le 150 unità ad allenamento, non di più.
2: Sì, quindi cioè non c'è niente per far sì che questa squadra si possa preparare
0: lo
2: meglio.
0: Lo diremo a chi di dovere, lo diremo. Più che altro per fare dei carichi di lavoro, te regali ogni anno il primo mese e mezzo di stagione.
2: Parti sempre male. È avvenuto anche con Pioli in maniera clamorosa. Insomma, a sto punto abbi pazienza.
0: No, cerca sono d'accordo con te.
2: Di fare questa
0: Adrian, non ho capito a cosa ti riferisci, perché guarda, noi siamo veramente trasversali. Quindi è tutt'altro che tutt'altro. Noi si giudica, si commentano le notizie di attualità. E facendo anche un po' riflettere il nostro punto di vista, certo, con la risposta d'Adria che magari svilupperemo insieme nella seconda parte, vi lasciamo a qualche secondino di pubblicità con i nostri amici inserzionisti.
2: Vai.

0: Leggila, ascoltala, guardala.
1: E sono Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ordina nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa avviamento la 23C, ma i Perini li specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
0: Radio Firenze Viola.
2: Buonasera dalla redazione sportiva. La MotoGP in primo piano. Pedro Acosta vola nelle prequalifiche del GP Austria. Il pilota KTM ha preceduto Aldeguer e Ogura al rientro dopo l'operazione. Quarto Marc Marquez, poi Martin Di Gianantonio. Nono Bezzecchi. Pecco Bagnaia ha chiuso con il 18° tempo e sarà costretto a passare dal Q1. Domani alle 10.50 le qualifiche, alle 15 la sprint race. Il calcio nella quinta giornata di Serie A sarà tempo di grandi sfide. Domani alle 18 in campo Roma-Inter, una sfida ad alta quota. Le due squadre si sfideranno per prendersi la vetta del campionato in solitaria. Certo, è ancora presto per parlare di scudetto o di eventuali fughe, ma di certo quella tra giallorossi e nerazzurri sarà una sfida che può indirizzare il percorso delle due squadre in un senso o nell'altro. Così la pensa anche Giampiero Gasperini, per cui la sfida con l'Inter non può essere uguale alle altre, soprattutto con questa posta in palio. C'è la soddisfazione di arrivare a questo appuntamento con questa classifica, ma siamo solo all'inizio, ha detto il mister della Roma in conferenza stampa. Sono tutte le energie positive che vanno raccolte. Poi è chiaro che c'è la partita, quando le cose vanno meno bene c'è il rovescio della medaglia, ma dobbiamo pensare alla gara. E la quinta giornata di Serie A inizia oggi alle 20.45 con Monza-Sassuolo. 4 gli appuntamenti di domani, alle 15 Bologna-Torino e Udinese-Cagliari. Alle 18 la sfida Roma-Inter, alle 20.45 Venezia-Lazio. La domenica inizia alle 12.30 con Fiorentina-Napoli, alle 15 un doppio appuntamento con Frosinone-Como e Parma-Genoa, alle 18 scendono in campo Juventus e Atalanta, chiude la giornata di campionato Milan-Lecce. Gli europei maschili di volley cambiano completamente volto, archiviata la fase a gironi, da domani comincia la fase a eliminazione diretta con 16 nazioni ancora in corsa e 8 ottavi distribuiti tra Sofia e Torino. L'Italia arriva agli ottavi con il percorso migliore possibile, 5 partite, 5 vittorie, 14 punti e un bilancio di 15-7 vinti e 4 persi. Dopo i successi contro Svezia, Grecia, Slovacchia e Cechia, gli azzurri hanno completato la pool A superando 3-2 la Slovenia. Il premio per il primo posto è la Danimarca, quarta nella pool C con 7 punti. L'appuntamento è per domenica 20 settembre alle 21.05 al Palavela di Torino. L'Italia maschile centra la terza vittoria consecutiva nella seconda fase dei mondiali senior 2026 di canoa polo, in corso di svolgimento in Germania. Gli azzurri nel gruppo O superano la Polonia per 6-2, nello stesso raggruppamento la Germania liquida la Nuova Zelanda per 7-0, mentre Svizzera e Portogallo pareggiano 3-3. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.

0: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
1: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
0: E invece sì, la radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
2: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia a farla al centro.
3: Giusto, parliamo di mercato.
2: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
3: Mercato!
2: Ma poi ci arriviamo, con calma.
3: Chi si compra? Flash!
2: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
3: Bravo!
2: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a Palla al Centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
3: e Luca Calamai.
4: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila,

0: quinto, sì, sai, ti ho visto, Chiara, butta giù il quinto.
1: Wow.
0: Senti, allora, bene, intanto ricordo i due appuntamenti che ci saranno dopo questa bellissima trasmissione del venerdì, che è tornata per la terza stagione consecutiva, inspiegabilmente, aggiungo, sì, io, inspiegabilmente.
2: Si capisce i motivi.
0: La trasmissione più no sense di tutto il palinsesto di Radio Firenze Viola, ed è proprio quello il suo bello, perché siamo trasversali.
2: Assolutamente.
0: Allora, mi raccomando, dopo a Brozzi, allo stadio comunale di Brozzi, ci sarà la presentazione di tutte le squadre del Firenze Ovest.
1: Ah, che spettacolo!
0: E presentano niente poco di meno che Luis la Serpe. E Viola Ronchi, un nostro volto noto di Radio Firenze Viola.
1: Bene.
0: A seguire raggiungerò, ecco le cose che a me mi fanno impazzire, raggiungerò gli amici del Viola Club Vingone,
1: quindi insomma,
0: in via, non mi ricordo la via, a Scandicci, ovviamente a Vingone, perché c'è questa grande festa, penso ci sarà forse Mister Prandelli, c'è mio fratello Carletto, ecco, Saurino Fattori, quindi belle queste iniziative,
1: bella gente.
0: Di Chiara purtroppo non sarà dei nostri,
1: no, volevo assolutamente
0: esserci, sono... però ragazzi, quest'uomo ha fatto un'estate, ma voi l'avete seguito sui suoi canali social?
1: No, non esageriamo.
0: Scendeva e saliva da uno yacht,
1: sì.
0: Scendeva e saliva da una
1: dalle trasferte calcistiche,
0: spiagge le più belle isolate di Capocabana, donne, belle donne, bikini da tutte le parti, sì, ragazzi. Ha avuto 3 mesi intensi
1: di quelle, e qui mi devo riposare.
0: Ora si riposa.
1: Posso andare, ecco, con tutto il bene che ti voglio, caro Costantino. Aveva
0: seguitelo. Poi sai cosa c'è di bello tu, di Chiara?
1: Dimmi.
0: Che non posti tanto, sai?
1: No,
0: non sei uno che
1: devo
0: posti.
1: Devo limitare.
0: Madonna, ci fai le tue foto, ci riproponi tutte.
3: Non posta nulla.
0: Non posta niente.
3: Non posta nulla.
0: Bravo.
3: Ma soprattutto lui non posta se stesso.
0: Bravo.
3: Mai,
0: ecco, lo adoro.
1: Ma io non voglio
0: che quest'anno il G strepitoso mi è venuta a ruota a colpo.
3: Perché io mi incanto a guardare.
0: Io uguale.
3: Devo
1: strappare un sorriso.
0: Sì, cioè,
1: lo strappi.
0: Devo
1: metto anche spesso delle cose un pochino
0: professionali. Raccontare la tua storia. Però devo dire che non posso. Vero,
3: vuoi piacere.
0: Non è uno che posta tanto, perché a volte va, non ti appare mai nulla di lui,
1: no,
0: di lui in torso nudo, no, lui che cammina sulla spiaggia
1: o su una
0: poi
1: non so,
0: dei
1: sulla barca,
0: usi dei filtri,
3: ma anche in casa sua,
0: a casa
3: ma
0: sua
3: solo, le cose,
1: ma quella è fondamentale,
3: chissà chi c'ha in camera.
0: Bravo, ecco, G leggi il pensiero
3: sopra quelle scalette.
0: Perché mi ha letto nel pensiero. Sì. La domanda era: ma chi fa le foto?
3: No, se lo mette da sé.
0: Se lo mette da sé.
3: Sei
0: un professionista così.
1: Faccio le cose molto simpatiche che vanno.
0: Sì,
1: quando mi sveglio la mattina, cioè, frutto quei 10 minuti, vero, ho detto, per cercare di trovare un pochino il mentre mi vesto,
3: non contento, usa l'intelligenza artificiale
1: certamente
3: si
0: è scoperto anche quella,
1: se c'ho un po' di pallidume, le occhiaie, cerchiamo di
3: anch'io la uso anch'io, ma io la uso in modo incredibile, sto sopra il mondo, sopra il globo terracqueo,
1: proprio così, in maniera su Marte, cose, su Marte
3: che non sono insomma vere.
0: Gigi, ti possiamo fare i complimenti per la sigla che è strepitosa, non te l'abbiamo ancora fatti.
3: A proposito della sigla, prima ho sentito, perché io vi ascolto quando io sono qui, nel mio studio, da solo,
1: come Geppetto,
3: in ogni caso c'era una cosa che riguardava la mia sigla, ma anche voi prima avete detto mi andrebbe bene un pareggio.
0: Sì, vero.
3: La mia sigla dice quest'anno
1: il pareggio non l'accetta,
3: in Viola. Pareggiare non consola, voglio vincere. Ecco, questo è l'inizio della sigla.
1: Ma
3: e io voglio dire, la squadra deve. No, io non faccio non parlo di calcio, ma la squadra, qualunque squadra, di qualunque sport, deve scendere per vincere. Per vincere, il pareggio, ma contento, ma no, voglio vincere, e vinceremo. No, questa è un'altra cosa.
1: Sempre a vincere, poi se scappa un pareggio.
0: Non caschiamo sul perché ci hanno riprovati gli amici da casa. Nel senso che forse ci siamo troppo sbilanciati su questioni partitiche.
1: Guarda proprio.

0: muscoli, c'ha delle cose. Dunque, c'è un'altra cosa che volevo dire. In questa nuova stagione, noi avevamo un desiderio prima che cominciasse la stagione, ma perché non inserire anche un volto femminile in questa nostra trasmissione?
1: Te lo chiediamo, c'eri quasi riuscito, diciamolo.
0: No, non io, ma no, non proprio io, ma insomma c'era quasi una persona che sarebbe stata chi per me è lo sponsor.
1: Sì, appunto, chi per te? Mitico Perini, lo salutiamo.
2: Sì, addio,
0: Perini. Però perché non lanciare un messaggio?
1: Io leggo intanto quei messaggi ci arrivano da Damiano, che va invitato in trasmissione, ve lo dico, ci sta mandando messaggi strepitosi. Salutiamo Mister, che poi l'hanno salvato come Mister Shender Friend, non so cosa voglia dire.
0: Damiana. Sto parlando di donne.
1: Scusi.
0: Perché non lanciamo una ragazza giovane. È carina perché questo purtroppo non si può fare il discorso che venga
2: discriminatorio.
1: Gianni,
0: stavo per dire una
1: cosa deve fare questa nostra collaboratrice partner nel questo format vincente. Deve aiutare me a leggere i messaggi, che io sono ciecato, quindi non ci vedo,
2: io neanche li leggo,
1: e quindi ecco, così dà più spazio anche agli amici da casa. Deve stare al gioco, allo scherzo, perché soprattutto dichiara uno zuzzerellone.
2: Io quello che sto dietro è uno zuzzarellone.
0: Dichiara fa innamorare.
2: Dietro è uno zuzzarellone.
1: Dichiara fa innamorare, come dice giustamente.
0: Fa innamorare.
1: Sì, fa innamorare.
0: Le donne, gli uomini,
1: tutto.
0: Però volevo dire, così.
1: Scrivete alla nostra redazione,
0: simpatica, più che altro vera,
1: schietta,
0: quelle che in televisione parlano tutte per Pechino, così, perché devono parlare per Pechino, perché sono in televisione, sono in radio e devono parlare per Pechino, ma no,
2: facciamo una sorta di casting,
0: parla Fiorentino, parla la Fiorentina, parla Fiorentino,
1: cioè, giustamente, Gis, perdonami, perché sai, a me piace interagire la vicina a casa. È arrivato un suggerimento da Quentin, che ti dice: perché Tarantino, non metti una parrucca a Costantino?
2: Questa l'avevo già sentita, però
1: l'avevo già sentita,
2: letta.
1: Non è la stessa cosa. Dovrei togliermi anche la barba.
0: Era una... No, quando io ho scritto nel nostro gruppo WhatsApp che la ragazza non era più disponibile,
1: dovresti
0: trovare una parrucca per Costantino.
1: Ti leggono nel pensiero, ma ti conoscono vecchi.
0: Effettivamente, Costantino purtroppo si era già innamorato di questa.
1: Io ero già innamorato.
0: Per fotografia.
2: Ma infatti, non vedo, stava contando le ore e i giorni.
1: Io stavo un'ora così a guardarla, la mettevo qui nel mezzo incantato,
2: così,
1: ed era l'unica che riusciva a farmi star zitto.
0: C'era da decidere
1: da che parte doveva stare.
0: Io sono solo,
1: si stanno scatenando da casa. Grande Botonet che ci saluta, bentornati ragazzi, stagionati, ma tu dovevi venire a trovarci in ditta, ha ragione, bisogna andare dai Perini una volta, devo andare a Signa a trovare gli amici di Perini. In settimana ho promesso che vengo con un pensierino per gli amici di Perini. Allora, chiedi Alberto se è andato a sciare al ghiacciaio di Grassina, di cui parla sempre Niccolò Ceccarini.
2: C'è il ghiacciaio di Grassina.
1: Il ghiacciaio che Nick Ceccarini. Nick è strepitoso. Ma te lo sapevi esiste l'impianto di risalita a Grassina, Gilio? Sapevi te di questa storia?
0: Sì, quando piove troppo.
1: Poi c'è la Sabri che giustamente si è esposta. A me basta dichiarare, scusate se poco.
2: Basta dichiarare, scusate se poco.
1: È la frase che a me sempre più. A me se una donna mi dice basti te, scusa se poco. Mia. Io basta, cioè gli do la mia carta di credito vuota.
2: Mi sciolgo.
1: Gli do la mia...
0: Allora, te gli dai i quattrini e lui gli dà invece.
2: No, grazie Damiano.
1: Damiano, smettila. Primo requisito per fare la valletta ganzamente viola: deve avere la tessera dello Juve Club Troghi. Partecipando alla trasmissione anche in TV, cioè tanti amici si divertono e dicono: ma Costantino, vienici a trovare allo Juve Club Troghi?
2: Ah, sì.
1: E io non so nemmeno se esiste lo Juve Club Troghi.

0: poi verificherò.
1: C'è, c'è Troghi. C'è, c'è
2: Troghi, è prima
1: Troghi
2: di,
1: esiste poi.
2: Prima di Incisa,
1: poi
2: no?
1: C'è il club.
2: Troghi è prima di Incisa, quella zona lì più o meno, no?
1: Sì, sì, San Donato. Sì, sì, sì, sì,
2: ci passo ogni tanto.
1: Però io
2: vai, G, vai.
1: Sono qui per chiedere scusa.
2: Eccoci, che hai combinato?
1: Sono qui formalmente per chiedere scusa.
2: Sì, sì, questo è un momento storico per la radio e la TV nazionale.
1: Ai tifosi del calcio.
2: Ah, del calcio.
1: Sì, perché no, io in tutta la mia carriera, tanti anni, quando ho dovuto parlare così anche certo, en passant, di calcio, di tifosi, ho sempre pensato, ho sempre detto, per me il tifoso è un bischero. Ma come? Io mi sono, guarda, io mi sono accorto di aver sbagliato. Ho sbagliato, ho sbagliato e ho sbagliato. E faccio ammenda qui e adesso. Perché io pensavo, no, cioè, la differenza fra il tifoso e il calciatore.
2: Sì.
1: Il tifoso ha un lavoro normale.
2: Ha una vita, progetto, una vita
1: però. Ha uno stipendio più o meno, ma nella media magari sta bene, ma il calciatore c'ha i milioni e il tifoso va ad applaudire il calciatore,
2: a osannare il calciatore,
1: a osannare il calciatore,
2: contribuisce a dare milioni,
1: per questo io dico, ma allora il tifoso è un bischero. No, io faccio ammenda, ho sbagliato, devo chiedere scusa, ma vado avanti. Il tifoso ha una cerchia di amici, parenti, una cerchia di persone, poche persone. Il calciatore ha migliaia e migliaia di persone che vanno a vederlo, lo usano. Possono anche parlare male le calciatori, ma poi se la domenica dopo, la domenica insomma, diciamo domenica, perché dopo. Io vengo da quando il calcio si giocava solo di domenica, effettivamente fa due gol diventa un dio,
2: un idolo,
1: prima
2: un idolo.
1: Ma è meraviglioso tutto questo. Il tifoso c'ha una casa normale,
2: onesta,
1: magari in affitto oppure
2: onesta,
1: sua, uno va anche un buon appartamento, però la casa normale. Il calciatore c'ha le ville, c'ha i motoscafi, c'ha le cose
2: come dichiara,
1: il calciatore dichiara. il tifoso c'ha una moglie normale, ma magari carina, per carità, anche delle belle donne, il tifoso,
2: bella formosa,
1: però diciamo normale. Il calciatore c'ha le modelle,
2: come dichiara,
1: le veline, c'ha le più belle
2: come
1: donne
2: dichiara,
1: di mondo.
2: Come dichiara.
1: Se il tifoso ce l'ha grosso così, il calciatore ce l'ha piccino così, il calciatore avrà sempre le modelle,
2: come dichiara. Bravo,
1: ecco. Il tifoso c'è una macchina normale, magari non paga il bollo il prossimo anno. Il calciatore c'ha la Ferrari,
2: come dichiara,
1: no, veramente è per questo io ho sempre pensato, sbagliando, che il calciatore fosse il tifoso fosse un bischero.
2: Qualcuno dice doppiamente bischero, come dichiara,
1: che hanno tanto più di lui, e lui, e invece no. Perché lui non ha invidia. Ragazzi, l'invidia è un male tremendo della società.
2: Che ragionamento,
1: diciamo la verità.
3: È vero,
2: mi sorprendi stagione dopo
1: brutta.
2: Stagione.
1: Cioè,
3: assolutamente.
1: Anche se ogni tanto normalmente noi come esseri umani un po' di invidia
3: può essere una cosa naturale, certo.
1: Qualche gelosia, qualche invidia, ci scappa.
3: Ma l'invidia cattiva è la cosa più brutta.
1: No, il tifoso è buono,
3: mica da parte del tifoso, dico l'invidia cattiva in generale.
1: Quanti milioni prende quel calciatore? A quanto è stato comprato? A quanto è stato venduto? Lo vuole sapere.
2: Mi piace,
1: perché? Perché lui a me non mi compra nessuno, capito? E invece no. Il tifoso è meraviglioso.
3: È una fede.
1: Ho sempre pensato fosse un bischio. Il tifoso
2: invece
1: è privo di invidia, e quindi
2: che
1: io ho scritto una poesia sul tifoso.
2: Ma sentiamo, perché mi è piaciuto molto questa tua, mi hai sorpreso molto, ancora una volta.
3: Una certa profondità.
2: Perché noi non siamo invidiosi di dichiare.
3: Ma assolutamente, come nessuno deve essere
1: neanche
2: come dichiara, ma
1: siamo chiedo scusa. Ho sempre il tifoso è un bischio, non è vero. Non è bello.
3: Vai.
1: Non è brutto. Ogni tanto manda un rutto. Non è certo molto ricco. Non è certo uno di spicco. Ha una moglie modestina, quel che il fato gli destina. Ha una macchina normale, dall'aspetto dozzinale. Lui non vive in una villa, la sua vita non sfavilla. Ma ogni volta va allo stadio, richiudendo in un armadio la sua vita assai modesta, per assistere alle gesta dei suoi idoli del calcio. E non gli è certo di intralcio quell'enorme differenza tra chi ha tutto e chi sta senza. Il tifoso non ha invidia, quel difetto che falcidia tutti gli altri, eppure tanto. Il tifoso è un vero santo. Mi sono preparato anche gli applausi da me, perché tanto non me li manda mai. questi non sono miei.
2: Questa
1: insomma era una semplice un momento di scuse, perché ho capito la verità, manca l'invidia.
2: A noi ci piace.
3: È che è la cosa più bella.
2: Bravo.
3: Non c'è l'invidia, queste cose qua non si comprano.
2: No, hai ragione.
3: Non si comprano.
2: Ma noi sai, noi tre, caro G, noi tre purtroppo siamo soggetti ad essere un po' invidiati per svariati motivi.
3: Soprattutto
1: per invidiosi, non lo so. Ecco, per esempio, tu.
2: Ah, si rivolge a me, vedi. Dimmi.
1: Sì, a te.
2: Sì.
1: In sé invidioso, invidi qualcuno, invidi qualcosa?
2: No, io ecco, ho tanti difetti, però credimi, io quando vedo qualcuno che ha successo e sta bene e ha possibilità economiche, se la gode la vita, sono particolarmente soddisfatto. Io odio l'ignoranza, odio la cattiveria, odio la maleducazione, ma l'invidia non
3: l'invidia
2: non
3: in quella maniera lì è una forma di ignoranza.
1: Un santo.
2: Bravo.
1: Un santo.
2: Sì, praticamente sì. Io guarda, quando sento amici che si tolgono soddisfazioni professionali, amorose, economiche, no, ora mi sposto. Gifotti.
1: Un santo.
2: Quando sento amici che hanno successo nelle prove, anzi, spesso auguro. Io a tanti amici ho augurato dei successi che si sono poi avverati, verificati. E te li racconterò nei prossimi.
3: Quindi una sorta di hai profetizzato.
2: Hai talismano,
3: una sorta di portafortuna.
1: Sì. E invece te di Chiara sei un po' invidioso di me.
2: No, ha avuto tutto Luigi. No, che domanda fanno? Ha avuto le modelle, ha avuto la Ferrari, ha avuto gli yacht, ha avuto.
3: Non è vero. Devo essere.
1: Mi
3: devo ritenere fortunato perché ho fatto un mestiere che mi ha dato tante soddisfazioni. E questo non lo devo. Però non ho. Veramente non è che uno lo dice, perché è chiaro che. L'invidia tra virgolette per cercare di arrivare a determinate può far parte, no, quasi della natura umana, certo. Però chiaramente
2: non invidiavi l'attaccante che guadagnava più di te,
3: ma non ci pensavo neanche soprattutto sotto la forma di guadagno puoi invidiare il fatto che possa magari tu vinci o sì. Una coppa o perdi una coppa rispetto ad altre dico mannaggia me non l'ho perso. Però a parte questo, a livello soprattutto di soldi, ci sono delle cose che i soldi non potranno mai comprare. Cioè che
1: no, ma se c'è qualcuno, per esempio, che ha più di te, cioè magari più successo di te, ha più soldi di te,
2: tipo me.
1: Ma secondo te non li merita?
2: Tipo me,
3: cioè, posso criticare
1: uno arrivi a.
3: Posso criticare il sistema che l'ha portato lì.
2: Criticare no.
3: Invidiare no. Cioè, nel senso, critico una cosa che per me palesemente può essere non è giusta, e gli dico: palesemente non è giusta, e dico: guardate.
2: Noi ci siamo inginefrati questa sera, ragazzi. Peccato che il nostro tempo a disposizione sta finendo.
1: Sono due santi. Sono due santi. Mettiamogli l'aureola.
2: Siamo da.
0: l'aureola.
1: È meno male.
3: È veramente male perché... ci dovresti fare un alone
0: non quello viola.
1: Ma io vedo un'aura intorno a voi.
0: Ecco, l'aura splendente. Non Laura.
1: No, un apostrofo
0: Laura. Pensavo Laura
3: parlando di donne, che ne so.
0: Quindi ricordiamo l'appello, chi vuole partecipare a Ganzamenti in Viola, essere il nostro team, facciamo i casting, sono aperti a tutti, maggiorenni ovviamente.
1: Non si presenta nessuno
0: ma di sicuro.
1: Non si contatta da... Dai il numero.
0: Il numero 055-77-11171 oppure c'è l'email... Cioè chiedi di chi vuoi, chi il primo che risponde va bene.
3: Io chiederei Develina
0: per il programma del G e noi faremo le addebite valutazioni e riflessioni.
3: Naturalmente, okay? Insieme.
1: Ah sì, era un bel provino.
0: Come nel calcio, uno stage.
3: Alla prossima puntata ve lo faremo sapere.
0: Guardate,
1: Costantino è facile all'innamoramento.
0: Io sì, sono facile all'innamoramento. Però vi dico,
1: sono problemi.
0: Chi supera un'ora con noi alla settimana, poi ha una carriera ormai.
3: No, si aprono delle strade.
0: Perché una palestra con noi è una palestra, che è vero G, che non chi fa palestra con noi, poi dopo può lavorare dove vuole, con chi vuole, quando vuole praticamente.
1: No, perché poi voi parlate di Fiorentina, di sport, certo, ma io a volte vi pungolo anche con qualche argomento, insomma, poi voi siete bravi.
0: Grazie, Giga.
1: Oh, sono
0: Gia,
1: bravi.
0: Ringraziamo chi ci ha scritto.
1: È la terza stagione.
0: Bravo.
3: Mica una.
0: Ringraziamo chi ci ha scritto, chi è stato in compagnia con noi quest'oretta. Quindi ringraziamo tutti gli amici che sono. Tanti, devo dire oggi. Tanti amici. Bene, sono contento per Radio Firenze Viola. Salutiamo anche chi ci permette di andare in onda. Quindi tutte le attività partner.
3: Assolutamente.
0: Che sono amici, non li chiamo sponsor io. Sono amici. Infatti, guarda, voglio andare dai Perini in settimana, gli ho preparato anche una cosina. Sì. Anche se sono interisti,
3: sono interisti.
0: Ecco il regista che ci sta dicendo di levarsi dalle balle. Quindi salutiamo G. L'ultimo saluto a te. Io saluto Alberto Di Chiara.
3: Io saluto Stefano. Saluto
1: G. Pareggiare non consola.
0: Eccolo lì. A venerdì prossimo. Ciao amici.
1: Allora.

0: cari naccherini e care naccherine, il programma è vabbè appena scorciato, gratis, le sta offerto dalla ditta Perini in via Mendola 23C a Signa. Allora!
1: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli, se fai parte di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
2: La prossima ora di trasmissione è offerta da...
3: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
0: Ciao a tutti, sono Giuseppe Mastichabrodo. Cerco qualcuno e mi mastichi mangiare, pagando si intende. Ad esempio, quando ero giovane con denti facevo il camionista e andavo sempre dai Perini. I Perini, l'officina numero uno per mezzi pesanti e via Mendola 23C, a Signa. Perini, Perini, mastichamelo tutto.
1: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
4: Radio Firenze Viola.
5: Incoming message.
1: Leggila, ascoltala, guardala.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Gli esteri in primo piano, un caccia Eurofighter italiano è stato colpito e danneggiato durante un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano impegnato nell'operazione Inherent Resolve. Ne dà notizia il ministro della difesa Guido Crosetto, che sta seguendo l'evoluzione della situazione. Non vi sono militari italiani coinvolti.
6: La pista del duplice omicidio premeditato è sempre più concreta nell'inchiesta sulla morte per avvelenamento di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, madre e figlia decedute a dicembre scorso a Pietracatella dopo l'esposizione alla ricina. Gli inquirenti avrebbero raccolto elementi certi che orientano le indagini verso l'ipotesi di omicidio. Indicazioni nella stessa direzione sarebbero arrivate informalmente anche dagli esperti del Robert Koch Institute di Berlino, dove sono in corso gli accertamenti. Al centro delle verifiche c'è anche la presenza della ricina su reperti e alimenti sequestrati nell'abitazione delle vittime.
7: Salim El Khoudry ha un disturbo psichiatrico, ma questo non escluderebbe la capacità di intendere e di volere. Nel momento in cui si è scagliato il 16 maggio scorso con la sua auto contro la folla in centro a Modena, nell'attentato 8 persone sono rimaste ferite e una di loro, Monica Esposito, 55 anni, è morta in ospedale 2 mesi dopo. Sarebbero queste le prime conclusioni dei periti nominati dal GIP per far luce sulle condizioni mentali del 31enne accusato di strage. La perizia conclusiva sarà discussa in udienza il 2 ottobre.
6: È stata dimessa dall'ospedale ed è rientrata a casa Isabella Marsilio, la professoressa della scuola media Giovanni Verga di Roma, che in mattinata è stata aggredita da uno studente 13enne dell'istituto che le avrebbe prima spruzzato dello spray urticante in faccia e poi l'avrebbe ferita con un coltello. Alla base del gesto ci sarebbe la rabbia del ragazzo nei confronti della docente per delle insufficienze. Il ragazzo pare volesse filmare in diretta l'aggressione con il cellulare. A fermarlo sarebbe stato un compagno di scuola.
7: Visite specialistiche, esami diagnostici e prestazioni ambulatoriali cambiano prezzi. Dal 21 settembre entrerà in vigore il nuovo tariffario nazionale relativo ad alcune prestazioni erogate dal Sistema Sanitario Nazionale. In particolare verranno rivisti i ticket per 448 prestazioni di specialistica ambulatoriale e 222 codici dell'assistenza protesica su misura. L'aumento medio delle tariffe è intorno al 5,8%.
6: Le borse europee chiudono in netto calo, in linea con l'andamento di Wall Street dopo le decisioni delle banche centrali sulla politica monetaria. Con il conflitto in Medio Oriente si teme una nuova fiammata dell'inflazione causata dall'andamento dei prezzi dell'energia, un quadro che alimenta la tensione sui titoli di Stato e con l'euro che scende a 1,143 sul dollaro, chiude in netto calo anche Piazza Affari. L'ultimo indice FTSE MIB cede dell'1,60% a 51.545 punti.
7: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.
1: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
5: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
8: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
5: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
8: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
9: Salve a tutti, sono qui. In viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
8: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
1: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. La storia della Fiorentina raccontata da chi da decenni la segue passo dopo passo. Brivido Viola, la trasmissione a cura del Brivido Sportivo.
10: 20.08, buonasera da Lorenzo Matteucci, il Brivido Viola di nuovo con voi, insieme a voi, dopo il ritorno di Paolo Vanoli sulla panchina della Fiorentina, torna anche il Brivido Viola sulle frequenze di Radio Firenze Viola, anche quest'anno vi terremo compagnia tutti i venerdì. Dalle 20 alle 21 con tanti aneddoti, interlocutori che hanno fatto la storia di questa squadra, per poi anche concentrarsi ovviamente sull'attualità. Come sempre non mancheranno le sorprese, ci sono delle sicurezze come il quizzone, come il brivido sportivo in formato cartaceo ogni qualvolta la Fiorentina gioca in casa, e quindi questa domenica per la partita in casa contro il Napoli, scusate, sarà disponibile il brivido sportivo. Questa sera, sorpresa, con Ludovico Mauro di Firenze Viola, Radio Firenze Viola, che sarà per noi alla Casa del Popolo di Vingone per la serata Un secolo di tifo viola, 100 anni, una fede, con ospiti e tanti tifosi insomma disponibili, che sentiremo ai nostri microfoni. Saluto e ringrazio Tommaso Borghini.
11: Ciao Lorenzo, chiaramente non so se ci siamo già collegati, quindi devo sveltirmi nei saluti, però chiaramente insomma è bello ritrovarsi, lo dico a nome del Brivido Sportivo, del nostro editore, di tutta la redazione, ed è bello anche presentare questo che vedete qua, che è Viola 100, la storia della squadra di Firenze, che sarà presentato anche proprio alla serata a cui ci collegheremo tra pochissimo, del Vingone, nella zona di Scandicci, dove si parlerà anche di questo fascicolo, ovvero Viola 100, più che fascicolo, scusate, è un cofanetto, bellissimo cofanetto, abbiamo prodotto noi della redazione del Brivido Sportivo. All'interno di questo cofanetto c'è semplicemente tutta la storia della Fiorentina.
10: Semplicemente
11: tutta la storia della Fiorentina, divisa in 10 fascicoli, ognuno per ogni decennio, con delle copertine che sono qualche cosa di straordinario, per non parlare di ciò che c'è dentro. Dentro cosa c'è? C'è il cuore, soprattutto il cuore di chi l'ha prodotto, cioè noi del Brivido, ma il cuore anche dei custodi della storia della Fiorentina, ovvero del Museo Viola, dei rappresentanti del Museo Viola che l'hanno scritto, di Massimo Cervelli, David Bini e tutti gli altri, Moschini e tutti gli altri rappresentanti, hanno contribuito a questa, io voglio definire insomma un qualche cosa non può mancare nella libreria di un tifoso della Fiorentina, ed è bello tenerlo in mano nell'epoca del digitale.
10: Ti invidio,
11: caro Lorenzo,
10: ti invidio io,
11: tocca questa carta, com'è, patinata, lucida, bellissima. Tenere in mano questa roba, ragazzi, è qualcosa di straordinario, e dentro c'è la storia della Fiorentina. Quindi andate sullo shop del Brivido Sportivo, brividosportivo.it, cliccate sul banner in alto e lo ordinate, è ancora in offerta, quindi conviene. Ne parleremo comunque tra poco anche con i nostri amici e con Ludovico e con tutti gli amici del Viola Club Vingone, che tra poco sentiremo.
10: Benissimo, benissimo, buon lavoro a Stefano Callesi di là dal vetro. Vi ricordo i numeri per poterci scrivere: 348 751 3933 per messaggi WhatsApp e vocali, 055 77 111 71 se ci volete chiamare in diretta. Andiamo da Ludovico Mauro. Ciao Ludovico.
12: Buonasera, buonasera Lorenzo, buonasera Tommaso. Ciao, avete Ludo. Detto praticamente tutto voi nell'introduzione della trasmissione. Siamo alla Casa del Popolo di Vingone in un evento realizzato, ospitato dal Viola Club Vingone, che ora andremo tra pochissimo anche ad approfondire, essendo uno dei componenti dei tanti appunto Viola Club tifosi della Fiorentina che compongono poi la curva la domenica allo stadio. La serata è un secolo di tifo viola, 100 anni una fede, l'avete già appunto ricordata voi questi primi minuti di diretta. Siamo appunto alla Casa del Popolo Rita Atria, in un evento dove viene appunto presentato il cofanetto Viola 100, che appunto è, come diceva Tommaso, faccio veloce per non essere ripetitivo, una grande raccolta di questi 100 anni di storia della Fiorentina. Ci sono già state tante serate per celebrare il secolo di vita compiuto dalla società viola. Mi sposto un attimo a favore di telecamera proprio per far vedere qua il banchetto che è stato allestito per la serata, con sciarpe, magliette da poter acquistare e ovviamente il cofanetto protagonista appunto di questa serata scandiccese. Qua velocemente vi faccio vedere anche i protagonisti della serata. Dietro vedrete tutti i tavoli imbanditi e che tra poco daranno vita alla cena che si terrà appunto stasera. Noi adesso facciamo un blitz anche nel cuore del Vingone, del Viola Club per l'esattezza. Io ho qua con me Niccolò Calonaci, che è il presidente del Viola Club Vingone. Niccolò, buonasera, benvenuto.
13: Grazie, buonasera a tutte e a tutti.
12: Intanto ti chiedo, Niccolò, quanto avete desiderato questa serata, che orgoglio è essere qua e vedere tutta questa gente che è qua a partecipare all'evento.
13: Desiderata tantissimo, e orgoglio è la parola giusta per noi, perché il traguardo comunque dei 100 anni della Fiorentina abbiamo voluto festeggiare fortemente. Stasera fra l'altro abbiamo ospiti anche il Viola Club Accademia di Scandicci, con cui è nato un legame forte, abbiamo festeggiato insieme a loro anche la serata di ieri. E sì, ti devo dire che è una serata molto importante per noi, perché si festeggia 100 anni. La Fiorentina è più che una squadra di calcio, perché la FIFA è una passione, amore e vita, quindi poterla festeggiare stasera qua è veramente un orgoglio per noi, grazie al Comune di Scandicci che ci ha aiutato a organizzare questo evento.
12: Dicevamo al di fuori dei microfoni della Club Vingone essere un gruppo di tifosi che come nucleo, come gruppo in sé per sé è nato da poco, da qualche anno e basta, è uno dei Viola Club più giovani che ci siano ad oggi iscritto all'ATF, e noi molto spesso facciamo intervenire sulle nostre frequenze Fede Sinopoli, presidente appunto dell'ATF. Niccolò, com'è nata l'idea del Viola Club Vingone e come si è sviluppata?
13: Ma l'idea è nata come tutte le cose che sono nate qui alla Casa del Popolo del Vingone, cioè per amore, per passione di qualcosa e per la voglia comunque di stare insieme. Siamo un gruppo di soci appunto della Casa del Popolo di Vingone che ha una forte passione per la Fiorentina, e abbiamo deciso di far nascere questo Viola Club nel novembre 2022, comunque sia per seguire le partite insieme e per condividere gioie e soprattutto dolori, diciamo.
12: Purtroppo soprattutto dolori, direi che è la chiosa più corretta quando si parla di Fiorentina, sperando che il trend venga invertito rapidamente. Niccolò, come sta andando il Viola Club Vingone e quali sono i progetti per il futuro?
13: Ma noi abbiamo tutti gli anni facciamo una cinquantina di iscritti, 50-60, insomma, diciamo che l'anno scorso non è stato l'anno migliore per crescere la quota di iscritti a Viola Club, è stato veramente difficile. Però il progetto, noi seguiamo le partite insieme qua dalla Casa del Popolo, che comunque sia la nostra casa e il cuore del Viola Club, e seguiamo insieme le partite, qualche volta facciamo una pericena qui al bar appunto della Casa del Popolo, e abbiamo un gruppo di soci che comunque sia segue le partite nei vari settori dello stadio. Poi adesso c'è stata questa, fin quando insomma la Fiesole sarà chiusa un pochino, i soci ci sono anche spanti, ma poi speriamo di tornare tutti in Fiesole quando sarà aperta, quindi presto. Poi l'idea è di fare anche qualche trasferta insieme, ne abbiamo fatta una 2 anni fa a Parma e ripeteremo l'esperimento, spero presto, quello che ci accomuna insomma è la voglia di vedere la Fiorentina. Troveremo tutte le forme migliori per continuare a seguirla sempre di più.
12: Nicolò Colonaci, presidente della Club Vingone, grazie per averci fatto compagnia, buona serata.
13: Grazie a tutti, forza Viola.
12: E quindi abbiamo sentito anche le parole del presidente del Viola Club, Lorenzo e Tommaso. Per continuare a parlare della serata, abbiamo intanto dato spazio a chi l'ha resa possibile, perché siamo qua in loco, proprio in casa loro a tutti gli effetti, con l'aiuto di Massimo Cervelli, che conoscete voi e conoscono bene anche i nostri ascoltatori del Museo Viola. Presentiamo ulteriormente il cofanetto che già Tommaso visto stava facendo vedere dallo studio. Massimo, intanto buonasera, benvenuto.
14: Buonasera, sempre un piacere con Radio Firenze Viola.
12: Grazie. Stasera appunto lanciamo questo cofanetto, questo Radio Firenze Viola, realizzato appunto dal Museo Viola e dal Brivido Sportivo. Tommaso Borghini, che in studio aveva già iniziato ovviamente a snocciolare tutti gli aneddoti o comunque un'infarinatura di contenuti che si trova qua dentro. Ti chiedo, a te del Museo Viola e uno degli autori del cofanetto, che cosa rappresenta e se c'è qualche particolare che puoi raccontare della stesura di questo testo.
14: Buonasera di nuovo. Allora, intanto rappresenta una storia sintetica dei 100 anni della Fiorentina, sintetica ma completa da un punto di vista di narrazione della storia e di spiegazione del perché a volte sono arrivati i risultati, altre volte non sono arrivati. Ha un corredo fotografico molto bello, che già di per sé vale, ha un'ottima impostazione grafica e c'ha anche un corretto statistico, per cui è un'opera completa sulla storia della Fiorentina. Siccome se ne sta vedendo di tutti i tipi, no? Questa è nei limiti del fatto, cioè, che se te fa dei 100 anni puoi fare una cosa di 1000 pagine, no? Nei limiti dell'aver scelto la formula del fascicolo, una formula del Brivido Sportivo aveva già utilizzato, credo ci sia una cosa da tenersi in casa, da consultare, da leggere e da regalare.
12: Giustamente Massimo, secondo me, voleva far capire che per una storia secolare poteva venire un libro anche di 2000 pagine.
14: Ma allora, siccome siamo su Radio Firenze Viola, noi abbiamo il programma 100 anni di Passione Viola. Chi vuole andare a sentirla anno per anno questa storia, siamo già arrivati agli anni 80, per cui abbiamo già fatto più di 50 anni e c'è lì, sono raccontati campionato per campionato. In un'opera di questo tipo non puoi fare questa cosa qua, devi dare delle chiavi di lettura, devi raccontare, devi tenerti sulla sintesi, ma al tempo stesso dare tutti gli elementi per vedere l'evoluzione, le svolte, gli elementi di discontinuità. Per esempio, un aspetto banale: come si nasce? E qui viene raccontato non in modo scientifico, non in modo fantasioso. Le nostre tre società, perché noi siamo stati Associazione Fiorentina del Calcio dal 26 al 43, siamo stati Associazione Calcio Fiorentina dal 44 al 2002 e siamo stati ACF Fiorentina da dopo il fallimento. Cioè, sono tutti aspetti primari, no, nella nostra storia. Ci sono i grandi campioni, ci sono quelli, perché ci sono i titoli, ma anche l'avere dei grandi campioni in rosa ti dà un'udienza internazionale. Gli anni in cui si è avuto Bati, miglior centravanti del mondo, ha fatto la differenza, potevi andare da qualsiasi parte e la Fiorentina era conosciuta. Cioè, si parla di una delle squadre che in Italia
12: più rappresentative essenzialmente, diciamo, del nostro paese,
14: certo. Posto, cioè, quindi.
12: Per chiudere, Massimo, ti chiedo, poi restituiamo la linea allo studio, c'è qualcosa di particolare, di preciso che vorresti raccontare, magari una pillola di questo libro per la quale vale la pena comprarlo?
14: Vale la pena comprarlo per tutto, l'ho già detto, però ci sono delle cose belline come la statua dedicata dalla curva Fiesole a Battistuta, perché come a differenza dei monumenti che restano, quella statua poi è finita, però quando una curva dedica una statua a un suo giocatore significa, cioè, che il rapporto di compenetrazione è assoluto. E Bati siccome fu inaugurata prima della partita, ringraziò la curva e tutta la tifoseria con una bella doppietta 2-0 contro la Lazio. Buonanotte, no?
12: Hai sognato. Grazie Massimo.
14: Grazie, saluto a tutti.
12: Lorenzo, Tommaso, io vi faccio vedere al volo come va avanti la serata e quello che c'è di fronte ai miei occhi. Ora probabilmente i riflettori non favoriscono bene l'immagine,
11: ma si vede, e tra un po' si sgrana, eh? E tra un po' si sgrana.
10: Esatto, vuoi fare il video perché ci vuoi far vedere.
11: Beati voi, beati voi. Ma ti rivogliamo a risentire prima di sgranare.
12: Indubbiamente, vi dicevo, laggiù c'è un gazebo dove dopo avverrà un piccolo talk show con i protagonisti di stasera. Qualcuno è una delle voci del nostro palinsesto e tra un po' lo sentiremo. Vi restituisco la linea e ci ritroviamo fra pochissimo.
10: Benissimo, grazie mille a Ludovico Mauro. Allora, bella serata.
11: Siamo
10: orgogliosi,
11: di essere lì e siamo orgogliosi di quello che è stato prodotto. Ne ha parlato Massimo Cervelli. Siamo orgogliosi anche però di avere di continuare una tradizione, del brivido viola.
10: Esatto,
11: ovvero
10: del quizzone, perché insomma oggi è una trasmissione un po', no? In corso in itinere. Giustamente
11: siamo con l'esterna spazio, esatto. E daremo spazio, ma negli ultimi comunque 20 minuti staremo insieme, immagino, perché poi loro cominciano a sgranare, beati loro.
10: Quindi ci salutano.
11: Quindi noi staremo qua con la fame, ma saremo con la fame anche di storia e di quiz.
10: E quindi adesso
11: il campione in carica, ovvero Bomber Viola, gli altri grandi Alfieri,
10: tra l'altro,
11: che poi
10: Quentin,
11: magari
10: che è Simone 099,
11: Simone 099.
10: Buonasera e bentornati. Quindi
11: buonasera a te e grazie per essere con noi. Però e gli altri Alfieri adesso dovranno cercare di rendere la vita difficile, ancora più scalzare il bomber dallo scettro. E quindi io, chiaramente, il quizzone che cos'è? È un prodotto della mente che potremmo definire diabolica del nostro Stefano Borgi, amico, collega e rappresentante appunto del Museo Viola, anche lui. E quindi parto subito con la lettura del primo quizzone della stagione. Eccoci qua. Con riferimento al Napoli, prossimo avversario dei Viola in campionato, forse non tutti sanno che nella storia oramai centenaria della Fiorentina c'è stato un calciatore che contro il Napoli e con il Napoli, entrambe le volte a Firenze, ha segnato il suo primo e ultimo gol in Serie A. Qual è questo calciatore e quali sono stati questi due Fiorentina-Napoli, nei quali, ricordiamolo, la domanda è questa: c'è un calciatore che nella sua carriera in Serie A ha segnato il suo primo gol nel corso di un Fiorentina-Napoli e il suo secondo gol nel corso di un Fiorentina, il suo ultimo gol, scusate, in Serie A nel corso di un Fiorentina-Napoli? Uno in un Fiorentina-Napoli, l'altro con il Napoli. Quindi qui c'è già un aiuto, per capire che probabilmente trattasi di giocatore che ha vestito entrambe le casacche. Sembrerebbe di sì, a giudicare da come è stato scritto. Qual è questo giocatore e quali sono le partite in questione?
10: E quindi aspettiamo le vostre risposte al 348-7513-933. Allora, vengo da te adesso, sì, per parlare dell'attualità. Domenica arriva il Napoli di Massimiliano Allegri. Si può dire incerottato, comunque con tante assenze, però sempre insomma sulla carta, non ti dico uno squadrone, ma insomma una squadra nei suoi effettivi più forte della Fiorentina. Io in questa settimana ho sentito tante volte la frase: questa partita ci dirà per cosa o che cos'è in realtà la Fiorentina. Secondo te è così? È troppo presto? È una partita che arriva dopo, alla fine, insomma, poco tempo che è tornato Vanoli, lascia il tempo che trova, al di là che insomma qualsiasi risultato possa arrivare.
11: Guarda, allora, il calcio di oggi, ma l'ha dimostrato la vicenda della Fiorentina, non ti dà tempo, cioè non aspetta niente, no? Basti guardare, è vero, Grosso non aveva dato niente alla Fiorentina, dopo tre giornate è stato mandato a casa e si è sconfessato una scelta che era stata però addirittura fatta con estrema convinzione, tanto da mandar via quello che l'anno scorso era riuscito a rimettere insieme i cocci di una Fiorentina completamente frantumata e ti aveva comunque salvato con una squadra che chiaramente non c'entrava nulla con la lotta per la salvezza, però era in una situazione di devastazione psicologica, tecnica e fisica. adesso è stato richiamato, quindi è tutto un tour, un caos, no, continuo, non c'è tempo per aspettare nessuno, quindi ti potrei anche dire sì, è sicuramente un esame per la Fiorentina, però attenzione, trattasi di un esame preliminare, diciamo così, non è un esame definitivo, altrimenti si fagocita tutto nell'arco di 2-3 settimane e si ricomincia da capo. Io credo che Vanoli vada sostenuto indipendentemente da come va con il Napoli, perché già in queste due prime partite si sono visto di piccoli passettini avanti, perché comunque, come dicevi te, il Napoli, nonostante l'assenza probabile di Anguissa, certa di McTominay, e non sono due che da regalare a nessuno, è comunque una squadra molto rodata. La differenza con la Fiorentina è proprio questa, cioè il Napoli ha comprato pochissimo per necessità, perché aveva speso troppo con Conte gli ha prosciugato le casse, stanno pagando i giocatori presi l'anno scorso con obbligo di riscatto, che li ha voluti Conte, li stanno pagando adesso, e quindi hanno comprato poco. Qualcosa hanno comprato, per esempio quel Favasuli, che insomma un pochino ci lascia no? Il rimpiantino, io lo sai quanto tenga ai prodotti del nostro vivaio. Caiode per me è stato un bagno di sangue, non solo tecnico ma anche economico, e lo vedrete, tra l'altro convocato in nazionale da Mancini, non a caso Favasuli potrebbe diventarlo. Detto questo, è importante che ci sia secondo me il risultato sarebbe fondamentale, perché ti darebbe 3 settimane poi di tranquillità per lavorare, però è importante continuare a mostrare progressi, continuare a mostrare che la Fiorentina non è quella che non allenava grosso, ma è quella che sta iniziando ad allenare adesso Vanoli. Questo secondo me sarà fondamentale, quindi una Fiorentina che non dia nulla sarebbe un tornare indietro molto preoccupante. Una Fiorentina che fa la sua partita e poi vediamo come va, perché tanto calcio, i risultati sono fondamentali, ma certo, anche gli episodi determinano i risultati, e quindi io voglio vedere una squadra. Per me la Fiorentina oggi sta diventando una squadra, fino a 2 settimane fa era una cozzaglia di giocatori, sembravano, sai, le convocazioni dei dilettanti, dice aspetta chi c'è domenica mattina, aspetta telefono, quando si giocava a calcetto, no? Ce ne manca due, venite, poveri, arrivavano, si spogliavano, andavano in campo, ma non c'era nulla, e questo è quello che vorrei vedere io. E però Vanoli se lo merita un pochino, io capisco che la pazienza ormai non fa più parte di questa tifoseria, ma perché sono 25 anni, non si vince nulla, e quindi siamo veramente, diciamo così, spazientiti. Però Vanoli se la merita per quello che ha fatto l'anno scorso e per quello che sta cominciando a fare quest'anno, quindi non distruggiamo tutto, io faccio gli scongiuri nei casi malaugurati, non esaltiamoci troppo negli altri casi, però ti dico, se succede che quello che speriamo tutti, allora passi 3 settimane che poi lavori con questi ragazzi giovani, hanno bisogno anche di queste scosse, no?
10: Assolutamente, di sì, insomma, di adrenalina positiva. Hai detto una cosa che sono molto d'accordo sul fatto dalla parte del tifo, e non sono a fare la gara del tifo di chi va allo stadio, di chi va in tribuna, di chi va in maratona, di chi va in curva.
11: Tanto vediamo anche, scusami se ti interrompo, sta mostrando il nostro molto regista bene, Stefano, il brivido che sarà distribuito al Franchi domenica fuori dei cancelli domenica mattina.
10: E infatti il Baiano, come dicevi te, adesso la Fiorentina è squadra, sta diventando comunque pian piano, sta diventando sicuramente squadra, ce lo auguriamo sempre di più. Volevo concludere la curva di sicuro quantomeno al fianco di Vanoli, basta ricordare come si è concluso lo scorso campionato, insomma, e i cori che gli hanno dedicato,
11: fischi e offese per tutti che se le meritavano,
10: con
11: tutti.
10: Il coro rispettiamo solo Paolo Vanoli,
11: rispettiamo Paolo Vanoli, perché
10: per Vanoli,
11: e a me quella camminata di Vanoli che se ne andava verso gli spogliatoi salutando un po', già mi aveva fatto prefigurare appunto una sorta di addio, no? Però un addio che mi lasciava un po', perché le storie belle quando finiscano così, no? Senza dare l'opportunità a uno che ha dimostrato di sentirci tanto per questa. E ora il destino gli ha dato la seconda chance. E ti dirò di più, dimmi cosa ne pensi anche te. A parte la cover del brivido, tutti per Paolo, no? I moschettieri abbiamo fatto. Però i 3 moschettieri più Paolo è il D'Artagnan della vicenda. Ti sembra un Paolo Vanoli diverso rispetto all'anno scorso? Un Paolo Vanoli più autorevole, più coraggioso, ancora più determinato, più sicuro, più dentro ancora di quello che era l'anno scorso.
10: Vuoi la risposta adesso o dopo la pubblicità?
11: Dammela dopo la pubblicità, visto che ci abbiamo degli obblighi, così ci pensi. Da,
10: no, no, so già cosa risponderti, però siamo proprio.
11: Dai, facciamo così. Teniamo,
10: andiamo oltre.
11: Teniamo
10: e poi,
11: la suspense.
10: Andiamo in pubblicità e poi torniamo qua su Radio Firenze Viola.
15: Radio Firenze Viola.
16: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
17: Buonasera dalla redazione sportiva. La MotoGP in primo piano. Pedro Acosta vola nelle prequalifiche del GP Austria. Il pilota KTM ha preceduto Aldeguerre Ogura al rientro dopo l'operazione. Quarto Marc Marquez, poi Martin Di Gianantonio. Nono Bezzecchi. Pecco Bagnaia ha chiuso con il 18° tempo e sarà costretto a passare dal Q1. Domani alle 10.50 le qualifiche, alle 15 la sprint race. Il calcio: nella quinta giornata di Serie A sarà tempo di grandi sfide. Domani alle 18 in campo Roma-Inter, una sfida ad alta quota. Le due squadre si sfideranno per prendersi la vetta del campionato in solitaria. Certo, è ancora presto per parlare di scudetto o di eventuali fughe, ma di certo quella tra giallorossi e nerazzurri sarà una sfida che può indirizzare il percorso delle due squadre in un senso o nell'altro. Così la pensa anche Giampiero Gasperini, per cui la sfida con l'Inter non può essere uguale alle altre, soprattutto con questa posta in palio. C'è la soddisfazione di arrivare a questo appuntamento con questa classifica, ma siamo solo all'inizio, ha detto il mister della Roma in conferenza stampa. Sono tutte le energie positive che vanno raccolte. Poi è chiaro che c'è la partita, quando le cose vanno meno bene c'è il rovescio della medaglia, ma dobbiamo pensare alla gara. E la quinta giornata di Serie A inizia oggi alle 20.45 con Monza-Sassuolo. 4 gli appuntamenti di domani: alle 15 Bologna-Torino e Udinese-Cagliari, alle 18 la sfida Roma-Inter, alle 20.45 Venezia-Lazio. La domenica inizia alle 12.30 con Fiorentina-Napoli, alle 15 un doppio appuntamento con Frosinone-Como e Parma-Genoa, alle 18 scendono in campo Juventus e Atalanta, chiude la giornata di campionato Milan-Lecce. Gli europei maschili di volley cambiano completamente volto, archiviata la fase a gironi, da domani comincia la fase a eliminazione diretta con 16 nazioni ancora in corsa e 8 ottavi distribuiti tra Sofia e Torino. L'Italia arriva agli ottavi con il percorso migliore possibile, 5 partite, 5 vittorie, 14 punti e un bilancio di 15 set vinti e 4 persi. Dopo i successi contro Svezia, Grecia, Slovacchia e Cechia, gli azzurri hanno completato la Pool A superando 3-2 la Slovenia. Il premio per il primo posto è la Danimarca, quarta nella Pool C con 7 punti. L'appuntamento è per domenica 20 settembre alle 21.05 al Palavela di Torino. L'Italia maschile centra la terza vittoria consecutiva nella seconda fase dei mondiali senior 2026 di canoa polo, in corso di svolgimento in Germania. Gli azzurri nel gruppo O superano la Polonia per 6-2. Nello stesso raggruppamento la Germania liquida la Nuova Zelanda per 7-0, mentre Svizzera e Portogallo pareggiano 3-3. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
16: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
18: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
19: Radio Firenze Viola ha liberato la belva. E il suo è un richiamo preciso.
20: È inaccettabile.
19: Per vostra fortuna, avete un domatore.
20: Ascolta, belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
19: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
21: S'apre il dibattito.
20: Uno.
21: Contro tutti!
22: Quello che accanto a lei è matto.
16: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
15: Radio Firenze Viola.
10: Torniamo in diretta a questo brivido viola di venerdì 18 settembre. Tommaso Borghini e Lorenzo Matteucci in studio. Prima della risposta che devo a Tommaso, torniamo alla Casa del Popolo del Vingone insieme a Ludovico Mauro e ai suoi ospiti. A te, Ludovico.
0: Eccoci ragazzi, ben trovati in diretta dalla Casa del Popolo del Vingone. Qui con me, lo riconoscete benissimo, il grande Sauro Fattori. Sauro, buonasera.
2: Ciao a tutti, buonasera.
0: Sauro che stava un po' bisticciando con me fuori dai microfoni ora per le convocazioni del CT Roberto Mancini. Sauro, ripartiamo da lì allora. Fagioli torna in nazionale, okay. E questa è la notizia.
2: Infatti avevo chiesto se aveva convocato qualcuno di noi, ha convocato Fagioli, bene.
0: Se lo meritava?
2: Sì, anche perché se vuole un po' rinnovare, rinnovare, secondo me Fagioli ha un profilo importante. Poi dovrà migliorare, però ha un profilo importante.
0: Confermato anche Ndur con la nazionale Under 21, ce ne sono tanti giocatori della Fiorentina nazionale. Sauro, tra due giorni Fiorentina-Napoli. È facile chiederti che gara ti aspetti, più che gara ti aspetti, che Fiorentina ti aspetti dopo le prime settimane travagliate con Grosso e questa ripresa con Vanoli che ha riportato entusiasmo.
2: Allora, io Venezia secondo me è un test non
0: attendibile.
2: Non attendibile perché gioco in Napoli. Io ho sempre detto, la cosa più che positiva secondo il mio punto di vista di Venezia è stata che abbiamo fatto cose buone, che abbiamo trovato che qualcuno è peggio di noi, perché a un certo punto c'era anche un po' questa paura, ma non che non ci fosse squadre peggio di noi, ma che magari, essendo giovani, ancora se avesse da entrare, invece è stato un test importantissimo. E poi dopo con il Napoli naturalmente sarà una partita diversa, però sai, la gioventù spesso quando poi ha entusiasmo può fare anche dei risultati importanti.
0: Velocemente, perché poi qui tra poco inizia la cena e dobbiamo strappare due parole a un altro dei nostri che è qui stasera. Sauro, Beto Pellegrino è il dubbio di questi giorni. Col Napoli tu schiereresti?
2: Ho l'impressione che c'era Pellegrino, però sinceramente come caratteristiche forse Beso è meglio, però
0: da ex attaccante questo è un dubbio che probabilmente terrà banco per tutto l'anno. Chi merita più la maglia in generale secondo te?
2: In questo momento Pellegrino fa sempre gol, in tutte le partite ha sempre fatto gol, e poi secondo me adesso abbiamo il G che attacca molto lo spazio, e poi bastante buono che se si ripetesse come col Venezia, insomma,
0: non se ne
2: danno garanzie, via, mettiamoci. Poi non so, giocherà a TAP probabilmente, penso, però Goncalves secondo me lì è
0: ci vuole,
2: che Goncalves è un giocatore secondo me di qualità, che ne avremo sicuramente bisogno.
0: Grazie Sauro.
2: Ciao, grazie a te.
0: Va bene, velocemente un altro dei nostri che conoscete benissimo, Roberto Miri, ex difensore viola, che è qui con noi. Roberto, ciao, buonasera.
3: Buonasera
0: Roberto, con Sauro stavo discutendo fuori dai microfoni delle convocazioni. Lui diceva, siccome Sauro è sempre stato un difensore di Mandragora, Mandragora è nazionale, convocato insieme a Fagioli tra gli altri centrocampisti che comporranno il gruppo azzurro. È un rimpianto quella Fiorentina aver ceduto Mandragora più che un rimpianto? Anche te sei del partito di quelli che non l'avrebbero fatto?
3: Sì. Sinceramente sì, perché un giocatore come Mandragora comunque è un giocatore che fa sempre comodo avere in mezzo al campo, sia per le sue qualità, sia perché comunque ha un certo peso all'interno di un gruppo squadra. Poi abbiamo visto che in quest'anno comunque i suoi gol li ha sempre bene o male garantiti, ha sempre fatto, quindi in certe situazioni magari poteva tirarti anche fuori da momenti difficili, quindi secondo me qualcosa si è perso lì, però sono state fatte delle scelte in previsione di ringiovanire la rosa, di dare altri tipi di caratteristiche, quindi
0: Faccio veloce da ex difensore, poi rendo la linea allo studio sia per la fine della trasmissione sia perché qua inizia a prendere forma la serata. Dragusin, Pongracic, Ranieri, Vieri, è un reparto che è cambiato tanto rispetto all'anno scorso. Ad oggi qual è la coppia più stabile secondo te per Vanoli?
3: Secondo me per ora è ancora la coppia collaudata al momento, quindi Pongracic, Ranieri, e si spera che andando avanti, ecco, si possano costruire comunque delle altre dinamiche di dietro, perché non è semplice a difensori centrali, devi trovare l'affinità col tuo compagno, ti devi riuscire a capire con uno sguardo, quindi ci sono dei meccanismi che vanno costruiti, ci vuole del tempo, si spera, ecco, che bene o male tutti poi riescano

0: a parte dell'anno, che convocazione è, che, come la commenteresti?
1: Ma la convocazione, a parere, ha convocato 34 giocatori, mi sembra, quindi sono delle convocazioni più che altro conoscitive per capire quando eventualmente si potrà essere inserito in pianta stabile in, in nazionale. Ecco, penso che sia da leggere così, valutare il grado di progressi che ha fatto questo ragazzo, valutare se ha dei margini, valutare se ha le caratteristiche sia tecniche che tattiche che personali per comunque rimanere un gruppo. E ora andare nel gruppo squadra dell'Italia non deve essere semplice, bisogna avere un grosso carattere, quindi è per valutare. Poi se dimostrerà, magari in futuro potrà diventare anche una risorsa importante, però ecco, la valuterei più su come una convocazione conoscitiva.
0: Roberto, grazie mille, buona serata.
1: A voi, grazie.
0: Ragazzi, qui sta decollando la serata, giro un'ultima volta alla webcam per farvi vedere che qui siamo
2: eh sì, come tu, invidia,
3: tutti in fervente attesa del pasto, beati voi.
0: No, pasto che praticamente è già arrivato.
3: Ah, è già arrivato.
0: Pasto sono già arrivati.
3: Allora vai.
0: Quindi,
3: anche
0: Lorenzo,
3: te, dai.
0: Tommaso, noi abbiamo lanciato il cofanetto, abbiamo presentato la serata, abbiamo raccontato della Club Vingone, che è uno dei più giovani di quelli attuali. Anche da parte mia è tutto, grazie per essere stati con noi, per averci fatto raccontare questa serata. Vi lascio al resto della trasmissione, a voi.
2: Grazie, grazie.
3: Ciao mille. Ludo, grazie.
2: Grazie ancora per il lavoro di Ludovico Mauro. Allora, la risposta,
3: ecco, la sua risposta.
2: Assolutamente sì.
3: Lo vedi cambiato, sì, lo vedi cambiato, Vanoli, ricordiamolo, perché è passato 10 minuti dalla domanda. Esatto, Vanoli, esatto. Lo vedi cambiato, caro Lorenzo, perché mi sembra molto,
2: lo vedo
3: più,
2: come dire,
3: coraggioso,
2: più impeperonato, ma impeperonato
3: ma parecchio carico, e forse questo fatto di essere stato lasciato poi ripreso, secondo me gli ha dato un'ulteriore carica e un'ulteriore sicurezza in se stesso e un ulteriore coraggio che spero ci possa dare anche dei risultati.
2: Ti dirò che ora noi ce lo ricordiamo dall'anno scorso, dove era chiamato a fare un'impresa, c'era un obiettivo chiaro che era quello di arrivare alla salvezza, perché per tanti motivi, non ultimo quello di non festeggiare il centenario in Serie B, che sarebbe stato insomma una disdetta per la Fiorentina e soprattutto per i suoi tifosi. Ma lo vedo anche voglioso, al di là della rivalsa di essere stato richiamato, ma secondo me lui, che ne dica, questa squadra con questi interpreti, con questi giocatori giovani, e non perde occasione per dire, ragazzi, calma con i giovani, si va di picchi in alto e di picchi in basso, perché con i giovani è così, però lui gli piace questa squadra, gli piace
3: da davvero, e quindi se ti piace vuol dire che non è inallenabile, e vuol dire che puoi anche coinvolgere questi ragazzi in qualche cosa di bello, noi lo speriamo. Ricordo il quizzone del brivido, che vedo insomma oggi non riescono
2: non
3: ad indovinare,
2: no.
3: È ancora estate, quindi la gente ancora, siamo agli sgoccioli, ma di fatto è ancora estate, non siete molto attivi su questo, io vi chiedo di essere più partecipi se possibile. Quindi noi ripetiamo la domanda brevemente per i pochi minuti che ci rimangono: nella storia ormai centenaria della Fiorentina c'è stato un calciatore che contro il Napoli e con il Napoli, entrambe le volte a Firenze, ha segnato il suo primo gol e il suo ultimo gol in Serie A. Chi è questo calciatore? Vediamo se agli sgoccioli a qualcuno c'è, viene l'illuminazione.
2: Allora, in questi minuti finali chiedo anche a te, Beto o Pellegrino?
3: Pellegrino.
2: Pellegrino,
3: perché io sono dell'idea che chi segna, gli attaccanti che segnano, vuol dire che hanno un momento buono, no? Pellegrino le ultime tre partite ha segnato, quindi il momento va sfruttato. Sicuramente metterà Beto, quindi su questo non ho dubbi, però io metterei Pellegrino tutta la vita, proprio per questo, perché quando hai questa magia addosso va sfruttata, perché poi i momenti degli attaccanti sono fatti di grandi momenti di positivi, di magia, appunto, in cui segni anche toccandola una volta sola, e di momenti invece in cui la palla non va mai dentro. Quindi quando uno c'ha addosso questo, e io lo sfrutterei, fossi un allenatore, vedremo quello che fa Vanoli, però ripeto, fiducia in tutti per Paolo.
2: Ecco, dall'altra parte invece ti chiedo, che Napoli ti aspetti?
3: Napoli, non certo un Napoli che ti presta il fianco. Mi aspetto un Napoli furbo, come è furbo il suo allenatore. Non un Napoli venga qua a fare appre-

0: stare, diciamo, al fianco e contropiede, per questo vedrei meglio forse Pellegrino, perché è un Napoli che si rende conto della situazione in cui è consapevole del fatto che gli mancano dei giocatori fondamentali, e però anche della sua forza, e quindi è lì la difficoltà, perché l'allenatore è una vecchia volpe, al di là che possa essere una volpe magari con un pelo un pochino più invecchiato, però è una vecchia volpe, quindi bisogna stare molto attenti. Vanoli credo che lo sappia perfettamente, ho sentito le sue dichiarazioni oggi e ha detto attenzione, perché qui affrontiamo una squadra forte e un allenatore molto molto esperto, e quindi noi siamo giovani e quindi bisogna raddoppiare l'attenzione, perché poi lì ci sono giocatori più esperti di là, se non hanno quei due a centrocampo, ma c'è De Bruyne, insomma, tanto per dirne una. Preoccupa un po' Højlund, che l'anno scorso a Pongracic li fece vedere sorci verdi, se non mi ricordo male.
1: Sì.
0: Se dovesse giocare Pongracic, perché Dragusin non sta benissimo.
1: Sta benissimo, però vediamo.
0: Però ragazzi, errare è umano, perseverare, quindi non diamogli l'appoggio come fece l'anno scorso, si fece superare due volte in maniera veramente dilettantistica per un giocatore così bravo, che secondo me è bravo Pongracic, non si possa commettere questi errori.
1: A centrocampo chi ti aspetti?
0: Non mi aspetto Ulai Fagioli insieme, mi sembra, però Vanoli abbia detto che prima o poi lo vuol fare, che li vede il doppio play come doppio play, però mi aspetto più, se sta bene, Atta, Fagioli e Ndur. Mi sembra Ndur non lo levi nemmeno sotto tortura, è vero. Quindi temo e credo che ci sia. Chiaro, nel futuro vorrei vederlo anch'io questo centrocampo dei tre cosiddetti tenori, per riportarsi a una vecchia Fiorentina contenuta all'interno di questo Viola 100, di questo cofanetto. Qui dentro sembra piccolino, ma c'è tutta la storia.
1: C'è tutto.
0: Se te apri questo cofanetto, schizza fuori il trio dei tenori, poi i Bati che fa la mitraglia. C'è un po' di tutto qui dentro. La statua
1: tutta
0: di Bati, come ricordava Massimo.
1: Io ero in
0: prima. Insomma, c'è tanta roba dentro. Bisogna tenerlo chiuso perché si riempie lo studio in un attimo.
1: Assolutamente. Siamo arrivati in conclusione. Dopo di noi arriva Extra Viola. Tommaso, grazie mille.
0: Grazie a voi, e naturalmente l'appuntamento ogni venerdì, non dimenticatelo, da oggi fino a fine stagione, il Brivido Viola ogni venerdì dalle 8 alle 9, Radio Firenze Viola.
1: Grazie a Stefano Carresi che ci ha coordinato di là dal vetro, grazie a Ludovico Mauro per il lavoro in esterna, da Lorenzo Mattucci una buona serata, ciao.
2: Radio Firenze Viola è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
3: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
4: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
5: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
6: Antico Forno Giglio, in via Gioverti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi Viola da sempre, cresciuti a pane e Fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioverti 151 Rosso, Firenze.
7: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
8: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
7: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
8: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
7: Istitutogiglio.it.
8: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
9: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
10: Radio Firenze Viola.
9: Buonasera dalla redazione.
10: Gli esteri in primo piano, un caccia Eurofighter italiano è stato colpito e danneggiato durante un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano impegnato nell'operazione Inherent Resolve. Ne dà notizia il ministro della difesa Guido Crosetto, che sta seguendo l'evoluzione della situazione. Non vi sono militari italiani coinvolti.
9: La pista del duplice omicidio premeditato è sempre più concreta nell'inchiesta sulla morte per avvelenamento di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, madre e figlia decedute a dicembre scorso a Pietracatella dopo l'esposizione alla ricina. Gli inquirenti avrebbero raccolto elementi certi che orientano le indagini verso l'ipotesi di omicidio. Indicazioni nella stessa direzione sarebbero arrivate informalmente anche dagli esperti del Robert Koch Institute di Berlino, dove sono in corso gli accertamenti. Al centro delle verifiche c'è anche la presenza della ricina sul reperti e alimenti sequestrati nell'abitazione delle vittime.
10: Salim El-Khoudry ha un disturbo psichiatrico, ma questo non escluderebbe la capacità di intendere e di volere nel momento in cui si è scagliato il 16 maggio scorso con la sua auto contro la folla in centro a Modena. Nell'attentato 8 persone sono rimaste ferite e una di loro, Monica Esposito, 55 anni, è morta in ospedale 2 mesi dopo. Sarebbero queste le prime conclusioni dei periti nominati dal GIP per far luce sulle condizioni mentali del 31enne accusato di strage. La perizia conclusiva sarà discussa in udienza il 2 ottobre.
9: È stata dimessa dall'ospedale ed è rientrata a casa Isabella Marsilio, la professoressa della scuola media Giovanni Verga di Roma, che in mattinata è stata aggredita da uno studente 13enne dell'istituto che le avrebbe prima spruzzato dello spray urticante in faccia e poi l'avrebbe ferita con un coltello. Alla base del gesto ci sarebbe la rabbia del ragazzo nei confronti della docente per delle insufficienze. Il ragazzo pare volesse filmare in diretta l'aggressione con il cellulare. A fermarlo sarebbe stato un compagno di scuola.
10: Visite specialistiche, esami diagnostici e prestazioni ambulatoriali cambiano prezzi. Dal 21 settembre entrerà in vigore il nuovo tariffario nazionale relativo ad alcune prestazioni erogate dal Sistema Sanitario Nazionale. In particolare verranno rivisti i ticket per 448 prestazioni di specialistica ambulatoriale e 222 codici dell'assistenza protesica su misura. L'aumento medio delle tariffe è intorno al 5,8%.
9: Le borse europee chiudono in netto calo, in linea con l'andamento di Wall Street dopo le decisioni delle banche centrali sulla politica monetaria. Con il conflitto in Medio Oriente si teme una nuova fiammata dell'inflazione causata dall'andamento dei prezzi dell'energia, un quadro che alimenta la tensione sui titoli di Stato e con l'euro che scende a 1,143 sul dollaro, chiude in netto calo anche Piazza Affari. L'ultimo indice FTSE MIB cede dell'1,60% a 51.545 punti.
10: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.
11: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
12: Su Radio Firenze Viola, la storia della Fiorentina viene raccontata da chi da decenni la segue passo dopo passo. Il Brivido Viola. La trasmissione a cura del Brivido Sportivo. Ogni venerdì, dalle 19 alle 20.30, in compagnia di
13: Lorenzo Matteucci
14: e Tommaso Borghini.
12: Il Brivido Viola. Solo su Radio Firenze Viola.
11: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala.
15: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nubi sparse ed ampie schiarite, ma con maggiori addensamenti nel corso del pomeriggio su Alpi Marittime e Appennino. Possibilità di qualche rovescio temporale isolato sui rilievi. Temperature in aumento con massime comprese tra 22 e 27 gradi. Al centro, spiccata variabilità con alternanza di momenti soleggiati e annuvolamenti più consistenti. Occasione per rovesci o temporali diurni lungo la fascia appenninica. Temperature stazionarie con valori massimi attesi tra 22 e 27 gradi. Al sud, variabilità diffusa con ampie aperture al mattino e nuvolosità in aumento nelle ore centrali. Rovesci e locali temporali diurni in sviluppo sui rilievi. Temperature in lieve calo con massime tra 23 e 29 gradi.
14: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
16: Oh, grande Tommaso.
17: Pietro.
16: Allora?
17: Male, sono sempre in il traffico, mi si è rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
16: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
17: Ma davvero?
16: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
18: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
19: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Vi aspettiamo!
20: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
16: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
20: Andiamo, via, chi lei? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
16: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
21: Salve a tutti, sono qui. Con Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
16: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di Noi. Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No dai, non è possibile.
18: E invece sì, la radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
16: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
18: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
16: Ti stiamo aspettando!
18: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
14: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Radio Firenze Viola.
22: Buonasera dalla redazione sportiva, la MotoGP.

Prato, Marc Marquez, poi Martin Di Gian Antonio. Nono Bezzecchi, Pecco Bagnaia, ha chiuso con il 18° tempo e sarà costretto a passare dal Cuno. Domani alle 10.50 le qualifiche e alle 15 la sprint race. Il calcio nella quinta giornata di Serie A sarà tempo di grandi sfide. Domani alle 18 in campo Roma-Inter, una sfida ad alta quota. Le due squadre si sfideranno per prendersi la vetta del campionato in solitaria. Certo, è ancora presto per parlare di scudetto o di eventuali fughe, ma di certo quella tra giallorossi e nerazzurri sarà una sfida che può indirizzare il percorso delle due squadre in un senso o nell'altro. Così la pensa anche Gian Piero Gasperini, per cui la sfida con l'Inter non può essere uguale alle altre, soprattutto con questa posta in palio. C'è la soddisfazione di arrivare a questo appuntamento con questa classifica, ma siamo solo all'inizio, ha detto il mister della Roma in conferenza stampa. Sono tutte le energie positive che vanno raccolte. Poi è chiaro che c'è la partita, quando le cose vanno meno bene c'è il rovescio della medaglia, ma dobbiamo pensare alla gara. E la quinta giornata di Serie A inizia oggi alle 20.45 con Monza-Sassuolo, 4 gli appuntamenti di domani, alle 15 Bologna-Torino e Udinese-Cagliari, alle 18 la sfida Roma-Inter, alle 20.45 Venezia-Lazio. La domenica inizia alle 12.30 con Fiorentina-Napoli, alle 15 un doppio appuntamento con Frosinone-Como e Parma-Genoa, alle 18 scendono in campo Juventus e Atalanta, chiude la giornata di campionato Milan-Lecce. Gli europei maschili di volley cambiano completamente volto, archiviata la fase a gironi, da domani comincia la fase a eliminazione diretta con 16 nazioni ancora in corsa e 8 ottavi distribuiti tra Sofia e Torino. L'Italia arriva agli ottavi con il percorso migliore possibile, 5 partite, 5 vittorie, 14 punti e un bilancio di 15 set vinti e 4 persi. Dopo i successi contro Svezia, Grecia, Slovacchia e Cechia, gli azzurri hanno completato la pool A superando 3-2 la Slovenia. Il premio per il primo posto è la Danimarca, quarta nella pool C con 7 punti. L'appuntamento è per domenica 20 settembre alle 21.05 al Palavela di Torino. L'Italia maschile centra la terza vittoria consecutiva nella seconda fase dei mondiali senior 2026 di canoa polo, in corso di svolgimento in Germania. Gli azzurri nel gruppo O superano la Polonia per 6-2, nello stesso raggruppamento la Germania liquida la Nuova Zelanda per 7-0, mentre Svizzera e Portogallo pareggiano 3-3. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.

0: allora si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
1: Oi oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
0: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
1: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
2: Salve a tutti, sono qui con Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
1: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.

0: della Passione Viola, solo su Radio Firenze Viola.
1: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento con Extra Viola, la trasmissione di Radio Firenze Viola da RTV 38. Manca sempre meno all'appuntamento tra Fiorentina e Napoli. Si giocherà all'ora di pranzo di domenica e sarà una partita significativa per la squadra di Vanoli, perché ci potrà consentire di iniziare a capire il vero valore della Fiorentina. Ne parleremo qui in studio con Tommaso Loreto, il direttore di Firenze Viola e Radio Firenze Viola.
1: Ciao Lorenzo, buonasera a tutti.
0: La domanda che abbiamo rivolto ai nostri amici da casa, che possono inviarci i loro messaggi vocali al 348-7513-933, per gli sms il numero è il 331-4303-200, la domanda che abbiamo rivolto è questa: chi pensate che possa essere più decisivo nella partita di domenica per la Fiorentina? La rivolgo anche a te questa domanda. Su chi punti?
1: Ma guarda, io sarò banale e scontato, ma per quello che ci ha fatto vedere fin dall'inizio non vedo altri che Mastantuono in questo momento a essere considerato il pericolo principale. Insomma, fossi in Allegri e nel Napoli mi preoccuperei soprattutto dell'argentino, che ha quello spunto nell'uno contro uno che ti crea superiorità numerica. Dopodiché, Lorenzo, noi siamo nel bel mezzo, no, di questo esercizio anche un po' di cautela, di freno, perché è chiaro che due successi consecutivi ci hanno fatto credere a un impatto positivo di Vanoli, però è altrettanto chiaro che né Venezia né Pisa rappresentano quello che rappresenta il Napoli, quindi dicevi bene, è un test importante per capire chi è veramente la Fiorentina.
0: Per quanto riguarda invece gli altri giocatori su cui puntare, mi sento di potermi sbilanciare e dico Ongier, perché questo giocatore, vero che Mastantuono naturalmente è quel giocatore che poi dopo la tripletta che ha segnato c'è grande attesa intorno a lui, c'è voglia di rivedere i suoi gol, i suoi dribbling, però Ongier per l'impatto che ha avuto la Fiorentina mi ha stupito, perché lo avevo visto sì al Torino e mi aveva destato una buona impressione, però ecco, vedendolo alla Fiorentina l'ho visto ancora più determinante, con questo cambio di passo, questa accelerazione, questa capacità di saltare l'uomo, davvero entusiasmante. È chiaro che sotto porta deve migliorare, deve aggiustare la mira.
1: Sì, ma io, guarda, ti direi che è un po' tutto il reparto offensivo quello che intriga. Hai ragione a parlare di Ngie, aggiungerei Pellegrino e poi magari ne parleremo, sì. Il ballottaggio un metro è aperto, però è chiaro che un attaccante che arriva da tre gol consecutivi viaggia sulle ali dell'entusiasmo, ma quest'anno abbiamo anche delle alternative che funzionano. Oggi per esempio Vanoli ha parlato molto bene di Gnonto, di quella che è stata la sua gara di Coppa col Pisa. Gonzalo Alves gli è bastato un pallone per farci vedere la sua qualità, quindi capisco che sia l'attacco in questo momento il reparto che più intriga. Devo aggiungere, sono curioso anche di rivedere, dovesse giocare a Ta, perché poi forse per qualche acciacco, forse anche per il momento in cui poi c'è stata la separazione a Grosso, e anche questo è un giocatore molto importante, ancora non l'abbiamo visto del tutto, ma io sono convinto sarà un protagonista.
0: Ecco, visto che hai parlato del centrocampo, aggiungiamo che Fagioli è stato convocato dal nuovo commissario tecnico Mancini, convocato in nazionale, un ritorno per Fagioli che non veniva chiamato in azzurro da molto tempo, da un paio d'anni, e quindi ecco, questo è un ulteriore nota positiva per questo giocatore, che è stato rilanciato da Vanoli e quindi potrebbe trarne ulteriore giovamento.
1: Se lo merita, perché poi tutto sommato la scorsa stagione forse è stato l'unico, no, a salvarsi almeno da febbraio in poi. Se lo merita, perché in questo momento, se a mio modesto avviso, per lo stato del calcio italiano Fagioli ci sta assolutamente. Chiaro che le maglie in questo momento sono abbastanza larghe, saranno quattro partite, sono oltre 30 i convocati, sì. È di fatto il primo passo di Mancini, però ti ripeto, lì in mezzo a livello italiano non so quanti abbiano la qualità di Fagioli, che si è visto cambiare il destino, no? Quando si dice ogni tanto che è inutile fare troppi programmi, perché poi la vita che decide per te, perché in casa Viola sembrava fosse in, sì, procinto di andarsene con un allenatore che non lo valorizzava, c'è stato il cambio di panchina, Vanoli l'ha rimesso al, sì, centro, sì, del progetto, e nel giro di poco anche Mancini.
0: Nel giro di una settimana
1: l'ha richiamato
0: in titolare della Fiorentina e, certo, di nuovo in azzurro, insomma è cambiato il mondo per Vanoli. Beto Pellegrino, ne parlavi poco fa di questo possibile ballottaggio per la partita con il Napoli, sentiamo come si è espresso oggi a questo proposito Paolo Vanoli in conferenza stampa.
2: Beto lo conoscevo, perché non ti nego che dopo che si era fatto male Zapata l'avevo cercato anche a Torino, E Pellegrino lo conosciamo tutti, è stato una grandissima sorpresa a Parma. Quindi è bello perché sono due giocatori che vogliono il gol ma nello stesso tempo lavorano tanto per la squadra, e quello mi piace molto. Quindi ripeto, in prospettiva futura non lo so, o come gli ho detto anche alla squadra, noi dobbiamo guardare partita per crescere. Quindi il bello di avere una rosa con la competizione è che hanno la settimana per dimostrare i miglioramenti, ma soprattutto quello che non voglio è l'egoismo personale, questo mi darebbe fastidio. Quindi in primis c'è sempre la squadra, e da questa è la base per creare un futuro.
0: Beto o Pellegrino, chi ti aspetti?
1: Non l'ha detto,
0: no,
1: driblato
0: no.
1: Secco, e... però credo sia stato sincero, cioè in questa prima fase della sua avventura bis, lui sta cercando di normalizzare e ci sta riuscendo. Il gruppo ha trovato 3 punti in campionato, il passaggio del turno in Coppa, quindi suppongo non voglia dare la sensazione di aver deciso per un gruppo di titolari, vuol tenere tutti sulla corda. Non so nemmeno se poi davvero penserà un titolare tra i due, perché hanno caratteristiche così diverse che tornano utili davvero a seconda degli avversari. Forse lui non lo dirà mai, ma come caratteristiche Beto gli dà la profondità che lui preferisce per il tipo di gioco, rispetto a Pellegrino che invece va a cercare la sponda e accorcia il campo. Però ripeto, in questo momento un attaccante che segna lo fa continuativamente, perché segna altre partite non lo puoi tenere fuori, quindi io mi aspetto Pellegrino.
0: Sì, in effetti insomma quantomeno ci stupiremo un po', ecco, sì, nel non vederlo in campo, per i gol che ha fatto, per come ha lottato,
1: per
0: anche
1: la fiducia,
0: per la fiducia che ha in se stesso,
1: certo,
0: e per questa carica che gli arriva anche dal pubblico, perché quando è uscito dal campo contro il Pisa ci sono stati tanti applausi per lui, e credo che questa vicinanza del pubblico non gli abbia fatto altro che bene.
1: Poi l'attaccante che segna, il termine chiave è fiducia, e hai visto poi il gol col Pisa, cioè anche chi giustamente ci ha detto guardate sembra facile ma in realtà lui lo fa, lo fa buttandosi sul pallone, quindi di prima, e quello vuol dire che è in fiducia, che l'ha trovata col primo gol nel quale gli ha detto una grande mano il portiere del Torino. Però già a Venezia fa un gol in solitaria, in fuga solitaria, di buonissima tecnica, e secondo me arriva al Napoli carico proprio anche per il tap-in in Coppa.
0: Andiamo allora con i messaggi vocali arrivati al 348-7513933, eccoli.
3: Ciao ragazzi, un esame di maturità vero e proprio da superare, altrimenti la svolta con Venezia e Pisa potrebbe apparire un fuoco di paglia. Paolo Vanoli è un allenatore e arrivare alla sosta di 3 settimane con un risultato di prestigio contro il Napoli sarebbe aria pura per i nostri polmoni. Ciao da Marco, il moviolista.
4: Io dico Gonzalves e Ngie. E poi ripeto le parole che ho detto oggi su Prandelli, che ha detto che questa è una squadra che ha talento, che però secondo lui, perché Prandelli non ci capisce di calcio, è una squadra che deve giocare in avanti, aggressiva, con il baracentro alto, perché se gioca troppo dietro è una squadra che va troppo in difficoltà. E io sono d'accordo con lui. All'attacco.
5: Dottor Colenzo e direttore, buonasera. Io domenica vedo, concordo, Mastantuono sicuramente, ma credo che continuerà anche Pellegrino a darci delle soddisfazioni. Comunque la partita con Napoli è un po' la cartina di tornasole di questa forma dimostrata dalla Fiorentina nelle ultime partite, e spero che venga confermata. Ma se non sarà così non facciamo drammi, perché poi c'è la sosta, c'è tutto il tempo per ridare vitalità a questa squadra che sono convinto farà un ottimo campionato. Ciao da Riccardo.
6: Buonasera. Cerchiamo di tenere i piedi per terra, perché il Napoli non è né in Venezia e né in Pisa. Massimo da Pisa.
7: Buonasera Lorenzo, buonasera a tutti. Io dico che se la Fiorentina gioca con intelligenza si può battere il Napoli, perché abbiamo dei giocatori davanti che possono far male al Napoli. L'importante è che dietro non si prenda gol da polli, come è successo molto spesso.
8: Secondo me i giocatori che possono spaccare sono 3: Mastantuono, Ngé e anche Pellegrino, che ha già fatto 3 gol. Potrebbe essere decisivo.
9: Ciao ragazzi, io dico che quest'anno la Fiorentina ha svariati moduli, svariati giocatori e possono essere titolari. Diciamo che potrebbe quasi avere anche due squadre praticamente rispetto all'anno scorso, perché chiunque entri in campo dimostra di essere alla fine dei conti un titolare, cosa che l'anno scorso non accadeva, a parte anche titolari, non erano nemmeno titolari si può dire, però e vedo una squadra che ha diverse opzioni e diversi giocatori che sono titolari, non sono più 12 o 13 titolari, ma sono anche 20. Ciao ragazzi.
0: E allora, attraverso questi messaggi vocali io avverto una discreta fiducia. È chiaro che tutti premettono che occorre tenere i piedi per terra, che la Fiorentina si è ottenuto due vittorie, però sono state contro Venezia e Pisa. Però proprio anche in virtù di questa profondità di rosa, di tutta questa qualità che c'è a disposizione di Manoli, questa fiducia cresce e... ma ne parlavamo anche nella giornata di oggi, in pochi oggi firmerebbero semplicemente per un pareggio.
1: Sì, anche perché diciamo non è che il Napoli arrivi certo, con la forza certo. Di un gioco spettacolare, anche anzi qualche problema Allegri sì. L'ha avuto. È altrettanto vero che tu soprattutto con Vanoli quelle potenzialità che avevamo sottolineato in estate con giudizi positivi sul mercato di Paratici finalmente l'hai viste, e quindi quello che si dice sulla profondità della rosa è assolutamente vero, condivisibile. È altrettanto condivisibile in questo momento rendersi conto che sì, domenica è un primo bivio della stagione, però è ancora molto molto lunga, e quindi comunque vada sarà il caso di mantenere il giusto equilibrio. È vero che questo Napoli fa meno paura rispetto a 20 giorni fa, anche perché la Fiorentina le sue qualità le ha mostrate, e se dovesse riuscire a mantenere questo spirito offensivo secondo me lo può mettere davvero in difficoltà a Napoli.
0: Nel frattempo, guardando i messaggi che passano in sovrimpressione, i vari SMS, sto notando che per quanto riguarda Vanoli...
1: Trionfo di Beethoven.
0: Sì, ma anche per Vanoli messaggi di grandissimo elogio per lui, un Vanoli ti adoro, Vanoli ti amo, con Vanoli si vola. Insomma, a pensarci alla fine della stagione scorsa sarebbe stato molto difficile, ecco, poter vedere dei messaggi di questo genere. Evidentemente è tornato anche con sì. Uno spirito diverso, con un atteggiamento diverso, più coraggioso probabilmente.
1: Un po' se la siamo vista anche brutta, perché le tre sconfitte di fila, senza voler infierire su grosso, però anche per come no la Fiorentina non combatteva, per come pareva impaurita, ci hanno riportato alla memoria la scorsa stagione, quando questa squadra davvero non riusciva a reagire. Il fatto che Vanoli le abbia cambiato volto, le abbia dato un minimo di personalità in appena 4 giorni con la vittoria di Venezia ha rinfrancato tutti. Dopodiché è chiaro che umanamente Vanoli aveva già vinto la sua partita, ricorderai l'anno scorso fu l'unico a uscire dal Franchi l'ultima giornata tra gli applausi, quindi sotto quel profilo la scelta è stata molto azzeccata, ma devo dire che probabilmente è stata azzeccata anche perché Paratici nel momento in cui ha dovuto sostituire Grosso ha pensato che servisse qualcuno che già conosceva molto bene il Viola Park al di là della squadra, e quindi il fatto che sia tornato un allenatore che fino a 3 mesi prima lavorava lì tutti i giorni è stato un ulteriore valore aggiunto. Speriamo che continui, perché poi lo sappiamo bene Lorenzo, noi le mezze misure non le conosciamo, e facendo tutti i debiti scongiuri, ma poi dipende tutto dai risultati, sì, certo. Se a novembre sei quindicesimo non lo so se ci sono questi messaggi,
0: e sarebbe quanto mai importante un risultato positivo contro il Napoli, proprio perché poi si va incontro ad una sosta molto lunga,
1: l'effetto depressione,
0: poi sarebbe difficile affrontare quelle 3 settimane con un risultato negativo, con le polemiche che riaffiorerebbero, divamperebbero di nuovo.
1: Sì, anche se secondo me la discriminante resta anche il modo di giocare, ecco. È chiaro che il Napoli quest'anno è partito con altre ambizioni ed è partito peraltro con altri risultati. La Fiorentina ha un ritardo di 9 punti le 3 sconfitte consecutive, e quindi ad ora parlare di classifica è assolutamente prematuro. però è altrettanto vero che gestire poi il peso di una sconfitta durante la sosta, il fatto che poi magari alla ripresa ci sarà una trasferta a Marassi non semplice col Genoa, se non vado errato poi l'Inter, il Como, ecco, in questo momento serve anche e soprattutto una prestazione, poi con Napoli puoi eventualmente anche non trovare il risultato positivo, ma l'importante è far vedere quel che di buono si è cominciato a intravedere in questi ultimi 180 minuti.
0: Per sottolineare ancora quanto è grande il gradimento per Paolo Vanoli, c'è un messaggio tra gli altri da parte del nostro amico da casa che dice: belli i capelli di Vanoli, ormai ci piace tutto di lui, forza Paolino.
1: Sentito dire quasi un Beatles, questa acconciatura beatlesiana, ma poi è un ex Viola, fino a prova contraria è uno degli ultimi che hanno alzato una coppa a Firenze, perché la Coppa Italia
0: è stata
1: l'ultima. È uno che ha dimostrato a questa piazza anche di non aver paura di mettersi sulle spalle una squadra in enorme difficoltà, perché l'anno scorso ci voleva del coraggio a portare a termine l'impresa, soprattutto da gennaio-febbraio in poi, e quindi sotto questo profilo è normalissimo, e penso se lo meriti anche, perché come personaggio è sempre stato anche molto schietto, molto sincero. Poi Lorenzo è un allenatore e lo sa meglio di noi, i risultati contano, allora, certo. Ora viaggia con una media di 6 punti in 2 partite, quindi è chiaro, sia un idolo, sì. Speriamo lo sia ancora a Natale.
0: Sì, c'è anche chi dice che con Vanoli in panchina fin dall'inizio la Fiorentina sarebbe prima, ora non credo, però magari avrebbe avuto un altro spirito, un altro atteggiamento, magari con il Frosinone avrebbe fatto un'altra partita nel giorno del centenario.
1: Non lo so, so che con tutto il bene che gli vogliamo per ora ha affrontato un Venezia che è una neopromossa, è una squadra di Serie B che comunque aveva molte alternative ai titolari in Coppa Italia, quindi anche per lui domenica è un test importante, sia per il valore degli avversari sia per il collega che siederà sull'altra panchina, perché di fronte c'è un volpone come Allegri, e quindi per Vanoli è sicuramente un esame importante.
0: Tanto c'è anche chi ci scrive: voglio i capelli come Vanoli. Andiamo però a sentire qualche messaggio vocale.
1: Credevo come Frey.
10: Buonasera. Come Vanoli. Secondo me non c'è da sottovalutare Atta, che l'ha fatto riposare, l'ha fatto riallenare perché aveva saltato anche allenamento. Secondo me è sui focus proprio della partita, e quindi Atta farà tanto scalpore.
11: Ciao Extra Viola, sono Elia del Montelupo. Tommaso, invece che il Napoli che fa meno paura, è la Fiorentina che ci fa meno paura a noi dell'inizio del campionato, cioè di 2 settimane fa. Ciao.
0: Grazie.
1: Ha ragione Elia, prima o poi Elia. Lo dobbiamo anche portare in radio, perché è bravissimo. E su Attà sono d'accordo, e ti aggiungo che oggi Vanoli sull'idea del doppio play ha risposto e non risposto. Io continuo a pensare che per lui in questo momento Ulai e Fagioli insieme non te li puoi permettere, ma non te li puoi permettere perché se c'è Attà diventa l'uomo che ti sposta il 4-3-3 al 4-2-3-1, perché Attà può avanzare e agire da trequartista centrale. In quel caso per il momento credo Vanoli non se la senta di lasciare Fagioli e Ulai davanti alla difesa, per questo mi tornerebbe domenica ci fosse Ndur a completare il terzetto, ma proprio per quel ruolo ibrido di Attà tra la mezzala e il trequarti può fare la differenza, fino a prova contraria assist, il colpo di testa col Torino che poteva valere un gol. Ha avuto le difficoltà che ha avuto come tutta la squadra, ma anche lui ha fatto intravedere tanta roba.
0: Ha fatto intravedere, però sinceramente ti dico la verità, guarda, per quello che avevamo intravisto nel ritiro, nel precampionato, mi aspettavo un inizio più debordante, ecco, da parte di Attà.
1: Ma tanta
0: poi comunque ce l'aspettiamo, anche la qualità non si discute a parte di questo giocatore, però insomma aveva fatto vedere delle giocate strabilianti nel precampionato.
1: Guarda, ti arrivo a dire che dicevamo sui giudizi del mercato, in tanti anche il sottoscritto abbiamo detto forse il centrocampo è corto perché in 5 rischiano di essere pochi, e forse no, tanto più se Vanoli pensa al 4-2-3-1, perché in questo momento in tanti vorrebbero vedere Ulai, Fagioli e Attà, tenendo fuori Ndur, che però è fondamentale nell'equilibrio di questa squadra. Quindi poi vedi che alla fine pochi non sono, anzi forse sono sono giusti, perché poi alla fine sono 3-5 concorrenti per le maglie da titolare.
0: Parlando invece della difesa, c'era qualche messaggio da parte dei nostri amici da casa che faceva riferimento alla solidità della difesa, una difesa che ha incassato 11 gol in campionato, e quindi bisognerà vedere quanto il lavoro di Vanoli in questi giorni potrà aver dato dei frutti. Certo è che bisogna anche affidarsi probabilmente per questa partita sulla fascia sinistra come terzino a Vieri, questa sembra essere l'indicazione, insomma, che arriva dal Viola Park, proprio perché c'è la necessità di un giocatore che possa essere più marcatore per cercare di fermare, di limitare Politano sulla destra.
1: Eh sì, noi li vorremmo tutti all'attacco, e in realtà poi l'equilibrio è fondamentale. Vieri ci ha giocato tanto da terzino sinistro, oggi fra l'altro c'è stato anche un endorsement proprio di Vanoli nei suoi confronti. Valdepeñas sta facendo il suo percorso, ma ancora in questo momento penso, soprattutto per la fase difensiva, sia un po' acerbo agli occhi di Vanoli, che deve anche aver visto gli esordi della Fiorentina. Quindi João Mário a sinistra, per esempio, come a Roma, credo sia un'opzione che non valuti. Sì. E devo dirti che tutto sommato Vieri a me a Venezia non è dispiaciuto a fare il terzino sinistro. E poi un conto è appunto affrontare gli attaccanti di Venezia e Pisa, un conto sarà marcare Højlund, per cui un terzo centrale, fra virgolette, anche se schierato sul centro-sinistro, secondo me non guasta.
0: Vieri, potenza fisica impressionante, ci scrive un nostro amico da casa, in effetti insomma si è visto che ha una grande struttura.
1: Sì, è entrato bene anche con il Pisa, la gara virtualmente finita, però l'ho visto bene, coppia centrale con Pongracic. Sai, è chiaro che sono tanti, sono 13 volti nuovi, l'avevamo detto, serviva dare tempo. Per la verità lo dicevamo anche a Grosso, il problema è che Grosso non ha fatto proprio vedere niente, i singoli in campo qualcosina sì, e io sono convinto che anche là dietro, da Dragusin a Vieri, la sosta gioverà a tutti, e dalla ripresa avremo anche un'altra fase difensiva. Ha detto che comunque Vanoli per il momento ha trovato anche il clean sheet in Coppa Italia, e quindi anche su quel fronte sta avendo ragione.
0: Tanto altra curiosità su Vanoli, ci scrive un amico: al Galluzzo vogliono fondare il Paolo Vanoli Club. Quindi è un plebiscito.
1: Vabbè, se ci porta in Champions, facciamo la statua, certo. Anche se poi una statua doveva essere fatta.
0: Però poi non è stata fatta.
1: Non è stata fatta. Un'altra statua la voleva mettere al piazzale, non la gliel'hanno fatta mettere. Se andiamo in Champions o vinciamo la Coppa Italia, facciamo la statua a Vanoli stile Batistuta, magari di carta pesta.
0: Intanto vediamo cosa succederà con il Napoli, un passo alla volta, e poi stabiliremo il da farsi. Grazie a Tommaso.
1: A voi
0: Loreto.
1: Buona serata.
0: Naturalmente adesso vi lascio alla programmazione di RTV 38. Per quanto riguarda i programmi in diretta di Radio Firenze Viola, vi rimando a domani, naturalmente. Grazie a Stefano Carlesi che ha curato la parte tecnica. Buon proseguimento di serata a tutti.
12: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
13: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
14: Su Radio Firenze Viola, la storia della Fiorentina viene raccontata da chi da decenni la segue passo dopo passo. Il Brivido Viola. La trasmissione a cura del Brivido Sportivo. Ogni venerdì, dalle 19 alle 20.30, in compagnia di
15: Lorenzo Matteucci e Tommaso Borghini.
14: Il Brivido Viola. Solo su Radio Firenze Viola.
16: Fiorentina. Viola. Firenze. Noi siamo tutto questo.
17: Siamo tutto questo.
16: Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accende la tua passione. Leggila. Ascoltala. Guardala.
14: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
18: Grande Tommaso.
1: Pietro.
18: Allora?
1: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
18: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
1: Ma davvero?
18: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
19: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
1: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
18: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
1: Andiamo, via, chi è lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
18: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
20: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
18: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
21: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
18: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
19: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
21: Condimento sulla Viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
22: Tutto ciò che fa Fiorentina
21: è su Radio Firenze Viola.
23: Antivigilia di una gara fondamentale, una sorta di snodo, se vogliamo, il primo della stagione, anche perché poi avremo tre settimane per elucubrare quello che sarà il risultato di Fiorentina-Napoli e saranno tre settimane lunghe, quindi sarebbe il caso di entrarci dentro magari con, non voglio dire tre punti, ma una bella prestazione, perché questo in questo momento è quel che serve alla Fiorentina per dare continuità ai due successi arrivati con l'arrivo di Vanoli sulla panchina viola. Luca Calamai, ben trovato, ciao Luca.
24: De Gea in porta, Gimenez a destra, Pongracic, Ranieri a sinistra, Vieri.
23: No, io non sono
24: poi
23: d'accordo.
24: Al centrocampo con Dur, con
23: questo pessimismo
24: Fagioli,
23: Dragusin non lo so.
24: Poi Attà,
23: sì.
24: Mastantono,
23: sì,
24: a destra,
23: sì.
24: Pellegrino centravanti e Gie. Come si dice?
1: Io dico Gie.
24: A
1: sinistra.
24: Questa è la formazione di Firenze Viola,
23: sì,
24: alla faccia del suo direttore.
23: Ma c'è, sì, perché c'è il
24: te l'hanno fatta
23: di
24: contro
23: Santi.
24: Di te.
23: Sì, Santi sostanzialmente è pessimista su Dragusin. Secondo me da ieri è più o meno in gruppo. Io grossi dubbi su Dragusin non ne ho. L'intuizione di Niccolò invece mi convince, cioè Vieri ancora a sinistra.
24: E fuori Ulai.
23: E non
24: cioè il miglior, uno dei migliori in
23: per
24: campo.
23: Il resto
24: fuori Ulai.
23: E si ritorna lì con Ulai, l'equilibrio a fare Fagioli Ulai a ta, non ci rinuncia Sher, toglietemi tutto ma non il mio Ndur. Secondo me oggi te lo dirà Vanoli, 16:30 conferenza stampa non banale, perché poi è la prima conferenza stampa dal suo ritorno, perché tanto si dribbla sulla formazione, non ti dà assolutamente troppi appigli, però insomma oggi lo sentiamo anche su un po' tutto il resto, ora è proprio tornato, no?
24: Cioè, comunque ragazzi sono bei problemi, cioè il problema è faccio giocare Pongracic o Dragusin, o magari giocano Pongracic e Dragusin e gioca Ranieri, al centrocampo in questo momento avanza Ulai, ragazzi,
23: sì.
24: Ulai è un giocatore, l'abbiamo visto contro il Pisa, per me è un giocatore
23: ma abbiamo bisogno della riprova di Vanoli, perché cioè ad ora siamo un po' tutti, non dico impauriti, ma convinti del bisogno di equilibrio in mezzo al campo, sì. E quindi Fagioli, Ulai e Attà da un po', che chi interdisce?
24: E questo ce lo dai di te, sei te l'aspetto tattico.
23: Ma ho capito, Attà tende a salire, Ulai lo fai ringhiare lì in mezzo al campo, posto che
24: Ulai può farlo quel lavoro di recupero,
23: che al massimo va in panchina.
24: C'è, sono tanti dibattiti in tutti i ruoli, c'è anche chi dice che alla fine giocherà a titolare Beto e che la scelta di non far giocare Beto in Coppa era proprio per riservarlo per la partita col Napoli, e quindi se ci pensate col Venezia è partito Beto titolare, quindi in una rotazione normale Beto col Venezia titolare, Pellegrino titolare contro in Coppa Italia, Beto titolare contro il Napoli. E poi ragazzi, io sono rimasto, quel colpo di Gonçalves è il colpo del giocatore.
23: Sì, ma non titolare.
24: Non titolare, quel colpo è un colpo di giocatore. Vabbè, non titolare.
23: Te lo mette a partita.
24: A partita. Per cui oggi sono bei problemi, bei dibattiti ai quali vogliamo partecipiate anche voi. Quindi come costruireste il centrocampo? Perché poi il dubbio secondo me è molto semplice. Fagioli c'è.
23: Fagioli,
24: e su questo c'è dubbio. Ne dovete scegliere due tra Ulai, Attà e Ndur. Poi in difesa, faccio fatica a dire quello c'è. Diciamo dei tre difensori centrali ne dovete scegliere due tra Pongracic, Dragusin e Ranieri, perché Vieri a sinistra
23: me
24: mi convince.
23: Lo rimette
24: mi
23: a
24: convince.
23: Sinistra,
24: e poi Beto o Pellegrino? Perché anche qui, Pellegrino, se non sbaglio, ha fatto 90 minuti, no? Col Pisa.
23: Pellegrino forse ha lasciato
24: alla
23: l'ultimo
24: fine,
23: quarto
24: però,
23: d'ora.
24: Insomma, è vero che si è giocato martedì, però se te lo strizzi fino in fondo a partita già vinta.
23: Pellegrino è centravanti, che ha segnato tre volte di fila, secondo me.
24: Però ha segnato anche un paio di volte, una volta entrando, per esempio a Venezia ha segnato. No, ma non mi devi convince. Per me l'attacco è Mastantuono, Pellegrino oggi. Quindi questo è l'attacco, però credetemi, sono in tanti a dire che in realtà a inizio gara meglio Beto, perché Beto può sfruttare di più.
23: Sì, Pellegrino ha fatto 83 minuti, poi
24: tutta,
23: è entrato Beto.
24: Fatta tutta, sì. E non torna se poi te sai che quattro giorni dopo.
23: No, può darsi che a Vanoli piaccia un po' di più la profondità che gli dà Beto.
24: In partenza di gara, Tommaso, in partenza di gara. Cioè, in partenza di gara è chiaro che te ti aspetti che il Napoli venga anche a fare un po' la partita. Partita, quindi in partenza di gara Beto sulla profondità è più forte, ma sono bei ragionamenti, ricchezza, alternative, tanto giocheranno praticamente tutti quelli che abbiamo detto nel corso dei 90 minuti, quindi ci piace il vostro, ci aspettiamo le vostre valutazioni. Magari voi pensate che invece meriti fiducia Valdepeñas, anche se sulla fase difensiva io lo vedo ancora un pochino balbettante. Io non so come faceva a fare il difensore centrale, perché io gli vedo delle carenze di atteggiamento di posizione.
23: Una risposta un po' attiva, giocava nel Real Madrid giovanile, quindi
24: sulla
23: avversari che magari li chiudevano in difesa non ne trovava,
24: non lo so, quindi qualche dubbio ce l'ho. 348 75 13 933, per i vostri messaggi audio scritti. Saremo, come dico sempre, piacevolmente siamo onorati di questa collaborazione con gli ascoltatori, la famiglia di Lady Radio. Saremo due ore con loro al 3925727775, e in questa vigilia con tanti dubbi, le vostre idee ci piacerebbe sentirle anche direttamente dalla vostra viva voce. Telefonateci allo 055 77 11 171. Mi pare di capire che, ma poi ve lo racconteremo andando a parlare chi segue il Napoli tutti i giorni, anche il Napoli c'ha qualche problema
23: parecchi,
24: più che di abbondanza lì di problemi, proprio di giocatori che stanno recuperando dagli infortuni. McTominay sicuramente non ci sarà, c'è il grande dibattito su Anguissa, vediamo,
23: che però insomma
24: è più
23: vedo.
24: No che
23: poi
24: sì,
23: ce lo faccio confermare, è stile Ulai a Venezia, sì, cioè se strappa la convocazione sta comunque in panca.
24: E poi vi devo dire che comunque avere la consapevolezza,
23: non toccare il filo,
24: hai ragione, no, perché qui che c'è questo
23: è un
24: avere ma la consapevolezza che sia Tac e Dragusin siano disponibili, vuol dire che fortunatamente, soprattutto parlo di Attà, no? Perché voi mi dite sempre Attà non è al 100%, Attà non sta tanto bene, Attà convive con De Dolorini, la sosta servirà per, cioè ecco, invece il fatto che sia abile arruolato, magari non sarà al 100% ma abile arruolato, mi piace molto. Come vede Fiorentina-Napoli Niccolò Ceccarini, e questa volta non gli chiediamo chi si compra o chi si vende, ma gli chiediamo una valutazione su chi vince.
2: Nick, buon pomeriggio a tutti, ciao ragazzi, buon pomeriggio.
23: Oggi lo sfruttiamo tanto, voglio dire, nella vostra ora saremo da Vanoli.
24: Sì, per questo motivo
23: lo
24: l'abbiamo
23: sfruttiamo
24: già,
23: noi, esatto. Appena abbiamo potuto abbiamo rimesso,
24: lo riacchiappiamo subito
23: direttore.
2: Mi sentite?
24: Sì, sì, forte e chiaro.
2: Perfetto. Allora, no, dicevo, per quanto riguarda la partita io non ho grossi dubbi, nel senso so già come giocherà il Napoli, perché lo conosco abbastanza bene, Allegri, quindi cercherà di far fare la partita alla Fiorentina e proverà a colpirti sulle fasce dove il Politano, i giocatori che hanno queste caratteristiche possono veramente farti male e ti possono anche fare dei gol, perché comunque loro saltano l'uomo, e quindi sarà interessante vedere la catena di sinistra che metterà in campo Paolo Vanoli, perché penso che la catena di sinistra sia tutta lì la chiave, perché è da quella parte che la Fiorentina anche nelle partite precedenti ha sofferto, perché Valdepeñas è un giocatore offensivo e perché non c'è un'alternativa a Valdepeñas. Quindi io ho
24: ecco Niccolò, una catena Vieri in G

0: altri a fronteggiare ieri con un solo avversario. In questo caso mi sembra che sarà un po' la soluzione che cercherà di adottare, però la Fiorentina farà la partita, quindi
1: ecco, ti aspetti questo, perché giustamente Tommaso Loreto non perde occasione di ricordare che equilibrio, prendendo la gara di Venezia, no? Che ci ha colpito mm-hmm. nella positività. Venezia 4 gol, Venezia, la Fiorentina ha avuto il 35% di possesso palla, cioè molto meno del Venezia, facendo capire che forse l'idea di Vanoli, Niccolò, è quello più di giocare sull'avversario. Cioè il concetto è mi ha ricordato una vecchia battuta del Petisso Pesaula, no? Quando in una gara a Napoli lui disse: ci hanno rubato l'idea, lo disse nella gente, perché noi volevamo difenderci, fa contropiede, ce l'hanno fatta loro, una cosa del genere. Ecco, non credi che anche Vanoli come aspetti, idea di partenza, vorrà fare come Allegri, cioè creare gli spazi per Mastantuono, per G, magari per Beto, per Pellegrino, per Attà, cioè non è che ognuno cercherà che di lasciare all'altro la prima mossa, ma non si sa chi la farà poi.
0: Sì, anche se io credo che la Fiorentina sia costruita per non difendere, cioè non ha le caratteristiche di una squadra attendista, perché ha tutti i giocatori propositivi, basta pensare al centrocampo, basta pensare all'attacco e basta pensare a Pongracic, che invece fa il centrale, a volte fa il mediano, quindi voglio dire, non ce n'è uno che posso dire mi metto lì col pullman davanti alla difesa perché tanto non prendo gol. No, noi siamo esattamente il contrario, siamo alla ricerca di un equilibrio, ma è una squadra che ha tutte individualità che cercano di offendere tra virgolette, cioè di andare avanti, quindi proverà a mettere in campo una formazione equilibrata, però dovrà fare un po' più la partita, cercare di far uscire il Napoli senza perdere equilibrio, anche perché loro, se gli attacchi non hanno la solidità degli anni scorsi, bisogna essere onesti, cioè io non li ho più visti come nel passato, una squadra che ha in difficoltà col Bologna, che era quel Bologna, hanno sofferto, quindi se la Fiorentina gioca con attenzione, ma anche con voglia di fare male al Napoli, e se poi prende fiducia, chiaramente poi si preoccupano più loro, poi ci sono mille, cioè io quello che rispetto all'anno scorso vedo di estremo positivo nella Fiorentina è che se Paolo Vanoli si va a girare in panchina e dice qui qualcosa non va, finalmente hai cambi, qualcosa mettere, leva Pellegrino, mette Petro, mette Pedro Gonçalves se c'è bisogno, mette Bersanini se c'è da fare frangi frutti, cioè finalmente c'è qualcosa dietro, la Fiorentina ha la possibilità di cambiare la partita. L'anno scorso potevi cambiare gli addetti, ma il risultato rimaneva sempre lo stesso.
1: Senti Niccolò, leggevo su tutto mercato web e anche su Firenze Viola una cosa che anche te hai raccontato quest'estate, cioè che Mastantuono a un certo momento è stato anche in una potenziale orbita Napoli. Ecco, ci racconti fino a che punto c'è stata questa opzione e perché poi, questo ce l'ha già raccontato, ma insomma, per chiosare il tutto, perché poi invece la Fiorentina ha vinto. Mi ricordo a un certo punto si era parlato anche del Milan, mi ricordo.
2: No, fra l'altro, poi se vuole Nick ce lo conferma, Napoli che aveva provato l'inserimento anche sulla I, anche se vi ricordate.
0: Sì, c'era, sì, anche in Napoli, questo te lo confermo, perché Giovanni Manna, che conosco bene, si era interessato. Giovanni Manna è entrato abbastanza nelle nostre trattative, ha fatto anche un po' di casino con Dodò, però va bene uguale, gli voglio bene lo stesso, quindi non è questo il problema. Però ti dico che loro sì, assolutamente, si erano buttati, hanno valutato anche Mastantuono, perché comunque l'idea era quella di prendere in considerazione eventualmente un giocatore con quelle caratteristiche. L'unico problema, secondo me, era un po' di natura tattica, perché per come gioca il Napoli è chiaro Mastantuono non è proprio un esterno offensivo, diciamo che lì forse hanno fatto più una valutazione di questa natura, anche perché ricordiamo che il Napoli è una squadra importante che gioca la Champions, e quindi in questo senso avrebbe valorizzato anche il prodotto al Real Madrid. Però io sento tante critiche a Fabio Paratici, che trovo veramente ingiuste, ma proprio ingiuste su tante cose, ma su una cosa gli va riconosciuto il valore del direttore internazionale, che quando parla con Jorge Jorge Mendes o parla con Florentino Perez non è da tutti, certo. Non è che tutti parlano a tu per tu con Florentino o con Jorge Mendes, questo è come quando fai bene il tuo lavoro, se c'è qualità è ovvio che naturalmente ti rispettano, e quindi per questo ti dico, la Fiorentina ha fatto valere anche una valorizzazione del dirigente che ha, ma anche la possibilità di una garanzia di Mastantuono titolare quasi sempre o quasi

0: effettivamente.
1: No, no, ti devo dire che io sono rimasto sorpreso del fatto, praticamente sto ragazzo è arrivato titolare, quando ci potevano essere anche un minimo più di cautela nell'inserimento, perché parliamo di un giocatore.
2: Lui penso sia stato l'unico che al di là delle tre sconfitte, del caos, lui si vedeva che
1: però c'è stata una scelta di farlo, perché te potevi anche dire guarda, giocatore non semplice a inserire tatticamente.
2: Beh, oddio,
1: prendiamoci,
2: verrebbe a dire è grosso, ne ha combinate tante, ma arrivare a dire già l'ha cambiato col Torino, perché si vedeva,
1: non si capisce perché ha fatto
2: i primi, ma penso ci sia bisogno di essere scout per accorgersi che questo era che è forte, che era pronto, perché vi ricordate anche a Roma va bene, abbiamo presi tante, tre o quattro ho rimosso, però il primo tempo sto ragazzo già saltava gli uomini e andava a cercare la porta.
1: Senti,
0: guarda Tommy,
1: vai
0: una cosa, i dissidi grosso, siccome poi ci ho lavorato, quindi alla fine se uno ha tempo, queste cose insomma hanno bisogno un po' di tempo, no? Che magari uno sembra che il tempo lo inganni, ma in realtà il tempo è sempre galantuomo e ti dà la possibilità di capire bene le cose, che non le arrivi a percepire prima ma le percepisci dopo. Però posso dirti che Mastatone non è stato un motivo di dissidio tra Paratici e Grosso, perché al di là del fatto che lui l'ha tolto, sono d'accordo, però non era quello il dissidio nasce su una questione dei centrocampisti, e lì è nata tutta la questione poi che ha portato alla rottura finale.
1: Certo. Allora, l'altra cosa che incuriosisce in questo momento è, così diamo una spruzzata di mercato, anche questa è la vicenda Dodò. Lui si allena,
2: fare il flash, dillo.
1: No, sì, a me piacerebbe tanto. Okay. Però lui si allena,
2: Dodò,
1: vedo, regolarmente.
2: Sorride,
1: né un gioca.
2: No.
1: Hai la sensazione che si arriverà a gennaio alla risoluzione del problema? L'altro giorno dicevi che avevi un'ipotesi di un possibile anche incontro durante questa lunga pausa con i manager di Dodò.
0: Guarda, allora, il manager di Dodò e anche il manager di Beto, quindi comunque sia la Fiorentina con entrambi ha un buon rapporto. Ora si tratta di capire se le premesse dell'estate, cioè il fatto che se non vai via comunque troviamo una soluzione per rinnovare il contratto che ci permetta a noi di andare poi a perderti, ma a cifre, voglio dire, contenute, o fa quello di non perderti chiaramente a parametro zero, verrà poi suffragato dai fatti. A me hanno detto che durante la sosta l'argomento Dodò sarebbe stato ascoltato. È evidente che oggi Dodò proprio al centro del progetto della Fiorentina non c'è, perché se no sarebbe stato impiegato in maniera diversa, ma allo stesso tempo se non lo volessero proprio minimamente considerare non lo porterebbero neanche in panchina.
1: Appunto.
0: Quindi vediamo se in questa lunghissima sosta magari l'argomento Dodò viene affrontato.
1: Appunto.
0: Secondo me sarà argomento di una discussione, perché credo che un appuntamento con la gente ci sia già in agenda.
1: Appunto, io credo che io mi immagino, e poi vado a farti un'ultima domanda sul Napoli.
2: Fare un rinnovo ponte, no? Se no,
1: io mi immagino che
2: a febbraio lui è libero.
1: Che sia questa situazione, quasi da una parte la Fiorentina che vuole rivendicare la correttezza di un accordo che si era fatto, cioè quello che se resti allunghi il contratto per un anno, quello di dare anche una giustificazione pubblica che comunque protegge il giocatore, no? Nel dire non è una scelta tecnica, ma lui ancora non sta bene fisicamente, cioè ti proteggo sotto questo punto di vista, non ti dico preferisco fare che giochino altri. La Fiorentina sta facendo tutto quello che è nelle sue possibilità. Io fatico un po' di più a capire la strategia di chi lavora per Dodò, perché così sì, dice fra un anno vado via gratis, ma intanto se sta un anno fermo, cioè non
2: no,
1: è che
2: non,
1: poi
2: io non so
1: c'hai la coda, vabbè,
2: anche perché aveva voglia di andare via ora.
1: E al volo
2: Atene o la Nottingham Forest ce l'aveva come opzione.
1: Al volo, Nick, poi ti chiedo il parere finale, cosa, come te l'aspetti questa partita. Mi levi una cosa, ma Sottil, che comunque è rimasto alla Fiorentina, lui lavora al Viola Park, lavora per conto suo, che tu sappia, c'è una...
0: Ma lo sai, ho provato a capirla questa cosa, io tra l'altro mi incuriosiva. No,
1: per curiosità è che di Sottil non ce ne frega nulla, ma insomma...
0: A me incuriosiva, perché voglio dire, la questione di Sottil, perché comunque quelli che erano tra virgolette burati...
2: Collegamento?
1: Abbiamo perso, ma ora lo recuperiamo. No, così era una, ripeto, a me me ne frega pochissimo di Dodò, pensate se me ne
2: sì,
1: frega.
2: Sì, ma
1: Sottil.
2: Guarda, ce ne sono di domande anche su Sottil, l'ha fatta Marco, l'ha
1: perché
2: fatta
1: perché è curioso,
2: Valerio.
1: Cioè non si sa, Dodò lo vediamo, dov'è Sottil? Perché poi in questi casi...
2: Come
1: sai,
2: se sui terzini uno lo tenessero volentieri, gli esterni sono tanti, ne fanno a meno.
1: Sì, ma è... non lo so, anche perché forse, lo ripeto, ecco, l'abbiamo recuperato, ecco Niccolò.
0: Mi sentite?
1: Sì, ora, sì, benissimo, benissimo.
0: No, dicevo che insomma, gli epurati, l'ha detto anche Gosens, no, nell'ultima intervista che ha fatto, che ha rilasciato, non mi volevano neanche far allenare col resto del gruppo, e per questo poi ho preso la decisione anche di andare via. Io credo che alcuni di loro non si siano mai allenati al Villa Park. Ora Sottil purtroppo se non ha passato le visite mediche, che anche il problema fisico, quindi io non lo so se sta facendo fisioterapia.
1: Sì, sì, sì, è chiaro.
0: Ha trovato anche il contratto, ha fatto anche il rinnovo del contratto prima di andare al Watford, e poi la cosa non è andata. Però credo che le sue condizioni non siano ottimali.
1: Ma io credo, ma che è valido quel rinnovo di contratto? Lo hanno...
0: Beh, non lo so.
1: Come fai? Se poi non passi le visite medie, perché il contratto penso fosse legato al passato. Non lo so, non lo so, ma sinceramente. Non ce ne...
0: Però questa è una cosa interessante da capire.
1: Non ce n'è.
2: Una cosa
1: ci abbiamo tre settimane
2: dire,
1: di sosta.
2: Lui comunque è a Firenze.
1: Ah, è a Firenze.
2: Però non si allena con loro.
1: Non si allena.
2: Questo
0: no, no,
1: senti,
0: no.
1: Ritorno al Napoli. Giustamente ci sono delle assenze. Ha già parlato di Politano, ha già parlato degli esterni. C'è, nel mezzo c'è dentro anche l'attacco. Oilund. C'è un giocatore che ti preoccupa, pensando con la logica della Fiorentina in particolare? O magari ti preoccupa Allegri, magari ti preoccupa l'allenatore, non il giocatore.
0: No, io sono sempre per Oilund, perché mi sembra che sia un giocatore a me sempre piaciuto, per cui è quello che come centravanti, se gli lasci lo spazio ti può sempre punire. Però io mai come questa volta ho la sensazione che la Fiorentina, io ho letto anche il parere di Zazzaroni, no, del direttore del Corriere dello Sport, che fa il paio con quello di Sandro Sabatini. Hanno detto no, Sandro Sabatini e Mastantuono non è assegnato una tripletta. Lazzaroni dice che la Fiorentina perderà 2-1 con il Napoli.
1: Va bene, ma
0: per cui
1: non ci fa piacere, guarda. Questi pronostici sono straordinari, guarda,
0: sono colleghi eccezionali, però dico una battuta, sbagliando pronostici speriamo che naturalmente possa essere invertita la tendenza, no, è una battuta.
1: No, naturalmente al volo, guarda, proprio al volo, perché mi è venuto a mente il Favasuli, lo sai, mi è venuto a mente perché
2: gioca.
1: Ieri ero stato, sono stato collegato con la nostra radio di Napoli, alla fine mi hanno chiesto il Favasuli e sono rimasto un po' colto di sorpresa perché l'avevo un pochino rimosso. In 30 secondi, ovviamente la scelta di Favasuli non è collegata a questa gestione, diciamolo subito.
0: Valutare
1: i giovani in maniera sbagliata coinvolge qualsiasi società, è normale, si sbaglia con i giovani. C'è stato un momento in cui secondo te abbiamo pensato di riprenderlo magari?
0: Ma io penso di no, perché comunque sia alla fine Paratici, ho visto che tutti i giovani, che poi Favasuli va fatto anche una sorta di chiarezza, perché noi lo diciamo, Favasuli è giovane ma è un 2004,
1: sì.
0: Cioè, stiamo parlando di un ragazzo che l'anno prossimo a gennaio entrerà nei 23 anni, quindi si fa fatica a dire giovane, cioè,
1: sì, sì.
0: Certo, giovane rispetto a 35 anni lo è, per l'amor del cielo, però nell'ottica, cioè non è uno di 18-19 anni che tu mandi via, eccetera, ci hanno lasciato il 50%, diciamo che vedendo anche quello che è la Fiorentina, forse la scelta che oggi loro chiaro la posso rimpiangere, ma se ci pensi bene avevano deciso di puntare su Fortini.
1: Sì, sì, no, ma è chiaro. No, ma poi è così, ragazzi, guardate, non con i giovani si sbaglia, si indovina,
2: che c'è Spinazzola in forte dubbio anche lui,
1: anche
2: quindi,
1: Spinazzola.
2: Poi magari c'è Oliveira, però
0: ha due squadre il Napoli.
2: Sì, sì, ce n'è
0: tanto. Una squadra che anche se arrivano, diciamo, gli altri. Il problema è tanto, guarda, più che il Napoli sarà la Fiorentina, se va campo con l'atteggiamento giusto, la partita la Fiorentina
1: si diverte.
0: Casa, nel senso, secondo me una bella prestazione viene fuori.
2: Tanto Allegri ci aspetta, ragazzi. Sì. Per me ci aspettano. Allegri gli dirà di aspettarci.
1: Aspetta. Ne faremo a chi si aspetta di più. Grazie, sì. Grazie a Niccolò Ceccarini.
0: Grazie a voi.
1: È chiaro, perché ognuno dei due, allora è vero che la Fiorentina ha una vocazione offensiva, questo è ovvio,
2: proprio per i singoli,
1: tipo, però sono tutti giocatori che hanno bisogno, allora ma Stantuono ha bisogno di, dello spazio nella partenza, quando parte, di trovare poi il corridoio. G fa questa accelerazione, G non è un grande goleador, no?
2: Per devi, ora no, per
1: devi
2: ora
1: lavorare no, su Pellegrino, sì. Un conto se gioca a Tà è forse più, più goleador di Ulai, cioè abbiamo una vocazione offensiva, però ti confesso, ti dovessi dire che ho la sensazione abbiamo una macchina da gol, non lo so, ecco, non lo so, cioè,
2: è vero,
1: non lo so,
2: è vero, io sarei... però insomma, ma Stantuono si è già dimostrato, ne può anche fa tre in una partita,
1: sì, col
2: con Solves c'ha un curriculum che fa paura,
1: no,
2: e sì, ti ha dimostrato come tira. Pellegrino a quota 3 in teoria, cioè diciamo che abbiamo dei motivi per sperare.
1: No, ma sicuramente, ecco, cioè io, se tu mi abbini questo ragionamento alla Roma, lo faccio con più entusiasmo, nel senso, c'è, cioè, Dybala, c'ho Malen, c'ho Sulé, c'ho Mora, c'ho un pacchetto, sì, sì, offensivo di un certo, noi abbiamo potenzialità che noi ci auguriamo che alla fine del campionato diventino tutte certezze. Io sono per un po' di equilibrio, guardate, in Napoli sono una squadra esperta, una squadra di furbacchione, una squadra di mestieranti, è una squadra che ha anche un ruolo da interpretare. Io oggi ho detto nel Caffè Nero Bollente che io oggi non firmerei per il pareggio, però ti dico anche se poi alla fine arrivi il pareggio me lo prendo,
2: certo che
1: cioè,
2: sì,
1: me lo tengo ben stretto,
2: sì, io ho parlato anche più che altro di prestazione,
1: sì,
2: cioè,
1: però
2: in modo se te confermi di, sì, stare in campo anche col Napoli come sei stato con Venezia e Pisa, continui a fare passi
1: e sono d'accordo avanti. Però quando ci sono tre settimane senza calcio poi contano anche i punti,
2: è chiaro,
1: perché poi lavoreresti con un conto, e se lavori con 3-4 punti
2: lo sai,
1: con 3 punti un conto, se lavori
2: lo
1: sai, con 4
2: se
1: punti
2: si vince,
1: si parla di Europa League e Champions, va bene,
2: bene,
1: magari,
2: giusto,
1: sarebbe bello. 348 7513933 per i vostri messaggi audio scritti, 3925727775 per i messaggi per gli ascoltatori di Lady Radio, 055 7711 171. Torniamo subito.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
4: Istitutogiglio.it.
5: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
6: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
7: Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici, e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci, speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social.
8: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
9: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
10: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
11: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
12: Sei Viola dentro, tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
13: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
14: Radio Firenze Viola.
15: Ciao, sono Andrea. Ma a me dovete aiutarmi a capire il mistero Hondur. Titolare inamovibile, richiesto da tante squadre, osannato dalla critica. Poi a me sembra un giocatore normalissimo. Sicuramente ci vedo un abisso fra lui e Ulai, per fare un esempio. Allora mi chiedo, ma perché? Spiegatemelo voi, perché per me il centrocampo sarebbe Fagioli, Ulai, mezzala con Attacca accanto. Forza Viola.
16: Buon pomeriggio a tutti. Sinceramente sono d'accordo con Niccolò. Con Ceccarini, questa è una squadra costruita bene o male per attaccare, per far divertire, e nel momento che sta bassa e non fa pressing, questa è una squadra spacciata, il gol lo piglia. Se invece si alza e continua a fare pressing di squadra, non dell'attaccante, ma alta, e fare pressing di squadra, allora romperà le scatole a tante squadre, perché non gli dà il tempo di respirare e magari va alla riconquista della palla velocemente. Ripeto, questa è una squadra da pressing alto.
17: Buon pomeriggio ragazzi, leggermi da massa, ma il Napoli è una grande squadra e lo sappiamo tutti. Il problema è che non è il Napoli di Conte o degli anni prima, è il Napoli di Allegri, e Allegri è comunque uno che specula abbastanza sull'avversario. Quindi non sono così convinto che venga a fare la partita, potrebbe lasciarci il pallino del gioco, e quindi non lo so, è un bel dilemma Beto Pellegrino, perché forse per la costruzione del gioco Pellegrino potrebbe essere un po' più indicato, ma viste anche le defezioni che avrà il Napoli, io non so se verrà a fare la partita.
18: Ciao ragazzi, Calamai, però te che sei sempre positivo. Noi domenica bisogna cercare di vincere ragazzi, perché avendo perso in casa con due squadre tristi come Frosinone e Torino, noi dobbiamo recuperarli quei punti, e per recuperare quei punti non si recuperano vincendo col Parma o col Sassuolo, si recuperano vincendo partite che non avremmo dovuto vincere. Quindi chi meglio del Napoli in questo momento? Federico.
2: Sono d'accordo, bello, anche bello. Sulla riflessione in merito alla classifica, bello. Giustamente è presto per tenerla d'occhio, però è sempre giusto farlo. Ecco,
1: no, ma ragazzi,
2: andassimo a recuperare giustamente i punti persi con Frosinone e Torino, che sulla carta al Franchi non erano due sconfitte, non sarebbe male.
1: No, ma sicuramente, l'ho detto stamani io al Caffè Nero Bollente, ho detto io oggi non firmo per il pareggio.
2: Se però vogliamo continuare a pensare che la corsa di quest'anno possa essere verso un traguardo europeo, qualsiasi esso sia, Conference, Europa o altro,
1: però,
2: altro lo lascerei perdere.
1: Però ragazzi, io cosa penso l'ho detto.
2: Detto, cioè, i tre punti, insomma, allora, agganceresti proprio in Napoli, in caso.
1: Esatto, quello che penso l'ho detto, però io non so se è vero quello che penso, cioè, oggi parlando con Andrea Giannattasi, no, ho detto siamo un po' tutti preda di un'euforia che poi non ha nemmeno delle grandissime basi, no?
2: No,
1: è un'euforia cieca,
2: ci siamo fatti un po' prendere,
1: perché avevamo tanto tanta talmente tanta paura,
19: 70 minuti da incubo,
1: ecco, per cui, ma hai visto là tutto tu, abbiamo Mastantuono, ci vince le partite da solo e poi dopo ha visto il Pisa, segna sì, tutti sì. Allora io non so quanto è vero il nostro entusiasmo, è vero, ma su che basi vere sì, poggia certo. Allora oggi vi dico, ce l'andiamo a giocare oggi, però quello che per me, ora dico una cosa molto, molto catalaniana, è importante non perdere, perché se perdiamo allora ci riviene il dubbio che siamo stati matti noi nel pensare tutte quelle cose che stiamo dicendo.
2: Ridimensionamento.
1: Il Napoli è una squadra di mestieranti, cioè quando in mezzo al campo c'hai uno come Lobotka, quando in mezzo al campo c'hai il belga De Bruyne, ma De Bruyne è un giocatore spaziale, Højlund,
2: lo vedi un po' piantato, però
1: sì, sì, ma lui già da fermo è come
2: Gonçalves.
1: Cioè, bene, benissimo. Allora io mi aspetto, spero tanto in un risultato positivo, perché allora sì, la sosta lavoreremo bene, lavoreremo con entusiasmo, con speranze, ma è tutto da verificare. Trovo divertentissimo il dibattito su Hondur, nel quale convolgo
19: il mistero
1: immediatamente Tommaso Loretti.
19: Sì,
1: io porto solo
19: rispondere.
1: Un elemento e poi lascio tutta l'analisi tecnica. Porto nel nostro mestiere, dice, ci sono tre indizi che fanno una prova. Allora Silvio Baldini continua a ripetermi che secondo lui rapporto età-valore è il miglior progetto di centrocampo che c'è in Italia. Giancarlo e Silvio Baldini, ragazzi, pallone se ne intende. Giancarlo Antognoni dice che lui gli piace da morire, ci vede quello che è il calciatore moderno,
2: esatto,
1: potenza, e in più mi ha detto guarda, lui era uno che è cresciuto perché non faceva tanti gol, anzi era un po' impacciato in fase conclusiva, e invece ora ha imparato a fare gol. E se leggete le voci di mercato si parla addirittura di club inglesi, perché lui ha la struttura da giocatore inglese, di campionato inglese, per cifre impressionanti. Allora a me non mi riempi gli occhi,
2: no,
1: lo dico, ma io non
2: tutti
1: sono una compagnia, però, e passo a Tommaso, questi sono tre dati certi, cioè non sono chiacchiere, e non possiamo sottovalutare, per cui il riferimento molto duro che ha fatto l'ascoltatore al valore di Hondur non combacia con quello che pensano quelli che fanno il calcio davvero.
2: Perché non è il calciatore stile Fagioli, stile attacco, poi ha anche un certo tipo di tecnica, un cambio di campo, un lancio. Lui però, l'hai detto te, è il prototipo del centrocampista moderno, sì, e quindi si mette insieme la fisicità. Poi a noi non pare velocissimo, però corre tanto, che un conto è essere veloci e un altro è coprire tanta parte di campo. I gol gli danno ragione, perché è uno che trova anche la porta. Poi se chiedi agli ascoltatori su 100 messaggi ti diranno teniamo fuori Hondur domenica e facciamo a tavola I e Fagioli, però gli allenatori non ne vogliono fare a meno. Da Silvio Baldini penso allo stesso Vanoli,
1: Paratici, ti ricordi cosa disse Paratici?
2: Paratici l'ha battezzato, anche perché poi evidentemente è un ragazzo con la testa sulle spalle, perché non dimentichiamoci, sì, andrà ancora in Under 21, quindi è un giovane, uno che a 15 anni era già a Lisbona al Benfica, quindi evidentemente mentalmente è cresciuto e maturato in fretta, e per tutte queste variabili è apprezzato.
1: Sì,
2: poi a noi ci colpisce sicuramente, noi un po' più esterni ci sgraniamo gli occhi sul lancio di Fagioli, sul modo di toccar palla di Attà, su questa corsa continua di Ulai che ringa. Lui effettivamente sembra un po' lentino in mezzo al campo,
1: poi ogni tanto
2: lungagnone,
1: un po'
2: giraffone,
1: ogni tanto lo perdi.
2: Esatto, mi permetto di dire che chiaramente la tecnica ce l'ha, parliamo di uno che gioca in Serie A, quindi cercate di capirmi, però non ha la tecnica, no, del centrocampista che magari a testa alta il dribbling secco, è un po' più grezzo. Però se gli allenatori lo
1: hanno
2: battezzato così, un motivo c'è.
1: Se noi riteniamo Paratici,
2: dopo lì vi leggo sta notizia, vai, è circolata, e su di lui Aston Villa, Newcastle, Brighton, Crystal Palace, Hull City, un'idea se la voleva fare il Manchester United, ci starebbe pensando anche il Liverpool. Questo è per dire i rumors.
1: Quindi
2: di
1: quando l'amico dice lo scarso, ragazzi, non torna.
2: Sì.
1: Dopodiché vi dico che se noi partiamo al presupposto che Paratici è bravo, fa le valutazioni giuste, cioè, l'idea iniziale della Fiorentina era Ulai regista con Attà e Ndur. Torsved, che era magari un altro titolare come mezzala, forse in questo caso sarebbe rimasto anche Mandragora per fare il vice di Ndur, il vice di Ulai. Quindi anche Paratici lo considera un giocatore determinante. Poi vediamo il suo ulteriore. Anche questo, lo ripeto, sono bellissimi problemi, no problemi, bellissimi problemi. Va bene, non so se abbiamo già, ce l'abbiamo.
2: Ci sentiva, quindi possiamo.
1: Quanto varrebbe oggi Esposito?
2: Non lo so.
1: Hai fatto l'elenco di queste squadre, quanto?
2: Facciamo una trentina di milioni.
1: Ma come minimo.
0: Venduto.
2: Si mette la clausola rescissoria da 40.
0: Buongiorno.
1: Esterno che salta l'uomo e fa gol, 30 milioni. Via!
0: Forse veramente se tornassi indietro potevo anche valerli qui.
1: No, ma sicuro, perché te rappresenti il prototipo del giocatore che si cerca adesso, no? L'esterno che salta l'uomo
2: e trova
1: che,
2: il gol
1: e che garantisce anche
2: la Fiorentina.
1: Sposa è da doppia cifra, tanto per essere chiari. E hai sbagliato tempi. Va bene.
0: Ma sì.
1: Dopodiché la Fiorentina ha quattro esterni tutti diversi tra di loro, perché Mastantuono ha delle caratteristiche, Ngi ha delle caratteristiche, Gonçalves ha delle caratteristiche, Gnonto ha delle caratteristiche. Quale ti colpisce di più o cosa ti colpisce di questi quattro esterni d'attacco?
0: Ma sai, la Fiorentina ha questi quattro giocatori che tra virgolette se stanno bene riescono a saltare l'uomo, non dico con facilità, però comunque ad agevolare il gioco sulle fasce. Secondo me è Gnonto, secondo me è un giocatore che comunque col baricentro basso, piccolino, mi sembra un po' tra virgolette il vecchio Insigne, che comunque baricentro basso di sopra l'uomo potrebbe far benissimo, secondo me potrebbe far benissimo, però ti ripeto, vorrei capire soltanto il perché tra virgolette fino adesso questi giocatori qui non hanno dato quello che dovevano dare, perché comunque alla fine a me, torno un po' indietro, mi è dispiaciuto moltissimo il essere mandato via
1: di Grosso
0: perché per me era un grandissimo professionista, ripeto, non è un grandissimo allenatore,
1: non si sono capiti secondo me.
0: Ma lì secondo me c'è stato proprio un problema forse proprio iniziale col direttore, perché comunque alla fine hanno fatto poi interno loro, quindi sapranno loro quello che è successo. Però ti ripeto, io pensavo subito che la Fiorentina con questi giocatori, soprattutto questi quattro, ma comunque con Mastantuono, con gli altri giocatori, in realtà potesse partire veramente alla grande, e non pensavo che avesse tutti questi problemi, che purtroppo le prime quattro partite sono state veramente un disastro unico. Adesso speriamo che comunque già da domenica c'è un bunker di prova non indifferente, perché c'è il Napoli.
1: Senti, mi ha raccontato che si parlava ieri con Lorenzo De Santis, no? Parlando di Mastantuono, e lui diceva Mastantuono è giocatore da strada. Ora mi viene a mente, perché voi il vostro mondo c'è un'area napoletana
2: tutti,
1: di quelli che vanno per strada, e che siano alti, bassi, grossi, piccoli, lì è una battaglia quotidiana, è
2: quasi
1: sfacciato,
2: uno contro tutti.
0: Sì, è vero, mi sembra proprio quei giocatori tra virgolette di qualche anno fa nel sud, che li vedevi giocare ancora con le macchine in mezzo, con lo zaino che facevano il palo, e sono quei giocatori lì. Però questo è un giocatore straordinario, se trova veramente la sua dimensione, che a Firenze la troverà, si è visto già tra virgolette dei margini di miglioramento a Venezia, molto secondo me è una squadra difficilissima da affrontare, ha fatto 3 gol al di fuori importanti, comunque soprattutto per lui, che comunque è giovanissimo, è giovane, lo vedo spensierato, lo vedo un giocatore che se gli danno, ma non vorrei usare un termine, ma mi sembra un po' Eddie, un po' Edmundo, un po'
1: sì.
0: Nel suo mondo. Eddie era Edmundo era un altro giocatore, però mi sembra un pochino lui, lo vedo spensierato.
2: Diciamo al molto. Dribbling non ci rinuncia mai a puntare.
1: La prima idea è sempre sì. quella, che è figlia di un calcio vecchio, ragazzi, ma che fa la differenza.
0: Vedi, prima stavi facendo la battuta tra virgolette su di me, prima guardavo. Guardavo Insigne, guardavo tra virgolette i vecchi giocatori di una volta, i Caglion, giocatori che sulle fasce proprio gli piaceva fare l'uno contro uno, sì. affrontare l'uno contro uno. Io mi ricordo ancora il vecchio Vasari, Tarino del Palermo, che giocava con me alla Sampdoria, uno dei giocatori forse tra virgolette non ci pensava nessuno, ma sull'uno contro uno era mostruoso, piccolino, era mostruoso e tentava sempre di fare l'uno contro uno. Oggigiorno si è perso un po',
1: sì.
0: gli esterni hanno proprio perso. Mi dispiace che siano, non voglio dire niente, mi dispiace che non siano italiani, cioè nel senso che comunque, come dicevi tu, da strada prima, cioè, gente anche, non dico del sud, ma gente che comunque abbia un po' di fame in più. Quindi bisogna sempre andare a cercare comunque stranieri, gente comunque che viene da un altro caso, ma perché non tiriamo sui nostri?
1: Bravo, perché, bravo, bravo.
2: Guarda,
1: perché dobbiamo tornare a valorizzare il talento.
2: Di Mancini, sì,
1: bisogna tornare a valorizzare il talento e a farlo crescere nei settori giovanili. Cioè,
0: oggi
1: troppa tattica nei settori giovanili, te lo posso dire.
0: Ma guarda, io seguo molto, io sono stato. L'altro giorno sono stato a vedere il settore giovanile del Torino, sono stato a Genova settimana scorsa, a Empoli ci vado spesso. In tante società si perde proprio l'obiettivo di... non c'è più il numero 10, non esiste il numero 10, non esiste Roberto Baggio, non esiste più Rui Costa, non esiste più quella del Piero, non esiste più. Esiste solo tattica, anche negli ultimi 20 metri. Non c'è più il... ieri sono andato a vedere gli esordienti, tra virgolette, del Bologna, qui. Un ragazzino col numero 10 che aveva una fantasia enorme, lo hanno sgridato più volte perché tentava di fare il pallonetto, tentava di fare il turno, ma non esiste. Come facciamo a tirare sui nostri giovani se gli tappiamo le ali?
2: Si stoppa il talento.
0: Se gli diciamo metti la tua fantasia nel cassetto e gioca come diciamo noi, ma non esiste.
1: No, noi ci siamo proprio rovinati. Guarda,
0: sì, guarda oggi le convocazioni.
1: Lo racconto ancora una volta. Quello che mi disse Donadoni tornando in aereo mentre si tornava da una partita nazionale e mi diceva
2: da CT Donadoni
1: giocatore no, mi diceva ma io la mia qualità era il dribbling e è il dribbling, ma io dovrei fare un'ora d'allenamento al giorno sul dribbling, non si fa mai, non c'è mai l'allenamento sul dribbling. Non solo, ma se io punto un avversario il mister mi dice ma no, te devi dare la palla al centrocampista, scattare e lui te la ridà. E lui diceva scusa, ma se io lo salto non ho guadagnato tempo, è proprio, non si allena questo esercizio ed è sbagliato.
0: Un allenatore tantissimi anni fa, Gianni Improla, il buon Gianni Improla,
1: è un amico.
0: Ho ancora questa frase in testa che mi ha sempre detto, lo diceva sempre, il calcio è fatto di tempi e di dribbling. Questa frase me la porterò sempre, io dico sempre ai bimbi qui alle scuole di calcio, perché comunque se perdi la fantasia, se perdi il dribbling, che giocatore diventi? Che giocatore sei? Sei schematico, sei robotizzato, perché il calcio vuole essere robotizzato. Però negli ultimi 20 metri, se non ci metti il tocco di Baggio, il tocco di Del Piero, non ci divertiamo neanche più. Io faccio fatica a guardare le partite.
1: No, ma io voglio dire, il tocco di Esposito, il tocco di Ciccio Baiano, il tocco di Montella, se volete, siete tutti più o meno cresciuti in un'area geografica dove andavate, era giornaliero il tentativo di fare un movimento per dribblare un avversario per strada, no? E questo
0: non usi più l'istinto, perché è tutto istinto, malizia, furbizia.
1: Questo è quanto.
0: Se vuoi in strada c'è tutto. E questo giocatore che c'è a Firenze, questo Mastrantonio, secondo me questo può far veramente divertire, piace tantissimo.
1: Senti, altro dubbio che ha la Fiorentina per i centravanti, ne sono arrivati due con caratteristiche diverse. Pellegrino, Pellegrino ha fatto 3 gol e quindi comunque punto questi. E tra l'altro lui che segna sempre di testa ha segnato in tutti i modi meno che di testa, quindi questo ti dà l'idea di un centravanti che se lo va anche a cercare il gol fuori dalla sua comfort zone. Beto piace, Beh, piace, non lo so, non so qual è il tuo pensiero su questi due bomber, su questi due centravanti.
0: Ma ne avevamo parlato anche tempo fa, sì. Cioè Pellegrino secondo me ha fatto un'ottima annata a Parma, e essere catapultato, ha fatto un po' di fatica perché essere catapultato tra virgolette una piazza importantissima come Firenze, si fa fatica, però adesso comunque ha già cominciato a fare gol, ha fatto già 3 gol. Secondo me Beko può essere un giocatore molto interessante, perché comunque anche fisicamente, ma comunque anche tecnicamente è un buon giocatore. Bisogna capire tra virgolette la funzionalità che adesso vuole Vanoli, perché comunque alla fine adesso col cambio di allenatore abbiamo questi due attaccanti che comunque tra virgolette devono più o meno comunque coesistere un pochino insieme tutti e due. Però io punterei un po' su Pellegrino ancora, perché sì, il fatto che sta facendo gol, qual è la medicina migliore per gli attaccanti?
2: Ma poi gli tarpi le ali, no? Cioè, non che faccia polemica, voglio dire, però viene da 3 gol. Io certo, suppongo un attaccante quando è così,
1: te l'ho già detto,
2: quando è reduce da 3 reti,
1: attaccante se la che segna non si leva mai
2: dal titolare.
0: No, ma anche perché comunque a me ha fatto molto piacere il fatto che comunque ha avuto una grande reazione, perché comunque alla fine anche le prime partite, quando non ha fatto gol, quando non giocava bene, qualche fischio, qualche mugugno c'è stato, poi vabbè, a parte poi ci sarà sempre con i tifosi, non sono mai contenti di niente purtroppo, però questo è un giocatore che secondo me sta prendendo fiducia, e soprattutto bisogna dargli fiducia, perché chi fa gol, chi dimostra tra virgolette che c'è, è giusto continuare.
1: Senti Carmi, un occhio al Napoli, tanto lo so che glielo dai, qual è il pericolo del Napoli? Cioè, affrontando il Napoli, qual è i giocatori, l'atteggiamento, quello che la Fiorentina deve valutare con più attenzione?
0: Ma già il Napoli ha perso secondo me l'80% della squadra, che è McTominay, quindi lui è l'80%, poi c'è il problema di Anguissà, che tra rinnovo e non rinnovo sta giocando o non giocando, alla sua altezza. Secondo me la Fiorentina deve fare attenzione oltre all'atteggiamento, ma c'è un giocatore lì davanti, Højlund, che per me è straordinario. Per me è uno dei giovani più interessanti del calcio europeo, e mi dispiace che tutto il movimento che fa, perché io li guardo tutte le domeniche, è un giocatore che fa chilometri, però è purtroppo il calcio di Allegri, forse, non lo so, il calcio del Napoli attuale, un po' di ansia, un po' di paura. Viene servito pochissimo, però quella volta che viene servito, che si riesce a girare, lui calcia in porta e fa gol. Però secondo me bisognerebbe sfruttarlo un po' di più. Poi penso che dopo la vittoria col Bologna e il Napoli abbiamo un atteggiamento diverso. Cioè, lo spero per il Napoli, perché comunque, visto anche il Napoli in queste partite qui, è veramente disastroso.
1: Ecco, dà la sensazione, non so se mi puoi dare una conferma,
2: pare.
1: Ecco, accetta passivamente il gioco del, cioè non va a fare il Napoli, cioè imporre una propria idea di calcio, imporre un proprio atteggiamento, no?
0: È quello che io gli dico sempre dopo le partite, cioè il Napoli, tra virgolette, soprattutto poi in casa, sì, ha incontrato squadre importanti, che tra virgolette prima delle 4-5 partite squadre buone, però comunque c'è il Napoli, devi imporre il tuo gioco, sei lì al Maradona con 80.000 persone, che non può essere rinunciatario. Io, con tutto il rispetto per il Como, io sono ancora in testa al Como, ha fatto una signora partita, ma perché comunque secondo me gliel'ha permesso anche il Napoli, perché si è abbassato molto, il Napoli si abbassa molto, e poi secondo me se la Fiorentina gioca con i due esterni che puntano uno contro uno, soprattutto dal lato di Olivera o di Spinazzola, lo stato là, secondo me può andare in porta, perché il Napoli dipende come affronta la partita. Se la Fiorentina l'attacca subito su, il Napoli dopo fa fatica.
1: Ecco, quindi non una partita giocando contro questo Napoli, è meglio andare ad attaccarlo che a aspettarlo.
0: Napoli sì, ma vedi Como. Como l'attaccarono dal primo minuto è rimasta lì dentro lì, vedi anche le altre partite, la partita di Coppa. Se Napoli si viene attaccato subito, non è rinunciatario, però è proprio, secondo me è proprio l'assetto che vuole Allegri, e poi con queste ripartenze improvvise con Ellison e Hugo De Bruyne di là, cercare la giocata su Højlund. Secondo me il Napoli quest'anno ha poche possibilità di gioco, tra virgolette, per andare in porta. Poi è una squadra importante, una squadra con grossi giocatori, però ti ripeto, secondo me il Napoli va attaccato alto subito.
2: Carmine, una curiosità in chiusura su Lucca, perché sto ragazzo, ti ricorderai, soprattutto l'annata a Pisa addirittura si pensava potesse essere il centravanti della nazionale, poi non si è più ritrovato. La vicenda a Napoli è anche un po' particolare, diciamo, separati in casa, è rimasto più che altro per cause di forza maggiore, e l'abbiamo battezzato forte troppo presto, Lucca, secondo te?
20: Ma cioè, non lo so, perché comunque alla fine io l'avevo detto, non era un buon acquisto per il Napoli, perché comunque è giovane, comunque l'ha fatto bene, era in prospettiva nazionale importante del futuro, insieme a Pio Esposito. Però è un giocatore che è arrivato a Napoli, non ha mai dimostrato, tra virgolette, purtroppo, il suo valore, perché questo giocatore lo vedono tutti alto, bel fisico, ma lui è anche molto rapido, perché lui è molto veloce, è veloce, mi ricordo, lui è bello, ha una bella gamba, comunque ha un buon dribbling, di testa comunque l'ha sempre prese. A Napoli non lo so, non si è mai inserito, forse, non penso che per due fischi, tra virgolette, o per due mugugni uno smette di giocare a pallone, se no uno non sceglie di andare a Napoli,
2: certo,
20: sceglie di andare,
2: certo.
20: È una squadra che lotta per la retrocessione, capito? Quindi non lo so, però Luca che adesso è, cioè, io sono da fuori, lo vedo quando entra e tutto, lo vedo anche abbastanza
2: sfiduciato, dici?
20: Sì, bravo, non dico svogliato perché è da brutta parola, però lo vedo molto sfiduciato, non... e secondo me poi se perde la sua lucidità lui, poi la perdono anche comunque i compagni verso di lui,
2: certo,
20: quindi
2: certo, è così.
20: Tu se vedi il Ellison, un giocatore che secondo me è straordinario, però anche lui gioca solo con la palla nei piedi, però gliela danno, perché Ellison, come dicevamo prima, ha la possibilità di dribblare, lui dribbla, rischia il dribbling, calcia, però se tu vai a vedere nell'assetto degli 11 Napoli è come se giocassi in 10, perché comunque è un giocatore che gioca solo con la palla e dall'altra parte c'è Politano che fa il suo lavoro, quindi però sai, lui è in fiducia, ma Lucca ogni volta che ha la palla sembra che gli non lo so, non dico gli trema la palla, ma è come se gli cascasse il mondo sotto i piedi, perché comunque ha fatto anche degli allunghi scivolando, allunghi inciampando, è un periodo anche sfortunato,
1: Sì, poi possiamo anche dire una cosa, senza offendere nessuno, perché parliamo comunque, Luca è un ragazzo serio, per cui merita tutto il nostro rispetto. Però, come dice anche Roberto Pruzzo, ci sono dei giocatori che non valgono determinate dimensioni, può essere anche questo. Cioè, giocare nel Napoli non è mica semplice, cioè deve avere uno status tecnico.
20: Io sono d'accordissimo.
1: E caratteriale, lui lo diceva di piccoli, no? Lui diceva piccolo è un buon giocatore, ma un vale da Fiorentina.
2: Ma lo stesso vale.
1: Da fare, ragazzi, cioè, poi magari va in una dimensione più bassa, fa 12-13 gol la sua dimensione, cioè può darsi che il Napoli è troppo è un vestito e non lo può indossare Lucca, e sono sorpreso, ti do di la verità, certo, che sia l'alternativa chi ha la parte olio
2: è per quello, glielo chiedevo,
1: ma non è solo
20: sì, ma sono allora sai che te lo ricordi anche Rigano, il giocatore ci sono purtroppo giocatori che sono da Serie C, da Serie B, da Serie A, la piccola squadra, la grande squadra. Purtroppo ha ragione la ragione Pruso, che si vede che è un giocatore da quelle piazze lì,
1: da quella dimensione
20: lì
1: determina in altre piazze lì. È smarrito perché non le vale, c'è poco da fare, e non è una critica all'uomo, al ci sono i valori nel calcio, ragazzi, e all'interno di questo non ci sta solo la parte tecnica, ci sta anche la personalità,
20: è stato valutato tantissimo.
1: Io 40 milioni Lucca, 27 milioni piccoli, ma siamo una follia, ragazzi,
20: sono già 2 anni buttati via,
1: esatto, e che sono soldi non recupererai mai.
20: 40 milioni di euro punti su 2 ragazzi, li tiri su dai giovanisti, prima gli allievi, e li tiri su e li butti in campo,
1: non
20: per
1: c'è
20: dire.
1: Dubbio. Grazie mille, è sempre un grandissimo piacere parlare con Carmine.
2: Grazie a Carmine Esposito, fra l'altro ormai no, però aveva anche 5 presenze in nazionale Lucca, e dice perché lo dici, perché oggi siamo un po' tutti in attesa delle convocazioni,
1: e noi Mancini, facciamo il tifo per Fagioli,
2: insomma ho visto che Gazzetta ma tanti altri nelle probabili convocazioni inseriscono Fagioli, quindi dovrebbe essere il ritorno,
1: speriamo,
2: dopo tanta assenza. Poi avevi parlato di piccoli, ci crede moltissimo il suo nuovo allenatore a Bologna, lo ha detto nella presentazione di ieri, Palladino, detto, credo moltissimo in piccoli.
1: Bene, e noi siamo contenti per Palladino e anche ragione. Per piccoli, che è in poco, per ora. Va bene, torniamo
2: però
1: subito.
2: Però lo convoca.
1: Torniamo subito.
14: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
14: Radio Firenze Viola.
21: Buongiorno Tolo, buongiorno Luca, ma a parte Fasulli, che oltretutto del settore giovanile è un bel giocatore, ma a me quello che mi sconforta di più è come abbiamo fatto a cedere a Matucci. A Matucci in Spagna sta facendo vedere chi è veramente Amatucci, cioè un bel giocatore di centrocampo ma veramente forte, e l'abbiamo venduto per 4 soldi, ragazzi, questo a me mi fa male. E che rimprovero, l'unica cosa che rimprovero a Paratici, Walter De Rui.
22: Salve, ma io Andur dubito che vendano Andur, perché per il Saint Germain ha un 50% sulla rivendita. Vedete che Andur secondo me va a finire in uno scambio, a me io la vedo così, perché il 50% vanno in intenzione di darglielo semplicemente.
23: Bene, seconda ora di Palla al Centro, sempre con i vostri interventi a 348-7513-933, ancora un'ora insieme agli amici anche di Lady Radio, 3925-727775.
1: È vero, è Endure, sì. C'è il 50% sulla rivendita,
23: Paris Saint Germain,
1: quindi faccio per dire, se oggi anche ti offrissero 30 milioni per Endure, che sarebbe una cifra importante, però è un milione e mezzo.
2: 50 si è detto,
1: che comunque non sono spiccioli, ma non è quello.
2: Mi pagavo 5,
1: sì.
2: Sarebbe più di 5
1: una
2: milioni.
1: Situazione importante. Vabbè, stiamo a vedere. Tanto vediamo che margini di percorso di crescita c'ha. È evidente che la priorità per la Fiorentina è creare. Che Paratici ha bisogno, che ha speso tanto, ha bisogno di creare valore, perché se crei valore allora inizia quel circuito virtuoso che compri a 30, vendi a 50 e questo è e ricompri a 40.
2: Su Amatucci che dici? Posto che insomma la stagione è
1: dopo
2: lunga.
1: Lo chiederemo
2: a lui è partito molto forte,
1: lo chiederemo di Amatucci, anche sarà una delle domande, faremo anche poi quando rientrerà in scena il nostro prossimo ospite.
2: No, perché ce lo chiedevano, sto guardando un po' di primissimi dati, sono molto molto positivi. Ripeto, la stagione è ancora lunghissima, quindi ora bilanci ne fai male. Certo è che pronti via, anche evidentemente un po' per il calcio spagnolo, si è adattato benissimo. Sto leggendo, viaggia a una media del 90% di precisione nei passaggi ed è praticamente ad oggi il metronomo del Deportivo La Corugna. Ricordiamo che ha appena 22 anni, di fatto è un titolare inamovibile. Febbraio 2004, Fiorentina che lo liberò con mi sembra poco più di 2 milioni.
1: Poco più di 2 milioni. Allora, al nostro prossimo ospite, prima di chiedergli altre cose, però andremo a toccare questi due argomenti, perché saluto e ringrazio il direttore Pietro Lomonaco. Ciao direttore. Sì.
24: Ciao, ciao, buonasera a tutti voi.
1: Perché gli chiederò di due giocatori. Uno è quello di cui stavamo parlando prima, che è Amatucci, e lui disse: io non ho capito il motivo per cui la Fiorentina abbia scelto di rinunciare a questo giocatore. E poi gli chiederò anche di un altro giocatore su cui ha espresso un parere che forse oggi potrebbe, magari anche non lui potrebbe non essere più d'accordo al 100%. Ma caro direttore, partirei da Amatucci, che alla Corugna sta facendo spettacolo, dimostrando
2: titolare.
1: La Corugna è una squadra importante e Deportivo La Corugna, cioè non è una squadra banale,
2: sì.
1: E avevi ragione, forse ci si poteva avere più coraggio, anche
24: no,
1: che
24: no, avevi ragione, scusate, la ragione ce l'hanno i fessi, non mi date ragione.
1: Non so, una questione fisica, no, 172 centimetri, scusatemi, un po' pochini, direttore,
24: è come ho avuto modo di leggere qualche giorno fa un santone del giornalismo che spara una sentenza su Franco Mastantuono dicendo: se questi sono i giocatori, non vedo per quale motivo la Fiorentina abbia preso un giocatore del genere, eccetera, eccetera. E io ho fatto un commento abbastanza abbastanza adirato. Il problema non è perché fin quando si fanno i commenti da tifoso ci può stare, uno la pensa in un modo, un altro la pensa in una maniera, si va sulle sensazioni, si va su cose che hanno poco a che vedere con la conoscenza. La conoscenza è qualcosa di diverso. Un giocatore come Franco Mastantuono è un talento, è un talento, poi può avere la capacità di esprimersi più o meno bene in una squadra diversa dall'altra, ma è un talento allo stato puro. Amatucci è un talento. Sì. Amatucci è un giocatore che è un talento. Ha avuto una grande disgrazia, il bacchettonismo del calcio che giudica i giocatori innanzitutto dal fisico.
2: Esatto, ecco. Esatto.
24: Quindi ma chi sa giocare a pallone? Ragazzi, io ricordo un'ora 35 passa anni fa, no? Presi un giocatore all'Udinese che si chiamava Johan Valem, centrocampista centrale, a zero lire.
23: Belga, giusto?
24: E siccome il presidente dell'Udinese, il papà, era abituato a prendere giocatori misurandoli col metro, no? Era ancora quel periodo, no? Mi ricordo che siccome subivano un po' quello che era la mia. Le mie indicazioni, no? A un certo punto mi disse: ma lei mi vuole far morire con questi giocatori piccolini? E dice: presidente, il problema è uno, chi sa giocare a pallone sa giocare a pallone, anzi tu lo devi sfruttare, lo devi usare questo talento. Allora vi dico, Franco Mastantuono, la Fiorentina in questo momento lo fa partire dal out destro, no?
2: Sì.
24: E viene all'interno campo a fare quello che vuole, perché è giusto che sia così, perché lui inventa gioco. Ma il giorno in cui Franco Mastantuono aveva un esterno basso di destra, che è il primo anello della catena di destra, che allunga la squadra, gli si sovrappone e quindi distoglie l'attenzione degli avversari,
2: dà una doppia opzione,
24: diventa devastante. Sì. Oggi ne ha due sempre addosso e purtroppo salta il primo e il secondo fallo, è un valore aggiunto della Fiorentina. Fiorentina con Franco Mastantuono, guarda, io vado avanti sempre un po' ad aneddoti, no? Si parla di tattica, di cose. Tattica cos'è? È un modo di stare in campo di una squadra che ti deve portare a fare che cosa? A vincere la partita, a fare più gol degli altri, giusto?
2: Certo.
24: E cercare di prenderne meno degli altri. Oh. Benissimo. Quando hai un giocatore che la inventa lui, la tattica, le situazioni di gioco, le inventa lui. Ma mi spieghi che cosa hai bisogno?
2: No, ma infatti.
24: Cioè, io parlando l'altro giorno, ci scambiavamo idee. Ci sono due giocatori che nella Fiorentina non devono mai uscire.
2: E sono?
24: Anche uno è Fagioli, per una questione di geometrie, per una questione di senso del gioco, di dividere il gioco. E l'altro è Franco Mastantuono. Poi il resto si devono. Il resto è una rosa fatta di tanti buoni giocatori. Voi avete visto Vanoli, la prima cosa che ha fatto. Cosa ha fatto? Centrocampo, si è reso conto,
2: esatto,
24: che con tutti questi giocatori bravi tecnicamente ma di poco spessore agonistico avrebbe avuto qualche difficoltà. Si arriverà al punto in cui giocheranno tutti i tecnici, ma al momento cosa ha fatto? Centrale Fagioli, interno destro Ndur e interno sinistro Brescianini. Cifra fisica, corsa, agonismo, ha dato consistenza al cuore della squadra. Cioè, capite che voglio dire?
2: No,
24: io,
2: è chiaro,
24: ma
2: è chiaro.
24: Ritornando ad
23: Amatucci, infatti qui poi il dibattito è tra Ulai e Fagioli, se ce la fanno a stare insieme, direttore.
24: Ma guardate, sono diversi. Ulai si è passato lo sfizio, come si suol dire dalle mie parti. Allora Vanoli si è passato lo sfizio e l'ha fatto giocare centrale di centrocampo, giocatore che tecnicamente è sopraffino, no? ma non ha il senso geometrico del centrale. Il centrale di centrocampo deve avere delle caratteristiche, deve essere punto di riferimento, non deve scappare mai. Io dico sempre, deve essere una società di mutuo soccorso, sempre in soccorso ai compagni, capacità di dividere il gioco, capacità geometrica di dettare il corto, il lungo. Pulei è dispersivo.
1: Lo sai cosa mi raccontò, mi ha raccontato Moreno Roggi nel parlare del suo debutto in Serie A? Mi disse, ero un po' preoccupato, sai, a Firenze, prima partita. Allora viene accanto a me Picchio De Sisti e mi dice: stai tranquillo, io sarò sempre a 10 metri a te.
2: Che è un insomma,
1: questo
24: Moreno,
1: è tranquillo.
24: Moreno giocava sull'out sinistro, pur essendo un destro.
1: Questo è il regista, essere sempre ad accompagnare il compagno.
24: Ma ragazzi, allora la pigliamo sul. Io ricordo anni fa, no? Presi un giocatore, facevi il trequartista in Serie B. In Serie B lo utilizzavano da attaccante esterno destro, che col mancino veniva internamente al campo, alla Mastantuono. Lo utilizzavano come trequarti, a ridosso della punta, eccetera, eccetera. Io l'ho preso. Se ti prendo a una sola condizione, con me tu vieni a fare il centrale di centrocampo. Direttore, ma non l'ho mai fatto, mi dice. Non ti sarà preoccupato.

0: squadra, quanta gente vedete in possesso palla, non sa che fare, si gira e la scarica dietro. Centrocampista centrale deve essere sempre pronto, perché la qualità, poi il resto lo fa la qualità tecnica del soggetto. Ritornando ad Amatucci, ma ragazzi, fisicamente ma c'è una qualità tecnica importante. Il ragazzo è una... Ma voi volete dirmi che in tutti questi giocatori che sono passati da Firenze, spesi anche dei bei soldini, sì, pagati sì, anche a peso d'oro, Amatucci, Bianco, il terzino destro di colore che è andato in Inghilterra, cioè, non potevano far parte integrante di una rosa di spessore? Secondo me
1: non c'è dubbio. Allora vorrei chiudere questo ragionamento su un giocatore che te apprezzi, ma che forse ti sta sorprendendo per il valore che sta dimostrando. Parlo di Favazzuli. Te mi hai sempre parlato di un terzino faticatore, usiamo questo termine.
0: Ma continuo a dire, allora non si deve partire da un errore di base. Nelle squadre ci vogliono gli architetti, ci vogliono i muratori, ci vogliono... Le squadre sono fatte, per dirla proprio terra terra, sono varie. Non è che c'è bisogno tutte deve essere composto da architetti. Quando io l'ho definito uno zappatore,
1: sì,
0: ma non è denigratorio.
1: No, per carità.
0: Io ho descritto un esterno basso, un esterno di centrocampo che non può, non è un esterno basso e non è nemmeno un esterno alto, è un quinto di destra. Io ho descritto un giocatore le cui caratteristiche principali quali sono? Innanzitutto agonismo, c'ha il cuore dei calabresi, non molla mai, sta sempre, e quindi questa è una qualità nel calcio, certo, moderno importante.
1: Certo.
0: La corsa, una grande resistenza di base unita a una buona velocità, quindi nel tempo lui si propone continuamente. Poi la qualità tecnica di Favazzuli, ma chi è che mi può dire che è la qualità tecnica di da top? Non è da top. È uno zappatore che nel suo ruolo, per le sue caratteristiche, è un bel progettino, un bel prospettino. 2004, anche quello, Fiorentina, c'è un giocatore che si è perso un pochino a cuor leggero. Ragazzi, la Fiorentina c'ha un grosso settore giovanile, poi dopo bisogna che abbiano anche un pochino il coraggio, no?
1: Sì.
0: Il coraggio quando
1: sì.
0: Esce un altro giocatore che è interessante in mezzo al campo, è l'austriaco, è il ragazzo di origine austriaca,
1: Harder.
0: Cioè io che devo costruire un triangolo di centrocampo ho bisogno di 6/7 centrocampisti, ma voi mi volete dire che Harder non ci sta bene? No, non ci credo. Allora invece di pigliare 10-15 milioni di euro un cane morto, io prendo i miei giocatori, quelli bravi, i giovani del settore giovanile, ha un senso anche il settore giovanile,
1: non c'è dubbio. Senti direttore, Pellegrino ci ha sorpreso, ti devo dire, ma ci ha sorpreso nei gol sporchi che sta facendo, cioè
0: Palatone,
1: Beto. Ah, così a pelle ci piaceva un po' di più, ma in questo
2: Beto,
1: momento
2: secondo me ci ha convinto per come ti allunga la squadra, cioè sì. A Venezia non è che abbia fatto cose incredibili, però nei movimenti, nel
1: però
2: sacrificio,
1: ecco, su chi lavoreresti dei due? Fermo l'estate, tanto no. Giocheranno tutte e
0: allora,
1: due
0: intanto te. Dovete pensare una cosa, fate salire di tono all'ultimo attaccante esterno che hanno preso,
2: sia
0: Gonçalves sia il Negretto, il ragazzo del Torino, bravissimo.
1: No, quello è un talento, ragazzi,
0: ma con i nomi fateli salire di tono, va bene, e salendo di tono loro con Franco Massantuono, e chiaramente come vede la porta Pellegrino non la vede Beto è uno che fa la guerra, fa sportellate là davanti, buona velocità, allunga la squadra, ricalca un pochino le caratteristiche
1: di Ken,
0: il ragazzo che è andato via, va bene, ma Pellegrino è la classica punta centrale, io lo chiamo Balatone perché è grosso,
1: messo
0: lì, no? Ma copre bene la palla, avete visto il primo gol che ha fatto?
1: Sì.
0: Sapete come si chiama in gergo? Quella è una mossa che il calcio ha ereditato dalla pallacanestro. Il taglio ha ricevuto palla spalle al gioco, ha cercato l'avversario,

0: l'ha tagliato e si è trovato lì a fatto d'oro.
1: Sì.
0: Queste sono caratteristiche.
1: Ma anche il tapin che ha fatto non è elementare.
2: Se lo diceva Amerini ieri, ma ha ragione.
1: Amerini ci diceva il tapin
2: come
1: che
2: se ci andasse di prima.
0: Alla fine,
2: lì se la vuoi stoppare, magari per di tempo. Ne conosco tanti, un gol così lo sbaglierebbero.
0: Voi vedrete che al reparto avanzato conta il numero di gol che fanno, soprattutto come reparto, no?
1: Come reparto,
0: e
1: sì.
0: Allora voi vedete 12-13 li fa Pellegrino, e 7-8 li fa Massantuono, e altri 4-5 li fa l'altro, e altri 5-6 li fa l'altro. Voi vedete che un attacco che riesce a portare, riesce a, diciamo così, a portare a casa 35-40 gol, amici miei, è un attacco da competizione europea,
1: Sì. Senti,
0: mo
1: direttore,
0: sto esagerando, no?
1: Prima di salutarti ti chiedo invece un parere su uno che ci aveva fatto innamorare appena sbarcato a Firenze, che in questo momento un pochino fatica a trovare il suo abito. Mi riferisco ad Attà. L'altro giorno parlavamo con Fabio Rossitto, ex Viola, un amico, tra l'altro vive in quei territori laggiù al nord. Diceva, sai, nell'Udinese, l'Udinese faceva 3-5-2, lui era veramente libero di andare dove lo portava l'istinto, il talento. Lui fatica a vederlo proprio con una mezzala classica in un centrocampo a tre. Ecco, la tua sensazione sul valore oggettivo del suo giocatore non ci sono dubbi, ma sul ruolo che è migliore per lui?
0: Per me il ruolo migliore di Atta è mezzala d'assalto. Lui in un triangolo di centrocampo, fare il centrodestra è il suo ruolo ideale. Attà è un giocatore che ha una grande capacità di inserimento, unita a una grande capacità tecnica, no?
1: Sì.
0: Va bene, ma lui deve arrivarci là davanti, non deve starci. Quando si sta, diventa un giocatore prevedibile, controllabile e rallenta il gioco. Nella prima partita, voi ricorderete, l'hanno fatto giocare da trequartista là davanti.
1: Sì, sì.
0: È un pochino sciupato, un pochino perso in quella posizione, però quando gli equilibri saranno belli rodati e la Fiorentina avrà il suo bel centrocampo con un centrocampista centrale d'ordine, un uomo d'ordine, un uomo di contenimento e di grande forza come Endur, e ci sta pure Atta, ci vuole la mezzala d'assalto.
2: Ma direttore, sono quattro, mettendo dentro anche Endur, Fagioli, Atta, Endur e Ulahi.
0: Io sacrifico Ulahi e poi Ulahi lo faccio divertire, me lo uso nei momenti che devo farlo entrare, ed è un giocatore che può destabilizzare perché salta l'uomo, perché ha una capacità di gestione palle importante, e quindi d'altra parte voi sapete che le rose, se io ho una panchina consistente, io li devo considerare dei titolari anche loro, no?
1: Ma certo, esatto, giocano tutti nell'arco della partita.
0: Non giocano tre e basta.
1: Esatto,
0: quindi secondo me Ulahi è un giocatore che alla fine anche lui è una mezzala, cioè non hanno il senso, come si può dire, il senso della disciplina, no? E
1: sì,
0: poi
1: sì,
0: la capacità di essere incisivi nella fase di non possesso palla, perché è importante, non ce l'hanno, ed è un peccato imbrigliarli perché hanno altre qualità, altre caratteristiche. Io il reparto lo costruisco in maniera tale che nella sua interezza c'ha tutto, c'ha l'ordine, c'ha il contrasto e c'ha l'attacco.
1: No,
2: tra l'altro
1: così.
2: Fagioli ce lo danno quasi tutti come di rientro tra i convocati in nazionale. Qualcuno si aspetta anche Gnonto richiamato ma come lo vede in questa Fiorentina?
0: Non è che mi fa, certo,
1: no, ma dentro il gruppo ci può stare. Il gruppo di 23, 24
0: stare,
1: giocatori,
0: è uno che sta lì quando entra, è veloce,
1: esatto,
0: è uno che ti crea casini, quindi ci può stare assolutamente.
1: Nelle partite in cui magari c'hai il finale con più campo da giocare,
0: io sono curioso di vedere Gonsalves quando migliorerà.
1: Madonna, però Gonsalves è giocatore,
0: Io sto dicendo, sono curioso di vedere quando, perché ora a livello di condizioni mi sembra un pochino indietro.
1: Molto indietro.
0: No? Io sono curioso di vederlo quando sarà al 100%. È un bel vedere per la Fiorentina, è un bel avere.
1: Tocca la palla, mamma mia, c'ha qualità, qualità. C'ha tanta qualità questa squadra. Il problema è metterla insieme.
0: Ma avete visto con quale semplicità ha calciato quando ha fatto gol? Semplicissimo, guarda, senza ammazzarsi proprio.
1: Non l'ha nemmeno incaricato tanto, proprio è venuto.
0: Proprio boom, gli è venuto naturale. Quella è la classe. Quando parliamo di Amatucci, ma tu c'ha classe, tecnica. E oggi dice là, sta facendo la grande in Spagna. Ragazzi.
1: Tutto
0: è un campionato tecnico dove i giocatori tecnici fanno la differenza.
1: Grazie direttore. Buon fine settimana, grazie davvero. Un abbraccio. È così, ragazzi. Però,
2: sentito che ha detto, dai, lo dico anche a tutti gli ascoltatori: Ndur, Fagioli e Attà. E dice: mi tengo Ulai per altri momenti. Quindi noi, mi ci metto anch'io, io, te, e direi il 98% degli ascoltatori vorremmo tutti il terzetto Fagioli, Ulai, Attà. Però c'è un motivo, evidentemente, se tanti addetti ai lavori ti dicono di no, e soprattutto ti dicono che lì ci vuole un Dur a dare equilibrio, se non addirittura pure Brescianini, perché comunque Attà deve arrivare davanti. Su questo sono totalmente d'accordo.
1: Attà deve giocare,
2: non deve starci lassù, ma deve partire da dietro
1: e ci deve arrivare,
2: perché se ci arriva con i suoi tempi
1: non c'è il primo passo come Mastantuono, non ce l'ha questo,
2: viene più fuori alla distanza,
1: ha bisogno di partire. Quando parte c'è questo, è uno spettacolo, ti brillano gli occhi quando vedi Attà.
2: Poteva essere un vecchio 10, è un calcio, dieci. quello bello,
1: pulito, elegante, tacco, colpo, suola,
2: eccetera. E secondo me la vede così anche Vanoli. Ripeto, tanto tra un'ora viene in sala stampa, sarà fondamentale capire se ci vorrà dire qualcosa. Tanto la domanda su Ulai e Fagioli insieme gliela faranno, quindi poi seguiteci, perché
1: guarda, è bello che parli Vanoli,
2: non me l'aspettavo
1: prima di questa partita, perché è evidente che oggi rimosse tutte le problematiche societarie, mercato, grosso. Oggi si parla di calcio con Vanoli e ci sono tanti dubbi, perché ragazzi, noi nella formazione abbiamo messo Pongracic titolare e Dragusin in panchina,
2: voi
1: cioè,
2: per me Dragusin no, Santi è pessimista su Dragusin. Io no, per me gioca serenamente.
1: Eccola qua, bravissimo, ringrazio Marco Zanelli che ce l'ha, un po' anni ce l'ha 70. Buttata giù. E voi pensate questa:
2: De Gea, Jimenez, Pongracic, Ranieri, Vieri, Ndur, Fagioli, Attà, Mastantuono, Pellegrino, Gie. Io pochi dubbi, ecco, terzetto offensivo e terzetto di centrocampo. Vediamo la difesa, se davvero Dragusin è acciaccato o meno.
1: Te vuoi Dragusin?
2: Non è che lo voglio.
1: Ma la tua redazione vuole Pongracic.
2: È pessimista. Poi, magari ieri hanno mangiato troppo asado e Dragusin lo tiene a riposo.
1: Va bene, allora ci avviamo all'ultima mezz'ora di questa puntata di Palla al Centro. Sta volando via. 348-7513933 per i vostri ultimi messaggi audio scritti. Per gli ascoltatori di Lady Radio, 3925727775. Ancora spazio alle vostre telefonate allo 055 771 171. Torniamo e andiamo anche a casa Napoli per capire come stanno loro, chi può giocare. Noi non gliela diamo la nostra formazione, magari loro ci danno la loro. Vediamo.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze.

0: Guardala. Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici e puoi tentare la fortuna con i Gratta e Vinci, speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social.
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
1: Istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
3: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
6: Ma io sarò malizioso, ma indurre vale quello che vale e si vede in campo, certo. Belle prospettive, però i suoi 5-6 gol a stagione li fa, però secondo me gli interessi dei vari club, ragazzi, esce i procuratori e ce li ha a mangiare sopra.
7: Buon pomeriggio da Maremmano Viola. Io con Vatti da Roma sono d'accordo o non sono d'accordo? Sono quasi sempre d'accordo, ma stavolta un pochino meno, perché secondo me Matucci è valido ma per la Spagna. Io non lo vedo un giocatore adatto per l'Italia, lo vedo più nel gioco spagnolo. Infatti, capito, Rodri, lui, insomma, queste cose qui. Però per l'Italia non so se sarebbe giusto per la Serie A italiana, per la Spagna è l'ideale.
8: Ma io alla radio sentivo molto possibilità di convocazione nazionale. Io sono caduto a terra, non è possibile, niente nazionale, ma vogliamo scherzare veramente. Leo.
9: È una voce, dopodiché diciamo è meno probabile.
10: È chiaro che il ragionamento, ragazzi, noi non sappiamo quale sarà la logica di Mancini, che per Mancini queste sono le prime convocazioni di un nuovo ciclo.
9: Gnonto ce l'ha già 13 che, di presenza in nazionale.
10: E che fu quello portato proprio da Mancini, esatto, se ti ricordi. No? Ecco perché nasce il discorso. Allora, Mancini lavora per, ora faccio, esaspero il concetto, lavora per il prossimo mondiale, lavora su un blocco di età, lavora quindi non sull'immediato, e allora può essere un ragionamento anche sui giovani. Ho sentito parlare di ipotesi di giovani,
9: ma lo stesso Caiode è in ballo,
10: sì, che non è nemmeno poi, cioè ancora più giovani ne ho sentiti io, no? Oppure no, ora c'è la National League. Arrabbiare.
11: La Gazzetta cita anche Mandragora.
10: Anche Mandragora.
11: I potenziali convocabili.
9: Credo arrivino in serata.
10: Cerca un compromesso tra le cose. Non lo so, non sappiamo qual è la filosofia che accompagnerà. Ma Gnonto, quando fu convocato a Mancini, ha fatto il suo. Anch'io, sinceramente.
9: È anche vero che inizialmente stavo leggendo saranno 35.
10: Secondo me fa una maxi convocazione.
9: Perché poi si gioca 4. Io non ci credevo, sono andato a guardare il calendario: si gioca ben 4 partite, Italia-Belgio, Francia-Italia, e poi c'è una doppia sfida alla Turchia.
10: Dopodiché, vi dico anche che
9: qui c'è il Montellino, c'è Vincenzo.
10: Se dovessi, dopo la figura fatta al mondiale, se dovessimo retrocedere dalla National League dalla A alla B, non sarebbe una bella cosa per il calcio italiano.
9: Insomma, Francia, Belgio e Turchia è il girone. Tu c'è scampo.
10: Come c'è scampo?
9: Bella nazionale. Luca, valiamo una bassa Serie B?
10: No, come?
9: Ma come? Tre mondiali, si sta sui divano. Poi loro ce la possono raccontare come vogliono, Malagò, Mancini, il nuovo corso. Sono tre mondiali che stai sul divano. Di che si ragiona? Francia, Belgio e Turchia. T'asfaltano. Tra l'altro in Turchia ho visto c'è un allenatore italiano che anche in Europa, perché se no dice è campionato turco, no no, in Europa League il Marsiglia gli ha fatto venire mal di testa, tutto lo stadio pazzo per lui e erano tutti a fare italiano, lui pazzo in mezzo alla panchina a fare gesti inconsulti e vabbè è un
10: integralista, lui diventerà un imperatore,
9: è insopportabile
10: in Turchia.
9: Meno male ce lo siamo levati di torno, tanto un si reggeva italiano,
10: pigliava in Turchia, piglia solo 6
9: milioni,
10: c'è
9: tutta la Turchia ai suoi piedi, sì, tutto sì. Lo stadio del Beşiktaş impazzito, ieri sera c'è il gol del 3-1 e a un certo punto erano in tre che stavano arrivando su sto pallone, l'hanno buttato dentro perché giocano come degli assatanati, detto che poi in Europa League sono anche avversari tipo il NEC che ho visto, la Juve il NEC se l'è mangiato assolutamente, non il Milan col Benfica invece ha cominciato malino, per la Conference attendere perché era particolare, no?
10: Quando gioca la Conference?
9: A ottobre.
10: Ah, ottobre.
9: Sì, sì,
10: dove andresti la prima trasferta?
9: Seguirei volentieri l'Atalanta, andiamo a vedere il classico museo di Van Gogh,
10: va bene. Allora,
9: niente di più scontato. Oh, invece qui Napoli, ringrazio il direttore di Radio Tutto Napoli Antonio Gaito che è con noi. Antonio, ben trovato, buon pomeriggio.
12: Ciao, buon pomeriggio a tutti, come state?
10: Bene, bene. Come sta il Napoli?
9: Meglio della rosa del Napoli a vedere le notizie in arrivo.
12: Ma quello, Tommaso, basta poco per stare meglio del Napoli in questo momento.
9: Ma pure Spinazzola?
12: Sì, non si è allenato quest'oggi, verrà credo valutato anche domani, una contrattura, quindi lui ha uno storico un po' problematico per quanto riguarda gli infortuni, quindi ci sono un po' di giocatori che non hanno dei veri e propri infortuni, che però vengono monitorati, perché il Napoli, anche Allegri col suo staff, si è dato come obiettivo quello di limitare gli infortuni. L'anno scorso ricorderete il Napoli ha avuto un record mondiale per quanto riguarda gli infortuni, che hanno toccato addirittura la quota 50 a un certo punto, quindi vogliono non sovraccaricare alcuni giocatori, uno di questi è Spinazzola che è uno storico problematico, ma anche Anguissa, no, di cui si è parlato tanto in questi giorni, anche lui non si è allenato con i compagni quest'oggi, perlomeno non si è allenato nella parte col pallone, quindi non dovrebbe essere della partita.
10: Quindi che formazioni ci dobbiamo immaginare più o meno?
12: Nonostante le tante assenze, comunque credo la formazione sia di buonissimo livello. È chiaro che a centrocampo manca anche McTominay per altre problematiche, purtroppo, certo, addirittura cardiache, perché i giocatori fuori sono abbastanza, ma per motivi disparati, va detto. Sì. Infortuni muscolari per ora sotto controllo, però insomma a centrocampo si va verso doppio play, questa soluzione che comunque un po' di problemi in costruzione perlomeno li ha risolti, perché il Napoli costruiva abbastanza male in questo nuovo inizio con Allegri, quindi Gilmour con Lobotka, poi dovrebbe esserci di nuovo De Bruyne, quindi è più un 4-2-3-1 che un 4-3-3, immagino, salvo poi un impiego di Vergara che nell'ultima ha giocato alto da esterno, da falso esterno che si accentrava, però a sinistra dovrebbe esserci Lang in questa partita, sì. È pronto anche David Neres che proprio a Firenze fece un gran gol, però vediamo, forse più una carta per il secondo tempo il brasiliano, e poi lui predilige tra le due corsie giocare a destra c'è parecchia abbondanza, l'ha detto, perché c'è Politano che è sempre un uomo abbastanza tattico,
9: sì,
12: sia per Conte che per Allegri, però sta molto bene anche Favasuli, e poi c'è questa carta immagino per l'ultima mezz'ora di David Neres.
10: Potrebbe essere davanti Højlund, e in difesa?
12: Ma in difesa si va con credo Olivera a sinistra, poi per il resto sono confermati, c'è Rafa Marine che sta avendo finalmente continuità, sta crescendo col passare delle partite, con ovviamente Rachmani, e poi c'è Giovanni Di Lorenzo, è pronto anche Beuke, ma quindi l'emergenza un pochino è rientrata, però in questo momento Allegri dà continuità a quelli che stanno giocando, quindi è pronto a Beuke, ma si va comunque con lo spagnolo.
9: Mi togli una curiosità sulla forma di De Bruyne, perché il giocatore non si discute. Devo dirti che con l'Arsenal l'ho visto proprio piantato, ma perché siamo a inizio stagione e è in ripresa, immagino.
12: Tommaso, sì, in realtà i dati che poi consultiamo lo vedono comunque tra i giocatori più attivi. Poi secondo me c'è un discorso da fare anche a livello di collettivo, perché è chiaro che con l'Arsenal è fatto una partita proprio terrificante dal punto di vista della sofferenza, del blocco basso. Napoli secondo tempo ha proprio rinunciato, infatti è stato anche piuttosto criticato Allegri, perché sì, di fronte c'è l'Arsenal che l'ha vinte tutte, però insomma gli avversari dell'Arsenal ogni tanto tirano pure in porta, quindi anche se perdono, però perdono magari attaccando e tirando verso la porta. Poi ha avuto una chance nei finali, però diciamo che De Bruyne perlomeno con Allegri ha ritrovato una certa centralità, si sente coinvolto nel progetto ed è già un passo avanti, perché il biennio Conte è stato molto, come dire, problematico, per carità, ricco di successi, è storico, indimenticabile, però parecchi giocatori
9: è come quando corri con la macchina bella e poi la benzina, però
12: Conte, sì, poi c'era proprio un rapporto anche conflittuale.
10: L'abbiamo capito.
12: Lo spogliatoio era arrivato a un punto di saturazione, sia fisico, no? Per la metodologia molto dura, ma anche poi credo mentale, di rapporti personali. Quindi si era arrivati al capolinea e ne erano consapevoli tutti, diciamo, della separazione. Del resto, poi Conte dopo 2 anni va via, solo alla Juve se lo abbia fatto 3 anni.
10: No, ma lui è così.
12: Con l'ordine delle cose. È chiaro che Allegri, che è stato accolto con parecchia, come dire, diffidenza, se non scetticismo, però deve rimettere pure insieme un po' di cocci, perché il mercato è anche conseguenza delle spese del biennio di Conte, tant'è che il Napoli quasi non ha fatto mercato. Il discorso fisico, il discorso anche psicologico di alcuni leader, quindi diverse problematiche che deve rimettere insieme, però non sono mancate anche un po' di critiche per lui, che si porta dietro questa etichetta. Il Napoli, anche quando ha vinto, l'avrete visto sempre un pochino passivo, a delle fasi un pochino basse, ovviamente che non vengono gradite dal pubblico, che è abituato ad altro.
9: Sì, noi la vista abituando male, no, ma possiamo, con due scudetti,
10: però possiamo dire, lo dico francamente, io per ora di Allegri vedo poco, nel senso non c'è un'idea di calcio,
9: no.
10: C'è la capacità,
9: c'è
10: di
9: una gestione, forse
10: sembra una squadra gestita da Lobotka, da De Bruyne, quando che comunque trova, sai, Allegri riesce a dialogare con questo tipo di giocatori, pensa Modric, campione, lui non è il Conte che va alla guerra con tutti, però c'è poco vedi poco di idea. Io ancora non ho capito come vuole giocare Napoli. Poi ti confesso anche che, a parte Højlund, chi fa il centravanti nel Napoli?
9: C'è Luca, no?
10: Ma come Luca non è un giocatore da Napoli, cioè da quel tipo di livello. Cioè, se il livello è andare a lottare per lo scudetto, ragazzi, oggi l'attacco del Napoli è sicuramente inferiore alle squadre che lottano per lo scudetto, ecco. E che tipo di partita immagini che venga a fare Napoli? Allora, qui c'è una situazione molto curiosa in questa vigilia di questa partita. Sul fronte Fiorentina c'è un entusiasmo, vorrei dire quasi motivato, ma c'è un'euforia, cioè addirittura si ragiona, ma sì, bisogna giocarci a faccia a faccia, perché se la partita si può vincere, c'è un ottimismo, direi, acritico. Perché viene da un inizio di paura e due risultati positivi. Il Napoli,
9: Poi il Napoli ne ha vinte due,
10: sì, appunto,
9: cioè non è che è proprio un disastro,
10: no,
9: come
10: però
9: partenza.
10: Dà l'idea di un cantiere aperto,
9: qual è il problema? Il gioco, cioè, che ancora non è un gioco spettacolare quello del Napoli.
12: Sì, infatti dicevo che più per la questione, come dire, estetica, cioè nel senso che possa non piacere, quelle fasi di passività che ha avuto per così tanti minuti, il dubbio un pochino è che più che altro la rosa possa non essere congeniale per quel calcio lì, perché è abituato a fare altro. Ad esempio parlavamo del centrocampo, è chiaro, sarà un Napoli ad esempio poco strutturato per palle inattive, per difendere troppo a lungo in area. Parlavo questa mattina anche con il vostro Lorenzo Marucci, buon Marucci, su Pellegrino titolare. È chiaro che se ti abbassi, ti porti ad esempio la Fiorentina in questo caso troppo in area di rigore, come è accaduto anche nelle partite in cui Napoli ha vinto col Genova, anche in altre circostanze, e ti esponi un pochino, che ne so, ai colpi di Mastantuono uno contro uno in area, ti porti uno specialista come Pellegrino di testa, insomma anche sull'altra fascia la Fiorentina è messa molto bene a tante alternative, no, quest'anno, quindi ti esponi un pochino a tanti pericoli, e il Napoli invece grosso modo ha sempre difeso tenendo l'avversario un po' distante, quindi c'è grande curiosità di capire il Napoli ora contro un avversario di buon livello, se riesce a fare la partita, a dominare il campo come spesso insomma è capitato.
10: Guarda, non finirà mai così, nel senso, magari finisce ma non per un pensiero, però ecco, anche la possibilità di arrivare alla sosta, comunque anche un risultato positivo, anche un punto, eccetera.
9: Succede
10: qualcosa, inizio partita, che apre la partita, cioè si spalanca, si apre la partita.
9: Dici non si...
10: Ma se a 20 minuti alla fine
9: si portano a casa
10: perché poi
9: il punticino.
10: Il Napoli ovviamente ha altri obiettivi rispetto alla Fiorentina, però in questo momento, anche in virtù delle problematiche che ha in mezzo al campo, non lo so. È una difficile partita, strana, da leggere, ragazzi. Questa non è una partita.
12: Sì, no, detto
10: il Napoli in difesa non è. Le squadre di Allegri hanno un punto di forza e la
9: ti
10: difesa.
9: Dico
10: il
9: che
10: Napoli non ha una difesa forte.
9: Una
10: in questo
9: partita
10: momento.
9: Che arriva domenica a mezzogiorno e mezzo, ancora è presto, però sabato, domani.
10: Gradi ci saranno.
9: Poi domani c'è un Inter Roma, che è una sorta di primissimo, no?
10: Sì,
9: big match.
10: Video, certo.
9: Quindi, boh. Hai visto mai una delle due vincesse? Il segnale lo lancia, suppongo che chi ha voglia di stare lassù in vetta alla classifica debba rispondere.
10: Perché ragazzi, è vero che siamo agli inizi, però poi certo, la lunga sosta, questo risultato te lo porti addosso, nelle 3 settimane sono certo, un'eternità prima di andare in campo, che qualsiasi risultato te lo porti un po' addosso da questa. Senti, al volo una riflessione su Favasuli, sai, è stata una scelta della vecchia gestione, quello tutto sommato di non crederci al 100%, sembra che questo ragazzo sta provando a ricucirsi il suo spazio, no?
12: Sì, sì, Luca, assolutamente, ha avuto un bell'impatto sia quando è entrato insomma in Champions, poi in campionato, una settimana non da poco perché ha fatto doppio esordio, però ha grande energia questo ragazzo.
10: Sì, c'è entusiasmo, si vede.
12: Magari non avrà il tocco sopraffino, però poi è efficace comunque anche nel dribbling. Paradossalmente viene preso da terzino, sta giocando da centrocampista a salire, addirittura ha giocato al posto di Politano, siamo da esterno alto, quindi è una variante importante per ora, però non da terzino, non nel suo ruolo, perché lì sì, Di Lorenzo per Allegri non lo muove perché gli equilibri
10: ovviamente,
12: eccetera sappiamo certo, come ragionano un po' i nostri tecnici, intendo italiani, però è una risorsa in più per il Napoli che non ha fatto mercato, intendevo questo, nel senso 1 milione di prestito, 6 di riscatto, ha ridotto al minimo le spese, però aveva necessità anche di svecchiare un po' l'organico, quindi ha messo dentro un po' di tra gennaio e poi queste state qualche giovane per abbassare un po' l'età media, che forse è il problema da qui ai prossimi anni del Napoli, però concordo con quello che dicevi tu anche sulla lettura di Allegri, perché nel senso che ha detto proviamo a sistemare un pochino la classifica, perché poi dopo la sosta, come dicevi tu, recuperiamo un po' di giocatori.
10: Recupera un po' di giocatori.
12: Il calendario anche un po' in discesa.
10: Guarda, sarà divertentissima la sfida Mastantuono di Lorenzo.
9: In teoria sì,
10: perché l'esperienza di Di Lorenzo, che è un giocatore di statura internazionale, e la freschezza di Mastantuono sarebbe piaciuta ai tifosi del Napoli, te lo garantisco, perché c'ha colpi,
12: anche che ci ha provato, però poi evidentemente il Manna non aveva l'ok per procedere al prestito, sai, De Laurentiis magari quella filosofia, non valorizzo i giocatori,
10: gli altri,
12: eccetera,
10: certo,
12: però,
10: certo,
12: insomma comunque ti poteva far comodo, però io spero invece ovviamente dalla mia parte, Luca, che Massaduro venga attaccato, perché è chiaro che se ti metti a difendere su quello che dicevo prima, se ti metti solo a difendere su Massaduro
10: va in difficoltà. Sì,
12: il Napoli ad esempio ha già preso un po' di caratteristiche del Milan dell'anno scorso, questo un po' mi preoccupa, nel senso che baricentro subisce tanti cross, il Napoli è una delle squadre che ha subito più cross laterali. Eccoci. Quindi se ci mettiamo sempre lì dietro
10: vuoi vedere che fanno un cross per Pellegrino, perché noi c'è un grande giocatore di testa, ma non gli arriva un cross nemmeno per sbaglio.
9: No.
12: Allora il mix può essere letale.
10: Pellegrino ha segnato in tutti, a Parma aveva segnato solo di testa, qui ha fatto 3 gol mai di testa.
9: Detto perché...
12: sai, l'avete visto anche con l'Inter, però vabbè, l'Inter si può dire è la squadra più forte, però anche col Genoa primo tempo tutto in balia del Genoa. Poi sai come funziona, no? In Italia poi il difensore magari fa un errore, sbaglia un intervento, è colpa del difensore. Ok, ma se stai 40 minuti nella tua area,
10: certo, però può capitare.
9: Sì, detto che poi magari Mastantuono a destra, Oliveira a sinistra.
10: Oliveira a sinistra, giusto, no? Tocco Oliveira.
9: No, ci togliamo la curiosità eventualmente di vedere questo Noah Lang, perché poi sono arrivati anche altri interpreti. Arrivato Gonçalves, è arrivato Gnonto, però Noah Lang l'abbiamo seguito tanto. Sì, secondo me inizialmente, ti ricordi, era nel gruppo
10: dei primi esterni che seguivano.
9: Coleosso, Bakayoko, ma c'era anche Noah Lang, che però poi alla fine il Napoli...
12: ti ricordi, Tommaso, insieme, dissi guarda, il Napoli quest'anno non vuole darli più in prestito perché Conte li aveva bruciati, sia Lucca che Lang, se non arriva un'offerta a titolo definitivo il Napoli li tiene, e li ha tenuti alla fine perché non sono arrivate offerte diciamo interessanti come modalità di uscita, il Napoli aveva deciso quello, e poi da capire se la scelta è corretta, perché per ora hanno fatto pochino sia Lucca che Lang. Lang è un giocatore molto estroso, vediamo se Allegri riesce a rilanciare giocatori che aveva voluto Conte e aveva bocciato poi lui stesso dopo pochi mesi.
10: Mi pare che sia il campionato di quelli che provano a rilanciare i giocatori. Vedevo Spalletti con Nico Gonzalez, quello del soldi ce n'è pochi, quindi
12: tutti gli esuberi in campo,
10: c'è pochi soldi e quindi bisogna andare a pescare nel frigorifero se si ritrova qualcosa. Grazie Antonio, un grande piacere sentirti.
12: Grazie, ciao ragazzi, buon lavoro.
10: Si va a cercare
9: Nico, cioè, non è che sia da rilanciare,
10: però dall'Atletico
9: Madrid, da Nazionale ha fatto la finale,
10: ma l'hanno offerta a tutti,
9: ma è forte, io vabbè, non so, l'avrei ripreso. Abbiamo detto sì di questo Besiktas, mi sono arrivati anche messaggi privati anche da colleghi molto più bravi di me che si sono divertiti come pazzi ieri sera.
10: E noi ci speriamo di divertirci.
9: Noi abbiamo il vanolismo, è vero, a posto così. Poi tanto ci penso io a Dimitri. Lunedì vola tutto, con Palladino tornato a Bologna e questo italiano turco ci sarà da divertirsi. Molto prima però abbiamo Fiorentina-Napoli e di questo si parlerà in sala stampa con Vanoli, perciò vi ricordo ancora l'appuntamento 16:30, seguiremo il tutto è rigoroso live, quindi avrete Niccolò Santi, il Nick e Nick oggi è versione mini, 16:30 Vanoli, dalle 17 invece una grande accoppiata Galassi Bevilacqua per Garrisca al Vento, e poi torna la nuova stagione anche di Ganzamente in Viola, del Brivido Sportivo, che stasera seguirà da vicino anche una bella festa un Viola Club in zona Scandicci. C'è anche un altro Viola Club che festeggia a Certaldo e quindi poi saremo anche lì, e poi abbiamo la chiusura con Extra Viola alle 21:30,
10: sperando che Fagioli sia tra convocati in Italia, sarebbe tanto piacere,
9: perché dopo le 7-8 più o meno di sera dovrebbero arrivare le convocazioni, mentre la Fiorentina la ritrovate sulle di radio dalle 18 con le bombe, prima musica, informazione e attualità. Noi ci risentiamo nel weekend, di sicuro domenica per Fiorentina-Napoli, buon proseguimento di giornata e a presto Luca.
10: Ciao!
9: Ciao!
13: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
14: Amore mio, storie e personaggi dal mondo viola.
13: La storia della Fiorentina e molto altro, raccontato su Radio Firenze Viola.
15: Cari amici di Radio Firenze Viola, buongiorno, ben ritrovati. Dunque, tra due giorni la sfida con il Napoli, sfida che ci dirà abbastanza sul valore di questa squadra, sul valore della squadra viola naturalmente. In molti non firmerebbero per il pareggio, avete sentito poco fa anche Luca Calamai nel corso del suo Caffè Nero Bollente, e in fondo è giusto così, considerando che la Fiorentina adesso è in crescendo e sta mostrando la qualità che ha. Nel pomeriggio comunque parlerà Vanoli, vedremo se effettivamente ci saranno anche delle indicazioni da parte del tecnico della Fiorentina. In ogni caso noi proveremo a fare la nostra formazione e aspettiamo anche le vostre al 348 753 933, questo è il numero per i vostri messaggi WhatsApp scritti e vocali. Aspettiamo ovviamente anche le vostre chiamate allo 055 77 11 171. Saluto Andrea Bruno Savelli, ben ritrovato.
16: Buongiorno a tutti.
15: Quante volte, parlando del Napoli, ha detto che la Fiorentina ha altre potenzialità, può fare un percorso ben diverso, migliore rispetto a quello del Napoli? Quante volte l'hai detto?
16: No, attenzione, no, può fare lo stesso percorso, magari farlo, cioè.
15: Però per le potenzialità che ha sempre avuto questa Fiorentina,
16: evidentemente la città ha caratteristiche diverse, quindi ha probabilmente più facilità in certi aspetti nel convincere grandi calciatori a venire, ma anche un'utenza inferiore a livello numerico. Però noi, quando la Fiorentina funziona, abbiamo dietro mezza Toscana ci odia e mezza Toscana sì, è con noi, quindi non abbiamo solo i numeri di Firenze, della nostra meravigliosa città.
15: Sei d'accordo sul fatto che non bisogna in partenza firmare per un pareggio?
16: Ma sì, son d'accordissimo, perché nella condizione in cui è questa squadra il pareggio è sempre meglio di una sconfitta, è banale, psicologicamente sarebbe importante. Poi bisogna vedere come arriva il pareggio. Il pareggio dell'anno scorso contro il Milan fece scattare in casa, fece scattare tanto dentro la Fiorentina, capì che non era quella squadra destinata senz'altro alla Serie B. Però bisogna vincere, non c'è tanti discorsi. Per continuare in questo progetto che, secondo la proprietà e secondo Paratici, vuol puntare allo scudetto in qualche anno, e mi hanno preso tanto in giro quando l'ho scritto, ma io ne sono convintissimo, però bisogna andare in Europa l'anno prossimo. Non si può trattenere una rosa così ampia con una partita a stagione, e sarebbe riuscire almeno ad andare in Europa League, è un'impresa titanica, non solo per la partenza ma anche per le concorrenti, perché tre sono quasi già in Champions, resta un posto ancora in Champions e due per l'Europa. Noi dobbiamo assolutamente provare a lottare per quella roba lì.
15: Comunque c'è la sensazione che la Fiorentina possa farlo questo colpaccio con il Napoli, anche per come si presenta il Napoli, che è una squadra di valore, però comunque deve fare i conti con una serie di assenze. E questa Fiorentina, come dicevo all'inizio della trasmissione, è vero che ha affrontato il Venezia e il Pisa, però inizia a far vedere che questa qualità emerge e quindi, ecco, non può che migliorare partita dopo partita.
16: Sì, dobbiamo essere oggettivi, no? Accecati dalla bellezza di alcune componenti di questa squadra e dal tifo. Rischiamo di fare come col Benevento in Coppa Italia, dove, se volete, c'erano tutti i problemi che poi sono esplosi contro squadre di livello superiore, perché Benevento ci palleggiò per 22-24 sì, minuti dopo l'1-0 al secondo minuto sì. È la stessa partita che poteva avvenire col Frosinone, perché lo stesso calciatore segna dopo 3 minuti, Gudmundsson, una volta è in gioco, una volta c'ha la spalla in fuorigioco. Però i dettagli cambiano la vita nello sport, e anche dentro la partita con il Pisa e dentro la partita col Venezia ci sono stati degli spifferi. D'altronde non poteva chiudere quella, non era una porta o una finestra aperta, era una vetrata di 100 sì, metri quadri, sì, quelle dei Viola Park meravigliose, sì, e quindi ne ha chiuse diverse. È stato bravo mister Vanoli e ora deve finire il lavoro, però insomma non è risolta la situazione.
15: No, assolutamente, non è risolta. Anche per questo dicevo all'inizio della trasmissione che da questa partita con il Napoli si inizierà a capire il vero valore di questa Fiorentina.
16: Ed è una partita trappola.
15: È una partita trappola, ma insomma, poi comunque il valore del Napoli, al di là delle assenze, rimane. Però sentiamo come la pensa anche Massimo Orlando, che è in collegamento con noi. Ciao Massimo.
16: Buongiorno Massimo.
15: Dovrebbe esserci, eh? Vediamo. Ci sei, Massimo?
17: Sì,
15: eccoci
17: pronto?
15: Qua, eccoci qua, pronto. Benvenuto. Ciao, ciao,
17: ciao, ciao, ciao,
15: ciao, ciao, ciao. Stavamo parlando naturalmente della partita di domenica della Fiorentina con il Napoli. Che sensazioni hai innanzitutto?
17: Buone, sensazioni buone, perché arrivi da due vittorie. Sappiamo che le vittorie a volte sistemano tante cose, è chiaro che Vanoli ha preso una squadra che era a pezzi da tutti i punti di vista, credo abbia dovuto lavorare soprattutto sulla testa dei giocatori, mi sembra abbia fatto un buon lavoro, e adesso arriva una partita tosta, ma è vero, il Napoli non è partito bene, il Napoli ha qualche defezione, però questa Fiorentina in questo momento può mettere in difficoltà il Napoli, è una partita trappola, come avete detto giustamente, però io sono abbastanza tranquillo, nel senso che venire a Firenze adesso con la squadra che comunque un po' si è sistemata non è per niente facile per nessuno, dunque un risultato positivo permetterebbe poi a Vanoli di affrontare questo mini ritiro e lavorare su quegli aspetti che ancora vanno migliorati, cercare di fare ancora più gruppo, perché secondo me prima è una cosa che non era riuscita assolutamente a grosso, e cercare anche di conoscere poi i giocatori, perché non ha avuto tempo. Comunque sono molto, molto fiducioso e aspetto una partita, c'è tanta qualità da una parte e dall'altra, sì. Dunque mi aspetto una partita bella, purtroppo con tanti gol anche da parte nostra.
15: Speriamo che la Fiorentina possa farne uno in più naturalmente, però ecco, partita trappola, mi rivolgo anche ad Andrea Bruno Savelli, perché ritenete, poi sentiamo anche Massimo, che Allegri magari possa pensare a qualche mossa particolare per frenare, condizionare, limitare certi giocatori di maggior fantasia della Fiorentina? Andrea?
16: No, Allegri farà blocco basso, però in alcune partite anche a Milano anche fatto roba che non faceva da anni o che aveva proposto raramente, un po' di pressione l'ha alternata, anzi per sua stessa ammissione quando ha deciso di fare blocco basso l'ha persa, e ci può mettere in difficoltà, perché i livelli sono importanti, l'allenatore è a fine corsa, ma è uno dei più scafati e dei più intelligenti che ci sono nel mondo del calcio, e quindi è trappola in tutti questi sensi. Però ci metto un però, Lorenzo. Io ci sono alcune persone, uno è Emiliano Viviano, uno è Massimo Orlando, che quando parlano di calcio le ascolto e penso che abbiamo sempre ragione. Lui è tranquillo, sono molto più, ma te lo giuro, certo. Sono più tranquillo, li ho sentiti sbagliare giudizi e pronostici sostanzialmente mai. Quindi poi ora non è che sono l'oracolo di Delfi, sì, chiaramente sì. Non possono capire il palo interno, però sono Massimo, è una competenza sopraffina, sono tanto più tranquillo anch'io. Grazie Massimo.
15: Massimo, ecco, dopo questa giusta sviolinata per
16: ma
15: te.
16: Ma non è una sviolinata, no. È una considerazione.
15: No, certo, una considerazione assolutamente condivisibile, tra l'altro. Che Napoli ti aspetti comunque? Ecco, Allegri secondo te farà anche qualche mossa a sorpresa?
17: Ma non credo, non so se potrà all'inizio mettere in campo il ragazzo Fasoli che col Bologna, quando è entrato, comunque l'ha cambiata un po' la partita con la sua vivacità, con sai, quella spensieratezza anche del ragazzo giovane, no?
16: Sì. C'ha proprio un'energia, no? Ha sì, messo energia in campo, più che talento, c'ha anche talento, sì. Ma più energia.
17: Sì. Sai, è calabrese, mi sa che c'ha tanta fame, quando c'hai fame è una gran bella cosa, soprattutto a quell'età lì. Nulla, io non mi aspetto grandi cose, mi aspetto Allegri che finalmente, parlo per lui, per il Napoli ovviamente, per noi no, che cerchi di fare la partita, perché se rimani basso come Allegri è abituato a fare e lasci spazio a Fiorentina c'ha qualità, soprattutto davanti. Napoli in difesa non è che ha brillato in questa prima parte, è vero, contro il Bologna ha dominato, ma perché il Bologna ha rinunciato alla partita, io l'ho vista veramente tutta,
16: incredibile.
17: Cioè non puoi stare,
15: sì, specialmente praticamente... secondo tempo non ha giocato il Bologna,
17: no, infatti proprio dentro la propria metà campo si vedeva che voleva strappare il pareggio, non ripartivano neanche, è chiaro poi che la qualità dei giocatori del Napoli col palleggio, ecco che Allegri finalmente, dico, penso che abbia capito che questa squadra, la sua, è fatta per attaccare, non per difendersi, e anche perché ricordiamoci bene, loro hanno degli obiettivi, quantomeno lottare per il quarto posto, se dovessero anche pareggiare vanno a meno 8 dalla prima in classifica, dopo 5 giornate sono tante.
15: Sì, sì, non c'è dubbio. Ti chiede il nostro ascoltatore Marco Forza Viola 13 se comunque Allegri secondo te firmerebbe per un pareggio, anche se magari non lo ammetterà mai.
17: No.
15: No, non se lo può permettere,
16: ma no, non lo firma mai, è partito anche malissimo, ragazzi. Cioè, come fa solo a pensare di firmare per un pareggio? E poi c'è una squadra che in questo momento ha obiettivi superiori alla Fiorentina, non ha neanche una rosa così superiore con tutti gli assenti in questo momento.
15: Infatti anche per quello, ecco, la Fiorentina può coltivare questo sogno tra virgolette del colpaccio.
16: Sì, poi bisogna che si smetta, di essere un sogno battere il Napoli,
15: no,
16: deve tornare alla normalità. Ma
15: il sogno in questo momento statistiche... guardando anche l'avvio che ha fatto la Fiorentina, poi è vero, la Fiorentina se la confronti, la squadra titolare della Fiorentina o presunta titolare della Fiorentina di domenica con quella del Napoli, non è che ci sia tutta questa straordinaria differenza, magari poi dopo li andiamo a confrontare giocatore per giocatore, ecco, Fiorentina e Napoli.
16: Ci posso, non so cosa ne pensa Massimo, c'ho Massimo. Un po' di paura sulle fasce,
15: certo,
16: perché loro se mettono Lang, cioè se mettono il
15: Politano
16: loro,
15: e Lang
16: è un pochino, Politano infatti, mi fa meno preoccupazione, se mettono gente veloce noi soffriamo lì sulle fasce, abbiamo sofferto anche a Venezia.
17: Loro hanno giocatori veloci sulle fasce, adesso staremo a vedere che tipo di formazione metterà in campo, però ti ripeto, sì, Fiorentina delle tre partite perse, però io non voglio infierire, mi conoscete, però lì non c'era una Fiorentina che scendeva in campo, lì c'era una Fiorentina che scendeva impaurita, condizionata dai problemi del suo allenatore, che tu lo sai bene, quando arrivi in una squadra devi creare gruppo, mentalità, certezze, e poi si passa alla fase tattica e tutto il resto, cioè al lavoro sul campo, e la confusione che aveva in testa grosso la trasmetteva ai giocatori, infatti si vedeva, era una squadra che veniva cambiata tutte le domeniche, dico domeniche perché sono rimasto al calcio della domenica delle 2:30, sì. e però una squadra che rispecchiava, rispecchiava proprio gli umori del proprio allenatore, dunque quelle tre partite io non le voglio considerare se non il fatto che comunque ha ottenuto 0 punti, adesso è un'altra Fiorentina, dunque sì, temere il Napoli, sì, il Napoli ha qualche qualità in più secondo me nella rosa totale, però se andiamo a vedere anche noi abbiamo dei giocatori, se i sistemi centrocampo e difesa, che è stato secondo me il vero problema, insomma io credo che il Napoli se vuole uscire vincente da Firenze se la deve sudare, ma parecchio anche.
15: No, ma poi quello che va sottolineato credo che sia anche la profondità della rosa della Fiorentina, perché quest'anno a differenza, certo, delle altre stagioni, insomma, Vanoli ha la possibilità di attingere dalla panchina con dei giocatori da mettere in campo che possono spaccare la gara, è successo con il Pisa, ma insomma può succedere anche in altre circostanze, perché adesso c'è tanta qualità anche in panchina, anche da chi parte,
17: certo,
15: dalle
17: certo,
15: seconde linee, ecco.
17: No, certo, tu hai due esterni alti a destra, due esterni dall'altra parte, parlo offensivi ovviamente, c'è una batteria di terzini bassi comunque di qualità, ok, in difesa sono stati fatti degli errori, però Vanoli credo che abbia lavorato tanto su questo fondamentale, lo ha detto al primo giorno che è arrivato, insomma poi la squadra che ha preso 11 gol in 4 partite, qualcosa bisogna bisogna fare. A centrocampo non mi sembra che manchi la qualità, ma non solo quello. Cioè, io penso che adesso si stia formando un gruppo che può, considerando che sono tanti giocatori nuovi, giovani, però con un allenatore che sicuramente sul piano dell'esperienza, del carattere, della personalità, è un uomo che l'ha dimostrato anche l'anno scorso in una situazione difficilissima, ne è venuto fuori. Dunque credo che siamo in buone mani e che la Fiorentina, ripeto, adesso potrà essere considerata una squadra difficile da affrontare. Nelle prime tre partite invece erano quasi tre punti sicuri.
15: Andrea, poi sentiamo anche Massimo, proprio a proposito di Vanoli, tu insomma non sei chiaramente un vero e proprio, diciamo così, affezionato, in riferimento a questo tecnico ti sei espresso in maniera chiara nel momento in cui è tornato sulla macchina della Fiorentina, però ti chiedo, vedi un Vanoli diverso rispetto all'anno scorso, un Vanoli più coraggioso, un Vanoli che è stato definito da Luca Calamai anche più moderno?
16: No, vedo una situazione diversa che permette a Vanoli di essere più moderno e più coraggioso. E io non sono stato lusinghiero, riconoscente sempre, riconoscente nel senso anche di riconoscere il lavoro che ha fatto l'anno scorso, notando però nella salvezza straordinaria conquistata anche delle lacune. Detto ciò, ti ricordi di sì, da questo momento spero di essere smentito, si riparte da capo e si giudica quello che farà, non quello che ha fatto, come dovrebbe valere in tutte le situazioni per tutte le persone. E per ora va bene, va molto bene, l'approccio è stato corretto. Tanto per fare un piccolo paragone con l'anno scorso, si continuava a chiedere tutti, poi mica tutti, mica sempre abbiamo ragione, però almeno provarlo, la difesa a 4 ci ha messo una valanga di tempo, certo. Quello ci ha ritardato la rincorsa, che poi è stata effettuata e straordinaria, senza mettere in dubbio nulla, però lo trovo in una situazione più agevole, anche più accompagnato da una dirigenza più presente, lo trovo molto più reattivo, pronto, e siamo tutti a fare il tifo per mister Paolo Vanoli, e speriamo anche di sbagliare. Io ho sempre detto, non è quello su cui costruire un progetto triennale che spera di essere vincente, speriamo di sbagliarci anche su questo, perché poi il valore aggiunto, cioè che lui è innamorato della squadra e della città, è strepitoso e lo ricerchiamo sempre in tutti i calciatori. Averne di Massimo Orlando, che non è nato a Firenze e che vive da noi ed è diventato uno di noi, cioè certo. È una cosa bellissima che a Firenze succede spesso, certo. e che possiamo solo apprezzare.
15: Massimo, su Vanoli?
17: No, sono d'accordo col discorso fatto da Andrea, ma l'anno scorso, ragazzi, insomma, l'abbiamo detto, lo sappiamo tutti, l'anno scorso non c'era spazio per fare altre cose, da un punto di vista tattico, da un punto di vista del gioco, della bellezza del gioco, c'era solo un obiettivo, che era quello di salvarsi, e ricordiamoci che si è ritrovata una squadra comunque senza esterni, una squadra anche difficile secondo me da mettere in campo. Si è inventato Parisi comunque alto a centrocampo, che comunque è stato uno dei migliori quando ha giocato, non ha mai avuto Ken praticamente a disposizione,
16: ha valorizzato Ndur tanto per dire, sì, un'altra, no, di positiva,
17: no infatti io ricordo sempre che ha fatto tutta la trafila delle nazionali, ha lavorato tanti anni con Conte, ha vinto un campionato di Serie B, ha vinto in Russia. Cioè, sinceramente, pensare che Vanoli non sia capace di gestire anche un gioco da un punto di vista tattico diverso rispetto alla scorsa stagione, no. Mi dispiace che la gente l'anno scorso non abbia capito, cioè la capisco per il fatto che le cose andavano male e tutti eravamo preoccupati, però già l'anno scorso c'erano troppe critiche e invece c'era da capire che c'era solo un obiettivo, quello di salvarsi, e quest'anno invece Vanoli ha una squadra veramente forte, ha una squadra che può giocare in diversi modi. Quando ha sistemato, secondo me, ripeto, i due reparti che ancora secondo me deve capire chi deve essere l'undici ideale, no, poi c'è una rosa lunga a disposizione, però un allenatore ce l'ha un undici ideale, ecco, deve capire solo chi a centrocampo, chi in difesa, perché poi lì davanti mi sembra che problemi proprio non ce ne siano.
15: C'è Andrea che vuole intervenire, vai Andrea.
16: Sì, perché ho una domanda per Massi, il rompicapo vero per me è a centrocampo.
15: Infatti guarda, c'è anche un messaggio, poi ti lascio finire la domanda, perché legata proprio a questo tema c'è la domanda di Pizza da Campi che dice: per un centrocampo a tre chi vede meglio, Massimo play basso? Ma
16: infatti la mia
15: Massimo.
16: Domanda era riuscire a far coesistere Attà, Ulahi e Fagioli, che sono tre di un talento strepitoso. Io non ho neanche troppa paura che manchi la fase di interdizione.
15: Quindi potresti giocare anche con il Napoli questi tre giocatori?
16: No.
15: Ah,
16: ecco. Fermo restando che Ndur è importantissimo e deve ancora crescere, può ancora crescere in e per questa squadra. Il mio sogno sarebbe vedere, io sono innamorato di Ulahi, Fagioli ha fatto un altro gradino a livello in campo, lo hai visto a Venezia quanto era più convinto, determinato, sì, cattivo, e quel sarà gradino lì, se lo mantiene va dritto in nazionale senza se e senza
15: ma. Ci sarà convocato.
16: Non ci sono dubbi. E allora ti dico Attà è la gioia per chi ama il calcio, non so cosa ne pensa Massimo, anche quando non fa nulla nella partita c'ha un'eleganza tale che dici ti senti di avere. Come fai a metterli insieme però?
17: Come fai? I bravi giocatori trovano sempre la soluzione. È chiaro che per

0: che io ho commentato i mondiali almeno in due partite e l'ho visto sempre giocare veramente bene,
1: sì,
0: da grande protagonista, e sono d'accordo con quello che ha detto Andrea. Olai mezzo alla destra e Attà dall'altra parte, e la squadra secondo me è fatta. Poi è chiaro che deve essere Vanoli a dire ad Attà che c'è anche una fase di non possesso, a abituare certi giocatori a fare. Nel calcio moderno non è che tu possa fermarti lì in mezzo al campo e aspettare, devi giocare a tutto campo. E per me, quando hai sistemato la difesa e se giochi con questo centrocampo, poi c'è il giorno la volta che preferisci Andur, a me, io continuo a dire che non mi piace non vuol dire che non è bravo, non piace a me.
1: Me lo spieghi perché?
2: Così rispondi anche al nostro ascoltatore, no, che dice: mi spiegate per cortesia in cosa è fondamentale Andur? Non riesco a avere nessun apporto nella fase difensiva di interdizione, nella fase offensiva centrocampo a tre
0: non mi piace Andrea, sì perché è lento, troppo lento secondo me per il calcio moderno. Sì è bravo negli inserimenti in fase offensiva, lo ha dimostrato, ha un bel tiro, perché onestamente questo gli va riconosciuto, però uno che fa fatica a saltare l'uomo è uno secondo me oggigiorno la rapidità, la velocità sono armi troppo importanti nel calcio moderno. Dunque io lo vedo in difficoltà proprio sul passo, e secondo me ci sono dei centrocampisti che hanno più probabilità di giocare se fossi io l'allenatore, però per fortuna non sono io, dunque meglio così.
1: Io sono d'accordo, l'uomo non lo salterà mai Massimo, a mio avviso, ma non ce l'ha neanche mentalmente, spesso fa la giocata più semplice, anche quando sarebbe più semplice girarsi e allungare la squadra, come sapevi tanto bene far te. Quello che invece secondo me è bravo in tante fasi ma non straordinario in nessuna, cioè non riesce a eccellere in nessuna, forse solo nel tiro.
0: Sono d'accordo.
1: Quello che mi fa ancora più rabbia è che nella partita con quelle caratteristiche dovrebbe essere sempre rabbiosamente dentro alla partita, invece lo vedo tre minuti rincorrere tutti con un po' di rabbia e poi si spenge e si mette a fare gli appoggini per altro di seconda.
2: Poi anche dal punto di vista della fisicità non la fa mai valere,
1: ma perché non ce l'ha? Perché c'ha la fisicità del modello, ma del modello delle sfilate di moda, ma gli manca la velocità,
2: per poter
1: va 300 volte più veloce
2: questa fisicità.
1: Però si parla di un buonissimo, se trova continuità dentro la partita. Poi lascio rispondere Massimo che...
0: no ma sono d'accordo con l'analisi anche del modello.
2: Vai Massimo, vai.
1: No, anche del modello.
0: Anche del modello, ho detto, sì.
1: Che è un ragazzo molto bello, e che tutti dicono c'è il fisio, ma il fisio c'è per fare il modello e per fare il calciatore.
2: Sì. Massimo, prima di salutarti, volevo anche sentire il tuo parere a proposito di questo paragone che ha fatto Vanoli dopo la partita con il Pisa, a proposito di Ulai. Ulai come un piccolo Kanté, ecco, sei d'accordo oppure hai esagerato, un po' rischioso magari anche questo paragone?
0: Assolutamente sì. Si assomigliano perché sono due giocatori non prestanti da un punto di vista fisico, ma hanno una forza fisica in realtà che è unica, hanno grande corsa, ha tecnica, perché quando esce col pallone il pallone ce l'ha sempre attaccato il piede, è in grado di andare a pressare veramente tutti e di rientrare, mantenere, cioè io lo rivedo molto, cioè quando l'ho commentato ai mondiali ho detto ma questo è un nuovo Kanté, sinceramente forte come Kanté speriamo lo diventi,
1: basta mezza, la metà
0: è stato veramente giocatore più importante dell'Est di Ranieri e del Chelsea, che poi ha vinto tutto, però ecco le caratteristiche sono quelle.
2: Bene Massimo, grazie per il tuo intervento, alla prossima.
1: Ciao Massi,
2: grazie a Massimo Orlando. Andiamo con i messaggi perché ce ne sono tanti e ci sono alcuni dei nostri amici da casa che ci chiedono la formazione. Ad esempio c'è Leo da Maastricht che dice: si chiacchiera che devono giocare i più talentuosi, ma sia per non subire sulle fasce sia per non sacrificare a Tammy fate la formazione di domenica. Allora, chi manderesti in campo? Quali sono i tuoi 11 ideali per la partita con il Napoli?
1: Ti dico chi mette, secondo me, sì. Provo a indovinare.

0: nella testa di Vanoli?
1: Jimenez,
0: sì.
1: Poi dipende un pochino dalle condizioni, certo, fisiche, certo. Ma secondo me fa Pongracic, Ranieri, Vieri.
0: Quindi Dragusin in panchina.
1: Anche perché non sta bene, però c'è un altro motivo. Højlund è molto veloce, anche Pongracic è veloce. È vero che l'anno scorso l'ha girato 3 volte con me.
0: Sì, sì,
1: quindi
0: sì,
1: la velocità conta, è fondamentale nel calcio moderno, ma anche la capacità di lettura è fondamentale.
0: Cioè, tu dici che adesso potrebbe aver preso le misure Pongracic a Højlund?
1: È quello che mi auguro, visto che Dragusin, tra l'altro, è mezzo e mezzo, un po' acciaccato. Certo, Dragusin è parecchio più lento. Più possente, più forte di testa, ma più lento di Højlund. Per caratteristiche si sposa meglio Pongracic. Poi se si fa girare come nell'1-0, non mi ricordo, sì, in casa,
0: in casa Frank,
1: fu imbarazzante quella roba.
0: Centrocampo, tra l'altro,
1: è imbarazzante. La lettura in quel caso fu imbarazzante. E, aggiungo, siamo arrivati alla difesa.
0: Quindi Pongracic, Ranieri, e a sinistra? Vieri?
1: Vieri, sì. poi fa Fagioli, Attandur, anche lì se attasta bene credo stia meglio.
0: Sì.
1: Ige,
0: sì.
1: Pellegrino,
0: sì.
1: E vabbè,
0: Mastantuono.
1: Certo, 10 più Mastantuono.
0: Sì, Mastantuono sempre.
1: Sì, anche per contratto credo, ma insomma, sì. anche per talento, non c'è bisogno di metterlo sul contratto, sì, cioè sì, solo un folle può rinunciare a Mastantuono.
0: E anche Pellegrino direi che, visto il rendimento che sta avendo, visto la condizione di forma, merita di giocare al primo minuto.
1: Sì, per 2 motivi, perché Beso è veramente in ritardo e perché col Napoli, per caratteristiche, mentre a Venezia serviva più Beto, oggettivamente, ha fatto bene nelle scelte a Venezia. E quando si dice che Vanoli ci ha mostrato una cosa di calcio antica, se vuoi, semplice, ma molto efficace, terzino sinistro bloccato, Roncaglia, il Roncaglia di Paolo Sosa, sì, sì. L'ha messa a sinistra perché ce l'ha a sinistra, ma ha fatto esattamente quella roba lì. E questo è quello che vogliamo da Vanoli, quello che abbiamo visto un po' meno l'anno scorso, no? Le trovate le abbiamo viste, perché la trovata del terzino sinistro messa a fare l'ala destra,
0: Lisi, sì.
1: Certo. È ottima, però avevamo visto meno idee. Lì c'è stata un'idea semplice, ma le idee funzionano, non devono essere mica complicate. Per me gli 11 sono quelli. Poi se mi chiedi qual è l'ideale, sarebbe quella che si è detto prima, cioè Ulai e Atta Fagioli, ma forse è un pochino presto.
0: È un pochino presto, e poi insomma magari è da utilizzare in determinate partite e basta.
1: No, sì, ma se poi trovi modo di funzionarla.
0: Sì, certo, sì.
1: Poi sai, ci saranno purtroppo le squalifiche, infortuni, sì. Quindi gireranno. E poi c'è da considerare che la Fiorentina ha una meraviglia in rosa che si chiama Pedro Gonçalves,
0: sì, sì.
1: Giocatore di un'altra categoria. Se poi lo farà vedere,
0: si è visto quello che può dare, insomma, la classe che ha si è vista in quel gol,
1: ma anche nel tocco di prima, quella roba lì
0: per Pellegrino, sì.
1: mamma mia. Quindi ad arma in corso
0: un'arma così è notevole,
1: due, perché c'è anche Gnonto,
0: sì.
1: Cioè anche lui di là agli ultimi 30. Loro ci hanno fa Vasuli, noi ci sa Pedro Gonçalves. Insomma, ce la giochiamo da quest'anno, ma no?
0: Certo, assolutamente. Stefano da Pescia ci saluta e dice: per me Pellegrino potrebbe diventare un grandissimo attaccante, ma anche rivedere il Beto dell'Udinese non sarebbe male, ma deve giocare sempre forza però, Stefano da Pescia. Sì, deve giocare, però comunque insomma poi ci sarà modo anche per vedere un Beto con una miglior condizione di forma. Come diceva Andrea, in questo momento è un po' indietro e quindi è giusto che giochi Pellegrino. Tra l'altro credo che al di là dei gol Pellegrino senta anche questa fiducia della gente, quando è uscito i grandi applausi per lui, che la gente che lo ha visto combattere, lo ha visto lottare.
1: Ma ragazzi, Pellegrino è già un grande bomber, un grande attaccante, poi deve fare un paio di scalini importanti per diventare, ho letto qualche partito, meglio di Batistuta, sì, lasciate perdere, no?
0: Sì.
1: Perché Batistuta arrivò a 20 anni in una situazione diversa, questo aveva già 1 anno e mezzo di Serie A, quindi un'età diversa, e non arriverà mai, mi basta anche lì la metà del livello di base. Però il gol col Pisa è un gol da grande attaccante, perché non è per niente facile, metterla in porta così bene, era più facile arrivarci e tirarla sopra la traversa perché la schiena si va indietro. E poi le dirò, dottor Marucci, un'altra cosa, col Frosinone e col Torino lui gioca bene, esce tra perplessità dei Soloni commentatori,
0: no, è vero,
1: perché l'avete strappato.
0: Ci si aspettava un giocatore che non fosse così in grado di dialogare con i compagni, invece
1: mette in porta due o tre volte, mette in porta Valdepeñas, mette in porta Gudmundsson. L'azione del col Torino sbagliata al primo minuto è perché lui fa la guerra con tutti, lo picchiano, gli arbitri hanno deciso che tra difensore centrale e centravanti per questo nuovo corso si possono picchiare, e lui dice: sai che c'è, se c'è da picchiare picchio anch'io, e recupera un pallone. Giocatore importantissimo.
0: Poi la cosa curiosa è che ci si aspettava che segnasse solo di testa, invece ha segnato solo di piede,
1: e non gli hanno fatto un cross decente ancora,
0: o comunque se sono arrivati non sono stati così precisi,
1: no, era sempre fuori tempo, c'è stato un po' di sfortuna
0: anche sui corner. Francamente la Fiorentina non è ancora registrata, perché arrivano dei corner a mezza altezza.
1: Era una delle cose imbarazzanti della precedente gestione
0: tecnica,
1: e
0: anche questa gestione bisogna migliorare,
1: perché anche l'anno scorso non funzionavano. Non si supera quasi mai l'uomo sul palo. Allora, o si fa tagliare uno bravo sul primo palo a anticiparlo, oppure si alza e cross. Ma non un brioscione alzato su cui esce il portiere. Bisogna che, siccome i piedi ci sono, c'era anche l'anno scorso, bisogna allenarci su questa roba, magari anche con qualche schema, aggiungo io, perché le palle inattive, non c'è bisogno di citare l'Arsenal, ma sono, se le lavori bene, non sono 3, 5, sono 10, 15 punti in più. Ma ci devi lavorare ossessivamente con creatività.
0: Poi sentiamo anche qualche messaggio vocale. Nel frattempo Gabriele da Mestre ci scrive che anche con il Pisa, come nelle gare precedenti, le prime due azioni pericolose sono state degli avversari. Col Napoli non si deve assolutamente andare sotto, perciò la fase difensiva deve dare una prova maiuscola lavorando di collettivo, e sicuramente ci avrà lavorato in questi giorni Vanoli, così come ha fatto fin dall'inizio, perché poi è stato il punto più debole della Fiorentina, quello della fase difensiva, la difesa che ha subito 11 gol fino a questo momento in campionato.
1: Sì, ma era legata
0: alla gestione precedente, a un modo di giocare
1: slegato completamente. Lì dovevi avere Passarella e Bjerkovud per avere una fase difensiva che non prendesse gol, con uno contro uno e 60 metri di campo, 3 contro 3 che è ancora più difficile, e 60 metri di campo, alle volte inferiorità numerica. Io non ho mai dato la colpa ai difensori, che non hanno dato prove eccelse, ma a come era disposta la squadra. Però in realtà col Torino la prima occasione l'abbiamo noi, col Frosinone le prime occasioni le abbiamo avute noi, col Venezia le prime occasioni le abbiamo avute noi. Noi abbiamo avuto sempre, questa è vero, una fase dopo i primi 5-8 minuti
0: in cui
1: di
0: poi
1: calo,
0: la Fiorentina si è spenta un po'.
1: Lui deve lavorare su quello, su quella, su avere la forza mentale alla prima reazione della squadra avversaria di: no, io ti ricaccio nell'angolo, come faceva Rocky Balboa con Ivan Drago, ti ributto di peso nell'angolo perché sono io che comando la partita.
0: Fiorentina deve iniziare ad essere più dominante, insomma, deve riuscire a mantenere il controllo
1: in testa
0: della
1: prima che, perché quella è una questione mentale. Col Toro Mandragora trova sto tiro che passa sotto 8 gambe, nonostante il miracolo di De Gea la Fiorentina gli si piegano le ginocchia alla paura. Ora non lo fa più,
0: no è vero,
1: siamo tranquilli,
0: c'è stato un cambio anche da quel punto di vista. 3487539333, ricordo ancora il numero per i vostri messaggi WhatsApp scritti e vocali. Nel frattempo vado a salutare in collegamento con noi Ciccio Colonnese. Ciao Ciccio.
2: Buongiorno a voi.
0: Benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Fiorentina-Napoli a mezzogiorno e mezzo domenica, è una partita alla pari secondo te?
2: Sì, è una partita alla pari, alla pari, perché insomma la Fiorentina ha cambiato marcia con l'avvento di Vanoli, ha fatto due vittorie molto importanti con una squadra di motivata, nuova, diciamo giocando un ottimo calcio, e quindi insomma sarà una partita alla pari dove insomma il Napoli dovrà insomma cercare di fare una gara importante, perché insomma non trova la Fiorentina di 10-15 giorni fa.
0: Non è la Fiorentina di Grosso, è la Fiorentina di Vanoli, che ha un'altra anima, un altro spirito adesso. Ma da grande ex difensore, che cosa pensi del reparto arretrato della Fiorentina?
2: Cosa penso? Il calcio è incredibile. Quest'anno la Fiorentina doveva partire all'inizio, sembrava che si era rinforzata moltissimo, aveva fatto acquisti anche in difesa. Le prime tre giornate questa difesa era in grande difficoltà, adesso ho trovato più solidità, insomma, non so che cosa, come può nel breve cercare di cambiare la testa dei giocatori. È assurdo ma succede, è successo a tutti, è successo anche a me, è assurdo ma succede, quindi difensivamente la Fiorentina ha acquistato giocatori di spessore come Dragusin, come anche, insomma, c'ho quel nome un po' difficile, insomma, quell'altro difensore che ha preso, insomma.
0: Sì, poi è andato Vieri dal Brasile,
2: sì,
0: Vieri,
2: sì, brasiliano, sì, Vieri, sì. Quindi, insomma, si è rinforzata. Però secondo me è proprio tutta la struttura che ha cambiato testa, insomma, con un atteggiamento diverso, insomma, più che singoli sono stati l'atteggiamento della squadra, che era un atteggiamento diverso, e quindi la Fiorentina ha trovato più solidità. La partita del Napoli, ripeto, può essere un passo decisivo per capire se veramente la Fiorentina ha cambiato marcia, perché gioca contro il Napoli, che è una squadra sicuramente solida, forte, di alta classifica, e quindi iniziamo a capire se la Fiorentina può veramente pensare di ritornare su dove meritava, dove tutti i tifosi volevano, dove gli acquisti di inizio anno avevano portato a pensare che la Fiorentina potesse essere una squadra da ambire per le prime posizioni.
0: E secondo te la Fiorentina è affidabile difensivamente parlando anche sugli esterni? Per esempio con il Napoli dovrebbe giocare a destra Jimenez e a sinistra probabilmente Vieri e non Valdepeñas, che è ancora acerbo. Vieri che verrebbe adattato a terzino sinistro, comunque è stato già impiegato in Brasile in questo ruolo. Cosa ne pensi?
2: Cosa ne penso? Che un Vanoli molto, diciamo, tiene la difesa a 4, ma porterebbe a essere una difesa a 3 che poi sposterebbe a 4, perché giocherebbe con un centrale in più che va a sinistra, perché ha capito che sulla fascia sinistra questo ragazzo, che viene da un calcio diverso, ha bisogno ancora di crescere, ha bisogno di maturare, quindi vorrebbe una copertura diversa su quel lato, e quindi, insomma, potrebbe essere una soluzione intelligente. Vanoli parte sempre dal fatto che ha costruito la sua carriera giocando in una difesa a 3, quindi, insomma, guarda molto la solidità difensiva, e quindi la vedrei come una soluzione giusta.
0: Andrea Brunosavelli, vai Andrea.
1: No, da grande esperto di calcio in generale, ma ex difensore, invece la difesa del Napoli, perché ha alternato prestazioni dove ha preso delle belle imbarcate a Milano, sì, con l'Inter, giustificato anche dal valore dell'Inter, però insomma due gol negli ultimi minuti hanno cambiato anche la storia di questo inizio del campionato del Napoli. Invece con l'Arsenal ha tenuto botta, alla fine ha retto, seppur rinunciando quasi completamente a provare ad attaccare. Col Bologna, un po' anche per l'atteggiamento del Bologna, mi sembra, avendo visto la partita, comunque non ha corso grossi rischi. Io però la vedo un pochino indebolita per infortuni rispetto all'anno scorso, e volevo
2: condivido. Il Napoli secondo me difensivamente ha perso molto, perché insomma l'anno scorso giocava Conte giocava con una difesa a 3, quest'anno è passata subito una difesa a 4, ha perso Buongiorno, ha perso Van Jesus, insomma ha perso giocatori che gli davano molto l'anno scorso a questa squadra, ha inserito anche lì difensivamente dei giocatori che obiettivamente, come Rafa Marino, non stanno ancora rendendo alla, secondo me non sono adatti al calcio italiano,
1: anche secondo me
2: fanno fatica, sono molto sincero, fanno fatica a trovare la loro giusta dimensione, e quindi difensivamente lascia molto, quindi insomma anche il Napoli deve migliorare molto. Infatti molti dei problemi del Napoli sono lì, nel momento in cui il Napoli migliorerà la fase difensiva e soprattutto gli errori individuali che ne ha fatti troppi difensivamente, il Napoli dal centrocampo insomma è una squadra molto forte difensivamente, obiettivamente nell'individualità è venuto a mancare in questo inizio di campionato, e sicuramente il test di domenica è un test importante, perché capiamo anche se dopo la partita col Bologna, come hai detto giustamente te, il Bologna ha giocato insomma non con grande voglia di vincere, sta cercando più di pareggiare e quindi non ha impensierito tantissimo la difesa del Napoli, invece a Firenze cambia tutto e quindi insomma ci sarà per portare a casa un risultato positivo, ci sarà sicuramente un lavoro diverso della difesa del Napoli.
0: Ecco, ma in generale secondo te questa Fiorentina nel momento in cui riuscirà a decollare quanto vale? Ecco, secondo te che tipo di obiettivo può darsi?
2: Ma ragazzi, bisogna essere onesti, bisogna, è difficile adesso dire, perché all'inizio dell'anno tutti quanti, Fiorentina arriva in lotta per, adesso bastata poco per ritornare sull'equilibrio. La Fiorentina non si capisce ancora, con molta onestà. La Fiorentina bisogna aspettare per dare un giudizio. Le valutazioni vanno. Cioè obiettivamente non ti posso dire la Fiorentina adesso cosa può fare, perché c'è confusione, perché c'è stata tanta confusione, si è passato dalla tragedia greca ad un entusiasmo eccessivo. Io con equilibrio dico che la Fiorentina ha ritrovato un allenatore che conosceva bene l'ambiente, non ha dato fiducia a un allenatore che secondo me era molto bravo e aveva bisogno di tempo. Se tu prendi questo allenatore di giovani devi accompagnare, dopo poco ha pensato che le colpe erano tutte sue, e secondo me non può essere così, perché insomma nel calcio le colpe vanno divise sempre tra allenatori e dirigenti che costruiscono le squadre, quindi questa è la mia sensazione. Questo Vanoli però obiettivamente anche lui aveva fatto molto bene, ed era stata ingiusta secondo me il fatto di non riconfermarlo, quindi si è fatta secondo me molta confusione nella costruzione di questa squadra, perché obiettivamente doveva rimanere Vanoli, perché se si salva un allenatore che fa il miracolo come ha fatto, doveva rimanere Vanoli, non devi cambiare allenatore. Cambia allenatore pensando che Vanoli non va bene, cosa fai? Prendi un allenatore che pensi che sia il migliore sulla piazza a livello di giovani, e dopo 3 giornate pensi che non è più adatto. Quindi significa che sei un po' in confusione. La confusione ha portato a fare tantissimi acquisti, sicuramente speso tanti soldi. Adesso io dico aspettiamo e vediamo, perché penso che tutti voi, come me, ci avete capito ben poco, perché
0: no è vero insomma l'entusiasmo era stato contagioso in estate per
2: no, ma tutti pensavamo, abbiamo preso vero, la Fiorentina, che bella squadra, per i giocatori, quello è bravo, quell'altro è bravissimo, la tradizione, adesso stiamo vedendo tante situazioni diverse, quindi calma, tempo. Sicuramente in questo momento la Fiorentina ha vinto 2 partite giocando un calcio solido, e se continua a far così la Fiorentina può far bene, può far bene, dove arrivare non lo so, ma può far molto bene.
0: Può essere nel giudizio anche determinante questa partita con il Napoli per la Fiorentina?
2: Sì, ma certo, chiaramente salendo di difficoltà acquisti autostima, salendo di difficoltà i giocatori iniziano a ritrovare fiducia, la squadra inizia a trovare sicurezza, perché la piazza di Firenze è un ambiente che chiaramente non è facile, anche a livello di tensione per i calciatori che giocano non è facile, quindi sicuramente facendo bene, portando a casa risultati positivi, è chiaro che cresce la fiducia in tutti, e gli obiettivi possono cambiare perché il campionato è lunghissimo, quindi insomma si può pensare veramente di poter fare tutto un campionato tutto diverso di quello che si poteva pensare dopo le prime 3 giornate, però molto dipende dalle prestazioni, dalla continuità di prestazioni, quindi ha vinto con queste 2 partite, però adesso si sale di livello e bisogna vedere, salendo di livello, com'è questa squadra.
0: Senti, tornando alla difesa, come si marca Højlund? Perché negli occhi tanti tifosi della Fiorentina, tutti i tifosi della Fiorentina, e nella mente hanno ancora la marcatura di Pongracic dell'anno scorso su Højlund, e fu un disastro, ecco, quindi sono terrorizzati all'idea che Pongracic possa di nuovo giocare, possa di nuovo essere colui che va a controllare, a cercare di limitare Højlund. Tu che dici, come si marca Højlund?
2: Ho un giocatore fortissimo, giocatore completo, sa giocare a calcio, fa gol, è veloce nel lungo. Bisogna stare attenti, di solito quando si gioca come fa la Fiorentina con 2 centrali contro 1, l'intelligenza dovrebbe essere sempre quella di non farsi trovare, uno contro uno, perché se ti trovi uno contro uno e non hai la copertura, controllo, non rischi, devi essere bravissimo, devi essere attentissimo, devi essere concentratissimo, perché sennò ti punisce. Quindi secondo me la Fiorentina centralmente dovrà essere molto brava a cercare di non lasciare mai il centrale con uno contro uno, avere sempre la copertura dietro, perché lì insomma ti puoi salvare, perché Højlund diversamente se ti attacca a campo largo fa male.
0: Sì, e poi quando è spalla alla porta magari non dagli l'appoggio.
2: Sì, ma certo, quello sì, quando è spalla alla porta è chiaro, non, però non è pericolosissimo. Spalla alla porta è bravo, ma fa giocare bene la squadra. Ma lui diventa pericolosissimo quando, come vedete, quando prende parte in velocità, lì diventa devastante. Quindi queste palle di solito che arrivano buttate lunghe così, insomma, lì lui è bravo. Quindi il difensore deve essere molto intelligente, molto attento a non farsi trovare piatto, come si dice nel calcio moderno, a cercare di essere bravo a prendersi quel metro e mezzo, per evitare che lui cerchi la profondità dove è molto bravo e dove insomma tra le due cose gli lascerei più l'appoggio spalle alla porta, cercare di evitare di farti beccare nel lungo, perché nel lungo, come vediamo, insomma, è molto bravo.
0: Anche perché l'anno scorso purtroppo è successo,
1: sì,
0: questo,
1: certo,
0: con Pongracic spalle alla porta è stato poi
1: si fece girare per superficialità, perché pensava ad anticiparlo, gli bastò
2: infatti. Ma molte volte l'errore che fanno si fa ai difensori, che cercano di stare alla via di mezzo, pensano di anticiparli, lasciano l'appoggio, così quello ti gira addosso e ti gira. Invece a quel punto è meglio stare un pochettino, cioè non dargli l'appoggio, stare un po' staccati, così il giocatore non sente l'appoggio e quindi può quasi cascare da solo senza appoggio, e quindi evitare che lui trovi la possibilità di girarti addosso a te e farti del male. Insomma, questa è la differenza, il difensore bravo deve essere quello.
1: Chiuderei io, visto che tutti e tre veniamo da un altro calcio, e poi se ti gira anche Colonnese ogni tanto lo faceva, cartellino giallo me lo gioco, ma lo lascio in terra, se lo piglio.
2: Il calcio, il difensore deve essere bravo a far questo, al tempo, al fatto di capire che quando ti trovi in difficoltà è meglio far fallo e evitare un pericolo. Insomma, il difensore bravo deve scegliere la situazione migliore nel momento giusto, quindi insomma lì riesce a giocare e a trattenere la qualità degli attaccanti bravi. Insomma, quindi la differenza è questa: la qualità degli attaccanti bravi, deve essere un difensore intelligente, astuto, furbo, a capire cosa gli puoi concedere e cosa non gli vuoi concedere. È meglio concedere qualcosa che non ti fa tanto male, invece a concedergli qualcosa che poi ti butta giù la porta e prendi gol. Questa è la scelta del difensore, deve essere anche puntata in questo.
0: Ciccio, prima di salutarti ti giro il messaggio di Pinza da Campi Bisenzio. Conosci Campi Bisenzio?
2: Certo, come no, certo.
0: E scrive: bravo Colonnese, ha fatto un'analisi corretta e molto ragionevole. Credo che si riferisca anche proprio al discorso che facevi sugli obiettivi della Fiorentina e sulla necessità di prendersi ancora del tempo per valutare fino in fondo il valore di questa squadra.
2: Ha cercato di, secondo me, cerco di dire quello che molte volte spesso non si riesce a fare, insomma, che spesso si parla troppo tutti da tifosi e non po' più di, diciamo, il tifo, il cuore va tenuto in considerazione, ma anche l'equilibrio è importante, perché insomma spesso, insomma, se tutti quanti si fanno trascinare dal cuore e non mettiamo anche un po' di equilibrio,
0: poi si rimane scottati, sì.
2: Allora va male, va sempre male. Quindi calma, sì. Io dico sempre calma e sangue freddo, perché tante volte, insomma, era un po' la mia forza spesso, insomma, perché dicevo sempre se pensavo di dover marcare Totti, Mancini, Vialli, insomma, e tanti altri, adesso Baggio, e mi veniva subito la confusione, era diventata difficile. Allora dicevo calma, qualcosa gli fai, qualcosa gli concede, qualcosa ti riesce bravo a non concedere. Quindi, e secondo me nel calcio di oggi ci vuole un po' più di equilibrio, e questa piazza, che è bellissima, che è passionale, ha bisogno anche un po' di equilibrio e un po' più da parte dirigenziale, un po' più di calma, perché quando non c'è calma non va bene, e quando i dirigenti si fanno prendere anche loro dalla confusione fomentano queste situazioni, secondo me, quindi sbagliando. perché ripeto, la Fiorentina non ha sbagliato, ha sbagliato due volte, ha sbagliato perché obiettivamente doveva tenere Vanoli l'anno scorso, perché Vanoli doveva essere confermato, perché l'allenatore che fa il miracolo che ha fatto l'anno scorso deve rimanere alla Fiorentina, e con tutta onestà non doveva mandare via Grosso dopo tre giornate, perché sennò è sbagliato due volte.
0: Va bene Ciccio, grazie mille per il tuo intervento.
2: Va bene.
0: A prossimo,
2: grazie a
0: presto,
2: voi.
0: A presto, alla prossima. Grazie a Ciccio Colonnese. Siamo quasi in chiusura per quel che riguarda la prima ora insieme. Vado però a leggere qualche messaggio arrivato al 348-7513-933. C'è Carlo che ci scrive: credo che giocherà Ranieri a sinistra con i soliti centrali partiti con il Pisa e i Menez a destra. Sì, potrebbe anche essere un'altra ipotesi quella di Ranieri a sinistra, però tu vedi più Vieri.
1: Guarda, se non gioca Dragusin, sono quasi sicuro che gioca Ranieri in mezzo, perché c'è bisogno di una guida, e Dragusin è molto leader difensivo, lo è anche Ranieri. Toglierli tutti e due, cioè fare Pongracic Vieri, la vedo dura. In più ha già messo Vieri, quindi ha già battezzato Vieri a sinistra. Ranieri sono più anni che non ci gioca, a mio avviso fa come a Venezia.
0: Sì.
1: E poi tra l'altro spesso in fase di possesso spingeva un pochino, quando hanno spinto a sinistra spingeva più Ranieri di Vieri, cioè c'era anche un interessante cavillo tattico, che quello che spingeva era Ranieri invece di Vieri. Vieri costruiva e Ranieri andava a spingere, che non, cioè scalando in posizione, quindi non è, secondo me la rifà così, poi vediamo, l'importante è vincere.
0: Sì, creare le condizioni per questa vittoria, ma sicuramente la Fiorentina le occasioni se le creerà, come è successo in tutte le partite, anche nelle prime tre partite.
1: Anche quelle più brutte.
0: Anche
1: sì.
0: Quelle più brutte, la Fiorentina comunque ha sempre avuto la possibilità di andare in vantaggio o comunque di segnare dei gol, quindi adesso che è anche più compatta, adesso che ha iniziato un lavoro diverso, magari queste possibilità di vincere crescono da parte della Fiorentina. Poi ancora altri messaggi da parte i nostri ascoltatori, poi sentiamo anche qualche audio in riferimento al paragone Ulahi-Kanté. Dice Roberto Abagnè Ripoli che in ogni caso Kanté è alto 1,68, Ulahi 1,73, quindi da questo punto di vista è anche più strutturato, anche se insomma la struttura è quella,
1: sì,
0: 5
1: ma
0: centimetri di differenza di altezza,
1: sì, non cambia, no. Non è un gigante,
0: no.
1: lo ricordano anche il sorriso, l'atteggiamento quasi solare in campo nonostante la grinta, si assomigliano anche un pochino, vagamente, ma un pochino, poi con delle differenze. Kanté è arrivato a essere Kanté a 26-27, e questo sì, ragazzo è no, giovanissimo.
0: No, Kanté ne ha 30-35.
1: No, ma è arrivato ad essere Kanté, cioè
0: sì,
1: è andato,
0: sì.
1: Si è conclamato come grande giocatore a 26-27, sì, quanti? 25?
0: Sì. Sì.
1: Però non un bimbo, il nostro è ancora un bimbo.
0: Certo.
1: E, poi probabilmente Kanté riusciva a coprire più campo nel suo prime, cioè copriva tutto, copriva 100 metri, era una roba impressionante. Lui lo vedo meno ampio, nonostante nello suo spazio sia combattivo quanto Kanté, forse c'ha un po' meno, un pochino meno motore in quel senso, oppure lo deve ancora costruire, se ne deve rendere conto. Secondo me è un po' più abile tecnicamente, perché poi la tecnica Kanté se l'è costruita negli anni.
0: Sì, sì. Per confermare quello che dicevi, pensa che ha esordito nella nazionale francese nel 2016, lui che è un 91, quindi ha 25 anni, mentre
1: no, ma me lo ricordavo.
0: Lui ha fatto il mondiale e ha 20 anni. Ecco.
1: No, ma me lo ricordavo, quindi poi devi prendere anche consapevolezza delle tue capacità, e lo fai anche confrontandoti in campionati più provanti. Lui giocava in Turchia, che è un buon sì. campionato per 3-4 partite, poi ce ne sono alcune più semplici, sì. con un calcio ancora diverso, quindi io lo ripeto, basta la metà di quello che ha fatto Kanté in carriera. Kanté era determinante in tutte le squadre in cui giocava, fondamentale, e vinceva sempre le squadre in cui giocava, perché era un giocatore spaziale.
0: Sì. Tanto il nostro ascoltatore dice che va a mangiare adesso e noi non possiamo andare a mangiare, però facciamo una piccola pausa e poi riprendiamo e aspettiamo naturalmente tutti i vostri
1: che
0: messaggi.
1: Che ci dica che mangia.
0: 348-7539-33. Certo, aspettiamo il menù. A tra poco.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
4: Istitutogiglio.it.
5: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87. Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
6: Sì, ciao, buongiorno. C'è un po' di vento perché sto pedalando con delle persone, niente. Però via via v'ascolto e nulla. Per domenica troppo bello, dai. Bisogna cercare di vincere, il pareggio se viene viene, ma bisogna vincere, come si dice in curva Fiesoli, il coro, non sto qui a farlo, ma bisogna vincere, via. Poi se si pareggia basta essere una bella partita, ma mi caverebbe vincere con il Napoli d'Allegri, non che mi stia antipatico Allegri, niente, no, a me non mi garba tanto l'allenatore della Juve, comunque niente, saluto da Fabrizio di Montespertoli.
7: Guardate, io prendo spunto dalle parole di Prandelli, che insomma penso che sia uno che di calcio ci capisce, che ha detto chiaramente che questa è una squadra che ha tanta qualità, ma che però secondo lui bisogna deve essere aggressiva e giocare con i balli a centro in avanti. Io sono perfettamente d'accordo con lui, perché poi ha anche specificato che questa è una squadra che se sta dietro va in grossa difficoltà. Non ci sa la qualità, e avendoci tanta qualità ma magari poca fisicità, bisogna puntare tutto su quello, attaccare.
8: Amici miei, buongiorno. Allora, chi ha da perdere più è il Napoli, però il Napoli è una squadra forte, non è quella che si è trovata fino ad ora, però lasciaci giocare tranquilli, ma che se ne frega, starà a vedere, no? La squadra è in costruzione, il problema nostro comunque è dietro, perché davanti si può presentare 3-4 anche linee d'attacco diverse a seconda delle esigenze, in mezzo per ora ci sa attacco e ci avanza, e il problema lì dietro sugli esterni, speriamo bene. Vai Mario Scandicci, Ale Viola.
0: Grazie a tutti i nostri amici per queste note vocali. Attaccare, diceva il nostro ascoltatore.
1: Sì, è evidente che le caratteristiche sono quelle, io non sono neanche troppo convinto che la nostra fase difensiva sia così scarsa. Per esempio, cioè, ora c'è la moda di dire che i terzini sono scarsi, ma state parlando sul serio? No, perché Jimenez ha fatto, prima di essere allontanato, ha fatto un campionato da protagonista in Premier League. Jimenez è fortissimo, va contestualizzato caratterialmente, mi pare evidente anche rispetto a quello che ha fatto col Frosinone in campo, non solo alla roba che si è sentito e letto extracampo e che ci auguriamo tutti sia normalizzata. João Mauro è un ottimo, è un'alternativa ed è un ottimo terzino. È stata fatta una scommessa su Valdepeñas e per me sarà vinta anche la scommessa su Valdepeñas, perché è veramente forte, c'è da migliorarlo dal punto di vista difensivo tatticamente, ma è un giocatore veramente forte. Il quarto terzino sinistro tra un mese e mezzo rientra e si chiama Parisi, che mica lo ributti a farla alla destra nonostante abbia fatto benissimo, certo.
0: O comunque insomma può essere un'ulteriore alternativa sia per gli esterni
1: terzini che per l'attacco. Esatto. Adattare Vieri non è un sacrilegio, perché giochiamo sbilanciati ed è una trovata tattica che può funzionare, va perfezionata, ma può funzionare. La squadra non è perfetta, non è completata. Venivamo dal, come siamo arrivati l'anno scorso?
0: Quindicesimi,
1: dopo essere stati ultimi pena vita, cioè di che si parla? Era anche difficile convincere tutta questa gente a venire senza Europa, senza, quindi calma, sangue freddo, come ha detto Ciccio Colonnese, e la squadra è forte anche in difesa.
0: Intanto ci arrivano delle foto da parte dei nostri ascoltatori. A pranzo c'è Simone che ci manda la foto di una tagliata di manzo con cappella di porcino, tanta roba, guarda che foto che ci manda, tanta roba davvero. Tra l'altro ci saluta e dice un saluto particolare ad Andrea dal cucino del Sandrelli.
1: Salutiamolo e se ci tiene un po' di porcini poi ci arriva certa.
0: Sì, sì. Poi c'è Simone che dice sì, ha ragione Colonnese dicendo che il grosso dopo tre giornate non andava esonerato, ma se il tecnico dice di avere una squadra inallenabile, un DS cosa deve fare? Certo, poi aspettiamo sempre comunque anche la controparte, aspettiamo sempre anche la versione di Grosso, se quello, arriverà, quando arriverà.
1: Quello è fondamentale, non ci sono dubbi, perché secondo me non arriverà, perché la Fiorentina fa firmare dei contratti con un patto di riservatezza, sì. E probabilmente oramai
0: però
1: lo
0: insomma
1: mettono...
0: ne va anche della sua del suo nome, insomma della sua carriera,
1: perché... Allora però io ora non era nemmeno carino aprire una discussione con Colonnese, tra l'altro conoscerà bene Grosso,
0: sì.
1: Però Grosso non è un giovane.
0: Certo, infatti ci sono stati anche tanti nostri ascoltatori che lo facevano rilevare, perché a 50 anni non può essere ritenuto giovane. Certo.
1: C'ha già una carriera lunga alle spalle come allenatore, in cui alle volte ha fatto bene, alle volte ha scricchiolato, ha sempre lasciato dubbi e non ha mai convinto un grande club a scommettere su di lui, nonostante sia un ex campione del mondo, e tanti dei suoi compagni sono stati prima chiamati ai grandi club e poi bruciati, no?
0: Sì, tra i campioni del mondo del 2006 non c'è un allenatore che in Serie A si sia fermato.
1: De Rossi forse si farà disastro totale, forse si farà anche Pirlo, però, e forse ritornerà in voga anche Pippo Inzaghi dopo, però un percorso di studi lunghissimo, perché vi ricordate dagli allievi al Milan prima squadra, disastro.
0: Sì.
1: Bene, e aggiungo io che non c'era un aspetto positivo nella gestione Grosso. Perché è stato licenziato? Non sarebbe stato licenziato se non ci fosse stata la famosa discussione. Lo licenziavano dopo Napoli. Noi tutti speravamo in un miracolo e che succedesse quello che è successo con Vanoli. Non sarebbe successo, 99,9%, e lo licenziavano un po' più correttamente per l'opinione pubblica nazionale.
0: Certo.
1: Meno male c'è stata la litigata, perché ci ha fatto risparmiare due giornate, perché il destino era segnato, era corretto licenziarlo dopo Napoli, ma non c'era un aspetto positivo, la squadra non lo seguiva, la condizione atletica non c'era, fase d'attacco ridicola, fase difensiva ridicola, posizionamento in campo ridicolo,
0: non c'era niente,
1: non battevano nemmeno il calcio d'angolo. Per bene, allora cosa ha fatto? La domanda è: cosa ha fatto in due mesi e mezzo? Squadra nuova?
0: Infatti, ma è quello che mi chiedo anch'io: in due mesi di ritiro, cosa hanno fatto? Cosa ha fatto Grosso per proporre poi questa squadra che era niente?
1: Perché poi, quando si dice mercato in ritardo, questo, quest'altro, diversi li sono arrivati al primo giorno di ritiro,
0: Certo,
1: la maggior parte della squadra è arrivata al primo giorno di ritiro.
0: Quindi, difesa e centrocampo
1: era già fatta, non erano ai mondiali a parte Ulai, non erano. Ma cosa ha fatto? Quindi Grosso non ha scusanti e non ha nemmeno. È giusto sentire su tutto il gossip che c'è stato dopo, è giusto sentirlo, ma sul campo.
0: Sì.
1: Non ha scusanti, con la ciliegina a affossare la torta di cemento che ci ha preparato, per non usare termini meno utilizzabili, di aver portato la squadra sotto la curva e essere andato via.
0: Sì.
1: Che Schettino ha fatto meglio in quella notte, quando disse: ma come fa a rimanere lì, è buio? Vai. Poi ci si ride, è una tragedia, c'è poco da ridere.
0: Sì, in effetti sì. Attenzione a Favasuli, dice Fabio da Firenze. Sì, l'abbiamo sottolineato, questo giocatore quando è entrato con il Bologna ha dato nuova energia ed è stato decisivo, perché poi dal suo piede è partito l'assist per il gol di Lobotka.
1: Ma poi a Marucci quanto lo stressato su Favasuli,
0: è vero.
1: Su Ghilardi, su Amatucci, lo stressato
0: su Caiode,
1: lo stressato anche su altri che sono venuti meno. Però insomma, quelli che avevo indicato con forza quando avevo tempo di andare a vedere la primavera, se la vai a vedere si vede chi può diventare, non sempre diventa, perché poi magari gli garba più andare in discoteca e allenarsi e perfezionarsi, cioè quello bisogna conoscerli per poterlo sapere.
0: Però ecco, per quanto riguarda Matucci, visto che è un tuo vecchio pallino, è un giocatore che viene tenuto in considerazione da Mancini, molto probabilmente, anzi senza molto probabilmente, andrà in Under 21 adesso, poi chissà, magari anche in nazionale.
1: Ma Matucci finisce in nazionale, non ci sono dubbi. A Matucci ha trovato la sua dimensione calcistica ideale in Spagna, però non ci sono altrettanto dubbi che Stefano Pioli c'ha, e anche Daniele Pradè e Goretti o chiunque abbia deciso, c'ha sulle spalle la responsabilità di aver preferito Nicolussi Caviglia a questo ragazzo che avevano lì, lo vedevano allenare. L'avevo visto io che non capisco nulla, loro non l'hanno visto, e vai a spendere 8 su Nicolussi Caviglia, ce l'avevi lì, lo mettevi in rosa, ti dava una mano nel momento, era proprio la stagione ideale, perché era la stagione dei rientri dell'identità. Fazzini è anche un nostro tifoso, Viti è anche un nostro tifoso, e perché Amatucci, che è cresciuto con quella maglietta, non ci punti? È stato un errore gravissimo. Io non so chi c'ha la colpa, ma la responsabilità sta sulle spalle di tutti quelli che c'erano in quel momento, più di quelli di quest'anno, che hanno comunque sbagliato a venderla a poco.
0: Hai fatto arrabbiare Pierpaolo, che a proposito della difesa dice che sta andando male, usa altri termini, e il fatto che Savelli dica che non è così male ne è la conferma. Screenshottatemi, se ne riparla fra 4-5 partite. Questo è il messaggio di Pierpaolo.
1: Ma sta buono Pierpaolo, cioè perché deve andare sul personale? Almeno se devi prendermi in giro, fai ridere, così, cioè fai ridere, fai una battuta simpatica. Se lo dice Savelli ne è la conferma, mi dici perché? Ci chiami e si fa una bella chiacchierata educata, non educata, so che c'ho un tono certo. Forte io che viene frainteso, educatissima.
0: Non è che voglio sfidarlo,
1: lo sfido a una singolare tensione dialettica, sì, sì, assolutamente sì. Perché a chiacchiere sono tutti buoni, ma la verità è che i difensori sono forti, non hanno funzionato fino adesso, non c'è dubbio, funzioneranno da qui in poi. Io poi tifo per la Fiorentina, non certo. Per le opinioni di Savelli, e quindi mi auguro di sì. Ciao, buon pranzo. Telefona
0: 055 771 1171, per chi vuole intervenire, per chi vuole
1: Pierpaolo,
0: dire la propria idea in diretta, mentre per i messaggi il numero è il 348 753 933. C'era anche un messaggio che riguardava indirettamente la Juventus, perché
1: che brutte parole,
0: sì perché faceva riferimento a quello che era una considerazione generale. Adesso se lo ritrovo te lo voglio sottoporre, perché dice quando lo ritrovo. Insomma, contanto ecco, c'è questa domanda non polemica ma una curiosità da parte di un altro nostro amico ascoltatore. Dice: com'è possibile che Ngie, 21 anni di cui 5 a Torino, non parli italiano? Sono rimasto sorpreso. In effetti sì, anche se quando era arrivato gli avevo sentito fare un messaggio in italiano, poi evidentemente ha preferito parlare in inglese perché si sente più sicuro, però ha sorpreso anche me, ecco, questa decisione di parlare in inglese dopo che lui è tanto che in Italia, sono tanti anni. Ngie,
1: ma io credo che parli italiano.
0: Sì, però ieri ha preferito parlare in inglese, sì.
1: Va bene.
0: Importante, tu dici che in campo
1: anche la nostra società manda i messaggi sui social in inglese quasi sempre, quindi non lo trovo io l'ho sentito parlare in italiano, quindi non ho nessun problema a pensare che si senta più a suo agio in inglese, quindi se deve dire qualcosa di personale lo comunica in inglese. Poi è vero che comunque un ragazzo che c'è da 5 anni
0: anche
1: è giovane.
0: Gudmundsson, che non si esprimeva mai in italiano, francamente non l'ho trovata una cosa molto bella, ecco.
1: No, perché... ma quella è una mancanza anche da un certo punto di vista di professionalità, perché comunque devi riuscire a imparare. Mi immagino le parole base per stare in campo, mi immagino che in questo momento si possa parlare anche molto inglese dentro la Fiorentina, perché più o meno lo sapranno tutti e può essere un punto d'incontro. Però quando decidi di restare 2 o 3 anni in un paese, poi lo devi entrare un po' nella lingua, perché ti permette di essere un calciatore migliore, mica perché se no, cioè, hanno una vita talmente agevolata che non hanno bisogno di parlare parlare di aprire bocca se vogliono, sì. Però per essere un calciatore migliore devono parlare la lingua del paese in cui
0: ho ritrovato gioco. Quel messaggio, il messaggio di Simone, dice: quando vinceva la Fiorentina in Coppa contro squadre nemmeno pronunciabili era normale, anzi vince la Juventus, capolavoro tecnico-tattico.
1: Perché la fanno questa domanda? Io speravo come al solito che perdesse.
0: Però insomma era difficile ieri per
1: ieri era difficile adesso, perché sì. Una squadra schierata difensivamente sembrava il Venezia.
0: Sì.
1: E, detto ciò, probabilmente perché ha cambiato qualcosa, cioè è andato a difendere a tre, è andato ha continuato su una soluzione che non gli aveva fatto far bene a Reggio Emilia. E ha recuperato dei giocatori che sembravano fuori al progetto, come Douglas Luiz e Nico Gonzalez, ma noi Nico lo conosciamo. Nico è un giocatore che, se è messo nelle giuste condizioni, è un gradino al di sotto dei top player, perché non è un top player e non lo diventerà mai, ma è forte, forte, forte, cioè, di che si parla? Cioè, non c'è paragone tra lui e Consensao, per me non c'è paragone. Tra l'altro ha giocato, ora arriveranno tutti i messaggi, rispondo già, ha giocato la finale dei campionati del mondo da titolare. Quanti calciatori l'hanno fatto nella storia del calcio? 300? 500?
0: Tanto su Amatucci dice Davide Paratici, ha preferito avere 5 centrocampisti invece di tenere appunto Amatucci. Pierpaolo che ti ha inviato,
1: ha meno colpe Paratici rispetto a quelle dell'anno scorso, ma non per difendere Paratici, ma perché l'anno scorso ce l'hanno avuto in ritiro e non l'hanno nemmeno considerato
0: fino in fondo, tu dici. Parlerà il campo, dice Pierpaolo, che ti ha inviato in precedenza quel messaggio sulla difesa. Ripeto il messaggio.
1: Ma tu non hai.
0: Te lo potrai rinfacciare quando vuoi.
1: Ma io non c'ho da rinfacciare nulla. Non ti conosco, non ho neanche interesse a conoscerti. Però mi chiedo, cosa ti spinge Pierpaolo a scrivere se lo dice Savelli e la conferma? Perché non fa ridere ed è sciocco. Dire così di dimmi quando ho detto delle grandi schierate. Scrivi, allora, non vuoi parlerai il campo, visto che ringambi subito la telefonata intanto, no? Prima ringambata la telefonata. Allora, scrivi tutte le bischierate che ho detto, dai, quelle di cui ha già parlato il campo, perché la gente si diverte a scrivere genericamente, quando vai sullo specifico evaporano tutti.
0: Sì, non so se è pronto il prossimo collegamento, perché altrimenti ti facevo arrabbiare ulteriormente con il messaggio di Save, però gli rispondi dopo,
1: certo.
0: Perché dice, ma sei ancora direttore del Teatro Dante di Campi, almeno lì facevi spettacolo, però gli rispondi dopo, non te ne dimenticare, non te ne dimenticare, perché adesso voglio andare a salutare Bortolo Mutti. Buon pomeriggio, benvenuto.
9: Grazie, buon pomeriggio a voi.
0: Un allenatore che adesso ci riporta a parlare un po' con cognizione di calcio e della partita di domenica tra Fiorentina e Napoli. Non che noi non l'abbiamo fatto, però insomma, di fronte a Bortolo Mutti e alla sua esperienza,
1: ci inchiniamo.
0: Che cosa si aspetta, ecco, da questa partita con una Fiorentina che sembra aver finalmente iniziato la sua stagione dopo un avvio assolutamente da dimenticare?
9: Ma sicuramente una Fiorentina rinfrancata. Vittoria a Venezia è stata importantissima proprio per rasserenare l'ambiente, per diciamo anche confermare in maniera così, non dico decisiva, però la scelta di cambiare rotta. Probabilmente lo spogliatoio aveva bisogno anche di questa diciamo questa scelta, per cui una Fiorentina sicuramente che affronterà il Napoli con convinzione diversa, con proprio più autostima e però anche la consapevolezza di affrontare un Napoli comunque che viene da una vittoria non facile con il Bologna, per cui penso che tutte e due le squadre andranno a cercare questa continuità per superare definitivamente un momento critico, insomma, è una partita molto delicata.
0: Ecco, ma a suo parere chi farà più la partita, cioè chi proverà a prendere il comando del gioco?
9: Ma guarda, io penso che entrambe andranno a cercare sicuramente una partita di grande determinazione, proprio perché la classifica lo richiede. È chiaro che il Napoli, almeno io penso, abbia dei valori tecnici un po' superiori alla Fiorentina, anche se è una Fiorentina rinnovata, giovane, che può effettivamente diventare un po' una sorpresa, per cui credo che la partita bisognerà viverla in tempistiche, diciamo, alternate, perché non penso che nessuna delle due rinunceranno a vincerla, e nello stesso tempo credo che la prudenza e l'equilibrio, in certi momenti della gara prevarrà.
0: Ecco, comunque intrigato da questa fase offensiva della Fiorentina, da questi giocatori giovani ma di grande talento come Mastantuono, Gie, Pellegrino, che sta trovando comunque buona continuità di reti.
9: Assolutamente, ma io penso che anche l'innesto di Beto è un innesto molto importante, guarda, e la sua fisicità, la sua presenza lì davanti può essere veramente d'aiuto per questi ragazzi giovani, magari, che hanno bisogno a volte di, puoi dire, alleggerire un pochino le responsabilità, e avere un terminale di un certo tipo sicuramente gli aiuterà tantissimo.
0: E nel corso della sua carriera ha allenato, visto giocatori di grandissimo talento. Su Mastantuono qual è la sua idea?
9: Sicuramente è un ragazzo di grandi qualità, chiaro, deve dimostrare ancora il tutto, che deve crescere, però penso che sia per lui Firenze, diciamo, la situazione ideale per poter completare un pochino, diciamo, la sua struttura tecnica. È chiaro che parli di un giocatore di livelli alti, insomma.
0: Sì. Andrea Bruno Savelli?
1: Mister, ora sta diventando un po' di moda sta roba del doppio play, per l'appunto il Napoli probabilmente esigenza dovuta agli infortuni l'ha buttato dentro con Gilmour, Lobotka, e la Fiorentina c'ha questa difficoltà bella legata all'abbondanza di riuscire a far coesistere Ulahi e Fagioli. Lei si è mai trovato in una condizione così, e come la risolverebbe? Cioè è una possibilità in più o una difficoltà?
9: Ma io penso che i due play siano, diciamo, non dico esagerati, però le responsabilità della gestione del centrocampo penso di poter, come dire, preferire un organizzatore e l'altro mediano più predisposto anche ad aggredire, attaccare gli spazi. Responsabilizzare, diciamo, a livello individuale certe mansioni che sono, diciamo, fondamentali, perché i due play è chiaro, puoi iniziare l'azione in tutte le settore, però la disponibilità di uno veramente, lo sta facendo anche Sarri qui a Bergamo, con Gaetano e così via, penso che responsabilizzare un catalizzatore di gioco sia più importante, e mettere l'altro comunque in un centrocampo a due, un centrocampo a tre, è chiaro, tutto diverso, però l'altro con più, diciamo, mansione di andare anche a attaccare, a far pressione più alta verso un portatore di palla, verso un giocatore che magari ritiene fastidioso, dargli questi compiti un po' di, diciamo, diversi, nonostante, diciamo, ma anche le sue qualità tecniche, ecco. È un po' quello che fa il Napoli, secondo me, che con Lobotka è sicuramente il giocatore faro, e poi tutto il resto sicuramente gli ruota un po' attorno.
0: Qui a Firenze c'è il sogno di poter vedere contemporaneamente insieme Ulahi, Fagioli e Attà. Probabilmente ci vorrà del tempo per poter fare in modo che tutti i meccanismi funzionino e che soprattutto si trovino gli equilibri.
9: Ma certamente, abbiamo fatto 4 partite, tra mercato, tra il mondiale, è tutta una situazione iniziale che tante squadre stanno un attimino assemblando, proprio per, ci vogliono 7-8 partite secondo me per vedere effettivamente la squadra per quello che può essere, sia sotto l'aspetto proprio organizzativo, di identità, e dove magari ipotizzi anche un possibile traguardo. Adesso è un po' prematuro, anche se abbiamo tutti fretta di vedere le cose realizzate sul campo in maniera, diciamo, costruttiva e positiva, però ci vuole anche un po' di pazienza, insomma. Io ti parlo qui a Bergamo, cioè effettivamente ci si aspettava qualcosa di più da parte di Sarri, però c'è la pazienza di aspettare, di vedere, e che le cose si incastrino e che tutto possa così migliorare, insomma.
0: E il ritorno di Vanoli sulla panchina della Fiorentina se l'aspettava?
9: Ma guarda, È stata una bella sorpresa, ti devo dire, perché non mi aspettavo, diciamo, un po' l'esonero di Grosso, che tre partite sono poche, però è chiaro che tre partite perse, in malumore, in certe situazioni magari percepite all'interno dello spogliatoio, la società ha fatto questa scelta. Manoli conosce l'ambiente, ha fatto bene, e giocatori, qualche giocatore li ha avuti, sicuramente è più in sintonia. Poi è chiaro che la società penso che abbia anche considerato il valore dell'uomo, della persona, e perché non è facile, diciamo, subentrare e prendere, diciamo, in gestione una situazione che praticamente non è tua. Però noi penso che abbia ormai le caratteristiche e lo stesso deve poter così far bene di nuovo lì a Firenze.
0: Un'ultima considerazione con Bartolo Mutti, Andrea Brunsavelli.
1: Mister, da di dentro, da Bergamo, come valuta la situazione di Ronna al netto delle esagerazioni che non vanno mai bene, ovviamente?
9: L'hai detto, non vanno mai bene. E io, allora, io penso che la società non abbia agito in modo corretto su De Ron, e anche lo stesso mister poteva fare. De Ron, ti dico, in questi anni è stato uno dei riferimenti, ma anche una delle persone più disponibili, avrebbe fatto anche magazziniere, ti dico, per l'Atalanta, di grande disponibilità, di grande spessore umano, e penso che forse Atalanta doveva comportarsi un pochino in modo diverso, ecco, e chiarire la situazione, parlargli. Fino all'anno scorso la partita era il centro, il fulcro dello spogliatoio, la persona più affidabile. Non puoi mettere in un angolino così in una maniera

0: a Save, se vuoi te lo rileggo il messaggio.
1: Sì, è quello almeno, no, che fa, ma è quello almeno tu facevi spettacolo.
0: Sei, guarda, ancora direttore al,
1: no,
0: Teatro
1: d'Africa, da
0: almeno lì facevi spettacolo.
1: Ah, anche lì, almeno lì
0: facevi spettacolo.
1: Ma guarda, io sono orgogliosamente, rivendico sempre di essere, di fare per mestiere l'attore e regista, anche se in questo momento faccio addirittura un'altra cosa.
0: Sei anche un giornalista.
1: Ho il tesserino da giornalista pubblicista, ovviamente no, ma ho avuto l'onore di conseguirlo dopo un percorso lungo, perché poi 25 anni ora tra Tarabaralla, che sragiono di Fiorentina in tanti posti e in televisione. Io sono contro le persone che cercano di limitare le capacità altrui, il che non vuol dire che penso di avere delle capacità, ma penso che una persona possa far bene il calcio e il teatro, che sono due mondi. Non lo faccio io, sia chiaro. Già sono contento che dica che facevo spettacolo bene, è una cosa per cui ho lavorato ancora di più per il calcio. Il calcio è stato il grande amore, la passione della mia vita, che piano piano si è trasformata. Poi ti rispondo come al solito, dimmi, vai nel merito. Al netto del curriculum, che ora non è più così terribile, forse non è da tanto che non è più così terribile il mio curriculum da giornalista sportivo, ma vai nel merito. Dimmi dov'è che non ho fatto spettacolo, che ho detto delle bischerate, e io chinerò la testa e mi cospargerò la testa di cenere, come ho fatto su Nicolussi Caviglia, per esempio, che accolsi bene, se lo ricorda. Sì, sì. Io avevo delle aspettative importanti, insomma, sì, sì. No? Mi aspettavo di più. Perfetto, io sono abituato a dire scusa senza il ma quando sbaglio, però a dire a dare giudizi sugli altri e a circostanziarli, non a dire quello non è buono, perché non è buono. Così sono buoni tutti.
0: Guarda,
1: amico mio,
0: rispondi
1: amico
0: così,
1: Save.
0: Rispondi anche a Claudio Geometra Viola, in parte ci ha risposto, però evidentemente non ti ha ascoltato perché non era collegato con noi. Comunque ti chiede, visto che dici al momento del cambio di allenatore Savelli era stato molto duro nei confronti della scelta del ritorno di Vanoli, sarei curioso di sapere se dopo quello che abbiamo visto in queste due partite ha un po' cambiato parere oppure se è rimasto delle sue convinzioni. Personalmente sono rimasto abbastanza sorpreso del buon approccio, che oggettivamente non mi aspettavo, perlomeno subito. Questo è Claudio Geometra Viola, insomma hai risposto che sei pronto.
1: Solo gli sciocchi non cambiano opinione.
0: Appunto,
1: solo gli sciocchi non cambiano opinione. Opinione, insomma, mica le idee e le opinioni non sono mica incise nel granito. Cioè, io non vedo l'ora che Vanoli mi faccia cambiare idea per quello che vale, perché sì, a Vanoli non gli frega nulla, il resto del mondo non gli frega nulla, è la mia idea. Però la mia idea era supportata da delle teorie, condivisibili o no, e sto cambiando idea perché vedo delle cose diverse, semplice. Poi anche un approccio migliore con i media, no? Perché poi una delle cose che lasciava basiti di Vanoli era la conferenza stampa dopo la partita, dire.
0: Sì, sì,
1: probabilmente anche lì c'era una solitudine mostruosa in quello spazio enorme.
0: Insomma, c'era una situazione molto complicata, che evidentemente rendeva tutto più problematico.
1: Però era stato non giustificabile quello che abbiamo visto nelle conferenze stampa. Ora è più sereno,
0: è più
1: e
0: sereno,
1: funziona,
0: sì,
1: tutto meglio.
0: Sereno. Poi c'è Quentin che ci saluta e dice: comunque il dottor Savelli è un po' fumino, a me piace e diverte quando lo stuzzicano e lui risponde a tono, sono bei momenti.
1: Grazie Quentin.
0: E quindi
1: poi c'hai il nome di uno dei registi più importanti.
0: Sì, sì, è un soprannome
1: cinema
0: comunque,
1: moderno,
0: insomma,
1: okay. Ma peggio mi sento, se c'è il soprannome vuol dire ancora più meritato.
0: Sì. Poi ancora Save ti scrive, dice: ma non sei lo stesso che due settimane fa diceva che Paratici aveva fatto un mercato da 5, che vendendo Ken avremmo peggiorato l'attacco?
1: No.
0: Non sei te?
1: No,
0: ti
1: sbagli. Non ho mai detto. Guarda, c'è un post dopo le tre sconfitte che volevo quasi ripostare, in cui dicevo che per me Paratici aveva fatto un grande mercato. Semplicemente ho detto: mi sono arrabbiato perché mi aspettavo, come Paratici stesso, Zirze, sognavo Zirze. E ho detto a Paratici in un altro post che Beto non era né più forte né forte quanto Ken. Questo non vuol dire che il mio giudizio sul mercato sia stato da 5. Il mio giudizio sul mercato è e rimane da 8 e mezzo. Da 8 e mezzo. Non voglio sono volato più alto, altre volte ho preso troppo bastonate, perché sennò te lo farei anche da 9. Voglio star modesto e dare 8 e mezzo, perché pensare, dopo il disastro e lo schifo

0: calcistico che abbiamo messo in campo l'anno scorso, di andare da Atta, che lo vuole in mezza Serie A, e convincerlo a venire al Viola Park, ad andare da Ulai, che l'ha detto Massimo Orlando, non quel bischero di Andrea Bruno Savelli, ha fatto un mondiale strepitoso e preferisce il Napoli a noi, vuol dire che qualcosa è cambiato, quello che chiedevamo. Noi siamo tornati ad essere attrattivi. I calciatori si possono sbagliare, il progetto, l'attrattività del progetto no. E comunque ne sono stati sbagliati di molto pochi gli calciatori, perché Ingé è forte, vediamo se sarà fortissimo. Gnonto serve, sì. È stato preso un po' sul ridere l'arrivo in Gnonto, ma Gnonto negli ultimi 30 minuti può fare la differenza, e comunque è un giocatore che si adatta, si sacrifica anche sui 90.
1: Sì. Altro messaggio polemico nei tuoi confronti.
0: C'è
1: quello
0: polemica.
1: Di Davide, quello
0: Vai,
1: di Davide,
0: Davide
1: che dice: per Gie se non parla italiano non è un problema, se non lo fa Gudmundsson non è professionale. Savelli faccia pace col cervello. E
0: allora,
1: poi ancora
0: Davide.
1: Poi
0: Davide,
1: dice Dido sta calmo Savelli,
0: Chi lo dice?
1: Dido dice sta calmo Savelli.
0: Perché?
1: Perché ti ha sentito magari un po' troppo.
0: Ma io sto come
1: alterato.
0: Mi pare. Dido, io sto come mi pare. Senza offendere nessuno e senza ledere la sensibilità di nessuno, però assolutamente sto come mi pare. E rispondo a quell'altro.
1: Ale da Firenze.
0: È stato fatto un ragionamento completamente diverso. È stato detto che abbiamo sentito parlare in Gé in italiano, Gudmundsson non l'ha sentito parlare nessuno in italiano, non ha mai parlato italiano, abbiamo detto che anche Gé deve che abbiamo detto esattamente il contrario, che anche Gé deve poi prendere, essendo più giovane è anche più facile rispetto a Gudmundsson, ma che comunque non è professionale dopo 3 anni in una nazione, forse di più Gudmundsson, peraltro 2 a Firenze e uno e mezzo
1: a Genoa, sì.
0: 3 anni e mezzo, ora siamo ai 4, in un posto non parli ancora la lingua,
1: sì.
0: Poi può darsi che passi tutta la carriera in Italia senza imparare una parola, e se tra 2 anni risentiamo un'intervista di Gé in inglese diremo lo stesso,
1: sì,
0: ci sono delle differenze,
1: sì.
0: Quando si parla, e io la pace del cervello l'ho fatta da tempo, ce n'ho 2 di neuroni, è facile fargli fare la pace.
1: Daniele ci scrive: buongiorno, nel calcio tutto è opinabile, tutti hanno la propria visione di giocatori e di tattica, quindi è molto facile non essere d'accordo, io comunque sto con Savelli perché il suo pensiero calcistico assomiglia al mio. E poi Massi ci scrive: Savelli, puoi mandare un saluto ad Alfio da Potenza, l'avrà messa la corrente a casa?
0: No.
1: E poi Silvano dice: Silvano da Montemurro, che Savelli è uno dei pochi che dice la verità, se sbaglia chiede scusa, qualcuno dovrebbe prendere esempio. E poi ancora
0: di solito fanno finta, passano oltre, dicono è forte quello che avevano detto, non è buono. Chi l'ha detto? Ho detto io, non era buono, poi nessuno.
1: No. Grande Savelli, sei il migliore, altro che dopo Alfio da Potenza, scrive Matt.
0: Ma ragazzi, Alfio da Potenza si farà anche la maglietta prima o poi, perché
1: ci vuole, sì.
0: Perché è una cosa che mi accompagna, non credo di aver dato il meglio di me. Adesso che ho 2 figli, quando è successo di Alfio da Potenza non ce li avevo, non gli farei vedere il video.
1: Però, insomma,
0: del babbo.
1: Poi lo vedranno, oppure l'hanno già visto.
0: No, sono troppo piccoli. Non credo che gli farò vedere con orgoglio il video del babbo con Alfio da Potenza, gli farò vedere con orgoglio i video del babbo con il dottor Marucci ed altre cose,
1: sì,
0: del,
1: sì,
0: babbo,
1: sì,
0: quelle fatte in teatro magari,
1: sì.
0: E altro, però è stata una cosa che alla fine era soltanto, solo e soltanto goliardia e simpatia,
1: sì.
0: Con un ma: quando si parla di Firenze e della Fiorentina non mi venite a cercare, perché io con tutte le mie capacità, anche sbagliando come ho sbagliato in quel caso, la difendo, non c'è nulla a fare. Ma perché mi devi venire a chiamare se si chiama Domenica Viola e a parlare dei Gobbi? Chiama Domenica Gobba.
1: Certo, assolutamente. Però torniamo a parlare di Fiorentina-Napoli, certo. E lo facciamo con una giornalista, grande esperta di calcio in generale, ma anche del Napoli naturalmente, Yolanda De Rienzo. Ciao Yolanda.
2: Bentrovati, ciao.
1: Bentrovati,
0: ciao,
1: naturalmente.
0: Ciao.
1: E qui ci avviciniamo a questa sfida di domenica all'ora di pranzo con una Fiorentina che qui a Firenze ha fatto risvegliare l'entusiasmo dopo questo avvio certamente da dimenticare. È una Fiorentina che sembra potersela giocare con il Napoli, tu che dici?
2: Bah, sicuramente sì, rispetto all'ultima uscita, no? Ha dimostrato personalità, Vanoli conosceva già la piazza, ha cambiato anche l'assetto in campo, insomma una squadra che è sembrata rinvigorita, e Grosso insomma l'ha detto, se la sentiva e i risultati si sono visti anche in termini di gol che mancano al Napoli, quindi sicuramente se la può giocare. Come?
1: Ecco, ma questo Napoli come arriva a Firenze? Reduce la vittoria con il Bologna, però mi sembra che non abbia entusiasmato fino a questo momento.
2: No, la vittoria con il Bologna non ha scacciato completamente i dubbi, però ha dato sicuramente qualche sicurezza in più anche sul piano del gioco, e l'esperimento del doppio play riproposto anche in campionato è andato bene. Ci potrebbe essere un'anghissa in più e sicuramente qualche giocatore in più in una, per una rosa che ogni anno subisce qualche defezione, ecco, potrebbe essere assolutamente importante, e vedremo quello che accadrà, soprattutto, come dicevo, in termini di gol, perché le aveva chiesti Allegri all'inizio di questa stagione, non sono arrivati. Anche contro il Bologna ne potevano arrivare molti di più rispetto agli expected goal e la mole di gioco creata, ma così non è stato.
1: Andrea Bruno Savelli.
0: In parte ha già risposto Yolanda alla mia domanda. Volevo sapere se, avendo un po' di amici a Napoli, Yolanda credo lo sappia, avendo un po' di amici a Napoli, so che la piazza è un po' divisa tra chi pensa che Allegri abbia poche responsabilità perché ha preso una squadra debilitata dalla cura Conte, che porta sicuramente risultati ma lascia macerie dal mercato che non è stato fatto quest'estate perché era stato fatto troppo probabilmente e nemmeno troppo bene l'anno scorso, e chi invece vede che Allegri poi c'ha sempre un po' quei difetti che negli ultimi anni gli vengono riconosciuti, cioè scarsa propensione a provare a comandare il gioco, eccetera eccetera. Mi chiedevo se lei era tra gli allegriani di Napoli o contro Allegri.
1: Yolanda,
0: un po' con la risposta sul mercato, con l'accenno sul mercato ci ha già dato un po' una parte di risposta. La squadra è da rifondare o prima o poi,
1: Sentiamo Yolanda.
0: Sì.
2: Diciamo che con la tua competenza e con la tua preparazione hai già risposto alla domanda, cioè io non sono né allegriana né contro Allegri, certo. Io difendo il calcio, che è diverso.
0: Certo.
2: Io difendo il calcio, ma nemmeno il Napoli a prescindere. Io non apprezzo francamente chi, pur di difendere se stesso in termini delle proprie idee o un nome in particolare, che sia italiano, che sia Morim, che sia Allegri o che sia Conte, per citare proprio due stili di vita e di gioco diversi e due fazioni diverse, perché adesso va tanto di moda essere allegriano o no, oppure essere giochista o risultatista. Io credo che abbiamo perso di vista il campo, il gioco, il calcio, pur di difendere, come dicevo prima, un nome o una propria idea. Ecco, se essere allegriana vuol dire essere razionale nell'andare a giudicare il percorso di un allenatore, il gioco, il campo, e anche fare un'analisi lucida, come hai fatto tu, rispetto a quelle che sono le responsabilità di società, giocatori, allenatore, allora io sono allegriana. Perché francamente criticare a prescindere un allenatore perché magari non ha le tue simpatie, che siano calcistiche o personali, non mi piace. Ma lo dico per Allegri, come l'avrei detto per Conte, come lo posso dire per Amorim, per citarne un altro che prima era un dio calcistico e oggi, con i risultati che non stanno arrivando e con il campo che sta dicendo altro, invece è diventato uno che di calcio non capisce niente. Tutti grandissimi allenatori con il patentino a Coverciano. Francamente ad oggi, rispetto al lavoro che ho visto fare ad Allegri, io non posso criticarlo, perché questa è una squadra che non si è rinforzata col mercato, anzi è una squadra più vecchia, perché contro il Bologna è scesa in campo una squadra che aveva quasi 30 anni e infatti la differenza in campo ad esempio con un giovane come Fabio Asuli si è vista. È una squadra che non ha fatto mercato anche per colpa dell'allenatore, che ha detto questa squadra mi va bene così com'è, e non l'avrebbe dovuto dire. Avrebbe dovuto dire sostituiscimi Lucca a tutti i costi, oppure prendimi un centrale pronto e non Badiashile, che in questo momento non mi può aiutare, visto che io poi l'emergenza centrale in termini proprio numerici e in termini di insomma come stanno i giocatori la risolverò solamente quasi a gennaio. Quindi diciamo che un allenatore che non si è imposto sulla società è una società che non ha deciso di dare priorità ai bilanci piuttosto che al campo, visto che con l'era contiana aveva dato priorità al campo e non ai bilanci. Questa è l'analisi lucida che va fatta. Quindi dare tutte le responsabilità ad Allegri, che invece è un allenatore che adattando il proprio gioco ai giocatori sta dimostrando ancora una volta di essere sicuramente diverso rispetto agli altri, ma comunque nella sua diciamo così, nel suo aziendalismo spasmodico si è inventato il doppio play, come Conte in emergenza si era inventato altre soluzioni di gioco, ha deciso comunque di spendere le energie di De Bruyne in maniera diversa rispetto alle scorse stagioni e i risultati stanno arrivando in questo senso. Credo che bisogna dargli tempo, come bisogna dare tempo a qualsiasi allenatore, e credo che ad oggi il Napoli sia praticamente al 30% del suo percorso o anche del suo rendimento. Vedremo al 100% quali critiche dovrà avere. Adesso ce ne ha, le ha giustamente, vedremo se ce ne saranno di più o di meno quando ci sarà il tempo di lavorare in modo diverso, con più giocatori e con giocatori diversi.
1: Un'analisi approfondita che trova tanti consensi tra i nostri ascoltatori, però visto che hai citato Favasuli, torno su di lui, è l'uomo nuovo del Napoli, il giocatore che è cresciuto nella Fiorentina e la Fiorentina si è fatta sfuggire in maniera un po' troppo superficiale.
2: Io sono una romantica del calcio, quindi il fatto che lui torni a Firenze, visto che è cresciuto nel settore giovanile, mi rende, no, particolarmente emozionata. Immagino che sia molto emozionato anche lui perché c'è la possibilità di giocare dal primo minuto. Sì, forse, ma in generale proprio il calcio italiano non è solo una questione legata alla Fiorentina, si fa sfuggire spesso giovani talenti perché magari non c'è una giusta comunicazione tra il settore giovanile e la prima squadra, o perché magari non ci sono allenatori che lavorano in sinergia, perché per esempio Aquilani aveva fatto un grandissimo percorso e quindi forse una comunicazione in più avrebbe fatto sì che un giocatore come lui non prendesse poi strade diverse. Io credo che sono cose che si possono risolvere solo con il tempo, e se la Fiorentina, che rispetto a Napoli per esempio, rispetto ad altre squadre, che già ha un settore giovanile e una costruzione societaria, ecco, nettamente migliore in determinate cose rispetto alle altre, fa questo tipo di errori, vuol dire che allora siamo tutti attenzionati, ecco, l'ha fatto la Fiorentina, cerchiamo di non farne tutti poi nel futuro e di dare anche più spazio ai giovani italiani per farli crescere.
1: Yolanda, grazie mille, sempre interessante il tuo punto di vista, a presto.
2: Grazie a voi, è sempre un piacere, un abbraccio grande.
1: Ciao. Grazie a Yolanda De Rienzo. E adesso, dopo questa analisi approfondita sul Napoli da parte di Yolanda, torniamo agli ultimi messaggi, in particolare quelli che ti riguardano da vicino. Andrea, sei pronto per una scarica di
0: come
1: messaggi?
0: Come si diverte lei, dottor Marucci?
1: Io metto il dito nella piaga. Andrea dice: Ale riesce sempre ad essere di un'antipatia inaudita, sempre a fare il superiore, il saccente. Te ne leggo tre o quattro, poi rispondi a tutti naturalmente. Poi ancora, caro Sabelli, dice Neri da Pistoia, a volte non siamo stati d'accordo su giocatori o tecnici, ma su come si ama Firenze e la Fiorentina mi è nel cuore. Francesco dice: certo, la gente è strana, io che ho sempre pensato a un mercato super nelle scorse settimane trovavo in Andrea uno dei pochissimi che la pensava come me in questa radio, e adesso viene accusato di essere un antiparatici. Ma poi ancora Mauro,
0: quasi tutti a favore,
1: sì,
0: che fa?
1: No, sono quasi tutti a favore, in effetti mi sono accorto, mi sto accorgendo che sta crescendo il
0: voleva provocare invece.
1: Invece c'è soltanto uno di dei nostri ascoltatori che ultimamente in questi ultimi minuti ti ha mandato un messaggio un po' polemico. Sto con Savelli, dice Mauro da Scandicci, perché a Scandicci di queste cose di calcio si capisce. E poi ancora
0: c'è l'Accademia.
1: Appunto, sì. Sì, questi sono i messaggi.
0: Il primo, che era quello l'unico polemico.
1: Sì, dice: sei di un'antipatia inaudita, sempre a fare il superiore e il saccente.
0: Allora, sull'antipatia io non metto bocca, spero che non sia così per mia moglie e i miei amici, però sulla superiorità provo a spiegare, perché capisco che se uno lo riceve è colpa mia, evidentemente. Io sono semplicemente una persona che difende con forza le proprie convinzioni, pronto a cambiarle con altrettanta forza quando si rende conto che erano sbagliate. Questo fa sembrare saccente? È un errore, mi dispiace, cerco di migliorare, però è un po' difficile. È superficiale il giudizio saccente? Sì. Nonostante sia un problema mio di comunicazione, se passo per saccente, è altrettanto superficiale il giudizio che dà di saccente a qualcuno. Puoi dire: ti trovo insopportabile quando fai così, ma completare il giudizio su una persona che non conosci è come quando io parlo di Palladino, ancora peggio, stavo per dire di italiano. Sì. Non è mai un giudizio sull'uomo, è un giudizio su quello che vedo come allenatore e personaggio pubblico. Ovviamente.
1: Invece, tornando a Matucci, a tutto il discorso che abbiamo fatto su di lui, c'è Alex da Grosseto che dice: è un disastro di paratici perché è stato regalato lo scorso anno, era stato ritenuto acerbo, ma dopo una buona stagione nella B spagnola andava trattenuto o dato in prestito in Serie A. Questa è la convinzione.
0: Sì, è un errore, ha ragione, perché io ho dato tutta la colpa, non è vero. Però mi rammarico che in un anno, perché quest'anno c'è Ulai e Fagioli, cioè non è che c'hai Sussi e Biribissi nel ruolo di Amatucci, quindi non lo rimpiangeremo probabilmente per quelli che abbiamo in campo. L'anno scorso c'avevi Nicolussi, Caviglia e Fagioli che veniva schierato come mezzala, e quindi è stato più grave l'anno scorso non vederlo. Quest'anno hai puntato su altri, sbagliando, perché l'hai venduta troppo poco, a mio avviso. Se lo trattieni un altro anno in prestito, credo che il giocatore, andrei a vedere la scadenza, a me pareva scadenza 28, non avesse nemmeno voglia di tornare, cioè lui sta bene in Spagna e di prolungare, quindi era anche complicato contrattualmente. Questo non è una difesa ai Paratici, perché quando sbaglia Paratici, lo sottolineiamo, non ci sono
1: qui,
0: dubbi,
1: siamo qui comunque a cercare di essere obiettivi, più obiettivi possibili.
0: Posso dare due opinioni? No, c'è un...
1: No, volevo sentire un messaggio vocale. Scusa, prima di salutarci, velocissimamente, eccolo.
3: Lorenzo, altro che Dimitri, fate Andrea Bruno Savelli contro tutti, sarebbe un successone, veramente.
1: Saresti pronto, non avresti problemi.
0: Sarebbe divertente, molto forse divertente. Verrei a noia. Sì. Favasuli e Ghilardi e Amatucci e forse anche Harder sono errori nella cessione. Caiode, giocatore che amavo spasmodicamente anche perché era assolutamente dentro alla mentalità fiorentina, nonostante non ci sia nato, ecco, è una scelta che posso discutere, ma capisco, è una scelta. Ci hai preso 20 milioni circa, 18,
1: sì,
0: 16,
1: 18, sì, sì.
0: Non è banale prendere 16 milioni da 18 milioni da un calciatore, no, da un difensore giovane.
1: Puoi sempre dire, magari se lo tenevo ancora un po' lo potevo vendere ancora.
0: E però io ti dico, Comuzzo lo venda a 40, io fui contento di non venderlo a Napoli, e poi dopo non c'ho più i 40 perché non trovo più chi me lo compra a 40, e quindi Caiode valeva di più ma poteva valere meno. Si rompe un crociato, cosa che nessuno gli augura mai nella vita, e perde tutto il valore.
1: Però ti do stoppare,
0: quegli altri sono stati regalati, ecco il ragionamento.
1: Siamo andati oltre il tempo,
0: mi perdoni dottor
1: siamo
0: Marucci.
1: Andati oltre il tempo,
0: arrogante,
1: massimo.
0: Che ruba tempo agli altri, arrogante,
1: cartellino rosso per
0: no Andrea, era saccente me lo dica
1: saccente.
0: Mi scusi, chiedo perdono dottor
1: grazie
0: Marucci.
1: Grazie ad Andrea Brosavelli, grazie a tutti coloro che ci hanno seguito, vi lasciamo a palla al centro, non andate via, buon proseguimento a tutti sulla Defensa Viola.

0: Radio Firenze Viola. Garrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
1: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Garrisca al vento, qui Giacomo Galassi che vi parla per due ore insieme a Chiara Andrea Bevilacqua. Ora vi dirò anche perché rido, perché oggettivamente è una cosa esilarante davanti ai nostri schermi. Sta apparendo una pubblicità che tra l'altro si spesso tende a conquistare. Chiara Bevilacqua, ciao Chiara.
2: Ciao Giacomo, ciao a tutti,
1: su una poltrona
2: tempo.
1: Massaggiante c'è un signore, è una scena molto divertente perché l'ha sdraiata completamente, faceva una sorta di tremolio fortissimo.
2: Ma
1: non
2: poi
1: capisco.
2: Ci rovescia il caffè, ci
1: bellissimo.
2: Mangia i crackers.
1: Bene, quindi se posso chiedere alla regia curata da Stefano Cherubini,
2: sì,
1: di toglierci
2: favore.
1: Le immagini di questa poltrona, perché Chiara, se non la salutiamo e va a comprarsi subito la poltrona, perché non si dovrebbe mettere sdraiata e metterla a massima potenza? Va bene, comunque a voi non interessa giustamente tutto questo, però scusateci, è il bello della diretta. 348 7513933 per messaggi scritti e vocali, vi prego toglieteci questa pubblicità, è difficilissimo andare avanti. 055 77 111 71 per le chiamate. Ha parlato da qualche minuto Paolo Vanoli, ci siamo goduti insieme a Chiara,
2: insieme,
1: qui in redazione,
2: sì.
1: La conferenza stampa, anche perché è stata la prima conferenza stampa prepartita del nuovo vecchio allenatore della Fiorentina. Per chi ci vede sul canale 92, in questo momento non ci vede più proprio perché il regista è dovuto entrare per spegnere, direi,
2: per guardarlo anche lui in realtà,
1: o per guardare anche lui questa pubblicità della poltrona bellissima. Vanoli, che non ha dato titoli entusiasmanti, però comunque ha risposto su Dodò in maniera abbastanza interessante, cioè ha detto esattamente come per me, chissà che cosa succederà nel futuro. Lui si sta allenando alla grande da quando sono arrivato io, per ora non parte titolare, però vediamo. Per l'appunto sulla IE Fagioli mi sembra abbia fatto una super cazzo la solita sull'equilibrio, sul fatto che ci vuole equilibrio, però che potrebbe piacergli in futuro, così anche su un Valdepeñas gli potrebbe, cioè l'idea sua in futuro è mettere Valdepeñas da una parte e il terzino destro, credo Jimenez, dall'altra, però ora ci vuole equilibrio. Quindi Vieri, gli sono piaciute le risposte che gli ha dato. Insomma, un po' Vanoli
2: non è questione di tempo ma di lavoro, perché poi si porta avanti un lavoro, un percorso a livello di collettivi e di singoli che non necessariamente si traduce in una scadenza temporale che noi dobbiamo avere in testa per trarre anche delle risposte, ma semplicemente per comprendere come poi la stagione sia sostanzialmente appena iniziata per la sua Fiorentina, e quindi quello che oggi può rappresentare una certezza non è detto che lo rappresenti a gennaio.
1: Direi premio Graziella, grazie Graziella, insomma anche il terzo, però d'altra parte Vanoli fa il suo lavoro, è quello di andare avanti ai microfoni, e capisco anche i colleghi che gli chiedono chi potrebbe giocare ad esempio in attacco contro il Napoli, a centrocampo contro il Napoli, però insomma è difficile anche un allenatore alla antivigilia di una partita così importante possa scoprire le sue carte contro una vecchia volpe come Massimiliano Allegri. Chiara, ti metterò questa domanda per stuzzicarti, perché sai, ce lo dicevamo prima di entrare in diretta, c'è questo clima un po' ballerino che fa quasi chiudere gli occhi, questa aria settembrina che poi l'autunno ancora lo fa vedere, ma solo a spizzi, insomma siamo tutti un po' addormentati, quindi bisogna svegliarci. Io ti avevo proposto fuori diretta di offenderci, ok,
2: sì,
1: per cercare di movimentare un po',
2: perché stai rosicando che Dodò ha bloccato te e non me su Instagram.
1: Questo rosico parecchio, sì, assolutamente. Però Dodò, devo dire, a me mi aveva bloccato già da mesi, lo dico perché per lavoro mi è capitato di andare
2: a cercare, quindi sei stato uno dei primi a farlo,
1: sì,
2: arrabbiare.
1: Non so che cosa, cioè non mi sento di aver mai detto o fatto qualcosa e posso averlo indispettito, però ragazzi, ognuno, siamo in democrazia, ognuno è libero anche di fare quello che vuole. Però invece la domanda con cui ti voglio stuzzicare è che non ti vedo entusiasta di Paolo Vanoli, quindi mi devi spiegare perché a te Paolo Vanoli non ti vuol piacere come allenatore della Fiorentina.
2: Ma in realtà io qualche giorno fa mi sono soffermata proprio su queste prime due partite del Vanoli bis, evidenziando come, sebbene sia presto per sentenziare, qualche elemento che ci fa anche pensare di aver accolto un Vanoli diverso, se secondo me c'è. Io, stando sulla partita insieme anche ad Angelo Giorgetti, poi qualche minuto dopo il fischio finale, mi sono addentrata nel tema relativo ai cambi, che poi era una
1: dopo
2: delle
1: Pisa,
2: cose
1: dopo Venezia,
2: okay. Era una delle cose, ma anche dopo il Pisa, perché poi è successo in entrambe le partite, una delle cose che gli scettici nei confronti di Vanoli la passata stagione, apro una piccola parentesi, gli scettici non sono coloro che non gli riconoscono meriti, magari sono coloro che non considerano un capolavoro sportivo quello fatto da Vanoli l'anno scorso salvando la Fiorentina, perché mi sembra che ci si nasconda sempre dietro alla famosa statistica che parla di nessuna squadra in grado di salvarsi con zero vittorie alla X giornata, e senza però considerare il tipo di organico a disposizione. La Fiorentina aveva fatto tutto il possibile per complicarsi la vita da sola, non aveva certamente una rosa da lotta salvezza, quindi ecco, io a Vanoli riconosco tanti meriti, ma aveva lasciato con delle perplessità che poi mi portavano anche a ipotizzare si potesse andare a migliorare sostituendo il tecnico per la stagione 26-27. La questione relativa ai cambi era una di queste, perché avevo la sensazione che ogni volta che Vanoli metteva mano alla partita e poi influiva negativamente sul risultato, ma anche sulla prestazione del gruppo. Non a caso era solito cambiare sempre i difensori, il primo cambio era quello. Ecco, io ad esempio col Venezia e col Pisa ho visto un allenatore in grado di capire meglio come gestire tutto l'organico a sua disposizione. Vero anche l'anno scorso non aveva magari i cambi che ha oggi, che gli consentono di cambiare, però questo era un aspetto. Un'altra cosa che ho apprezzato di Vanoli è la capacità di comprendere quelle che erano le necessità del gruppo in questo momento, perché poi tante volte gli abbiamo imputato mancanza di mordente, che era quello che poi la sua squadra rifletteva in campo. Io ho visto una squadra più in fiducia. La fiducia si acquista sul campo giocando, ma probabilmente ha trovato la chiave per provare a resettare un pochino questa squadra, soprattutto per quanto riguarda i giocatori arrivati da altre squadre, altri contesti. E quindi sono curiosa di scoprire Vanoli. Secondo me Vanoli non è quello di queste prime due partite, magari è un punto di partenza, però sono pronta anche a ricredermi su quelli che sono i miei preconcetti nei suoi confronti.
1: Ti leggo anche sui social, te l'ho messa un po' pizzichina la domanda, però ti leggo anche sui social, anche se ritieni lui ha usato il termine stuzzicante, no? Per la sua Fiorentina, mi sembra a leggerti che tu ritieni stuzzicante l'attuale Fiorentina di Vanoli, troppo forte come termine?
2: A me la rosa intriga, io spero che Vanoli sia la scelta giusta. Se avessi avuto carta bianca probabilmente avrei scelto altro come allenatore, proprio per tutto quello che ti ho detto che io mi porto dietro dall'anno scorso, che secondo me però va contestualizzato, e quindi sarebbe sbagliato anche imputarglielo oggi. Vediamo cosa è in grado di fare. Io sono impaziente di restare stupita e sorpresa in positivo da Vanoli.
1: Sinceramente, allora, qualche messaggio ogni tanto di critica continua ad arrivare, e vi invito, se insomma ancora nutrite dei dubbi su Vanoli, al 348 751 3933, se ne parla insieme. Però esagero se dico che fin qui è stato perfetto. Sauro Fattor mi direbbe sì, assolutamente sì, però ragazzi, arriva anche quest'anno in una situazione in cui la Fiorentina nelle prime tre giornate era una sorta di 11 fantasmi più cambi che entravano in campo, pronti via, vince subito a Venezia contro il Venezia che ha 0 punti, è una squadra che comunque ha tantissimi limiti, però vince senza tra l'altro soffrire nel finale, che la Fiorentina che non ci fa vivere serenamente. Oddio, certo, il gol di Eno'o poi un pochino ci ha preoccupato, però tendenzialmente abbiamo vissuto il finale serenamente, non succedeva veramente da tanto tempo. Col Pisa ancora meglio, anche qui con tutte le dovute giustificazioni, però una partita pressoché perfetta, perché vinci 3-0, fai 3 gol, ne subisci 0. De Gea insomma ha visto una palla finire sul palo, ma per il resto è stato pressoché inoperoso, e soprattutto, come dicevi tu, ha dato mordente a una squadra che di mordente ne aveva veramente pochissimo. Direi che gli unici dubbi ma nemmeno dubbi. Le uniche cose da vedere di Vanoli sarà che, appunto, sono solo due partite. Soprattutto io sono stato chiamato anche da delle radio di Napoli in questi giorni, no? E mi dicevano: ma per la Fiorentina che tipo di peso avrà la partita di domenica con il Napoli? E la notizia più bella è che per la Fiorentina non avrà il peso che hanno avuto tantissime partite nell'ultimo anno, della serie che sei con l'acqua alla gola.
2: Non è quella che definirà la nostra stagione.
1: Cioè, andrà come andrà, che tu vinca, che tu possa pareggiare o che tu alla fine esca con zero punti, comunque Vanoli si è guadagnato il diritto di poter lavorare nelle due o tre settimane di sosta e farci vedere la sua Fiorentina dopo la sosta. E quindi questa direi che è la notizia migliore. Però ecco, secondo te è stato perfetto fin qui Vanoli?
2: Secondo me è stato,
1: prima
2: t'ho
1: fatto la critica,
2: è stato un buon inizio, perfetto. Beh, la Fiorentina non ha giocato due partite impeccabili, poi sicuramente è stata molto brava, è stata anche brava nel trovare la rete nei momenti più complessi del gioco, e questo è un altro aspetto che possiamo inserire in tutti quegli elementi che in un certo senso hanno anche un valore di incoraggiamento per il futuro. Però tante volte si racconta come anche in altre piazze il cambio di allenatore comunque nell'immediato porta una risposta dal punto di vista della squadra, soprattutto se il problema cardine tra tutti i problemi riscontrati era relativo al rapporto tra il tecnico e lo spogliatoio. Ha fatto sicuramente molto bene e, come detto, ci ha anche fatto intravedere dei lati di Vanoli che l'anno scorso non si erano visti. Mi è piaciuta anche la sua lettura posteriore della gara. Noi l'anno scorso tante volte, insieme a Lorenzo Di Benedetto, nella trasmissione della partita, se fosse sempre domenica, quando mandavamo le conferenze di Vanoli, e poi ci trovavamo invasi da messaggi di ascoltatori che non si capacitavano di come potesse esserci una chiave di lettura tanto distante dalla loro, e questo era un elemento preoccupante. Quindi vediamo. Io ad oggi non so nemmeno che obiettivo sportivo ha Vanoli, considerando in che modo è arrivato e quando è arrivato, per cui si fa fatica anche a calibrare quello che effettivamente era il suo lavoro. L'anno scorso lo sapevamo.
1: È una domanda,
2: questa
1: dell'obiettivo è una domanda anche che abbiamo provato a fare a tante persone, no? Nelle dirette radio che coinvolgiamo. Però sinceramente mi sembra una domanda che in questo momento non può avere risposta, perché questa Fiorentina nessuno, Fiorentina compresa, sa che bestia può essere. Se può essere la bestia che, ragazzi, abbiamo detto, nelle prime tre giornate aveva dimostrato di non essere in grado neanche di salvarsi, perché sei stato arato dal Frosinone in casa, e anche il Torino appena ti ha attaccato per 20-30 minuti ti ha messo in difficoltà. E sto parlando di Frosinone. Guarda, non ci metto il 4-0 alla Roma, perché appunto la Roma è una squadra che in questo momento sta arando quasi tutti, oppure se è la squadra vista contro il Venezia e il Pisa, e anche in generale la squadra che tutti ci immaginavamo nell'estate. Ho già dei messaggi carini, ma prima guarda, vorrei cambiare totalmente discorso. Lo sai che sono un po' schizofrenico nella mia conduzione, e ringrazio la qualità della nostra regia, in questo momento capitanata Stefano Carlesi, anche se non ha preso lui la scelta, ma credo Stefano Cherubini ci ha messo davanti Besiktas Marsiglia. Ok, cambio totalmente. L'hai messa te? Allora, perché c'è una qualità Stefano Carlesi che ogni tanto sottovaluto, perché mi sono trovato anche qui in redazione a discutere con colleghi, qualcuno conosci anche, così, che italiano il più grande allenatore, e c'è Palladino sul Bologna, e siamo di nuovo a guardare che cosa fa il Bologna di Palladino. Ma solo io non me ne frega assolutamente niente
2: del Bologna di Palladino, anche a me,
1: ma a me neanche del Besiktas di italiano, posso dirtelo. Cioè, nel senso, fa bene, fa male, sembra che qui non si valuti il fatto che ogni allenatore si inserisce all'interno di un contesto. Cioè, Ancelotti sarà uno dei più grandi allenatori della storia, va bene? Allora, al di là del fatto che, se vai a vedere anche nella carriera di Ancelotti, non è che abbia mai espresso un gioco, cioè dei limiti li trovi perfino ad Ancelotti. Ti ci potrei mettere inoltre che in un paio di squadre, Everton e Napoli soprattutto, è stato esonerato, e voglio dire, perfino lui è accaduto. Quindi io vi giuro che non ce la fa, a me non me ne frega niente il Besiktas ieri abbia vinto contro l'Olympique Marsiglia, a qualche collega sì, ditemi anche voi se siete vedove di Italiano o di Palladino, perché secondo te è un tema che ci porteremo a dire, perché tanto lo so, vince il Bologna di Palladino oppure perde il Bologna di Palladino e ci ritroveremo qui in radio a dire ah, avete visto, è il
2: più
1: grande allenatore.
2: Io Palladino non lo rimpiango, devo dire la verità, anche a lui riconosco il merito di aver comunque raggiunto un record. Ho temuto si potesse valutare la figura di Palladino nel momento in cui si è percepito quanto grosso non fosse stabile sulla panchina della Fiorentina. Il problema è che Vanoli noi l'abbiamo accolto apprezzando soprattutto il suo amore per la Fiorentina, che in un certo senso non ha mai nascosto dal suo arrivo, ma anche nelle dichiarazioni che hanno preceduto di poco il suo ritorno a Firenze. E lo accogliamo a braccia aperte perché sappiamo che è stato in grado di tirarci fuori l'anno scorso da una situazione ancora più complessa rispetto a quella di questo avvio di stagione, e proprio in virtù anche del suo trascorso da calciatore, non solo da allenatore. Ma non siamo stati solo noi a non ritenerlo all'altezza di quello che era il progetto della società qualche mese fa, e quindi non posso biasimare chi, alla luce anche del tipo di mercato fatto, del cambio che c'è stato in termini di dirigenza, con un direttore sportivo dal peso specifico sicuramente differente rispetto al suo predecessore, si aspettava di trovare in panchina un tecnico in linea con i nomi che poi hanno riempito l'estate viola quando si parlava di mercato. Ritrovarci sì, però, oggi con Vanoli è...
1: Però Chiara, cioè nel senso, il Fiorentino fa questo sport da sempre, quindi temo che sia, al di là di temo, fa parte evidentemente del modo di intendere il calcio, ovviamente poi si potrebbe anche allargare a tutto il resto, quello anche di guardare sempre che cosa fanno gli altri, no? E provare un piacere. Io ti dico, quando il Sassuolo batte 3-2 alla la Juventus, a me un sorrisino me lo strappa sempre, poi non mi cambia più le giornate come un tempo, magari soprattutto quando ero anche solo tifoso, però cioè nel senso non potrebbe essere un segno di maturità cominciare a fregarsene di quello che fanno anche i nostri ex? Guarda, banalmente ti ripeto il fatto che mi sono stato chiamato dalle radio di Napoli e direte oh Galassia a bozza, ma non è per questo. Due domande su Favasuli, sul fatto che per Firenze possa essere un rimpianto Favasuli. Cioè ragazzi, cominciamo a guardare chi ha in rosa la Fiorentina attualmente, le valutazioni su Vanoli, che ci può piacere o non piacere, chi potrà venire in futuro, che cosa fa Paratici. Cioè, non dovremmo essere più maturi e fregarcene di quello che è stato? Perché forse no, eh? Ti
2: Io
1: faccio questa domanda perché pongo il dubbio.
2: Sono in parte d'accordo, nel senso che tante volte ho considerato anche un limite questo tipo di approccio al calcio a 360 gradi, che alla lunga ti porta a considerare vittorie tue e le sconfitte sportive altrui. Secondo me questo però denota anche i tanti passi indietro che abbiamo fatto a livello di squadra, a livello di obiettivi stagionali. Io non vedo l'ora che si raggiunga lo status di cui parli, perché probabilmente vorrebbe dire che abbiamo davanti una Fiorentina in grado di darti tutte le soddisfazioni possibili e immaginabili, non lasciandoti il tempo di dover guardare indietro. Poi lo sai anche tu, ultimamente c'è tanta gente che ha deciso di tifare le proprie idee e tifarle a prescindere da tutto, e quindi sono quelli che nel momento in cui, ti faccio l'esempio di Palladino, dovesse vincere 3 partite, allora iniziano a parlare di Palladino perché loro lo difendevano. Poi guarda caso Palladino ne perde 5, viene esonerato, si dimenticano dell'esistenza di Palladino. Quindi ci sono tanti elementi che concorrono a creare questo scenario. Io non ho problemi a dirlo, come l'ho sempre fatto, che la Fiorentina di Italiano è stata quella che forse negli ultimi anni mi ha fatto divertire di più, mi ha resa anche orgogliosa di tifare la Fiorentina, e quindi se vedo che fa bene altro dove posso essere solo contenta per lui. Quest'estate molti ascoltatori si chiedevano, alla luce del mercato fatto da Paratici, se non potesse essere Italiano, ad esempio, l'uomo giusto proprio per provare a scrivere un finale diverso in una storia che si è interrotta anche in malo modo. E per il resto si torna lì, e noi abbiamo parlato di Vlahovic per 2 anni e mezzo perché non avevamo nessuno in grado di buttarla dentro e toccava fare i file Excel sommando anche i gol della primavera e della squadra femminile. se tu mi sostituisci Vlahovic con un giocatore in grado di non farmelo più nominare, allora compi già il primo passo per far sì che io possa abbandonare questo tipo di mentalità.
1: Cioè, ti faccio una domanda e vedo che qualche messaggio è arrivato anche sul tema e che risponde proprio a questa domanda, ma ci arrivo dopo. Il fatto che l'italiano stia facendo benissimo, direi, col Besiktas, perché il campionato sta andando alla grande, perché ieri ha vinto anche nettamente contro una squadra vera come l'Olympique Marsiglia in Europa League 4-1. Che cosa ci dà a noi tifosi della Fiorentina? Secondo me niente. Semplicemente l'eterna discussione sul fatto che in tanti dicevano che l'italiano a Firenze ha fatto bene, che quindi forse andava confermato. Però guarda, te lo riprendo, c'è un amico che ci ha scritto, Giancarlo: personalmente non rimpiango nessuno, l'italiano ha fatto bene, ha chiuso un ciclo di 3 anni, a Palladino non è stato permesso di aprirlo, ma è dipeso anche da lui. Ora c'è Vanoli, un tecnico, alla luce di quanto fatto mi ispira fiducia. C'è una nuova società, dal presidente al direttore sportivo, il passato è passato, godo solo quando Vlahovic sbaglia gol a porta vuota. Anche su Vlahovic a me non me ne frega più niente ormai da tempo. Poi mi dici, il mese dopo che era esordisce con la Juventus, appena ceduto dalla Fiorentina, e fa quel gol, se non sbaglio, contro la Sverona, è un po' una fitta mi prende, sì. Ma c'era, perché lo facevo sull'oggi della Fiorentina, era una Fiorentina che era in zona Champions e che con l'addio di Vlahovic ha perso parecchio, anche se poi alla fine di Riffo di Raffa qualcosa è riuscito a combinare in quella stagione. Cioè, secondo me sarebbe un passo avanti davanti della piazza, poi sono discorsi che si porta via il vento.
2: Avessero preso Sarri a giugno, secondo te si parlava di Palladino italiano oggi?
1: Bella domanda, non ho una risposta. Secondo me forse sì.
2: Neanch'io.
1: Nemmeno perché vedo che comunque si continua a parlare ossessivamente sempre degli stessi. E ora vedo Nico Gonzalez, ad esempio, si è ripreso un po' alla Juventus. Mi sembra uno che non scalda. Però ci sono soprattutto gli allenatori che creano questa discussione eterna sul fatto che qualcuno possa pensare meglio del Palladino e qualcun altro italiano. Io sono convinto di una cosa: che anche l'allenatore sbagliato nel posto giusto possa fare bene. E che quindi dare una valutazione tout court generale di un fatto che un allenatore è sempre bravo o è sempre scarso,
2: anche
1: secondo me è irrealistico.
2: Si parla di allenatori che, mi auguro per loro, hanno davanti ancora tanti tanti anni di carriera, e sappiamo come poi la memoria nel calcio sia anche particolarmente corta, quindi credo che le analisi, come giustamente dici tu, si riferiscano anche a momenti e contesti. Poi, come ti ho detto prima, purtroppo quando si porta avanti quasi come fosse un lavoro, la difesa delle proprie idee, sì, allora poi sì, si amplifica tutto.
1: Sì, è questo. Allora, parto subito con qualche messaggio, perché tu lo sai, hai visto la scaletta, ma chi ci ascolta invece no, questa prima ora è dedicata a noi e voi, e poi invece nella seconda ora, perché ti metti gli occhiali?
2: Perché mi danno un po' noia i faretti.
1: Pensavo
2: oggi
1: fosse un gesto, l'avrei apprezzato, un gesto teatrale, no? Per dire tipo i senza giacca, ecco, la Chiara con gli occhiali, quindi si fa sul serio, come Valentino Mazzola che si alzava le maniche. Insomma, in questa prima ora diamo spazio ai messaggi, poi nella seconda ora lo faremo comunque, ma un po' meno per forza di cose. E allora parto con Giovanni Raccampi che mi dice: se non capisco la goduria di stare sdraiato su una poltrona e essere massaggiato, ho dei problemi, carissimo mio. Quanto è bello non far niente, a volte se ti massaggiano è ancora più bello. Ma siamo perfettamente d'accordo, tu Giovanni non hai capito la scena, Chiara, credo
2: la
1: che tu possa essere d'accordo
2: con me. La poltrona vibrante,
1: cioè, completamente sdraiato, quindi a 180 gradi a velocità massima, capirete che io non ci vedo niente di rilassante. Poi se anche tu Giovanni, insomma, qua per rilassarti ti metti completamente tipo tumefatto con una sorta di terremoto, va bene, ognuno si rilassa come può, ecco. Dice sempre mia nonna, diceva: caro Jake, se la Chiara bloccasse tutti i giornalisti sui social, chiameresti Costantino anche il venerdì? Questa è una bella domanda. Credo di sì, credo altresì che
2: però
1: Costantino...
2: è più facile che loro blocchino me che non viceversa.
1: Non lo so, direi un po' 50-50. Diciamo che ci sono dei giornalisti che ti hanno bloccato, Chiara. Giornalisti che tu hai bloccato, senza fare i nomi, naturalmente. Ci sono o non ci sono?
2: No, c'è una pagina che non mi piace perché non rappresenta quello che per me è il modo di fare informazione, quindi l'ho bloccata su un social in modo tale che non mi arrivi nemmeno per sbaglio uno dei suoi contenuti.
1: Benissimo. Per Chiara, però, caro Paolo, io apprezzo anche l'impegno, è un messaggio veramente lunghissimo. Va bene, vorrei fare una riflessione su Vanoli. Paoli, quando venne a Firenze la prima volta ero contento della scelta, poi nel passare le partite mi ero fatto un'opinione a un allenatore in mancanza di coraggio per come schierava la squadra, poi e come non proponeva gioco. Quando è arrivato Grosso ero più propenso per lui, anche perché diceva il suo gioco era il 4-3-3, questo sbagliando lo abbinavo ad un gioco più propositivo, invece gioco di aspetto per palle lunghe e viaggiare, quindi con una squadra di palleggiatori che abbiamo, una difesa veloce ma non abbinata e funzionale. Poi è tornata Vanoli e dopo visto l'anno scorso non ero d'accordo, ma ora che ho visto solo una partita mi basta per scusarmi con mister Vanoli. Apprezzava la squadra fatta da Paratici, dopo 5 giorni ha modificato la difesa non solo negli uomini ma l'ha disposta in all'alzata di 30 metri e ora non so dove ci posizioneremo a fine campionato, ma di una cosa sono certo, che abbiamo un vero allenatore e una squadra, con tutto il mio amore sempre forza viola.
2: Beh, il suo messaggio è molto bello, l'unica cosa che non capisco perché debba chiedere scusa a Vanoli per quelle che erano le sue valutazioni al netto di quanto fatto, detto, non fatto e non detto da Vanoli l'anno scorso. Restano circoscritte alla passata stagione, ben venga dargli una nuova possibilità, proprio come detto prima, che poi è quello che intendo fare anch'io, ma non chiederò scusa a Vanoli per le analisi che ho fatto della Fiorentina dell'anno scorso. Io ho fatto una fatica immane l'anno scorso a guardare alcune partite della Fiorentina fino al fischio finale.
1: Beh sì, quasi tutte, soprattutto
2: poi sapevamo che l'obiettivo era salvarci e quindi l'obiettivo è stato raggiunto.
1: Sì, no, sto pensando al fatto,
2: ma non la rivivrei una stagione come quella dell'anno scorso dal punto di vista del gioco.
1: No, tra l'altro eri in trappola perché eri qui davanti ai microfoni, quindi anche volendo, cioè o guardavi il logo di Radio Firenze Viola alla tua destra oppure eri costretta a guardarle le partite. A parte Dido e ci manda un bell'hashtag, ci ho messo un pochino a capirlo, ci importa una sega di testa nuda che non è male. Potresti chiedere alla Chiara se può mandarci un saluto a noi tifosi che scriviamo e vi ascoltiamo da lontano.
2: Ciao Dido, è il nuovo tormentone di Se fosse sempre domenica.
1: Ah, sì?
2: I saluti della Chiara, sì.
1: Sì, eh? Sì. Bene. E Dido da dove ci ascolta?
2: Non lo so, non l'ha scritto, di solito lo scrivono.
1: Giusi da Fucecchio dice: buongiorno, si dice la sosta, ma chi allena Vanoli, i giardinieri? Allora, effettivamente diversi giocatori della Fiorentina se ne andranno. Ora su Firenze Viola abbiamo fatto anche un punto e anche in radio l'ho sentito più volte, quindi vado un po' a memoria e chiaramente diversi giocatori se ne andranno. Però è anche vero che poi comunque torneranno a più o meno 5-6 con altri 5-6 giorni a disposizione e vi direi che tendenzialmente il 70-80% della rosa resta. Beto se ne va, ma Pellegrino resta, ma Stantuono se ne va, ma Gnonto resta. Gnonto, grande endorsement oggi di Vanoli, ha detto è stato il migliore in campo contro il Pisa. Stavo pensando, Ngie va con la Svezia Under 21, Pedro Gonçalves resterà per esempio, Fagioli resta, Andur se ne va, Atta resta, insomma restano in diversi, forse Dragusin se ne va, ma Ranieri, Vieri, Valdepeñas forse sta convocato da qualche nazionale giovane, non credo, Jimenez, ragazzi resta tanta squadra. Poi sulla questione italiano, bello perché due messaggi arrivati a sempre nello stesso momento: odio italiano il Besiktas, questo è Ezio Gol, me lo ricordo, uno dei motivi principali per cui ho apprezzato l'italiano se ne fosse andato, per non ricevere sempre i messaggi a Ezio Gol.
2: Anche Mandragora, c'è un ascoltatore che non ce la faceva digerire la presenza
1: Antonio,
2: di Mandragora
1: sì,
2: in campo,
1: riusciva a tirarlo dentro anche quando non giocava, va bene. E Marco invece ci dice: italiano un grandissimo, fatto andare via dalla critica e a bischero dai fiorentini, giusto, e si è andato all'estero perché non si piega ai giornalisti italiani e quindi lo criticano. Palladino un'approssimativa e basta, or con tutto il bene che vogliamo a Vincenzo, tra l'altro io ho trovato un allenatore, sono d'accordo, è andato via non tanto per le critiche dei giornalisti, più che altro
2: e nemmeno per quelle della piazza, non gli hanno mai comprato un giocatore.
1: Sì, però posso dirti, cioè non avrei io quando se n'è andato italiano, io ho sentito che si era proprio chiuso, cioè, 3 anni ragazzi non sono...
2: Io gli ho dedicato una canzone di Claudio Baglioni.
1: Dove?
2: Cioè, sui social.
1: Ah, pensavo in privato.
2: Ma no, ora non esagerare.
1: E cantata da te?
2: No.
1: E che canzone, Claudio? Passerotto non te ne
2: no,
1: non andare via?
2: No, però io mi ci sono molto affezionata e quindi non vedo perché...
1: Va bene, però era anche chiuso il social.
2: Sì,
1: cioè, ragazzi,
2: sì, non aveva... Non,
1: dopo
2: non lo
1: l'esonero
2: meritavamo.
1: Di Grosso abbiamo fatto il numero degli 11 allenatori.
2: Con la Fiorentina che c'era.
1: Fatti da
2: ai tempi di italiano, noi non ci si meritava un allenatore come italiano.
1: Addirittura non ce lo meritavamo,
2: sì.
1: Dici?
2: Sì.
1: Va bene, ci penserò durante la pausa perché siamo già in ritardo, dobbiamo fermarci un istante ma torniamo subito e al ritorno vi dico se sono d'accordo con Chiara oppure.
3: Radio Firenze Viola.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
1: Rieccoci in diretta a 17.34. Giacomo Galassi, che deve essere rientrato con un volume un po' alto perché Chiara Andrea Bevilacqua ha fatto uno scatto indietro con la cuffia che le deve aver perforato i timpani. Ma è uno dei miei obiettivi entro la fine della stagione: aver perforato i timpani di Chiara Andrea. No, non è vero, però te l'ho detto. Voglio cercare qualcosa che ci svegli. E sì, sono qui che sto cercando un'infamata per te, Chiara, e possa non offenderti troppo, ma che possa comunque offenderti. Sparoli, milanese imbruttita? Come ti fa sentire? Sei una milanese imbruttita? Bruttita, Chiara.
2: Mi definisci, non è che mi offendi.
1: Ok, è complicato. Va bene, ci penserò. Non lo chiedo agli ascoltatori perché ti amano tutti e quindi.
2: Poi sono permalosa, porto rancore. Io mi ricordo il nome di tutti quelli che scrivono, se glielo chiedi.
1: Diavolo, va bene. Ok, andiamo avanti. 348-751-3933 per messaggi scritti e vocali. 055-77-111-71. Paolo dalla provincia di Pavia ci scrive: anche vero che Vanoli non ha mai avuto una squadra del genere come primo allenatore. È come se io ho una moto 125 e più di quello non può fare, ma se mi dai una moto molto più potente, allora vediamo se sono bravo.
2: D'accordo.
1: Oh no, sei d'accordo?
2: Molto d'accordo.
1: Poi l'amico Gianmarco da Varese ci ha mandato un post della sua pagina Edit Viola in risposta alla questione allenatori, perché dice: sai perché c'è tutta questa questione legata agli ex allenatori? Per protesta del suo esilio in Turchia per i soliti Allegri, Spalletti e compagnia. E compagni che si girano le panchine come il gioco della sedia, che Chiara e io praticavamo, tu no perché guardavi la Melevisione. Ora, al di là del fatto che fa riferimento all'11 settembre, una discussione avuta con Stefano Prizzo una settimana fa, però mi piace questa chiave di lettura da Gianmarco, con una sintassi un po' confusa, devo dire. Gianmarco, che però dice: vedere Italiano che fa così bene, forse io ci metto anche il Farioli di turno, fa fare delle riflessioni sul mondo delle panchine. E effettivamente forse mi trovo d'accordo. Nel senso che, guarda, ci pensavo prima, a me sarebbe piaciuto molto vedere Italiano sulla panchina del Napoli, perché di fronte a una osservazione che fanno tutti su Italiano, Sauro Fattori in primis, e cioè che lui più dell'ottavo posto, settimo una volta con la Fiorentina, non ha mai fatto, cioè lui
2: ha vinto la Coppa Italia col Bologna,
1: ha vinto la Coppa Italia, però in campionato più del settimo ottavo posto, io penso ai valori delle squadre, lui l'aveva sempre al settimo ottavo posto e arrivava a settimo ottavo posto. Poi io ce lo metto il fatto che da allenatore non faceva arrivare quinto o sesto una squadra da settimo ottavo posto, però settimo, cioè un allenatore che comunque fa arrivare la squadra per il valore che ha, credo che possa essere anche un merito. Per questo sarebbe stato bello vederlo in un top club in Italia, sì, e metterlo alla prova anche per delle valutazioni sui suoi anni a Firenze. Però, ragazzi, io continuo a dire, il fatto che secondo me vinca con il Besiktas non ci dà niente, ecco, anche per come si è chiusa con la Fiorentina. Marco da Barberino ti dà 110 e lode, che non è male, che non è male. Meno male per lui o per te?
2: Per me.
1: Ok. No, tipo meno male. Giacomo, per quel che mi riguarda fa piacere veder vincere Italiano, specialmente fuori Italia, ma solo perché nei 3 anni che ha passato qui mi ci sono affezionato e mi ha trasmesso empatia. Guarda, sono d'accordo.
2: Io sono d'accordo e lo sgridavo, non è che poi io fossi estremamente cieca nei suoi confronti in virtù di questa empatia. A me faceva ad esempio perdere la testa quando al fischio finale, ancora prima di esultare, si girava verso i tifosi nel parterre che magari per 70-80 minuti l'avevano infamato, e io in un certo senso intravedevo un po' un limite per un allenatore che a mio avviso poteva essere proiettato anche a livelli più alti rispetto alla Fiorentina. Questo è solo un esempio, per dire che poi non facevo parte di una setta e quindi potevo addentrarmi in analisi nelle quali magari ogni tanto Italiano ne usciva molto bene, ogni tanto ne usciva bene, ogni tanto ne usciva male. Però questo non vuol dire che non come ho detto prima, io non mi sia divertita.
1: Beh, sì, Fede da Firenze mi segnala e forse ho detto tumefatto e volevo dire tumulato. Sì, assolutamente, e fai bene a sottolinearmelo. Poi
2: come sono attenti, vorrei avere
1: vabbè, però,
2: la loro capacità a quest'ora.
1: Quando me lo segnalano con serenità, io accetto più che, ragazzi, credo che tutti voi, insomma, cioè nel senso, spero di non fare errori gravi, quelli sarebbero imperdonabili. Credo che questo possa essere un piccolo errore e sono il primo a fare mea culpa. Sì,
2: guarda,
1: Venezia ha segnato l'1-0 0, sì,
2: come
1: nei
2: ridono.
1: Nostri schermi al 22esimo, aspettate qualche
2: minuto.
1: Ora
2: però rido io perché so come finisce la partita.
1: Esatto, sì, Chiara, calmati però, salutiamo gli amici veneziani che insomma non se la passano granché. Ti faccio la stessa domanda che stiamo facendo da stamani sul nostro canale WhatsApp, anche perché poi ci si lega un messaggio che ci ha mandato un amico, Alessandro, di attacco a noi giornalisti, a me mi piacciono perché almeno si risponde. Ma prima ti faccio la domanda, e cioè la Fiorentina è pronta all'impresa o basta un pareggio contro il Napoli? Così ci proiettiamo anche un po' su domenica.
2: Ma io te l'ho detto prima, intanto lo ribadisco, non sarà il risultato di domenica a definire la nostra stagione. Io credo che arrivarci con una discreta iniezione di fiducia sia comunque un buon modo per approcciare la gara. Loro fanno i conti con diverse assenze, ma hanno comunque tanta qualità. Impresa per cosa? Alla fine sono 3 punti in una stagione, cioè non è una partita che poi determina. Se devo scegliere, allora l'impresa preferisco farla con Napoli in Coppa Italia al prossimo turno, dove comunque mi dà qualcosa. Se devo vincere col Napoli e poi magari perdere le successive 5, sinceramente non mi interessa fare l'impresa, anche perché per me non è l'impresa.
1: Ecco, sì, forse neanch'io la definirei un'impresa, sicuramente.
2: Però sarebbe perfetto,
1: una bella vittoria, anche perché non è il Napoli, cioè il Napoli arriva a Firenze in questo momento, è un Napoli battibile, lo ha già perso.
2: Però ricordiamoci la Fiorentina contro l'Inter nel recupero della gara in cui stette male Bove, quando sostanzialmente avevamo pochissimi giocatori con cui poter giocare, e ci ricordiamo tutti com'è finita. Quindi...
1: Assolutamente, ma infatti guarda, non ci mettevo neanche la qualità dei calciatori, che secondo me resta ampiamente superiore a quella della Fiorentina, almeno oggi, perché la Fiorentina è anche un progetto molto giovane, proprio proiettato sul fatto tra un paio d'anni di essere allo stesso livello del Napoli. Ci metto il fatto che non esprima un gioco clamoroso, e con Allegri succede spesso, ma anche che comunque abbia perso 2 partite, sì con Como però in casa, e con Inter una partita che comunque aveva quasi, cioè insomma era sul 2-0, si era portata sul 2-0, quindi era andata molto avanti. Però ecco, non è un Napoli scintillante, mettiamola così, al di là dei singoli, proprio come spirito arriva a Firenze, secondo me parte favorito, poi non molto favorito come magari poteva essere un tempo. Ti dico, io un pareggio io firmo con il Napoli per la situazione della Fiorentina. Poi,
2: sì, è perché poi noi abbiamo visto, anche se in partite diverse, una Fiorentina che è stata in grado di rialzarsi al cospetto di avversari che comunque hanno un certo tipo di giocatore e un certo tipo di impostazione dal punto di vista tattico. Quindi io, come detto prima, sono impaziente di vedere tutte le sfumature che Vanoli saprà dare a questa Fiorentina, perché non si gioca esclusivamente con Venezia e Pisa. Che non toglie niente a quanto fatto dalla Fiorentina. La Fiorentina le ha prese dal Frosinone, le ha prese dal Torino, e quindi probabilmente le avrebbe prese anche dal Pisa e dal Venezia. Dal Venezia infatti l'abbiamo rivisto ora, era comunque andata in svantaggio. Col Pisa al primo tempo non è stato un primo tempo particolarmente entusiasmante, almeno i primi 25 no. minuti, mezz'ora.
1: Non lo è stato.
2: E quindi
1: però
2: abbiamo bisogno di raccogliere informazioni.
1: Sì, raccogliamo informazioni, sì. Ti dico anche che però non esistono partite di un certo livello, anche se il Pisa in Serie B, che almeno per 20-30 minuti non veda una squadra, forse la Juventus ieri col NEC, però voglio dire, era una squadra semi impresentabile, quella sì, lo dico col senno di poi, è più facile. Anch'io i primi 20-30 minuti un pochino mi ero preoccupato per la Fiorentina, però poi alla fine il Pisa ha fatto solo quei 20-30 minuti, la mia preoccupazione era che potesse andare avanti. Col senno di poi, secondo me ha giocato una partita come meglio era difficile, sì. Cioè non potevi andare dal Pisa e 90 minuti metterlo in area, cioè fa no. parte, cioè avevi diverse seconde linee, è un momento della Fiorentina comunque non il migliore della sua storia, quindi va bene. Torniamo sui messaggi, anzi, sì,

0: dire e avere 6 punti in classifica. Però il ricordo si è preoccupato della mancanza di argomenti e questa radio è riuscita a stare in diretta più di 10 ore al giorno quando si giocava un mondiale in Qatar, in cui non c'erano giocatori della Fiorentina se non Sofyan Amrabat, in cui non c'era il mercato e era una Fiorentina peraltro neanche troppo scintillante. Quindi ce la possiamo fare lo stesso, abbiamo tante idee che magari ci siamo lasciati indietro e che nelle prossime 3 settimane vi proporremo. Quindi abbi fiducia in noi, Alessandro, e facciamo in modo che la Fiorentina vinca e non vi divertirete comunque con Radio Firenze Viola. Marzio Sartini dice: se italiano avessi avuto questa Fiorentina si volava.
1: Mettigli un cuoricino da parte mia. Grazie.
0: Metto un cuoricino. Io non sono d'accordo, cioè nel senso, perché secondo me non esistono certezze, mica che poi dico una cosa abbastanza scontata, però se Chiara ordina io eseguo. Raul da Valencia: dispiace di più la vendita di una Matucci, un Favasulli o un Caiode piuttosto che quella di Ken o la probabile di Dodò, solo per non avergli dato la possibilità di mettersi in mostro la maglia viola e essere prodotti del vivaio. Io non sono d'accordo, perché è lo stesso discorso e faccio sugli allenatori. Ragazzi, quello che è stato è stato. Io vi ripeto la domanda anche su Favasulli, che tra l'altro, voglio dire, ragazzi, è entrato alla grande col Bologna facendo un assist e decidendo di fatto, ha fatto un assist, ha fatto 20 minuti in campo. Questo basta perché possa essere un rimpianto per la Fiorentina, e comunque ha incassato 4 milioni che magari ti hanno portato uno di questi fantasmagorici talenti che ci fanno esaltare in questa estate viola. Ci sono situazioni e situazioni. Lo stesso Matucci, ragazzi, e sono 3 allenatori alla Fiorentina, l'hanno valutato come non all'altezza. Voglio dire, sta facendo bene col Deportivo, è buon per lui, vuol dire che è la situazione giusta per Amatucci. Fosse stata la Fiorentina, probabilmente non avrebbe giocato un minuto in questo momento, non credo, quindi avrebbe avuto l'occasione di mettersi in mostra, tra l'altro in un contesto super giovane in cui avrebbe avuto 1000 difficoltà. Io vi invidio queste certezze sul fatto che se italiano avesse allenato questa Fiorentina avremmo volato, che con Amatucci e Favasulli saremmo stati da Champions. Io queste certezze non ce le ho, perché mi guardo intorno e vedo che ci sono i contesti, ci sono i momenti e ci sono anche le decisioni che una società prende, magari mettendo sulla bilancia quello che perdi per poi guadagnare qualcosa.
1: Sì, io credo che poi la riflessione di Raul sia più che altro legata a Raul, all'accento, perdonami, al Viola Park e anche al senso delle giovanili della primavera. Noi tante volte ci siamo anche complicati la vita nel dover cercare giocatori per rimpiazzare dei ruoli che in un certo senso potevano essere coperti, dando una possibilità a chi aveva fatto intravedere del potenziale. Però è vero anche che proprio nell'intento di trovare quegli esempi, esatto, quegli esempi da emulare per provare ad alzare il nostro livello, noi chiamiamo in causa l'Atalanta, che proprio con le cessioni poi è riuscita a crescere. Io credo semplicemente che si debba un attimo capire che cosa debba rappresentare il Viola Park per la Fiorentina, al di là del fatto di essere il centro sportivo più bello d'Europa, perché se ti aiuta anche nei mercati, proprio perché la gestione e la crescita dei giovani ti consente poi di poterti muovere in maniera differente, ogni sessione è un conto. Se tutto quello che tu riesci a produrre lo devi necessariamente vendere, poi sul mercato ti muovi a prescindere, è un altro. Però anch'io come te non penso fosse così facile fare determinate valutazioni anche in un contesto differente, perché poi questo noi non possiamo dimenticarcelo: la Fiorentina di quest'anno è una Fiorentina completamente trasformata, non solo a livello di organico, c'è un direttore sportivo nuovo, c'è una presidenza nuova, una vicepresidenza nuova, e quindi tutto questo fa sì che poi siano cambiate le figure interne, le figure in grado di prendere decisioni. Quindi è forse un argomento ormai limitato anche a un periodo di tempo. Valuteremo e vedremo cosa faranno coloro che oggi hanno la possibilità di prendere decisioni alla Fiorentina.
0: Va bene, placo un attimo, no, nemmeno lì, però l'entusiasmo di un ascoltatore. Ci sta scrivendo Calamai, ecco, nel senso, non è qui, lo sentite tutti i giorni su Palla al Centro. Solo per fermare, perché poi ci ha mandato quella che credo sia stata una ricerca anche su ChatGPT o comunque su intelligenza artificiale, perché c'è proprio

0: una indicazione abbastanza chiara. Poi spiegami perché Mattia mi dice che devo prendere qualcosa per il reflusso, Chiara. Non con una faccina che ride, ma perché non posso aver ruttato, perché non so ruttare.
1: Poi questa... io avrei riso ininterrottamente, sì, se me ne fossi accorta.
0: Per quello, per l'omino tumulato sopra la poltrona con la vibrazione al massimo. Quindi non lo so, oppure forse si riferisce al reflusso per...
1: Beh, vi sto dicendo per il disinteresse nei confronti del passato della Fiorentina.
0: Ma a maggior ragione io lo dico proprio per non avvelenarmi. Cioè era un messaggio che voleva invitare tutti a non avere reflusso, perché Italiano poteva essere un rimpianto. O Palladino altresì, l'hai visto? Presentato a Bologna in tutto. Ecco, lui davvero non ti vuole entusiasmare,
1: No.
0: Ma ha fatto anche una bellissima stagione all'Atalanta. Vabbè, non ti stuzzerò.
1: L'avrebbero
0: questo,
1: confermato.
0: Non me ne frega niente.
1: Avesse fatto una stagione bellissima a Bergamo, non avrebbero cambiato allenatore.
0: Sì, è che risulta che il problema non sia... Io dico, non sono a Bergamo, quindi per quello che mi raccontano i colleghi bergamaschi, che il problema non sia prettamente sportivo, cioè che sia un po' di, io dico, atteggiamento, ma tra l'altro veramente prendete con le pinze, perché non essendo in così mi raccontano, così mi dicono.
1: Beh, anche la piazza
0: qualcuno.
1: Non mi sembra che
0: però
1: si
0: un po',
1: sia...
0: Un po' sì, te lo dico, perché i colleghi ne parlavamo.
1: Io su Twitter andai a vedere, c'era la sensazione poi verso la fine della stagione che anche loro considerassero già concluso il percorso. No, a me sono i modi che non mi sono mai piaciuti molto.
0: Credo neanche alla dirigenza dell'Atalanta, però credo, ripeto... 055 77 111 71 ci ha chiamato Leonardo. E allora buonasera Leonardo e bentrovato.
2: Buonasera Chiara e Giacomo, che coppia direi, che coppia.
0: Tutto attaccato con la K, che coppia.
2: Esatto, che coppia. No, io ho chiamato per dirvi una cosa, perché in questi giorni sto sentendo sempre dire che in Vannoli è cambiata la comunicazione. È una delle cose che sono state più dette, specialmente dopo queste due vittorie di Vannoli, no? A me sinceramente più che cambiata la comunicazione mi sembra cambiato il momento della Fiorentina rispetto all'anno scorso, che siamo all'inizio anno, l'anno scorso invece eravamo presente già a metà anno, quindi con una situazione completamente diversa, e quindi ovviamente la comunicazione è diversa. Non tanto perché la persona è cambiata, quanto perché il momento è cambiato. Quindi, dicendo questo, non è che troppo spesso vengono espressi dei giudizi, e questo dico, diciamo così, un po' più verso la carta stampata, nei confronti o dei giocatori o degli allenatori? Perché fondamentalmente è normale che una situazione critica come era quella dell'anno scorso, un allenatore non si può presentare in conferenza stampa e, diciamo così, parlare di come sta parlando adesso. Questo volevo dirvi.
0: Guarda, ti rispondiamo Leonardo, è molto interessante. Ciao. A noi piace ciao, molto Leonardo. Anche il lato comunicativo, e però mi rendo conto che magari stuzzichi un po' meno rispetto al calciomercato, alle scelte di formazione. Vedevo che dondolavi un po' con la testa, Chiara, perché poi... Se c'è
1: no,
0: tempo,
1: indubbiamente è vero che questa Fiorentina è una Fiorentina diversa rispetto a quella dell'anno passato, e anche il cammino di Vannoli lo si possa immaginare oggi, pur non sapendo come finirà in classifica la Fiorentina, differente. A me l'anno scorso, proprio perché ero preoccupata, le sue parole amplificavano la preoccupazione, perché mi analizzava a posteriori delle partite che io mi chiedevo se fossero le stesse che avevo guardato io qui in studio a Radio Firenze Viola. Cioè, tante volte era proprio lui ad aumentare la mia apprensione, perché c'era il dubbio che poi si sottovalutasse tanto. Fortunatamente la Fiorentina si è salvata, ripeto, e quindi quello era solo uno dei tanti fattori. Io percepisco oggi anche una predisposizione sua diversa ad analizzare quanto visto in campo, però ci basiamo su due partite, e quindi cioè due partite, comunque due vittorie, e voglio vederlo eventualmente alla prima difficoltà cosa mi dice, per poter dire ok, questo è un dato, è un elemento. Vannoli ha cambiato il suo modo di presentarsi davanti ai microfoni o presentarsi in sala stampa, o semplicemente era un po' frutto dell'entusiasmo iniziale che, come probabilmente vive lui, vive gran parte della piazza, che si è sentita sollevata nel momento in cui è stato allontanato Grosso ed è stato richiamato Vannoli.
0: Sì, allora, sicuramente che sia più sereno.
1: Siamo un po' nella luna di miele,
0: sì,
1: ora.
0: Però l'anno scorso, anche quando arrivò, e la prima conferenza stampa, tra l'altro a me non dispiacque, però aveva proprio un atteggiamento tanto da dire metto insomma gli attributi sul tavolo, vi faccio vedere che ci provo, un atteggiamento che poi ha perso un po' col tempo. A proposito delle vittorie, l'avevo citata anch'io, ma poi ho ripensato a quando tu vinci con la Cremonese, insomma, e poi lui ti dice quella cosa su Ken, sul fatto che non l'avrebbe neanche convocato se uno non si fosse fatto male, quello che poi di fatto sì, secondo me alla fine quasi salva la Fiorentina, perché quella vittoria con la Cremonese ti dà veramente uno slancio totalmente diverso. Sono perfettamente d'accordo con te sul fatto che si è visto per due partite, questa è la prima conferenza prepartita che fa, la fa in un contesto dopo due vittorie, e comunque diciamo che
1: anche lui ha una pressione diversa addosso in questo momento.
0: Sì, e poi posso dirti, cioè nel senso, senza dare giudizi, però non è né Spalletti né Allegri dal punto di vista comunicativo, né tantomeno Conte, che si esprime in maniera un po' così, però che ti dà dei messaggi forti. Cioè oggi emergiamo dalla conferenza stampa di Vanoli, va bene, stringiamo, alziamo le spalle e andiamo avanti e pensiamo a chi schiererà domenica. Non ti lascia, ecco, quell'allure, quel fascino incredibile. Ma io dico, cioè, l'importante è che vinca, l'importante è che faccia giocare bene la Fiorentina, poi può venire anche a ruttare in conferenza stampa, così far ridere anche Chiara Andrea Bevilacqua.
1: Non lo so se in quel contesto riuscirei a ridere. L'anno scorso non mi fece ridere quando perse il controllo, anzi lo trovai davvero poco professionale, non all'altezza di un club di Serie A.
0: Dopo il pareggio con l'Inter, va bene, però ecco, per quanto mi riguarda, sì, poi magari uno fa una piccola critica, ma se poi vinci e fai quello che devi fare, insomma, tendi a perdonare un po' di più. Detto questo, sono Fabio, ci scrive un amico, salve, allarghiamo il discorso, sono un amante delle statistiche, dall'estate 2021 abbiamo ceduto 94 giocatori, sapete dal 2021 quanti giocatori sono rimasti? Prova a indovinare, Chiara, dal 2021.
1: Ok, di quelli? No, riparti.
0: Quanti giocatori della Fiorentina 2020-2021 sono attualmente in rosa? È molto semplice, Chiara.
1: Nessuno.
0: Nessuno, i più vecchi sono dal 2022-23 Dodò e Ranieri, poi dall'anno dopo si sono aggiunti Christensen e Parisi. Non sono troppo pochi e non sono tanti quelli lasciati andare via? Sì, cioè banalmente lui è andato al 2021 appunto per dire zero, ma insomma, sono rimasti sette dall'anno scorso. Io sfido.
1: C'è da vedere anche i motivi per cui sono andati via.
0: Sì. Andiamo a sentirci anche i primi due WhatsApp audio di questa trasmissione. Vai Stefano, è nostro.
3: Buonasera, sono quello della lettera a modello Silvio Fellico dei miei prigioni. A parte gli scherzi, volevo rispondere alla Chiara per quanto riguarda l'italiano. L'italiano, io mi piace come allenatore, ma da Bologna l'ho apprezzato, perché a Firenze è venuto a fare lo scienziato. Io non ne vedevo la necessità di cambiare 10 giocatori a partita su una squadra, come ha detto lei, mediocre. E quindi se una squadra è mediocre, motivo in più per cambiare meno possibile di partita in partita e giocare una squadra già scelta prima. Quindi italiano a Firenze no, quello di Bologna se ne può discutere, vero, ha smesso di fare l'apprendistato e è diventato un allenatore.
4: Ciao ragazzi, scusate il disturbo, io volevo proporvi un quesito, ecco, ma l'avete notato pure voi che partono anche con Vanoli, mettiamola così, poi sicuramente perché Vanoli comunque c'è da una settimana, però partono veramente impauriti, e una volta anche contro il Venezia, contro il Pisa, che abbiamo rischiato di prenderlo a quel bravissimo giocatore che si chiama Emanuele, non mi ricordo.
0: Bravo!
4: E però poi una volta che fanno gol la partita, cioè comunque ne hanno segnati 4 in una e 3 in un'altra. Secondo me è una questione proprio di testa.
0: Allora, va bene, il primo ascoltatore che diceva di italiano, va bene, io dico mettiamoci una pietra sopra, io continuo a portare avanti questo messaggio e mi rendo conto che invece ci porteremo dietro tutto l'anno, ah, Palladino ha vinto, Palladino ha perso, italiano ha vinto, italiano ha perso, da parte mia uscirà sempre un gran chi se ne frega, però ognuno è libero, naturalmente non è che vado, ognuno è libero di sentirla come gli pare. Invece su quello che ci diceva il secondo ascoltatore, anche
1: L'avevo detto anch'io, comunque le prime due partite con Vanoli sulla panchina non mi avevano dato la sensazione di un cambio drastico, salvo poi stupirmi nel momento in cui la Fiorentina non solo è riuscita a sollevarsi, ma anche a ribaltare un po' l'indirizzo della gara, forse nel momento di maggior sofferenza. Sono d'accordo con lui, nel senso che anche avvicinandosi alla gara col Venezia, nelle riflessioni che abbiamo fatto proprio prima del calcio d'inizio, abbiamo sottolineato l'importanza di trovare l'episodio in grado di farti poi scrollare di dosso anche tutte le scorie di questo avvio di